0: giocato, quindi io starei attento. Su Voltemade, non lo so, guarda, Enzo, il problema fondamentale è che quando ti riduci in questi giorni a prendere i giocatori importanti, perché non stiamo parlando della riserva, perché ti manca uno slot da riempire nella lista UEFA o nella lista Serie A. Qui stiamo parlando di giocatori importanti, di potenziali titolari, quindi quando te prendi i titolari a 2 giorni dalla fine del mercato, anzi meno, ti assumi dei rischi e puoi avere fortuna. Secondo me il fattore fortuna incide tanto. Puoi avere la fortuna che il giocatore arriva, si ambienta benissimo, trova la sua dimensione e diventa un giocatore pazzesco.
1: Ok. Bisogna
0: Come,
1: vedere.
0: e abbiamo
1: Assomiglia un
0: miliardo
1: po'
0: di
1: a Föller
0: esempi.
1: a Voltemade, ma di faccia, con
0: Sì, dai,
1: con quel
0: un
1: baffettino,
0: pochino.
1: un
0: Gli
1: po'
0: manca
1: sì.
0: il baffetto
1: No,
0: un
1: un po'
0: pochino
1: ce
0: più
1: l'ha.
0: sfolto.
1: È più
0: Sì,
1: forte
0: ma
1: deve
0: più,
1: essere.
0: beh, vorrei
1: C'ha un
0: più
1: po'
0: sfolto.
1: un aspetto retro. No, questo sì.
0: Insomma, vediamo, dai.
1: Nel salutarci, ricordiamo a tutti che l'ultimo tiro nel campionato di Serie A di Jonathan David è finito fuori dallo stadio, una coordinazione impeccabile dal limite dell'area col Parma. E vabbè, ci saluta così, con un tiro finito in canoa da qualche parte e con, diciamo, la sensazione da parte di Benedetto che potesse essere quello. Perché poi, e chiudo, la qualità dei giocatori, dicevo prima con Piccari, fa la differenza. Vedi il tiro di dove è finito di David, vedi il triplo tiro che ha fatto Nico Gonzalez quando è entrato. Basta avere il piedino educato ed emergi. C'è niente da fare.
0: Sì,
1: Almeno prendi
0: però
1: la
0: io
1: porta.
0: guarda, sono dell'idea che l'attaccante canadese fosse andato da un'altra parte in Italia, per esempio, prima ti ho parlato del Como, no? Poi
1: Sì.
0: si è parlato nei giorni scorsi anche di un sondaggio alla Fiorentina. Secondo me poteva ancora fare bene, perché
1: Forse.
0: non è possibile, dai, che sia diventato un carciofo tutto d'un...
1: Beh, tu hai visto Penda, no? Fatto un gol
0: E
1: poi
0: ho visto
1: dopo.
0: anche Coop Miners,
1: È
0: ma
1: incredibile! La sera dei miracoli l'ho intitolata, incredibile.
0: capito? Quindi vediamo, dai, vediamo. Sono curioso di vedere anche cosa farà quando andrà via la Juventus.
1: Vediamo. Dibbe, ti ho trattato un po' di più perché mi sei mancato. Grande
0: Dai,
1: Lorenzo Di Benedetto, ci sentiamo domani. Redazione Tuttomercato
0: ciao,
1: Web
0: ciao,
1: attivissima sul mercato, si
0: sì.
1: chiude domani e noi invece ci fermiamo un attimo al rientro. Mirko Nicolino, gli ha mandato già il link a Mirko Nicolino, mandaglielo e ti andiamo da lui tra pochissimo.

0: Allora, adesso è venuto il momento di dare il buongiorno a Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Eccoci qua, in attesa della Roma e anche della sfida tra Atalanta e Bologna di questa sera, ti chiedo un po' un tuo giudizio su questa giornata di campionato, che cosa ci ha raccontato?
1: Ma secondo me ha confermato che l'Inter in questo momento è una squadra di un'altra categoria. Secondo me ha giocato col freno a mano tirato contro il Cagliari, il primo tempo poteva anche fare altri 2 o 3 gol, poi nella ripresa ha giocato al risparmio, il Cagliari ha sfiorato il pareggio nel finale, però credo che l'Inter sia in grado e abbia tutte le carte per gestirsi in queste partite qui. Sono molto deluso dal Napoli. Ho visto un Napoli che secondo me è a fine ciclo, tanti giocatori logori, una squadra spesso lunga, poche idee.
0: Ho avuto la stessa sensazione, dicevo. Mi sembrava in alcuni giocatori un po' di vedere quel logorio dei tempi del Napoli del decimo posto, soprattutto in chissà.
1: Esatto. Poi c'è stato un anno con Conte in cui hanno, secondo me, tirato fuori le ultime energie che avevano, e ora indubbiamente mi sembra una squadra in grosse difficoltà. Poi, per carità, tutto può succedere. Il Napoli comunque ha dei giocatori di qualità e può giocarsi un posto in Champions, però secondo me non può infastidire l'Inter. Il Milan tra difficoltà varie si è comunque confermato, la Juventus anche, la Fiorentina è una delle delusioni di questo inizio di campionato, e poi c'è questa Lazio che forse snobbata un po', comunque è a punteggio pieno. Quindi mi pare che si siano confermate sostanzialmente le impressioni della prima giornata, poi è ancora presto per dare dei giudizi. Di solito io dico che prima di poter fare un bilancio, no, sui rapporti di forza, bisogna aspettare almeno novembre. Però diciamo che le impressioni estive per ora sono confermate dalle prime 2 giornate.
0: Focus sulla Juventus. Allora, intanto arriva Sar, ci presenti un po' questo giocatore e soprattutto te lo immagini che possa scalare le gerarchie del centrocampo? Arrivato solo perché si dovrà operare Thuram e non è arrivato che sì, era un piano B che aveva già pronto la Juventus, o è stata un'idea dell'ultima ora?
1: Ma è chiaro che la Juventus avesse un piano B rispetto a Kessié, però se dobbiamo mettere su piatto questi 2 giocatori sono completamente diversi a mio avviso. Kessié è un giocatore che può fare il mediano puro, ma anche il trequartista, con raziocinio, geometria, eccetera. Pep Sarr mi sembra più centrocampista. Ecco, se devo paragonarlo ad uno dei giocatori che ha la Juventus in rosa in questo momento, è più un Thuram, no? Un centrocampista che fa box to box, che corre tanto, non mi pare male nemmeno tecnicamente, però è quel tipo di giocatore lì, ecco, un centrocampista più di corsa e di dinamismo piuttosto che di ragionamento. Quindi se devo metterlo adesso nel centrocampo della Juventus, o gioca Locatelli o gioca Douglas Luiz a questo punto, con lui in campo. Quindi credo che fosse forse più lui il giocatore per caratteristiche di cui avesse bisogno la Juventus, a meno che sì, non fosse, ripeto, nel mirino per metterlo sotto punta, così come lo adoperava Pioli al Milan. Vedremo ora. Arriverà, farà le visite mediche, vedremo in che condizioni è, perché comunque mi pare che dopo il mondiale sia stato fermo per un infortunio muscolare, quindi ha iniziato ad allenarsi come si deve da poco, quindi sicuramente avrà bisogno di un periodo di consolidamento atletico e poi potrà essere in posizione.
0: Ti aspetti un altro colpo al centrocampo della Juventus, e soprattutto se dovesse essere confermata la partenza di Jonathan David, lì davanti chi vedi in vantaggio?
1: Ma io penso che la Juventus faccia un altro centrocampista se parte con Miners, altrimenti la questione è semplice: Idriss starà fuori fino a novembre-dicembre, Thuram rischia di star fuori fino a novembre-dicembre, però non sono giocatori che tu hai fuori rosa, sono comunque giocatori che ti ritornano, ti possono anche giocare le ultime gare di Europa League. Non so se è il caso di metterli fuori lista. Oggi stavo guardando proprio il prospetto che ho fatto su Bianconera News e che seguo quotidianamente. Con l'acquisto di Pep Matarsar, la Juventus ha 30 giocatori. Considerato che Yildiz, Alejpegovic e Ekator vanno in lista B, comunque sono 27, quindi c'è tanto da sfoltire ancora. Diciamo che mi aspetto un attaccante e se parte Cabal o se parte Pop Miners, altri due innesti, altrimenti non credo che si riuscirà a fare tanto. Quante ore mancano alla chiusura del mercato?
0: Beh, tu
1: 78
0: calcola
1: ore mi
0: domani è
1: pare.
0: 20 e 30, quindi c'è ancora più di
1: No,
0: 24 ore.
1: beh, esatto, scusatemi, stavo pensando al 2 settembre che è la data per altri mercati
0: Sì.
1: internazionali da cui puoi eventualmente comprare, però quello italiano, ecco, si chiude
0: C'è
1: domani sera.
0: veramente pochissimo tempo a disposizione. Per l'attacco,
1: Ah
0: quale
1: sì, mi
0: potrebbe...
1: avevi, giustamente mi avevi chiesto di David. David è stata una prima un pourparlers con l'Atletico Madrid, poi ne è nata una trattativa vera che però si è incagliata sulle richieste della Juventus e soprattutto sull'ingaggio del giocatore che guadagna 6 più 2 di bonus, di cui 1 milione è praticamente sicuro. Quindi l'Atletico Madrid vorrebbe che la Juventus partecipasse ad una parte dello stipendio. Al momento la trattativa è un po' incagliata, si è fatto avanti il Borussia Dortmund che sta cercando disperatamente un attaccante, infatti ha cercato anche Zirkzee, ha cercato anche questo Volpe Made che è sul taccuino della Juventus, e si è informato anche il Como su David, però non credo che il Como voglia dare quelle cifre che percepisce al momento David. Se esce David, la Juventus vuole fare un attaccante e continua ad esserci questo doppio binario, no? Nonostante Carnevali abbia detto tutto quello che abbiamo preso, l'abbiamo preso assieme all'allenatore, Spalletti abbia detto i direttori mi interpellano sempre, Massara e Carnevali vanno verso Zirkzee, Spalletti telefona a Volpe Made e mi fa pensare che ci sia almeno su questa operazione una diversità di vedute che potrebbe essere un tema, no? In queste ultime ore di mercato.
0: Sì, perché poi ricordiamoci che Spalletti più volte ha ribadito che Alejbegovic lo ha voluto Massara, penso che lo sappiano i muri oramai, ma lo continua a ribadire. Lo ha fatto giocare poco, ma cioè proprio come a dire: oh, ragazzi, non lo volevo io, tra poco deve dire così proprio direttamente. Però insomma, mi sembra che sia anche in realtà un giocatore azzeccato forse da Massara. È chiaro che se l'allenatore non lo valorizza diventa un problema, però come lo giudichi? Un giocatore forte su cui dovevi puntare? Perché poi ci sono anche tante altre cose, no, che ci vengono in mente. Perché intanto hai preso
1: Sì.
0: Ekator, hai speso 14 milioni, credo più o meno, 18 milioni
1: Sì,
0: per Ekator,
1: quasi
0: quasi
1: 18
0: 18
1: con il
0: milioni per
1: bonus.
0: Ekator che si è fatto male un'altra volta. Poi hai speso i 30-35 per Alejbegovic e poi ti sei trovato a fine mercato con tanti vuoti da colmare senza soldi in tasca. Insomma, qualcosa non ha
1: Sì,
0: funzionato forse.
1: si dice sempre che i giovani, quelli bravi, tu li debba prendere a prescindere. È chiaro che però la Juventus si trova quest'estate a vivere una situazione particolarmente complicata, cioè raccontata secondo me in maniera ineccepibile Carnevali, anche a rispondere a tanti tifosi che continuano a chiedere un cambio di proprietà alla Juventus. Carnevali ha detto testualmente: abbiamo una proprietà forte che i soldi ce li ha e che non li possiamo spendere perché ci bloccano i paletti del fair play finanziario. Quindi è chiaro che a posteriori tu dici: ti mancava un terzino sinistro, ti mancava una punta, ti mancava un centrocampista, sei andato a prendere una seconda punta come Ekator è un fantasista come Alejbegovic quando tu sulla tre quarti hai già abbondanza. Quindi
0: Sì.
1: comprendo le rimostranze, ecco, di chi solleva dei dubbi sulle tempistiche, ecco, perché comunque ripeto, se io ho la possibilità di prendere Alejbegovic lo vado a prendere, per me è un giocatore forte.
0: Anche
1: Poi
0: secondo
1: è
0: me.
1: chiaro che alla Juventus c'è ingombro, però ora con l'infortunio di Yildiz, Alejbegovic con Boga si potrebbe alternare e avere dello spazio.
0: Direi proprio di sì. Nota vocale, andiamo a sentire.
2: Buongiorno Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Niente, il mio discorso è, vediamo, se arriva Zerze, visto che sono 2 anni che non gioca, Spalletti potrà fare lo stesso rimbrotto che ha fatto a Colomoni. No, quello che non capisco è perché continuano a cercare attaccanti che non sono animali da gol, definiamoli così, e perché non cercano oltre un attaccante da gol anche un cervello a centrocampo. Questo sinceramente non lo riesco a capire. Non so se per problemi fisici o meno Scamacca non l'ho mai preso in considerazione.
0: Allora, sull'animale da gol credo la risposta sia semplice: servono i soldi, che evidentemente non hai, no, per prendere quella proprio, quindi devi andare un po' sulle scommesse. Sul giocatore che dia qualità al centrocampo mi trovo d'accordo. Ti faccio una domanda, che tu sei un allenatore, quindi mi devi rispondere in questo caso più da allenatore che da giornalista. Un allenatore può preparare quello che vuole, no? Può preparare una partita come la vuole. Può anche addirittura, e ne abbiamo visti sui calci d'angolo qualche schema diverso nella Juventus, eccetera. Dopodiché, se non è il giocatore di qualità che perde quindi il tempo nella giocata, gli schemi non funzionano, che gli schemi funzionano sui movimenti ma anche sui tempi di gioco, no? Quindi se hai giocatori che non hanno quel tempo di gioco è un attimo e lo schema non funziona, quindi comunque conta la qualità del giocatore, e in tal senso la Juventus manca forse il ragioniere di centrocampo, no?
1: Manca secondo me il ragioniere di centrocampo, anche se Douglas Luiz sta compensando bene. Io rimango della mia idea che la Juventus abbia dei giocatori che spesso sbagliano le scelte, dei giocatori immaturi soprattutto dal punto di vista tattico, calcisticamente. Mi riferisco per esempio a Conceição, che è stato ancora una volta uno dei migliori, l'unico che salta l'uomo, eccetera eccetera, e l'altro è Colomani. Io ho dato un voto basso a Colomani, nonostante molti mi abbiano detto sei stato severo, ha fatto una grande partita, è generoso. Ok, però ragazzi, io dico sempre una cosa: il giocatore, quello forte, quello vero, si vede nei momenti clou. Se Spalletti dice che la Juventus mette in area 25 cross e nessuno la butta dentro, vuol dire che la tua punta non ha fatto il suo dovere. E poi, per esempio, cito un episodio in particolare. Nel secondo tempo, a un certo punto, c'è una ripartenza della Juventus, 2-1, Colomani ha la possibilità di dare la palla a Conceição, che se ne può andare tranquillamente in porta, e lì Colomani sbaglia la scelta, rallenta, cerca di puntare il centrale, si fa rimontare da un altro difensore che giustamente gli si aggrappa e fa il fallo tattico, e ci porta da una situazione di 2-1, la Juventus ad una situazione di 2-2. E questo è un errore, è una scelta. Il giocatore forte, lì Cristiano Ronaldo, passa la palla a Conceição e corre al centro dell'area. Se Conceição non riesce in velocità a superare il difensore ed è costretto a ripassarla al centro, c'è Cristiano Ronaldo che fa. Quindi è questa la differenza tra quelli forti e quelli che vogliono diventare forti, ma gli manca sempre un tot per diventare forti. Conceição, e l'ho detto anche dopo il Frosinone, arriva 1000 volte sul fondo, spesso però non guarda e non fa la scelta giusta. Spesso mette il cross sul secondo palo quando sul secondo palo non c'è nessuno, spesso mette la palla raso terra sul dischetto del rigore quando sul rigore non c'è nessuno, oppure la mette sotto il portiere quando invece dovrebbe metterla sul dischetto. Ecco, come tra l'altro una cosa sottolineata lo scorso anno da Spalletti, non è importante quante volte arrivi sul fondo, 6, 7, 10, è importante quante volte fai la cosa giusta una volta che arrivi lì, nei metri in cui si decide la partita. Locatelli ha un pallone al limite dell'area sul sinistro, a specchio spalancato e non calcia, rientra sul destro, poi si gira, poi entra Nico Gonzalez e calcia 3 volte da lontano, 1 volta becca il gol. È una questione di fare la scelta,
0: giusta, con i tempi giusti.
1: Come, quindi, come ha detto Sinner il giorno prima.
0: Esattamente.
1: Io non voglio sponsorizzare il mio modo di intendere il calcio, però Enzo, su questa cosa qui, quante volte ho insistito. Fare la scelta giusta. L'altro giorno arriva Sinner e gli dice è importante nel momento decisivo della partita concentrarsi sulla scelta più che sul risultato, perché se tu fai la scelta giusta poi arriva il risultato.
0: Un nostro amico ci scrive: alla Juve ora serve più volte Mad che Zirkzee, un uomo d'aria, eccetera eccetera eccetera. Come vedete la partita con il Milan, secondo me sarà un primo test sicuramente molto importante.
1: Attenzione però, Enzo, consentimi, lo sto studiando questo Voltemare e devo dire che ho capito perché piace a Spalletti, perché è anche uno molto relazionale, sembra un giocatore legnoso, però sa giocare molto con i compagni.
0: Sì, questo sì.
1: Sembra magari nel suo incedere a volte un po' scordinato, ma è tecnico. Quindi attenzione a definirlo solo centravanti d'area di rigore, perché secondo me piace a Spalletti perché è un centravanti quasi completo. Poi è chiaro, bisogna vederlo con la maglia della Juventus e nel campionato italiano.
0: Scusami se ti ho interrotto. No, ma hai fatto benissimo, perché è una lettura assolutamente giusta. La partita col Milan può essere sicuramente già un banco di prova sicuramente importante. Dopodiché del Milan ti chiedo cosa ti ha colpito. Cioè, Amorim ha cominciato a dare subito un'impronta a questa squadra, è cresciuta la qualità della rosa. Come lo stai vedendo il Milan? Qual è la sua prerogativa principale?
1: Credo che questa partita sarà un banco di prova per entrambe, perché comunque entrambe sono due squadre che sono dei cantieri aperti. La Juventus non per questioni tattiche, ma per questioni di rosa. Alcuni usciranno, alcuni arriveranno ancora. E poi col Frosinone ha fatto vedere cose buone e poi ha rischiato di pareggio negli ultimi minuti. Col Parma invece è stata una Juve a due facce. Primo tempo tanto palleggio sterile, secondo tempo squadra più verticale. Il Milan l'ho visto uguale nelle due partite. Una squadra che a cui Amorim ha dato subito un imprinting, no? Soprattutto in fase offensiva, sì, ma che concede tantissimo in fase difensiva, come tra l'altro mi aspettavo. Se tu ricordi, Enzo, quando abbiamo fatto una sorta di griglia di partenza quest'estate, sì. Sono curioso di vedere il Milan, perché Amorim è uno che dà tanto in fase offensiva, ma fa concedere tanto. Quindi il Milan ha rischiato tantissimo in queste prime due partite, pur creando tanto. Secondo me si è rafforzato, ma non abbastanza in difesa, perché in difesa secondo me considerato che Amorim adotta questa difesa 5 e sta facendo il regista difensivo dell'Inter, che è un regista difensivo, non è più un marcatore, quindi ha questo limite che può in un contro una squadra grossa mettere più in difficoltà la squadra. Quindi sono molto curioso di vedere questa partita, perché secondo me sarà un esame importante sia per la Juventus ma sia anche per il Milan, perché dobbiamo capire alla fine alle spalle dell'Inter, perché ripeto, per me l'Inter è avanti a tutte, chi si può inserire seconda, terza piazza.
0: Perché c'è il rischio che si crei un po' un vuoto a un certo punto della stagione. Un amico prima faceva il calcolo, diceva: se l'Inter batte il Napoli già si porta più 7 sul Napoli. È vero che è la terza giornata, però intanto metti già una distanza, esatto, che non è roba da poco, al netto dello scontro diretto. Tanti messaggi che sono arrivati, ragazzi, vi ringrazio per i benvenuti e per le congratulazioni che mi state facendo. Bentornato Vincenzo. Le voci su Tagliafico, domanda per te: le voci su Tagliafico per la Juve sono concrete oppure no? È chiaro che deve partire Caballa, però in quel caso è già pronto?
1: Non è un mistero che Spalletti abbia chiesto un terzino sinistro di esperienza.
0: Si fida pochino di Cambiaso, finalmente, diciamo.
1: Si fida molto poco di Cambiaso. Si fida tanto di Celik, che sta facendo anche abbastanza bene molto a sinistra, bello. Però è chiaro che il calciatore paga il fatto di non essere un mancino. Quindi Tagliafico ha compiuto, mi pare, ieri 34 anni. Emerson Palmieri ne ha 33. Diciamo che questi sono al momento i due nomi più caldi. È chiaro che debba uscire Cabal. Si è arenata per il momento la trattativa con l'Atalanta. Le altre soluzioni proposte a Cabal, mi pare che il giocatore non sia entusiasta di accoglierle, quindi al momento vediamo, ecco, è una grande incognita.
0: Allora, ti voglio fare spendere due paroline anche sulla Fiorentina, quindi ti rubo altro paio di minuti, perché insomma Paratici sembrava avesse fatto un mercato molto importante, anche se a Firenze in tanti lo mettevano un po' in dubbio su alcuni colpi. Arriva addirittura Mastantuono, dici: cavolo, quasi fa seria la cosa. Poi si è creato il pasticcio con Moise Kean, adesso arriva in prestito Gnonto, e soprattutto sono arrivate due partite, 7 gol subiti, 0 segnati. Che cosa sta succedendo in casa Viola?
1: Sta succedendo che hanno cambiato tanto, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato tanti giocatori e non stanno riuscendo a trovare la quadra della situazione. Grosso è stato bravissimo in queste stagioni ad entrare in contesti in cui c'era gruppo consolidato e a lavorarci su. Qui deve costruire, sta incontrando secondo me grosse difficoltà e secondo me rischia tanto perché deve dare, secondo me, entro la quinta giornata deve dare una svolta alla stagione della Fiorentina, altrimenti non so come potranno continuare a difenderlo, visto il mercato che ha fatto la Fiorentina.
0: Ti aspetti da qui alla fine del calciomercato un colpo importante da parte di una delle squadre di Serie A?
1: No, onestamente no, perché i soldi sono pochini, poi se ci riescono tolgo il cappello e faccio i complimenti, però i soldi sono pochi, chi ha i giocatori forti non li va a cedere nelle ultimissime ore di mercato.
0: Quindi diciamo qua c'è poca speranza. Intanto continuano però le ultime operazioni, eccetera, eccetera. L'ultima battuta al volo sulla Roma. Grande inizio contro la Fiorentina, poi però vedi che la Frosinone va a batterla a domicilio, allora dici, ma erano più i meriti della Roma o dei meriti della Fiorentina? Dopodiché c'è quel Malen che ha fatto quanto? 16 gol in 18 partite da quando è alla Roma, quindi stiamo parlando di un super giocatore, e adesso arriva De Rulli, adesso arrivano una serie di giocatori per i quali Gasperini sta cominciando, esatto, sta cominciando a sistemare un po' le cose. Come la vedi la Roma quest'anno? Una grande, potrebbe essere lei l'anti-Inter, se vogliamo.
1: La Roma è arrivata quarta lo scorso anno e sta facendo un mercato importante. A me poi Balerdi piace tantissimo, io sono un fan di Balerdi, ma questa è un mio gradimento personale, però adesso Balerdi, De Rom, che è comunque un centrocampista d'esperienza che in campionato italiano lo conosce a menadito, quindi in più stanno cercando di prendere un altro attaccante esterno. Secondo me la Roma ora sta alzando l'asticella, quindi a questo punto secondo me ha l'obbligo di provare, non dico di migliorare per forza questo quarto posto, però di provarci, devono provarci. Però sono curioso di vedere le prossime partite, perché a questo punto, per quello che abbiamo visto dalla Fiorentina, diciamo che una rondine non fa primavera. Però già a partire da questa gara con Lecce in trasferta, secondo me può darci la Roma un segnale. Se va a vincere in scioltezza a Lecce, vuol dire che è una squadra che ormai è consolidata e può dare fastidio, sì, a chi sta davanti.
0: Ed è anche a quel punto matura. Poi chiaramente quando cambi tanto devi dare il tempo ai giocatori di entrare nei meccanismi, nelle tecniche di lavoro di Gasperini, che sono molto molto importanti. Stupito anche tu dalla Lazio in chiusura questa via,
1: sì,
0: di stagione?
1: Sì, l'ho detto all'inizio, perché soprattutto dopo l'uscita dalla Coppa Italia in tanti hanno dato in testa a Gattuso, hanno cominciato a dire il solito allenatore che non fa la differenza, eccetera eccetera. Intanto i suoi 6 punti.
0: Zaccagni, Pinamonti, Frattesi, non è male come trio.
1: Poi, la Lazio ha preso un centrocampista per il quale io stravedo, attenzione, non stiamo parlando di un top player, okay. Però Frattesi è un centrocampista molto utile e molto bravo, che secondo me è un poco sottovalutato, perché un centrocampista che fa già 2 gol in 2 partite, in più quando era all'Inter, ogni volta che entrava segnava, quando va in nazionale spesso segna, vuol dire che si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, e non è una qualità da tutti. Quindi complimenti, tanti complimenti a Frattesi.
0: Assolutamente.
1: E alla Lazio che l'ha preso.
0: Assolutamente. Mirko, grazie. Mirko Nicolino, un grande abbraccio. Ciao Mirko.
1: Caro saluto a tutti, alla prossima.
0: Ci fermiamo per l'ultima volta, rientro direi a questo punto di andare dritti da Alain Valneghi, abbiamo tante cose di cui parlare con lui, soprattutto in Casa Viola, vi aspetto.

0: Allora, continuano ad arrivare news di mercato e quindi in attesa di metterci in contatto con Alain Van Degelen andiamo a commentare. In casa Roma, andiamo in casa Roma, aumenta la fiducia per Leweling, il club giallorosso è al lavoro con lo Stoccarda. La priorità della Roma un giorno dalla fine del mercato è appunto acquistare un esterno offensivo, secondo quanto riporta Sky Sport, lo leggo su tutto mercato web. La dirigenza giallorossa continua ad avere contatti con lo Stoccarda per Jimmy Leweling, che sta prendendo quota. Resta ancora aperta la pista che porta Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo, ma cresce la fiducia nel tedesco, quindi intanto si lavora su questa pista per quanto riguarda la Roma, che deve naturalmente anche arrivare poi alla cessione di Soler, non proprio da ricordare il suo percorso in giallorosso. C'è da andare un'occhiata anche in casa Parma, è arrivato Diego Carlos, visite mediche iniziate per il difensore brasiliano, il Parma si appresta ad ufficializzare un nuovo difensore, in queste ore ha raggiunto la città emiliana Diego Carlos, rinforzo per mister Carlos Cuesta, in arrivo dal Fenerbahce, il giocatore ha iniziato le visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto con la formazione ducale. Nell'ultima stagione tra le file del Como, il possente difensore brasiliano ha collezionato 31 presenze con un gol e un assist. Ma noi adesso andiamo a commentare un po' tutto con Alain Van Negri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato!
1: Ciao, ciao Enzo, quando sei in giro?
0: No, hai visto, sono
1: pensavo tornato. Che facevi il giro del mondo.
0: Volevo venirti anche a trovare durante il giro del mondo, ma non ci sono riuscito, quindi poi ripasserò, anzi, domani mi prendo le ferie e ti vengo a trovare. Toh, guarda che ti vado a dire.
1: Va bene, grazie.
0: Senti Alain, allora, io voglio partire dalla tua Fiorentina, perché il mercato è stato un mercato di quelli che lasciava ben sperare. Grosso pure piaceva, poi arrivano due partite. E batosta con la Roma 4-0, batosta interna col Frosinone nel giorno del centenario 3-0. Le tue riflessioni?
1: Non so, c'è una nuvola fantoziana che è difficile trovare spiegazioni, perché sì, ha fatto un mercato scoppiettante, lo possiamo definire così, ma anche per i soldi spesi. Adesso, se lo prendiamo da un punto di vista della coerenza, cosa possa potenzialmente mancare a questa squadra? È difficile trovare delle ragioni di questo inizio di campionato, che è peggio dell'anno scorso. 0 punti in 2 partite, 7 gol presi e 0 fatti. Dunque, vabbè, aspettiamo. Grosso non mi sta convincendo, tanto a Roma che col Frosinone, comunque con i cambi, anche con la comunicazione, non mi sta convincendo. E peccato, perché comunque c'è la festa del centenario sabato. Niente, adesso bisogna capire bene come muoversi e trovare delle soluzioni, perché altrimenti sarà un bis del 2025-2026.
0: Il problema
1: ormai
0: è che
1: quando entri in dinamiche negative, cambiarle è difficile. Paratici ci sta provando, comunque ha fatto un mercato, ma anche la proprietà comunque ha messo a disposizione di Paratici un certo budget per poter cambiare le cose, e dopo 2 giornate siamo peggio che l'anno scorso dopo 2 giornate. Dunque aspettiamo di capire un po' come si vuol muovere Grosso, come vuol giocare. Non ho ancora capito bene come vuol giocare. Bisogna ammettere che comunque col Frosinone nel primo tempo la squadra ha creato, anche sfortunata, poi prendi quei gol, difensivamente sta mancando qualcosa, però sappiamo che quando hai problemi difensivi viene anche dalla fase di pressione, dal centrocampo. Aspettiamo, forse c'è anche un, non so se c'è un blocco mentale o vedo una squadra comunque svogliata, senza sangue negli occhi. Dunque aspettiamo di vedere e capire un po' dove ci sono i problemi e i limiti.
0: Il punto è che adesso dal mercato arriva in prestito con diritto Gnonto. Sento il tuo silenzio ed è indicativo.
1: Ormai è sul parco attaccanti, non si è mosso bene Paratici, lo possiamo dire, perché la gestione del caso Ken sulla tempistica non ci siamo, e chi arriva per sostituire Ken ha preso NG, ha preso Gnonto, ha preso Beto, sono 2 scommesse più un calciatore che arriva senza entusiasmare la piazza. Per caratteristiche, per movimenti in campo è un giocatore più funzionale rispetto a Zirkzee, però non è un nome che comunque ti scalda la piazza. 29 anni Beto. Sì, questa fine mercato comunque sta mancando qualcosa. La gestione del caso Ken potrebbe pesare per Paratici. perché a Firenze, sai, le cose vanno veloce, e c'è poca pazienza per da aspettare comunque quando si lavora male. E lui ha fatto benissimo a luglio, ad agosto sinceramente io il caso che non ho capito bene, perché comunque io ricordo quando disse, ma Ken l'ho già venduto una volta, va bene, però allora se a Firenze a luglio volevi già venderlo, perché devi aspettare il 20 agosto per montare tutta quella telenovela, è Zirgze, non Zirgze, adesso arriva Gnonto, vabbè, aspettiamo, Enzo ha speso tanti soldi, voglio capire se Grosso è adatto, perché a questo punto Vanoli, sinceramente Grosso peggiora Vanoli.
0: Io ricordo che infatti tu avevi delle grandi, sì, diciamo, hai fatto grandi complimenti a Vanoli, immaginavi che proprio quell'aspetto che forse ritieni che manchi, no? La cattiveria, la voglia, la fame, quelle erano tutte prerogative che Vanoli era riuscito a trasferire a un gruppo che non aveva la qualità che ha adesso.
1: No, e poi comunque Vanoli arrivò a trovare una squadra comunque in gran sofferenza atletica, psicologica, con risultati sportivi sinceramente drammatici. Cioè, Vanoli, forse la gente non si rende conto cosa ha fatto Vanoli, al di là della rosa che aveva, comunque salvare quella Fiorentina è stato un mezzo miracolo. Poi ti può piacere o no come giocava l'anno scorso, sì, lo capisco, però poi non aveva nemmeno Ken. Dunque, Vanoli, secondo me Vanoli è arrivato e ha capito che per salvare la categoria bisognava giocare in questo modo, ma l'idea di calcio di Vanoli era tutt'altra. E non si è rispettato Vanoli, soprattutto per andare a prendere Grosso, io non vedo nessun upgrade, nessuno. Cioè Grosso in sei panchine tra Serie A e Serie B e Francia e Svizzera è stato esonerato 4 volte. Lo so che Paratici lo conosceva dalla Juventus in primavera, però tra la primavera e il calcio professionista comunque sono tante differenze. Poi tra il Sassuolo e Firenze anche lì in Emilia comunque lavori con tranquillità, c'è cioè una società comunque la Carnevali che è molto capace nel proteggerti, di metterti a disposizione una rosa per raggiungere l'obiettivo di salvare la categoria con tranquillità. A Firenze c'è tanta impazienza, cioè c'è tanto malumore a Firenze, perché negli ultimi 25 anni non si è alzato un trofeo. Poi aspettiamo, io preferisco aspettare, però le premesse comunque sono negative. Sul mercato che ha fatto, io sono il primo a dire sì, ha fatto un mercato, c'è un upgrade di questa squadra. Quanti fenomeni ha la Fiorentina? Quanti fenomeni ha preso?
0: Secondo me Mastantuono in teoria lo è, infatti
1: sì,
0: ti voglio chiedere.
1: Va bene, ma non è nostro, non è la Fiorentina, è in prestito. Certo. Dunque sul progetto, sì, tu vai a prendere dei cartellini, che la strategia è giustissima, tu vai a prendere dei cartellini, ok? L'obiettivo qual è? Cosa vuoi fare con questa squadra? Dov'è il limite di questa squadra? Cioè quando io sento parlare di Europa League, rido, perché ci sono almeno 7 squadre da mettere la Fiorentina in Serie A al giorno d'oggi. E non ci piove. Dunque, se tu vai a spendere 160 milioni, la squadra l'anno scorso non era da buttare. Se tu spendi questi soldi, io vado a prendere 4 giocatori, ma 4 giocatori che ti cambiano fisionomia della squadra. Adesso sono curioso di vedere con i calciatori che ha preso la Fiorentina, che hanno comunque un certo potenziale, però quando tu hai un certo potenziale, il giocatore è giovane, quando trova pressioni potrebbe anche perdere nel rendimento, e io ho il timore di questo, perché poi la qualità dei calciatori non si discute, hanno margini di progressione. Cioè, Paratici ha fatto un mercato per lavorare col data, perché se questa squadra dovesse funzionare arriva anche in Europa League. L'anno scorso Paratici gli porta 150 milioni con 3 calciatori nelle casse. E secondo me la strategia a medio termine è quella.
0: Sì.
1: Però devi trovare l'allenatore che sa valorizzare questi calciatori. E oggi con Grosso ho tanti dubbi.
0: Rischia di diventare una ciliegina senza torta Mastantuono in questa squadra?
1: No, sinceramente no. Sinceramente non penso, che comunque è uno che ha tanta qualità, 19 anni, insomma. Cioè, tutto beneficio, anche se dovesse trovare una stagione complicata con delle pressioni, lui crescerà sicuro, crescerà anche sulla personalità, a livello
0: perché
1: atletico,
0: ti aspetti che possa essere lui un po' il leader tecnico di questa squadra.
1: Ma se tu vai a prendere un calciatore di 19 anni e tu gli vuoi dare le chiavi di leadership a livello tecnico, già sbagli. C'è un calciatore di 19 anni con questo talento, tu devi creare un ecosistema per farlo rendere, però non gli puoi chiedere di avere certi gradi di responsabilità. Secondo me, poi forse sbaglio, Enzo, ma dimmi quante squadre hanno dei calciatori di questa età che sono i leader tecnici. Cioè, ma nemmeno la Minia Mala Barcellona.
0: No, questo è vero. Diciamo...
1: Dunque, ma non penso che Paratici sia andato su quello. È l'arrivo di Gnonto, di Gnonto con NG, ti mette anche in pericolo la titolarità di Mastantuono.
0: Pensa un po'.
1: Perché quei tre attaccanti che ha preso è palla lunga e correre.
0: Pensa un po'.
1: Cioè, NG, Gnonto e Beto tecnicamente
0: cambiano un po' il concetto di gioco.
1: Faccio fatica a trovare fantasia. Cioè, calcio
0: direttissimo.
1: Dunque, tu come vuoi giocare col centrocampo, con la difesa, con il baricentro, a che altezza? Ci sono troppi dubbi, troppe incertezze. E Grosso, lo ripeto, io ho amato Grosso, perché comunque era ombre della nazionale. Cioè, nel 2006, ma anche nel 2008, quando lui vestiva la nazionale, Grosso si trasformava, era un calciatore di una qualità squisita. Io lo ricordo nel Chieti che giocava da fantasista, Grosso.
0: Sì.
1: Però come allenatore non lo vedo, sinceramente, oggi. Spero di sbagliarmi e tra un mese tu mi possa dire no, ti sei sbagliato, sì. Perché comunque significherebbe che comunque ha preso il controllo non solo della squadra, anche della piazza.
0: No, è chiaro che questo è il suo grande esame, diciamo, di maturità in una piazza molto complicata, in un anno molto significativo. Alen, ci ritroviamo domani, un grande abbraccio. Alen Valnig.
1: Dove sarai domani?
0: Se ti giri tra una mezz'ora sto dietro di te. Volo.
1: Va bene, ma tu non sai dove sono.
0: Ah, è vero, non sei a Barcellona adesso.
1: Ah!
0: Dove sei? Sei a Roma?
1: Sono a Roma, sì, sono a Roma.
0: E quando ci vieni a trovare?
1: E quando una delle mie mogli mi lascerà in pace.
0: Lasceranno
1: in pace.
0: Guarda che ti mando Santarelli a prenderti, eh.
1: Non va bene, mi nascondo. Parto a Livorno.
0: Dai,
1: un abbraccio.
0: Se ti trovi, vienici a trovare, dai. Un abbraccio. Ciao Alen.
1: Ciao
0: Enzo,
1: grande, grazie.
0: Abbraccio,
1: ciao,
0: da Alen Valnegri. Noi invece ci fermiamo qua. Appuntamento a domani come sempre. Sta per partire a Maracanà. Oggi e domani giornata e programmazione dedicatissima al mercato. Quindi restate sintonizzati con noi. Grazie ad Andrea Maiocca e a tutti quanti voi. E vi do appuntamento a domani. Domani facciamo il claim. Ne hai trovato uno? Andrea Maiocca. Vediamo che parte.
2: Chi è?
0: Maiocca. E noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve si affrontare la Champions, quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi è migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti, quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter che ha vinto con il Cagliari ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì. Mi dà l'idea di sì, però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti. Beh,
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplice segno, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.

0: impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto. Ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano. Qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ha detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà. Che poi San Siro ci vuole poco. Però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile. Quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a soprire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è uscito dal contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinata a stare in alto.
0: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito.
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Anche perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno perché Pellegrino da solo secondo me non basta e c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a un'obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato

0: 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno, c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma. C'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
0: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
1: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà, le sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
0: Questa è testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. Ma Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
1: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà, quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie perché comunque sia due partite, due gol fondamentali. Quindi.
0: E Pinamonti, che attaccante è per la Lazio?
1: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
0: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
1: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu, non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai Frattesi tesi che non è un attaccante, ma segna
0: Eh sì.
1: un attaccante.
0: Certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
0: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo, per investire e non sperperare. Sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri. Stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni. Abbiamo retto il Como, dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2. Secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo, la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque con queste parole di Luis Milla andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Pensate, ieri, come avevo detto già, era stato con loro, con i miei ex compagni, in missione di stare nell'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere quello che possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare. Molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan, mi porterà un Milan.
3: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però è così, noi calciatori siamo in questa vita che succede quando fai bene, tutti parlano bene, quando non fai le cose così, no, non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per fare
3: Vero.
2: vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì, con questo.
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: Riprendiamo la linea qui dallo Sheraton di Milano, siamo a due passi da San Siro, ma soprattutto siamo nel fulcro, nel centro del calciomercato, quando mancano circa 28 ore alla conclusione, al gong finale della sessione estiva di calciomercato. Devono arrivare tanti colpi che devono essere ufficializzati con le big, ma non soltanto, che stanno cercando di mettere a punto le ultime correzioni, le ultime uscite, gli esuberi. Ci sono anche le cosiddette piccole, c'è la Serie B, c'è la Serie C, ci sono grandi colpi anche all'estero, insomma, le ultime ore di calciomercato che promettono spettacolo. Noi siamo in vostra compagnia, lo ricordiamo, quest'oggi vigilia della chiusura del mercato fino alle 20.30, anche con gli amici di Netflix sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ringraziamo per il momento Marco Piccari e Stefano Impalloveni, siamo all'interno di Maracanà e continuiamo a parlare ovviamente di calciomercato. Al mio fianco due colonne di tutto il mercato web, Andrea Losapio, alla mia destra, ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: E Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben trovato anche a te. Allora, io direi di ripartire un po' facendo il resoconto di quello che sta succedendo e di quello che è successo nelle ultimissime ore. Correggetemi se sbaglio, ditemi anche la vostra, ci sono due società particolarmente attive, la Juventus per quanto riguarda l'attacco, per quanto riguarda il centrocampo, e anche la Roma che sta cercando disperatamente o meno di trovare una pedina per l'esterno della rosa di Gianpiero Gasperini. Partiamo dai bianconeri. Andrea, facciamo il punto della situazione. In attacco sembrava potesse esserci una fumata bianca breve per Zirkzee, invece c'è anche il ritorno di Voltemade, sono questi due nomi che per il momento teniamo per l'attacco, invece colpo fatto a centrocampo.
1: Colpo fatto a centrocampo con Papia Matarsar del Tottenham, preso in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni che sono la qualificazione o in Champions o in Europa League e soprattutto il 50% di presenze. Tradotto, a me pare molto complicato che possa poi la Juventus tenerlo, a meno che non faccia davvero molto bene.
0: Sarebbe un colpo complessivo
1: da 30 milioni.
0: Da 30 milioni, è un prestito oneroso, poi un diritto di riscatto sui 28 con delle condizioni, dicevi giustamente, che devono verificarsi al momento, insomma, abbastanza complicate. Non ci da noi commentare in cammino quello sarà la Juventus, però comunque al momento prestito, non è un'operazione a titolo definitivo. In attacco invece, cosa sta succedendo?
1: In attacco stava succedendo che comunque i contatti con il Manchester United c'erano per Zirkzee, però pare che l'intenzione anche da parte di Spalletti, che vuole un 9 fisico, lo dice ormai da mesi, vuole Voltemade, vuole un attaccante che sia più un numero 9, più una boa, sicuramente è un giocatore molto interessante, l'anno scorso è stato pagato 80 milioni, quasi a riprova che anche per gli altri non tutte le ciambelle riescono col buco, perché se pensiamo a David, se pensiamo a Openda, anche il Newcastle ha speso 80 milioni per prendere un giocatore dallo Stoccarda al posto di Isaac e l'ha sbagliato, comunque ha fatto 9 gol in campionato.
0: L'hai citato, vado da Ivan Cardia, chi lascerà spazio o a Voltemade o a Zirkzee o chi per loro sarà Jonathan David, che sta andando verso l'Atletico Madrid, stanno chiudendo in queste ore con l'attaccante canadese che lo possiamo dire ha fallito, diciamo, la sua esperienza in bianconero.
2: Sì, beh, l'immagine che resterà è quella di quel tiro sbilenco nell'ultima di campionato, il muro di fischi dello stadium. L'Atletico Madrid è sempre stato alla finestra per David, era un giocatore che probabilmente ci si poteva aspettare trovasse una destinazione anche in maniera più semplice, perché ricordiamo la Juve l'ho prelevato a parametro zero l'anno scorso, quindi di fatto era una potenziale plusvalenza qualsiasi fosse l'offerta. Poi in realtà è su tutto il mercato web, lo raccontiamo spesso, questi parametri zero non sono così tanto zero, perché si portano dietro ingaggi alti, commissioni di un certo tipo, quindi in realtà una dimensione economica ce l'ha e non è assolutamente zero. La Juve poi andrà finalmente, immagino, ad accontentare Spalletti, nel senso che quello che diceva Andrea è molto importante. Spalletti ha dato delle indicazioni, in qualche caso non è stato nemmeno soddisfatto, perché nel caso di Kessié non è un mistero che lui volesse Kessié, la Juve poi si consolerà con un altro giocatore più giovane da non sottovalutare, ma sicuramente non era quello l'obiettivo. Davanti un 9 fisico era la richiesta chiara di Spalletti, non è Zirkzee, per quanto ad oggi non possiamo dare né lui né Voltemade come chiusi o tramontati a seconda delle idee, quindi vediamo come andrà a finire il mercato dell'attacco della Juve. Una considerazione c'è da fare, Andrea ricordava, non tutte le ciambelle riescono con il buco anche per gli altri, a finire il mercato dell'attacco della Juve, una considerazione c'è da fare, Andrea ricordava, non tutte le ciambelle riescono con il buco anche per gli altri, beh, la Juventus in attacco comunque vada, che sia Zirkzee o Voltemade, avrà due centravanti, perché anche Colomboigny rientra in questa categoria, su cui i top club esteri avevano fatto investimenti molto molto ricchi, nel caso di Colomboigny c'era stato il Paris Saint-Germain, che non sono andati bene, che poi vengono a rilanciarsi un po' in Italia, perché oggettivamente è questa ad oggi la dimensione della Serie A.
0: Ci sono tanti, resto sull'attacco della Juventus, ci sono tanti tifosi bianconeri che si stanno chiedendo in questo momento, soprattutto dopo l'ultima gara di campionato giocata dalla Juventus, che cosa succederà, che cosa succede con Nico Gonzalez. Ora, la situazione di questo giocatore è abbastanza particolare, no? Ricordiamo l'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid, che poi almeno fino a questo momento non ha deciso di puntare sull'esterno d'attacco argentino, è tornato alla base, è tornato a Torino, è entrato nell'ultima gara di campionato, ha segnato, di fatto ha sbloccato la partita. Vi chiedo, qui siamo tra opinioni e mercato, perché ad ora non ci sono notizie concrete di una sua possibile partenza o permanenza, vi chiedo, ma può essere questo il jolly, l'attacco, perché nessuno di noi fondamentalmente fino a un mese fa si sarebbe immaginato un Nico Gonzalez alla Juventus a meno di 24 ore dalla chiusura del mercato. Potrebbe essere questo un jolly magari per l'attacco della Juve? Beh, o sei dubbioso e pensi che poi comunque la sua avventura sia destinata a finire?
1: A me lasciava un po' perplesso il fatto che la Juve volesse cederlo a tutti i costi. Perché se arriva l'Atletico Madrid, offre 25 ed è quello che chiedeva la Juventus, allora va bene. Perché no? Ma altrimenti ha giocato una finale dei mondiali un mese e mezzo fa. Sì. Alla Juve c'è Chico Conceição, che è stato pagato tantissimo, poi Zegrov l'anno scorso 0 gol e 0 assist. E per ora non ha modificato la cosa, anche se non sta giocando male. Però intanto contribuzioni, 0 gol, 0 assist. Dall'altro lato c'è Ildiz con Alej Begovic. Non mi pare che Alej Begovic sia particolarmente visto da Spalletti. È 18enne, dobbiamo andare con molta calma e tutto quello che vogliamo. Se giochi con il 4-2-3-1 probabilmente ti serve anche qualcun altro oltre appunto a quelli già citati. Poi io sono molto curioso di vedere cosa fa con Mainz, se rimane lì, e a quel punto ci sono molti, forse troppi interpreti per la tre quarti.
0: Sarebbe bene la Juve a puntare, provare a trattenere, chiaramente a fronte di offerte, come diceva Andrea, irrinunciabile. A quel punto Nico Gonzalez potrebbe essere sacrificato, tra virgolette, calcisticamente parlando, però potrebbe essere una seconda vita a Torino, quella di Nico?
2: Secondo me sì, anche al di là del fatto che poi sia tornato a segnare nell'ultima di campionato. Nico è un giocatore che piace agli allenatori che hanno, perché tutto sommato anche Simeone se lo sarebbe tenuto volentieri, Spalletti lo ha detto pubblicamente, ma credo che sia vero, lo apprezza, forse si porta dietro una valutazione economica un po' troppo alta, nel senso che probabilmente il suo peccato originale, ma questo vale per tanti giocatori di questa Juventus, è di essere stato pagato un po' troppo quando l'ha preso, e ripeto, questa è una condizione che vale anche per lo stesso Kop Meiners, che vale per tanti elementi della rosa della Juve, però è un giocatore valido.
0: Balza anche per Vlahovic.
2: Balza ovviamente anche per Vlahovic.
0: L'esempio principe, diciamo.
2: Sì, l'esempio principe, ma vale veramente per diversi elementi. Però è un giocatore che può dare un contributo. Oggettivamente c'è una circostanza che nessuno aveva previsto, cioè l'infortunio di Kenan Ildiz, che va a togliere un elemento, un titolare, un elemento fondamentale, ma anche banalmente, dato che da quel punto di vista è difficile sostituirlo, un elemento numerico nella squadra, e credo che da lì in poi sia diventato molto difficile che la Juventus potesse cedere Nico Gonzalez, a meno che ovviamente non arrivava qualcuno che proponeva cifre molto alte, cioè non è uno per cui fare le barricate, però è uno utile, credo che possa vivere una qualche rinascita in qualche modo, anche andando un po' a rivalutare il mercato di due stagioni fa, perché secondo me il mercato dell'anno scorso ha lasciato pochissimo, quasi nulla alla Juve, francamente. Il mercato precedente forse un po' troppo costoso, ripeto, rispetto al valore dei giocatori, però cioè, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Kop Meiners non sono cattivi giocatori, forse sono stati solo pagati un po' tanto.
0: Ricordiamo che siamo in diretta dallo Sheraton di Milano, questo è Tempo Radio, il contenitore Maracanà, poi Dalle 18 torneremo con lo speciale calciomercato, vi accompagneremo fino alle 20:30 e poi domani chiaramente ultimo giorno di mercato saremo ancora qua a partire dalle 13 per raccontarvi tutte le ultimissime. Dicevamo prima anche della Roma, intanto ricordiamo in questo momento anche il Milan che sta lavorando su De Zubri dopo un Kunku, dopo Jimenez, dopo Leao ovviamente, sta cercando di piazzare, fa per caso dirlo, anche Tomori. Poi c'è la Roma, dicevamo all'inizio, l'esterno della Roma, qual è la situazione Andrea fino a questo momento? Una Roma che sembra anche disposta a pagare diversi milioni di euro per regalare una pedina che Gasperini ha chiesto espressamente.
1: Sì, per Gasperini è praticamente fondamentale, questo lo dice ormai da mesi. Sì. Il problema è appunto che comunque c'erano alcuni esuberi, e mi riferisco anche a Robinho Vaz che dovrebbe andare all'Al City, che poi bloccavano anche alcuni investimenti. Malik Fofana del Lione continua a piacere, anche se mi sembra una situazione abbastanza complicata. Vediamo un po' cosa si inventano, perché secondo me lì ci può essere una sorpresa. Può essere anche qualcuno che finora non è ancora uscito, perché poi nelle ultime ore di mercato ci sta anche che ci siano delle novità abbastanza particolari.
0: Tu che hai seguito spesso, Andrea, anche l'Atalanta dal vivo, ci puoi dire meglio di altri che cosa rappresenta l'acquisto, comunque l'arrivo di Martin De Ron a Roma per Gasperini? Ovviamente è un giocatore, calcisticamente parlando, in là con gli anni, quindi non è un giovane, è un giocatore fatto e formato, usato sicuro, pronto all'uso. Quanto è importante per Gasperini avere un uomo così dentro e fuori dal campo?
1: Beh, secondo me sicuramente in campo avrà un utilizzo, però dall'altro lato credo sia un po' più fuori dal campo quello che potrà dare, semplicemente perché era un pretoriano per Gasperini già all'Atalanta, suo capitano, quello che comunque tirava il gruppo ovviamente. Adesso è in là con gli anni, per molti anche a Bergamo non era più il giocatore di prima, anche perché non riusciva a dare quel ritmo, quella forza fisica, quella capacità di pressare chiunque, però dall'altro lato è uno che con un po' di malizia, con un po' di posizione può dare molto, soprattutto quando le cose poi diventano difficili. Credo che Sarri, con la sua idea di calcio, col suo 4-3-3, non vedesse in De Ron il giocatore giusto, o meglio, semplicemente lo ha praticamente tolto da quelle che potevano essere le sue scelte. Gaetano regista, poiché sì, Samardzic, Elmas, Pasalic, tutti questi, e quindi a quel punto lui ha detto va bene, io ho Gasperini che mi può far giocare un ultimo trancio di Champions League, comunque vado in una squadra molto forte, secondo me la Roma oltre all'Inter è forse la più quadrata, almeno finora, e a quel punto riuscire anche a avere una nuova giovinezza, perché anche questo è il discorso, 36 anni non sono pochi.
0: Tra poco ci torniamo anche sull'Atalanta, perché sta facendo un mercato e sta concludendo un mercato in queste ultime ore, forse si sta passando anche un po' troppo sotto traccia. Tra poco ci torniamo, però volevo concludere il capitolo Roma con Ivan. La Roma è impressionata in queste prime due giornate di campionato. Non so se siete d'accordo in questo momento all'attaccante più forte della Serie A.
2: No.
0: Ovviamente mi riferisco a Donnarumma Male da un punto di vista realizzativo.
1: Realizzativo non vale, però.
0: Nemmeno realizzativo.
2: No, credo che
1: per l'ultimo anno solare
2: è un ottimo giocatore. No, Donnarumma mi piace, è un ottimo giocatore. Secondo me in Serie A ce n'è almeno uno meglio che Lautaro Martinez.
1: Sì, beh, certo, attendere a Lautaro.
0: Diciamo in questo momento più determinante Malen per la Roma che
1: Lautaro,
0: che Lautaro per l'Inter. Sì. Ce ne usciamo così.
2: Sì, quello sì.
0: Comunque, con un mercato così, con Malen e Dybala che se sta bene gioca come ha giocato in queste due partite, si conferma essere il giocatore suonato tecnicamente più forte della Serie A. Non so se su questo sei d'accordo. No?
2: Per distacco.
0: Perfetto. E una Roma così, lo diceva Andrea, diventa immediatamente la rivale numero uno dell'Inter, o comunque ha guadagnato terreno rispetto magari al Napoli nel contendere lo scudetto all'Inter?
2: Ha guadagnato terreno anche perché io sul Napoli ho tante incertezze, non è riuscito a fare tutto quello che voleva, anzi oggettivamente ha fatto molto poco sul mercato, c'è l'incognita legata ad Allegri che è oggettivo sia un allenatore che nell'ultima stagione ha deluso molto e molti per il piano di gioco che non aveva il suo Milan. Sulla Roma, allora io sono d'accordo con te, Dybala è per me a livello tecnico il giocatore migliore del campionato e anche di tanto, è quello per cui vale la pena, cioè se mi chiedi per chi spendi, per chi accendi la TV, per chi compri il biglietto, al primo posto ti dico Paolo Dybala. Si porta dietro una condizione esistenziale, quando sta bene, perché non possiamo far finta che sia uno che viene da 38 partite su 38 nella scorsa stagione. Se Dybala dovesse avere una continuità, allora sì, la Roma per me potrebbe anche dare fastidio all'Inter nella corsa allo scudetto, e questo vale per tutte, cioè su tolta l'Inter, su tutte le altre dici se allora può dare fastidio l'Inter, non quel se lo toglie, questo qualcosina ci dice. La Roma è una bella squadra, è divertente, Gasperini penso che avrà probabilmente l'Eveling, insomma poi vedremo se si chiuderà questa trattativa.
1: Sì, ti confermo che è più, probabilmente è più vicino, l'Eveling, appena chiesto.
2: L'esterno offensivo che lui diceva sì ma non è tanto importante, ma poi in realtà lo sappiamo tutti che Gasperini se ha 6 attaccanti ne vuole 7, perché quella è la sua filosofia ed è anche bello che sia così. È molto interessante, ha tenuto il miglior portiere del campionato, la Roma, perché anche in quel caso penso che abbia il miglior giocatore del campionato con Mines Bilar. È una squadra che si affaccia comunque alla Champions, che ha una città complicata da dover gestire, perché non è un caso se da 25 anni a questa parte il campionato, c'è stata l'eccezione Napoli, però il campionato non è più tornato a Roma né da una parte né dall'altra, quindi delle incognite ci sono. Quella tecnica secondo me riguarda Dybala, perché se Dybala non c'è la Roma ha una velocità diversa di pensiero proprio.
0: Là in mezzo al campo della Roma, centrocampo, un giocatore magari, cioè, anzi magari sicuramente non appariscente come Dybala, come Malen anche in termini di gol, ma è un giocatore fondamentale che ha dimostrato anche quest'estate con la maglia della Francia di essere un giocatore estremamente sopra la media anche per la Serie A, che è Manu Koné, che è uno dei centrocampisti in Serie A per rendimento migliori su cui possiamo contare. Praticamente da quando è arrivato alla Roma, dalla sessione di mercato immediatamente successiva, si parla delle big, si parla della Premier, il Chelsea, c'è il rischio, vado da Andrea, che questa sessione possa arrivare una sorpresa in negativo sotto questo punto di vista, o i tifosi della Roma possono stare relativamente tranquilli? Al momento non ci sono cose particolari, o il Chelsea potrebbe magari, visto che è una rosa di 40 giocatori, arrivare a 41, arrivare a 41, gli cambia giusto?
1: No, io credo che in questo momento Koné poi rimarrà, perché anche perché non ha più senso, magari ti arrivava a inizio giugno era un conto,
0: giocatore estremamente costoso,
1: estremamente costoso, perché poi devi vedere quanto andrai poi a monetizzare, 50 milioni, 55?
0: Sotto
1: è difficile, anche perché poi se arriva il Chelsea cosa fai? Dici, ah, hai pagato Palestra 55 più 5, cosa facciamo? Mi dai 40?
0: Giusto.
1: Sembra improbabile. Io l'ho visto negli Stati Uniti, è stato veramente uno dei migliori della Francia, anche meglio di Rabiot secondo me per larga parte. Poi certo, va detto che se Manchester City acquista Anderson a 120 milioni di euro, io non capisco come poi Manu Koné possa rimanere in Italia e soprattutto non avere un'offerta importante. Questo è un altro discorso. Comunque sì, la Roma è costruita davvero molto bene, una squadra molto interessante, poi non so come possa arrivare, insomma.
0: Allora, dicevo prima dell'Atalanta. L'Atalanta che ha soffiato, tra virgolette, che sì alla Juventus, sembrava che sì fosse un passo dall'approdo a Torino, poi invece colpo lampo di Cristiano Giuntoli, ha aggiunto altri giocatori, Gaetano in regia, le altre le citavi prima. Come vedete l'Atalanta con questo mercato, qualora dovesse rimanere così, adesso ci dai anche gli aggiornamenti sul Rove, come vedete l'Atalanta nello scacchiere? Perché, correggetemi se sbaglio, se ne parla poco almeno in questi giorni, nonostante anche un buon inizio di campionato. Andrea, vai.
1: Beh, allora innanzitutto bisogna pensare che non è chiusa qui l'Atalanta, manca Jonathan Rowe.
0: A quanto siamo di offerta, cifre?
1: Jonathan Rowe offerta 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 30, più 5 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita del 10%, quindi siamo sui 40, che era la cifra che voleva il Bologna, anche forse un pochino in più, ma ha capito che Rowe vuole andare via e sta chiudendo Bangula dal Werder Brema, ex Juventus. E poi non sarà finita qui, perché io credo che almeno un difensore arriverà, ed è Romagnoli dalla Lazio, e forse un altro difensore arriverà, che è Cabal dalla Juve.
0: Come la vedi, Ivan, l'Atalanta?
2: È una squadra molto competitiva che ha, secondo me, giustamente cambiato, cioè ha scelto una cesura rispetto al passato, perché l'anno scorso aveva provato ad andare un po' nel solco di Gasperini, con Juric e con Palladino, che sono due figli calcistici di Gasperini, e non ha funzionato perché spesso diciamo, la copia non è per forza brutta, ma non è detto che funzioni. Sarri vuol dire cambiare tutto, cambiare impostazione, infatti sono andati via giocatori come Jim City, De Ron, quelli che hanno la testa più gasperiniana, al di là dei muscoli un po'... un po' invecchiati nel col tempo. È una bella incognita, secondo me se ne parla poco perché tutti noi, anche se non lo diciamo, siamo intimamente convinti che in Champions sia molto difficile entrare, per esempio, perché l'Inter la tiene lì, siamo tutti, non lo diciamo, ma siamo convinti che Juve e Milan non possano sbagliare per il secondo anno consecutivo e quindi resta solo un posto se dovesse andare così, ed è tosta togliere la Roma o togliere anche il Como, o per non dire del Napoli, quindi è molto cioè, secondo me è un campionato abbastanza competitivo questo che ci apprestiamo a vivere, per questo si parla un po' meno dell'Atalanta, però è una squadra che secondo me per esempio può vincere la Conference, è la favorita per vincere la Conference, dobbiamo dire, così come Juve e Milan lo sono in Europa League, che ha costruito un progetto tecnico e tattico molto interessante, con delle incognite, affidare la regia a Gaetano, che fa un bel salto, un bello step in alto, non possiamo definirla una garanzia, ci sono delle lo stesso Roe è arrivato un po' per caso a Bologna, ha fatto bene, non è che ha sconquassato il campionato. Ci sono delle incertezze in una costruzione di squadra secondo me molto molto valida, che con questi ultimi colpi si può andare a completare e può essere una mina vagante per la Champions.
0: Meno di 30 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato, noi siamo in diretta su TMV Radio all'interno di Maracanã, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netto, e che noi ci prendiamo una piccola pausa qui dallo Sheraton di Milano, a due passi da San Siro, torniamo tra pochissimo con altri aggiornamenti, altri temi, sempre relativi alla Serie A, al calciomercato e non soltanto. A tra poco!

0: Eccoci qua, riprendiamo la linea dallo Sheraton di Milano. Siamo a pochi metri da San Siro, siamo nel centro, nel cuore pulsante del calciomercato, quando mancano ormai poco meno di 30 ore alla chiusura, al gong finale della sessione estiva di calciomercato. Abbiamo appena salutato due valenti colleghi come Ivan Cardì e Andrea Lo Sapio. Ci sono notizie di mercato che arrivano ogni minuto, tante squadre che stanno cercando di mettere a posto le proprie rose con gli ultimi colpi, in entrate e in uscite, esuberi o meno. Ci sono le big, c'è il calcio estero, c'è la B, c'è la C. Noi vedremo tutto in diretta con tutti gli aggiornamenti, sia oggi, vigilia della chiusura del calciomercato, sia domani a partire dalle 13, sempre qui all'interno di TV Radio con gli amici di Netflix, canale 61 del digitale terrestre, e non soltanto. Come diciamo sempre in questi casi, non c'è calciomercato se non c'è il direttore Niccolò Ceccarini, che fortuna ci ha raggiunto qui al nostro fianco, al mio fianco. Ciao Niccolò, ben trovato, è un piacere.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Anche in questa sessione gli amici che ci stanno guardando visual lo hanno già visto, lo stanno per vedere. Abbiamo un graditissimo ospite, parliamo di mercato e quindi abbiamo un'assoluta icona. Nick, te lo lascio presentare.
1: Sì, grazie ancora. Io saluto Silvio Pagliari, che è una sorta di habitué quando facciamo le ultime giornate di mercato, anche se poi ultimamente, Silvio, dobbiamo
2: buonasera
1: a te, negli ultimi anni dobbiamo dire che purtroppo un po', no, la questione del calciomercato in loco è meno presente rispetto a quanto lo era in passato. Probabilmente, l'abbiamo detto mille volte, anche la questione del Covid ha un po' allontanato, no, questo modo di fare mercato in presenza, e spesso e volentieri si fanno le videochiamate, però poi alla fine ci si ritrova l'ultimo giorno di mercato, il penultimo, per fare due chiacchiere. E anche quest'anno devo dire che tutto sommato ci ritroviamo all'ultimo con tante operazioni, perché non ci bastano, no, i famosi due mesi di mercato, dobbiamo fare tutto nelle ultime 48 ore. Però prima di andare ad analizzare un po' il mercato nazionale, vorrei partire con le tue trattative. Comincio da un giocatore che a me è sempre stato molto simpatico, che ho sempre seguito grazie anche a te. Sto parlando di Mitai, che hai portato al Genoa. Ecco, piccolo retroscena: c'era solo il Genoa in Italia che l'ha fortemente voluto, o c'era anche qualche altra squadra che magari era interessata e che poi per motivi diversi non ha potuto fare questa operazione?
2: No, c'erano un paio di squadre che, se avessi aspettato, sicuramente dovevano fare qualche uscita, erano molto interessate, però il Genoa lo ha voluto fortissimamente. Secondo me a quell'età lì noi abbiamo optato per questa scelta e siamo molto contenti. Adesso sono convinto che il ragazzo farà bene, e aveva altre opportunità oltre all'Italia, però lui ha voluto fortissimamente l'Italia, siamo qua e siamo contenti.
1: Ecco, Lico Iannis ha lasciato il Bologna, è andato alle KP Atene, anche lì ha lavorato molto, perché poi il ragazzo era un po' indeciso perché aveva diverse opportunità, poi evidentemente il richiamo della EK è stato più forte di tutti gli altri.
2: Sì, sì, è vero, ha rifiutato l'Inghilterra, l'America, gli ho portato diverse offerte, lui però giustamente ha voluto ritornare a casa, con un grande club, fanno la Champions League, con un amico direttore che è Ribalta, che è molto bravo, e penso che sia la soluzione migliore per tutti. E poi, ripeto, giocherà in Europa, è una soddisfazione per lui che ci ritorna e seguita dopo gli anni con il Bologna.
1: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
2: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo al campo, giocando a tre, ecco che Martin De Ron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
1: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
2: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
1: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
2: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida, sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
1: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno da via decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
2: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
1: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
2: Sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
1: iniziavo
2: giugno 2004.
1: Iniziava la sua carriera.
2: Sì, sì.
1: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene.
2: Hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Ma certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento all'altro.
1: Senti, invece il Como in Champions ti stuzzica?
2: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Hanno speso anche tanto,
1: sì, sì, è vero.
2: Perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. No, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3 o 4 anni, 2 anni, il Como vincesse lo scudetto.
1: Non c'era andato tanto lontani, siamo al quarto posto.
2: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza,
1: sì.
2: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
1: Charlie
2: top.
1: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
2: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
1: Senti, ti faccio le ultime due domande. La prima, quale potrebbe essere la sorpresa di questo campionato di Serie A tra le squadre che magari vengono citate poco e che magari potrebbero lasciare il segno? Andiamo su questo e poi ti faccio l'ultima.
2: Ma guarda, sulla prima domanda faccio fatica a rispondere perché siamo un po' ritornati le sette sorelle, no? Perché vediamo, la domanda è l'opposta, chi è che potrebbe toppare? E allora magari...
1: La Fiorentina ha già dato, eh?
2: No, la Fiorentina è la prima, bravo, no, la Fiorentina no, però perché anche la Roma ha fatto una campagna acquisti importante.
1: Bravo, la Roma, ecco, la Roma secondo te potrebbe essere da scudetto?
2: È certo, perché lì ci sono 3-4 squadre che vinceranno lo scudetto per 3-4 punti, non è più la Juve del passato che vince i punti con 10 punti. Adesso in Italia sono livellate talmente tanto le squadre, sia un po'. Prima la Serie A era un po' a 3-4 cordoni, no? Adesso non dico due, ma poco ci manca, certo. Perché tra la zona di retrocessione e le squadre che lottano per vincere ce ne sono poche quelle vie di mezzo che pensi, ecco, forse il Torino, il Bologna, vediamo come andrà il Sassuolo, il Parma, però ci sono quelle 4-5 che si giocano la permanenza e sulla carta ce lo sai già, però per lo scudetto ci sono 3-4 squadre con l'Inter un po' davanti, ma ci sono le altre tre che tra il Como, la Juve, la Roma, poi succede di tutto.
1: Nel salutarti,
2: attenzione, anche il Milan.
1: Certo, anche il Milan che comunque ora vediamo come chiuderà con il botto, perché probabilmente qualcosa farà ancora. Allora ricordiamo, Silvio, che il 5 di ottobre ci vedremo a Tolentino perché c'è il famoso premio Città di Tolentino che ormai tu, posso dire, organizzi in collaborazione con l'amministrazione comunale, con l'Università di Macerata,
2: certo.
1: E quindi noi saremo presenti come al solito perché
2: ti aspettiamo.
1: Certamente ci sarà un ospite speciale. Nell'ambito di questi eventi che tu hai organizzato sempre nel mese di ottobre, si è parlato tanto di calcio giovanile, della crisi anche del calcio italiano, e ti chiedo, abbiamo un nuovo presidente federale che si chiama Giovanni Malagò, un nuovo allenatore che è Roberto Mancini. Però io francamente, al di là di persone nuove o meno nuove, perché Mancini ha un ritorno in nazionale, ancora un programma di riforma del calcio italiano non riesco a vederlo, o quantomeno diciamo non mi sembra che ci sia all'atto pratico. La tua sensazione è su questa cosa, cioè ci sarà finalmente una riforma, la faranno, l'avranno capito dopo 3 mondiali di fila?
2: Ma io...
1: Sei ottimista o pessimista?
2: Più pessimista, ecco, perché
1: immaginavo
2: perché non siamo un popolo per i giovani, è inutile che stiamo qui a menarcela ogni volta che usciamo dai mondiali, come il giovane sbaglia la prima partita lo mettiamo fuori, non abbiamo proprio una mentalità. Quando parlavi prima del Como è proprio lì che vado a battere, il progetto è importante proprio perché c'è una valutazione non settimanale come facciamo solito in Italia con i giovani, ma partendo dal settore giovanile alle prime squadre,
1: certo.
2: C'è una mentalità che noi altri, l'ho detto prima con qualche tuo collega, cioè noi abbiamo sempre fretta, ultimamente negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo sempre fretta nella valutazione dei calciatori, dei giovani, abbiamo sempre fretta, cioè abbiamo questa mania che ha preso a tutti chi fa il mio mestiere, il tuo, il direttore, l'allenatore, che se perdono una partita si sentono...
1: Apriti cielo.
2: Noi purtroppo poi ci sono queste regole che mettono... per me chi fa le regole non sa di calcio, perché non c'è una regola, ogni tanto adesso vengono fuori con delle regole in C, in B, per la restrizione della rosa, il salary cap, tutto ancora con l'obbligo dei giovani a farli giocare, quando la storia calcistica ci spiega che noi nel 2006 vinciamo i mondiali con 7 ragazzi provenienti dalla C, dove quando non c'era l'obbligo dei giovani perché giocavano perché erano forti, e la storia non ci ha insegnato niente, ma che forse chi fa le leggi non conosce la storia del calcio, e perché altrimenti questo è come le 60 squadre in C, che sarebbe da portare la C a 20. Cioè, ci sono tante cose che dovrebbero fare.
1: 60 a 20, dici?
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, ridurre di 40 squadre addirittura.
2: Ma si ricorda, sì, perché tanto il sistema calcio non può sostenere 100 squadre professionistiche, quante ne siamo, tra A, B e C. Cioè, perché è vero che i tesserati sono aumentati, ma sono diminuiti i buoni giocatori, di conseguenza bisogna diminuire le squadre. Però... Vabbè, è un argomento, una riflessione.
1: Quindi speriamo che
2: spero che si ritorni al calcio di una volta, che giocava chi merita, non che ha contributi, oppure perché è giovane, oppure perché tanti perché. A calcio si gioca chi è bravo, chi non è bravo non può giocare a calcio.
1: Silvio, è stato un piacere come sempre, tanto ci vediamo tra poco, appena finisco la
2: diretta ti vengo a salutare, aspettiamo,
1: poi ci vediamo
2: aspettiamo
1: a Tolentino e grazie ancora. Ciao Silvio,
2: grazie
1: un
2: a tutti
1: abbraccio,
2: voi. Grazie.
1: Grazie ancora.
0: Allora ringraziamo Silvio Pagliari per questa bella e lunga chiacchierata su tutte le notizie principali di calciomercato e non soltanto, io però non rimango da solo per fortuna, resto con Niccolò Ceccarini e stare con Niccolò Ceccarini per me vuol dire tanto perché come sono, mi sento protetto,
1: del Sassuolo,
0: mi sento a sinistra, sì. La Finozza, dai, almeno le speriamo subito.
1: La Finozza no, quella no.
0: Quella ce la vedete per dopo.
1: La possiamo dare domani.
0: Per dopo. Finozza, sì. Subito un aggiornamento che non riguarda il mercato, caro sì. Niccolò, ma so che ci tieni molto. È uscito il bollettino medico, il report su Kenan Yıldız,
1: sì,
0: che si è operato quest'oggi, una tegola per la Juventus che, correggimi se sbaglio, ha anche un po' accelerato le manovre in attacco della Juventus che comunque si ritrova per qualche mese senza il suo numero 10, non soltanto figurato ma proprio come numero sulla maglia. Ve lo leggo perché è arrivato proprio in questo istante: intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, niente.
0: Vado avanti. Intervento perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo. Ovviamente non ci sono tempi di recupero perché dipende dall'evoluzione del quadro clinico, però qualche mese, come già aveva detto anche Chiellini in serie di commento di sorteggi di Europa League.
1: Però, cioè, gli esterni ne ha la Juve,
0: ricordiamo,
1: c'è qualcosa che non
0: ha la Begovic, Boga e tutte le sue, poi c'è Nico Gonzalez da capire. Chiedevo prima con
1: credo che resterà
0: Andrea Losapio e Ivan Cardia, potrebbe essere il colpo che non ci si aspettava soltanto fino a qualche settimane fa. Hai notizie in questo senso?
1: No, io ho la sensazione che Nico Gonzalez a questo punto, considerato che bisogna vedere un attimo cosa
0: proprio
1: succede con l'Atletico
0: Madrid. È il classico
1: Madrid.
0: Jolly, no? Cioè, sì, che può giocare nei due.
1: Bisogna vedere
0: esterno
1: cosa succede con l'Atletico Madrid, nel senso che se magari si apre questo portone con l'Atletico Madrid ha un senso, altrimenti lui potrebbe anche rimanere alla Juventus. Mm. Tra l'altro la Juventus ha fatto un gioco sull'attacco un po' strano, perché comunque sia ieri sera è tornata su Zirkzee, lo ha allontanato, esatto, lo ha allontanato dalla Fiorentina, che comunque sia ha visto il tergiversare del giocatore. Alla fine hanno preso Beto. Zirkzee però oggi non è la prima scelta, perché io ho capito perché Zirkzee, perché Ricky Massara è un suo grandissimo estimatore ed è il motivo per il quale loro sono andati forti su Zirkzee. Evidentemente Woltemade è un giocatore forse più funzionale a Luciano Spalletti, perché lì ci sono i dirigenti e ci sono anche da questo punto di vista, diciamo, gli allenatori che danno le loro indicazioni. E per esempio su Ale Begovic a me ha stupito molto la dichiarazione di Spalletti, che ha detto io non lo conoscevo e che comunque così bene e mi sono fidato dei direttori. Però insomma, mi sembra che abbia giocato Bosnia Italia, fosse entrato, no, nel secondo tempo di quella partita, c'è, quando l'Italia poi ha perso. E quindi forse, come dire, sì, va bene Ale Begovic, però prendetemi l'attaccante che io voglio. E probabilmente loro sarebbero stati più per Zirkzee, evidentemente vanno su Woltemade. Io non so quanto questo giocatore possa in qualche maniera migliorare la Juventus, però hanno bisogno di questo. Su Cabal,
0: sì,
1: l'Atalanta ci sta provando e proverà fino a stasera, vediamo, perché rimane una pista aperta, potrebbe uscire anche Cabal dalla Juve verso l'Atalanta.
0: Prima abbiamo ricordato le cifre che in questo momento sono sul tavolo per la trattativa tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe.
1: Mamma mia.
0: Un colpo estremamente importante dal punto di vista economico, percentuale di riuscita, visto che nel mercato
1: parecchio alta, perché comunque sia l'offerta che hanno fatto al Bologna è un'offerta secondo me ormai irrinunciabile, perché 5 milioni di euro di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto e siamo già a 35 e 5 di bonus, vuol dire arrivare a 40 milioni, e che era un po' la richiesta del Bologna.
0: Sì.
1: Poi io credo che l'Atalanta stia agevolando anche l'arrivo di Mbangula al Bologna, a quel punto se c'è anche questa possibilità qua, perché ricordati Mbangula era anche un'idea dell'Atalanta nelle ore scorse, poi l'Atalanta ha deciso di virare forte su Rowe, questa offerta secondo me è quasi irrinunciabile, il giocatore a mio avviso ci va volentieri a Bergamo, anche perché guarda, ne parlavo prima con Silvio Pagliari, io ho come una sensazione che un po' mi dispiace, perché io sono simpatizzante del lavoro di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, però ci sono, da quando non sono andati in Champions League e soprattutto da quando hanno poi dopo fatto il secondo anno con l'italiano, io come ho avuto la sensazione che il Bologna lentamente ritornasse nell'alveo di prima.
0: Un po' il freno.
1: Ho questa sensazione, perché andare in Champions League comunque sia ti porta dei vantaggi ma anche degli svantaggi economici importanti. Hai dovuto prendere giocatori
0: poi devi sostenere comunque.
1: Esatto, e poi loro hanno preso italiano, hanno vinto la Coppa Italia con italiano, poi italiano secondo me è andato via anche per questo motivo qua, perché ha visto che probabilmente non c'era la volontà di andare a migliorare ulteriormente, quindi ha preferito andare all'estero e quindi al Beşiktaş. Una scelta sua, ci mancherebbe, legittima e anche da questo punto di vista comprensibile, però mi dispiace perché Bologna significa fare calcio in una maniera fatta bene e quindi chiaramente forse il presidente Saputo ora ha tirato un po' il freno, però non è detto che magari facendo gli acquisti meno roboanti o meno importanti dal punto di vista economico i risultati possano arrivare. Però vedi, gli immobili, Bernardeschi, non erano acquisti da Sartori. Rowe è un acquisto da Sartori, hanno preso 19 milioni e oggi lo rivendono a 40, per dirti.
3: Praticamente il doppio, sì.
1: Sì, sì, sì. E quindi ecco, vediamo poi come andrà a finire, perché comunque a Bologna c'è questa operazione. Poi io ho l'idea anche che Bologna cerchi un centrocampista, ma mi sembra che l'idea che portava a Rolando Mandragora sia ormai lontana, perché Mandragora secondo me va al Torino e devono solo stabilire se farlo con la formula del prestito con diritto di riscatto oppure a titolo definitivo. Titolo definitivo sarebbe quello che vorrebbero gli agenti di Mandragora e quello che vorrebbe anche la Fiorentina. Io non so se il Torino riesce a far questo, perché è tutto un prestito con diritto. Poi tra l'altro diventerebbe una cosa abbastanza curiosa, no? Perché a me fa ridere quando si dice l'operazione Nice è slegata dall'operazione Mandragora, ma se, voglio dire,

0: Torino e Fiorentina hanno già fatto due operazioni, tra l'altro ne state ricordando,
1: Comuzzo
0: e Fortini, quindi diciamo così, il canale
1: è già aperto,
0: è agevolato. Prima con la lunga chiacchierata con Silvio Pagliari lo abbiamo accennato, il discorso Fiorentina, c'è un po' di confusione anche per coloro che ci seguono, non soltanto tifosi della Fiorentina. Intanto Ken sta andando a Como.
1: Credo sia già a Como.
0: Ok, quindi visite mediche in queste ore, nelle prossime
1: ore. Credo lui sia partito stamani, aspettavo
0: cifre,
1: solo che...
0: Cifre Ken.
1: Cifre che anni io sinceramente ora non ho...
0: Più o meno, quello che
1: io so che sono, dipende da come viene strutturata, come sarà poi la forma.
0: L'affare complessivo...
1: 35,
0: perfetto.
1: Più bonus,
0: bene.
1: Che sono secondo me 5 almeno, di cui 3 facilmente raggiungibili.
0: Quindi sui 40 milioni, diciamo, bonus compresi. Benissimo. Il giocatore, l'attaccante, ricordiamo l'attaccante della Nazionale, sta andando a Como, è a Como, sta sostenendo, sosterrà nel corso delle prossime ore le visite mediche. A Firenze sta arrivando di tutto. Sia cose vere, sia cose...
1: Beto,
0: visite mediche, sì. Nge, ufficiale da ieri.
1: Gnonto,
0: detto Gnonto, detto Wilfred, sta per arrivare, arriverà, comunque un affare
1: fatto. Prestito con diritto, sì.
0: Per Beto, 18 milioni di euro, correggimi se sbaglio, più o meno le
1: sì,
0: cifre.
1: Sì, a titolo definitivo,
0: 18 milioni, quindi un affare abbastanza importante.
1: Sì. Fare che il nostro regista Cencetti non gradisce.
0: Non ha approvato.
1: Non ha approvato perché lui voleva 16 più 2 di bonus.
0: Lui era per Pellegrino, quindi...
1: Sì, poi c'è anche Lorenzo che è qui naturalmente.
0: Che cosa succede adesso? Manca poco alla pausa, però almeno voglio concludere.
1: Sì, sì.
0: Gudmundsson, Torreira.
1: Il discorso di Torreira comunque slegato da quello dello scambio con Gudmundsson, che era un'idea di un agente.
0: Quindi se arriva Torreira è un acquisto in più che la Fiorentina
1: sì,
0: fa
1: però,
0: per il centrocampo.
1: Però credo che Galatasaray non lo voglia far partire, Torreira vuol tornare, perfetto. Nel caso si fa il prestito con diritto di riscatto, ma è dura.
0: In quel caso uscirebbe un altro centrocampista, probabilmente
1: Fagioli. Se esce Mandragora, invece secondo me l'assalto vero lo fanno su Torsved. Cioè Torreira è l'opportunità, Torsved invece secondo me è l'obiettivo che la Fiorentina vorrebbe avere, che quello è il giocatore che da almeno 3 mesi Fabio Grosso chiede al suo direttore sportivo Fabio Paratici, ma siamo in conclusione di fascia e quindi mi chieto, come si dice in Toscana.
0: Ma gli ultimi 30 secondi dicevi Gudmundsson Turchia, no.
1: Però Gudmundsson Lazio, ni, o meglio, forse si può fare.
0: Allora, con Nicolò Ceccarini, adesso resta qua, dorme qua, tutte le prossime settimane.
1: C'è da una partita di padel,
0: infatti ti libero un'ora. Adesso la linea torna a Marco Piccari, che salutiamo, e che con Stefano
1: Pallomeni. Ah, c'è anche Piccari?
0: Sì, con Stefano Pallomeni.
1: Quindi adesso... non è un intruso Piccari?
0: No, fa parte della squadra, come sempre. Gli restituiamo la linea. Alle 18 la riprendiamo qua,
1: sì.
0: Sempre dallo
1: ci
0: Sheraton.
1: Ci sarai tu?
0: Ci sarò io sempre, ci sarai anche tu. Saremo in diretta fino alle 20:30 con anche altri ospiti, altri amici. Con tutte le ultime del calciomercato, quindi non ci resta che augurarvi per il momento un buon proseguimento. Noi ci risentiamo tra un'ora, la linea torna a Maracanà, Piccari, in Pallomeni, torniamo qua, gol, noi del Sassuolo.
1: Siamo forti, siamo grandi, ti prego solo di stare attento a non schiacciare le persone, perché ce n'è talmente tante che non vorrei che tu facessi un incidente.
0: Soprattutto non sgomitare, perché ci siamo tutti.
1: Sì, bene,
0: ci fermiamo, a dopo, tra poco.

0: Bene, siamo rientrati nuovamente da Roma, qui Marco Piccari e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: E allora Stefano, intanto ridiamo ancora la news a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che c'è un accordo verbale tra l'Atalanta e Rove, quindi per il passaggio del giocatore dal Bologna all'Atalanta, operazione di circa 40 milioni di euro, quindi un rinforzo importante per Sarri e l'Atalanta. E poi
1: mi sembra che sia una buona squadra,
0: sì, assolutamente
1: molto competitiva.
0: E poi per la Juventus, operazione riuscita per Yıldız, l'abbiamo già data in precedenza nel
1: passaggio
0: passaggio precedente, dove appunto dallo Sheraton in collegamento Bonan con Nicolò Ceccarini, con Cardia, con Lo Sabio, poi abbiamo visto anche Guido Pagliari per il primo passaggio a Milano. Tra poco alle ore 18 ridaremo la linea nuovamente allo Sheraton di Milano, che proseguirà fino alle 20:30 per questo speciale di calciomercato.

0: che domani stessa situazione. Allora Stefano, però ci avviciniamo anche ad un altro match della seconda giornata, perché si deve ancora chiudere, ossia Lecce-Roma. Ne parliamo intanto con Luigi Garcia, un doppio ex. Luigi, ritroviamo con grande piacere. Ciao Luigi.
1: Ciao Luigi.
2: Ciao ragazzi, il piacere è tutto mio.
0: Ben trovato.
1: Per chi fa attivo.
0: Lo mettiamo in difficoltà, non lo so.
2: Sì, intanto allora, oggi tifo giallorosso.
0: Questo è qui sei,
1: così,
0: qui sei proprio, hai messo la palla in calcio d'angolo. L'hai buttata lì. Dice, adesso vediamo che succede.
2: Vabbè, allora tifo per la lupa.
0: Vabbè, va bene. sempre. Allora, insieme a Luigi Garcia c'è anche Marco Campanella, di Voce Giallorossa, che ci dà un po' tutte le ultimissime sulla Roma, che scenderà in campo contro il Lecce. Marco, io partirei proprio dalle ultime, dai, poi sentiamo un po' Luigi, dai.
3: Innanzitutto buon pomeriggio a tutti voi. Sì, oggi 18:30, partita contro il Lecce, chiaramente però la testa, almeno per quanto riguarda le ultime notizie che circolano, è sul mercato, chiaramente. Sebbene Gasperini ieri in conferenza stampa abbia provato a rimettere la concentrazione sul campo, comunque ci sono delle trattative che fanno chiacchierare. Per quanto riguarda la partita, prima chiamata per De Ron e per Balerdi, e c'è grande attesa anche per vedere un po' quale sarà il loro ingresso nelle gerarchie dello spogliatoio. Invece saltano Rensch e Pellegrini per ancora i problemi fisici che si portano dietro da alcune settimane. In più poi chiaramente quelli per cui la Roma sta trattando la cessione. Oggi Giolkowski è stato ufficializzato dal Monza, Elenawi ormai è dell'Inizia e anche Obiwat, per cui domani sosterrà le visite mediche con l'Al City, e anche lui chiaramente ovviamente non è stato portato in Puglia.
0: E allora, prima di sentire un po' la probabile formazione, do anche una notizia riguardante il Lecce da tutto Mercato Web, perché è stato tesserato un attaccante dal Porto di Farioli. Fagiardo si veste di giallorosso, il giallorosso del Lecce, eccolo qui, 19 anni, Stefano, arriva a titolo definitivo dal Porto di Farioli, con cui il classe 2007 era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quindi un rinforzo per Di Francesco. Come inquadriamo questa partita, Stefano?
1: Ma aspetto una Roma, insomma, che possa
0: andare a fare il risultato.
1: Però il Lecce ha l'entusiasmo, ha vinto la prima bene a Venezia, quindi lo stadio sarà pieno, colmo d'entusiasmo, e non ha niente da perdere perché tre punti li ha fatti la prima, e quindi è una partita insidiosa da questo punto di vista, no? È libero il Lecce, quindi contento di giocare una partita così.
0: Mentre la Roma deve rispondere,
1: e ormai ha questo ruolo addosso di outsider di livello, no? Parliamo sempre dell'Inter, qual è la squadra che potrebbe dar fastidio all'Inter quest'anno?
0: Mettono la Roma spesso, tra queste squadre, esatto, sì, assolutamente. E Marco, prima di sentire Luigi, mi dai la probabile formazione della Roma?
3: Sì, come anche è accaduto per il match contro la Fiorentina, vedo un Gasperini che si andrà andrà a puntare nuovamente sul blocco storico che ha portato la Roma in Champions League la passata stagione. Ovviamente in porta non c'è nessun dubbio, con Svilar in porta, poi terzetto difensivo composto da Mancini a destra, Ndicka al centro ed Hermoso braccetto di sinistra. A centrocampo invece largo a destra potremmo vedere il debutto di Molina dal primo minuto, lui che è stato costretto a saltare l'ultima contro la Fiorentina per un forfè in extremis. Dall'altra parte Wesley, in cabina di regia invece ci sarà Cristante e Conè. Davanti invece Dybala, certo del posto. Dall'altra parte invece tre quarti sinistra si contengono una maglia da titolare, Mora che ha fatto bene contro i Viola settimana scorsa, ma anche Sulé che lo stesso Gasperini ha dichiarato ieri di voler far giocare dal primo minuto, perciò è chiaramente più avanti nelle gerarchie rispetto al portoghese. Davanti invece la certezza, Daniel Malen, è certo anche lui del posto, ma come è successo anche contro la Fiorentina, secondo me avrà molto spazio anche Castro a gara in corso.
0: Garcia.
4: Sì, e chiaramente sulla carta non ci dovrebbe essere storia, soprattutto se doveste ripetere la stessa partita che ha fatto con la Fiorentina. Però, come giustamente è stato detto, Lecce mentalmente è libero, anche perché non ha l'ossessione di vincerla a tutti i costi questa partita, cioè nel senso, no, che sai, sei all'ultima contro la Roma, devi cercare di fare punti, però se gioca mentalmente è una squadra che tatticamente è messa bene in campo, non ha nulla tra virgolette da perdere, gioca la prima comunque in casa dinanzi al pubblico, stadio strapieno e tra virgolette anche nuovo per certi versi, perché non so, sapere, hanno rifatto lo stadio, hanno fatto tutta la copertura e finalmente nel 2026 ce l'abbiamo fatta ad essere quasi uno stadio normale. E Stefano giustamente ha detto che non ha niente da perdere, però bisogna stare attenti perché in casa è tosta, e poi sono bravi in difesa. Diciamo che se il punto di forza della Roma è là davanti, quello del Lecce è la fase difensiva. Poi lo conoscete meglio di me che Di Francesco tatticamente è molto bravo soprattutto a sistemare le squadre in campo e a non farti giocare.
0: Eh sì, questo potrebbe essere, no, la chiave della partita, Stefano.
1: Sì, ma è questo. Motivazione da una parte del Lecce di non sfigurare, come ha detto giustamente Luigi, non avrà niente da perdere, però la Roma è superiore. Se tu vuoi fare un campionato importante,
0: devi andare a vincere questa partita, parliamoci chiaro, certo. Soprattutto considerando,
4: a volte per le grandi è più difficile non incontrare queste squadre, tra virgolette, provinciali. Tu dici, vabbè, siamo ancora alla seconda giornata.
0: Sono le più insidiose. Tra l'altro, voglio dire, ad esempio, parliamo tantissimo bene del Como. Il Como la prima partita l'ha pareggiata con l'Udinese. L'Udinese è una squadra quest'anno che si è presentata subito bene, però queste trasferte possono nascondere delle insidie, anche perché Luigi,
1: non sarà facile fare punti a Cagliari.
4: E vi dico una cosa, ragazzi, fa un caldo.
0: Vedi.
1: Ah, bene.
4: Anni che non si sentiva, credetemi.
1: Ma il vento c'è? A Lecce c'è sempre il vento.
4: Ma quale vento? Non si muove una foglia. In giardino sugli alberi sembra una fotografia.
1: A Lecce c'è sempre il vento. Lecce.
4: Sì, bravo. Di solito lo stadio Via del Mare è famoso anche per il fatto che ci sia.
0: Io devo essere sincero, non voglio fare una polemica, però considerando che ormai siamo di fronte, leggevo giorni fa proprio io credo che siamo di fronte, e qui anche il calcio deve percepire queste cose, ad un cambiamento ormai climatico. Cioè le partite fatele giocare di sera in questo
1: Spagna
0: periodo.
1: Spagna 22, 21.
0: Ma secondo me in questo periodo si deve giocare
1: perché
0: di sera, non
1: noi stiamo
0: a questi
1: ereditando il clima un po' spagnolo, dove fa molto caldo dall'una fino alle 7 di sera, alle 8 di sera. Monta un caldo spaventoso, esatto. In Spagna. E la stessa cosa sta diventando
4: gradi,
1: in Italia.
0: 36 gradi, senti
4: che 36 gradi e un'umidità pazzesca. Che è quella la cosa, sono 3-4 giorni che non si respira.
0: Cioè anche il prossimo turno, io adesso non so, ma no, leggo degli orari alle 15.
1: Ma già anche il 5, le 12:30.
0: Ma
1: è uscito il calendario comunque.
0: Sì, però il prossimo turno, già alle 15,
4: sì,
0: delle
4: c'è
0: partite.
4: C'è Genova-Como che gioca alle 3.
0: Genova-Como è 20:45. Io ho 20:45 segnato.
1: No, però sono uscite le altre due, 5 e 11.
4: Giornate,
1: 11 settembre e 20 settembre. E farà caldo pure lì.
0: C'è Fiorentina-Torino alle 15.
4: Alle 15, sì, è vero.
0: A me sembrano orari in questo momento.
4: Alle 20:45.
0: Cioè,
4: sì.
0: Tanto voglio dire che se sposti una partita, non lo so. Leggevo proprio di un esperto.
1: Anche a Napoli è stata una sauna, no?
0: Sì, leggevo proprio 18, un esperto giorni fa che diceva che il calcio deve prendere atto di questo cambiamento climatico e trovare delle soluzioni anche.
1: No, ma soprattutto deve prendere atto che a certe temperature non puoi giocare, no?
0: Esatto.
1: Dai, su.
0: Comunque, vabbè. Marco, prima di salutarti, situazione mercato, stiamo leggendo movimenti, come hai detto tu, che lo ha sottolineato anche Gasperini. Poi un attimo una situazione mercato Roma e poi ti salutiamo.
3: Sì, chiaramente soprattutto la finita di Roma è aumentata e legata all'uscita, abbiamo visto per il Poleon e Einaudi, chiaramente anche per quanto riguarda il reparto offensivo, cioè prima da sistemare il bilastro, anche per le visite mediche delle visite mediche con l'Hull City, e questo darà poi via libera all'esterno tanto richiesto di gamba offensivo, cui il nome principale candidato ad oggi adesso è l'Ebling del Fatra. C'è stata un'offerta appunto da oltre 30 milioni di oltre 30 milioni compresi i bonus, e quindi sono ore caldissime. Domani secondo me può essere il giorno. Chiaramente scade alle 20, termina alle 20 la finestra di calciomercato, si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, però comunque la trattativa è ben impostata e secondo me si può arrivare alla chiusura definitiva già nella serata di oggi.
4: Scusate, posso dire una cosa?
0: Prego.
4: Ah, cioè, come si fa ad arrivare all'ultima giornata di mercato quando ancora stanno due mesi di calcio e mercato, e che fai, aspetti quasi gli ultimi due giorni per fare le operazioni, ma anche le più, diciamo, no, le ultime, ma tu puoi aspettare l'ultimo giorno di mercato a fare queste operazioni?
0: Ma questo...
4: se ci fate caso, sono da due mesi che il mercato è aperto.
0: Sì, ma questo avvenuto, mi sembra, no? Sì. Gli ultimi giorni.
4: No, la cosa non era così.
0: Ma io invece la cosa che mi domando
4: due
0: è...
4: Due mesi sono tanti.
0: Sì. No, lo so, purtroppo hanno allungato. Io, se fosse per me, tornerei ai vecchi sistemi di chiuderle prima del ritiro, figurati.
1: Sì.
0: Al completo, e chi è bravo fa il mercato in quel periodo, punto. Però devi farlo per tutto, non è che lo puoi fare solo per la Serie A.
1: Credo che l'opinione sia la più diffusa, anche voglio dire la più condivisibile, perché non è possibile. Anche gli allenatori, che
0: gli allenatori vorrebbero solo questo,
1: ma non solo gli allenatori, ma anche
4: mercati aperti tipo la Turchia, sì. che va oltre, no, rispetto alle altre squadre,
0: sì,
4: alle altre nazioni.
0: Sì.
4: Cioè, può allungare.
0: No, è vero, verissimo. Va bene, Marco, se c'è da aggiungere qualcosa, bene, altrimenti ti salutiamo e ti ringraziamo per il momento.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie Marco Campanella, ciao. Grazie a Marco Campanella. Adesso dovremmo collegarci, appena mi dà l'ok anche il nostro capo in cabina di regia. Stiamo aspettando il collegamento anche con Lecce, perché ci dà le ultime Pierpaolo Verri. Approfitto allora di questo momento così di attesa per chiedere a Garcia se considera il Como una squadra in lotta anche per lo scudetto, per il titolo quest'anno, sì o no, e dammi una motivazione.
4: Allora, se dovesse arrivare Kin dalla Fiorentina,
0: no, è arrivato.
4: Quindi secondo me sì, per il semplice fatto che le altre, a parte l'Inter, cioè le altre sono sullo stesso livello, cioè non è che, però il Como, a differenza di molte squadre blasonate, è già il calcio migliore. E credo che possa dare veramente filo da torcere, e quest'anno fa la Champions, l'anno scorso è arrivata a partecipare alla Champions, quest'anno secondo me tra le prime tre ci arriva sicuro. Poi sai cos'è, che a differenza delle altre, no? Del Milan, della Juve, non hanno niente, no, la classica squadra che non ha niente da perdere, cioè, perché poi alla fine se arriva terza, quarta, ha già fatto il suo. Invece non hanno pressione, a Como non c'è la pressione che c'è a Milano, che c'è a Roma, che c'è a Torino, quindi hanno questo vantaggio anche. E poi oggettivamente la squadra è forte.
0: Sì, sì. Però io sono dell'idea che la pressione se la cominciano a mettere anche loro, cioè nel senso, quando tu cominci a crescere e vedi che puoi lottare con le squadre più importanti del campionato, la pressione te la metti, cioè,
4: ma
0: poi, no,
4: o
0: no,
1: ma poi hanno anche questa voglia, questa fame, no Luigi, cioè questa, come ha parlato di Mila, il giocatore del
0: Milan, sì, bravissimo,
1: ci ha raccontato un po' la storia di questo calciatore,
4: esatto.
1: E diceva Modorino, Fabregas, non è che diventano tutti dei Rodri, dei Fabregas, a questo ragazzo manca un pezzo di carriera che poteva essere differente. Bello, ha fatto anche un'analisi,
0: bravissimi,
1: e è un fior di giocatore,
0: porca miseria,
1: ma al di là di questo poi ha una fame, cioè non è che dopo si siede questo qui, ha fatto un percorso in Spagna e viene qui e allora dice vabbè mi siedo, no, c'ha più fame di quelli che hanno poi consentito al Como di raggiungere questo
4: obiettivo. Ma sai che Fabregas li sceglie, cioè,
1: esatto, bravo,
4: ci va proprio mirato su determinati giocatori, ci parla
1: e ce li fa conoscere, ce li fa conoscere, perché io molti calciatori non li conoscevo.
4: È vero, verissimo.
0: E senti, invece, altro tema che abbiamo affrontato oggi anche con Stefano e tanti altri amici, grosso, dopo due partite, due sconfitte con la Fiorentina, secondo te è a rischio?
4: Guarda,
0: grosso a rischio,
4: una bella partita.
1: Grosso a rischio, grosso rischio.
4: Rischio fischio. La Prossia c'è una bella partita con le due squadre che ancora hanno zero punti, che è Fiorentina-Torino.
0: Sì, sì.
4: Quindi gli allenatori nativi possono essere due sulla gradiola, però e chiaramente allora attenuanti ce li ha il grosso, perché la squadra è nuova, è tutta, cioè, fatta di giocatori nuovi, quindi ne stanno arrivando ancora altri, quindi bisogna anche dare tempo all'allenatore per cercare di amalgamare una squadra nuova. Siamo ancora comunque con un po' alla seconda giornata del campionato, però anche lì la piazza non è facile, non è semplice da gestire, però la squadra c'è. È una buona squadra, ci vuole un po' di tempo, però hanno speso pure un sacco di soldi,
0: sì.
4: Però bisogna dare anche un po' di tempo, ecco.
0: Vediamo, perché la piazza già la piazza comincia a rumoreggiare.
1: Però scusami, Luigi, non è che voglio continuare questa cosa, però insomma, visto che ci sei, insomma, sei stato un grande calciatore, quando perdi 3-0 col Frosinone, no? Due domande te le fai. Anzi, pure quattro. Quindi voglio dire, non è che i calciatori sono contro l'allenatore, però c'è qualcosa che non va di grave.
4: Sì, perché poi
1: tu eri 3-0 con Frosinone in casa nel giorno del centenario, c'è qualcosa che manca. Ma no, mancano dei pezzoni, no, manca tutto. Capisci? È una sconfitta sulla quale tu devi riflettere. Ma nessuno vuole rimuovere, per carità, poi Luigi, secondo me, nessuno vuole rimuovere l'allenatore, e nemmeno uno. Cerca di togliere il posto a quello, cioè, giochiamo noi con gli esoneri, però non è scritto da nessuna parte che dopo 2-3 giornate tu non puoi sollevare dell'incarico, magari una scelta che tu pensavi potesse essere importante, funzionale, certo. E invece poi risulta essere molto
0: perché è meglio intervenire alla svelta,
1: esatto, cioè, farlo, non sei d'accordo Luigi tu su questa cosa qua? Cioè,
4: sì, è una
1: sconfitta grave questa.
4: Sì, però chiaramente tu lo sai benissimo che quando poi alleni una squadra tutta nuova, no, non è semplice, anche perché
1: hanno
4: preso 3 gol, ha cambiato tutta la difesa rispetto alla domenica prima, e comunque ha fatto male uguale, quindi però deve cercare anche di trovare una quadra a questa squadra per cercare di capire su quali giocatori puntare. Non dimentichiamo l'anno scorso che la Fiorentina ha rischiato quasi di retrocedere, quindi non è facile ricominciare, ecco perché io dico poi la sfiga vuole che i tifosi della Fiorentina sono tra i non pessimisti, però più
1: critici. Scusami, tu mi insegni una cosa, tu non so se l'hai vista tutta la partita, io l'ho vista.
4: Perfetto.
1: Hai visto quante occasioni ha avuto la Fiorentina? Tante, ma la domanda è con quale cattiveria. Cioè, non c'è mai stato anche a chiudere per andare in gol, no? Non c'è stata questa cosa, questa forza, determinazione di fare gol. C'è andata vicino, ma non è che l'ha voluto fortemente, no? Anche la costruzione, la cosa. Poi per il resto fai un'azione e subisci un gol. Gli avversari ti fanno 4 azioni, ti fanno quasi 2 gol e mezzo. Non è possibile, c'è una fragilità grave. Grave, devi riflettere su questa cosa.
4: Vorrei
1: qua.
4: Che poi diventasse una fragilità psicologica.
1: Oh, e non ci credi.
4: Più grave.
1: A te che perde palla e si ferma, secondo tempo si ferma, a un certo punto si ferma. Perde palla e si ferma, ma non può fermare. Cioè, lì sono tutti i messaggi che trasmette l'allenatore, il lavoro settimanale, non soltanto il sistema di gioco, le scelte dei calciatori, ma anche come con quale testa nel campo. Certo. A me mi sembra una situazione sulla quale riflettere, poi per carità, grosso a me piace, e gli auguro tutto il bene possibile. Però o si sveglia, oltre il risultato, deve fare qualcosa di diverso.
0: Sì, abbiamo un audio, intanto chiedo se intanto che dovrebbe essere pronto tra pochissimo il collegamento con Lecce, così sentiamo anche le ultime
1: del Paolo Berri.
0: Non c'è, quindi siamo in attesa.
1: Vabbè, ma scusami, il nostro inviato speciale, illustrissimo, Luigi Garcia, sì. Ma hai parlato di Francesco. Ma tutta la formazione era di... Poi aspetta, tra l'altro, tra poco dovrebbe essere ufficiale, no? Un'ora prima.
0: Di solito un'ora prima dovrebbero arrivare.
1: Tu che sei, potrebbe stare...
4: Diciamo... Di Francesco ha parlato di sorpresa.
1: Ma quali sono? Ecco, ma bravo, ti volevo fare questa
4: domanda.
1: Non giocherà, ecco, forse secondo me un non gioco potrebbe giocare il Lecce, lo sai.
4: 3-5-2.
1: Caro Luigi, tu che sei un attento osservatore, l'hai vista tutta la partita dello scorso campionato, ti ricordi Cagliari-Roma a Cagliari? Che Cagliari praticamente fece una strategia di non gioco, cioè tutto sul fisico, alla fine vinse la partita. Secondo me la Roma la puoi mettere in difficoltà soltanto così in questo momento.
0: Aspetta che andiamo a vedere il collegamento video come per Paolo Berri. Ciao per Paolo,
1: ciao per Paolo. Paolo.
0: Vediamo un po' se ci riusciamo, siamo pronti, vediamo. Forse...
5: Sì. Sì, buonasera a tutti.
0: Ti sentiamo,
5: ma... Ma vi sento.
0: Sì, noi ti sentiamo
1: benissimo. Oh, ecco, ti vediamo se sei un attimo
0: alle tue spalle. Di meglio, così riusciamo.
5: Sì, siamo...
0: Vai.
5: Sì, si sente un po' scatti perché, come potete immaginare, questa sera ci sarà più male, quindi la connessione internet chiaramente un po' le risette qui a Via del Mare, sarà sicuramente un po' meglio caldo, quindi non solo per le condizioni atmosferiche, ma anche chiaramente per l'importante cornice di pubblico qui al Via del Mare. Chiaramente un match molto atteso, perché la Roma arriva sugli ali dell'entusiasmo, ma d'altro canto anche l'Ettore arriva sicuramente forte del successo all'esordio in campionato contro il Venezia, un Lecce che sicuramente sperimenterà qualcosa di diverso, almeno alla luce delle ultime diciamo di formazione, e vedremo, perché qui diciamo iniziano ad arrivare, quindi la persona inizia un po' a scaldare.
0: Senti per Paolo, c'è Luigi Garcia in collegamento con lui che vuole conoscere le scelte di
1: la
0: Francesco.
1: Sorpresa di Francesco, quale sarebbe?
0: Sorpresa, c'è la sorpresa? Vai.
5: Sì, aspettiamo chiaramente di vederla in campo, però sulla carta diciamo sembrerebbe proprio una difesa 3 con Steve e Thiago Gabriel dal primo minuto. Immaginiamo un 3-5-1-1, un 3-5-2, quindi con Steve e Gaspare e Thiago Gabriel in difesa. A sinistra ci dovrebbe essere Cava, a destra mettiamo Vega, il centrocampo è lo stesso che ho visto a Venezia, quindi con Gotter, Koulibaly e Ngom, e Pierotti immaginiamo possa essere sotto punto e sale di
1: abbiamo capito tutto,
0: una bella vincita,
1: una cosa viene, anche Luigi si sarebbe saltato in questo schema, capito?
0: Luigi la vediamo così, no?
1: Ma questo Luigi come lo vogliamo chiamare? Fortino, il Fortino Legge,
4: chiaramente quando d'altronde sai cos'è, che poi ti devi pure adattare, no? E chiaramente se te affronti la Roma a viso aperto, cioè su 10 volte 9 le perdi e una la pareggi, però chiaramente tutte le squadre provinciali, quelle che chiaramente cercheranno di portare anche via un punticino che per il Lecce un punticino e vuol dire anche salvezza alla fine del campionato, capito?
0: assolutamente. Pierpaolo, mercato Lecce, hai qualche cosa da riportarci?
5: Sì, è stata una giornata molto importante perché è stata la giornata di Monteiro, questo esterno sinistro che arriva dallo Young Boys. Era l'elemento che mancava un po' all'attacco del Lecce. Il Lecce era alla ricerca di un esterno sinistro titolare. È stato un investimento importante da parte del club giallorosso, che lo ha prelevato a titolo definitivo appunto del campionato svizzero, investendo una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Parliamo comunque di un giocatore importante per la dimensione del Lecce, un ragazzo che comunque a 27 anni ha già esperienza anche in Europa proprio con la maglia dello Young Boys, numeri importanti sia in termini di gol che in termini di assist, e quel calciatore che diciamo nelle idee della società giallorossa può essere un po' il calciatore di maggiore inventiva, ecco, dalla tre quarti in su. Numeri alla mano e anche vedendo un po' le caratteristiche del calciatore, per il 4-3-3 che ha in mente Eusebio Di Francesco, tralasciando diciamo la partita di stasera, però sulla carta è un calciatore con le caratteristiche appunto adatte per dare il meglio di sé sulla fascia e poter mettere un po' più di pericolosità, ecco, no, alla manovra offensiva del Lecce, che è stato il tallone d'Achille nella passata stagione.
4: Va diciamo bene. Che è il sostituto di Banda, ecco.
5: Esattamente.
0: Va bene, Pierpaolo, noi ti lasciamo andare allo stadio perché ho paura che questo caldo, 36 gradi, non tira vento, possa diciamo così farti squagliare lì, non vogliamo, e quindi ti lasciamo andare allo stadio.
1: Ciao Pierpaolo, buon lavoro.
5: Siamo preparati.
0: Grande Pierpaolo. Un abbraccio a Pierpaolo Verri, grazie. Ragazzi, vi faccio commentare anche questa news, usciamo dal campionato perché è importante, vado su tutto Mercato Web perché è ufficiale, Messi dice addio all'Argentina 21 anni dopo, mi sono svuotato, non ho più nulla da dare. Quindi addio alla nazionale Argentina per Messi.
1: Guarda, se ci fosse stato un epilogo diverso
0: avrebbe continuato,
1: secondo me sì, certo. E invece la morte del padre lo ha
0: padre,
1: devastato.
0: Sconfitta padre, sì.
1: No, la morte del padre,
0: sì, sì. Penso pure
1: secondo questo. Me siamo pure anche a forte rischio di, non lo so, di anche di avere motivazioni nella squadra del club a parte, però c'è un contratto, lo onorerà, andrà avanti, però sì, secondo me lui con la morte del padre vorrebbe mettere un
4: pure,
1: punto,
4: no? Sì. A volte gli stimoli poi purtroppo succedono determinate cose in più, vengono a mancare, vuoi o non vuoi, l'età è pure quella.
0: Guarda, vi leggo tutto. Questo passaggio dice: dopo tanto tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale, è stata una decisione che ha fatto e fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento. Vi auguro che vi giuro che ho sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima, e ho sempre lottato e dato tutto me stesso per questa maglia, per regalarvi gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Resta poco e le fasi della vita si chiudono, e questa è una di quelle che mi fa molto male. Amo, ho amato e amerò sempre stare in nazionale. Mi sono svuotato, non ho più nulla da dare. E inoltre stanno arrivando alle spalle dei ragazzi molto forti che meritano di esserci.
1: Bravo.
0: Io credo che sia anche questo un bel messaggio che manda.
1: Guarda, vinto, un ragazzo dato, splendido, classe. Un fuoriclasse immenso, irripetibile, e che abbiamo conosciuto anche l'altro, come si dice in questi casi, l'altro volto di Messi, molto umano.
0: Sì, sì.
1: In un mondo dove l'umanità sta sparendo, lui questo dolore del per la morte del padre, ognuno può reagire alla sua maniera. Io per esempio non l'ho perso da ragazzo, ed è una cosa lacerante che se non la riesce a calibrare lui, tra virgolette gli è capitato, diciamo così, nella fase finale,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Secondo me il dolore, se il padre ce l'avesse fatta, forse avrebbe fatto un anno con la nazionale, avrebbe avuto uno stimolo ulteriore.
0: Questo, sì,
1: ma
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: Perché poi è capitato anche che lui doveva seguire le partite al mondiale, si è aggravato.
0: Esatto.
1: Ed è per lui è stata una cosa pazzesca, insomma, gli avrebbe voluto regalare il titolo, certamente all'Argentina, ma più per dedicarlo al papà, no? Non so se Luigi la pensa come me, ma
0: Luigi.
4: No, assolutamente.
1: Non significa che sei miliardario, ti chiami Messi e la cosa, c'è un rapporto quasi quando racconta che lui è andato via, Luigi, dall'Argentina, no? E che piangevano, no, si sentivano al telefono e uno piangeva da una parte e uno piangeva dall'altra, perché c'era un ragazzino, un bambino che stava dall'altra parte dell'oceano, in Spagna, e lui certo. Stava in Argentina.
4: Poi sai cos'è? Che solo chi ha provato queste sensazioni, queste cose,
1: sì,
4: può
1: sì.
4: Capire.
1: Certo.
0: Vabbè. Chiarissimo. Luigi, noi ti ringraziamo.
4: Posso dire
0: prego.
4: Che una cosa, che non era nemmeno male come giocatore. Giusto per drammatizzare,
0: sì,
4: un pochettino,
0: sì.
4: Ragazzi,
0: non era male,
1: certo,
0: non era male, è carina la cosa, c'hai ragione, va bene.
1: Vediamo
0: Luigi,
1: un po' se la partita oggi,
0: a presto, ma... vediamo come finisce Lecce.
1: Mi raccomando,
0: Roma.
1: Schierati dalla parte giusta, grazie.
0: Vabbè, i colori sono giusti, non li sbaglia per nessuno dei due,
4: i simboli pure,
0: i simboli pure, quindi a te è andata proprio bene, delusso, sì, cara Luigi,
4: il culo
0: è grande. Un abbraccio,
1: ciao,
0: Luigi Garcia,
4: un abbraccio,
0: grazie.
4: Forte, ciao,
0: no,
4: ragazzi.
0: Volevo chiudere con questo messaggio che ci ha mandato Giovanni, che ci chiedeva se tifoso dell'Inter, il mercato dell'Inter è davvero chiuso, e ci chiedeva se non può esserci la possibilità di Perisic, un attaccante di esperienza. Allora, prima abbiamo chiesto a Recalcati, ha detto mercato chiuso, però tra poco rimani con noi perché dalle 18 praticamente c'è il collegamento con lo Sheraton di Milano live sul calciomercato, magari potrebbero arrivare delle novità, news, approfondimenti anche sull'Inter nel tardo pomeriggio, quindi successivamente staremo a vedere. Ci fermiamo adesso perché poi rientriamo e andiamo su Atalanta-Bologna.

0: Eccoci qua, ci siamo per l'ultima parte di Maracanà qui da Roma.
1: Ciao
0: poi,
1: Marco, di nuovo,
0: ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Poi parte lo speciale calciomercato dallo Sheraton live di Milano, quindi saremo live dallo Sheraton di Milano per fino alle 20.30 con Tommaso Bonanno e tutta la squadra di Tutto Mercato Web più gli ospiti che arriveranno in postazione. Dunque, vado a dare il buon pomeriggio in quest'ultima parte di trasmissione a Fabrizio Carcano. Ciao Fabrizio,
1: ciao Fabrizio.
0: Ben trovato. E con noi c'è anche Dario Ronzulli, che ritrovo con grande piacere. Ciao Dario, ben trovato.
2: Ciao Dario.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ragazzi, abbiamo prima passato in rassegna la partita delle 18.30 tra Lecce e Roma, però andiamo a quella invece che chiuderà il secondo turno, Atalanta-Bologna. Parto da Fabrizio intanto sulle news di mercato, perché prima abbiamo letto, ci puoi dare tu conferma come stanno le cose, di un accordo verbale con il Bologna per il passaggio di Rove per una cifra di 40 milioni. Le cose stanno così? Ci siamo?
2: Nel senso ci siamo, direi che l'operazione è conclusa, il giocatore arriverà a Bergamo credo domani mattina, ma solo perché c'è la contestualità della partita col Bologna stasera. A fare da 5 milioni di prestito oneroso, 30 di riscatto definitivo già deciso e 5 di bonus futuri, più un'operazione contestuale ma separata, Federico Cassa, stellina dell'Under 23, utilizzato per già in tre presenze con Sarri in questo video di campionato, va al Bologna. Non ho però capito con che formula Cassa va al Bologna. Quindi insomma, l'affare è concluso, Rovo arriverà domani mattina o forse già stanotte, quindi l'obiettivo è averlo in campo con la Roma di Gasperini sabato nella partita particolare di Verona. Insomma, un po' di pasticci, perché tutto questo si è giocato giovedì sera, c'è stato il terremoto di Verona, terremoto vero.
1: Ma che è successo,
0: ma
1: Fabrizio?
0: Ma ci spieghi un attimo questa cosa?
1: Che tu hai detto, quando io ti avevo fatto una domanda, ti ricordi, una settimana fa? Sì. E tu mi hai detto, ma sai Stefano, c'ha 35 anni. Ho capito, 35 anni, però sai, fa la panchina a Gaetano.
2: De Ron ha finito la benzina intorno ai primi di marzo, diciamo col Bayern Monaco. Ha avuto un calo drastico di rendimento, il Palladino non l'ha mai voluto togliere, anche per equilibri interni allo spogliatoio, e l'Atalanta ha avuto un rendimento negli ultimi tre mesi da quasi la retrocessione, ha fatto 12 punti negli ultimi tre mesi. Quindi è un giocatore che si è visto che era in calo, è cambiato il modo di giocare, sono arrivati giocatori diversi, e da quello che ho capito sabato c'è stato comunque la richiesta del giocatore netta di andarsene via subito, perché l'arrivo di Kessi gli togliava ogni tipo di spazio. Se non fosse arrivato Kessi probabilmente avrebbe giocato poco, ma la cosa sarebbe stata contenuta. L'arrivo di Kessi lo ha portato a chiedere il trasferimento immediato, dopodiché c'è stato questo passaggio che ha fatto lui direttamente con Gasperini ed Amico, di contattarli direttamente lui, di trovare sostanzialmente un accordo direttamente lui, che è quello che aveva fatto lo scorso anno Lookman con l'Inter, per farci capire a un certo punto, che aveva fatto con Magners con la Juve, con la differenza che ovviamente quelli avevano un valore di 40-50 milioni come giocatori, 60 anche con Magners. In questo caso parliamo di un capitano a fine carriera, era anche giusto, come hai fatto con Dean City, dargli il via libera, e hai trovato un accordo rapido con la Roma, indolore da un punto di vista economico. Quello che ha scioccato la tifoseria, tra 2 ore sarà allo stadio, vediamo cosa succede.
1: Che è andata alla Roma.
2: Esatto, cioè se andava al Feyenoord stasera c'erano striscioni per ricordarlo e commemorarlo sportivamente, ovviamente, in attesa che poi sarebbe tornato fisicamente. Va nella squadra che dopo il Brescia è la più odiata dalla tifoseria atalantina in assoluto, odiata sportivamente.
1: Ecco, bravo. Insomma, già perché non...
2: Sì, no, certo, odiata sportivamente, sia chiaro. Però se c'è una squadra che è veramente invisa la tifoseria atalantina è la Roma. Beh. Quasi tutti i cori da quando il Brescia non c'è più ad alto livello sono contro la Roma. Chiaramente vedere il capitano che va lì, questo non so cosa sarà, cosa troverò. Ho visto i social finora, i social dicono tutti Martin, eterna gratitudine, quello che vuoi, ma nessuno si aspettava la Roma.
0: Sì, ma tra l'altro credo che anche alla Roma non si aspettavano De Rone, perché aveva
2: per il Pallomeni, quasi come di Bartolomei che va al Milan e segna il famoso gol contro la Roma. Quasi, perché non paragono di Bartolomei a De Rone, sia chiaro.
1: Beh, però De Rone per Bergamo e per l'Atalanta è stato andato.
0: No, però ti posso dire che
1: anche poco che diventasse sindaco, certo.
0: Io allora, al di là che poi il social non deve diventare sempre un riferimento, però ho visto che anche i tifosi della Roma
1: sono arrabbiati, dall'altra parte sono scettici, perché lui canzonò.
0: Bravissimo.
1: I tifosi della Roma sui social, me lo ricordo.
0: E come no? Come no?
1: E non è che fece, però ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa, ha detto io sono uno che si diverte, certamente esagerato quella volta, Vabbè. E basta.
2: Era stata una partita tesissima del Feyenoord a Roma.
1: Non fu simpatico,
2: Roma, tre giorni dopo.
0: Senti, voglio andare da Ronzulli perché Rob lascia il Bologna, un altro pezzo che se ne va. Io giorni fa ho letto un approfondimento di Claudio Beneforti, che salutiamo, sul Corriere dello Sport. Ha detto: beh, qualcuno a sto punto può scrivere il cartello liquidazione davanti al centro sportivo del Bologna. Dario, questa è un po' la situazione, eh? I pezzi che se ne sono andati via sono tanti, quindi volevo un po' capire qual è il tuo punto di vista.
3: Che di tutte le cessioni quella di Rowe era quella meno attesa una volta ceduto Castro, certo. Perché Lucumi era in scadenza di contratto, aveva già chiesto la cessione l'anno scorso, gli è stato chiesto di rimanere, lui ha accettato, tra l'altro facendo una stagione esemplare dal punto di vista della professionalità, e poi è stato accontentato facendogli il fatto scegliere la destinazione. Freuler era in scadenza di contratto, anzi col contratto scaduto, e come De Ron, citava Fabrizio prima, anche lui ha finito un po' la benzina. E poi una cessione pesante ci sarebbe stata, questa era nell'ordine delle cose, e una volta avvenuta quella di Castro alla Roma, ecco, sembrava che Rowe potesse rimanere un altro anno. Da quello che abbiamo ricostruito in redazione, la cosa è stata cambiata invece anche rispetto alle parole di Rowe poco prima di Ferragosto, dal fatto che l'Atalanta ha fatto un'offerta importante per il giocatore. Questo ha cambiato le carte in tavola, e alla fine Rowe non è che abbia puntato i piedi, ma insomma ha fatto capire chiaramente che di restare a Bologna di fronte alla possibilità di giocare a Bergamo con le coppe e quant'altro, beh, la prospettiva di rimanere a Bologna non gli andava più.
0: 40 milioni l'operazione finale?
3: Sì, ma cifre sono quelle.
1: Ma c'è diritto o l'obbligo? Scusa, perdonami, prima Fabrizio non ho capito.
3: Obbligo. Con diritto il Bologna non avrebbe minimamente ceduto, assolutamente. Quindi allora c'è l'obbligo.
1: Scusami, ce l'ho qui, però non so che tu sei. Bologna era tante fare casa. Non ci è piaciuto.
3: No, questo è sicuro. Sì. Questo è sicuro perché senza gli incassi delle competizioni.
1: No, cassa, europee, visto che cassa si trasferisce, sì, non ti è piaciuta, però
0: carino,
1: ci sta.
0: Carino.
3: Si sprecheranno con il povero ragazzo tutta la carriera così.
1: No, ha fatto preso i soldi. Pure anche no, questo ragazzo che promette, dicono che sia bravo.
3: Certo, partendo dal presupposto per quanto riguarda il Bologna, che c'è un mancato incasso dalle competizioni europee che quest'anno i rossoblù non fanno, e che Saputo non voleva coprire l'età propria come invece ha fatto gli altri anni, quindi è stato anche un po' quello che ha guidato il mercato del Bologna, per cui diciamo la cessione di Castro era abbastanza prevista, quella di Rowe è diventata inevitabile, perché tenere un giocatore così scontento tanto da non essere convocato prima di una partita al Bologna non conveniva averlo, ecco, nella prospettiva rossoblù.
0: Sì, però mi sento di dire insomma che quest'anno sono andati via 3-4 pezzi importanti, compreso pure l'allenatore.
3: No,
0: quindi,
3: non c'è dubbio.
0: È un momento particolare, no Dario? Questo bisogna dirlo.
3: Ma ti dico di più, non solo sono andati via, ma praticamente non sono stati sostituiti, oppure sono stati sostituiti con grandi punti interrogativi. Sì. Cioè il sostituto di Lucumi è Teat, che è un buon giocatore, ma non è il colombiano. Al posto di Castro è arrivato Dobbik, o Piccoli, mamma se preferite, mia. Ma comunque si portano dietro dei punti interrogativi. Mamma al posto mia. Di Freuler non è arrivato nessuno, perché la Juve era già il fatto del Bologna.
1: Capito, Dario, non convince Marco.
0: Io l'ho bocciato subito l'anno scorso, mi sono reso anche gli insulti Dobbik all'inizio. Ma come no? Vedrete, infatti.
1: Non convince Marco.
0: Ho bocciato anche Ferguson, tutti e due gli attaccanti della Roma, li avevo bocciati.
1: Sono uscite le ufficiali sono uscite però anche di Atalanta a Bologna, perché
0: sì,
1: sono uscite quelle di Lecce.
0: Sì, sì, sì.
1: Di Lecce. Allora la Roma non Mora, sì, Sole dall'inizio.
0: Esatto, Sole.
1: E poi la stessa squadra.
0: Quindi difesa 3, quella del Lecce che avevamo anticipato, gioca
1: 4-2-3-1.
0: Sul Carcano, sull'Atalanta possiamo dare un'occhiata, così poi siamo.
2: Ma allora, detto che non c'è chiesto tra i convocati perché non era ancora diciamo pronto, la fase arriva al volo pensando di non sbagliare, non c'è ancora la formazione arrivata. Al di là di Zappacosta per la Nova, ve la do semplice: Carnesecchi, Zappacosta a destra, Scalvini e Cossonu in mezzo, a sinistra Bernasconi, credo, sì, oppure Kolasinac, ma credo Bernasconi, mm-hmm, centrocampo con Samardžić, Gaetano.
1: Gaetano è inamovibile,
0: ragazzi.
1: Fabrizio è diventato il Deron del terzo millennio ormai, una cosa.
2: Sta giocando come chiede Sarri,
1: sta giocando anche bene.
2: Ha fatto anche gli assist.
1: Sta giocando bene, ma infatti
2: è davanti De Ketelaer dal primo minuto, ha recuperato. Becchiata dal primo minuto, Scamacca credo titolare anche stasera, è stato riposato nel primo tempo.
1: E Raspadori è un altro fedelissimo. Un altro intoccabile, ecco, Raspadori.
2: Dubbio, Elmas. Ragazzi, stasera, dopodiché cambia il mondo da domani, perché è chiaro, però hai preso e fa giocare titolare.
1: Dici?
2: Elmas comunque, secondo
1: non me. Non lo so. Con Sarri, che Marco conosce molto bene, non si sa mai perché c'ha le fisse. Quindi fissa Raspadori, fissa Gaetano, giusto? Marco, tu lo conosci bene. Fissa Gaetano?
0: Vediamo.
1: E fissa Raspadori.
0: Vediamo.
2: È l'acquisto più doloroso della storia dell'Atalanta, da oggi. Perché prima era il Bilal Touré, da oggi è Jonathan Rowe, l'acquisto più doloroso. E sono 45 milioni a regime. Quindi io credo che il giocatore venga qua, avrà magari un piccolo periodo di crescita, di ambientamento. Insomma, do per scontato che venga per essere lui il titolare dell'attacco, quantomeno in campionato. Raspadori comunque l'hai pagato 25 milioni, chiaro che è un'alternativa fondamentale. Quindi, e poi c'è Elmas, che a questo punto voglio capire dove gioca.
1: Elmas.
0: Vediamo. Invece, Dario, possiamo provare a bozzare anche un po' il Bologna? Hai qualche indicazione?
3: Ah, ci possiamo anche provare, ma la vedo dura, perché a parte Skorupski in porta, sì, per il resto ci sono tanti dubbi. Mettiamoci anche Miranda a sinistra titolare, poi abbiamo Olmez Ortea in ballottaggio a destra, Teat che potrebbe giocare dal primo minuto, è arrivato ieri ma ha già dato evidentemente sufficienti garanzie a Tedesco dalla conferenza stampa di ieri.
1: È un ritorno, no, Dario?
3: Con accanto uno tra Elland ed Eggen. In mezzo al campo non c'è la Zuzzi, Moro non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi probabilmente partono Ferguson e Pobega con Odgaard e Bernardeschi più di Orsolini a destra e Cambiaghi a sinistra, perché è rimasto solo lui, e Piccoli favorito su Dobic per partire dal primo minuto. Vabbè, però di dubbi di formazione ce ne portiamo dietro tanti.
1: Lo so, Dario, però il Bologna deve anche, voglio dire, darsi una, no, un po' di reazione.
3: Non c'è dubbio,
1: non ti aspetti una tedescata oggi a Bergamo, no?
0: Io?
1: Una tedescata, no. Un colpo sorpreso, no. Lo so che adesso Fabrizio mi dirà,
0: che idea...
1: Guarda che è una partita aperta questa,
0: Può essere come tutte... Tu che idea hai, Dario, di Tedesco in questo momento, dopo queste prime due, per queste prime
1: partite? Orsolini ne ha parlato benissimo di Tedesco.
3: Guarda, è un allenatore che stiamo di fatto scoprendo anche noi, seguendolo quotidianamente rispetto a quello che potevamo fare finché allenava all'estero. Certo, è un allenatore che asseconda molto i giocatori, mi viene da pensare questo. Bernardeschi ci ha lavorato un mese come mezzala, poi appena ha detto che il giocatore ha detto che preferisce giocare esterno, ha cambiato idea, quindi assecondando i giocatori. Mi sembra un allenatore che stia cercando di costruire una sua squadra a propria immagine e somiglianza, ma è chiaro che con tutti questi cambi di mercato in corso d'opera,
1: certo,
3: non è che sia proprio
1: facilissimo
3: farlo in tempi brevi.
0: Va bene. Fabrizio, invece, dai, il lavoro di Sarri, hai visto che tipo di miglioramento ad oggi?
2: Beh, intanto fisicamente la squadra sta iniziando a crescere, dopodiché sta iniziando a fare i meccanismi che vuole lui di gioco. In difesa sono stati molto più veloci nonostante gli infortuni, davanti ancora un'Atalanta imballata in cantiere, perché comunque a monte di tutto hai fatto un gol contro la Poel e hai avuto una sola occasione per fare un gol e l'hai sfruttata. E hai trovato un Sassuolo la prima giornata che è venuto con tre ragazzi esordienti, ha fatto dei pasticcini festivi che ti ha spianato la strada. Col Sassuolo potevi anche perderla domenica la partita, quindi è un'Atalanta che è ancora in cantiere. È chiaro che adesso hai qualche giorno in più di lavoro, però tutte queste entrate e uscite stanno condizionando probabilmente anche lo spogliatoio. Quindi io sarei una partita per anch'io. Atalanta chiaramente favorita perché gioca in casa, perché ha il morale comunque alto, perché ha una serie di situazioni, però mi è stata lotta aperta. Io credo il vero campionato dell'Atalanta comincia dopo sabato prossimo a Roma, perché un'altra settimana di assestamento secondo me occorre per inserire i nuovi, recuperare alcuni infortunati, anche Christensen e tutto. Quindi addirittura qualcuno dice che la vera campionata da tanti inizia dopo la sosta per le nazionali. Quindi più punti fai adesso, più resti in corsa Champions adesso, e meno poi devi recuperare da ottobre in poi. Detto questo, anche per leggere i grandi numeri, se hai perso col Bologna 4 volte in ultime 7, stasera mi aspetto che esca l'1 sulla rotteria.
0: Bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Fabrizio Carcano.
1: Ciao Fabrizio, ciao Fabrizio, a presto.
2: Ciao Dario. Ciao Dario, ci vediamo al palazzetto.
0: A presto.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie a Dario Ronzulli, grazie Dario, a presto. Vado su tutto Mercato Web perché vi lasciamo tra pochissimo allo speciale mercato live dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan e gli ospiti. Però su tutto Mercato Web Moise Ken al Como, visite mediche terminate per il centravanti, a breve la firma e quindi... Il centravanti passa dalla Fiorentina al Como con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni nelle prossime ore e attesa appunto l'ufficialità, e si chiude la storia Ken Fiorentina e si apre quella con il Como. Caro Stefano, altro elemento che si va ad aggiungere già a tutti quelli che è il Como. E allora,
1: beh, questo è un colpo però,
0: più,
1: insomma, lo so che uno può dire, sai, non è un giocatore, ma si tratta di un colpo.
0: Sono curioso di vedere come entrerà in questa
1: storia. No, questo sì, però oggettivamente calciomercato è bello anche perché no, uno sì. Dice, cioè, diciamo che Fiorentina ha fatto un supermercato ed è così. Cioè, noi possiamo tornare indietro dopo due settimane.
0: Sì. Supermercato.
1: Cioè, un super, un bel mercato.
0: Non
1: gran
0: è che
1: andata
0: al supermercato.
1: Esatto. Perché tu sei andato sul supermercato. Supermercato no. Si compra altro,
0: certo, assolutamente. Allora,
1: mannaggia te.
0: Vabbè. C'è un ascoltatore, Giacomo, che ti chiede: con Nico Gonzalez nel tridente, che Juve vedete?
1: Ma guarda, io vedo questo Spalletti che sta combattendo con tutte le sue forze, sta cercando.
0: Però non esageriamo adesso con i rincalzi che hanno segnato sta partita.
1: Sono d'accordo con calma, te. Calma perché... un po' ovunque. Calma,
0: no, vediamo veramente. Passiamo, no...
1: pure ecco, troppo. Calma ovunque.
0: Pure con Miners, pam!
1: Sì, bel gol. L'hanno fischiato, l'entrata l'hanno fischiato.
0: Sì.
1: Poi,
0: io fischierei sempre se segna così. Entra, fischia e segna, sarebbe una cosa.
1: Ma sai, Spalletti ci ha abituato a queste rinascite da parte di alcuni calciatori che sembrano ormai di pezzi.
0: Vogliamo chiudere con un audio, chiedo in regia se c'è, lo sentiamo e poi diamo la linea a Milano.
1: Speriamo che sia bene.
0: Vediamo. Sì, con noi.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Luigi,
4: volevo chiedere a Stefano un suo parere. Io avevo mandato un messaggio oggi, però dato che non ho il dono della sintesi, mi è stato tagliato l'ultimo pezzettino. Avevo chiesto, per quanto riguarda Çalhanoğlu, che non fosse, cioè, diciamo, se fosse il caso di tenerlo all'Inter, da quello che ho capito dovrebbe essere il suo ultimo anno. Giustamente Marco
1: ma io dico una cosa, scusami Luigi, voi siete straordinari. Siamo alla seconda giornata del 26-27, state a pensare
0: già al prossimo anno e fatela arrivare fino in fondo.
1: Ma fate giocare Çalhanoğlu con la maglia dell'Inter, ha fatto due gol, ha fatto un gol ieri strepitoso, sta a pensare se Çalhanoğlu. Vabbè, basta. No, dai.
0: Però è bellissima
1: sta cosa. Perché ormai è tutto in prospettiva, è tutto nel futuro.
0: Sì.
1: Ma godiamoci il presente. Çalhanoğlu ha fatto un gol strepitoso a Cagliari. Già stai pensando di perderlo la prossima stagione.
0: Dai, vediamo,
1: una passa alla volta.
0: Vediamo.
1: Una partita alla volta, sì. Una vittoria alla volta, caro.
0: Step by step, e poi si arriverà alle conclusioni.
1: Già
0: insomma.
1: Sta pensando a 27-28.
0: Io già
1: mai prendo.
0: Quante partite dobbiamo ancora fare? 36.
1: 120.
0: 36, ancora giornate.
1: No, 36 perché quelli Champions, sì, 36 Europa League.
0: No, Champions ancora devo entrare dentro.
1: Ah,
0: devi
1: entrare? Centri subito.
0: È finita.
1: La centrifuga si entra subito, caro.
0: Partite su partite. Vabbè. Allora, va bene.
1: Vabbè, chi è...
0: Dobbiamo dare la
1: è stato acquistato? Mia. Nessuno.
0: No, tra stavo poco dando un'occhiata, ci sono le visite mediche di Ken che abbiamo dato, quindi diciamo così,
1: fronte Juve invece...
0: Lecce, campo ostico, servono ritmo e attenzione sull'11 titolare. Fronte Juve è fatta per David all'Atletico Madrid, eccolo qui, bianconeri
1: puntano. E quindi però sblocca, questa cosa sblocca a volte Made.
0: Vediamo, adesso ci racconteranno tutto. Dallo
1: Sheraton, perché i tifosi della Juventus stanno lì
0: pronti per la punta. Serve sto centroavanti assolutamente, perché mi serve il Columani la porta, non avete tanto tantissimo in questo momento. Però
1: anche se nel secondo tempo con spazio.
0: Vabbè. Vediamo. Vabbè, caro Stefano, noi ritorniamo domani.
1: Bocciato pure lui.
0: No, io
1: quindi
0: non ho bocciato, ma diciamo non mi convince. Non mi convince. Allora noi diamo la linea adesso a Milano. Lo Sheraton proseguirà fino alle 20:30 naturalmente.
1: Buon lavoro
0: sulla
1: a tutta la squadra,
0: ma anche sul canale 61.
1: E a domani sì, continuerà.
0: Domani replichiamo con questo schema.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, linea a Milano, a Tommaso Bonanni, a tutta la squadra per speciale calciomercato.

0: Ringraziamo Marco Piccari e Stefano Impallomeni che ci passano la palla da Maracanã. Adesso siamo all'interno del contenitore speciale calciomercato, TMV Radio, siamo in diretta chiaramente anche sul canale 61, Netflix, con gli amici di Netflix, e chiaramente essendo su Netflix non potevano mancare anche i nostri amici, Francesco Bonfanti, ciao Francesco,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Buonasera, ben ritrovati a voi.
0: E Federico Bertone, ciao Federico.
2: Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Federico che avevamo già trovato nel corso dell'ultima sessione.
2: A gennaio,
0: l'ultima sessione di mercato, adesso accogliamo anche Francesco, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 quando mancano poco meno di 30 ore al gong finale, la sessione estiva di calciomercato con tante notizie, tanti aggiornamenti che stanno arrivando minuto dopo minuto, non soltanto le big ma anche le cosiddette piccole, il calcio estero, Messi che pochi istanti fa ha annunciato l'addio alla nazionale argentina, insomma tante notizie di mercato e non soltanto, c'è anche il campionato con la Roma in campo tra poco nel posticipo della seconda di Serie A, insomma i temi non mancano, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 come detto. Tra poco arriverà anche, tornerà il direttore Niccolò Ceccarini con tutte le ultime notizie di mercato. Federico ha capito se non c'è calciomercato se non c'è il direttore.
2: Quindi no, il direttore aspettiamo è una pietra miliare.
0: Aspettiamo a dare le ultime, però è inevitabile che ci sia in questo momento una squadra che sta provando a chiudere gli ultimi colpi per perfezionare una rosa già importante. Parliamo della Juventus. Juventus che sta cercando tra Zirkzee e Voltemade, con il tedesco in questo momento in discreto vantaggio rispetto al calciatore ex Bologna, per completare l'attacco, chiaramente a fargli posto, come abbiamo detto, Jonathan David, che sta chiudendo in queste ore con l'Atletico Madrid. Un altro grande attaccante che sta smuovendo e sta facendo parlare di sé in queste ultime ore, Moise Kean, completate poco prima di entrare in diretta le visite mediche con il Como, con la Fiorentina che lo sostituisce con Beto, la Roma con l'esterno, il Milan che cerca di prendere e di dare via gli ultimi esuberi, insomma c'è tanta carne al fuoco, adesso parliamo un po' di tutto. Prima però parto da Roma, visto che tra poco è in campo, allora sfrutto subito i miei ospiti qui al fianco per chiedere la loro idea su questa Roma che è partita benissimo in campionato, sta stupendo, molti la danno come in questo momento prima rivale all'Inter, ora vi chiedo se siete d'accordo, in chiave, in griglia scudetto, e poi là c'è quel Malen che fa veramente paura. Dybala quasi non stupisce più, quasi, Francesco.
1: Beh, insomma, la Roma sicuramente è stata protagonista nella prima giornata di campionato, perché sinceramente sembrava una partita, non dico a rischio quella con la Fiorentina, però il fatto comunque di batterla 4-0 e con questa autorità, con questa capacità di trovare subito il gioco alla prima giornata non era proprio così scontato. Mi ha stupito molto. In realtà però poi se ragioniamo sul fatto che dopo un anno di Gasperini certi meccanismi sicuramente sono andati in rodaggio, non ci deve forse stupire così tanto. Dopodiché è chiaro che se tu hai un giocatore come Malen, che dopo aver fatto quello che ha fatto nel corso della passata stagione, si presenta facendo tripletta con tre assist di Dybala, è chiaro che la coppia Dybala-Malen è una coppia che può far paura veramente a qualunque squadra avversaria. Naturalmente è una Roma che sicuramente ha migliorato il proprio livello, ha migliorato il proprio organico. L'unico dubbio riguarda magari la profondità della rosa, quindi il fatto di riuscire a spalleggiare su entrambe le competizioni, perché comunque la Roma in Champions League deve darsi da fare ovviamente, e avere campionato e Champions League con una rosa che non so quante o quali rotazioni possa garantire, a parte quella più ovvia che è Malen Castro.
0: Certo.
1: Però onestamente ecco, l'unico piccolo dubbio potrebbe essere quello, però in quanto a capacità di gioco, a stile di gioco gasperiniano, diciamo, sicuramente è una squadra che può lottare ancora per le primissime posizioni. Non so adesso se definirla già l'anti-Inter, però insomma ci sta anche
0: sulla carta,
1: ci sta considerarla come tale, visto che noi abbiamo sempre considerato il Napoli come la prima anti-Inter, sì, mi pare che invece le prime due giornate di campionato abbiano detto che forse è il caso di retrocedere di qualche gradino il Napoli.
0: Diciamo che si è molto più avvicinata la Roma all'Inter rispetto che il Napoli, no Federico?
2: Ma allora, ha fatto tanto in questo mercato.
0: C'è anche l'inserimento, scusami, di Rodrigo, sì, Mora nelle rotazioni,
1: come
0: si diceva, e anche il tenere un giocatore come Manu Koné, che anche quest'estate ha confermato al Mondiale con la Francia di essere un giocatore, almeno per la Serie A, ma non soltanto,
1: sta tenendo su lei,
0: veramente un top, top di livello. Su lei fino a questo momento
2: titolare oggi.
0: È nelle rotazioni del titolare contro il Lecce, nel posticipo, insomma, una Roma che
2: Allora ha fatto tanto perché rispetto all'anno scorso è andata a rinforzarsi molto a livello numerico, poi è da capire se certi giocatori saranno all'altezza.

0: Siamo tanti. Mi fa, insomma, un po' strano una cosa però, che Gasperini come priorità assoluta nel mercato aveva chiesto il trequartista di sinistra. Certo. Doveva essere la prima cosa da fare e devo dire che D'Amico ci ha provato perché ha cominciato con Greenwood, certo, poi ha proseguito, certo, con Somerville, certo, poi ha provato a prendere il norvegese dell'Ipsia, aiutami,
1: Nusa.
0: Sì, cioè è stata una
1: anche per Rodrigo Mora c'è voluto
0: una caccia continua.
1: C'è voluto comunque di mezza settimana.
0: Siamo arrivati al 30 di agosto, 31 agosto anzi, e ancora diciamo che il profilo non è arrivato e probabilmente perché poi Mora non è proprio quel giocatore lì, no? Mora è un po' più. E adesso vediamo se arriva entro la fine del mercato, cioè entro domani, quello che in teoria doveva essere la priorità e che invece non è arrivato. Però nel complesso a me sembra una Roma forte, forte. E poi io credo molto in Gasperini, per me è uno degli allenatori non solo migliori della Serie A, migliori al mondo. Lui in campo è uno che ti migliora le squadre, ti migliora chiunque. Poi può avere mille difetti fuori dal campo, magari la comunicazione è un po' troppo aggressiva, è uno un tipo un po' spigoloso, non è sempre facile da trattare, ma come allenatore di campo secondo me di meglio non ce n'è né in Italia e forse ti dico che anche in Europa parliamo di uno dei primi in assoluto.
1: Allora, questo è speciale calcio mercato, ma ovviamente come vedete i temi di mercato si intrecciano anche con quelle che sono le partite, il campionato, le squadre che scendono in campo. La prima giornata di campionato ha già dato qualche indicazione, chiaramente siamo soltanto agli albori, però chiaramente tante squadre vengono modificate e tante squadre sono cambiate tra la prima e la seconda giornata di campionato. Una di queste, chiedo a voi che siete abituati anche nelle vostre trasmissioni a seguire le partite in diretta, quindi le vedete, e siete attenti al mercato e da attenti osservatori esterni vi chiedo, siccome tanti ce lo chiedono, la Fiorentina è scesa ha perso tutte e due le gare malissimo, perché 4-0 all'esordio con la Roma, 3-0 in casa col Frosinone nel giorno del centenario, un disastro totale dal punto di vista sportivo, però di fatto è scesa una Fiorentina A e una Fiorentina B con tanti giocatori diversi e alla prossima di campionato ovviamente sarà una Fiorentina C perché Paratici ha rivoluzionato tutto l'attacco. Ecco, da esterno, da osservatore esterno, che idea vi siete fatti? Di confusione finale oppure di essersi trovati magari impreparati sotto alcuni aspetti, magari mal gestione dell'affare Ken che è andato un po' troppo per le lunghe? Francesco?
2: Guarda, perché
1: non è... la Fiorentina all'inizio del mercato con il Como è stata, possiamo dire, la regina, sì, con dei colpi milionari, ma anche di livello
2: quando
1: assoluto.
2: Si fanno le famose griglie di partenza
1: tutti, no? Tra le sorprese
0: Spalletti l'ha messa 4, in corsa Champions,
2: ma in corsa, se non in corsa Champions si corsa per l'Europa sicuramente, sì. No, dopodiché invece ti trovi una squadra che prende 4 con la Roma e soprattutto 3 in casa col Frosinone,
1: siamo agli albori per carità, però sì, disastro così era
2: difficilissimo da immaginare,
1: gli spettri di Pioli dall'inizio della settimana,
2: assolutamente. Capisco che tra i tifosi della Fiorentina ci possa essere il timore di vivere un'altra stagione come quella passata. Io non credo che questo però sia possibile, perché il mercato è stato fatto, sono stati spesi tanti soldi e anche per giocatori importanti, cioè io penso che aver acquistato per esempio Attà a centrocampo, piuttosto che aver scommesso su Mastantuono, io credo che la Fiorentina abbia lavorato bene sul mercato. Manca il famoso amalgama di Massimino, no? Cioè quello che ti permette poi di diventare squadra per davvero. In questo momento la Fiorentina è un eccellente insieme di figurine, ma le figurine poi vanno messe sul campo e vanno fatte giocare. In alcuni momenti ho avuto quasi l'impressione che stessero comprando per comprare, però poi pensi a Paratici, a uno che sa di calcio, uno che conosce il calcio, e non puoi pensare che stia facendo una campagna acquisti solo per dare dei nomi ai tifosi. Cioè sicuramente l'idea, ma anche il fatto di puntare su Grosso, secondo me è stata un'ottima scelta, perché Grosso l'anno scorso con il Sassuolo ha fatto delle ottime cose, è un allenatore che sa far giocare bene le proprie squadre e che sicuramente riuscirà a dare la sua impronta. Però è anche vero che devi far punti, devi far punti, perché poi la gente ti giudica per quello, è inevitabile, cioè la terza di campionato c'è, cioè Fiorentina-Torino, sì. E la Fiorentina con quello che ha speso deve vincere, cioè c'è poco da fare, perché sennò rischi di andare in un loop di negatività per cui rischi davvero di rivivere le stesse sensazioni
1: anche perché,
2: della passata
1: anche perché stagione. Passi l'esordio all'Olimpico, un campo storicamente comunque difficile, all'esordio del campionato, tante incognite, quindi passi l'esordio.
2: Sconfitto
1: con Frosinone proprio non sta nel cielo dell'intera, quindi attenzione anche a Grosso, perché chiaramente con un mercato così il dito puntato automaticamente viene messo sull'allenatore, che anche lui è chiamato comunque al salto di qualità, perché fino a questo momento

0: ovviamente in una big, diciamo così, del calcio italiano, pur la Fiorentina non essendo a livello di Inter, no, però comunque il passaggio è stato importante. Sei comunque fiducioso, Federico, su...
1: Sì, ma allora...
0: su questa Fiorentina, detto che non ci sono, ora dico una frase molto inflazionata, dimmi. Non ci sono partite semplici, la legge del campo, a parlare del campo, non ci sono più gare scontate, perché anche le big, abbiamo visto il Lecce, anche all'esordio, anche le piccole sanno se la giocano, abbiamo visto anche lo stesso Frosinone, nessun demerito al Frosinone che ha giocato benissimo, e anche la Juventus all'esordio, non so quanto meritasse di uscire con 0 punti. Ecco, detto quindi, dando il valore alle altre, però c'è da far punti, come diceva Francesco, anche perché quest'anno la pausa arriva dopo.
1: Sì, arriva la quinta.
0: E quindi ci sono già tanti punti da mettere in cascina, e poi riniziare il campionato con 2 punti o con 15, dico un numero caso,
1: cambia.
0: Fa tutta la differenza del mondo, poi in vista dello sprint verso dicembre.
1: Ah, non lo so, sai, allora, purtroppo c'è il precedente fresco dell'anno scorso che ti porta a tenere le antenne un attimo dritte. L'anno scorso io mi ricordo che fino... almeno a metà ottobre tutti dicevamo ma no, vabbè, ma la Fiorentina, figurati, adesso ne vince 2 o 3.
0: Poi ne parlavamo a febbraio, anche qui, primo di febbraio, diciamo, ma sì, come è possibile? Ti capacitavi?
1: No, non mi capacitavo, infatti poi alla fine si è tirata fuori, però è durata tanto questa brutta situazione, cioè se l'è portata per tutto il girone d'andata e anche un pezzo di quello di ritorno. Qui è una situazione differente, io vedo tanto caos, onestamente. Capisco che non sia facile mettere insieme tutti quei giocatori nuovi, però Grosso ha delle colpe.
0: Non pensavi fino a questo punto?
1: No, è in alto mare, un cantiere in alto mare. Gli do un attenuante, che è il discorso di Ken, perché è chiaro che il caso Ken ha destabilizzato tutto. Lui si è visto Grosso senza il suo miglior attaccante per le prime 2 giornate di campionato, perché di fatto anche a Roma l'hanno criticato perché l'ha lasciato fuori, ma l'ha lasciato fuori perché Ken con la testa era già via, dai. E infatti 2 giorni dopo poi è scoppiato il caso con lui che si è rifiutato di allenarsi. Quindi ti ritrovi senza Ken ed è un'assenza grossa, e questo può andarti a destabilizzare, ma per il resto è tutta colpa sua. Io ho visto, l'hai detto bene tu, una Fiorentina A, una Fiorentina B, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto nella prima partita la squadra dell'anno scorso sostanzialmente.
0: Sì, con lo stesso centrocampo.
1: Con lo stesso centrocampo, quindi Fagioli, Mandragora.
0: Tanto criticato, cioè,
1: esatto.
0: Bresciani,
1: invece sabato abbiamo visto Ulahi, non abbiamo visto Fagioli che è entrato dopo. Abbiamo visto un 4-2-3-1 molto offensivo, se non sbaglio c'era Attà, c'era Gudmundsson, c'era Mastantuono, c'era Pellegrino, tutti in campo insieme. Non lo so, mi sembra confusa la situazione, deve trovare Grosso un 11 e insistere con quello, però mi rendo conto che devi vincere, perché adesso già la situazione si è fatta brutta e quindi non hai tanto margine d'errore, cioè Fiorentina-Torino sabato è una partita da vincere,
0: assolutamente
1: da vincere, ma anche perché per il Torino, a dire il vero.
2: Mi ha stupito veramente, veramente Mastantuono, mi ha lasciato una bella impressione.
1: Ma sai, Mastantuono
2: è giovane ma ha quell'arroganza di chissà di avere i mezzi tecnici, ecco, quella.
0: Mastantuono è quel giocatore, quel classico giocatore che quando lo vedi dal vivo, ma non solo dal vivo, a maggior ragione dal vivo, anche pur facendo nulla di sensazionale, vedi che però c'ha quel qualcosa in più.
2: Sì, ma è l'unico che, ragazzi, mi sembra che ci abbia messo qualcosa.
1: Se non ha qualcosa in più lui, cioè parliamo di un giocatore che il Real ha pagato 65 milioni a 18 anni, è ovvio che ha qualcosa in più. Poi ti chiedo una cosa, tu che segui il mercato bene e segui anche bene Firenze, cioè perché fai giocare Gudmundsson titolare se 2 giorni dopo lo stai vendendo alla Lazio? Cioè io voglio capire un po' come sta ragionando Grosso,
0: onestamente. E non ha giocato la prima a Roma quando aveva giocato tutto il precampionato da titolare.
1: E adesso lo vendi.
0: Adesso, allora, come ci ha detto anche Niccolò prima, ad ora la pista turca, si era parlato di un possibile scambio con Torreira, non è da tenere in considerazione. Non risulta.
2: Più la Lazio.
0: C'è la Lazio da tenere per ora in stand-by, anche se manca l'affondo eventuale decisivo con l'offerta concreta che non è ancora arrivato. Però voi mi insegnate bene che quando se ne parla di un giocatore che può uscire qualcosa di vero,
1: comunque
0: non è incedibile. Nessun giocatore è incedibile a fronte di un'offerta congrua. Però comunque parliamo di un giocatore che ha giocato titolare in tutto il precampionato, quindi c'è un po' di confusione. Dicevamo la Fiorentina A, la Fiorentina B, giusto per coloro che si sono messi all'ascolto e ci stanno seguendo, Ken ha completato le visite a Como, Beto ha completato le visite a Firenze, Inge è ufficiale da ieri, colpo importante, 18 milioni di euro, non sono spiccioli, come si dice in questi casi, per un giocatore giovane, di prospettiva, di belle speranze, ma non sicuramente un giocatore che ti fa fare il salto di qualità subito.
1: Non era neanche un titolare fisso
0: del Torino.
1: Toro.
0: Esatto. E quindi in questo momento la Fiorentina si ritrova con Bastantuono, che paradossalmente è quasi l'unica certezza.
1: Dovrebbe,
0: è
1: Gnonto
0: che sta per arrivare.
1: Però vedi, questo è non dico comprare quasi per comprare, ma
2: ogni tanto quando io penso
0: di fatto il reparto avanzato è completamente rivoluzionato in giro di 3 giorni.
2: Però io mi domando, se tu prendi Gnonto, GE, Pellegrino e Beto, dimmi di
1: Mastantuono, che avevi già preso.
2: Mastantuono, diciamo, mettiamoci dentro che Mastantuono, quale di questi 5 fa 15 gol? Quelli che avrebbe garantito comunque Ken in una stagione pseudo normale. Cioè il dubbio è quello che tu come centravanti perdi Ken e hai Pellegrino che ha fatto malissimo col Frosinone e hai Beto che arriva. Io onestamente l'ho perso un po' dai radar da quando non gioca più quando giocava a Udine. Sì. Per carità.
0: Un giocatore fisicato, un buon giocatore, per la Serie A un buon giocatore l'ha fatto.
1: Ma detta una cosa, loro volevano Zirkzee. Che è completamente diverso da
2: Ken, cosa ancora,
1: però era lui la prima scelta.
0: Pare
1: che sia stato lui a rifiutare, non ho capito poi per andare dove, sinceramente.
0: Dei giocatori così che giocano in squadre come il Manchester United, che comunque rappresentano, aspettano sempre l'ultimo per vedere se possono spuntare magari.
1: Per me Zirkzee a Firenze
0: sarebbe stato un buon innesto.
1: Io avrei votato sì Zirkzee a Firenze.
0: Evidentemente a Firenze provano a puntare più sul collettivo, magari invece sull'attaccante bomber da 20 gol. Vediamo se.
2: Però se il sistema di gioco qual è? 4-2-3-1? Resta quello?
0: 4-3-2.
2: 4-3-2-1
0: a meno che con questi 9 esterni in Gnonto, che sulla carta non sono titolarissimi,
1: può essere anche un 4-3-3, credo.
2: Possa anche due
0: Grosso finora ha fatto il 4-3-3, quindi vediamo come cambierà. Però c'è da capire anche se arriva Torreira, perché in quel caso l'arrivo di Torreira comporterebbe inevitabilmente, con la presenza di Olai, l'uscita di un altro centrocampista che può essere Mandragora.
1: Mandragora per... Torino, no? Sentivo.
0: Esattamente.
1: Fagioli invece resta?
0: Fagioli, allora io...
1: Che non è contento Fagioli della situazione.
0: No, zero contento. Con Olai e Torreira io francamente lo vedo molto difficile la permanenza di Fagioli, ma semplicemente per una coesistenza di ruolo.
1: Ma quindi vedi però anche che lì il disegno
0: però anche lì manca l'offerta, quindi
1: però è complicato capire cosa in testa Paratici. Poi magari
0: bisogna aspettare assolutamente. Chi invece ha le idee chiarissime è il Como, visto che parlavamo di Ken. E allora vi chiedo, poi andiamo su Milan Inter chiaramente, però il Como che prende il centravanti della nazionale, prende Ricci, che fa un mercato, ha speso oltre 300 milioni da quando, va bene, in Champions League, che vince a Napoli. La domanda che tutti si fanno, che noi ci hanno già fatto, di cui abbiamo già parlato prima, avevamo Silvio Pagliari, noto agente che ha parlato di tutto un po' i temi del calciomercato e del calcio italiano, ma questo Como cosa può fare? Scudetto forse
1: è presto,
0: è ancora preso, perché comunque 90 punti con la Champions, va bene la rosa lunga, attenzione, perché la Champions l'anno scorso quanti lo dicevano?
1: Lo dobbiamo mettere, ragazzi.
2: Corsa Champions,
1: cioè non possiamo più stupirci.
0: Cioè da lì in su.
1: Sì.
0: Ecco, vi chiedo, può essere qualcosa in più? Bisogna vedere.
1: Sinceramente io ti dico di no, però posso sbagliarmi. La mia sensazione è che
0: le prime quattro Champions a pieno diritto.
1: Per me tra le prime quattro a pieno diritto, certo. Poi magari arriva quinto, però io me lo vedo lì,
2: prime quattro e al playoff di Champions.
1: Credo anch'io, sì. Cioè, comunque... Poi in Champions, sai, non lo so, è una coppa che ti toglie comunque tante energie, togliertele. Però
2: se noi diamo la...
1: Questa è una squadra forte.
2: Se noi consideriamo come potenziale anti-Inter la Roma, che comunque ha mantenuto un allenatore fenomenale, sono d'accordo con Federico, come Gasperini, Como deve fare un ragionamento più o meno simile. Hanno speso tantissimo e hanno un allenatore che ha dato un'impronta alla squadra. Ragazzi, ieri vedere il Como Napoli è stato bellissimo.
1: Sì, è stato
2: uno spettacolo.
1: Sono d'accordo.
2: Como Napoli. Cioè, Fabregas ha dato una lezione di tattica ad Allegri.
1: Ti sei divertito perché c'era il Como?
2: Mi sono divertito grazie al Como, certo.
1: Grazie al Napoli.
2: No, per il Como, per quello che ho visto. Perché poi uno vede risultato finale 1-2, partita tirata. No, partita non tirata. Partita in cui il Como gli ha palleggiato in faccia per 60 minuti. Poi a un certo punto Fabregas, memore di quello che era successo l'anno scorso con Allegri in Como-Milan, ha pensato bene di togliere magari quelli che gli davano fantasia per fare...
0: Ed è qui, io ti seguo, perché è proprio in queste gare, in queste vittorie, che si capisce che poi alla fine per lo scudetto servono 90 punti. Certo. È in queste vittorie così che capisci di doverti adattare, comunque modificare, cambiare un po' anche un po' la mentalità, pur mantenendo chiaramente l'idea precisa. Ecco, se cominci a vincere queste gare, non che non l'abbia fatto nella scorsa stagione, per carità, però insomma, già 3 punti a Maradona non è
1: tanta roba.
0: Non è semplice. Lo dicevamo prima, in questo momento a centrocampo nel Como, che gioca a 2, giocano da Cugna, il capitano, e Miglia, che è uno dei nuovi arrivi, sì, che tra l'altro ha fatto 2 partite strepitose.
2: Sì.
0: E stavamo ragionando prima che in panchina d'ora ci sono a centrocampo Ricci, che è uno dei nuovi arrivati, che voglio dire è sì, sicuramente secondo un giocatore che nella rosa sì, ci può stare, un ottimo
2: come
0: rincalzo.
2: Seconda linea,
0: un ottimo rincalzo, sì, sì, come
2: cioè,
0: rincalzo
2: cioè.
0: C'è Perrone.
2: Sì.
0: Cioè Perrone è nazionale argentina, e c'è Cacheré, cioè 3 giocatori che sono pronti a entrare nei 2 di centrocampo. Capite bene che insomma la profondità della rosa comincia a essere, se là davanti riesce a trovare Fabregas la quadra con Dubicas e Ken, perché Ken se lo deve sudare il posto.
2: Questa è una bella, guarda, ne parlavamo sì, in redazione, cioè, prima
0: al fantacalcio la gente impazzisce perché dice allora adesso guarda, cosa faccio? Io che ho Ken lo vendo o io che ho Dubicas lo
2: do?
0: Cioè cosa fai?
1: È il dubbio che hanno tutti,
2: cioè, è il dubbio di
0: se io Ken e te Dubicas vengo io a vendertelo o venite a cioè capisci che
1: io vi chiedo una cosa, cioè io ho fiducia in Fabregas, lo ritengo bravissimo, preparato e tutto. Io non ce lo vedo tantissimo Ken nel gioco del Como. Cioè mi ha colpito, un po' secondo me c'entra il fatto che è italiano e loro hanno bisogno di italiani. Ti dà una soluzione diversa,
2: sai
1: ti permette di giocare...
2: Sai che ieri a Napoli, con la squadra tutta arroccata, con le
1: tu
2: scelte che ha fatto,
1: davanti,
2: metti Ken davanti, ti dà profondità.
1: Però nel palleggio, il gioco tipico del Como, io Ken lo vedo un po' limitato,
2: sì,
1: cioè Ken è... Ken è un cavallo che deve liberare la sua potenza. Io nella Fiorentina di Palladino di 2 anni fa è stato uno spettacolo vederlo.
2: Sì, sì,
1: nel Como che palleggia, no? Tutti molto tecnici, io non lo so,
0: dipende,
1: vedo più
0: anche,
1: Dubicas,
0: dipende
1: onestamente.
0: Anche molto come...
1: Poi, per cui secondo me sono proprio li ha voluti così perché vuole 2 cose diverse.
0: Sì, ci sta.
1: Quindi
0: dai,
1: il vostro dubbio è lecito, cioè secondo me in base alla partita lui sceglierà.
2: Ma anche perché la forza del Como secondo me sta a parte nei due centrali di centrocampo, nella batteria dei 3. Cioè ieri Diao, Paz e Baturina, Napoli l'hanno fatto impazzire nel primo tempo.
1: Sì, sì.
2: Non li hanno tenuti mai.
1: Però quello per me, Fra, è anche per colpa del Napoli. Ti dico la verità.
0: Napoli,
1: poi
0: anche,
1: per carità,
0: Napoli non
1: grande
0: può anche
1: Como.
0: Napoli non
1: perché il Napoli,
2: può anche
1: il Napoli di Allegri si consegna.
2: Questi tre sanno giocare a pallone.
1: Sì, sì.
2: No.
1: Sì.
2: E considera che in questo momento c'è Paz che secondo me è al 60%.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: né
1: sì,
2: con l'Udinese né con il Napoli Paz mi ha fatto impazzire.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Cioè, nonostante è Nico Paz, no? Che apre chiudo parentesi, il Como non ha avuto problemi a mettere 60 milioni di euro al Real Madrid dicendo ce lo prendiamo noi, no?
0: Quello che si diceva di forza,
2: quest'estate, sì, sì, vabbè, ormai il Como l'ha perso perché il Real Madrid
0: figurati se
2: l'è preso, figurarsi, cioè. Sono arrivati lì con 60 milioni, poi magari quelli se lo ricomprano per 80 l'anno prossimo, tutto può essere.
0: Però intanto
2: però
0: ci fa la Champions.
2: Il Como li ha messi lì,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Come
1: senza
2: li ha messi lì poi per comprarsi tutta l'altra batteria
1: beh,
2: di giocatori
1: 60
2: che si è
1: preso, per Nico
2: no?
1: Paz, 40 per Ken e...
0: Poi c'è Chalobah,
1: 100 milioni solo per l'attacco.
2: Sì, sì, sì. Un altro
0: sì,
2: che è bravissimo
0: sì,
2: secondo me è Couto, che ieri ha fatto una
1: sì,
2: gran partita
1: Couto.
2: sulla Caichi dall'altra parte,
0: cioè,
2: ha fatto una squadra
0: senza dubbio.
2: Cioè è proprio figlio del calcio europeo di Fabregas.
0: Una bella realtà che ha portato una ventata di novità. Tutte le volte che c'è qualcosa di nuovo arrivano anche le critiche, ma questo è normale. Però intanto in Champions League c'è andato e quindi
2: hanno approfittato anche del fatto che loro quest'anno non sono ancora sotto fair play finanziario, il fatto
0: certo,
2: di poter
0: certo,
2: sfruttare
0: certo,
2: un altro anno, poi l'anno prossimo loro non si fanno tanti problemi, un po' come ha fatto la
1: pagheranno
2: Roma,
1: la multa,
2: prenderanno
1: dai,
2: la multa,
0: sì, sì,
2: staranno un minimo più accorti, faranno, non credo che ci saranno grossissime limitazioni a livello di rosa, le limitazioni di rosa potrebbe avere a livello di Champions perché non ha abbastanza italiani, quindi facevamo un conteggio per cui potrebbe arrivare a doverne iscrivere 21-22, magari non ci arriva
1: anche
2: 25.
1: Con l'arrivo di Ricci e
2: credo
1: Ken
2: di sì,
1: non ce la fa, non arriva.
2: Credo che siano al limite perché hanno il problema dei giocatori cresciuti nel vivaio, quindi
0: però
2: insomma,
0: hanno dimostrato che a prescindere non hanno
1: no,
0: problemi né
1: no,
0: arrivare
1: a, certo punto
0: a comprare un italiano
2: no,
0: a comprare.
2: Ma infatti,
1: no. Infatti hanno cominciato a comprare italiani per
0: Ken,
1: quello, cioè Ricci
2: sì,
1: con
2: sì,
1: tutto il rispetto per me l'hanno preso per quel motivo lì, poi evidentemente a Fabregas un po' piaceva, però
0: il minimo deve
1: beh no sì sì
0: minimo,
1: sì certo,
0: come rincalzo ci può stare sicuramente nella rosa del Como. Allora noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, poi torniamo sempre qui dall'hotel Sheraton di Milano, che è la sede, il cuore pulsante del calciomercato. Siamo in diretta anche sul canale 61 del digitale terrestre con gli amici di Netflix. Questo è speciale calciomercato, noi ci fermiamo, torniamo tra poco perché abbiamo anche la parentesi legata all'Inter, che di fatto rimane la favorita per lo scudetto, il Milan che deve vendere Esubri, chissà, magari inserire qualche altro giocatore e poi via via tutte le altre. Tra poco.

0: Speciale calciomercato, riprendiamo la linea in diretta qui dall'hotel Sheraton, siamo a due passi da San Siro, mancano pochissime ore alla chiusura, alla sessione estiva del calciomercato. È finita la serietà perché se da una parte ho Francesco Bonfanti e Federico Bertone che se non altro mantengono una parvenza di serietà, purtroppo sono arrivate le notizie, ma è arrivato anche Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
1: Saluto subito Michele Borrelli che comunque ci guarda, ci ascolta, ci sente sempre. No. E naturalmente mi mancano le sue telecronache sull'Inter, per cui tanto, campionato.
2: Domani ce l'hai qua, non ti preoccupare, ti vieni a trovare apposta.
1: Torna a Firenze domani.
2: No,
1: perché non posso aspettare Borrelli. Cioè, io pensavo venisse stasera. Vuole andarci a cena.
0: Beh, arriva domani.
1: Vabbè, se arriva domani è un
3: problema
1: suo.
3: Domani.
2: Vabbè, se vuoi fare l'appello, se ci sta guardando, prende la macchina e ci raggiunge. Cioè,
1: Borrellone nostro, ti vogliamo qua insieme a noi, lotta con noi per questa lunga.
2: Dove si sta in 4 si sta anche in 5.
0: Non potevamo partire senza questa intro che era...
1: Lo porterò anche a Sassuolo un giorno, per fare un gemellaggio Sassuolo-Inter.
0: Allora, caro Niccolò, se vuoi, se è possibile, andrei con le ultime di mercato. Noi abbiamo fatto un po' una panoramica, sì. Però se ci sono aggiornamenti, soprattutto per quelli che sono i fronti più caldi in questo momento, cioè la Juventus, la Roma e soprattutto un colpo che magari se ne sta parlando un po' meno, ma che potrebbe essere veramente un innesto, non dico che sposta gli equilibri in maniera clamorosa, ma che dà un segnale anche della forza, ovvero di quella di Rowe all'Atalanta. Attaccante Roma, esterno, attaccante Juventus, esterno Roma, Rowe, Atalanta, Bologna. Aggiornamenti su queste tre, ci sono o no?
1: Ha detto tutto te, posso andare via? Ciao, è stato piacevole.
0: Lo conosco,
1: ci vediamo domani
0: sui prossimi
1: canali. Naturalmente parleremo un po' di Inter con Borrelli che ci racconterà ovviamente tutta la storia dell'Inter dalla nascita fino ai giorni nostri. Tra l'altro c'è anche con il giornale domani, uscirà in edicola un plico. No, vabbè, sto scherzando. Torniamo seri sull'Atalanta.
0: Ma neanche più di tanto.
1: No, l'Atalanta comunque sia, secondo me, molto vicina a fare questa operazione, a fare questo colpo. Tra l'altro l'operazione è prestito oneroso con l'obbligo di riscatto più 5 di bonus. In totale sono praticamente 40 milioni di euro, che è un po' la richiesta che voleva il Bologna, che Bologna ha fatto muro e cercava a tutti i costi di non far partire questo giocatore, che è Rowe, che non ha vissuto una grande stagione. Però io credo che abbia delle grandi qualità e soprattutto se l'ha preso Sartori vuol dire che effettivamente ci sono delle capacità importanti da parte di questo ragazzo. E l'Atalanta ci ha sempre creduto, l'Atalanta, ecco perché l'Atalanta ci sta così tanto credendo, perché l'Atalanta quando è andata a fare anche delle offerte per altri giocatori non è mai arrivata a questa cifra, cioè su Alai Begovic non era andata a fare 30 milioni di euro, non è andata a fare 30 milioni per Lang, era scesa molto più bassa, su Rowe invece sono disposti a fare un grande investimento, quindi vuol dire che anche Giuntoli e Percassi sono convinti che questo ragazzo valga tanto. In effetti anche quando Sartori l'ha preso lui aveva scommesso molto sulle qualità di questo ragazzo. Ora il Bologna sta facendo un ragionamento di mercato un po' diverso rispetto al recente passato e quindi di fronte però a 40 milioni di euro penso che non ci siano grossi dubbi, soprattutto cioè l'incastro è Rowe va all'Atalanta, se Mbangula va al Bologna, quella formula del prestito con diritto di riscatto. Se così si aggiustano io penso che non ci siano grosse difficoltà. Invece sono curioso di sapere come va a finire l'esterno della Roma, perché è un continuo alti e bassi, no? Luis Enrique scende, poi sale l'altro, poi ritorna forte Luis Enrique. Io credo che ci siano delle grosse difficoltà. Parlavo prima con Tony D'Amico che mi diceva che comunque sono operazioni complicate perché sono operazioni a 30 milioni di euro, anche se la Roma secondo me quest'anno ha dimostrato che quando c'è da mettere i soldi li mette molto forte. Sull'attaccante della Juve io penso sarà alla fine Voltemade, ma secondo me il tema è un altro: dove va Zirze? Esatto. Cioè dove va Zazà, dove va Zirze? No, nel senso, perché alla fine il tema della discussione è Zirze si promette alla Fiorentina, nel frattempo c'è un tiro del Lecce o della Roma?
3: No, ha segnato la Roma,
0: stranamente
3: Malen, ovviamente.
1: E sono passati solo 3 minuti e 10 secondi al Via del Mare, il Lecce è in svantaggio, ha segnato Malen sotto gli occhi di un Gasperini un po' corrucciato, invece dovrebbe essere estremamente contento. Dunque 1-0 Malen e siamo, mamma mia, questo è un giocatore straordinario.
2: Quarto gol in due partite,
3: In una, perché siamo al quarto minuto.
0: Contando l'anno solare, allora, l'attaccante più prolifico.
3: Ha fatto una sciocchezza il Lecce, adesso lo voglio rivedere bene, ma mi pare di aver visto un errore difensivo clamoroso, ecco,
0: un
3: rimpallo su un rinvio. Però poi...
1: Vabbè, però la palla poi è tornata a centrocampo.
3: Palla è tornata a centrocampo e qui poi di nuovo vedi c'è un papocchio. Comunque la palla arriva sempre a male.
0: Comunque nel dubbio c'è lui.
1: Comunque questo ci deve far riflettere, perché Malen, che comunque è stato preso da Ricky Massara a gennaio alla Roma, ci aveva visto bene allora Ricky Massara, no? Voglio dire, oggi Gasperini usufruisce anche dei frutti di Ricky Massara, che comunque sia poi andato via anche in una maniera un po' turbolenta dalla Roma, ma Massara ancora una volta conferma di essere un grosso intenditore e Malen, ricordiamolo, riserva nella nazionale olandese, quindi
3: no, ma
1: dire...
3: ti dico di più, nella nazionale olandese non fa la punta, cioè, quando gioca lo fanno giocare esterno, la stessa cosa succedeva con Emery all'Aston Villa, cioè, in questo io do grande merito a Gasperini, che lui ci ha visto una punta qui, lui ha detto questo è un centravanti.
1: Ma lui quando... Esatto,
3: io gli dico che è il più bravo di tutti, è lui, perché vede queste cose qua.
1: Esatto, e quindi tornando, Lecce 0, Roma 1, gol di Malen, però tornando al discorso di Zirkzee, adesso non è più Juve, non è più Fiorentina, resterà al Manchester United, perché questa è una storia curiosa, voglio dire, perché poi alla fine Zirkzee lo volevano tutti, un po' come la donna dalle belle ciglia, no? Che tutti le vogliono, tutti la vogliono, nessuno la piglia. E quindi alla fine che fa Zirkzee? Perché comunque il Manchester United ormai è considerato un investimento sbagliato. Quindi non lo so, a volte la lunga attesa nella speranza di ti può portare a fare anche degli errori. Poi magari spunta un Atletico Madrid a sorpresa, anche se comunque stanno lavorando su Jonathan David, e Zirkzee ha la possibilità di rimettersi in discussione. Io comunque credo che se non è in questa sessione, almeno a gennaio Zirkzee lo rivedremo nel campionato italiano, perché per me il Manchester United a gennaio lo potrebbe dare a condizioni ancora più favorevoli rispetto a quelle che voleva ora, cioè prestito oneroso con obbligo condizionato, tanto ormai non è nel progetto tecnico e quindi è costretto ad andare via.
0: Per completezza di informazione diamo anche quella che è la formazione della Roma, che è in campo in questo momento contro il Lecce, con Svilar in porta, Ghilardi, parlavamo prima, titolare in difesa al centro della difesa di Gasperini, Mancini, Mario Hermoso, a centrocampo Wesley, Manu Koné, Cristante e Lulli, che già aveva fatto bene all'esordio in campionato contro la Fiorentina, Paulo Dybala, Malen, come detto, e Sule. Questa è una mossa comunque di Gasperini un po' sorpresa, se vogliamo, per un giocatore tanto chiacchierato, e qui torno sempre da Niccolò, chiedo se su Sule c'è qualcosa, possiamo considerare un giocatore...
1: No, però c'è l'accordo raggiunto tra la Juventus...
0: E Sule?
1: No, Sule no, era suo che fa...
0: Quindi Sule no.
1: No, invece la Juve ha l'accordo per Woltemade, adesso deve avere l'accordo con il giocatore, dopodiché sarà il nuovo centravanti della Juve, o quantomeno sarà il nuovo centravanti da affiancare a Colomoni, quindi Woltemade la Juve l'ha preso.
0: Si parla di un prezzo, si cominciano
1: già... prestito oneroso con diritto di riscatto.
0: Beh,
1: questo io sapevo.
0: Questa è la notizia che possiamo dare.
2: Dovrebbe essere un centravanti.
1: Sì.
3: Lui è proprio un classico 9, cioè, no?
1: Sì, un classico 9. Poi tra l'altro voglio dire, se era per Massara prendevano Zirkzee. Stavolta hanno visto un po' la reazione di Spalletti su Colomani e probabilmente...
0: Un giocatore particolare Woltemade, perché è arrivato in Premier League al Newcastle con tante aspettative.
2: Pagato tantissimo
0: dal Newcastle, forse strapagato ci viene a dire, ma in Premier funziona così. Quindi è sicuramente un giocatore tutto da scoprire, perché anche fisicamente è un giocatore che in Serie A magari non lo vediamo così spesso, quindi vediamo come andrà a finire. Però la notizia ci ha dato Niccolò Ceccarini, l'accordo, principio d'accordo verbale, forse qualcosa anche
1: di più. Hanno raggiunto proprio l'accordo ai club, ora deve definire il contratto, ma non credo sarà quello il problema che farà saltare l'operazione, non si sa mai. Quindi, nella vita, però credo che questo
0: non diciamo che è affondata, naufragata al 100% l'opzione Zirkzee, però si va a gonfie vele verso l'opzione.
2: Però mi guardavo due cifre dell'anno scorso: 8 gol in 33 partite di Premier, 11 in 53 presenze stagionali, non è un gran segnale.
0: Sì, parlavamo prima, giusto, mi viene a fare un raffronto.
1: Sì, poi però bisogna pensare anche a livello della Serie A.
0: Esatto.
1: Sì, perché il livello della Serie A secondo me aiuta un pochino a alzare questa linea.
0: Parlavamo prima del mercato della Fiorentina.
3: E anche alle richieste Spalletti. Perché
0: parlavamo del mercato della Fiorentina. Chi nella Fiorentina va via Ken? Chi può garantire 15 gol? Nessuno in questo momento sulla carta. In questo momento Colomoni e Woltemade non lo garantisco.
2: Io più o meno.
1: Però vuol dire, quest'anno Lautaro quanti gol ha fatto in Serie A?
3: Sì, 15.
2: Beh, sì,
1: non sto dicendo che Lautaro è meno forte, ci mancherebbe.
2: Quasi due mesi per un polpaccio, cioè...
1: Sì, no, ma dicevo, anche il capocannoniere della Serie A quest'anno non ha superato
2: quest'anno
1: i 20 gol, no? Quindi vuol dire che oggi trovare un attaccante da oltre 20 gol è dura.
2: Sul discorso della Juventus, cioè, tutta l'estate siamo andati avanti a parlare della Juventus che era priva di due giocatori, il portiere e il centravanti, oltre a tutto il resto, se vogliamo, ma erano quelli le due case. Per il portiere ha fatto una fatica atroce e ha pescato Vicario, che oggettivamente col Parma gli ha salvato la partita. E quindi forse quel tassello lì l'ha sistemato. Non tutti erano convinti, invece comunque Vicario sta dimostrando di aver fatto di essere un buon acquisto. Secondo me sul centravanti la Juve non va risolto questo problema, perché Colomoni non è un 9, Zirkzee non sarebbe stato un 9, forse David manco a parlarne, addirittura l'ha fatto giocare sotto punta col Parma, quindi snaturandolo completamente. Voltemade probabilmente lo è un po' di più, ma non è accompagnato dai numeri di un numero 9 che dovrebbe giocare nel campionato italiano, cioè, nella Juve.
3: Loro hanno investito su Colomoni, cioè, hanno speso 50 milioni lì, è da capire se...
2: Tanti dubbi.
3: Sì,
2: tanti
3: soprattutto dubbi, per come cioè, poi ne ha parlato anche Spalletti dopo Frosinone, sinceramente.
2: Ken è un numero 9,
3: esatto.
2: Lautaro Martinez è un numero 9, Gonzalo Ramos è un numero 9. Questi sono numeri 9, sì, sono centravanti. Vlahovic era un numero 9, ce l'avevi in casa.
3: Che infatti Spalletti avrebbe voluto tenere.
2: Colomoni è un attaccante dove nell'accezione di attaccante c'è tutto, cioè quello che si muove lontano dalla porta, quello che fa giocare la squadra, ma il numero 9 è quello che sta in area di rigore. È il Lautaro della situazione.
1: Ma stai buono, Bonfanti, che la Juve l'alleno io.
2: Sì, sì, per
1: poi
2: carità,
1: se no tu vieni da carità. Noi e tu guardi un po' gli allenamenti.
2: Ma
1: e tu ti fa un'idea guarda, un po' di quello che è il nostro idea. Ecco,
0: dovrebbe essere Spalletti
2: questo. Se non riesce a voi Spalletti, ragazzi, non può riuscire a...
1: No, però comunque c'ha ragione, in effetti ci è andato pesante.
2: Posso dire che Bertone è un grande imitatore di Spalletti, questo ve lo dico.
1: Attenzione, allora vediamo...
0: Ecco, questa è la tua croce.
1: Allora,
0: questa, finché non la
1: allora
0: fai,
1: io ho fatto Spalletti adesso e ora ve lo faccio a Bertone.
3: Ma tu sei toscano,
1: cosa
3: chiaro a te viene meglio.
1: Cosa vuol dire? Ma non è che cioè, Pieraccioni fa
3: te lo
1: anche...
3: Te lo faccio. E se tu dici queste cose, Bellino, ricordati sempre che la Juventus la alleno io. Com'è?
1: Sì, sì.
3: Buono, sei,
1: sì, perché c'è un po' di, diciamo, di un po' troppo strette che comunque
3: hai ragione, hai ragione.
1: Allora,
3: dietro le quinte scuotono la testa.
1: Anche me, Bertone, tu parli di calcio, eh? E qui si però può fare il bomba liberato.
3: Però la base c'era, però la base c'era.
0: Lasciatemi dire che la base c'era. Poi, se posso andare avanti, ma solo se posso.
1: Vabbè, questa era, siamo entrati in un ambito di imitazione, era divertentissimo.
0: Sai fare più Esposito,
1: no,
0: non lo sai fare.
1: Io so bene fare tutti.
0: Entro Tranchant. È la stagione della consacrazione definitiva di più Esposito. Chiedo a Francesco.
2: Si è
0: presentato benino.
2: Diciamo che non sono più così sicuro che il titolare accanto a Lautaro debba necessariamente essere Turam.
0: Diciamo, quindi, si sono livellate, no, le gerarchie.
2: Esposito ha fatto una partita meravigliosa col Monza. E secondo me ha giocato molto bene anche col Cagliari, anche se è stato impreciso sotto porta. Gli manca ancora un po' l'istinto del killer d'area di rigore, ma è giovane, secondo me è una delle notizie più belle per Roberto Mancini in prospettiva nazionale, sicuramente, perché finalmente abbiamo trovato un numero 9, un giocatore che riempie l'area di rigore, è grande, grosso, protegge la palla, subisce fallo, cioè è un giocatore secondo me molto completo. Secondo me è solo questione di tempo per vedergli aumentare anche la cifra di gol, perché secondo me i gol lui li sa fare, quindi io credo che possa essere anche il suo anno. Sicuramente avrà più minutaggio rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso la base di partenza era Lautaro, Thuram e Guaya, chi li toccava, sì. Col fatto che Thuram è partito un po' più indietro perché ha avuto un'estate piuttosto complicata per via dell'infortunio subito durante il mondiale, secondo me più Esposito sta approfittando molto bene dello spazio che Chivu gli sta concedendo, e io credo che quest'anno anche in doppia cifra potrebbe arrivare.
0: Ne parlavamo prima, Niccolò, con Silvio Pagliaia, anche abbiamo chiesto un parere sull'Inter e sul mercato. Ti chiedo, prima di chiedere anche un parere a Federico, Niccolò, se ci sono delle cose che dobbiamo aspettarci dall'Inter in queste ore, queste ultimissime ore di mercato.
1: Ma io credo che l'Inter
0: o se
1: sia
0: più
1: posto.
0: O meno siamo,
1: ma io credo che
0: con
1: l'Inter
0: tutti i tasselli
1: a posto.
0: A posto.
1: Cioè, voglio dire, io infatti, guarda, io ora, perché sembra che faccio il fan club Burrelli in questo momento, perché queste cose che dico io le avrebbe dette lui, con la sua differenza. Io faccio il tifo per un'altra squadra e lui naturalmente fa il tifo, penso, per l'Inter. Così a sensazione,
3: così pare,
1: mi sembra,
3: pare.
1: Quando fa le telecronache, ho questa sensazione che abbia, diciamo, questi colori nerazzurri nel cuore. Però, sai, io la televisione la guardo il giusto, cioè, per cui magari posso aver visto una puntata sbagliata. Ecco. Però andare a criticare il lavoro di Ausilio e Marotta, che sono partiti, sembrava che l'Inter fosse l'ultima squadra in grado di poter gestire un mercato di altissimo livello. Per me hanno fatto benissimo a non andare oltre i 45 più 5 di bonus per Palestra, perché un giocatore bravo, talentuoso quanto vuoi, ma 45 milioni più 5 milioni di bonus sono una cifra pazzesca. E se in quel momento lì l'Atalanta non ha accettato quelle offerte, se il giocatore ha preferito andare al Chelsea, hanno fatto benissimo a non andare oltre, perché secondo me era una super offerta ed era quello che dovevano fare. Secondo me hanno fatto fatto quello che era nelle loro corde. Poi che è successo? Il calcio a volte è strano, provi ad andare a prendere Calaili, non passa le visite mediche, aspetti e alla fine ti prendi Spence, poi ti prendi Curtis Jones, prima ancora Stones, e alla fine hai fatto la squadra, perché poi ti confermi Pio Esposito, comunque sia, c'hai Lautaro, c'hai Thuram, c'hai tutta una squadra che è di altissimo livello. E secondo me oggi l'Inter perché dovrebbe fare qualcos'altro? Magari può pensare, poi è venuto fuori l'interesse del Barcellona per Lautaro, in qualsiasi altro club, apriti cielo, si sarebbe parlato per giornate intere di questa situazione, no? Lautaro va via, 100 milioni e tutto quanto eccetera. Lautaro, grande serenità, ha fatto sapere alla società che vuole stare all'Inter, loro non l'avrebbero mai venduto, casomai Lautaro può essere un'idea per cederlo l'anno prossimo se ti esplode in maniera definitiva Pio Esposito, che lì ha un senso, se tra un anno magari ti danno 100 milioni di euro, con Pio Esposito che magari ha un altro anno di Serie A lo puoi valutare. Cioè, sembra che abbiano gestito bene anche le polemiche, perché alla fine sembrava che l'Inter non fosse la squadra più da battere, e invece sono partiti lenti e poi sono arrivati in fondo al traguardo come dovevano arrivare. Ora vedremo se gli acquisti saranno tutti funzionali, se saranno tutti giusti eccetera, però io ribadisco, quando hai una grande società alla fine, o a sinistra o a destra, i risultati arrivano, perché la società è la base di tutto, e loro hanno un grandissimo manager, un direttore sportivo in gamba. Poi secondo me hanno anche un settore giovanile ben organizzato, questa è una società che funziona, quindi non capisco a volte, no, anche noi giornalisti che andiamo a criticare pesantemente un club che secondo me oggi invece dovrebbe essere preso da esempio.
0: Allora, Federico, vuoi rispondere a questa pesante
3: accusa? Sì, no, io sono d'accordo con lui, però le critiche sono arrivate all'inizio del mercato perché sembrava che l'Inter seguisse degli obiettivi che poi non riusciva mai a prendere, ma in realtà poi alla fine l'unico problema è stato Palestra, perché poi gli altri li ha presi, Spence alla fine è arrivato, Jones
1: Stones,
3: è arrivato,
1: Curtis Jones,
3: quindi no,
1: certo.
3: Le critiche secondo me erano per quello, ma poi è chiaro che l'Inter, criticare l'Inter è un po' cercare il pelo nell'uovo, è evidente, è un po' come la Juve dei 9 scudetti di fila, cercavi il modo di criticarla perché poi in fondo è anche il nostro lavoro, no? Andare ad analizzare, trovare, però non c'è molto da dire. È una squadra solida, forte in tutti i reparti. Quando fa le sostituzioni ti metti le mani nei capelli, cioè dici, ma questi sono fuori. Ha due squadre, cioè ieri è entrato Thuram alla fine.
2: La squadra dell'Inter è una squadra che lotta per la Champions.
3: Ieri sono entrati nel finale Thuram e Stones, per dire, cioè sono due giocatori, è entrato Curtis Jones.
2: Le critiche dell'Inter
3: spesso ancora non l'abbiamo visto.
2: È come cercare, io capisco la partita di ieri col Cagliari, è ovvio che ti balza all'occhio il fatto che l'Inter si sia...
3: No, perché poi nel finale ha anche rischiato.
2: Sì, però... Se tu cioè in momenti normali guardi questa squadra e dici ma da dove escono questi?
1: Sì, ma poi voglio dire, no, a un certo momento hanno trattato Chalobah e le cifre per Chalobah non erano giuste per loro, per il Como sì, per l'Inter certo. No, poi voglio dire, vediamo però alla fine come va tra Stones e Chalobah, cioè,
3: no,
1: capito? Certo. Poi è chiaro che qui
3: ma
1: siamo di fronte siamo di fronte a due progetti sportivi diversi, quello del Como e quello dell'Inter, cioè per esempio Milan ha fatto anche dei grandi acquisti, però sono acquisti, come posso dire, sussultori, cioè come dire, allora arriva Gonzalo Ramos, poi mi fermo, poi vendo Leao, poi prendo quello, cioè...
2: La vedo più
1: convulsa la storia del Milan.
2: L'Inter ha una società talmente forte, talmente strutturata, che con grande... A me quello che ha colpito di quest'estate dell'Inter è stata l'estrema serenità con cui hanno vissuto questi tre mesi. Cioè abbiamo il piano A, il piano B, il piano C e il piano D, ma sono tutti, non sono uno sotto l'altro, sono uno a fianco all'altro.
1: Sì.
2: Quindi se non mi riesce il piano A, ho un piano B che vale tanto quanto il piano A, il piano C vale quanto il piano B e il piano A. Cioè la loro serenità, il fatto che sono strutturati oggettivamente, l'Inter parte con i favori del pronostico perché? Perché è la squadra che già di per sé è messa in campo e sta bene già così.
3: Già a posto.
2: Perdi due giocatori che non sono dei titolari come Acerbi e come De Vrij, hai tre mesi di tempo per andare a trovare uno che comunque in quel posto lì ci può stare.
3: Ed è tornato Pavard.
2: È tornato Pavard,
3: è un titolare.
2: E alla
3: ragazzi.
2: Fine gioca titolare. Sì, hai perso Dumfries, oddio, ho perso Dumfries. Chivu con grande serenità riadatta di Uff. E hai il tempo per andarti a prendere Spence a fine mercato.
3: Vero.
2: Grande serenità.
1: Sì, ma infatti poi
2: l'attacco
1: alla fine questo.
2: Non lo dovevi toccare, perché non lo dovevi toccare. Dovevi correggere leggermente il centrocampo. Hai ceduto Frattesi perché evidentemente non poteva più stare all'Inter, hai preso Curtis Jones, dici Curtis Jones faceva la panchina al Liverpool, ho capito, però questo
3: Liverpool.
2: Giocava al Liverpool in Premier.
3: No, è chiaro.
2: Quindi,
3: poi, sai, l'aspetto psicologico secondo me è sempre da valutare, cioè avranno la stessa fame, gli stessi stimoli per tutto l'anno? Il calcio alla fine quello fa tanto, secondo me. È l'unico dubbio che io posso avere su
0: io
3: Inter.
0: Io continuo a dire che rispetto all'anno scorso, dove l'Inter ha già vinto lo scudetto, ha un più esposito potenziale.
3: Però c'è la Champions, che quest'anno loro vogliono mettere
0: l'anno molto sottovalutato, però quest'anno uno di quei casi in cui l'attacco non è cambiato nei nomi, ma con la crescita individuale del giocatore, diciamo così, rampa di lancio, si è potenziato l'attacco pur senza acquisti. Questo è una...
1: Vorrei dare due notizie.
0: Vai. La prima...
1: La prima ti volevo tranquillizzare.
0: Vai.
1: Ti volevo tranquillizzare perché eri preoccupato, Pegnonto.
0: Pegnonto.
1: Sì, eri lì che stavi cercando da tutte... No, ancora non è arrivato, però arriva.
0: Allora io finché non arriva...
1: Però arriva, siccome ti ho visto un po' nervoso, allora ti ho detto stai sereno.
0: Incombe il fantacalcio.
1: Perché non è facile arrivare agli aeroporti, capito, fare check-in, viaggiare in economy, poi cerchi quello che costa meno, cioè, ci vuole un po' di tempo per fare... Però Gnonto arriverà.
2: Se hai pagato il biglietto come ha fatto Castro...
1: No, ora, a parte le battute, Gnonto arriverà stasera, tranquillamente a Firenze, c'è stato solo un piccolo ritardo, ma nulla di particolare, quindi Gnonto arriverà stasera a Firenze e appena Mandragora andrà al Torino, se andrà al Torino, partirà l'offerta della Fiorentina, l'ultima offerta, forse la vera e prima offerta della Fiorentina per Torsved, che saranno soldi,
3: quindi non
1: più soldi.
3: Torreira non credo.
1: Torreira mi sembra che sia un'opportunità, se magari diciamo così il Galatasaray lo lascia partire, perché non ci sono...
2: La Fiorentina rinuncia a Mandragora.
1: Sì. Nel frattempo Marco Piccari mi chiede se si salva la Fiorentina quest'anno.
3: Ti prende in giro.
0: Roma gioca
3: benissimo, io lo voglio
0: quanto
3: dire.
0: Quanto sarebbe l'offerta?
1: Sai, ora non vado a vedere un attimo Salvadanaia quanti soldi ci avevo ancora, però...
0: Nel senso, l'offerta onerosa, definitivo, insomma.
1: Io penso che, allora, non c'è un giocatore oggi che la Fiorentina possa dare al Sassuolo, se non forse Brescianini, che potrebbe ricoprire un ruolo in mezzo al campo. Io credo che loro, se vogliono, devono fare un'offerta in soldi al Sassuolo, perché il Sassuolo a questo punto non credo possa fare diversamente, perché siamo un giorno dalla fine del mercato e loro come fanno però a lasciare... Io
3: il Brescianini accetta il Sassuolo?
1: Oltretutto. Credo che l'input sia si prova per Torsved. Quante possibilità hanno nel caso di uscita di Mandragora per prendere Torsved? Non lo so, perché io ieri sentivo i miei colori sociali su quelli del Sassuolo e non erano per niente favorevoli a far partire un giocatore come Torsved anche a scadenza di contratto, anche di fronte a un'offerta importante.
0: E quanto è grande questo sesso Mandragora?
1: No, per me Mandragora lo vogliono far uscire.
2: Perché?
1: È perché probabilmente c'è l'idea di fare tabula rasa rispetto all'anno scorso.
2: Ma uno dei pochi che si è salvato.
0: L'unica motivazione.
1: Sì, però uscendo Ken, se esce Mandragora, esce Gudmundsson, alla fine della squadra dell'anno scorso ci rimane solo Ranieri e De Gea,
2: Fagioli. Ken ha puntato i piedi per andare via, Gudmundsson ha fatto un'annata
1: disastrosa. A proposito Gudmundsson, arrivando Gnonto, io credo alla fine troveranno il modo di piazzarlo alla Lazio con la forma del prestito con diritto di riscatto.
2: C'è Mandragora, che è uno che ti ha dato, secondo me è uno dei pochi che ti ha dato qualità, quantità e gol.
1: Posso dirti una cosa, siccome la questione la conosco abbastanza bene, secondo me Mandragora non rientra nei piani tattici di Grosso. Mandragora è un giocatore che ha peso nello spogliatoio, perché comunque un giocatore che ha peso nello spogliatoio della Fiorentina.
3: Si è scontento.
1: Se lui lo metti in panchina per due o tre volte, è la cosa migliore. Allora a quel punto bisogna dare... Il problema è che naturalmente oggi la Fiorentina si ritrova a fare tutta una serie di operazioni nel finale di mercato, che non sono certamente le situazioni migliori in questo momento. Siamo a 2-0.
3: 2-0, Malen. Ragazzi,
0: Malen, raddoppio della Roma al 22esimo del primo tempo.
3: Ma tra l'altro la Roma sta giocando benissimo.
0: Sopra Roma, la Roma fa paura. Roma non subisce e fa gol con gol di pregevole fattura. Allora ci dobbiamo fermare.
1: Non potevano comprare Malen
0: al posto
1: di Beto? Secondo te ci poteva fare questa operazione?
2: Magari te lo danno in scambio domani mattina.
1: Sì, certo. No, perché poteva essere un'idea, ci mettevi 50-60 milioni.
0: Ci fermiamo, così dopo continuiamo a parlare di Malen e non soltanto, sempre qui in diretta dallo Sheraton, tra poco.

0: scaricato anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Network. Questo è TMV Radio, questo al mio fianco invece è Niccolò Ceccherini, il direttorissimo, come qualcuno lo chiama, invece alla mia destra Federico Bertoni,
1: il Bertonissimo,
0: Bertonissimo. Con il quale diamo anche un aggiornamento perché è in campo la Roma che
2: ha segnato il 3-0,
0: quindi, e siamo alla mezz'ora, quindi neanche 30 minuti del primo tempo,
2: quindi doppietta di Malen e gol di Sulé,
1: quindi è ufficialmente aperto il processo alla Roma. Non va bene Gasperini, male perché
0: ne doveva segnare 5,
1: con 7 gol in 2 ore circa di partite non va bene, questa squadra ha dei problemi realizzativi, subisce troppo, e quindi io credo che Gasperini sia nettamente da mettere in discussione,
0: processo,
1: perché dopo due partite
0: bocciato,
1: non si può andare avanti così. Hanno speso tutti questi milioni di euro per poi fare queste partite,
0: invece bene lì ce ne ha presi solo 3,
1: sì, esatto, appunto, beh, voglio dire, quindi a maggior ragione cerchiamo di avere un minimo anche di equilibrio nei giudizi.
2: I milioni di euro non li stiamo nemmeno ancora vedendo, perché stasera sta giocando con Dybala, Sulé, Malen, cioè
0: sì,
2: i tre che c'erano l'anno scorso,
1: e ora arrivano anche gli altri,
2: cioè questo ti fa capire quanto lui ha lavorato su questo gruppo qui.
1: Sì, però se non vince almeno 4-5-0 è crisi, è crisi, perché comunque sia, e questo rivaluta secondo me anche la sconfitta della Fiorentina. Volevo dire questo, rivaluta la sconfitta della Fiorentina,
0: lo sapevo.
1: Perché comunque tra Fiorentina...
0: No. Però il 3-0 il Frosinone come la rivalutiamo?
1: No, perché quello per c'era il centenario, e quindi a maggior ragione c'era una giornata un po' particolare, quindi c'erano grandi ex, un po' di distrazione, poi c'era Bertone, quindi voglio dire, questi due giorni ha portato malissimo venire a Firenze. È stato due giorni a Firenze.
0: Parlavamo...
1: Venerdì e sabato, mi sembra normale.
2: Ma scusami, c'è anche il Frosinone.
0: C'era 50.000 persone.
1: Ma il Frosinone doveva venire a giocare,
0: prima dovevi venire. Poi c'era 40.000 persone al Franca, era stata colpa di Federico.
1: C'era anche la Zerini.
0: Prima parlavamo di Pio Esposito, dei giovani in generale dell'Inter. Allora adesso andiamo a sentirci un contributo realizzato dalla nostra sorpresa, ma neanche più di tanto, dal nostro Ivan Cardia, uno dei nostri inviati che prima abbiamo visto anche in diretta qui con noi, con Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, che ci fa un po' una panoramica dei giovani nerazzurri, e non soltanto. Ce lo andiamo a sentire, intervistato poco fa proprio qui nelle sale, nelle camere, nei corridoi dello Sheraton. Sentiamo.
3: In questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale, internazionale, più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come dicevamo prima, di sviluppare, ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati. Oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti. Vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione è probabilmente corretta.
4: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bicica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lungo che ovviamente la fila di la prima volta?
3: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare un giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di creare, puntare a creare talento ed è lo scopo in questo momento principale che ha.
5: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
3: Le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
4: Se fosse un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che Carrara in Primavera, può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari insomma presto?
3: Guarda, è un po' presto per dirlo, noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante che ci rendiamo conto che poi li spinge ad altri livelli è la motivazione che hanno, è la capacità di apprendere, e Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo che Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere il più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assisterà.
0: Eccoci qua, rientriamo in diretta, siamo sempre all'Hotel Sheraton, sempre con Federico Bertone e con Niccolò Ceccarini, che è felice, questo mi fa,
1: dice, siamo sempre in diretta,
0: ma sei felice per la Roma?
2: No, dice, siamo in gioia, gioia.
1: Tra l'altro dice, siamo sempre in diretta all'Hotel Sheraton, perché da 5 minuti a questa parte dove avremmo potuto essere.
0: Per coloro che si collegano in questo momento.
1: Questa è televisione anni 70,
0: tecnica,
1: lo sai, no?
0: Tecniche televisive.
1: Tipo pantaloncini corti, calzettoni bianco, da destra a sinistra.
0: Ci vedono tutti, ci vedono tutti.
1: C'è anche Ciro Venerato,
0: ci vedono tutti.
1: Grande Ciro, numero uno.
0: Ci vediamo, è tutto in diretta, ma più va bene. Ciao.
2: Un piacere.
0: Allora, tra l'altro
1: Ciro Roma, Venerato, ci tenevo a dirlo, ha fatto un servizio anche sul mio Grassina, perché giocò la finale, diciamo, degli spareggi per quanto riguarda la promozione nella Serie D.
0: Potresti dire per tutto il resto dell'Italia che ci sta seguendo cos'è il Grassina?
1: Il Grassina è una squadra che giocava in eccellenza e giocava contro la Sant'Egidiese.
0: Della periferia di Firenze.
1: E Ciro mi chiedeva appunto degli spunti su questo Grassina che comunque sia ha fatto e poi è stato ripescato nonostante avesse perso la... Questa e quindi notizia. Nel TG regionale siamo
0: bello,
1: finiti grazie
0: bello,
1: a Ciro.
0: Bello, mi piace. Avevi anche un'altra notizia sulle frodi... Di
1: no, e volevo sì, anche questa la
0: stare attenti.
1: Dire. Stare attenti perché girano dei messaggi, no, del CUP, che ricordiamo che è una cosa seria il CUP,
0: diciamo,
1: e quindi non è che sto facendo una battuta, in cui però girano questi messaggi in cui ti dicono ci sono delle informazioni personali riservate su di te. Prego digitare questo numero, che è un numero particolare,
0: cliccare,
1: quindi
0: mi raccomando,
1: non lo fate perché sennò...
0: Non fate come il direttore.
1: No, io non ho digitato io ho digitato sul tuo però in realtà.
0: Sì, ecco perché non funziona.
1: E quindi dicevo, mi raccomando, occhio soprattutto perché ci si può fidare di nessuno.
0: Allora, la Roma sta continuando a fare quello che vuole in campo contro il Lecce, in vantaggio 3-0.
2: Stava segnando il Lecce poco fa.
0: Ah sì, però anche la Roma ha rischiato il 4-0.
1: Non rivaluta se fa il gol Lecce la sconfitta.
0: Non rivaluta. Però prendo il tuo assist. Hai giocato a calcio, Nick?
1: Sì, nel Bagnaripoli. Devo spiegare cos'è Bagnaripoli.
0: No, in che ruolo hai giocato?
1: Difensore centrale.
0: Quindi niente assist.
1: Però volevo fare centrocampista.
0: Vabbè,
1: perché avevo anche un buon pieno.
0: Prendo
1: un
0: immaginario assist di Niccolò Ceccarini, visto che citavamo prima il Frosinone, per chiedervi, abbiamo parlato delle big, laggiù in fondo alla classifica, e perdonatemi il termine in fondo alla classifica, perché abbiamo visto e l'abbiamo detto anche prima che le cosiddette piccole danno filo da torcere ogni domenica in qualsiasi campo contro ogni avversario. Però secondo voi laggiù in fondo, Lecce, Frosinone, il Monza, le neopromosse, qual è quella che vi piace di più, quella che secondo voi potrebbe togliersi dalla lotta salvezza prima delle altre? C'è una squadra che secondo voi vi infonde più fiducia delle altre?
2: Allora,
0: che vi piace più delle altre?
2: Io ti dico, fino adesso più che quella che si può salvare, sì, sto vedendo quelle che mi piacciono meno.
0: Ok.
2: E mi convincono molto poco il Parma e il Monza.
0: Ok.
2: Dico la verità, per me il Parma ha venduto troppo.
0: Parma che parte sempre un po' rilento, poi però alla fine...
2: Sì, ma ha venduto troppo e non ha sostituito all'altezza, ha perso giocatori importantissimi,
0: certo.
2: Pellegrino, Suzuki. Non lo so, per me ad oggi si è molto indebolito.
0: Vedi un po' in difficoltà.
2: Poi tra l'altro ha un allenatore che non amo particolarmente, nel senso non mi fa impazzire Carlos Cuesta, anche se l'anno scorso ha fatto bene, però... Il Parma lo vedo pericolante il Monza. Monza è proprio un cantiere, tutto da valutare.
0: Livello di rosa.
2: Sai, il Frosinone ti direi che è quella, ma non tanto per la vittoria con,
0: certo,
2: la Fiorentina.
0: Però il grosso della formazione.
2: Beh, sì, però io vedo che ogni anno c'è sempre una neopromossa che parte molto bene.
0: E poi dopo
2: però scende, è successo con la Cremonese, era successo col Benevento, lo stesso Frosinone di Francesco. Quindi non lo so, è ancora un po' presto. Vediamo, diciamo che da qualche anno ormai la Serie A, per come è strutturata, la lotta a salvezza è veramente, ma veramente al ribasso.
0: Sì.
2: Cioè ormai più che vedere chi si salva, devi sempre vedere chi è messo peggio degli altri a un certo punto va giù.
0: Sì. Te Nicolò, ti puoi, non so se c'è qualche squadra che...
1: No, io sono contento, soprattutto
0: piace,
1: sono più
0: che c'è qualche giocatore che sei curioso di vedere.
2: Venezia,
0: all'opera.
2: Forse.
0: Venezia ha fatto un mercato milionario.
1: Sì, Venezia, però io sono sinceramente curioso di vedere quello che sarà il lavoro di Aquilani a Sassuolo, perché io sono un
2: sostenitore. Tu lo metti in lotta per la salvezza il Sassuolo?
1: No, io non lo metto in lotta per la salvezza.
2: Lo consideravo un po' fuori.
1: Però ti dico, sono curioso di vedere il primo anno di Aquilani a Sassuolo, okay, perché non è facile, perché è cambiata la società, è andato via Carnevale, comunque Palmieri è un ottimo direttore sportivo, però Carnevale voleva dire tanto per il Sassuolo, anche come copertura dell'allenatore. Quindi io credo che Aquilani però sia partito bene, perché a me per esempio la partita contro il Torino è piaciuta, e quindi io sono molto incuriosito dal lavoro di Aquilani, perché un conto è fare bene a Catanzaro, un conto è vedere cosa succede in Serie A. Ha l'ambiente ideale per esprimersi, e quindi io, oltre a quello che diceva lui, se devo porre l'accento su un allenatore dico Aquilani, e poi voglio vedere se questo è l'anno buono che qualcuno smette di avere dubbi su Alvini.
0: Al Frosinone. Tra l'altro il Sassuolo che ha mantenuto, Nicolò, due attaccanti su tre del tridente, diciamo, titolare che ormai da qualche anno caratterizza l'attacco nero-verde, ovvero Laurienté da una parte e Berardi dall'altra, al netto delle,
1: come lo dici bene, nero-verde,
0: degli acciacchi fisici. Ti piace? Come
1: sì,
0: suona?
1: È stato bravo.
0: Ha dato via Pinamonti. Pinamonti alla Lazio, vi chiedo, è l'ultima chance per Pinamonti di dimostrare di essere un attaccante da nazionale?
2: Per me non lo è. Cioè io non ho bisogno neanche di questa chance per dirti che...
0: Non rientrerebbe nemmeno nel caso di...
2: Noi abbiamo una crisi generazionale ormai lunga, il calcio italiano, non c'è bisogno che lo dica io, purtroppo lo dico i risultati, però davanti non siamo messi poi così male, perché tra Ken, Pio Esposito e io ancora lo stesso Retegui, te lo metto, perché comunque...
0: Vabbè,
2: è vero,
0: ad ora fa parte, certo. Sì,
2: quindi per me non è così facile oggi trovare posto, cioè...
0: Tra le prime punte.
2: Pinamonti cosa dovrebbe fare? Togliere il posto a Ken? Togliere il posto a Pio Esposito?
0: Poi, da detto un punto questo, di vista personale magari di rivalsa.
2: No, per me Pinamonti è un attaccante che se fa il titolare in una buona squadra come la Lazio può anche andare in doppia cifra, perché no? Quindi potrebbe anche fare bene. La Lazio, sai, c'è questo alone di negatività attorno alla Lazio dovuto a delle cose oggettive, c'è questo abbandono del pubblico,
0: l'eliminazione
2: in Coppa Italia.
0: Però intanto Frattesi
2: ha fatto 6 punti, ma a parte questo io credo che si sia rinforzata. Cioè Frattesi alla Lazio lo considero un colpo, un vero colpo. Pinamonti comunque un buon attaccante, la Lazio non ce l'aveva, quindi ne aveva bisogno. Sutalo in difesa potrebbe fare bene. Se prende anche Gudmundsson, sinceramente non è
0: un aggiornamento, Nicolò, su Gudmundsson.
1: No.

0: Albert Gudmundsson nel contesto fiorentina, per cui credo sia giunto il momento anche di farlo partire.
1: Però scusami Nicolò, così ragionando mentre stavo ascoltando, stavo cercando di ragionare fra me e me, ma c'è Ngé e Gnonto, c'è Beto e Pellegrino, ne parlavamo anche prima.
0: Sì. C'è
1: c'è
0: Mastantuono,
1: Mastantuono,
0: c'è Attà,
1: c'è
0: c'è
1: Attà
0: Croce.
1: che sì, ma dico, se parte Gudmundsson, deve arrivare qualcuno?
0: Beh, se esce Gudmundsson entra Gnonto.
1: No, io ti sto parlando di Gnonto in Gé, ma dico, così facendo, se
0: Io non
1: dovesse partire
0: credo
1: Gudmundsson, non è previsto un ingresso.
0: ne entri un altro, cioè non credo, tendenzialmente non penso che ne entri un altro, però sinceramente può
1: Quindi
0: darsi
1: spostando
0: anche.
1: Atta più avanti, dici, potrebbe.
0: Ma io credo che a questo punto siano a posto, perché
1: No,
0: insomma ci sono due
1: era
0: esterni, c'è
1: per
0: due
1: capire.
0: centravanti, poi
1: Non lo
0: c'hanno
1: so se
0: tutti i
1: si è
0: giocatori.
1: rinforzata in questo
0: No, non
1: caso.
0: lo so che se sia rinforzata, è tutto
1: Non lo
0: da
1: so.
0: vedere, però
1: Non lo so.
0: guarda, io credo una cosa, che probabilmente forse siamo anche fin troppo critici nei confronti di
1: No,
0: Beto.
1: senso. No,
0: Perché,
1: ma
0: no, ma non
1: non
0: te, dico in
1: era.
0: generale, perché Beto sicuramente. Tanto c'è la maglia numero 8 di Coop Miners, l'avevo
1: Dove?
0: comprata te,
1: Sì,
0: mi è arrivata
1: la
0: là.
1: devo ritirare
0: Io
1: dopo.
0: voglio quella della Fiorentina, posso?
1: No,
2: Però non si vede
1: te è
2: di
1: quella
2: chi
1: di
2: è.
1: Torsved.
0: Ah, quella del Sassuolo.
2: Sì.
0: Sai che c'ho la maglia del Sassuolo di Frattesi?
1: A
0: Gliela
1: Manchester.
0: potrei dare. No, ma che a Manchester?
2: Bella.
0: Non c'è
2: La di
0: andata.
2: Frattesi, bella.
0: Quella
2: Bella.
0: di Frattesi, che poi gliela farò vedere in diretta. A chi secondo te?
2: Vorrelli.
0: Per forza.
1: Col plico.
0: E gli farò vedere, guarda, quando aveva i colori nero-verdi, adesso c'ha quelli bianco-celesti, mettiti una mano sulla coscienza. No, dicevo, non so cosa stavo dicendo, comunque Torsved, va bene, la maglia di Torsved me la voglio mettere, sì. Però quella, mi sa che non vorrei rischiare di mettermi ancora una volta una maglia nero-verde però di
1: Che
0: Torsved.
1: campionato può fare la Lazio?
2: Guarda, per me, prima ne parlavamo, le prime sei
1: Detto,
2: onestamente mi sembrano un
1: sì, poi hai
2: blocco.
1: detto che siamo veramente agli inizi, è
2: Sì.
1: impossibile, quindi parliamo veramente di sensazioni, ovviamente, non c'è
2: Se,
1: nessuna
2: cioè, io
1: certezza.
2: la vedo lì subito dopo quelle 5-6. Cioè, per me, se fa un buon campionato, potrebbe andare in conference. Se fa qualcosa di molto importante, può ambire all'Europa League. Non so, non credo di più, onestamente. Però è difficile quest'anno, perché anche la stessa Atalanta, no? Non ne abbiamo ancora parlato, però è fuori teoricamente dal gruppo di quelle sei
1: Il
2: che abbiamo detto
1: gruppone delle
2: prima. E prima
1: primissime,
2: abbiamo
1: sì.
2: detto Inter, senza fare una
1: Sì,
2: classifica,
1: no,
2: diciamo
1: certo.
2: Inter, Milan, Juve,
1: Napoli.
2: Napoli, Como e Roma, no?
1: Sì,
2: Queste
1: questo.
2: sei mi sembra difficile dire, togliamone una o due.
1: No, no,
2: Però
1: certo.
2: Atalanta non la mettiamo, la Lazio, boh.
1: Sì.
2: Dovrebbe essere lì. La stessa Fiorentina è partita male, ma fino a 2 settimane fa la mettevamo lì. Spalletti, prima di Frosinone Juve, ha detto che la vedeva in
1: Come
2: corsa per la
1: sempre la
2: Champions.
1: variabile è una di quelle sei che può cannare, come si dice.
2: Però
1: Però è difficile.
2: una può
1: È
2: anche cannare, ma
1: una, non
2: quante
1: più
2: ne
1: di una.
2: cannano? Due,
1: Certo,
2: tre? Cioè,
1: certo.
2: l'anno scorso è successo, eh? L'anno scorso
1: Sì,
2: Juve e Milan si sono suicidate
1: sì. Sì.
2: alla penultima, ultima
1: Le ultime
2: giornata.
1: giornate,
2: Però è
1: certo.
2: difficile che succeda sempre.
0: Fatto increscioso, mi è arrivata la bolletta del gas, non me
2: Quanto?
0: l'aspettavo.
1: Questo
0: Ora devo andare a
1: non
0: vedere ancora.
2: è da poco.
0: No,
2: No, ti
0: però ho
2: voglio
0: fatto
2: chiedere
0: increscioso,
2: dati
0: volevo dare a
2: sensibili,
0: beneficio
2: ne
0: di tutti gli
2: parlavamo
0: amici che
2: prima,
0: ci
2: non
0: stanno
2: si
0: seguendo in
2: danno.
0: TV. È arrivata la
1: Però
0: bolletta del
1: siamo vicini
0: gas.
1: alla pausa, quindi tra un po' puoi andare a rifiatare e bere un bicchiere
0: No,
1: d'acqua.
0: però questa cosa della bolletta a sorpresa non me
2: Aspetta, è
0: l'aspettavo.
2: molto scosso,
0: Poi
2: tra
0: 31
2: l'altro, secondo me è una
0: agosto, no?
2: cifra
0: Ah, brutta
2: importante.
0: cosa, eh?
1: Stiamo sulle cifre di Beto alla Fiorentina.
0: No, ora 18 milioni di euro di gas, neanche se avessi riscaldato l'Antartide, voglio
1: Numero
0: dire.
1: Sheraton.
0: No, sai,
1: Come
0: io
1: Mapei.
0: sono anche un po' parsimonioso sul gas, se
1: Sì,
0: devo dire la
1: forse
0: verità.
1: è Mapei. Vabbè, comunque, a parte questo, benissimo.
0: 18 milioni di euro più l'anno dell'attenzione. Non lo
2: Diritto
0: so,
2: di
0: un
2: riscatto,
0: milione
2: sì.
0: al mese almeno me
1: Ma
0: lo
1: beato te, un
0: aboneranno.
1: milione al
0: Cioè,
1: mese beato te.
0: vabbè, si va a vendere la
1: Ti volevo
0: tinozza.
1: dire, sì, ti volevo dire, il mercato, sì, il mercato, il campionato della Lazio, se ce la fai a dirmi secondo te che cosa può fare il campionato. Lazio, Serie
0: Allora, io credo che la Lazio sia una discreta squadra.
1: A. Cioè, ti torna il discorso che facevamo prima anche con Federico,
0: Sì.
1: cioè, ci sono quelle sei là in
0: Ti
1: alto, nessuno.
0: interrompo, ci stanno riprovando per Torreira.
2: La
0: Ah,
2: Fiorentina,
0: sì, ci sta
1: attenzione,
0: riprovando per
2: ma è
0: Torreira. Notizia.
2: alternativo a Torsved o può essere che parte anche Fagioli? Vanno via Fagioli, Mandragora e
0: Allora,
2: arrivano
0: Fagioli per partire bisogna che trovi un'offerta,
1: offerte.
0: perché se no far partire Fagioli. A meno che non ci sia uno che possa chiedere anche un prestito con diritto di riscatto, però esce Gudmundsson in prestito con
1: Però
0: diritto,
1: Torreira
0: esce.
1: slegato da qualsiasi altra.
0: Eh sì, Torreira sì, è una cosa
1: Ok.
0: slegata, sì.
2: Quindi ci
0: Quanti
2: riprova.
0: giocatori
2: Giocatori stanno prendendo, cioè. Io il progetto faccio fatica a capire qual è, sinceramente. C'è tanta confusione.
1: Sì. Torreira comunque...
0: Comunque, tornando alla tua domanda sulla Lazio...
1: Sì, perché no, poi... ti dicevo, ti torna il discorso.

0: Quelle sei là davanti che è difficile un po' togliere, no? La Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli, la Roma, il Como. Poi c'è la Lazio e l'Atalanta, però sulla carta. Però secondo te
1: No, allora
0: serve che qualcun
1: io
0: altro
1: credo
0: canni la
1: che
0: stagione o può andare oltre?
1: io credo che il Como possa perdere dei punti in campionato in virtù della Champions League,
0: Notizia
1: perché
0: questa.
1: per quanto mi riguarda sono una squadra che vuole puntare a questo tipo di obiettivo, cioè farsi vedere bene in Champions League, e questo ti potrebbe portare via delle energie in campionato, nonostante Fabregas sia un bravo allenatore, però nella loro filosofia più che la Serie A c'è l'idea di fare un Como che anche in Champions League possa manifestare quello che è la sua identità. E quindi magari questo, però, calcolando com'è difficile la Serie A, conciliare le due cose potrebbe portargli via qualche punto. Non sto dicendo che il Como non andrà in Europa, però potrebbe perdere qualche punto in più rispetto a quello che è stato invece il campionato passato. Poi magari fanno la stessa cosa e allora gli faremo tanti applausi. Chi potrebbe avere delle difficoltà? Ecco, io sono molto curioso di vedere il Napoli di Allegri, perché Allegri ha fatto un girone di ritorno al Milan non buono. Molto buono il primo, ma non buono il secondo. Ha un'identità di calcio diversa rispetto al suo predecessore. Non che il suo predecessore sia un offensivista nato, però comunque sia aveva una squadra che con certi tipi di meccanismi. E oggi il Napoli ha un allenatore più di gestione e non so se questo porterà, diciamo, a questi grandi risultati. Io glielo auguro a Napoli. Nel frattempo mi hanno detto che Lang resta al momento perché non ci sono offerte definite congrue
0: Che ha
1: perché
0: giocato
1: possono.
0: titolare, ricordiamolo,
1: Esatto,
0: contro
1: che
0: il Como.
1: possono essere prese in
0: Male,
1: considerazione
0: male.
1: per poter far andare via il giocatore. E tornando alla prima domanda che mi stavi fatto, ma anche alla seconda, che era quella sulla Lazio, io penso una cosa, che non è tanto una questione di allenatori, perché l'anno scorso Sarri ha fatto un grande lavoro, nonostante la situazione, è che se non c'è sintonia
0: Certo.
1: fra il presidente e la
0: Lì c'è
1: tifoseria,
0: stato un
1: ma lì
0: cortocircuito completo.
1: la soluzione è che faccia un passo indietro il presidente. Non c'è proprio storia. Cioè, Lotito deve fare un passo
0: In che
1: indietro.
0: senso?
1: Non so, passo indietro che vuol dire? Cioè,
0: Vendere?
1: ma secondo me, o quantomeno venire incontro alla tifoseria, in qualche maniera, perché così non si può andare avanti.
0: No,
1: Cioè,
0: certo.
1: la Lazio senza i tifosi non esiste.
0: No, senza dubbio.
1: E quindi questo sarà un problema anche per questa stagione, nonostante si è arrivato a questo risultato positivo a Bologna.
0: E poi comunque sicuramente Frattesi ad oggi si conferma come l'acquisto probabilmente più funzionale rispetto anche al rapporto qualità-prezzo per un giocatore che a un certo punto sembrava potesse anche saltare come trattativa, invece poi alla fine tutto si è risolto. Tra poco andiamo in pausa, intanto è finito il primo tempo tra il Via del Mare, tra Lecce e Roma, con la Roma che conduce per 3-0 con doppietta di Malen e gol di Soulé. Abbiamo dato facendo un recap velocissimo con Niccolò Ceccherini, le ultime notizie, le due notizie principali dell'ultima ora di calciomercato, ovvero Voltemà de Juventus, che quindi sorpassa definitivamente a questo punto possiamo dirlo Zirkzee nei piani del mercato della Juve quando manca pochissimo, e poi Torreira, si riaccendono i riflettori Torreira-Fiorentina con buona pace di Federico Bertone che non si capace. Non riesce a capire la
2: No, non riesco a
0: strategia dietro
2: capirlo.
0: a queste ultime ore di calciomercato fiorentina, che in effetti sono
2: No, ma
0: un po'
2: sai perché?
0: nebulose.
2: Perché mi dà l'idea, però sicuramente
0: Prima
2: non è
0: sì, poi
2: così,
0: no, prima
2: eh.
0: sì,
2: Mi
0: poi
2: dà
0: no. Sì,
2: l'idea
0: chiaramente
2: che
0: parliamo.
2: si
0: Forse
2: stanno
0: prima sì, poi no, è
1: facendo.
0: colpa anche nostra, perché se adesso
1: Certo,
0: raccontiamo una cosa, poi dobbiamo dirne
1: colpa
0: un'altra,
1: tua,
0: poi
1: non
0: ritorniamo.
1: nostra.
0: Che sei tu
1: Diciamo,
0: che ci stai dando
1: qui
0: tutte queste
1: l'unico che c'ha
0: notizie.
1: colpa è Borrelli.
2: Borrelli,
1: Non
2: vabbè, ma
1: diciamo le
2: Borrelli ha
1: cose come
2: colpa a
1: stanno, la
2: prescindere.
1: colpa
0: Anche se non
1: fece
0: dice
1: la
0: nulla.
1: Borrelli.
0: Però
1: Tra l'altro,
0: tu che, cioè,
1: ricordiamolo, in
2: domani
1: telecronaca,
2: è qui,
0: domani è
2: Borrelli.
0: qua,
2: Domani è qui, stai attento a quello che dici, perché
1: ma
2: domani è
1: secondo
2: qui.
1: te in registrata mi fa un gol dell'Inter?
2: Sì, ma perché poi glielo spieghiamo a Borrelli questa
1: Sì,
2: cosa
1: perché
2: che
1: bisogna
2: tu.
1: che mi facesse. Attenzione, Pio Esposito!
2: Però io
1: L'Inter in
2: stavo
1: vantaggio,
2: dicendo
1: così
2: una
1: a
2: cosa sulla
1: caso.
2: Fiorentina,
1: Sì.
2: tu abilmente cerchi di
0: Salutiamo anche
2: sviare.
0: l'altro.
2: Io volevo capire se tutto questo comprare degli ultimi 2 giorni è figlio dei risultati delle prime 2 giornate. Se
1: Secondo me
2: fosse così,
1: no,
2: sarebbe
1: secondo me
2: grave.
1: è figlio
0: Secondo
1: di un
0: me,
1: ritardo, ma ne parliamo tra poco, perché
0: bravissimo, io
1: tra
0: non ti devo
1: l'altro
0: insegnare.
1: ora dobbiamo andare a fare merenda,
0: Del
1: ho
0: resto io non devo
1: ritardo.
0: insegnare nulla a Niccolò Ceccherini, ci fermiamo, poi torniamo sempre qui. Indovina da
1: Forse,
0: dove? Dallo Sheraton di Milano.
1: perché io c'ho da andare a
0: A tra
1: Manchester.
0: poco.

0: Nuovo in diretta anche sul canale 61 Network, questo è speciale calciomercato, siamo in diretta su TMV Radio, Tommaso Bonan qui che vi parla, con al mio fianco il direttore Nicolò Ceccarini e Francesco Bonfanti che ci ha raggiunto in questa sorta di staffetta con Federico Bertone. Abbiamo concesso un po' di riposo
1: a Federico Bertone
0: e adesso subentriamo Bonfanti.
2: Ho capito, un grande Federico
0: non perdiamo nulla, forse...
2: Ci senti sono te,
0: Bertone? Per quello, perché non ci senti.
2: Buon fa 10 volte meno.
3: faccio per dire. Questa cosa quando mi sono allontanato Tommaso.
2: Chiariamo le cose. Borrelli è inarrivabile.
0: Mettiamo la maschera.
2: Borrelli è inarrivabile. Nel frattempo, i nostri tecnici, che sono straordinari, sono al cappuccino.
4: Sono le 19.36, siamo al cappuccino.
0: Vabbè, bisogna andare avanti in qualche modo.
4: E alle 21.30 che fate? Mangiate le brioche?
0: Bisogna andare avanti in qualche modo.
2: Sì, a letto, tu vai a letto, ma neanche...
0: Allora c'è
2: Cincetti che guida tutta questa
0: cosa
2: nostra
0: guida?
2: Guida.
0: Manchester?
4: No, lui guida la parte tecnica.
2: Ma questa storia di Manchester è diventata...
0: Basta.
2: Allora, tanto Zirkzee non arriva.
0: Non arriva, benissimo. Allora, cerchiamo di fare...
2: C'è anche Ivan Cardia, nostro collega di tutto il mercato.
0: Sentito prima la sua intervista anche a Massimo Tarantino.
2: Anch'io ho sentito la sua intervista.
0: Ma soprattutto l'abbiamo visto in diretta mentre te non c'eri.
2: Era
0: qui in diretta con noi.
2: Era a fare il check-in del volo.
0: Esatto. Allora, cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione e ripercorriamo quelle che sono state le ultimissime ore di mercato.
2: Bisogna ripetere tutte le volte la stessa
0: cosa. No, perché ci sono degli aggiornamenti.
2: Ma non ci sono le registrazioni alla Borrelli, che uno dice le cose e si rimanda.
0: Ci sono degli aggiornamenti. Ah, okay. Allora, rifacciamo il punto. Chi è arrivato a Firenze a sostenere le visite mediche? Mi piace questa cosa, Telex. Nick,
2: a casa mia sono tutte a posto, faccio per dirtelo.
0: Per il coso?
2: No, per le visite mediche le abbiamo già fatte tutte, per cui. Io ho fatto anche quella visita medico sportiva
0: pagata,
2: per la palestra.
0: La bolletta l'hai pagata, ve l'hai arrivata
2: no,
0: prima?
2: No, non ho avuto il coraggio di guardare.
0: Benissimo.
2: Però allora, chi ha fatto le visite
0: Firenze,
2: mediche
0: è arrivato a
2: Firenze,
0: a fare
2: è arrivato Beto intorno alle 14.30 all'aeroporto di Pereto.
0: Cifre
2: fatto,
0: Beto.
2: Cifre Beto, fammi dire che almeno diciamo, è andato anche a prendersi visione del Viola Park, quindi comunque sia, e ha firmato il contratto con la Fiorentina. 5 anni di contratto per il buon Beto, anzi 4 più 1 mi sembra. Uh-huh. Per quanto riguarda l'operazione, è un'operazione da 18 milioni di euro a titolo definitivo, e quindi lui è il nuovo centravanti della Fiorentina. Contestualmente al suo arrivo era già arrivato a Como Moise Kean,
0: sì.
2: Contratto fino al 2031 per Moise Kean. Credo guadagni sui 5 milioni e mezzo di euro, perché è la cifra sulla quale indicativamente si lavorava anche sulla Fiorentina, nel senso che era quella la cifra che guadagnava a Firenze, e subito dopo doveva arrivare Gnonto alla Fiorentina, operazione chiusa e definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se ancora non sono in possesso delle cifre finali.
0: Ed è in arrivo,
2: sì, io penso tra le 9 e mezzo e le 10 sarà a Firenze.
0: Al momento su Gudmundsson, ribadiamolo, non ci risultano accelerate in nessun tipo.
2: La Juventus, su Gudmundsson non ci sono accelerate, ma c'è l'ipotesi della Lazio. La Fiorentina tra Torreira e Torsved, la Juventus ha preso Woltemade, quindi dal Newcastle, adesso stanno definendo con il giocatore il contratto, e credo sia un prestito oneroso con diritto di riscatto.
0: Per l'Atalanta l'ultimo colpo potrebbe essere l'ultimo, per modo di dire, solo cronologicamente.
2: Esatto, in chiusura c'è Rowe, operazione da 5 di prestito oneroso, 30 di obbligo di riscatto, 5 di bonus, e poi contestualmente il Bologna andrà a prendere Mbangula con la formula del prestito con diritto di riscatto, forse sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto. La Roma, che oggi sta giocando, in questo momento sta giocando e sta vincendo 3-0 al Via del Mare contro il Lecce, deve ancora fare l'esterno, e qui c'è una sorta di vero e proprio ballottaggio. C'è ancora viva l'ipotesi di Luis Enrique, anche se non è semplicissima. E poi abbiamo detto che le ultime operazioni l'Inter non dovrebbe fare nulla. Aspetto il Milan, perché dopo Hutchinson credo faranno qualcos'altro, potrebbero fare
0: devono piazzare Tomori,
2: e quindi se piazzano Tomori potrebbe arrivare un difensore centrale, e
3: con Fofana a Lione, giusto?
0: Con Fofana,
2: sì, Fofana a Lione,
0: gli altri, Jimenez, comunque gli altri superi, diciamo, le ultime ore l'avevano già
2: andato al Porto, sì.
0: con questo scenario chiedo a Francesco, qualora dovesse finire, cioè ancora 24 ore, quindi domani poi avremo sicuramente modo anche e tempo di tracciare e fare un giudizio del famoso pagellone, però visto che in questo momento e oggi ti abbiamo qua, ti sfrutto e ti chiedo, dovesse finire così le cose, senza particolari scossoni in maniera clamorosa, hai una favorita, cioè nel senso una delusione nel mercato, ti aspettavi di più da qualcuna, ti aspettavi meno da qualcun altro e ti ha sorpreso?
3: Detto
0: che l'Inter ha fatto quello che doveva fare, quindi
3: la considero quasi extra rispetto al mercato,
0: cioè,
3: di quest'anno.
0: Non gli diamo 9 perché ha fatto quello che doveva fare, ma cioè, e quindi diciamo
3: l'Inter non aveva quasi bisogno di operare sul
0: mercato,
3: lì, ha fatto il suo,
0: la togliamo, la mettiamo da una parte.
3: Cioè, nel senso, ha fatto il mercato da 7 per dire che ha fatto esattamente quello che doveva fare.
0: Una squadra che ti ha detto "Dio, allora, non ci credevo".
3: Devo dire a livello di mole di operazioni, sicuramente Fiorentina e Como sono quelli che hanno fatto più cose,
0: sì,
3: cioè proprio a livello di quantità e a livello di spesa. Non c'è una squadra che mi ha colpito particolarmente, mi hanno colpito alcune squadre per allora il Como perché si è andato a rafforzare, lo dicevamo prima, è andato ad arricchire una rosa già ricca con un reattore già secondo me molto ben strutturato e quindi un progetto molto ben avviato. La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, meno bene sul campo, quindi adesso bisogna far combaciare i due aspetti, cioè ciò che tu hai speso, quelli che ti sei preso e adesso il come metterli sul campo, e questo è un problema di grosso che deve assolutamente risolvere questo tipo di situazione. La Juventus ha sbloccato il mercato proprio sulla fine, sul finale, sistemando il discorso del portiere, però io sul centravanti ho ancora dei grossissimi dubbi, perché comunque vai a prendere un centravanti come Voltemade, sì, d'accordo, hai preso il numero 9 e bisogna capire la resa, cioè non tutti sono male, tanto per intenderci.
0: Anzi, direi che è molto difficile.
3: Del Milan mi ha stupito invece la capacità di, come dire, sorprendere gli operatori stessi di mercato, perché chi è arrivato un po' a sorpresa. Cioè l'unico nome che girava attorno al Milan è quello di Mario Ghila, perché lo si diceva già tra febbraio e marzo, noi lo dicevamo tra febbraio e marzo, ma attraverso un altro percorso.
0: Poi era scemata come cosa.
3: Era scemata, ma perché arrivava tramite Tare.
0: Esatto.
3: Una volta che è andato via Tare, molti avevano allontanato Ghila dal Milan, e che poi invece in
0: poco
3: in qualche
0: tempo
3: modo
0: la,
3: è... Però se voi ci pensate, la notizia di Gonzalo Ramos, la notizia di Ghila, la notizia di Diego Moreira, la notizia di Hutchinson, cioè sono tutti profili che sono arrivati un po' come un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Cioè loro sono stati bravi in questo, devo dire. È vero che sono andati a pagare tantissimo, perché comunque ha fatto un mercato veramente super dispendioso il Milan, però è riuscito a fare un mercato dispendioso ma a fari spenti, cioè non andando a prendere i nomi che si diceva e che si voceva. Ecco perché dico che sono d'accordo con Nicolò che magari qualcosina alla fine potrebbe ancora capitare, perché secondo me io un paio di dubbi per quanto riguarda il Milan ancora li conservo, per quanto riguarda per esempio il difensore centrale, perché secondo me tu hai, diciamo, Gabbia, Ghile, Pavlovic come titolari, De Winter come prima alternativa, però poi gli altri due sono due giocatori giovani, perché hai preso Diawara, che è un punto interrogativo, e poi hai questo Vladimirov che arriva dall'Under 23, e prenderlo come alternativa, tu hai tre giocatori per cinque posti, non lo so se sei un po' corto, così come è un dubbio ed è un tema, no? che possiamo anche discutere tra di noi, l'alternativa Gonzalo Ramos. Cioè se Gonzalo Ramos si facessero gli scongiuri i tifosi del Milan, sì, si facesse male, dovesse star fuori un mese.
0: Ricordiamo anche ricordiamo quanto è stato pagato Gonzalo Ramos,
2: perché
0: è sempre
2: 65.
0: Bene,
3: 65 più, bene... più una serie. Tu in questo momento hai Camardo, che per carità... Facciamo il discorso di più Esposito, ben venga avere un Camarda che poi anche in prospettiva di nazionale, ma è molto più indietro. Certo. Camarda ha 18 anni, certo. Ha fatto male a Lecce oggettivamente l'anno scorso, ma semplicemente perché Lecce è stata una scelta sbagliata come collocazione, cioè è cresciuto molto più Comotto che è andato a Spezia in Serie B di quanto non sia cresciuto Camarda andato a Lecce in Serie A, ma in questo momento tu una reale alternativa a Gonzalo Ramos l'hai solo in Camarda. L'ha spiegato Morim giovedì, dice io preferisco che Camarda si senta il secondo e non il terzo, cioè se non gioca Gonzalo Ramos sa che giocherà lui, oppure in alternativa possiamo giocare con un falso 9. Sì, vero, però in questo momento secondo me passare da Gonzalo Ramos a Camarda in mezzo non c'è niente. E quindi...
0: La forbice è troppo ampia.
3: Non credo però sinceramente che ci siano dei margini per inventarsi formule particolari per andare a prendere chissà chi nel giro di 24 ore.
0: Tanto la Roma vicina al quarto gol in Via del Mare, con una Roma che sta dimostrando di essere una squadra solida, che segna, che poi alla fine è quello che conta, ma soprattutto con l'attaccante in questo momento più in forma della Serie A, che è Daniel Malen, che nell'Olanda giocava e non giocava, soprattutto questo mondiale, invece in Serie A è decisivo. Questo dà anche un po', se vogliamo, il sentore di quanto la Serie A sia in questo momento indietro rispetto magari ad altri campionati. Vediamo, perché ci sono stati anche tanti colpi delle big, anche a Juventus in primis. Ora vediamo questo Voltemade se riuscirà a imporsi anche in Serie A. Beto altro attaccante che dalla Premier arriva in Serie A. Vediamo se questi giocatori riusciranno a trovare una dimensione in Serie A. Caro Nicolò, te lo ricordi Giuliano Giannichedda?
2: Certo che me lo ricordo, intervistato da?
0: Ex centrocampista, Lazio, Udinese e tutto il resto. Oggi sai cosa fa?
2: Il procuratore no?
0: No, è il CT della rappresentativa nazionale di Serie D.
2: Ah sì, da diversi anni.
0: Esattamente. Qua, sì. Il nostro Daniele Najjar.
2: Vecchio Najjar,
0: che è uno dei nostri inviati qui al seguito di tutto Mercato Web, TMV e TMV Radio, lo ha intercettato qui all'interno dello Sheraton e gli ha fatto un'intervista. Adesso ci andiamo ad ascoltare. Vari temi, chiaramente giovani, poi anche il mercato, la Juventus, la sua ex squadra, la Lazio in primis, con l'impatto direi abbastanza clamoroso di Frattesi. Ce lo andiamo a sentire, Giuliano Giannichedda.
1: Giuliano, innanzitutto le chiedo se ci dice qualcosa sul lavoro che sta portando avanti con i giovani in questi anni, un momento molto particolare per il calcio italiano.
5: Sì, giovani ce ne sono, noi andiamo in giro, vediamo tantissime partite perché la Lega Nazionale è dilettanti con la Serie D, dove i giovani devono giocare, li vediamo, li cerchiamo di selezionare in più modi, poi facciamo questi test match che proprio per confrontarci con le squadre più forti se ci riusciamo della Serie A, perché dobbiamo far capire agli addetti ai lavori che di giovani ce ne sono, giocano e fatti crescere in un certo modo possono dare soddisfazione.
1: Si è parlato tanto di rifondare il calcio italiano a partire appunto dal dare spazio ai giovani anche nelle categorie inferiori. Che tipo di novità si aspetta lei da questo?
5: Ma è chiaro che la crescita ha fatto il cambiamento, deve essere culturale, dobbiamo capire che i giovani per farli giocare poi nelle prime squadre vanno formati. Secondo me dovremmo investire molto sulla formazione di questi ragazzi e far capire ai ragazzi però che non è perché sei formato in un certo modo poi puoi giocare, no, perché c'è dedizione, impegno, serietà e ci sono tante le componenti che poi questi ragazzi nostri devono capire, no, e che allora però ci vuole passione, ci vuole voglia e secondo me il cambiamento va fatto proprio in quell'età lì.
1: Ecco, venendo alla Serie A le chiedo anche lo spazio per i giovani è relativo anche per gli italiani, da esterno, diciamo, da tifoso anche le chiedo che parere ha sul campionato italiano che sta prendendo forma.
5: Vabbè, è chiaro che poi andare a fare degli investimenti sugli italiani, ormai il calcio è globale, è mondiale, hai la possibilità di fare scouting in tutte le parti del mondo e chiaramente lì trovi giocatori bravi, no? Io sono figlio italiano perché a me piace la cultura italiana, il fatto che il senso di appartenenza che è all'italiano, però in quanto società private loro devono andare ad investire dove meglio credono. Io ripeto, secondo me però una piccola visionatura agli italiani la darei, perché il senso di appartenenza, come ho detto, e la voglia che hanno gli italiani sono pochi ad averla.
1: Parlando di campo invece le chiedo se vede ancora, per quanto riguarda la Serie A, ancora l'Inter in prima fila, c'è qualche antagonista che può insidiare l'Inter quest'anno per lo scudetto?
5: Allora l'Inter è sicuramente la favorita perché era già forte e secondo me ha fatto un mercato eccezionale, è andato a prendere giocatori fortissimi nei punti forse che bisognava un po' prendere dei giocatori e secondo me forse addirittura ha aumentato il gap, però per rendere il campione italiano più bello spero che la Juve o la Roma, che ha fatto una buona squadra, anche il Napoli con il cambiamento di Allegri, riesca a dare il filo da torcere, perché sennò altrimenti ci ritroviamo con l'Inter super super favorita, però il calcio italiano rimane sempre bene.
1: Ecco, a proposito della Juventus che citava, è partita bene, un po' fatica però dal punto di vista magari del gioco, e chiedo, le piace la struttura che sta creando la Juventus per alzare il livello?
5: Eh sì, è chiaro che dopo purtroppo la non qualificazione in Champions dell'anno scorso doveva fare qualcosa e ha in panchina uno degli allenatori più bravi che abbiamo, che è Spalletti, e sicuramente con una squadra di mercato che sta cercando di mettere a disposizione di Spalletti una squadra che possa lottare sempre per le prime posizioni, perché se parliamo di Juventus, DNA Juventus significa giocare sempre e primeggiare, e secondo me stanno facendo un buon lavoro.
1: Per chiudere le chiedo anche della Lazio, c'è stata un'estate molto difficoltosa. Dall'altra parte c'è un impatto da parte di un giocatore come Frattesi che ha regalato un po' di entusiasmo in questo inizio.
5: Eh sì, chiaramente due partite neanche, una partita e mezza, due gol, ha portato 6 punti. Ci voleva, perché con tutte le difficoltà partire bene da grande entusiasmo. cioè, bello per la Lazio, è brutto vedere un Olimpico vuoto senza tifosi, però poi quelle sono questioni che andranno a chiarire loro, però Gattuso per quello che ci mette ha meritato questi due successi, perché allenatore che ci mette veramente tanta voglia, tanta passione e tanta grinta.
0: E questo era Giuliano Giannichetta, ce lo ricordiamo tutti con le maglie tagliate dell'Udinese, della Lazio, ha parlato anche di Frattesi, di cui abbiamo parlato anche prima qui in diretta dallo Sheraton con Niccolò Ceccarini, Francesco
2: le cifre...
0: Bonfanti, ma facciamo un attimo un passo indietro, parlavamo prima di Fiorentina, Mercato, Gnonto, qui arrivano le notizie veramente ogni minuto e possiamo dare le cifre,
6: nonostante Borrelli,
0: certo. Le cifre di Gnonto Fiorentina.
2: Allora, prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 15, tra l'altro tra un paio d'ore Gnonto sarà a Firenze, quindi,
0: per fare le visite mediche,
2: ora, magari a quell'ora forse no, sarà lì a fare una scena, poi le visite mediche le farà nella giornata di domani, a questo punto, perché c'è stato un ritardo, ma detto questo
0: sappiamo il menù della cena?
2: Sì, vado?
0: Se lo sappiamo.
2: Minestra in brodo, patata lessa e mela cotta.
0: Perfetto, sì. Quindi torniamo alle cifre.
2: Questo è un menù da ospedale in realtà, non so se Gnonto è favorevole a mangiare questa roba, però comunque è tutto sana.
0: Formazione.
2: Anche, scusami,
0: tutto fa.
2: Tra minestra in brodo o riso in bianco, ci tenevo a dire che comunque c'ha la scelta tra le due.
0: Perfetto,
2: sì.
0: Quindi 1 milione di prestito oneroso.
2: Poi
0: dici
2: a me che faccio il coglione,
0: me
2: le lanci te,
0: mi hai detto a cena, pensavo avessi
2: a cena, no, il menù era quello, poi te inviti la lei per correre.
0: Tra poco Francesco...
2: Mentre, Niccolò, ad esempio, Francesco Bonfanti stasera grande pizza.
0: Ah, questo io non lo sapevo.
3: Se lo dici tu.
2: No, c'è questa
0: non
2: voce.
0: Sapeva nemmeno lui.
2: Ad Affori girava questa voce.
3: Proprio ad Affori.
0: Così non lo so. Non lo sapeva.
3: Adesso poi diciamo.
2: Non so perché Affori, ma mi è rimasto ma Affori, no. Che è la zona anche universitaria, no? Non c'entra niente.
3: No.
2: Ecco, c'entra così niente. A caso. Quindi.
3: Non c'entra niente.
0: Fatto.
3: È un quartiere di Milano.
2: Sì. No, pensavo allora, ma lì ne parlavano della scena di Bonfanti.
0: Della pizza.
3: Sì, non lo so. Dalla parte opposta comunque.
2: Che c'entra? Ti fermi lì e poi vai.
0: No, magari non mangia neanche meno la pizza.
3: No, mangiare quella volentieri.
0: Non lo sapeva nemmeno Francesco. Allora, siccome Niccolò tra poco ci deve lasciare, anche se hai domande, curiosità di mercato da chiedere, Niccolò,
2: Buffa è forte,
0: la Bibbia del calcio mercato.
2: Sì, Buffa ci conosciamo da quanti anni, Buffa?
3: No,
2: glielo volevo dire a lui, perché lui, capito, è un ragazzo giovane.
3: Saranno 25.
0: Ma io sì. Non ho detto nulla,
2: sono
0: non ho detto il contrario.
2: Una vita col Buffa.
3: Non mi ricordo, il primo calcio mercato l'ho fatto nel 2001.
2: Ma noi ci siamo incrociati quando io ero un giovane giornalista, anch'io giovane giornalista, venivo a fare un'intervista all'Inter al Milan da Firenze. All'epoca lavoravo per Canale 10.
3: No, sai dove ci incrociamo? Ci incrociamo a Coverciano, di te.
2: Sì,
3: le primissime
2: però,
3: volte a Coverciano.
2: Sì, però poi ci siamo visti anche su a Milano.
3: Sì, sì, ci sta, ci sta.
2: Sì, è un'esclusiva perché l'abbiamo raccontato adesso. Quindi sì.
3: Anche perché così facendo diciamo che siamo vecchi, cioè molto più... adesso con tutto il rispetto, sì, lui e Bertone hanno qualche anno meno di noi.
2: Sì, sì,
0: Bertone, sono un giovane,
2: Bertone,
0: sono,
2: diciamo,
0: un finto
2: ragazzino, Bonanno,
0: sono un finto
2: giovane, 2-3 anni più di Bertone.
0: Sì, sono un finto
3: giovane,
0: siamo coetanei, siamo esclusivi.
2: Vabbè,
0: allora, dicevamo, Cabal può uscire dalla Juventus.
2: Cabal può uscire dalla Juventus.
0: In quel caso occhio a Tagliafico del Lione che potrebbe...
2: Cabal può uscire dalla Juventus per andare all'Atalanta.
0: All'Atalanta, sì, in quel caso occhio a Tagliafico del Lione che potrebbe accogliere Fofana dal Milan, che è uno degli ultimi esuberi che mancano al Milan. Manca Tomori, non so Francesco se tu hai...
3: No, è difficile da pensare, è uscito dalla Spavilla ma si sono chiamati fuori, quindi...
0: Un giocatore che comunque il Milan chiede dei soldi, cioè non lo regala, diciamo,
3: no,
0: non chiede
3: non
0: cifre astronomiche, però nemmeno lo regala, però diciamo ora sembra sia l'ultimo rimasto da piazzare di quelli proprio clamorosi.
3: L'unica cosa che viene fuori da casa Milan è che qualora Tomori non gli fosse trovata una collocazione non verrebbe reintegrato in squadra.
0: Quindi a prescindere finita,
3: l'idea
0: diciamo.
3: È quella comunque fuori rosa era e fuori rosa resterebbe. Queste sono le voci che arrivano da casa mia.
0: Quanto perde Niccolò la Juve?
2: Bisognerebbe rispondersi a questa telefonata. Mi escludete un attimo l'audio, ragazzi, perché questa è una telefonata.
0: Ma parliamo noi, il mercato, la banca la fa da padrone.
7: Allora chiedo a Francesco, quanto perde Francesco?
0: Detto che comunque abbiamo parlato del mercato della Juventus, degli ingressi,
7: che là davanti alla Ibegovic, Boga, che spesso...
0: Dimentichiamo, scattato a una cifra anche abbastanza importante, ha fatto anche abbastanza bene da gennaio a giugno. C'è Nico Gonzalez che dobbiamo capire se resta, e se resta è sicuramente una valida alternativa. C'è McKennie, insomma, ci sono tanti giocatori là, però quanto perde la Juventus senza Kane all'Inglitz? Diremo tanto, perché il 10 è il giocatore di maggior talento probabilmente, ma in un contesto in cui comunque manca il bomber, quello da 20 gol, perché Colomoni non lo è. Con Voltemade, che rappresenta ad oggi comunque un'incognita, perché va rivisto in Serie A per capire il suo approccio e il suo inserimento, perde di fatto la certezza granitica, la colonna su cui si poggiava l'attacco bianconero, fondamentalmente.
3: Sì, beh, perde
0: tanto. È inutile nasconderci, è vero che ci sono delle alternative, ma...
3: Sì, no, ma è chiaro che
0: averlo, non averlo,
3: stato titolare inamovibile in questa Juve, cioè se tu vai a comporre idealmente il 4-2-3-1 di Spalletti, nei tre la certezza è il Diz,
7: no?
3: Esatto, eventualmente gli altri puoi mettere come certezza, ci puoi mettere anche con Seisao, poi il sottopunto puoi sceglierlo e variarlo, ma sicuramente, insomma, il Diz sarebbe stato titolare inamovibile di questa Juventus. Arrivava con qualche problema, perché già quest'estate comunque nessuno mi toglie dalla testa che l'idea di prendere Alajbegovic sia stata fatta, sia perché eventualmente, qualora tu l'anno prossimo dovessi vendere il Diz, avresti comunque un trequartista, un fantasista già pronto e con un anno di esperienza alla Juve. Però secondo me in parte c'era qualche dubbio anche sulla tenuta di questo ginocchio, che un po' faceva preoccupare già nel corso di quest'estate, se l'è trascinato al mondiale, insomma non aveva iniziato benissimo, aveva iniziato anche, se non sbaglio, fuori per sistemare un po' i problemi legati al ginocchio. Poi è arrivata questa frattura, questo problema alla prima di campionato contro il Frosinone, l'operazione che è stata fatta oggi è una sosta di 3 mesi forzati, quindi sicuramente, insomma, è un dato di fatto importante il fatto che non ci sia il Diz. Peserà nel contesto della Juve, perché il Diz porta fantasia, porta personalità, porta assist, porta gol, quindi insomma io credo che sicuramente la Juventus avrà un bel problema. Nulla di irrisolvibile, però già per esempio sabato contro il Parma,
0: sì,
3: abbiamo visto Spalletti costretto, tra virgolette, a inventarsi un David sottopunta, esperimento assolutamente fallimentare. Dopodiché hai avuto la fortuna, la buona sorte di trovare Nico Gonzalez, che secondo me in questo momento diventa la risorsa, permettimi di definirlo, il colpo più importante del mercato della Juve, forse ancora più di Voldemade, perché Nico Gonzalez è entrato in campo con una cattiveria, con una grinta, con una personalità, per cui secondo me è un grande acquisto, tra virgolette, sempre della Juventus, perché in questo momento è un giocatore che può fare la differenza e può aiutarti tantissimo a sopperire la mancanza di Diz.
0: Restiamo a Torino sponda granata quando manca pochissimo la pausa, però sfruttiamo questi ultimi secondi con Nicola Ceccarini, perché
7: ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda, sì, il mercato granata. Proprio
2: in questo momento una fortissima accelerata del Torino per Rolando Mandragora, e quindi l'obiettivo del Toro è di andare a chiudere Rolando Mandragora con la Fiorentina. Il contatto è diretto e naturalmente, diciamo, tra Paratici, Petrachi e ovviamente il presidente Cairo, ormai non credo che ci siano rivali per il Torino. Il Torino accelera forte, i rapporti tra i club sono ottimi, visto Comuzzo, visto Fortini e tutto quanto eccetera, ho visto l'acquisto di G da parte della Fiorentina, e quindi si sta cercando proprio in questo momento di provare a chiudere Rolando Mandragora con il Torino, e questo apre lo scenario chiaramente all'arrivo di un altro centrocampista della Fiorentina. Sarà Torsved, sarà Torreira, lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore, quindi io tengo però vivi anche questi due nomi, non escludo una sorpresa, però in questo momento i nomi sono questi.
0: Per chiudere, Nicolò, e poi ti saluto, la notizia che avevi dato poco fa anche con la riapertura dei contatti, diciamo, ufficiali tra Fiorentina e la Turchia per Torreira è da, per forza di cose, vedere in quest'ottica, cioè
2: sì,
0: da una parte si riaccede di là.
2: È chiaro, Paratici apre 10 tavoli.
0: Sono vasi comunicanti.
2: Cioè, il discorso è, se gli arriva subito la risposta di Torreira, nel frattempo qui c'è un bettone catenato che veramente sta ammirando la Roma e tutto quanto eccetera. No, dicevo appunto, tiene 2-3 tavoli aperti, è chiaro, il primo che cade nella rete è il primo che ha la fortuna di diventare nuovo centrocampista della Fiorentina, perché più le cose sono complicate più diventa difficile nel giro di poche ore di sistemarle. Chiaramente Torreira, sì, c'è un'apertura al prestito con diritto, prende e fanno Torreira. Se invece magari su Torosed c'è da mettere un'offerta importante e Sassuolo dice di no, allora diventa più problematico. Però se esce anche Mandragora, un centrocampista entrerà.
0: Ecco, la notizia, ricordiamolo, è accelerata il Torino per Mandragora. Sì. Nicolò, grazie mille.
2: Grazie a te.
0: Grazie per essere stato con noi. A Nicolò Ceccarini, che ritroveremo domani nel corso degli appuntamenti su Tembo Radio, Maracanà, speciale calciomercato e Network. Adesso ritorna anche Federico Bertoni, noi restiamo anche con Francesco Bonfanti e poi Torniamo tra pochissimo per l'ultima mezz'ora in diretta qui in vostra compagnia.

0: L'ultima mezz'ora in vostra compagnia, speciale calciomercato, siamo in diretta con gli amici di Netweek sul canale 61 del Digitale Terrestre. Questo è Tembo Radio, come vedete anche alle nostre spalle, con il backdrop Tembo Radio Sport, tutto il mercato web, ma come dicevamo Netweek con Francesco Bonfanti e Federico Bertone, che piacevolmente ritroviamo e riaccogliamo qui insieme. Poi domani ci sarà anche una sorta di staffetta, cambio della guardia, non so come chiamarlo, con altri amici di Netweek. Non anticipiamo nulla, anche se col direttore Nicolo Ceccarini è impossibile.
1: C'è un nome che continuava.
0: Abbiamo parlato più di lui che di più Esposito. Più di lui e più Esposito, tra un po'. Intanto quarto gol della Roma.
1: Sì.
0: Quarto gol della Roma con Rodrigo Mora. Mi verrebbe da dire che giocatore Rodrigo Mora. Vi piace?
2: Che squadra la Roma.
0: Che squadra la Roma. Che giocatore Rodrigo Mora. A questo punto no, vi faccio una domanda. Difetto della Roma?
2: In questo momento
1: è difficile dirlo.
2: 8 gol fatti, 0 subiti, 4-0.
0: Ha registrato la difesa. Attesa di vedere anche noi. Ermoso mi sembra un altro giocatore.
1: È da testare contro squadre più solide e soprattutto da capire i nuovi acquisti quanto realmente possono dare. Però intanto si conferma una cosa, che la coppia Dybala-Malen è la migliore d'Italia per me.
0: Sì.
1: Poi il problema di Dybala lo sappiamo, è la tenuta fisica, quindi purtroppo per lui... non ti può garantire 38 partite da titolare,
0: però quelle 20 ti garantisce.
1: Quelle 20 che ti garantisce insieme a Malen, tu hai capito che il livello è questo qui.
0: Più che altro
2: stasera ha segnato nel dubbio Sulé e Rodrigo Mora. Non è che solo Dybala e Malen.
0: La cosa bella di Dybala è che quando è arrivata alla Roma gli si chiedeva anche un lavoro in termini di gol, cioè di essere decisivo in termini di gol. Invece abbiamo visto che Dybala riesce a essere decisivo, come ha visto la Fiorentina, con una tripletta di assist. Si sta anche un po' reinventando, no? Perché chiaramente l'età, le condizioni fisiche un po' lo costringono.
1: Poco fa si è divorato un gol, perché sennò avrebbe segnato.
0: Se hai gol,
1: dopo se l'è
0: mangiato. Però attenzione, perché io non so quante squadre riusciranno a vincere 4-0 al Via del Mare. Non lo so, così è sensazione. Comunque,
1: no,
0: bravo Gasperini, vediamo un po'. Tanto la prima linea va tirata a novembre, dicembre. Vedremo. Il Milan è a punteggio pieno, 6 punti su 6, Amorim. Vi convince, vi piace? Come ha approcciato il mondo milanista, voi che vivete il mondo di Milano, rossonero, nerazzurro in particolar modo, ma come Amorim? Cioè, aiutateci a capire anche magari per chi non segue quotidianamente le vicende di casa Milan, come ha impattato questo allenatore portoghese, perché i dubbi erano, c'erano un po' di dubbi, no, all'inizio, ma semplicemente per la stagione scorsa.
1: Io penso che qualche dubbio ci sia ancora, nel senso che siamo all'inizio, no?
0: Tutto con le pinze.
1: A me personalmente sta piacendo, mi ha convinto fin dall'inizio, soprattutto mi ha convinto il fatto che per la prima volta da quando c'è Red Bird al comando del Milan, io vedo un'unità di intenti. Forse sarà anche perché ci sono meno figure in mezzo, cioè di fatto ormai c'è solamente il proprietario.
0: Sono state tolte
1: tante persone in mezzo che probabilmente, non lo so, non,
0: il telefono insomma, senza fili.
1: Sì. Mi sembra che Amorim abbia avuto una gran voce in capitolo in questo mercato. Ha dettato lui la linea, chiaramente ha parlato col Cardinale, però quando ha scelto dei giocatori
0: si è imposto.
1: Quando ha scelto dei giocatori che non rientravano più nel progetto, sono stati fatti fuori dall'oggi al domani.
0: Famosa riunione a casa Milan.
1: Riunione.
0: Questo fuori.
1: Dunque non lo voglio più, Di Menez non lo voglio più, e Tomori, Fofanà.
0: Giocatori pagati anche dalla vecchia gestione.
1: Esatto.
0: Importante.
1: Qui si sono stati fatti, vediamo. Io credo che si veda la mano dell'allenatore.
0: Ecco, sul
1: ragazzi,
0: campo vedete un
1: vengo
0: Milan...
1: da un anno di Allegri. Non per andare sempre su questo argomento, però tu vedi subito la differenza. Questo Milan che prova a fare la partita, a Torino l'ha fatta, poi è vero, ha avuto quei 20 minuti finali un po' così, col Venezia può essere che abbia faticato un pochino, però ti dà l'idea di una squadra che vuole cambiare completamente, vuole fare la partita, vuole sfruttare tutta la qualità che ha, quindi io promuovo.
0: Vedo soprattutto, al di là della presenza, ora tra un po' parliamo di Cissé, però tolto Ramos, correggetemi se sbaglio, a centrocampo vedo diverse, è lì che vedo un cambio di passo rispetto alla passata stagione. Detto che c'è Modric, c'è Yashari, voglio dire, nel mezzo sono loro,
1: sì.
0: Però sugli esterni si è cambiato, però è lì che vedo qualcosa di diverso.
2: Sì, anche lì in generale è come essere passati dalla notte al giorno da Allegri ad Amorim, cioè il calcio di Allegri è un calcio che tra l'altro lo si sta vedendo anche a Napoli, secondo me è un calcio stantio, un calcio superato, un calcio difensivista. Io resto dell'idea che se anche il Milan fosse andato in Champions League, Allegri non sarebbe più stato l'allenatore del Milan, perché a Cardinale questa roba non piaceva, cioè una proposta di gioco superata,
0: cioè, a prescindere dal risultato finale, sì, comunque sì, non, sì, non c'era un futuro.
2: È stato troppo brutto il Milan dell'anno scorso da vedere, cioè in parte i tifosi e probabilmente anche noi come critica ci siamo fatti un po' così obnubilare dai famosi 23-24 risultati utili consecutivi, che hanno dato una continuità di rendimento al Milan, che lo ha lasciato sempre nelle prime posizioni. Poi dopo il famoso Lazio-Milan, il castello di carte è crollato, è andato tutto a carte 48, gli spifferi sono iniziati a venire fuori e l'ultima parte di stagione è stata una tragedia sportiva. Con Amorim c'è un cambio di passo, cioè proprio un cambio di idea di calcio, di proposta di calcio, che poi riesca o non riesca, questo sarà il tempo a dircelo. Però la cosa fondamentale è che un'idea di cambio di passo ci doveva essere anche 2 anni fa con Fonseca. Mm-hmm. Qual è la differenza fondamentale? Che per 4 anni, nei 4 anni precedenti, c'era un proprietario che era un fantasma. Stava negli Stati Uniti, non si sapeva cosa decideva, chi decideva e quanto era presente nella vita del Milan. Cardinale sono dall'inizio di luglio, mi pare, 4 o 5 volte che viene a Milano. E mi risulta sia a Milano anche in questi giorni per seguire in prima persona la chiusura del calciomercato. Con quella frase, secondo me, indicativa, alla fine almeno le decisioni le prendo io. Questo è quello che deve fare un proprietario, che non ha fatto nei 4 anni precedenti e i risultati si sono visti. Un proprietario decisionista, un proprietario che prende, che 24 ore dopo il disastro contro il Cagliari rade al suolo la dirigenza del Milan. Sì. Per un mese il Milan resta senza dirigenti e poi piazza allenatore, direttore sportivo con varie qualifiche all'inglese, che piaccia o che non piaccia, ha dato una struttura di questo tipo. Il modello americano è stato un modello fallimentare, lui lo ha capito ed è presente e ha scelto Amorim. E io credo che la differenza fondamentale, visto che il Milan perderà delle partite naturalmente, avrà dei momenti di difficoltà, certo, la differenza fondamentale è che credo che in questo caso il proprietario sarà vicino, appoggerà la sua stessa decisione, perché ci ha messo la faccia. La vera novità è che il proprietario del Milan ci mette la faccia.
0: Anche perché Amorim, ricordiamolo, anche per lo stesso Amorim è un mettersi in gioco.
2: Certo, come no.
0: Manchester non, certo, è andato, certo, assolutamente bene, anzi, certo, è andato male, quindi anche un mettersi in gioco. E tu parlavi, Federico, prima delle decisioni, di come si è imposto lo stesso tecnico anche sul mercato e sulle scelte. Tra queste non soltanto i giocatori che non fanno parte più del Milan, ma anche la decisione di puntare su Cissé. Che è stata anche una scelta dell'allenatore, di questo giovane attaccante esterno che sta ben facendo. Ora non lasciamoci andare ad elogi sperticati che sarebbero anche fuori luogo, perché poi alla fine i minuti sono pochi, però non è facile imporsi in un Milan, non è facile imporsi in questo Milan di ricostruzione, dove alla minima in precisione c'è qualche scricchiolio. Voi che l'avete visto e che lo conoscete, ci sta con merito nella rosa del Milan?
1: Secondo me farà parte tutto l'anno della rosa del Milan, nel senso sarà parte delle turnazioni,
0: delle prime scelte, turnazioni.
1: Non credo che sarà titolare.
0: Poi rientra Pulisic.
1: Ma sicuro, rientra Pulisic. C'è ancora un po' da capire, secondo me, bene le idee di Amorim, nel senso che lui vede
0: sulle gerarchie, dici,
1: ma anche proprio sulle posizioni in campo, cioè per esempio Rabiot lui lo vede trequartista o lo vede nei due in mezzo? Salemaker dove lo vede? Anche lì fino adesso ogni volta che è entrato ha fatto bene. Loftus per esempio, Loftus-Cheek non sta facendo tanto bene, no? Deve rientrare Pulisic. C'è questo Diego Moreira che ancora non abbiamo visto, lui ci ha detto un esterno e va bene, però noi sappiamo che in carriera ha giocato anche sotto punta, per cui
0: difficile,
1: non lo so quanto spazio potrà avere Sisse.
0: 4 è difficile.
1: No, però io penso che contando anche l'Europa League, che ti dà la possibilità di fare un po' di turnover in più, no, rispetto a una Champions, continueremo a vederlo, è un ragazzo interessante.
2: Tu considera che ha tenuto Sisse e ha fatto partire Nkunku, cioè comunque come peso di giocatore, se vuoi, no?
0: Comunque, che è stato il colpo più oneroso della scorsa sessione.
2: Lui non è piaciuto per una serie di atteggiamenti, per una serie di cose. Non gli è piaciuto Nkunku, l'ha messo sul mercato e si è tenuto Sisse, che è un ragazzo giovane che l'anno scorso giocava a Catanzaro, che si è fatto male parecchio a febbraio-marzo, è stato operato e con grande pazienza, con grande dedizione ha risalito la china e si è imposto come titolare nelle prime due giornate di campionato nel Milan. Questo significa anche che Amorim ha un occhio di riguardo per i giovani, non ha paura a lanciare i giovani.
1: Ce l'ha.
2: E quindi sì, anch'io credo che alla fine, quando il Milan sarà strutturato in questo momento, io dico, chiudendo gli occhi, io dico, se stessero tutti bene, per me Rabiot, Pulisic e Gonzalo Ramos, e questo è un po' il tridente.
1: Rabiot lo vedi più avanti.
2: Mi piace molto l'idea, mi piace molto di Rabiot lì.
1: Lui l'ha fatto a Marsiglia.
2: Mi piace molto perché lui è in questo momento è innamorato di un giocatore come Musa, altro giocatore che in altri momenti sarebbe stato fuori dal progetto. Lui invece vede Musa in coppia con Modric e o Yashari, cioè no? Sì, un centrocampo di questo tipo. È chiaro che è un calcio molto rischioso quello di Amorim,
1: molto.
2: Perché comunque sia col Torino che soprattutto col Venezia, il Milan si è preso delle infilate che, se ti capita la Roma che stai vedendo stasera, davvero ti triturano, Però è un calcio diverso, è un calcio che accetta il rischio, è un calcio che comunque secondo me alla lunga potrebbe pagare, perché è un calcio che non ha nulla di difensivista, dovrà imparare il Milan a difendersi, perché in questo momento la fase difensiva del Milan lascia molto a desiderare, però io credo che abbiano tempo e modo di lavorarci.
1: Dico, è vero, ha preso dei rischi ed è anche vero che ha giocato con Torino e Venezia,
2: certo,
1: quindi
2: per quello
1: non ha trovato...
0: Però è anche più facile correre.
1: Sinceramente, col Torino i rischi li prende dal 70esimo sul 2-0. Certo. E lì, secondo me, è stato più un calo, no? Generale.
2: Infatti,
1: di tutti.
2: Ha convinto più col Toro che col Venezia il Milan.
1: Col Venezia, secondo me, se Gonzalo Ramos segna una delle tre palle gol che ha avuto nei primi minuti, poi è un'altra partita.
2: Sì, può essere.
1: Comunque, secondo me, in questo momento il giudizio non può che essere positivo. C'erano tanti dubbi, tante cose si sono dette quest'estate. In realtà il Milan è migliorato, tanto rispetto, e siamo solo ad agosto.
0: E non parliamo della classifica e dei sei punti che questo lascia il tempo che trovano, cioè meglio, per carità, però tanto vi confermo Voltemada in chiusura alla Juventus, prestito secco da 5 milioni.
1: Comunque posso dirti, 5 milioni per un prestito secco senza diritto di riscatto è una follia. La Juventus è... Sta inseguendo il
0: forse
1: mercato, non l'ha programmato.
0: È una soluzione ponte, forse. Comunque, prima parlavate di
1: tantissimo.
0: Parlavate di atteggiamenti prima. Allora, visto, così per concludiamo l'affare, la questione di Milan, adesso vi voglio fare uscire allo scoperto. Voi siete, a questo punto, siete stati dei lealiani o non dei lealiani? Cioè, siete dispiaciuti?
2: Più difficile del
0: siete
2: mondo.
0: Dispiaciuti? Non si parla di tifo, si parla proprio siete dispiaciuti di vedere Rafa Leao, cioè vedendo Rafa Leao accolto da migliaia di tifosi del Galatasaray.
1: 30.000.
0: Vi provoca rabbia, nel senso poteva essere non è stato, oppure ce lo siamo tolti?
2: Rabbia, poteva essere non è stato. Cioè,
0: ricordiamoli in sette anni, mi sembra.
2: Sette anni al Milan.
0: Dallo scudetto all'addio nel peggior modo possibile.
2: Leao porta con sé l'avverbio che io odio di più, che è quello potenzialmente. Io quando sento potenzialmente divento cattivo, perché è inaccettabile il potenzialmente. Potenzialmente può diventare un campione. Allora, o lo sei o non lo sei. Il problema è questo, che Leao non ha mai voluto esserlo. Ed è questo che fa rabbia. Fa rabbia perché è un giocatore... L'anno scorso Leao, in generale, Leao è sempre stato il giocatore che a me personalmente ha trasmesso la sensazione che quando c'era lui in campo poteva succedere sempre qualcosa. Quello che ti dà la scossa di elettricità che ti switcha la partita. Perché quando vuole, e siamo sempre lì, è quello che te la vince da solo.
0: Ma
2: quando lo vuole, quanto è stato capace di essere decisivo e quanto questo suo atteggiamento molto fastidioso, no? Questo ciondolare per il campo. Quindi la domanda che tanti tifosi del Milan si pongono è proprio quella, cioè Leao sarebbe stato giusto per il gioco di Amorim? Forse sì, perché è un gioco offensivo, un gioco d'attacco, ma il gioco di Amorim è anche un gioco molto dispendioso, molto energico, molto di corsa, e Leao queste caratteristiche non le ha.
0: Com'è possibile essere passati da una stagione devastante, perché è stato MVP della stagione nell'anno dello scudetto, se non vado errato?
2: Sì, sì.
0: Com'è possibile essere passati da una prestazione continuativa così devastante su 38 gare di campionato circa a una lenta decrescita fino ad arrivare all'addio? Cioè, cosa è scattato e poi si è spento.
1: Allora, io non sono d'accordissimo. Dice,
0: facile,
1: con te,
0: facile la domanda.
1: Senso, no, la tua, cioè tu hai detto che lui nell'anno dello scudetto è stato devastante per 38 giornate.
0: No, nel senso.
1: No, per me no. È stato devastante negli ultimi due mesi, come tutti. Negli ultimi due mesi anche Tomori è stato devastante. È stato devastante.
0: Lui è stato decisivo. Lui è stato decisivo,
1: fantastico. Maignan è stato devastante.
0: Quindi tu riduci addirittura due mesi l'anno, non solo un anno.
1: E anche la stagione successiva, secondo me la migliore stagione di Leao al Milan è quella dopo, quando il Milan arriva in semifinale di Champions e lui effettivamente gioca, raggiunge dei picchi molto importanti, penso sempre al quarto contro il Napoli,
2: 15 assist,
1: sì,
2: una roba del genere.
1: Migliorò tantissimo i numeri, fa quel quarto di finale contro il Napoli che viene visto in tutto il mondo, però io, e qui torno alla tua domanda iniziale, no, io non ho mai creduto tanto a Leao top player, io ho sempre creduto in Leao come un giocatore che sì, ti può far vincere tante partite perché ha delle caratteristiche importanti, però secondo me dire che...
0: Ma non imprescindibile.
1: No, io anzi, insomma, io mi pento di non averlo venduto prima. Perché secondo me il Milan l'avesse venduto un paio d'anni fa,
0: cioè anche la clausola, 80
1: avrebbe
0: milioni,
1: incassato almeno 80-90 milioni, invece lo vende a 40 perché purtroppo lo sta vendendo, lo ha venduto in un momento di calo.
2: Però la scelta stessa di Leao di andare a Galatasaray, non alla Aston Villa, ti dice tanto di chi è Leao?
1: Beh, lì ci sono in ballo...
2: Sì, c'è 12 milioni all'anno, d'accordo, contro 7,5.
1: Per 5 anni.
2: Per 5 anni, per carità.
1: 25 milioni
2: però vuol
1: di
2: dire
1: differenza.
2: Che tu nella tua testa, cioè preferisci andare a prendere i soldi in Turchia a giocare 4 partite all'anno, perché giochi contro Beşiktaş, Galatasaray, e Beşiktaş e Fenerbahçe,
1: però è una
2: andate e ritorno.
1: Fanno in tanti.
2: Sì, per carità.
0: Ultimamente
1: però è una scelta che io mi sento di condannare.
2: Però
1: nel senso
2: hai
1: che...
2: tutta l'estate detto che vuoi andare a giocare in Premier League, arriva la Aston Villa, che non sarà il City, non sarà lo United, non sarà il Liverpool.
1: Non è quello il punto.
0: Soprattutto che non
2: però
0: c'è...
2: vai a fare un anno alla Aston Villa.
0: Non ti offre un milione, ti offre 7
1: però è arrivato la Aston Villa, fosse arrivato magari il City.
2: Ma fai un anno alla Aston Villa. Fai 20 gol alla Aston Villa, vedi che il City ti viene a cercare.
1: Leao probabilmente
2: Leao fa,
1: il calcio
2: fa comoda
1: posto,
2: la vita di Istanbul con Osimhen, in cui
1: ma per quello io non ho mai creduto a lui come campione assoluto, perché secondo me queste cose sono caratteristiche che un grande campione non ha, lo vedi subito. Leao è uno che si accende intermittenza. Fa comodo secondo me dire che quando si accende è perché ha voglia, e invece nelle partite che gioca male non ha voglia. Secondo me questo è Leao, non ce l'ha 50 partite all'anno così, se no sarebbe Mbappé, sarebbe Vinicius.
2: Cioè,
1: la verità è che
2: Leao sarà sempre questo.
1: Sarà sempre questo, quindi
0: ricordiamo che
1: nessun grande club lo ha cercato, anche diciamolo. Cioè a 40 milioni col mercato di oggi... non è un prezzo proibitivo, anzi un prezzo
0: in Serie A non c'è soldi per comprare.
2: La cifra finale è 38, più i bonus, ma è 38.
1: Galatasaray c'è la 20%
2: sulla futura rivendita.
0: Galatasaray, che ricordiamo in questo momento, è il tridente formato da Leao, Osimhen e Sané.
1: Comunque tanta roba. Galatasaray può dire
0: così, a livello economico nessuna squadra in Serie A può permettere.
2: No, è vero.
0: A livello economico nessuna squadra in Serie A.
2: No, è vero.
0: Purtroppo lì, cioè purtroppo, poi, beati loro, la tassazione di stipendi li agevole, quindi...
1: Comunque io per dirti capisco molto più Leao di Vlahovic, a proposito di gente che è andata in Turchia a prendere soldi.
0: Lì c'è Leao, il fattore italiano.
1: Beh, Leao ha 27 anni, 28, 27 va per i 28. Non ha avuto grandi proposte, quindi secondo me anche quello incide, va a prendere uno stipendio mostruoso, dopo che comunque si è fatto 7 anni al Milan, un anno in Francia a Lille e uno o due anni allo Sporting in Lisbona.
0: Te invece Vlahovic proprio...
1: 25 anni, parametro zero, questa è l'altra grande differenza, Leao non è un parametro zero, 25 anni, parametro zero, puoi andare dove vuoi, fai una scelta solo ed esclusivamente economica, e finisci al Beşiktaş, manco a Galatasaray, Vlahovic proprio non lo capisco.
0: Allora, è volato il tempo perché siamo in chiusura, quindi ricordando che mancano pochi minuti alla fine della partita del Via del Mare con la Roma che ampiamente sta guidando, vincendo 4-0 con doppietta Malen, Rodrigo Mora Sule. E Sule, quindi insomma prime firme, attenzione qui vicino anche un ulteriore gol. Non ci resta che salutarci, quindi io allora saluto e ringrazio Francesco Bonfanti.
2: Grazie a te.
0: E Federico Bertone.
1: Grazie,
0: che
1: Tommaso.
0: Sono venute a trovarci, gli amici di Netweek. Domani troveremo altri amici, perché saremo sempre in diretta a partire dalle 13 sul canale 61 del Digitale Terrestre. La linea domani riparte con Marco Piccari con il suo Maracanà a partire dalle 13, poi chiaramente tutte le finestre e collegamenti qui da Milano all'Hotel Sheraton. Per il momento ci salutiamo, vi rimandiamo alle pagine di tuttomercatoweb.com per tutte le ultime chiaramente di mercato, perché il mercato chiaramente noi ci fermiamo, ma il mercato non si ferma. Da Tommaso Bonan un saluto, una buona serata, un gran grazie chiaramente alla regia. Noi ci ritroviamo direttamente allo Sheraton qui domani dalle 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia, le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi è migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti. Quindi è un giocatore importante. Non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter che ha vinto con il Cagliari ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto, la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco,

0: Senti, invece, tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha fatto male, è la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto. Ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano, qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ho detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà. Che poi San Siro ci vuole poco. Però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile. Quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è riuscito a dare il contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini qua a Trovassarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta insieme anche alla Roma, anche loro sono destinati a stare in alto.
0: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito.
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più. Ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che arrivava.

0: se potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ah, però a me è piaciuto sempre come giocatore, eh? Quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a una cosa obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, sicuramente passano al campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui.
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: Esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez, che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto. Come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma. C'è bisogno di ritrovare questi giocatori per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
0: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
1: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo. E la Lazio ha attraversato tante difficoltà, le sta attraversando. Sono molto contento Frattesi perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
0: Questa testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
1: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso, Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione. Ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà. Quindi ha fatto secondo me la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali. Quindi.
0: E Pinamonti, che attaccante è per la Lazio?
1: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche, che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
0: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirgli.
1: Sì, esatto, poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu. Non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione e conta che hai i frattesi che è un attaccante, ma segna
0: Eh sì.
1: quando un attaccante.
0: Certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Grazie mille a te Lorenzo, a presto.
0: questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo, per investire e non sperperare. Sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri. Stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni. Abbiamo retto il Como, dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi dopo 2 partite è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2, secondo me molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo, da tanto tempo. La sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque, con queste parole di Luis Milla, andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Sapete, ieri, come avevo detto già, ero già stato con loro, con i miei ex compagni. Missione di stare nell'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sfruttare una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere cosa possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alla loro squadra che che hanno un giocatore forte, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare. Molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò Milano.
3: Rafa, l'ultima che ti faccio, ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo
2: No,
3: fatto un po' arrabbiare.
2: tante volte, però è così. Noi calciatori siamo in questa vita che succede quando fai bene, tutti parlano bene, quando non fai le cose così no, bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla è forse che tu hai qualcosa di diverso per fare
3: Vero.
2: vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì, per forza.
0: Con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, non mancate. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 31 agosto. Ci siamo, gli ultimi due giorni di calciomercato, domani il gong, domani sera insomma, che chiuderà questa sessione estiva, non solo in Serie C ovviamente, ma anche in Serie B e in Serie A. Tante le trattative che ci sono state, le trattative last minute che ci saranno in questi giorni, perché questi, come lo sappiamo, ormai abbiamo imparato a conoscere bene il mondo del mercato fra oggi e soprattutto domani, anche perché poi cambia il mese, tutta una questione di fiscalità, di stagioni, eccetera, eccetera. Quindi da domani ci aspettiamo tantissime trattative lampo, tantissime ufficialità, perché negli ultimi giorni di mercato, soprattutto nelle ultime ore, sono tanti comunicati, soprattutto in Serie C, un campionato dove ci sono 60 squadre. Anche se fosse un comunicato a squadra, sarebbero ben 60 comunicati, ma c'è chi ancora deve finire di costruire bene la propria rosa, chi dopo le prime giornate di campionato magari le cose non sono andate proprio nel migliore dei modi e quindi deve provare a dare questo slancio in queste ultime ore di calciomercato. Parliamo anche di campo giocato invece, perché questa sera si chiude la seconda giornata di Serie C con i posticipi nel girone A. Andiamo a leggere il programma: alle 20:30 Novara Folgore Caratese, alle 21 Albino Leffe Ospitaletto, Desenzano Trento, Renate Cittadella e Treviso Lecco. Queste le gare che si giocheranno questa sera, ma andiamo a fare un po' il punto di quello che è successo, perché nel weekend si è giocato. Si è giocato in tutti e tre i gironi, ovviamente, tante belle partite. Partiamo dal girone A, perché in testa ovviamente c'è l'Union Brescia, due vittorie in due partite per la squadra di mister Corini. Dopo andremo a ascoltare proprio le parole del tecnico della Leonessa. L'Union Brescia che si è imposta 1-0 sul campo della Pergolettese con il gol in pieno recupero, quindi una partita che sembrava destinata allo 0-0, l'Union Brescia l'ha risolta all'ottavo minuto di recupero, e sono segnali anche questi, perché vuol dire che è una squadra che già dalle prime battute, siamo ancora ad agosto, non ha intenzione di fare sconti, non ha intenzione di mollare un centimetro. L'abbiamo detto, è la squadra da battere nel girone A. È anche un gol che alla seconda giornata, quando dice vabbè, possiamo accontentarci del pareggio, non si accontenta del pareggio, si porta in testa in solitaria, perché alle sue spalle abbiamo l'Alcione Milano a 4 punti, che ha pareggiato 0-0 con la Dolomiti Bellunesi, e dietro sempre a 4 Dolomiti Bellunesi, anch'essa a 4 punti. E poi abbiamo la Juventus Next Gen, che dopo la vittoria della prima giornata pareggiato 3-3 in uno spettacolare Carpi Juventus Next Gen, terminato appunto 3-3, quindi a 4 punti anche la Juventus Next Gen, così come l'Arzignano, che ha vinto dopo il pareggio della prima gara, ha vinto 1-0 contro la Provercelli. Gli altri risultati del girone A, ovviamente Lumezzane, Giana, Erminio 1-0, e poi le gare di questa sera. Nel girone B, venerdì si è aperto il girone B con Pianese Vado 0-0. Sabato le altre gare: il successo del Grosseto in casa dell'Ostia Mare per 2-1 per la formazione toscana. Il Ravenna si è imposto 3-1 con il Latina, 1-0 invece per la Torres in casa contro la San Benedettese, pioggia di gol invece fra Forlì e Pescara, vinta 5-3 dai padroni di casa. Nessun gol invece in Pineto-Livorno, terminata 0-0. Mazzocchi ha trascinato lo Spezia alla vittoria contro il Campobasso 1-0, mentre l'Atalanta Under 23 ha vinto 2-1 con il Guidonia domenica. La Reggiana, altro successo esterno della Reggiana, 2-1 in casa del Gubbio. Ha chiuso poi il programma della seconda giornata del girone B, Vispesaro Perugia 2-2. La classifica che vede una grande ammucchiata in testa, perché a 4 punti ci sono Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno, e poi Guidonia, Pescara, Atalanta Under 23, Campobasso, Torres a 3 punti, Pineto 2, San Benedettese, Latina, Vispesaro e Pianese 1. A quota 0 ancora dopo due giornate l'Ostia Mare di Daniele De Rossi, il presidente Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, e il Gubbio. Andiamo avanti perché chiudiamo la rassegna di quello che è successo nel weekend, perché si è giocato tanto anche dal girone C, che venerdì si è aperto con la grande vittoria del Barletta nel derby con il Bari, 3-0 per i padroni di casa, e mentre il Casarano si è imposto 4-3, altra gara ricca di gol, contro il Giuliano. Successo anche della Cavese contro l'Audace Cerignola per 3-1, mentre il Picerno poi si è imposto 2-0 in casa della Scafatese. Sabato Foggia-Salernitana 1-1, e della Salernitana poi parleremo in maniera più approfondita nella seconda parte di trasmissione. Una Salernitana che ha iniziato la stagione male, dopo la sconfitta in casa la prima giornata, aveva perso anche in Coppa Italia Serie C. Questo pareggio in casa del Foggia, e a Salerno è scoppiata la contestazione nei confronti della proprietà, che a dirla tutta non è che nasce adesso, è esplosa ancora di più, ma la società è da tempo nel mirino della tifoseria organizzata e non solo. La Casertana, successo esterno, 2-1 in casa del Savoia, mentre il Sorrento si è imposto 1-0 contro il Crotone. Altro successo esterno, quello del Potenza, 2-1 in casa del Cosenza. L'Inter Under 23 1-1 con l'Altamura, mentre il Monopoli battuto 2-0 il Catania. Altra battuta dal resto importante per il Catania, anche qui ne dovremo parlare, perché il Catania è a 0 punti, 2 sconfitte nelle prime due gare, insieme al Savoia, al Crotone e al Cosenza, quindi vittime illustri, perché Catania, Cosenza e Crotone senza dubbio erano squadre che sulla carta sono destinate a un campionato di vertice. Invece in testa, punteggio pieno, abbiamo 3 squadre: Picerno, Potenza e Sorrento. Il Potenza, lo abbiamo detto, è una squadra da tenere d'occhio, perché dopo aver fatto bene, molto bene, lo scorso anno è ripartita alla grande. È una proprietà importante, una proprietà forte per la Serie C soprattutto. Vedremo se sarà continua da poter lottare per la promozione diretta fino alla fine, ma sicuramente è una delle squadre da tenere sotto osservazione per, senza dubbio, un piazzamento nella zona playoff, nella parte alta della zona dei playoff, non il decimo posto, diciamo playoff e fase nazionale diretto. Quindi è una squadra molto interessante da tenere sicuramente sotto osservazione. Poi abbiamo Barletta, la neopromossa Barletta a 4 punti, quindi ancora imbattuta in questo campionato, la Casertana, il Foggia. E attenzione anche al Foggia, 4 punti per una squadra che fino a un mese fa era in Serie D. Poi c'è stato ovviamente il ripescaggio, la riammissione in Serie C del Foggia, che ha iniziato molto bene, una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Chissà che non possa ripetere quanto fatto dal Mantova qualche stagione fa, quando di fatto anche il Mantova era in Serie D con tutta la squadra da rifare, e poi la squadra l'ha rifatta, e bene, perché sotto la guida di mister Possanzini è arrivata la promozione diretta in Serie B. 4 punti anche per l'Inter Under 23, che per adesso non ha pagato il fatto di essere scesa a giocare nel girone C, 4 punti anche per l'Altamura. Poi Cavese, Casarano, Bari, Cerignola, Monopoli a quota 3 punti, un punto per Scafatese, Giuliano e la Salernitana, e come detto Crotone, Savoia, Catania e Cosenza sono ancora ferme a 0 punti. Torniamo invece al girone A, dove abbiamo detto che l'Union Brescia è la squadra da battere. Sentiamo velocemente cosa ha detto mister Corini dopo l'ultimo successo dell'Union Brescia.
2: Sì, voluta, cercata sino alla fine. Oggettivamente la Pergolettese ha fatto molto bene nel primo tempo. Ne siamo stati dentro, nonostante questo anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, siamo stati bravi ad andare in superiorità numerica per un fallo che mi è sembrato evidente con l'espulsione da parte di un loro giocatore. Abbiamo cercato le soluzioni giuste, sembrava che non arrivasse mai. Invece su una situazione finale con grande convinzione siamo andati a fare gol e a vincere questa partita molto molto importante. Io penso che questo sia fondamentale, se devi fare un campionato di vertice devi saper vincere e interpretare più partite. Sicuramente questa è una partita che è stata complicata, sporca, ma ci siamo saputi stare dentro e abbiamo creato le opportunità per poterla vincere e siamo stati bravi ad andare a portarla dalla nostra parte. Sì, li aspetto tutti in piazza perché insomma penso che abbiano voglia di vedere i loro giocatori, di portare il loro entusiasmo, la loro vicinanza che ci hanno sempre dimostrato. È stato un peccato oggi non avere la curva con noi e spero che questo non accada più, perché sono per noi un valore aggiunto e dunque non vediamo l'ora insomma di presentarci a loro e ricevere tutto il loro entusiasmo. E poi approcceremo al meglio la Coppa Italia, perché è una competizione a cui teniamo e cercheremo di mettere in campo la miglior formazione per battere la Giana. Grazie a chi è venuto qui, a chi ci ha sostenuto, a chi ha fatto strada, che ha sofferto con noi questa sera ma ha avuto la fortuna di gioire. Dunque grazie davvero a chi è voluto essere qua con noi questa sera.
1: E queste le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia. Lo ha detto anche lui, è stata una vittoria voluta fino all'ultimo secondo, è arrivata all'ottavo minuto di recupero, 0-1 per l'Union Brescia in casa della Pergolettese, che come ha detto anche mister Corini ha fatto un'ottima partita, ma l'Union Brescia ha voluto mandare un segnale importante subito al campionato. Nel girone A, lo abbiamo detto per tutta l'estate, ma lo diciamo dalla sconfitta dell'Union Brescia poi nella finale playoff della passata stagione ormai con l'Ascoli, che sarebbe stata la squadra da battere nel girone A, perché senza nulla togliere alle avversarie, sulla carta non c'è, ci sono tante squadre buone, molto buone, che possono lottare per la zona playoff, ma come dicevamo sulla carta l'Union Brescia ha quel qualcosa in più, anche dato dalla continuità, perché comunque continua con mister Corini, con una rosa importante e rafforzata da un mercato molto molto importante che ha fatto l'Union Brescia in questa finestra di mercato. Quindi dopo due partite è in testa a punteggio pieno, già ha messo le idee in chiaro, l'Union Brescia vuole fare un campionato di vertice, vuole fare un campionato da protagonista, vuole la Serie B. Il presidente Pasini era stato chiaro quando è stato annunciato il nuovo progetto, no, dell'Union Brescia la scorsa stagione: la Serie B in 3 anni. Il primo anno ha fatto molto bene, è arrivata ai playoff, ha perso in finale. L'Ascoli ha vinto con merito perché probabilmente era la squadra più forte di tutti i playoff, però ha dimostrato l'Union Brescia di esserci, perché nella gara d'andata aveva tenuto testa e bene all'Ascoli, e quindi quest'anno potrebbe essere l'anno buono per l'Union Brescia. Ovviamente i tifosi del Brescia dovranno fare tutti gli scongiuri del caso, sarà il campo a parlare, però il campo in queste prime due giornate ha parlato, e ha parlato bene, perché l'Union Brescia non vuole fare sconti a nessuno, ha vinto anche questa gara e come dicevamo è un segnale davvero davvero davvero importante. Allora, dopo questo grande recap, come dicono quelli bravi, su quanto è successo e quanto dovrà succedere nelle ultime partite della seconda giornata del girone C, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo poi, perché la seconda parte di trasmissione sarà interamente dedicata al calciomercato. Ultimi due giorni, ci siamo, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci colleghiamo subito con Milano, la sede del calciomercato, delle ultime due giorni di calciomercato, dove troviamo il direttore di Tutto C, ma anche collega di tuttomercatoweb.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grande dispiegamento di forze per quanto riguarda la squadra di Tutto Mercato Web, Tutto C e TMV Radio a Milano per gli ultimi giorni di mercato. Insomma, raccontaci un attimo, prima di parlare ovviamente di quello che succederà ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori sul canale 61, il 61 del digitale terrestre, quello che succederà in queste prossime, in questi due giorni, ultimi due giorni a Milano, sede del calciomercato.
1: Sì, aprirà i battenti come al solito l'hotel Sheraton, due passi da San Siro, sta aprendo ora, in questi minuti, diciamo, sì, ufficialmente la sessione. Siamo abbastanza vicini, ripeto, a San Siro c'è in arrivo, diciamo, un piccolo esercito di agenti, dirigenti, anche calciatori, perché passano... Sì. A volte anche i calciatori direttamente per partecipare e chiudere e firmare le trattative, e la fiera dei sogni, la fiera dei sogni, delle vanità del mondo moderno, del calcio moderno, nel senso, ci si incontra, si prende un caffè, si intavolano trattative, chi ha cose da fare cerca soluzioni in last minute, qualcuno si fa venire delle idee in base a quello che viene proposto, a volte si litiga, perché succede anche questo.
0: Succede.
1: E saremo qui, insomma, per raccontarlo.
0: Ivan, proprio per quanto riguarda invece la Serie C, ne parlavo nella prima parte di trasmissione, saranno due giorni, soprattutto per quanto riguarda la Serie C, lo dicevo, con tante trattative last minute, tante ufficialità, perché gli ultimi giorni di mercato, anche se facessero un comunicato a squadra, sono 60 comunicati, quindi tu mi insegni che sono tanti, ma saranno sicuramente di più. Cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti qualcosa? Da chi ti aspetti qualcosa in queste ultime ore di mercato?
1: Allora, mi aspetto molto da tante, perché poi è normale che la Serie C, le squadre della Serie C arrivino con diverse cose da fare. Mi aspetto uno scatto dalla Salernitana, che deve risolvere in casa la questione Matino, però poi deve anche, secondo me, completare un po' la squadra per renderla più competitiva, perché io credo ci sia si possa fare di più. Mi vorrei aspettare qualcosa dal Bari, perché questo avvio di campionato ha oggettivamente dimostrato che, insomma, c'è da fare. Bari sta provando a chiudere Rava Secchiosa, però credo che servano insomma, serva mettere qualcosa di più competitivo nel motore.
0: Sì. E,
1: ma non so, diciamo, non aspetto qualcosa anche da altre, però quelle, le due che ho visto un po' più bisognose, forse, insomma, se non sono quelle in assoluto più bisognose, queste due sicuramente credo che possano fare qualcosa di, per diventare più competitive.
0: Io ci avrei messo in mezzo anche il Catania, però qui non so se è una questione di rosa o una questione di nuovi meccanismi da trovare, nuove idee, perché è cambiato tutto a Catania, però il Catania resta lì fermo a zero punti. Ti aspetti che possa fare qualcosa il Catania in queste ultime ore di mercato, o bisogna dare tempo comunque al nuovo allenatore di trovare la giusta quadra?
1: Ma allora, guardando il campo, anch'io ho pensato, ora gli dico il Catania, poi però ragiona un attimo, e Catania ha fatto tante operazioni,
0: sì, infatti.
1: Già ha cambiato tantissimo, ha preso giocatori di livello, penso, vabbè, ovviamente a Coda, però non è l'unico, Liguori, ce ne sono diversi, Quindi credo che sia una questione soprattutto legata al tempo. Poi potenzialmente, insomma, così me la posso anche aspettare, però in quel caso, ecco, più che una necessità di rinforzarsi ancora, vedo il bisogno di dare un po' di tempo per far ambientare i nuovi e poi valutare se l'amalgama ti raggiunge, se è quella giusta, perché poi quando cambi tanto ti esponi a quel rischio fondamentalmente che magari non si crea il mix giusto, però insomma a livello di innesti secondo me il Catania ha già fatto parecchio.
0: Ivan, prima di salutarti, ovviamente lasciarti al tuo lavoro che in queste ore, in questi giorni sarà molto molto impegnativo, ti chiedo un commento velocemente su quelle che sono state le partite del weekend. Partirei dal Brescia perché l'Union Brescia ha dato un bel segnale, nel senso andare a vincere, in pieno recupero vuol dire avere fame, avere quella voglia di dominare il girone come è successo nelle ultime stagioni con Padova e Vicenza e di conquistare, la Serie B. L'abbiamo detto, l'Union Brescia è la squadra da battere, però già in queste prime giornate ha dato dei segnali importanti.
1: La squadra da battere, ma la devi confermare sul campo e in questo avvio,
0: Sì.
1: come dicevi tu, lo ha fatto. Non è stata, diciamo, stellare oggettivamente, perché poi, insomma, ieri non è che ha dominato, ha fatto vinto
0: No, no, certo.
1: all'ultimo minuto disponibile. Quindi, secondo me, è vero che nel secondo tempo ha giocato meglio della Pergolettese, però diciamo, non ci ha convinti troppo. Credo che sia una squadra molto forte in un girone in cui non vedo nemmeno potenziali avversarie, con tutto il rispetto per le altre.
0: Esatto.
1: Secondo me, se il Brescia ingrana e questi 6 punti in 2 giornate ci danno un indizio che possa ingranare, e poi diventa difficile prenderla perché non vedo una squadra che riesca, cioè che abbia almeno potenzialmente una rosa così competitiva.
0: Ivan, prima di salutarti, quali sono gli appuntamenti? Insomma, la squadra di Tutto Mercato Web, è pronta lì in loco a Milano. Insomma, vi daremo appuntamento ovviamente per tutti gli aggiornamenti su Tutto Mercato Web, su Tembo Radio. Insomma, raccontaci un po' velocemente, come sarà la squadra di TMV e di TMV Radio a Milano.
1: Abbiamo un dispiegamento di forze importanti, stanno arrivando Tommaso Bonan, Claudia Marrone, Daniele Najar, ovviamente Niccolò Ceccarini, ci divideremo per le vie degli alberghi, per l'albergo e per le vie di
0: Esatto.
1: Milano, perché poi non si sa mai cosa può succedere in centro, l'hotel non è molto in centro, fino alle 20 di domani, quando chiuderà la sessione. Di calciomercato ci saranno aggiornamenti continui su tutto Mercato Web, su tutto C, su TMV Radio, con la possibilità davvero di vivere istante per istante quello che sarà diciamo questo rush finale di calciomercato.
0: E noi saremo pronti, ovviamente a seguirvi e a supportarvi anche dal desk qui in redazione. Ivan, grazie e buon lavoro, ovviamente.
1: Buon proseguimento.
0: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC, ma anche collega di Tuttomercato Web, inviato proprio a Milano. Come ci diceva lo stesso Ivan, ci stanno arrivando nella sede del calciomercato degli ultimi 2 giorni anche Tommaso Bonan, Claudio Marrone, Daniele Najal e il direttore di Tuttomercato Web Niccolò Ceccarini, con i quali poi ovviamente nel corso della giornata qui su TMV Radio ci collegheremo perché ci saranno tante dirette speciali direttamente da Milano perché insomma queste ultime ore di mercato si fanno lì all'Hotel Sheraton a Milano. Insomma, ci saranno tante trattative da raccontare. Chiedo a Costantino Fazzari in cabina di regia. di sistemare il nostro prossimo collegamento, così possiamo andare avanti con la trasmissione. Nel frattempo, parlavamo del Bari con Ivan Cardia. Bari che è stato, dopo la vittoria della gara d'andata, ha perso 3-0 con il Barletta, e secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe essere fatta per l'arrivo al Bari dell'attaccante classe 2000 Flavio Bianchi. Arrivo in prestito dall'Empoli, è previsto l'arrivo oggi in città il 31 agosto. Insomma, si muove sul mercato il Bari, perché ha bisogno di un attaccante, e Flavio Bianchi potrebbe essere l'innesto giusto. Classe 2000, arriva dall'Empoli, come detto, atteso per oggi in città per sostenere ovviamente le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà al Bari per questa stagione. Andiamo avanti, perché avevamo detto, abbiamo promesso che avremmo parlato della Salernitana. Lo facciamo con chi la Salernitana la conosce benissimo, Gaetano Ferraiuolo. Ciao Gaetano.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, parlavamo di un inizio di stagione complicato, non solo in campo, ma anche fuori, perché l'ho visto anche Gaetano sui tuoi social. Insomma, in città monta la polemica nei confronti della proprietà. Raccontaci un po' cosa sta succedendo.
2: È un inizio complicato, però purtroppo non sorprendente, perché quando fai un ritiro con una squadra che è completamente stravolta nella seconda parte del ritiro, torni a Salerno e stravolge ancora di più la rosa. C'è un presidente che è assente sul territorio, a parte nella partita col Sorrento, da 2 anni, e sta facendo di tutto per venderla, non ci riesce, quindi la porta avanti trascinandosi contro la sua volontà, affidando poi la carica tecnica, a parte a Fagiano, a persone che fino all'altro ieri, rispettabilissime, di grande spessore, però facevano un altro mestiere. È normale che poi la squadra ne risente. Succede che Matino litiga con Cosmi prima della partita, Lescano dopo la gara col Sorrento manifesta insofferenza parlando con i tifosi rispetto al suo schieramento in campo. Insomma, non si capisce niente. E purtroppo questi striscioni che sono comparsi, sono stati esposti l'altro ieri, hanno indotto Fagiana ad aggrapparsi all'ennesimo alibi, perché la frase "come chiedeva adesso Iervolino di spendere soldi dopo questa contestazione" ha fatto arrabbiare ulteriormente la curva, che pur garantendo presenza sugli spalti almeno per adesso, non prenderebbe di buon occhio un eventuale passo falso anche nel derby con la Cavese, che sembra molto sentito. Quindi c'è una tensione alle stelle. Iervolino ha rifiutato questo confronto, e anche il sindaco De Luca, che negli ultimi anni per ovvi motivi non parlava più di Salernitana, ha incontrato la tifoseria organizzata, che gli ha chiesto insomma di cercare acquirenti, di intervenire, perché la situazione è veramente molto anomala, perché Iervolino non vuole vendere, ma allo stesso tempo non sta investendo, quindi è un trascinarsi che sostanzialmente è soltanto pericoloso per la squadra.
0: Ecco, Gaetano, parlando invece del campo, Cosmi ha detto che non si aspettava di subire una rete dopo 30 secondi. Anche questo è un segnale di fragilità della squadra. Cosa c'è dietro?
2: Certo, il fatto che prima della partita ci sia stata questa lite nello spogliatoio, si prende gol dopo 30 secondi con degli errori anche banali, fa trasparire tutto il nervosismo di questa squadra, per dire che non hanno accettato i giocatori che la fascia di capitano sia andata a Capuano, che è arrivato 3 giorni prima. Quindi tra nuovi e vecchi non si è creato questo feeling, e poi in campo si è visto. Il primo tempo è stato inguardabile, il Foggia che 20 giorni fa in teoria costituiva la squadra per la Serie D ha messo sotto la Salernitana. C'è stato il pareggio con la Gubina, che quando tocca palla si vede che è un calciatore che con la Serie C non c'entra niente, però poi nel finale, se Galeotti non fa 2 o 3 grandi parate, perdi anche a Foggia, e avendo fatto Sorrento, Scafatese e Foggia, che sono 3 avversari sulla carta abbordabili, chiaro che sarebbe stato preoccupante. Non dico per la classifica, perché siamo all'inizio, però le prestazioni sono negative. Cosmi cambia di continuo 3-4-2-1, 3-5-2, voleva fare il 4-3-3, Fagiano gli ha fatto capire che non prenderà gli esterni che servivano. Anche in questo caso, tutti contro tutti, che si riflette sul lavoro di Cosmi, che è palesemente insofferente e palesemente insoddisfatto.
0: Ecco, invece proprio per quanto riguarda Mister Cosmi, la situazione, come certo l'hai detto tu, siamo ancora all'inizio di campionato, ovviamente non si può parlare di una classifica preoccupante, perché con una vittoria comunque si riequilibra tutto, perché sono passate solo due giornate. Però, come dicevi tu, sono arrivate due sconfitte e un pareggio, contro una in Coppa Italia, ovviamente Serie C, contro squadre sulla carta alla portata, anzi, della Salernitana. Ricordiamo, la Salernitana è una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato di vertice e che dovrebbe, almeno sulla carta, poi il campo è sempre a parlare, fare un altro campionato di vertice. L'ho presa larga il discorso, era per chiederti se Cosmi, in un'eventuale sconfitta con la Cavese, potrebbe essere già messo in bilico dalla proprietà.
2: Secondo me sì, perché se l'anno scorso Fagiano era forte sponsor di Cosmi, quindi gli ha coperto le spalle, tra virgolette, adesso tra Fagiano e Cosmi c'è una freddezza inaspettata, perché i due a Trapani hanno costruito grandi cose e si sono ritrovati a Salerno proprio in virtù di questo rapporto. Nel momento in cui Fagiano ha manifestato, uno che dice la squadra ha fatto schifo e lo dice tre volte pubblicamente, è ovvio che non è un complimento per l'allenatore. Qualche certo. giocatore tra i veterani, ripeto, anche con i tifosi, secondo me sbagliando, all'esterno dello stadio ha manifestato insofferenza verso l'allenatore. C'è stata questa lite con Matini. Io penso che se malauguratamente si dovesse perdere anche il derby con la Cavese, anche perché dopo ci saranno Potenza, Barletta, si avvicinerà la partita col Bari, quindi non dico che bisognerebbe poi guardarsi alle spalle pensando alla lotta per non retrocedere, ma la Salernitana sarebbe stra-ridimensionata, perché se una di quelle di sopra certo. vince, non vince, è vero che siamo alla terza, ma vai già a 7-8 punti di distacco dalla vittoria.
0: Gaetano, prima di salutarti e ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, le ultime 48 ore di mercato, ecco, dicevi tu la proprietà, quella di Iervolino, che non sta investendo, ma ti aspetti qualcosa? I tifosi salernitani si possono aspettare qualcosa, qualche intervento last minute in queste ultime ore di mercato, oppure l'indirizzo è chiaro, ovvero che non verranno fatti acquisti?
2: Allora, io penso che alla fine arriveranno un paio di giocatori, perché avendo insomma fatto questa scelta di mettere Matino fuori rosa, un difensore lo devi prendere
0: esatto.
2: per forza, perché c'è Ainter che tornerà tra novembre e dicembre, quindi un difensore va preso. Sta girando il nome di Veseli, che insomma si sarebbe proposto, uno che qui a Salerno ha vinto un campionato di Serie B. È chiaro che ha caratteristiche diverse rispetto a Matino, quindi non lo so, io penso che almeno un difensore arriverà. Poi c'è Longobardi, che è virtualmente fuori rosa, piace molto a Pescara, dove ritroverebbe Boucher. Il sogno di Fagiano, e lì Iervolino un ok per un extra budget l'ha dato, è Casiraghi, però al momento Casiraghi, per motivi familiari, sembra vada verso Ravenna. La Salernitana insiste, gli avrebbe offerto un ingaggio che è superiore a tutti quelli che prendono i calciatori rosa, più forti, più superiore a quello di Pescano, superiore a quello di tutti i calciatori. Adesso sta a lui, mm-hmm. È ovvio però che anche qui insomma la confusione, si dice che si farà il 3-4-3 perché 3-5-2, poi vai su Casiraghi, che ha caratteristiche diverse dal modulo che tu stai imponendo all'allenatore.
0: Certo.
2: Però è chiaro che con Casiraghi l'asticella si alzerebbe, perché penso che è il giocatore che veramente può far svoltare, sperando però che l'eventuale arrivo di un grande giocatore non preveda la partenza di uno tra Schick, Lescano e Villa, perché sono in scadenza, al momento non ce l'ho che avere il rinnovo e le offerte ci sono.
0: Gaetano, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Gaetano Ferraiuolo, con il quale abbiamo fatto un po' il punto su quello che sta succedendo in casa salernitana, sia dentro che fuori dal campo, e ovviamente ci risentiremo nel corso della stagione, perché con Gaetano un amico, insomma un collega, non stiamo a divagare per i motivi perché che ci legano, ma potete immaginare. Andiamo avanti, perché nel girone B, adesso torniamo al girone B dopo aver parlato del girone C, nel girone B c'è un ottimo Perugia che è reduce dal 2-2 sul campo della Vispesaro, con il pareggio raggiunto poi nei minuti finali da Sabatini, a 10 dalla fine. Il nuovo Perugia di Aimo Diana, che è lì nel gruppone delle squadre in testa con 4 punti, insieme a Vado, Grosseto, Reggiana, Ravenna, Forlì, Spezia e Livorno. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Diana dopo il pareggio con la Vispesaro.
3: Allora, un punto apprezziamo noi il carattere e la determinazione che ha messo la squadra nel ricercare appunto un 2-2 che premia, no, diciamo, l'atteggiamento mostrato dopo aver preso il vantaggio della Viss.
4: Ma io sono tutte cose che mettevo già in preventivo, io sapevo che oggi sarebbe stata, immaginavo che poteva essere una partita di un po' di sofferenza, perché il campionato dà altre indicazioni, la Viss Pesaro è quella di stasera, frizzante, gioca in casa, su un campo difficile, sintetico, non siamo abituati, sapevo che avremmo faticato, anche quando siamo andati in vantaggio. Ho sempre avuto la sensazione che loro fossero pericolosi, ne ho parlato anche a fine primo tempo, e poi infatti è successo, anche l'esperienza ti porta a pensare che è successo quello che è successo, abbiamo avuto 10-15 minuti, non blackout, purtroppo gli avversari ci sono andati, abbiamo fatto degli errori, senza nasconderci, abbiamo fatto dei chiari errori che dovremmo andare a correggere, li metto dentro in questo percorso, dobbiamo però essere molto molto più veloci nell'essere più bravi e più attenti in questa situazione. La reazione era altrettanto una cosa che io avrei sempre pensato, perché li vedo tutti i giorni allenarsi, vedo che ci sono dei giocatori che non mollano neanche nell'allenamento, non vogliono perdere, ero convinto, sono sicuro che in quella partita qua non avrebbero voluto perderla, avrebbero fatto il massimo, magari non ci si riusciva a pareggiarla, e ancora meglio quando abbiamo pareggiato, credo che abbiamo mantenuto la possibilità di vincerla addirittura. Se avessimo magari avuto la possibilità di avere ancora qualche cambio, secondo me potevamo provare anche a vincerla, però prendiamoci il buono e prendiamoci anche il meno buono e lavoriamoci.
3: Ecco, tornando ai gol presi, no? Sono un po' tutto di errori, molto simili, diciamo il Perugia ha preso un gol simile a quello che aveva fatto appunto con Pirini, e il secondo gol è sembrato molto simile a quello preso in Coppa Italia, sempre contro la Viss. Quindi sono delle disattenzioni che mettono in evidenza poi un problema difensivo che però Perugia potrà risolvere, perché ha dei giocatori comunque che sono attualmente fuori dal, sì, dal rettangolo verde.
4: Sì, poi sai, alla seconda giornata di parlare di problemi difensivi mi sembra un po' esagerato, non mi sembra che abbiamo preso 4 gol, 3 gol, abbiamo subito 2 gol. Ci sono stati degli errori, mi sembra un po' esagerato dire problemi difensivi, anche perché a volte il gol non lo si prende ma l'errore si fa lo stesso, viene evidenziato dal gol, è chiaro che siamo qua per lavorare su questi aspetti qua, ci sarà un giorno magari che saremo fortissimi dietro e magari non riusciremo a fare gol, questo mi racconta la mia storia, la storia del calcio, ci lavoreremo, quello è certo, però non mi va di mettere pressione su una cosa che secondo me non, in questo momento non c'è, ecco, ci sono stati fatti degli errori, ne faremo altri, lavoreremo su quello che abbiamo fatto, i ragazzi sono consapevoli sia quando fanno bene sia quando sbagliano e sono i primi a riconoscerlo, e quindi sei già a metà dell'opera se lo riconosci.
5: Ma è possibile che ci sia stato su questi 2 gol presi anche un problema di brillantezza fisica? Può avere influito questo?
4: Secondo te? Ma assolutamente sì, ma oggi loro erano nettamente più freschi, più brillanti di noi, se vinceva da tante cose, ma è giusto che sia così, è una squadra molto più pronta a livello fisico rispetto a noi, giovane, quindi frizzante, con dei buoni interpreti, ripeto, non mi piace che si stia mettendo un punto decisivo e determinato sulla fase difensiva quando non è un problema, non è ancora un problema, e io andrò sempre in difesa dei miei ragazzi, perché poi abbiamo sbagliato di gol in avanti, però non lo si dice, potevamo essere più ficcanti in tante cose, potevamo concludere meglio, quindi ci lavoriamo.
6: Carriero, prima qui ai microfoni ha detto che questa è stata la miglior prestazione del Perugia delle 3 gare ufficiali, se concorda con lui e se ci può dire cosa l'ha messa più in difficoltà della Viss.
4: Ma non so dirti se è stata la migliore, poi noi la viviamo in panchina, non riusciamo ad avere una grandissima visione dell'insieme dei 90 minuti, sicuramente oggi si è vista una squadra che ha avuto degli alti, dei bassi, e degli alti importanti e anche dei bassi importanti, quindi dovremmo trovare una media che sia quella giusta. La Viss ha dei giovani interessantissimi, soprattutto sugli esterni, di prospettiva a mio avviso ci ha messo in difficoltà, perché sicuramente hanno brillantezza in questo momento sulle prime giornate di campionato e queste squadre hanno brillantezza rispetto a squadre come noi che sono un po' più muscolari e che, sono, e che arrivano magari da un periodo di meno allenamento rispetto agli altri.
3: Ci può essere stato un episodio di a favore del Brugna, un rigore su Sabatani prima del gol del pareggio?
4: Ma i ragazzi non mi hanno chiesto la carta, solitamente me la chiedono subito, forse Sabba, sì me la ricordo quella situazione lì, sarebbe da andare a rivedere, ma non credo che su queste situazioni cambino idea gli arbitri, abbiamo visto che per cambiare idea deve succedere l'imponderabile.

terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TNV Radio e su Il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. Andiamo con l'ultima ora perché c'è un'ufficialità, ne avevamo detto che ne sarebbero arrivate tante, è arrivata la prima di questo rush finale del mercato, che riguarda il Pescara, che ha trovato l'erede in attacco di Antonio Di Nardo, ceduto alla Juve Stabia, con la Juve Stabia già segnato nel successo in casa della Sampdoria. Antonio Di Nardo, dicevamo, ha trovato il sostituto del Pescara, si tratta di Giacomo Parigi, che arriva a titolo definitivo da Latina e firma un contratto biennale con il Pescara, quindi il Pescara si rafforza sul mercato, andando a chiudere quel tassello che mancava dopo la cessione di Di Nardo alla Juve

0: Invito a di restare collegati qui su TMV Radio e di seguire tuttomercatoweb.com e TuttoC, perché in queste ultime ore saremo in forza, in massa, presenti a Milano per raccontarvi tutte le ultime trattative, tutte le ultime ufficialità, come in questo caso del Pescara. Quindi l'invito ovviamente a restare qui con noi. Noi, prima di chiudere la trasmissione, andiamo a sentirci le parole di Attilio Tesser, nuovo tecnico della Reggiana, Reggiana che ieri, che nel weekend ha vinto il suo match di campionato e si è portata contro il Gubbio 2-1 per la Reggiana in casa del Gubbio, ed è lì a 4 punti nel gruppone delle squadre di testa. Andiamo a sentire le parole di Tesser. Noi ci salutiamo. L'appuntamento con Tuttaci è domani mattina alle 9:45, ma ovviamente restate con noi su TMV Radio. Ciao!
1: Possiamo piangere addosso, se siamo più forti possiamo anche vincere. Insomma, questa sera la Reggiana, secondo me, l'ha convinta dal punto di vista dell'atteggiamento, soprattutto.
2: Venire qui con l'atteggiamento sbagliato sarebbe stata dura. È già stata durissima con l'atteggiamento giusto, quindi. Però ci siamo stati. Abbiamo avuto nel primo tempo, soprattutto nella prima parte, delle occasioni che non abbiamo concretizzato. Poi abbiamo trovato il vantaggio. Difese con sufficiente ordine, anche se loro hanno avuto un paio di situazioni importanti. Secondo tempo equilibrato all'inizio, nessuno è riuscito a prevalere sull'altro. Abbiamo trovato il secondo gol e lì la partita sembrava anche abbastanza tranquilla perché non, nei primi minuti post gol, secondo gol nostro, non abbiamo rischiato poco e niente. Poi ci siamo messi 4-2-4, molto, molto offensivo. Abbiamo provato un po' a tenere e ho deciso di passare a 5 dietro. Loro hanno spinto e hanno trovato in mischia, come abbiamo fatto il secondo gol noi, il 2-1 da poter riaprire la partita. L'atteggiamento mi è piaciuto. Se non vieni qui a lottare, è dura. Abbiamo lottato, porto a casa soprattutto questo, oltre i 3 punti che sono importanti, porto a casa questo atteggiamento. E anche la prima parte dove abbiamo provato senza paura a giocare.
1: Ecco, forse la Reggiana è andata un po' in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, sui cross. Non so se è d'accordo, se vuoi spiegare un po' come mai nel caso sui traversoni.
2: I traversoni sono arrivati 2 volte sul secondo palo, però abbiamo difeso bene. Abbiamo messo in calcio d'angolo, però sempre con i giocatori al posto giusto. Non ha sbagliato nulla, i traversoni arrivano. Giocano 2 squadre e quando hanno spinto bene, ho detto è una buona squadra, però siamo arrivati puliti, non sono stati mai lì pericolosi. Pericoli ne abbiamo sempre avuti, purtroppo dobbiamo guardare bene sui calci piazzati, punizione, calci d'angolo.
1: Tra mille difficoltà in questo precampionato, no? Da tutti i punti di vista, alla fine la Reggiana è in compagnia di tante altre squadre a 4 punti. Ecco, se l'aspettava dopo un inizio davvero molto difficile, non certo in campo, forse, magari extra, ecco. Potesse incidere da questo punto di vista.
2: Starselo si spera che ne farne 6. Si cerca di giocare sempre per ottenere il più possibile. Venivamo da un'ottima partita lunedì, che è svanita a pochi minuti dalla fine, a 4 minuti dalla fine, dove abbiamo giocato per 60 minuti, secondo me molto bene. Poi una condizione fisica non ottimale. Oggi abbiamo un passettino in avanti, l'abbiamo fatto. Cito Bertagnoli che è arrivato a fare 90 minuti, è la prima volta da precampionato. Si è guadagnato 20 minuti anche lui di condizione, è uscito, aveva problemi già a fine primo tempo lunedì, quindi stiamo crescendo sotto questo aspetto che purtroppo in qualche occasione non ci permette di stare un po' più alti o di ribaltare l'azione con più velocità. Quindi stiamo crescendo, questo è quello che importa. Abbiamo 4 punti, ma dobbiamo pensare già da domani alla prossima partita senza fare nessun calcolo.
1: Ecco, 2 parole anche su Leon Sipos, che qui magari si tapperà le orecchie, però immagino la soddisfazione di vedere anche il suo centravanti segnare per la prima volta in campionato.
2: Sono molto felice perché l'attaccante vive di questo. Leon fa un lavoro in tutte e 2 le fasi importante, non è uno che sta solo statico, fermo in area di rigore.

0: vicino, ha avuto in queste due partite un attaccante più due trequartisti che è anche un attaccante da giocargli vicino, da poter attaccare un po' di più la profondità. Però siamo un po' in emergenza e quindi ha fatto benissimo il suo lavoro, così come Nathan. Faccio i complimenti perché lui si è avuto delle vicissitudini fino a 10-15 giorni fa. E in queste due partite ci ha dato un contributo importante. Quindi bravo Leo a farsi trovare pronto lì in area di rigore.
1: Attilio,
2: Il
1: ciao.
2: calcio ci fa impazzire.
1: Tre
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Penultimo giorno di calciomercato, si chiude domani alle ore 20, quindi questo caffè del lunedì mattina è frenetico, quasi già schizofrenico. Chissà quanti ne dovremmo bere durante una giornata che è partita subito con il botto, perché come sempre capita, no? Nelle ultime ore, la notte. Le notti di mercato, la penultima e l'ultima, registrano sempre dei colpi di scena. Per esempio, Ceballos al Monza lo è stato, no? Questa mattina, perché è stato un giocatore trattato a lungo dal Napoli. Poi c'è stato l'inserimento del Parma e alla fine, con un vero e proprio blitz, lo ha preso il Monza, che garantisce un esterno offensivo di qualità che può anche davvero essere giusto per le caratteristiche di Ivan Juric. Il Milan che completa il suo mercato tra l'entrata di Hutchinson e l'uscita di Fofana, che sta andando a Lione, e sicuramente il Milan regalerà ancora delle situazioni, forse più in uscita che non in entrata. La Roma, che sta mettendo a disposizione di Gasperini altri giocatori offensivi per le sue caratteristiche, come Luis Enrique dello Zenit, e vedremo se ci sarà spazio anche per fare leveling. Sarà la giornata dell'Atalanta e del Bologna per capire se il discorso di Rowe verrà in qualche modo ancora affrontato, o se Bologna riuscirà, no, a mantenere quella che è stata una sua linea di inizio mercato, ovvero al massimo due giocatori top forti della prima squadra, due perni vanno via e gli altri no. Però è chiaro che dopo le uscite di Lucumi e di Castro, solo un'offerta folle poteva e potrebbe ancora far barcollare, no, questa linea che il Bologna ha sempre fatto filtrare, anche sia privatamente che pubblicamente. L'Inter si è già mossa con largo anticipo, e quando negli ultimi giorni di mercato una società non deve praticamente far nulla, è perché sicuramente ha lavorato bene. Il Napoli è incastrato dal discorso delle liste e quindi della mancata uscita di Lang, e non credo proprio che riuscirà a intervenire per trovare la punta. La squadra che chiaramente in queste ore si è mossa di più è stata la Fiorentina, perché ieri sera, sul tardi, la Fiorentina ha dovuto fare una scelta. Ha cercato Zirkzee, è vero, ma senza mai avere un accordo totale con il giocatore, senza avere una risposta definitiva dallo United, perché se il giocatore non dava un'apertura definitiva è chiaro che lo United non poteva chiudere questa operazione. Zirkzee ha sempre aspettato evidentemente la Juventus o qualcosa in Inghilterra delle prime squadre, ma era la Juventus la squadra che è sempre stata dietro a Zirkzee aspettando l'uscita di Jonathan David, e quindi la Fiorentina non poteva più aspettare. Ha preso Beto, che è stata un'idea già dei giorni scorsi, ha deciso che quello poteva essere il giocatore giusto come caratteristiche, anche per dare il via libera a Ken, che non sarebbe comunque più rimasto. Non c'erano più le condizioni perché Ken potesse rimanere a Firenze, e alla fine ha chiuso questa operazione, che non sarà l'unica per la Fiorentina, perché la Fiorentina sono convinto che farà ancora un esterno, potrebbe essere Gnonto, con poi l'uscita di Gudmundsson. La Juventus è forse senza forse la grande che deve ancora in questo ultimo giorno di mercato fare il colpo. Intanto Pape Sarr, che è il centrocampista individuato già da ieri mattina dopo che si aveva scelto l'Atalanta. Tutto confermato: il nome, la trattativa, la chiusura formale di oggi, l'accordo verbale di ieri, le condizioni. Quindi la Juventus individua quel giocatore, lo prende tra i centrocampisti a disposizione sul mercato. era quello che piaceva di più come caratteristiche per copertura di campo, una mezzala che si inserisce e anche bene, 140 e passa presenze nel Tottenham, l'assist nella finale vinta dal Tottenham di Europa League nel 2025, quindi sicuramente un giocatore con le caratteristiche giuste oggi visto l'infortunio di Thuram. E quindi tutto adesso sta a come la Juventus chiuderà il colpo in attacco, con David in uscita, se l'Atletico Madrid riuscirà a definire questa operazione. I nomi sono due: Zirkzee, favorito su Boltemade. Due operazioni comunque di prestito, con diritto di riscatto, prestito oneroso. Due giocatori che, e questa è la considerazione finale di questo caffè, non hanno però quel presupposto tattico che Spalletti forse aveva individuato fin dall'inizio, ovvero il centravanti fisico, il 9 in grado di spaccare determinate partite, di risolvere partite bloccate, come poteva essere il Pellegrino che la Juve aveva individuato insieme a Colomani a inizio mercato. Zirkzee è un giocatore di manovra, bravo, forte, ma di manovra. Boltemade è un giocatore di manovra, è alto, ma è un giocatore che a cui piace venire incontro, far decollare la manovra, tecnicamente molto forte, piedi sopraffini, è quasi un numero 10, non è un numero 9. È lo stesso per Zirkzee, quindi sono due giocatori che possono sicuramente dare qualità, anche imprevedibilità alla manovra della Juventus, non forse quella finalizzazione da partite difficili, no? Dove serve la fisicità in area di rigore, nelle palle inattive, che chiedeva Spalletti. Evidentemente sul mercato quel 9 lì non c'è, o non c'è a determinate condizioni, perché la Juve deve fare i conti con il fair play finanziario, e quindi la Juventus, pur di chiudere la parentesi negativissima di Jonathan David, è disposta a cambiare ancora una volta il tipo di caratteristica del centravanti, del 9, da far arrivare in questo giorno finale di mercato, per prendere un giocatore da Juventus come potrebbe essere Zirkzee o comunque Boltemade, ma non quel 9 che inizialmente Spalletti aveva disegnato nel mercato ideale della Juventus.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
4: Spendere è vero, ma spendere come? Spendere per chi? Spendere per cosa e con che prospettiva? La Premier League ancora una volta dimostra di essere un campionato a parte, una storia diversa, e due acquisti degli ultimi giorni lo dimostrano ancora di più: Ayoub Wade a Manchester City e Bradley Barcola al Liverpool. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Contelli. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com di oggi. Il mercato sta per finire e la Premier quest'estate ufficialmente è entrata in un'altra dimensione. Più che mai non c'è più paragone tra il mercato delle altre leghe e quello della Premier League. Sì, il Real Madrid fa un grande mercato, il Paris Saint-Germain con dei colpi mirati e meravigliosi, il Barcellona altrettanto, ma non c'è più gara. Quando una squadra di Premier League entra in corsa per un calciatore, non c'è avversaria di un altro campionato che tenga. Addirittura, se pensiamo che la Aston Villa va su Manzambi, nessuna italiana può più pensarci. Ecco, questo dà un po' la misura dei due livelli e delle due dimensioni. Ayoub Wade è la grande fotografia di questo, sì, più di tutti gli altri probabilmente, perché il Lille aveva questo giocatore sul quale Napoli, Juventus, Milan, tutti erano sulle sue tracce. Il Lille ha detto: no, state tranquilli, sappiamo che prima o poi varrà 100 milioni, si sono sbagliati, ne è costato 97 al Manchester City. È un 2007 Boadì, l'avete visto al Mondiale col Marocco, meraviglioso. Ecco, è un giocatore che, se spendi 97 milioni per un giocatore che ti dura 2-3 stagioni, è un conto. Adesso i 4, 5, 10 migliori al mondo li comprano tutti in Premier League, li comprano e spendono così tanto, ma contratti lunghi, e soprattutto un giocatore che ti può durare anche 10 anni a quel livello lì. Quindi è un investimento oltre che un grande acquisto. E lo stesso dicasi per il Liverpool, che non prende un giocatore maturo, un giocatore di grande esperienza, ma il target ormai è diventato Bradley Barcola. Cioè, vai a prendere un calciatore che è più giovane di Mohamed Salah, profondamente, un giocatore che è molto più giovane di tanti calciatori di grande livello nel calcio mondiale, che possono ancora crescere, ancora migliorare, e quel livello e quel valore e quel prezzo lo possono mantenere, se non alzare. Questo significa comprare, cioè calciatori che paghi tanto ma ti possono portare risultati che ti portano ancora più soldi, e poi possono valere quei soldi ancora per un po' di tempo. Certo, farlo con tutti questi denari è meno difficile, c'è chi come il Manchester United lo fa sbagliando praticamente sempre, c'è chi come il Chelsea lo fa sbagliando 4 volte su 5 e poi ci sono quelle squadre, Arsenal, City e Liverpool, ai grandissimi livelli, che non sbagliano quasi mai. Boaddi e Barcolà ne sono i due ultimi, grandissimi esempi.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
4: Questo Como è una squadra da Champions League, decisamente. È una squadra che può sognare lo scudetto, chissà. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Beh, del Como ne abbiamo parlato spesso e alzi la mano chi avrebbe immaginato approfondimenti editoriali, podcast speciali, notizie, servizi dedicati al Como su Tutto Mercato Web o su qualsiasi altra testata. Anche soltanto 3 anni fa, 4 anni fa, sì, c'era una realtà bella che stava arrivando, ma non così. Il Como ha tanti soldi, ma la differenza tra avere tanti soldi, saperli spendere e non saperli spendere sta tutta qua. Un'escalation incredibile ed è destinata a migliorare ancora. Il mercato fatto da quest'estate del Como ci fa veramente pensare che sia l'assoluta regina, perché ha riscattato, ha comprato anzi Nico Paz dal Real Madrid, ha preso uno dei migliori giovani del panorama italiano come liberali, si è rinforzato dietro, ha preso Chaloba a puntellare la retroguardia, ha preso Caichi, ha preso Giancouto, Cabuala, ma non soltanto, ha tenuto tutti i centrocampisti, cioè non ha venduto nessuno là in mezzo, Cacré, Perrone, D'Acugna, ha mantenuto l'ossatura e è andata a migliorarsi con un colpo importante. Perché Samuele Ricci abbiamo l'impressione che di averlo visto a Torino e non averlo visto al Milan, è la riprova per lui. E poi davanti, Morata è stato uno dei pochissimi colpi sbagliati, lui in modo pesante, da parte del Como, che però all'interno ha dimostrato di avere le sue risorse per andare oltre anche all'errore di Alvaro Morata. Duvicas, e poi una squadra che segnava con tutti questi giocatori, scoprire Jesus Rodriguez e altri calciatori molto molto importanti. Insomma, è una squadra che ha fatto un mercato importantissimo con una ciliegina sulla torta chiamata Moise Kean, uno dei migliori attaccanti del panorama italiano. Como ci dirà se è vero, perché lo scorso anno abbiamo visto un giocatore in fase calante, gli infortuni, la tensione, non è riuscito a caricarsi la Fiorentina sulle spalle finché poi la Fiorentina non è riuscita a superare lo scoglio della retrocessione. Però 2 anni fa è stato un giocatore straordinario che ha fatto valanghe di gol. Quindi qual è il vero Moise Kean? Lo scopriremo al Como, ma con lui, se dovesse tornare quello di 2 anni fa, con Duvicas, con una rosa adesso non solo di alta qualità, non solo di grande futuro, ma profonda, che dovrà giocare la Champions e il campionato, ci sentiamo di dire che il Como non soltanto è una squadra da Champions, ma perché no, può sognare davvero ancora più in grande.
2: Tutto Mercato Web in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Naturalmente daremo uno sguardo al campionato. Dopo le prime due giornate di Serie A ci sono anche delle sorprese o comunque insomma delle squadre che continuano a stupire per la loro continuità. Mi riferisco in particolare al Como, che deve sia affrontare la Champions e quindi si è rinforzato adeguatamente. Ieri c'è stata la vittoria sul campo del Napoli per 2-1 e poi ovviamente parleremo anche del mercato, perché siamo arrivati agli sgoccioli per quel che riguarda la sessione estiva delle trattative. Siamo praticamente alle ultime ore di questo calciomercato, vedremo se ci saranno in extremis anche dei colpi clamorosi. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Robert Acquafresca, ex attaccante di Cagliari e Atalanta tra le altre. Ciao Robert, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' del campionato. Il Como continua a far sul serio, vittoria convincente contro il Napoli ieri.
1: Sì, assolutamente, l'ho vista. Penso che ci sia stata anche una buona dose di dominio del gioco da parte dei ragazzi di Fabregas, ma questa non è una novità, perché lui comunque sia, le sue squadre anno dopo anno hanno avuto questo tipo di impronta. E niente, adesso invece Allegri dovrà rimettere su tutto.
0: Ecco, da ex attaccante ti chiedo cosa cambia adesso per il Como con Ken come centravanti. È secondo te l'uomo giusto là davanti per il gioco di Fabregas?
1: Ma sicuramente è un attaccante che ricerca la profondità nella sua dote principale, poi è migliorato anche in fase di collegamento tra i reparti. Quindi è un giocatore importante, non è che il Como non ne avesse, però le competizioni sono tre, c'è anche la Champions, quindi sicuramente ci sarà spazio per tutti.
0: Sicuramente Ken è stato anche attratto da questa possibilità di misurarsi in Champions, cosa che la Fiorentina naturalmente non può offrirgli.
1: Beh, purtroppo penso proprio di sì. Dai, ci auguriamo tutti che la Fiorentina torni di nuovo presto a fare punti.
0: Senti, per quanto riguarda il Napoli, troppi errori difensivi, clamoroso anche quello che è accaduto in occasione della costruzione dal basso.
1: Sì, dai, diciamo che, come ha detto il mister Allegri, quando tu ti accorgi che non puoi fare certi tipi di giocate, devi essere intelligente e cogliere subito queste indicazioni durante la partita e cambiare il tuo modo di giocare. Se non c'è da giocare, non si gioca e si fa un altro tipo di sviluppo.
0: L'Inter che ha vinto con il Cagliari ti dà l'impressione che sia ancora la più forte del campionato?
1: Sì, mi dà l'idea di sì. Però vedendo, non voglio dire cose fuori o azzardare, però vedendo il Como di ieri, per vedere come ha vinto e la supremazia che ha avuto, parlo a livello di gioco, mi piacerebbe vederla contro l'Inter, ci sarà adesso sicuramente modo, però secondo me il Como pian piano è una squadra che sarà destinata a lottare veramente per i vertici assoluti.
0: Quindi secondo te anche già quest'anno può lottare per lo scudetto?
1: Beh, è stato fatto un mercato di tutto rispetto, bisognerà vedere come la squadra reagirà al triplice segno, se riuscirà comunque sia a mantenere le forze anche per il campionato.
0: Senti, invece tornando all'Inter, ha creato tante occasioni, deve essere un po' più cinica perché comunque magari in altre occasioni queste partite, se non le chiudi, rischi di andare in difficoltà, rischi di essere ripreso.
1: Eh sì, infatti ieri c'è stata una palla dove Bissek ha fatto un intervento straordinario. Sì, queste partite qui vanno chiuse. Poi per carità io ovviamente pendo un po' dalla parte del Cagliari, quindi mi avrebbe fatto piacere un pareggio. Ovviamente l'Inter ha giocato soprattutto il primo tempo in maniera molto superiore.
0: Ecco, il Cagliari complessivamente che impressione ti ha fatto?
1: Ma diciamo che la partita del secondo tempo è stata tutta un'altra rispetto a quella vista nel primo tempo. Diciamo che anche chi è entrato comunque sia non ha non ha fatto male, era la prima partita, una partita importante. È chiaro che contro l'Inter non è che il Cagliari debba auspicare per forza vincere, anche se è bello, io l'ho fatto ai miei tempi, quindi, però adesso sono le partite da vincere, sono altre.
0: Si continua a parlare molto di Romano. Qual è il tuo giudizio, la tua impressione su questo calciatore che sembrerebbe aver scelto l'Italia?
1: Ah, sono contento per noi perché comunque sia è un profilo molto interessante. L'ho visto col Parma, tra l'altro, una prestazione ottima, condita da un gran gol. E ieri, nonostante tutto, una partita completamente diversa da quella di Parma, ovviamente, ha fatto comunque sia molto bene, con personalità, quindi è la seconda partita, quindi può solo migliorare.
0: Il Milan è partito con il piede giusto, hai la sensazione che possa essere stavolta protagonista di un bel campionato fino alla fine?
1: Faccio ancora fatica a vedere il Milan protagonista. Secondo me gli manca ancora qualcosa. Non lo vedo tra le prime quattro.
0: E Gonçalo Ramos invece che impressione ti ha fatto? Cosa
1: Diciamo
0: pensi di lui,
1: che ha
0: ecco?
1: avuto delle belle occasioni. Ha detto: caspita, di nuovo un attaccante che rischia di andare in difficoltà, che poi San Siro ci vuole poco, però poi dopo ha fatto gol con la palla più difficile, quindi è un buon modo per sbloccarsi, per essersi sbloccato in casa e può essere un buon inizio per lui.
0: E in generale, secondo te, che cosa manca al Milan per poter essere tra le prime quattro?
1: Ma secondo me è un tassello in difesa e adesso bisogna vedere anche davanti come se si riuscirà a sopperire bene. La partenza di Leao mi viene da dire che non coinvolgerà molto la squadra perché obiettivamente Leao purtroppo non è riuscito a dare il contributo che tutti si aspettavano.
0: Ecco, parlando dell'Atalanta, una delle tue ex squadre, è stato messo a segno questo colpo che sì, l'Atalanta che riabbraccia che sì, ma è davvero un bel colpo secondo te?
1: Anche qui è una bella domanda, anche perché trova comunque sia un maestro di calcio come quando aveva Gasperini, qua trova Sarri, quindi due che di fare bel calcio ne sanno. È chiaro che è uno che abbina molta quantità anche, è un pezzo molto importante per l'Atalanta che si è privato di De Roon, quindi era giusto sostituirlo. E penso che l'Atalanta, insieme anche alla Roma, anche loro sono destinate a stare in alto.
0: Ecco, su che sì c'è da capire come lo ritroveremo dopo anni di lontananza dall'Italia. Quanto potrà essere, tra
1: Esatto.
0: virgolette, arrugginito?
1: Ma no, penso di no, anche perché il livello in Arabia si è alzato tantissimo, quindi penso che sia ben allenato. Perché poi, avendo chiesto informazioni anche alla Juve, penso che si siano documentati bene tutti.
0: Beto alla Fiorentina, cosa ne pensi?
1: Sì, c'è bisogno, perché Pellegrino da solo, secondo me, non basta. E c'è bisogno anche di qualche rifornimento in più, ecco, che la squadra si riesca ad esprimere un po' meglio per far arrivare appunto delle palle per finalizzare.
0: Ecco, per quanto riguarda Beto, che arriva in sostituzione di Ken, a Firenze non sono stati fatti salti di gioia perché c'era la convinzione, questo era il messaggio che era stato fatto filtrare dalla società, che potesse arrivare un giocatore di pari valore a Ken, se non superiore a Ken. Ecco, sulla carta Beto non sembra avere queste caratteristiche, queste qualità. Cosa ne pensi?
1: Ma però a me è piaciuto sempre come giocatore, quindi non voglio far passare un giudizio mio personale rispetto a una cosa obiettiva che comunque sia Ken ha fatto molto bene rispetto a Beto in Serie A, però perché Beto non può essere quel Ken che arriva dalla Juve con tanta voglia di dimostrare e poter fare anche lui 15-20 gol?
0: No, certo, ci può essere anche assolutamente questa possibilità, anche se il massimo numero di reti per Beto è stato 11 all'Udinese, quindi ecco, dovrebbe cercare di migliorare questa cifra, però comunque non è detto che non ce la faccia, ci mancherebbe. Sempre parlando della Fiorentina, arriva anche Gnonto dal Leeds.
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Sì, sicuramente passano a un campionato inglese che ha un'intensità superiore a quella italiana, quindi questo può solo giovare, quindi mi auguro che riesca a riproporla anche qui. Esatto,
0: E anche lui deve fare un definitivo salto di qualità.
1: esatto. Poi ci auguriamo tutti che nella Fiorentina le cose iniziano a girare verso il giusto, perché poi dopo anche i giocatori singoli non c'è nessuno che Messi o Cristiano Ronaldo o Yamal che prende e ti illumini la situazione, quindi va messo in un contesto di squadra che lo deve aiutare.
0: E Mastantuono fino a questo momento che impressione ti ha fatto?
1: Allora, l'ho visto solo l'ultima partita, anche lui ha avuto un'occasione, due occasioni per fare gol. È chiaro che in questo momento, purtroppo, secondo me, le prestazioni dei singoli non vengono messe in risalto un po' dal rendimento di tutta la squadra. Quindi, uno per uno, c'è bisogno che diano di più per poterne giovare tutti, anche a livello personale.
0: La Juventus invece ha preso Sarra per il centrocampo, che cosa aspettarsi da questo giocatore?
1: Ma non lo conosco bene, dico la verità, quindi non saprei che cosa aspettarmi appunto da questo acquisto.
0: Complessivamente, che mercato ti è sembrato fino a questo momento quello della Juventus?
1: Ma buono. Io penso che Nico Gonzalez, che sia rimasto, penso che rimanga, penso che possa essere considerato un acquisto, come anche Cop Miners che è andato in gol col Parma. C'è bisogno di ritrovare questi giocatori, per cui comunque sia la Juve ha speso tanto e purtroppo non hanno reso secondo le aspettative. Possono essere degli acquisti, dei valori aggiunti, assolutamente. E ci aspettiamo anche che Colomoni, ecco, faccia bene, anche perché è chiamato a sostituire Vlahovic.
0: La Lazio invece ha punteggio pieno dopo 2 giornate, quasi inaspettatamente, visto tutte le difficoltà che ci sono state sul mercato, viste anche le difficoltà ambientali.
1: Beh, sicuramente no, però aveva due partite che erano da vincere, anche se sulla carta le partite sono da vincere sul campo, e la Lazio ha attraversato tante difficoltà che sta attraversando. Sono molto contento Frattesi, perché secondo me bravo Gattuso e bravo lui anche, che si è messo in discussione, tra virgolette, la Lazio si è voluto prendere, come ho letto la sua intervista, le sue responsabilità, voleva essere protagonista, tanto di cappello. Ed è stato determinante per queste due vittorie con i suoi due gol, quindi sono veramente contento per loro.
0: Questa è testimonianza del fatto che giocando con continuità si può anche far vedere proprio tutte le qualità. La Frattesi era sempre stato utilizzato partendo dalla panchina all'Inter e spesso era decisivo, però non aveva mai la possibilità, nonostante se lo fosse anche meritato, di giocare una serie di partite con continuità.
1: Concordo in pieno con te. Era una riserva molto di lusso, Frattesi, quindi capisco anche la sua volontà, la sua ambizione. Ed è andato in una piazza non facile, ripeto, con la Lazio che sta attraversando tante difficoltà. Quindi ha fatto, secondo me, la scelta più difficile, però adesso gli sta dando tante gioie, perché comunque sia due partite, due gol fondamentali. Quindi.
0: E Pinamonti, che attaccante è per la Lazio?
1: Allora, Pinamonti ha fatto molto bene in questi anni a Sassuolo, e è chiaro che adesso bisognerà. Io penso che Gattuso abbia richiesto proprio queste caratteristiche, che rispecchiano proprio quelle di Pinamonti, quindi anche lui deve essere messo in condizioni di poter far gol.
0: Non è un autentico bomber, però comunque la sua figura la fa sempre, il suo rendimento lo dà e insomma, un discreto numero di gol riesce a garantirli.
1: Sì, esatto. Poi io penso che anche il discorso che abbia fatto Gattuso sia proprio quello che hai detto tu. Non è il classico bomber che ti fa 20, 15, 20 gol a stagione, però ti fa salire bene la squadra, ti fa giocare bene la squadra, è uno che si mette a disposizione, e conta che hai Frattesi che è un attaccante, ma segna
0: Eh sì.
1: quando è
0: Certo,
1: un attaccante.
0: certo. Va bene, Robert, grazie mille allora per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie mille a te Lorenzo, a presto!
0: Dopo questa chiacchierata con Robert Acquafresca, torniamo a parlare del Como e andiamo a leggere una delle notizie, uno dei commenti di tutto Mercato Web a proposito della squadra allenata da Fabregas. Il titolo di questo pezzo firmato da Raimondo De Magistris è: per 6 milioni il Como ha acquistato uno degli spagnoli tra i centrocampisti più sottovalutati. Stiamo parlando di Luis Milla. Tanti soldi, ma anche le idee giuste, un progetto ambizioso, ma anche basi credibili per supportarlo. Per investire e non sperperare sembra una banalità, ma oggi la normalità del progetto Como rappresenta una bellissima eccezione in un calcio italiano sempre più improvvisato. Ieri la squadra di Fabregas ha battuto 2-1 al Maradona il Napoli, ha dominato per larghi tratti la partita e ha conquistato i suoi primi 3 punti di questa stagione, di questo campionato, dopo il pareggio con l'Udinese. È una vittoria che ha grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita con il Milan di Allegri e stavolta abbiamo saputo leggere le 3 fasi della partita. Queste sono alcune delle parole di Fabregas pronunciate ieri. Primo tempo molto bene, la ripresa abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni, abbiamo retto il Como. Dunque, dopo aver dominato per oltre un'ora di gioco, ha chiuso la partita con un 5-4-1, reggendo più possibile il risultato. Il migliore in campo probabilmente Luis Milla, centrocampista arrivato in estate dal Getafe, che oggi, dopo 2 partite, è già un giocatore chiave per il Como di Fabregas. I numeri e le mappe della gara di ieri raccontano di un giocatore che ha coperto buona parte del campo sempre con grande intensità e qualità. Su 81 passaggi ne ha sbagliati soltanto 3, una nella sua metà campo, 2 in quella avversaria. 6 sprint, ha coperto una distanza di 11,4 km. In fase difensiva 11 azioni decisive, 5 intercetti, 2 conclusioni bloccate e 2 palloni recuperati. Cos'era la presenza numero 370 nel Como per Milla? È stato chiesto a Fabregas a mo' di provocazione nel post di Napoli Como 1-2. Secondo me è molto sottovalutato in Spagna, ha detto appunto Fabregas. Da noi ci sono talmente tanti giocatori importanti che a volte dimentichiamo che ce ne sono altri che magari non sono Rodri né Pedri, ma sono comunque buoni giocatori. Lo seguo da tempo. Da tanto tempo la sua carriera è cresciuta passo dopo passo e ora a 31 anni è arrivato per lui il momento di giocare nel campionato italiano e nella Champions. E dunque con queste parole di Luis Milla andiamo ad ascoltare adesso un altro protagonista del campionato italiano. È stato protagonista del campionato italiano, anche se è stato spesso criticato per il suo atteggiamento a volte indolente. Stiamo parlando di Leao, che ha salutato il Milan per andare a giocare nel Galatasaray, e sentiamo come ha salutato i rossoneri Leao al momento della sua partenza per la Turchia.
2: Sapete, ieri, come avevo detto già, era già stato con loro, con i miei ex compagni. Pensiamo di stare nell'ultima San Siro. Voleva, come avevo detto, voleva essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energia, però non è stato possibile. Auguro meglio a Milan, continuo a guardare loro là da lontano e così la vita è così, non so come si finisce, adesso si apre un altro, sono molto, molto contento di sentire una nuova avventura, un nuovo paese, un club che sta facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto vedere quello che possono fare anche in Champions League, una competizione che per me che è molto importante giocare con grandi squadre europee, quindi con l'obiettivo di aggiungere qualità alle squadre che hanno giocatori forti, che è quello più importante.
3: Un saluto ai tuoi tifosi, un saluto ai tifosi del Milan che in questi anni ti hanno supportato e tu hai regalato a loro anche tante gioie.
2: No, grazie mille per tutto. Da primo giorno mi sono sentito subito a casa, la mia famiglia, tutte le volte che loro venivano a trovare a Milano si sentivano a casa, quindi devo solo ringraziare. Molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto dei trofei importanti, sicuramente che sarà una storia del Milan e porterò Milan.
4: Rafa, l'ultima che ti faccio. Ma siamo stati un po' severi con te, Rafa. Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare.
2: No, tante volte, però è così. Noi calciatori siamo in questa vita che ci succede, quando fai bene tutti parlano bene, quando non fai le cose così non bene, cioè, è giusto che la gente parla, però se parla forse che tu hai qualcosa di diverso per fare per vedere le altre, quindi è così.
3: Insegnerai i turchi a surfare.
2: Sì,
0: con le parole di Leao siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, non mancate, buona serata.

0: Maracanã.
1: Abbiamo costruito i primi 20 minuti anche abbastanza bene, ma senza mai dare la sensazione di voler rompere oltre i 30 metri, di poter impensierire la Lazio. Abbiamo avuto una reazione poi nel secondo tempo, più di nervi, creando solo qualcosa negli ultimi 20 minuti. Mi preoccupa come mi preoccupano tutte le... cioè, mi interessa e mi interesso di quello che succede.
2: Rivincita no, perché credo che l'ultimo anno sia stato un po' un 50-50, nel senso che io sono rientrato, che stavo male, mi sono state dette le cose che poi non sono state rispettate, poi io, diciamo, è stato un 50-50.
3: Ma sono le classiche partite dove se non le chiudi puoi andare in difficoltà. Poi un po' negli ultimi minuti siamo disuniti, abbiamo perso le distanze, siamo andati un po' in confusione, ci siamo messi da solo nel panico, però abbiamo retto.
4: Come ho detto anche in conferenza ieri, contro queste squadre anche se sei perfetto potrebbe non bastare. È normale che nel primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto a centrocampo, perché eravamo messi bene, però poi quando ci giocavano la palla attorno alla nostra pressione.
5: Sono convinto che ci completeremo a livello di struttura, ma dobbiamo essere bravi a crescere, salire tanto il nostro livello di caratteriale, mentale, di stare dentro la partita, riconoscere la partita. C'è tanto lavoro da fare, ci sono delle cose positive da cui partire, ce ne sono tante altre su cui dover lavorare.
6: Maracanã!
7: Bene, ci siamo, ben ritrovati, benvenuti, inizia questa settimana, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
7: Ciao Francesco, sei alle prese ancora con le ultimissime, vai, salutiamo, vai, anche in cabina di regia il nostro Andrea Magliocca. Ciao Andrea, al comando, al timone di Maracanã oggi, ma oggi sarà una giornata molto lunga qui per noi su TMV Radio, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Saremo in diretta con voi fino alle ore 20:30. Fino alle 18 ci sarà Maracanã, e quindi con degli interventi che faremo a Milano con lo Sheraton di Milano, dove è la sede del calciomercato di questi ultimi due giorni. Già noi siamo lì con la postazione, quindi ci collegheremo con Tommaso Bonan, con tutti i colleghi di Tutto Mercato Web già da oggi. E poi da loro, dalle 16 alle 17, ci sarà un'ora già di collegamento con Milano, poi la riprenderemo noi fino alle ore 18, dalle 18 fino alle 20:30 live continua dallo Sheraton di Milano con gli ospiti che già sono lì. È chiaro che la giornata di domani però sarà quella conclusiva, e naturalmente proveremo anche a raccontare come sempre gli ultimi colpi di calciomercato, perché già c'è qualcosa da dire. Tra poco vado subito da Francesco Tringali, perché insomma siamo addirittura d'arrivo per completare le rose, per aggiustare, per fare qualche mossa proprio in questo finale delle squadre che hanno necessità appunto di intervenire. Francesco.
8: Sì, allora partiamo da l'ultime per quanto riguarda la Roma, che sta chiudendo per l'esterno sinistro vicino all'accordo definitivo con lo Stoccarda per Lühling. L'ala tedesca ha superato Luis Enrique, non quello dell'Inter, ma è un Luis con la Z. In queste ore con i due club stanno discutendo i bonus di un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, e dunque si avvicina questo esterno che arriva dallo Stoccarda. Ancora la Fiorentina, che è alle prese con la chiusura della trattativa per Gnonto dal Leeds, praticamente ci arriverà in prestito con diritto di riscatto, con le visite mediche già programmate, quindi altro acquisto da parte della Fiorentina, che già ieri aveva perfezionato l'acquisto di Beto. Quindi per dopo ovviamente il naufragio della trattativa con Zirkzee, che ha rifiutato la Fiorentina. E poi c'è il Parma, che ha ceduto Sorensen al Celtic, mentre al Monza è arrivato ufficialmente Ziolkowski. Queste le ultime trattative di un mercato che insomma vede protagoniste diverse squadre. In uscita la Fiorentina c'è anche la situazione legata a Gudmundsson, che ormai uscirà, considerando che è rientrato Gnonto. C'era la trattativa per quanto riguarda Gudmundsson con la Lazio, che in questo momento ha messo in stand-by l'esterno perché non partirà al momento Cancellieri, mentre Dia andrà al Rennes con un diritto, con obbligo di riscatto a 10 milioni. Fiorentina sempre protagonista del mercato, perché da stamattina si continua a parlare di una trattativa col Galatasaray per riportare in viola, caro Marco, Torreira. Quindi nuovamente un altro acquisto per la Fiorentina, che ho perso il conto di quanti acquisti ha fatto quest'estate.
7: Sì, continua a fare acquisti, continua a mettere giocatori in mano a Grosso, e poi insomma la situazione non è semplice, perché poi tutti questi cambiamenti bisogna poi trovare anche una strada, non è facile. Il compito di Grosso, che è partito malissimo, 2 sconfitte, 7 gol subiti, 0 fatti, avvio veramente delicatissimo, ha fatto peggio di Pioli se andiamo a vedere i numeri della scorsa stagione, avendo una qualità superiore. Le responsabilità vanno equamente distribuite tra lui, naturalmente, che deve trovare la strada e coordinare il tutto, e anche la società, che ha dato vita ad una sorta di bulimia d'acquisto, perché stanno comprando. Non so quanto questa poi filosofia di acquistare sia
8: sì, come diciamo, se il problema fosse la qualità o la quantità della rosa, che invece sembra già attrezzata per poter un campionato che ha soltanto 2 competizioni, ovvero il campionato e la Coppa Italia. E invece si continua a dare gente a Grosso, che già ha i suoi problemi nel dover sistemare i titolari, che già è un'abbondanza che poi lo metterà in condizioni anche di scegliere, perché c'è una lista seria da completare e che prevede un tot di giocatori che al momento sono davvero tanti da fare.
7: Va bene. Detto questo, c'è la giornata di campionato, che ha già detto delle cose importanti, che si completerà quest'oggi con Lecce Roma e Atalanta Bologna, che andranno a completare il quadro della giornata di campionato, di questa seconda giornata di campionato. Beh, che cosa ha detto questa giornata? Rapidamente, poi sentiremo anche Luca Calamai nelle sue foto tra poco, nei suoi voti. Possiamo dire che ha detto che l'Inter, io continuo a dire che deve temere solo l'Inter in questo momento, questa, se vogliamo fare una fotografia proprio della seconda giornata, rimane la squadra in questo momento sempre più forte, che sa esprimere, diciamo, a tratti una qualità di calcio che ti travolge, come è successo ieri nel primo tempo, poi ha concesso qualcosa, e come ha detto Chivu, se poi queste partite non le chiudi puoi anche rischiare nel calcio, come è successo altre volte, di andare a prendere il gol. Le altre due che sono lì in testa, ossia praticamente Milan e Juventus, a mio giudizio qualche segnale positivo arriva più dal Milan, che io penso che con Amorino ha intrapreso una strada, crea molto ma rischia tanto. Sulla Juventus ci sono una serie di punti interrogativi, non mi è piaciuta contro il Parma, continuano a persistere i problemi offensivi, chi segna, punto di domanda, perché Colomani si muoverà, farà quello che dei movimenti, ma la porta al momento non la vede. E poi a centrocampo, a mio giudizio, manca qualità. Adesso arriva Sar, non so quanta qualità possa portare, se è quello che veramente serviva, come nel caso di Kessi, però insomma vediamo, ci sono ancora delle ore di mercato per capire quali altri colpi arriveranno. Poi c'è la lezione del Como al Napoli, che a mio giudizio, Francesco, ci mette di fronte alla situazione di un calcio completo, evoluto, moderno, con delle chiavi di lettura che possono cambiare nel corso della partita, con i giocatori che non hanno un modulo fisso ma sono capaci di interpretare più situazioni, che è il calcio di Fabregas. Dall'altra parte invece c'è il calcio di Allegri, che pronti partenze e via, rimane un calcio un po' datato, cioè deve fare qualcosa. Io lo dico subito, non do nessun alibi ad Allegri, perché secondo me la squadra ce l'ha. Quindi è lui che deve fare qualcosa per dare un segnale, perché allena la squadra più forte degli ultimi 2 anni che lui ha avuto a disposizione. E quindi nessun alibi, ho già cominciato a leggere, se il mercato non ti aiuta. Quindi cominciamo con gli alibi.
8: Sì, non solo però, Marco, la proposta di calcio, ma anche delle amnesie vere e proprie per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda i gol, perché sui gol, sul primo gol l'uscita sbagliata di Oliveira, sul secondo invece quella costruzione sbagliata dove ci sono almeno 3 errori di 3 giocatori diversi. No, al Como non serviva, non servivano anche dei regali per ambire a vincere. Noi eravamo qui venerdì e avevamo pronosticato, almeno io avevo pronosticato, la possibilità che il Como potesse sbancare il Maradona. Così è stato, l'ha fatto anche piuttosto facilmente, perché è stato dominante, dominatore per larghi tratti della gara. E quindi vittoria meritata, finalmente un primo segnale dal Como, che aveva pareggiato la prima gara con l'Udinese, un primo segnale per farci capire e per darci lo spunto, la riflessione, la domanda, caro Marco, se questo Como è veramente una squadra
0: da
8: adesso
0: attrezzata
8: per lottare per il titolo.
0: Sì, diciamo che le domande sono due, questa è sicuramente una di quelle da fare, se è una squadra che può lottare
8: secondo
0: per il titolo.
8: No,
0: anche per me. Però è una squadra che può dare veramente tanto, tanto, tanto, ma tanto
8: perché,
0: fastidio.
8: Scusami, te lo motivo, perché secondo me in certe partite come queste è ancora una squadra che, anche se sulla carta, presi nomi per nomi, non ha una squadra più forte delle altre, ma nell'idea, nel gioco, nella proposta e nel modo di stare in campo riesce ad essere un fattore anche rispetto alle squadre più forti, tipo il Napoli. Alla lunga però, nella maratona, non la
0: potrebbe
8: vedo ancora mentalmente pronta a macinare quei punti utili per rimanere in corsa.
0: No, io l'unica cosa che vedo invece è capire quanto possa influire la Champions sul cammino in campionato del Como, perché secondo me Fabregas e il Como, come ho detto più volte, vorranno fare una bella figura in questa competizione. Questo non vuol dire certo vincerla, vuol dire fare buone partite contro delle bighe del calcio che serviranno anche a questi ragazzi per aumentare il loro spessore di esperienza. Questo potrebbe togliere dei punti in campionato. Detto questo, oggi è sicuramente una squadra che merita tanta considerazione per la qualità di calcio che riesce a esprimere. Fammi dire anche due parole, diciamo così, sulla Lazio, che vince la seconda partita, tra l'altro per 1-0, senza subire gol, tra l'altro con ancora Frattesi determinate, e dico anche che ci mette una firma discreta anche Mandas, che fa alla fine una bella parata, adesso facile o difficile, però quelle parate vanno fatte. Una Lazio che è stata molto ordinata, con pochi tocchi, squadra corta, che ha fatto una buona prestazione e quindi un buon inizio di Gattuso. Io non sono un suo estimatore, lo dico da sempre, però bisogna riconoscere che ha avuto un buon impatto e soprattutto mi sembra che abbia costruito un gruppo. Ora il cammino è lunghissimo e la Lazio deve mantenere molto, come ho detto, i piedi per terra da qui in avanti, però iniziare con due vittorie con Bologna e Genoa è un bel modo per approcciare ad una situazione molto difficile che vive la squadra.
8: Sì, non solo Frattesi, anche una buona solidità difensiva, perché sì, poi sì, ieri, a prescindere poi dall'occasione finale del Genoa, non ha rischiato chissà che cosa. È il Genoa che deve interrogarsi, ma il calendario gli ha messo di fronte prima il Napoli e poi la Lazio, rimane a 0 punti De Rossi, che adesso però deve cominciare a ingranare, così come abbiamo detto per Grosso. La Lazio bene, una squadra aggressiva, una squadra che ha fatto vedere anche un bel calcio con quel suo centrocampo, che però ieri ha perso anche Rovella. Non ha gli esterni che segnano, perché Zaccagni, Cancelli, se non fosse i due gol di Frattesi fanno emergere anche un problema di gol alla Lazio, perché adesso entra Pinamonti, esce Dia e ha due esterni che di fatto non segnano. Però bene, nel senso che non ci sia, adesso avrà per esempio l'Udinese e poi la prova più interessante, che sarà quella con il Milan. Però, caro Marco, adesso noi il prossimo weekend abbiamo anche Inter-Napoli ed è già di fatto un primo grande esame per...
0: Assolutamente. Ci sono dei passaggi importanti. Allora, non riusciamo a fare un collegamento, magari proviamo telefonico a questo punto, perché credo, almeno per capire, volevamo fare un...
8: Vediamo.
0: Da noi funziona tutto e non riusciamo a collegarci con Tommaso Bonanni, magari proviamo a fare un colpo di telefonico, dai, e poi vediamo di risolvere il problema successivamente. Ci sono già degli audio che arrivano al 331 8200 213. Poi altra cosa che dobbiamo segnalare, ma avremo veramente tutta la settimana per tornare su questi temi, è scomparso il VAR, cioè non si utilizza più. Cioè siamo passati dalla bulimia da VAR alla proprio dieta strettissima per questo mezzo. Giusto? Sbagliato? Io sinceramente credo che così sia disorientante e alla lunga si possono creare dei problemi. Anche in questo turno qui ho visto delle situazioni che meritavano almeno di essere riviste. Non
8: tipo?
0: Dico...
8: Vai, mettimele sul piatto.
0: Me ne viene una in mente, quella di Fiorentina Frosinone. Mi viene in mente anche quella della Juventus con il Parma. Poi possiamo discutere se rigore o meno, ma quelle secondo me non puoi non andarle a rivedere. Queste sono due, poi se tu ce n'hai qualcun'altra non lo so. Però mi sembra ad esempio quello del in Fiorentina Frosinone, quello mi sembra rigore tutta la vita. Poi
8: per il Frosinone dici il Frosinone. Raimondo sì. la prima opportunità.
0: Quindi vabbè, comunque avremo tempo e modo anche di tornare, però facciamo un flash subito allo Sheraton di Milano con un collegamento telefonico con Tommaso Bonanno. Tommaso, buon pomeriggio, ben trovato.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi.
0: Allora, ci siamo per questa due giorni finale di calciomercato, Tommaso. Intanto
9: ci siamo. Purtroppo la tecnologia non aiuta perché abbiamo avuto delle difficoltà, perché volevamo farvi vedere un attimo anche un po' com'è qui la situazione, che dobbiamo dircela tutta, non comprende in questo momento il grosso anche degli operatori di mercato, anche dei curiosi che affondano scelto in Milan qui a proprio due passi da San Siro, perché siamo alla vigilia, sai benissimo, Marco, no? Come sì. Tutto si svolgerà domani, il grosso diciamo delle trattative, ma comunque qualche movimento c'è e noi siamo qui pronti a raccontarvelo, come dicevi giustamente in apertura, rimancherà fino a questa sera alle 20:30 anche con gli amici di Netflix, e quindi siamo pronti.
0: Sì, siamo pronti. Nel frattempo stavamo un po' leggendo alcune situazioni come quella della Fiorentina, la Fiorentina si muove tantissimo, porta giocatori, continua a portare giocatori, però dopo speriamo che insomma arrivino i risultati sul campo.
9: La Fiorentina è abbastanza, una situazione abbastanza clamorosa, perché è stata la regina indiscussa del calciomercato nella prima parte, no? Di calciomercato abbiamo visto fino all'apertura ufficiale a luglio. Per buona parte di agosto sono arrivati colpi, e che colpi, anche a suon di milioni, ma Stantono è atta su tutti. Poi c'è stato un momento di tranquillità quasi fisiologico, e poi fondamentalmente in concomitanza con le prime due di campionato, che hanno visto un disastro totale dal punto di vista sportivo della squadra in campo, di fatto Paratici e il mercato della Fiorentina hanno stravolto più che altro dalla metà campo in su, perché di Ken lo sappiamo, ma di fatto tutto il reparto avanzato, se ci pensate bene, è stato rivoluzionato, perché come avrete sicuramente già detto sono Nje, è ufficiale già dal Torino da qualche ora, questo molto sta per arrivare Gnonto, che nel pomeriggio sosterrà le visite mediche, come detto è partito Ken, c'è Pellegrino in attacco, ma attenzione perché di fatto la Fiorentina ha un tridente, anche se sulla carta non è titolarissimo, Nje, Gnonto e Pellegrino, che soltanto una settimana fa nessuno si sarebbe mai sognato. Quindi la situazione è abbastanza curiosa e paradossale.
0: Sì, poi daremo un'occhiata naturalmente anche alla Juventus, se riuscirà a portare a casa questo centravanti, no? I soliti nomi, quindi sì. Saranno anche ore importanti per capire che tassello metterà la Juve dopo l'arrivo di Sarri in mezzo al campo.
9: L'arrivo di Sarri, che ricordiamolo, l'arrivo dal punto di vista economico anche molto importante, perché è un affare complessivo da 30 milioni di euro.
8: Scusami Tommaso, ti sentiamo un pochino lontano, riesci poco a posizionarti meglio? Perché
9: proviamo.
8: Se hai l'auricolare magari mettilo un po' più vicino, perché
9: proviamo un pochino così. Aspettate un secondo.
8: Anche quello che sì, quello vediamo, io non so su Sar, per esempio, in attesa vediamo quello che ci dice Tommaso, io non sono convinto che possa essere, tra l'altro che poi si sposa di nuovo l'Atalanta.
0: Sì, De Ron che va alla Roma.
8: Ci sono stati, no, dei movimenti interessanti in questo weekend. Sì. Proviamo Tommaso, vai.
0: No, lo sentivo proprio
8: perso,
0: più
8: perso,
0: per niente.
8: Perso, vabbè.
0: Abbiamo perso definitivamente. Vabbè. Allora, tanto stiamo per andare in pausa, poi ci ricollegheremo più avanti.
8: Vogliamo sentire qualche audio?
0: Sì, appena ci dà l'ok il nostro Andrea, andiamo a sentire qualche audio. Vai.
10: Ciao Marco, Antonio Samminato.
0: Ciao.
10: Per quanto riguarda le partite di ieri, l'Inter non mi è piaciuto il modo che ha avuto di gestire la partita. Le troppe occasioni sprecate, non ti puoi permettere di sbagliare tre gol clamorosi in quel modo lì, senza contare gli altri. e rischiare poi di prendere un tiro e pareggiare la partita. Credo sia un errore grosso. No. Secondo me non è calcio d'agosto, perché non è un discorso di condizioni fisiche, ma è una cosa mentale. Come non è la prima volta che l'Inter fa questi errori, spero che questa cosa venga risolta. Per quanto riguarda Napoli-Como, credo che se quel gol annullato di 2-2 per fuorigioco di mezzo piede era gol, sicuramente Fabregas non sarebbe stato attaccato, perché si è messo a 5 dietro.
0: Ma non può essere attaccato Fabregas.

0: lui lavora su un modulo, ma ha la capacità di cambiare, ha la capacità di chiedere alla squadra di abbassare i ritmi, ha chiesto anche alla squadra di aspettare per ripartire. Bisogna avere più chiavi di lettura nel corso della partita. Questa è una squadra completa, che sa attaccare, che sa difendere, sa gestire fase offensiva e difensiva, e sa palleggiare quando ti vuole nascondere il pallone, te lo nasconde, non c'è niente da fare. Cioè, ieri a un certo punto sembrava che giocava in casa il Como, non il Napoli. Di che stiamo parlando? Infatti si può attaccare, hai detto bene. Tu volevi fare un discorso che la difesa a 5... La difesa a 5 non è che non si può fare. Non può essere una scelta costante e continua. Ma nelle situazioni di emergenza si può anche difendere a 5 e portare a casa...
1: Se devi difendere il 2-1 al Maradona contro il Napoli, perdonami, all'85esimo, quando capisci che non puoi andare a fare all'attacco. Il 3-1, è giusto che ti difendi.
0: Assolutamente.
1: Altrimenti...
0: Se c'è un altro audio lo prendiamo, dai, vai.
2: Ciao ragazzi, buon inizio settimana da Max Nerazzurro da Pavia. Volevo dire che in queste due giornate di campionato, in queste prime due giornate, ho visto un buon livello calcistico da parte di tutte le squadre. Io parlo della mia Inter, sì, mi è piaciuto, però sotto porta non ci siamo ancora. Siamo ancora ad agosto, però. Mi spiace per la Fiorentina, perché ieri non ha fatto una brutta partita. È che 3-0 in casa con Frosinone, insomma, è tanta roba. Vabbè, dai, staremo a vedere. Ciao,
0: sì,
2: a tutti.
0: Staremo a vedere, perché l'altra domanda che dobbiamo farci anche è se rischia grosso. Che non è un gioco di parole.
1: Sì.
0: Perché dopo due partite, 0 gol fatti, 7 subiti, tutto questo mercato, insomma, deve arrivare qualche segnale. Non cominciamo a dire ma siamo all'inizio, non facciamo come l'anno scorso, siamo all'inizio. Qui deve arrivare un segnale immediato. La Fiorentina non è squadra.
1: Diciamo che adesso c'ha Torino, Venezia, Pisa prima del Napoli.
0: Pisa?
1: Pisa in Coppa Italia.
0: Ah, settimana
1: Serie B. C'ha Torino, Venezia e Napoli in campionato. Quindi le prossime due con questo Torino, anche perché Abate deve trovare un altro nuovo
0: Però,
1: che deve. È Fiorentina-Torino.
0: Fiorentina, un altro Torino. Che sta in difficoltà, sì.
1: Abbattono altre difficoltà. Vabbè. Quindi vediamo, la possibilità per riprendersi c'è. È chiaro che ho sentito che la Fiorentina ha fatto una buona partita. I primi 20 minuti c'è stato un uomo solo in campo, che è stato Mastantuono, che a un certo punto non sapeva più che cosa inventarsi.
0: Perché se queste sono buone partite e prendi tre gol, che fai una buona partita, insomma, mi sembra un po'.
1: Poi posso fare anche una piccola, una piccolissima polemica. Che a me non è piaciuto il fatto che il Franchi si sia svuotato, lasciando a pochi lo spettacolo del centenario, soltanto perché la propria squadra aveva perso 3-0. È una cosa che a me non mi è piaciuta, perché comunque doveva esulare dalla prestazione, dal risultato. Quello era una festa con tanti campioni, ci stanno i fischi alla squadra. Però un Franchi così vuoto per il centenario in una giornata del genere non mi è piaciuto.
0: Ci dobbiamo fermare perché abbiamo subito il collegamento al rientro con Luca Calamai, con Penne Calamai, quindi state lì perché torniamo con i voti di Luca di questa seconda giornata di Serie A. Tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Finalmente i voti di Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato.
2: Ciao,
1: buon pomeriggio Luca.
2: Ciao e buon campionato, perché buon ci campionato. Vediamo oggi per la prima volta, quindi esatto. Buon campionato a voi, buon campionato a Maracanã, buon campionato a chi lo segue, e condivido la riflessione che faceva un ascoltatore.

0: che insomma si è vista anche qualche partita divertente, ecco.
1: Sì, sì.
0: Non condivido per niente il fatto che la Fiorentina abbia giocato una buona partita, ma di questo ne parleremo dopo.
1: Anche allora, io non condivido. Vai Luca, vai, perché ci sono già dei contenuti. Moltissimo.
0: Ci sono due allenatori da 10 in questo inizio di campionato. Il primo, ho sentito la tua attenta disamina, Marco, su Fabregas, e la condivido totalmente. Sai, inizia questa stagione e ti devo dire, una delle più grandi curiosità erano, ma quello del Como è stato qualcosa di miracoloso? Quelle cose, quelle magie del calcio, no? Che trovi l'anno in cui ti funziona tutto, un calcio nuovo, divertente, un allenatore che aveva rifiutato l'Inter, che vuole tutto il mondo e lui resta a Como. E allora la grande curiosità è, ma rivediamolo, perché magari ci siamo fatti un film. Ragazzi, quello che dicevi te ieri sulla capacità che ha avuto Fabregas anche di adattarsi, di capire e trasmettere ai propri giocatori che ci sono delle partite che devi vincere anche con la sofferenza, unendo la qualità che hai dimostrato per quasi un'ora alla sofferenza. Ecco, il Como che soffre, ragazzi, e vince è un grande avviso ai naviganti, un grande avviso ai naviganti, perché forse è quello che ancora poteva mancare a questa squadra per fare un ulteriore salto di qualità. Se aggiungete il fatto che fra poco arriva Ken, che è il centravanti della nazionale, è una storia seria. Questo è un grande allenatore che merita di essere studiato, che merita di essere apprezzato. Tra l'altro trovo anche una bella faccia, un bel volto, un'idea di calcio interessante. E dall'altra parte, e poi su questo tema vorrei il vostro parere, io trovo un grande campanello d'allarme per Allegri, perché insomma un pissi pissi bau bau del calcio, ci sono tutte le versioni ufficiali e poi c'è quello che non viene mai detto ufficialmente ma viene sussurrato, che Allegri sia nella fase declinante della propria carriera, lo pensano in tanti, ti devo dire la verità. Il Milan era un'occasione importante che lui ha avuto per dimostrare il contrario e non mi pare che l'abbia sfruttata. Guarda, io mi riferisco al progetto tecnico, non solo ai risultati, sì, poi sì. È chiaro che i risultati sono anche l'effetto del progetto tecnico, però io mi aspettavo molto di più da Allegri, dalla voglia di rivincita di Allegri. Ora va al Napoli e insomma, al di là dell'orgoglio finale, io continuo, è una squadra che gioca grazie alle intuizioni, alla qualità di alcuni suoi giocatori. Se hai Lobotka e De Bruyne, c'hai tanta roba in mezzo, ma non ho visto novità. Allora, ecco, dall'altra, da una parte c'è Fabregas in decollo come riferimento calcistico, secondo me oggi è quello che merita di essere studiato, e dall'altra c'è Allegri che o cambia velocemente rotta oppure rischia di vivere questo declino. Però ecco, il parere su Allegri vostro mi interessa moltissimo.
1: Ma guarda, io l'ho detto prima, che secondo me questa è una, per lui, Luca, è un'opportunità importantissima la guida del Napoli. E poi senti, io lo dico subito, sgombriamo ogni equivoco, ogni alibi, non cominciamo a dire che questo ha bisogno del mercato per giustificare eventualmente alcune situazioni negative. Questa è una squadra già forte, poi è chiaro che poteva essere puntellata, ma stiamo parlando di una squadra che negli ultimi 2 anni ha vinto lo scudetto ed è arrivata seconda. Quindi non stiamo parlando di una squadra che deve essere completamente rifatta. Inoltre ci sono dei giocatori che per idea di calcio si possono avvicinare a quella che è la concezione di Allegri, no? Quindi esperti, qualità. Io ieri ho visto una squadra che, condizione fisica molto precaria, idea di calcio non si capisce che cosa voglia fare.
0: Esatto.
1: È entrato De Bruyne, ha acceso un pochettino la luce con qualche verticalizzazione, qualche taglio, diciamo, degli esterni, ma veramente poca roba, proprio poca roba. E allora io
0: poca
1: dico
0: roba, poca roba, sì.
1: È lui che deve dare una risposta, non è lui che deve dare una risposta, Allegri, vediamo, io sono d'accordo con te, questa è una grande opportunità che si deve giocare molto bene, perché il Napoli, ripeto, è una squadra forte. E ieri invece si è visto da un'altra parte un calcio moderno, un calcio che può cambiare faccia durante la partita, giocatori che sanno interpretare più moduli, che sanno attaccare, difendere, che hanno la qualità, e su questo è indiscutibile.
2: Posso aggiungere una cosa, che la prima risposta contro una squadra forte non è stata positiva, adesso, visto che riparti da contendente allo scudetto, adesso devi andare a Milano a dare, poi perdere, perché ci può stare perdere, ma dare quantomeno la risposta che tu, come l'anno scorso, devi essere l'anti-Inter.
1: Se perdi finisci a 7 punti, in
0: sì,
1: 3 partite.
0: Al di là punti. Di tutto, ve lo ripeto, abbiamo tutti negli occhi il Milan di Allegri, no? Milan sì. Di Allegri era Modric, non Allegri. Cioè, era un signore che sta per chiudere una carriera. Ragazzi, la logica del corto muso è passata. Poi può funzionare nella gestione dell'emergenza, ma se te proponi solo quello, ragazzi, ieri hai avuto con il Milan grandi giocatori e hai finito il campionato, voi avevate capito alla fine come giocava il Milan? Non si sa. Ricomincia il Napoli. Napoli ha un centrocampo spaziale, avrebbe qua... Come gioca il Napoli? Non si capisce. Ecco, io credo che oggi, se sei un allenatore top, e Allegri è anche stipendiato da allenatore top, giustamente, ecco, oggi devi metterci del tuo. Ieri Fabregas, con quella punta di veleno che contraddistingue una rivalità con Allegri, che è giovane ma c'è evidente, ha anche ricordato che, se non sbaglio, c'è 4 anni in meno di età media c'era in campo. Cioè, quindi, e qui c'è il lavoro dell'allenatore, no? Perché quando vedi venire fuori, ci sono stati 2 o 3 momenti da far vedere nelle scuole calcio come vieni fuori da una situazione di pressing.
1: Sì, sì.
0: Ma roba che ce l'hai se ci lavori su questa qualità. Non poi, guarda, basta la qualità del singolo, no?
1: C'è un messaggio, ma è il lavoro di campo che si vede. Guardate, esatto. Senti, esatto. Luca, voglio essere forse un po' cattivo, però lasciatemelo essere. Quando vedi il Como, dici, oh, questi durante la settimana fanno un grande lavoro di campo. Vedi il Napoli e ti domandi che fanno durante la settimana? Cioè, questa è la domanda, che
0: la qualità dei giocatori.
1: Cosa fanno?
0: Non basta più.
1: Non basta più.
0: Ragazzi, gestire la qualità dei giocatori non basta più. Basta per, se hai una grande squadra, per stare in una certa posizione. Ma oggi dovresti avere l'orgoglio di portare un progetto di calcio. Altro allenatore a 10, Gattuso, ragazzi. Cioè, Gattuso... Cioè, quello che è stato il precampionato della Lazio, voi l'avete raccontato, tra l'altro, noi l'abbiamo raccontato,
1: sì, sì.
0: È un qualcosa che, ti devo dire la verità, ti lasciava disorientato. Io ti confesso, ho anche pensato, ma quanto resisterà Gattuso? Perché poi Gattuso ha un carattere forte, uno che fa il calcio per amore e per passione, non per bisogno economico, quindi cioè, non è schiavo di tutte quelle che sono... certe logiche in cui qualcuno finisce prigioniero di uno stipendio, no? Allora è evidente che la Lazio in questo momento è qualcosa che va oltre le proprie... Però intanto ha fatto 6 punti, è andata a vincere in casa del Bologna, che in questi anni è stata una delle realtà nuove del calcio italiano. Batte in casa, vince in casa, una partita non semplice. Grazie a questo giustifica anche l'inserimento di giocatori che sono arrivati in una versione, in una trattative bizzarre, perché non c'è un euro da spendere. Però fatemi dire, con le problematiche dei tifosi e tutto, che Gattuso, che viene da questa delusione terribile con la nazionale, mi pare che stia facendo un qualcosa di straordinario che merita grandissimi applausi. Probabilmente questo è anche il suo calcio, il suo calcio di lotta, di grinta, di sacrificio, dove te vai a chiedere a un gruppo squadra di dare il 1000 per 1000, perché sei solo contro tutti. E lui probabilmente in questo tipo di realtà il suo carattere, il suo diventa un fattore aggiunto. Non, chiaro, non è che gli possiamo chiedere chissà quale progetto, però bravo Gattuso, e non so cosa ne pensate voi, io sono rimasto un po' sorpreso a tutto questo.
1: Lascio prima la parola a Francesco.
2: No, è un calcio in cui ci sta bene dentro, cioè c'è dentro, c'è, è compatto con i suoi calciatori. Ieri in conferenza stampa ha detto: signori, è inutile che mi chiedete col mercato, del mercato, non ci sono soldi, che faccio, vado a rapire i calciatori. Quindi è completamente dentro questo tipo di situazione, dentro questa sfida, e credo che stia disegnando anche una squadra divertente, perché ieri comunque contro una squadra fastidiosa come lo è sempre stato il Genoa ha fatto anche una partita tatticamente interessante, solido, perché ricordiamoci,
1: ordinata
2: anche difensivamente, ha perso Ghile e Romagnoli, ha messo dentro Duki, sconosciuto, Prosgard con Floriani Romano a destra, 3 quarti di difesa completamente inedite, 2 partite, 0 gol, ragazzi.
1: Sì, e quindi è pur vero che ha incontrato due squadre.
2: Ragazzi, ho capito, però anche la Fiorentina ha incontrato il Frosinone e ha preso
1: io voglio essere
2: un'idea, un'organizzazione, a prescindere da chi affronti.
1: No, ma
2: siamo alla seconda giornata, nel bene e nel male, è così.
1: Aggiungo a tutto questo, io devo dire la verità, non mi nascondo mai, non sono un estimatore di Gattuso come allenatore, però sto apprezzando una cosa che ho visto in due partite. La capacità di creare il gruppo, cioè questo ha messo in piedi un gruppo e si vede da piccole cose come si sostengono durante la partita, negli abbracci finali, nel cercare l'abbraccio con Gattuso. Alcuni giocatori sono diventati un po' vedi Frattesi, che hanno questo legame, quindi questo ha creato un gruppo. Poi dove può arrivare la Lazio io non lo so, dico sempre che è meglio fare più punti possibili alla svelta, perché in una situazione del genere io all'inizio ho detto temo una Lazio invischiata nella lotta per non retrocedere, però lui è partito molto bene. Quindi...
2: E ci sono squadre che hanno molti più problemi.
0: Anch'io non sono innamorato delle filosofie calciste di Gattuso, e ti ho detto infatti che lui proprio ha trovato in questo momento l'habitat giusto, perché è soli contro tutti.
1: Sì,
0: contro tutti, lui è Leonida, è Leonida con gli Spartani, cioè Valdiste.
1: E posso dirti una cosa, Luca? Secondo me lui in testa c'ha anche un'altra cosa, oltre a far bene. Io credo che lui in testa ha anche un obiettivo di riportare la gente allo stadio. Non lo so, ho questa sensazione, sì, no? Con questo spirito battagliero farà... qualcuno si può innamorare e cominciare a dire ma io ce vado allo stadio domenica a vedere la Lazio. Non lo so, questo cosa mia in testa, però magari è una mia riflessione che non c'entra niente.
0: Non c'è dubbio, quindi deve fargli un monumento lo Tito. Va bene, allora da 2-10 a un grande sconfitto del momento, e parlo della Fiorentina e non parlo di Grosso, ragazzi. Grande sconfitto di questo momento è Paratici. Paratici perché innanzitutto quello bravo è Paratici, quello che comanda è Paratici, e quindi trovo bizzarro che se le cose vanno male, la Fiorentina è ultima in classifica, 7 gol subiti e 0 realizzati, si va a parlare dell'allenatore e si va a parlare di chi l'allenatore l'ha scelto, poi si va a parlare di chi ha mandato un allenatore a giocare le prime due partite, tra l'altro la seconda, quella del centenario, che era anche particolare, con un solo attaccante, uno solo, senza un attaccante esterno di ruolo, con una vicenda Ken mal gestita, perché avete visto cosa ha fatto la Juventus con David, cioè le situazioni si gestiscono, non a caso Grosso ha detto io se avessi avuto Ken l'avrei fatto giocare, ci mancherebbe altro. E dopo un mercato faraonico, perché i conti alla fine saranno molto chiari nell'evidenziare che la Fiorentina chiuderà con un passivo importante, il grande dubbio è se oggi la Fiorentina è più forte di prima, perché in alcuni ruoli ci sono dei problemi, in altri ruoli grandi punti interrogativi. E chiudo questa riflessione dicendo che poiché te Paratici hai scelto Grosso, te sai che Grosso non ha mai acceso tifosi della Fiorentina, te sai che dopo i 4 gol di Roma già c'era una grande fetta che voleva già l'esonero di Grosso, poi ne prendi 3 in casa col Frosinone e in conferenza stampa ci deve andare Paratici perché ci va il comandante a difendere una sua scelta, a spiegare se Grosso ha le sue responsabilità, ma è finito vittima di un polverone di mercato nel quale era complicatissimo lavorare. Cioè vai a mettere protezione, visto che hai credibilità, a difenderlo, perché oggi non c'è messaggio. Io qui ci abbiamo accanto Radio Firenze, però non c'è messaggio che non voglia l'esonero immediato di Grosso. E allora oggi il grande direttore ci mette la faccia, ecco, quindi oggi mi dispiace, ma secondo me non è successo niente, e ora sono arrivati anche dei giocatori secondo me che non spostano il livello della Fiorentina. Beto, Gnonto, non mi pare che spostino il livello della Fiorentina, poi lo vedremo in campo, ma è nella difficoltà che il capo ci mette la faccia, cari ragazzi.
1: Sì, sono d'accordo, e ti posso dire, Luca, che proprio questa è anche la domanda che stiamo facendo, cioè se rischia Grosso in questo momento.
0: Non lo possano mandare via, Marco, è la sua scelta, l'ha voluto lui, contro tutte e contro tutti, non gli ha... gli ha cambiato la squadra 100 volte negli ultimi 10 giorni e poi caccia l'allenatore. Però ti devi assumere le responsabilità.
1: Assolutamente. Pensa, noi abbiamo fatto un sondaggio ieri appena finita la partita sulla Twitter ufficiale della radio, il 57%, quasi 58% Luca votava per cambiare il tecnico della Fiorentina. Il 34% ha detto troppo presto, no soltanto il 7%, quindi una percentuale molto bassa.
0: Capisco tutti, però mettetevi nei panni di un allenatore che fa tutto il precampionato con Ken e poi gli sparisce Ken le prime due partite, che è dall'inizio del campionato che chiede un attaccante esterno e non ce l'ha.
1: Sai che cosa penso, Luca? Ti volevo coinvolgere in questo pensiero. Grandi cambiamenti della Fiorentina, tanti acquisti, la regina del mercato è stata definita, eccetera. E quando fai, ha fatto tanti cambiamenti, è chiaro che quando fai tanti cambiamenti ci può stare la fase di assestamento e di difficoltà. Allora io mi sono fatto questa domanda, ma se c'era in mente da fare tutti questi cambiamenti, forse non era meglio fare come primo vero cambiamento, prendere un allenatore un po' più di spessore per dirgli guarda, noi dobbiamo rivoluzionare tutto, però ci vuole un allenatore di spessore. Ti faccio il nome, a sto punto non era meglio fare di tutto per portare Sarri alla Fiorentina e allora iniziare un percorso di rinnovamento con tutti questi giocatori? E Sarri era un po' da protezione, no, per i giocatori e per lo stesso ambiente, perché se portavi Sarri, oggi, anche se perdevi due partite, nessuno avrebbe messo in discussione Maurizio Sarri.
0: Ma se porti Grosso, che è il tuo figlioccio, che l'hai introdotto te alla carriera d'allenatore, che viene dal Sassuolo, chi è che comanda, Marco?
1: Sì, sì.
0: Paratici.
1: No, no, sono d'accordo.
0: Secondo te Grosso ha la possibilità di dire no, non voglio... Cioè, la Fiorentina si trova in una situazione paradossale. Cioè, Grosso, le squadre di Grosso, Marco, hanno tre caratteristiche. Un terzino marcatore, perché in fase di non possesso palla la squadra si dispone a tre.
1: Sì.
0: Un play con caratteristiche fisiche e struttura tipo Matic e due attaccanti esterni. Va bene? Nel Sassuolo c'erano Berardi, Lorente e gli avanzava Volpato. Queste sono lo stile della squadra di Grosso. Hai preso terzini che sono tutti attaccanti. Il play è tutto meno che un play perché è Ulai o Fagioli. Attaccanti esterni non ce n'hai e poi dalla squadra Grosso. Non è semplice,
1: No.
0: Almeno qualcosa di mio dammelo. Vabbè. Poi nella logica cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo. Ecco, ti ho chiesto di pubblicare la foto di Nico Gonzalez, ma potrebbe andare bene anche Kupmeier. Devo dire che Spalletti, tra mille difficoltà, sta cercando di trovare risorse tra quelli che hanno la valigia pronta, poi magari qualche valigia verrà anche smontata. Vedo la Juventus in grande difficoltà, la storia di che sia uno schiaffo, diciamolo francamente. Capisco che Carnevali si è offeso, è stato molto duro nella replica, ma in realtà la Juve si è presa un doloroso schiaffo perché si è vista scavalcare dal desiderio di un giocatore, dall'Atalanta, non riesce a trovare un centravanti che non vende qualcuno, quindi la testimonianza concreta di un fallimento dei precedenti mercati. Ti confesso, aspettiamo di vedere come finisce, ma oggi per me la Juve dovrà lottare per entrare nelle prime quattro. È vero, ci sono tante squadre un po' così, quindi per ora bravo Spalletti. Ogni tanto lui parte, le riflessioni ha fatto nella precedente giornata su Colomuni, quando parte gli parte il toscano e li sbaglia perché è andato lungo, però ti dà la fotografia di un malessere, di un malessere. Non ti avevo segnalato, ma lo inserisco al volo, il Milan, perché il Milan è un progetto, è un cantiere aperto. Io sono favorevole alla politica di Cardinale, che chi non è nel progetto, fermo restando, gli paghi lo stipendio. Via. E che lo fai a denare, poi sta a casa, perché ragazzi, ne vediamo un po' troppe, dai, sul fronte dei calciatori ne vediamo un po' troppe. Quindi mi piace, e io ti dico che finalmente questa presenza societaria, secondo me, si specchia poi anche nella ripartenza di questo gruppo. Mi resta un interrogativo, l'ho scritto nell'editoriale di Tutto Mercato: se Amorim è bravissimo a cambiare la partita iniziale, la scelta di non far giocare Rabiot la prima partita, per me non far giocare Rabiot per me è incomprensibile, ma lui è l'allenatore. Poi entra Rabiot, gliela risolve la prima partita, fuori Salemekre, entra, gliela risolve. Io credo che delle volte devi anche trovare l'11 iniziale giusto, perché non puoi sempre andare a rimediare, e poiché non perderemo la buona abitudine di andare a raccontare anche storie che non siano storie da copertina, ti confesso, oggi ero indeciso tra Frosinone e Udinese, ma il Frosinone merita un applauso straordinario. Tra l'altro Alvini è toscano, è la prima volta che vince la Fiorentina, quindi capisco lo stato d'animo, ma fammi dire che l'Udinese per me è un modello. E quindi c'è un modello di come si fa calcio, di come si vendono i giocatori importanti, ma come si riesce a costruire sempre qualcosa. Ha scelto l'allenatore giusto, l'Udinese sarà una spina nel fianco di qualsiasi squadra che affronterà. Mi dispiace che si è fatto male Zaniolo, perché speravo che Zaniolo potesse dare una spinta anche alla nuova nazionale, perché la nuova nazionale ha bisogno di giocatori che decidono, e lui decide, certo, ma questo infortunio purtroppo testimonia della clamorosa fragilità di questo grande talento, e questo è un grande problema. Però bravo Udinese, che sei un riferimento. C'è il calcio dei ricchi, il calcio delle grandi e il calcio di chi fa calcio.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: L'Udinese secondo me fa calcio e lo fa anche molto bene.
1: Bene, Luca, quadro generale fatto. Noi tra poco ci ricolleghiamo con lo Sheraton di Milano, dove ci attende Tommaso Bonan. Sarà un lunghissimo pomeriggio, anzi fino a questa sera, su Canale 61 anche, con lo speciale calciomercato. Domani la stessa cosa, per andare a raccontare tutto quello che accade in queste ultime ore di calciomercato con tutto Mercato Web. Luca, come sempre,
0: state
1: grazie.
0: State con noi e saprete tutto. Ciao, grazie.
1: Grazie Luca.
2: Ciao Luca.
1: Buon
2: grazie.
1: Lavoro, buon proseguimento ancora. E,
2: sentiamo degli audio.
1: Sì,
2: così,
1: prendiamo degli audio ancora. Vai.
3: Ciao Marco, sono Francesco.
1: Caro
3: oggi Francesco. Non voglio parlare del Milan, perché secondo me, se rimaniamo così, il mio Milan sesto, settimo posto. Ma voglio fare i complimenti alla Lazio. Ieri sera ho guardato la partita e ho visto una squadra compatta, che sa quello che vuole, e con una grinta a immagine e somiglianza del suo allenatore. Io sono veramente contento per Gattuso, troppo bistrattato, trattato come uno che non capisce niente di calcio. È chiaro che due partite non vogliono dire niente, però secondo me, con un innesto davanti insieme a Pinamonti, che è entrato bene, la Lazio potrebbe fare un bel campionato, e quindi sono contento per il mio ringhio e che si possa prendere una bella rivincita.
1: Beh, staremo a vedere se è stato profeta Francesco, dai, ha descritto il momento Lazio dal suo punto di vista. Bel avvio comunque, bisogna dirlo, questo spirito di gruppo può essere molto molto molto utile, perché poi le difficoltà inevitabilmente arriveranno, caro Francesco.
2: Sì, sono...
1: come sempre avviene nello sport, ci mancherebbe.
2: Sentiamo
1: l'ultimo
2: dai.
1: E poi ci fermiamo, dai.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
1: Oh Luigi.
4: No, volevo chiedervi due considerazioni. Ieri finalmente sono riuscito a vedere bene la partita dell'Inter, no?
1: Sì.
4: E vorrei capire, dato che già due anni fa si diceva che il gioco dell'Inter un po' era arrivato anche, diciamo, era un po' l'avevano capito in Italia, nel senso che comunque questo possesso di palla orizzontale e tutto, però sono passati due anni da e con Chivu comunque vedo che comunque la squadra gioca ancora col stesso sistema, e mi sembra di capire che in Italia non abbiano ancora trovato le contromisure. Ieri l'Inter ha avuto forse 12 occasioni nitide da gol, quindi la partita è stata uno spettacolo dal punto di vista del gioco.
1: Primo tempo.
4: La potevamo anche pareggiare, quello è un dettaglio da definire. E seconda cosa, l'ultima, Çalhanoğlu, 32 anni, si dice dovrebbe essere l'ultimo anno all'Inter, ma io un giocatore così lo terrei.
1: Vabbè, adesso sta all'Inter, poi vediamo, no? Perché inevitabilmente il tempo purtroppo passa caro mio Francesco, che passa per tutti, quindi staremo a vedere. Ci dobbiamo fermare, Francesco, domani naturalmente sempre con te, buon proseguimento nei lavori di redazione, grazie per il momento.
2: Ciao Marco.
1: Rimanete lì perché arriva Stefano Impallomeni, ci ricolleghiamo anche con lo Sheraton di Milano, quindi facciamo questo ping pong e andiamo ad analizzare insieme tutto quello che è accaduto. La domanda è se il Como può lottare per lo scudetto e se in qualche modo Grosso può rischiare dopo questo avvio difficilissimo con la Fiorentina. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ci siamo oggi, veramente giornata ricca di collegamenti, poi avremo continui contatti con Milano, lo Sheraton, a partire dalle ore 18, poi linea diretta naturalmente a loro, però facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi presentiamo tutti gli ospiti di oggi e il collegamento anche con Milano. Vai con i titoli, Andrea.

0: Inter, Juventus e Milan fanno il pieno nelle prime due giornate, insomma poi chiederemo anche oggi chi ha convinto di più delle tre. Fabregas, Max, lezione ad Allegri, domina il Como al Maradona. Fiorentina, seconda sconfitta consecutiva, 7 gol subiti e 0 fatti nel giorno del centenario, grosso rischio. Frattesi, ancora lui, regala 3 punti alla Lazio, sempre per 1-0, sempre con gol di Frattesi e la Lazio vola. Lecce Roma, la Roma per rispondere naturalmente alle altre big questa sera contro il Lecce, contro Di Francesco. L'Atalanta molla uno schiaffone alla Juventus e si prende che sia questa sera sfida il Bologna alla caccia dei primi punti in campionato. E allora Stefano, ci siamo, partiamo, andiamo a dare subito il buon pomeriggio dallo Sheraton di Milano a Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben trovato, eccolo l'impostazione.
1: Eccoci qua, mi vedete? Mi
0: benissimo,
1: vedete? Mi sentite?
0: Benissimo, bello, elegante, stavo prontissimo.
1: Stavo aspettando l'arrivo di Stefano, capito? Certo. Prima,
2: grande Tommaso.
1: Inutile i miei colleghi se manca Stefano.
0: Hai ragione, bisogna collegarsi.
1: Ti voglio bene Marco, ci mancherebbe.
0: grande. Allora con noi c'è anche Daniele Garbo.
2: Ciao Daniele,
0: ben trovato anche a te Daniele.
3: Buongiorno, ben ritrovati ragazzi.
0: E poi si unisce a noi il nostro Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, naturalmente tra poco con Tommaso andremo anche un po' a capire alcuni movimenti di mercato, però iniziamo la nostra trasmissione e interagiamo naturalmente anche con Tommaso. Gli lasciamo qualche così momento di riflessione perché partiamo con i 30 secondi iniziali che è consuetudine a Maracanã il lunedì. Parto da Stefano Impallomeni, a chi dedichi i tuoi 30 secondi iniziali di oggi?
2: Beh, al Como di Fabregas, che è un po', credo che sia la notizia di questa giornata, che è andata a vincere non agevolmente ma con sapienza, strategia e quindi poi meritando la vittoria contro un Napoli ancora in ritardo.
0: Vado da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi.
3: Beh, meglio di così, Davide Frattesi non poteva cominciare la sua avventura laziale, 2 gol in 2 partite, 2 gol che valgono 6 punti. Peccato soltanto nel deserto dell'Olimpico, 6.000 paganti. Credo che sarà un problema per tutta la stagione questo.
0: Bonanni.
5: Io li dedico ad Albini e al Frosinone, perché andare a vincere benissimo a Firenze era impensabile, e quindi li dedico a lui e alla sua squadra.
0: E vado da Tommaso Bonanni. I tuoi 30 secondi, Tommaso.
1: Allora io mi accodo per quanto riguarda il Como, perché non si può fare altrimenti, perché mi sta stupendo sempre di più. Andare a vincere a Napoli significa andare a vincere quelle partite pur non giocando, diciamo, nella maniera consona, ma ovvero stando un po' più accorti, e queste sono le partite che vincendo e giocando così ti danno i punti per, non dico dello scudetto, ma ti danno quei punti indispensabili alla fine che tornano utili per ritornare in Champions League.
0: Bene, bene, bene. Tommaso, io però riparto subito da te, andiamo a vedere un po' le situazioni di mercato, le news che stanno arrivando, perché queste sono ore importanti tra oggi e domani. Domani si chiude il calciomercato, ricordo, noi saremo in diretta oggi fino alle 20.30, anche domani replichiamo fino alle 20.30 live tra Roma e Milano per raccontare tutto quello che riguarda il calciomercato, le ultime ore. A te Tommaso.
1: Come spesso succede, quando mancano adesso a calcolo circa 30 ore alla chiusura del mercato, chiaramente molte operazioni trattative sono a incastro l'una con l'altra, cioè appena viene definita un'operazione, ecco che a cascata arrivano tutte le altre. Quella principe in questo momento è quella che sta portando Moise Kean a Como, chiaramente un'operazione che si è sbloccata, già definita nelle scorse ore, ma che si sblocca con l'arrivo di Beto a Firenze. Nel pomeriggio le visite mediche per l'attaccante quasi ormai ex Everton, un investimento importante anche dal punto di vista oneroso. La Fiorentina non si ferma qua, perché sempre nel pomeriggio è atteso Wilfried Gnonto, giocatore che andrà a sistemare l'esterno d'attacco di mister Grosso. Ecco che con l'arrivo di Beto e di Gnonto, Kean può trasferirsi al Como, Como di cui parlavamo poco fa. Poi saranno, diciamo così, affari di Fabregas, che fa giocare fra lui e Dubikas, che bene si sta comportando fino a questo momento. E poi dicevamo gli incastri, la Juventus, no?
0: Aspetta, ti fermo un attimo, Tommaso, ti fermo un secondo solo.
1: Sì, vai.
0: Voglio chiedere a tu, proprio così facciamo anche un po' giudicare questi movimenti qua. Beto Gnonto per la Fiorentina cosa cambia? Beto è la soluzione adesso giusta? Chiedo a Stefano.
2: Auguriamo a Beto, insomma, no, di entrare nel mondo viola e soprattutto di mostrare sul campo le sue doti. Su Gnonto qualche più, invece, qualche dubbio. Non lo so se sia l'altezza del compito, però insomma, vedete, se ci scommettono avranno visto delle qualità.
0: Buonanni anche a te, ti faccio la stessa domanda.
5: A Beto sì, Gnonto boh. Gnonto non mi fa impazzire, però su Beto potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano. Però io ad oggi tra Ken e Dubikas io lo so,
0: Cioè tu dici se la deve giocarsela. Hai ragione. Ieri ha fatto una gran partita Dubikas, non soltanto per il gol, ma proprio per il grande lavoro che fa durante la partita.
5: Lui è un giocatore che sta dentro all'idea di squadra.
0: Sì, sì.
5: Ken è un giocatore comunque che ha caratteristiche diverse, quindi per me può far fatica, insomma, l'investimento è un investimento importante, però io l'ho vista più come lo devo prendere perché comunque mi servono dei giocatori italiani, ma anche Samuele Ricci, no? Se tu ci fai caso, Milan prende Ricci, che è un italiano, sì, ma ad oggi tu lo faresti giocare nel Como? Io no.
0: La riflessione ci sta tutta, Daniele Garbo, e poi arrivato da Tommaso.
3: Ma io sono d'accordo con Massimo, secondo me Dubikas è più forte di Ken, però giustamente dovevano prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazioni, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
0: Vabbè, staremo a vedere, naturalmente. Tommaso, rivengo da te perché stavi già andando alla Juve, così andiamo anche
1: a Juve. Sì, lasciami soltanto concludere il discorso di Massimo e di Daniele. Lo dicevo prima perché anch'io mi accodo nei 30 secondi di opinione per il Como, perché è vero, Dubikas, Moise Ken, però se voi pensate che in questo momento è giusto, Ricci sulla carta non parte titolare, ma pensate che Miglia, che è uno degli acquisti di questa estate del Como, ha giocato sempre titolare, ha messo in panchina Perrone,
0: ma non è facile entrare in quel meccanismo, ragazzi,
1: cioè in panchina in questo momento a centrocampo nel Como ci sono Perrone, Cacheré e Ricci,
0: sì.
1: Cioè, perché giocano da Cugna e Miglia. Ora è vero, c'è la Champions, stagione lunga, quindi servono le rotazioni, ma pensate quanto anche la profondità, anche di spessore dei giocatori del Como. Questo giusto per confermare quanto poi in attacco anche Dubikas e Ken dovranno, di fatto, nonostante Ken sia l'attaccante nazionale, giocarsi il posto.
0: È anche vero, Tommaso, che in una stagione dove hai la Champions devi avere anche una punta, due punte
1: per
0: forti,
1: forza,
0: quindi
1: forza,
0: secondo me la scelta è giustissima sotto questo aspetto.
1: Giustissima.
0: Sì.
1: Senza ombra di dubbio. Sì.
0: Eravamo arrivati alla Juve, vai.
1: Sì, la Juve, che è, diciamo, la seconda società da tenere sott'occhio, perché in questo momento, a parte il colpo Sarri che dicevamo prima, il collegamento precedente molto importante anche dal punto di vista economico, che di fatto va a rimpiazzare tra virgolette il mancato acquisto di Kessié, che è andato in un'operazione lampo all'Atalanta. Attenzione, perché si parlava molto di Zirkzee e Voltemade, con il tedesco che negli ultimissimi minuti sembra essere risalito anche nelle preferenze della Juventus, quindi sicuramente la punta è uno dei colpi che ci dobbiamo aspettare da qui nel corso delle prossime 29-30 ore al gong finale del calciomercato, e poi chissà, magari un altro colpo a centrocampo della Juventus, Højbjerg o chi per lui. Però attenzione, perché sembrava che la Fiorentina con l'arrivo di Beto avesse mollato la pista Zirkzee, ci fosse, diciamo, un tappeto rosso per il suo arrivo alla Juventus. Invece attenzione anche a Voltemade, quindi sono loro due in questo momento i nomi sono molto diversi come giocatori, lo conosciamo col tema del tedesco del Newcastle, anche dal punto di vista fisico completamente diverso da Zirkzee, però questi sono i due nomi che dobbiamo tenere sott'occhio, perché la Juventus è sicuramente una delle squadre più attive in questi ultimissimi minuti, nemmeno ore, minuti di mercato.
0: Stefano, più una punta centrale o più una punta come Zirkzee che possa muoversi, raccordare, fare
2: quello? Coltemate non è male, fatto molto bene l'Under 21 Germania, insomma, voglio dire, poi le cose non sono andate bene in Inghilterra, però mi sembra un profilo interessante su quale Spalletti può lavorare, può migliorarlo. Quindi ti dico Voltemate più di Zirkzee.
0: Più di Zirkzee. Daniele Garbo?
3: Sì, la Juventus secondo me ha bisogno di un centravanti vero, insomma, abbiamo capito che Colomoni non è uno che segnerà caperve di gol, può fare al massimo la seconda punta e gli serve il centravanti, e credo che sia questo l'obiettivo principale. Zirkzee è un altro tipo di giocatore, uno che gira intorno, che fa segnare gli altri, ma che gol non ne fa tantissimi, voglio dire. A Bologna abbiamo visto la versione migliore, in Premier League si è perso.
0: Massimo, più una punta centrale, quindi più uno che deve fare gol, o più un attaccante di movimento come può essere Zirkzee?
5: Allora, premesso che a me Zirkzee piace da morire.
0: Sì.
5: Quindi se lo dovessero prendere, insomma, secondo me chi lo prende un giocatore forte, probabilmente la scelta deve essere dettata da quelle che sono le idee dell'allenatore. A me personalmente non piace il classico numero 9 attaccante centrale lì che deve essere servito, ma probabilmente nel calcio moderno serve più un giocatore che sappia fare più cose, proteggere palla, attaccare la profondità, soprattutto se giochi 4-3-3 o 4-2-3-1. Però ripeto, nello specifico nella Juve, secondo me gli serve un attaccante non alla Icardi, mettiamola così, ma serve un attaccante che sappia fare più cose, tipo Højlund, che sappia attaccare la profondità, che sappia giocare con la squadra. Secondo me sta cercando quel tipo di giocatore.
0: Tommaso, vado su un'altra squadra, così chiudiamo questa prima parte con te. Poi
1: sì, ti volevo dire, scusami Marco, soltanto per chiudere l'argomento Juventus, ricordiamo che il Voltemade di turno, lo Zirkzee di turno, prenderà il posto di Jonathan David. No? Come abbiamo già detto,
0: è sempre in uscita, no?
1: Che va esattamente, che è praticamente a un passo dall'Atletico Madrid. Scusate, perché sta passando un po' sotto mano, attenzione a Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez abbiamo visto quando è entrato, era l'ultima di campionato, come può fare la differenza in Serie A, no? In Serie A. Quindi chissà che comunque non possa essere anche il colpo che non ti aspetti, cioè quel giocatore che pensavi di non avere in rosa, ma che adesso magari potresti sfruttare.
0: Sondaggio velocissimo qui tra noi interno, terresti con Nico Gonzalez e Stefano?
2: Sì.
0: Sì. Bonanni?
5: Sì, sì.
0: Sì? Garbo?
3: Sì, assolutamente.
0: Tre sì su Nico Gonzalez, quindi per tenerlo, perché poi tra l'altro ha fatto anche un bel gol nell'ultima di campionato. Tommaso, Roma, voglio fare questo giro finale della Roma, poi ritorneremo naturalmente sul mercato. Roma che si sta muovendo molto attiva anche in queste ore.
1: Sì, una Roma che, guardandola in campo, ci verrebbe da dire che è quasi perfetta, ma ovviamente la stagione è lunga, anche per la Roma c'è la Champions League, quindi servono giocatori, servono esterni, quindi non è un caso che nelle ultime ore siano rientrati i nomi sugli esterni, Luis Enrique e anche Lewelling, per il quale pare che ci possa essere anche un esborso economico importante, oltre 30 milioni di euro. Del resto sugli esterni forse il ruolo in cui la Roma è un pochino più deficitaria, e abbiamo visto come la Champions porta via energie e come comunque la Roma abbia purtroppo un po' un'affinità con gli infortuni che l'hanno un po' danneggiata nella scorsa stagione. Dybala su tutti, ma se Dybala resta così e gioca così non è un problema, quindi attenzione all'esterno della Roma. L'attaccante della Juventus e l'esterno della Roma sono, diciamo così, i due colpi che, almeno dal punto di vista economico, sono sicuramente quelli più importanti che ci dobbiamo aspettare.
0: Stefano, questi due colpi completerebbero la rosa della Roma?
2: Sì.
0: Lewelling e Luis Enrique.
2: Sì, già con gli arrivi di Balerdi e De Ron ha alzato la qualità della rosa, cioè questa esperienza.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico mirato contro un deposito ferroviario ed altre infrastrutture ferroviarie a Kiev. L'attacco ha ucciso 7 persone, 6 delle quali dipendenti delle ferrovie ucraine. Un altro collega è ricoverato in ospedale. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. La Russia resta pronta a ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui il presidente ucraino voglia avere negoziati, ha ribadito il portavoce del Cremlino, Peskov.
6: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane, oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
7: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
6: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
7: Il tennis. Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre 2 ore nei primi 2 set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
6: 3 episodi in pochi giorni, 3 chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra, e con un elemento particolarmente inquietante: in 2 casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i 3 episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci siamo, è l'ultimo giorno del calciomercato, sarà una giornata decisamente intensa, ricca con tante ufficialità, tante trattative che noi su TMV Radio e tuttomercatoweb vi racconteremo minuto per minuto fino a stasera. Ma andiamo subito a Milano, perché per raccontarci proprio qual è il dispiego di forze della squadra di tuttomercatoweb e TMV Radio proprio a Milano, nella sede delle ultime ore del calciomercato, ritroviamo il vice direttore di tuttomercatoweb.com, Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Beh sì, sono le ultime ore di calciomercato, ci stiamo giusto appunto recando in questi minuti verso l'hotel Sheraton, che è il cuore pulsante del calciomercato, la chiusura stasera alle 20, ricordiamolo, e con tutti i nostri redattori, la squadra mercato al gran completo, con me, giusto per citare e ricordare anche il lavoro che già da ieri stanno svolgendo attivamente, abbiamo Daniele Najjar, abbiamo Ivan Cardì, abbiamo Claudio Marrone, che come sapete, lo sentite sempre anche all'interno della trasmissione sulla C, cura tutte le questioni del mercato di Serie B, Serie C non soltanto. Poi abbiamo anche i bravissimi colleghi di Firenze Viola che ci affiancano parlando di un mercato, di una squadra sicuramente tra le più attive in queste ultime ore, e poi chiaramente tutte le ultime notizie con il direttore Niccolò Ceccarini, chiaramente a manovrare in regia tutto quello che succede in queste ultimissime ore, dove ci dobbiamo attendere comunque dei colpi importanti, perché ci sono le bighe non soltanto che devono perfezionare un po' le rose in vista della nuova stagione, anche se due turni di campionato si sono giocati e delle indicazioni sono arrivate, e quindi dalla Juventus, che oggi aspetta Voltemade, ieri ha colto Sarri, un colpo da 30 milioni di euro complessivi, quindi insomma un colpo abbastanza importante, la Roma che deve chiudere l'esterno a centrocampo, la Fiorentina ieri sera ha colto Gnonto dopo una giornata lunghissima, dopo gli acquisti di Beto, c'è la Lazio che deve capire cosa fare con Icardi, da capire la posizione di Gudmundsson, insomma ci sono diverse trattative ancora che devono essere sviluppate, lo stesso Como che un po' a sorpresa anche stamani ha riuscito a trovare l'accordo per Sanchez, il portiere del Chelsea, anche un po' a sorpresa, anche se il Como non ci stupisce più di tanto. E poi un'altra notizia: non è una trattativa di calciomercato, bensì un rinnovo. Oggi dovrebbe essere anche il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter. Non è un colpo in entrata, ma è come se lo fosse, perché comunque il giovane attaccante italiano ha dimostrato di essere insomma una pedina fondamentale nella scorsa stagione, è partito alla grande, quindi si candida un ruolo da protagonista, e quindi un rinnovo, una blindatura importante. E poi via via tutte le altre con le big anche in coda alla classifica, con gli ultimi colpi. Saremo in diretta poi dalle 13 con Marco Maracanà, esatto, fino alle 20:30, quindi una diretta continuativa con Roma, con gli studi qui a Milano, con le postazioni che abbiamo approntato già dalla giornata di ieri, con ospiti chiaramente, l'ultimo giorno di mercato, interviste, giornalisti, colleghi, insomma una bella diretta con tutte le notizie di mercato fino alle 20:30, ripetiamo il gong finale alle 20, poi saremo in diretta fino alle 20:30 per i commenti e i voti, le pagelle al mercato, ovviamente su TMV Radio e anche sul canale 61, ovviamente con gli amici di Netflix.
1: Perfetto Tommaso, grazie mille davvero, e l'appuntamento ovviamente alle prossime ore, saremo lì da voi per tutta la giornata. Grazie mille Tommaso.
2: Grazie a voi, una buona giornata, ciao.
1: E con Tommaso Bonan abbiamo fatto il punto di quella che sarà la giornata molto molto molto intensa, perché è l'ultimo giorno di mercato, lo diceva Tommaso, il gong scatterà alle 20, tante squadre ovviamente impegnate, noi ovviamente in quest'oretta fino alle 10:45 ci concentriamo sulla Serie C, perché la nostra trasmissione riguarda la terza serie professionistica italiana. Partiamo subito con con, visto che parliamo di mercato, con un'ufficialità, perché c'è un acquisto del Crotone. Kevin Barcella arriva in prestito, il centrocampista classe 2006 arriva in prestito dal Frosinone, quindi va a fare esperienza al Crotone in Serie C, quindi un altro, il primo squillo di giornata, ma stiamo certi che ce ne saranno tanti. Poi le notizie che arrivano direttamente da Milano, dalla sede del calciomercato, dalla nostra Claudia Marrone, che sarà lì insieme a Tommaso Bonan, Daniele Najar, Niccolò Ceccarini, insomma tutta la squadra tutto mercato web, riguarda il Vicenza, perché alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, e la scelta sembra essersi ridotta a due giocatori, che sono Silvio Mercai del Sudtirolo e Giuseppe Di Serio dello Spezia, e Edoardo Soleri era un altro nome, ma è forte il Sudtirolo. Ovviamente non si tratta di Serie C, sono squadre che orbitano ormai, che sono in Serie B, ma il Vicenza è stata la grande protagonista lo scorso anno della grande cavalcata in Serie C, che ha portato poi la squadra di Gallo a conquistare con grande merito la Serie B. È un po' quello che vuole fare l'Union Brescia quest'anno nel girone A, Union Brescia che è in testa al girone A, che si è chiuso ieri sera. C'erano gli ultimi posticipi della seconda giornata, vediamo come sono andati, perché Novara Folgore Caratese è finita con un bellissimo 2-2, era una gara ricca di gol, primo punto quindi in Lega Pro in Serie C per la Folgore Caratese. Pareggio, altro pareggio 1-1 fra Albino Leffe e Ospitaletto, con l'Ospitaletto che ha pareggiato allo scadere con Nessi. Desenzano Trento è terminata 0-0, successo del Cittadella in casa del Renate con rete di Paolucci arrivata al minuto numero 43. Treviso Lecco 0-0, altro pareggio. Le altre gare poi del girone A: Arzignano Provercelli 1-0, Carpi Juventus Next Gen 3-3, Dolomiti Bellonesi Alcione Milano 0-0, Lumezzane Gian Erminio 1-0, Pergolettese Union Brescia 0-1. Quindi la classifica vede l'Union Brescia e il Cittadella che sono a punteggio pieno. Ovviamente l'Union Brescia, lo abbiamo detto più volte, è la squadra che sarà da battere nel girone C, ma il Cittadella quest'anno è iniziato bene, a differenza dello scorso anno quando l'inizio era stato veramente da incubo. 2 vittorie in 2 partite. Brescia, dietro abbiamo a 4 punti Juventus Next Gen, Ospitaletto, Alcione Milano, Albino Leffe, Trento, Dolomiti Bellonesi e Arzignano, poi 3 punti per il Lumezzane, 2 punti per il Desenzano e Lecco, 1 punto per

girone, Pineto Livorno 0-0, Spezia Campobasso 1-0, Atalanta Under 23 Guidonia 2-1, Gubbio Reggiana 1-2, Vispesero Perugia 2-2. Qui abbiamo un gruppone di squadre composto da Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno a quota 4 punti e poi via via tutte le altre. Chiudiamo con i risultati della seconda giornata del girone di Serie C, con il girone C, con la scoppola del rimediata dal Bari in casa del Barletta. Il Barletta si è imposto 3-0, vinto anche il Casalano 4-3 con il Giuliano, gara ricca di gol e di emozioni. La Cavese ha battuto 3-1 il Cerignola. Scafatese Picerno 0-2, Foggia Salernitana 1-1. Ne abbiamo parlato ieri con gli amici di Salerno di quanto sta succedendo in casa salernitana: due sconfitte e un pareggio fra Coppa Italia e campionato in questo avvio di stagione per la squadra di Cosmi, che sicuramente non ha iniziato bene, anzi tutto il contrario. Savoia Casertana 1-2, Sorrento Crotone 1-0, Cosenza Potenza 1-2, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli Catania 2-0, altra squadra il Catania in netta difficoltà in questo inizio di campionato, a 0 punti in classifica. Ovviamente non è ultima perché c'è il Crotone che parte da meno 6 per la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per dei mancati pagamenti nel finire della scorsa stagione. Davanti a punteggio pieno abbiamo Potenza, Picerno e Sorrento, sono 5 le squadre per adesso a punteggio pieno in Serie C dopo due giornate, 3 nel girone C, 2 nel girone A. Ma il campo non si ferma, non si ferma, perché stasera, terminata il secondo turno, la seconda giornata di campionato, si torna in campo questa sera in Serie C con la Coppa Italia Serie C alle 20. Campobasso Scafatese, alle 21 Bari Picerno, Potenza Monopoli e Ravenna Forlì. Ricordiamo la Coppa Italia Serie C, che è molto importante, perché chi la vince poi si guadagna un posto diretto alla fase nazionale playoff, quindi vincerla è un grosso vantaggio, perché poi squadre possono anche chiudere un pochino più in basso in classifica e avere comunque accesso alla fase nazionale dei playoff. Quindi vedremo chi andrà avanti questa sera, tante gare interessanti per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C. Dicevamo, comunque, l'ultimo giorno di mercato, ci collegheremo poi ovviamente dopo con tutti i nostri colleghi all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato. Il gong questa sera alle 20, ci sono tante notizie che arriveranno, che sono arrivate, che stanno arrivando. Come abbiamo detto, dell'ufficialità del Crotone che ha prelevato Barcella in prestito dal Frosinone. Ma vado a leggere altre due notizie che ci arrivano dagli amici di tuttoc.com. anche oggi, anche loro saranno impegnatissimi. Maspero rinnova con la San Benedettese fino al 2028 e passa poi in prestito al Varesina, secondo quanto raccolto da Tutto C. Ha firmato contratto fino al 30 giugno 2028 e si trasferirà poi al Varesina, club lombardo che milita in Serie D. Altra notizia che riguarda la Regina, clamorosa retromarcia dopo il trasferimento al Lecco, la successiva risoluzione consensuale con il Milan. Andrea Magrassi, ricordate, doveva andare al Lecco, poi ieri ha risolto il suo contratto con il Milan futuro per motivi personali. L'attaccante è atteso dalla Regina per firmare un contratto biennale, quindi si trasferisce in Serie D. Insomma, è un colpo importante per la Regina di Claudio Lotito. Chiudiamo con l'ultima notizia che ci arriva da Tutto C. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tutto C, Alessandro Vimercati è sempre più vicino al Treviso. Difensore mancino classe 2002 in uscita dal Südtirol dovrebbe approdare al Club Veneto, salvo sorprese dell'ultima ora. Quindi anche il Treviso,
che è stata una delle grandi del mercato di questa Serie C, non ha intenzione di fermarsi anche in queste ultime ore. Vimercati potrebbe essere uno degli ultimi colpi in queste ultime ore di calciomercato. Ricordiamo

alle 20 il gong, la chiusura della sessione estiva di calciomercato, poi se ne riparlerà a gennaio, ma ovviamente il mercato non dorme mai, su tutto mercato web, ormai lo sapete, il mercato è il nostro pane quotidiano. Allora, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sule, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di GiocaBet TV dedicato alla Serie A. Partiamo subito dalla sfida tra Roma e Atalanta. Giallorossi favoriti al 48% rispetto al 24% concesso alla Dea, con il pareggio al 28%. Nell'altra partita Parma favorita al 51% rispetto al 22% del Monza, con la X al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico di GiocaBet TV.
3: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto: 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta nell'ultimo giorno di mercato, in questo martedì 1 settembre 2026, stasera alle 20, il gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Come detto, siamo in diretta su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di tutto quello che succederà nel corso della giornata, perché sarà una giornata ricca di ufficialità, ricca di trattative lampo, tante squadre di tutte le categorie ovviamente, ma noi per altri 40 minuti ci concentriamo sulla Serie C in particolar modo. Poi ovviamente, se ci sono clamorose novità di calciomercato, ve le racconteremo, perché tutto Mercato Web racconta tutto, dalla Serie A alla Serie C, passando per tutti i campionati esteri. Ma per parlare di Serie C ritrovo con immenso piacere il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo, caro Ivan, ultimo giorno di mercato, alle 20 il gong. Abbiamo prima sentito Tommaso Bonan che ci ha un po' illustrato il grande impiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e Tutto C e TMV Radio, ovviamente, per seguire con attenzione le ultime ore del calciomercato. Cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa? Perché ieri qualcosa si è mosso, il Catania qualcosa doveva fare e lo ha fatto. Cosa ti aspetti oggi per quanto riguarda le squadre di Serie C?
1: Ma aspetto una marea di ufficialità e di colpi, quindi è difficile andare sì, a pescare, perché sappiamo come funziona l'ultimo giorno del mercato. La Salernitana deve risolvere la questione Matino, ieri ce ne ha parlato sì, Fagiano, cioè insomma, spiegato che fuori dal progetto c'è una rottura abbastanza profonda e bisogna capire dove se andrà, perché altrimenti rischia appunto di rimanere fuori in questa prima parte di stagione. Magrassi insomma dovrebbe aver scelto la regina, il giocatore su cui sì, c'era un certo fermento dopo che era saltato in maniera sorprendente l'accordo con il Lecco. Non è ancora ufficiale, quindi usiamo il condizionale. Non so se aspettarmi un colpo di coda dal Bari, probabilmente sarebbe anche il caso, visto l'avvio di campionato. Me ne aspetto uno dalla Casertana, sì, che secondo me può ancora rinforzarsi. Mi sembra una squadra che può essere una mina vagante anche per quelle che immaginiamo come favorite alla vittoria nel girone C. Insomma, mi aspetto un po' di cose. Possiamo stare un'oretta qui a parlare di quello che ci si può aspettare oggi. Sì.
0: Tra l'altro ti interrompo perché parlavi di arriveranno tante ufficialità, ne è arrivata un'altra, perché lo Spezia, club che è retrocesso nel passato campionato, saluta Filippo Bandinelli, che torna a vestire l'azzurro dell'Empoli, lascia il club ligure a titolo definitivo e torna in Toscana, dove è cresciuto e ha costruito una parte importante della propria carriera. Ecco Ivan, parlavi della Casertana, no? Tu dicevi una delle mine vaganti, non so se sei d'accordo su questo girone C, che ad oggi, anche per come è iniziato, è molto più imprevedibile di come ce lo aspettavamo, perché magari ci aspettavamo le big già lì, invece abbiamo il Catania fermo a 0 punti, abbiamo il Crotone con la penalizzazione, il Bari che ha iniziato sì con una vittoria, poi ha preso una scoppola dal Barletta, la Salernitana è a 1 punto, insomma, che un girone particolare dove potrebbero esserci, come hai detto tu, davvero delle sorprese per la promozione.
1: Sì, sì, poi diciamo che ovviamente si andranno un po' a riequilibrare, cioè squadre come il
0: sì, Piterno, certo,
1: il Sorrento, che ora sono a pieni punti, probabilmente poi insomma non faranno un campionato di quel tipo, però sì, è molto, molto più equilibrato di quello Non dico che ci si poteva aspettare, perché in realtà tutte, diciamo, ci sono tre big da cui secondo me il Crotone è un po' fuori da questo elenco, però da Spari, Salernitana e Cagliari, per motivi diversi, ci si aspetta un campionato di vertice. Poi ognuna ha le sue incognite. La Salernitana viene da un periodo un po' difficile anche nel rapporto con la piazza, secondo me ha ancora tanto da fare. Il Bari, non parliamo del rapporto difficile con la piazza, non so se ha scelto un allenatore giusto. Il Catania ha fatto anche un bel mercato con un tecnico, secondo me, in questo caso molto bravo, che bisogna vedere
0: qualcosa, perché eccoci, non ti sentivo più, Ivan, scusa, abbiamo avuto un problema di linea, ecco.
1: Ah, perfetto. No, non so dove ci siamo persi, dove mi avete perso. Dicevo che
0: all'inizio.
1: Perfetto. No, allora ripartiamo. Sono sorpreso fino a un certo punto. Io tolgo il Crotone dall'elenco. Secondo me non è una squadra che ha quell'ambizione. La Salernitana ha scelto la strada della continuità, però rispetto a un progetto che aveva mostrato delle falle, e secondo me ancora un po' di roba da fare per essere competitiva ad alti livelli. Il Bari paga ovviamente una grandissima difficoltà nella relazione con la piazza, perché giocare, cioè, al di là del fatto che poi abbia perso a Barletta, ma vabbè, giocare in un San Nicola vuoto è molto pesante, perché è uno stadio, insomma, sono quegli stadi, sai, da 50.000 persone che ti fanno impressione,
0: fanno la differenza se pieni.
1: Sì, esatto, e non so se Rastelli sia l'allenatore giusto, francamente. Non so se siano arrivati nel momento giusto per incontrarsi. Il Catania ha fatto un bel mercato, ha cambiato tanto, in questo caso secondo me ha preso un ottimo allenatore, che ha bisogno di giocatori che si sacrificano, cioè che fanno quello che chiede lui, corrono, si sacrificano in un certo modo, si inseriscono nel suo progetto tecnico, e non sempre il fatto di prendere dei nomi di grido si coniuga bene, senza dimenticare che comunque poi ci sono anche state delle, diciamo, delle problematiche, nel senso che comunque è una società che è partita con qualche difficoltà. Può esserci una sorpresa in girone C, poi magari queste tre alzano il passo, soprattutto dal Catania me l'aspetto francamente, anche se pure dal Bari sarebbe lecito attenderselo, però secondo me, per esempio, la Casertana, ripeto, è una squadra che mi piace, che non si può dare per favorita per ovvie ragioni, ma che se dovessi scegliere un outsider, secondo me potrebbe dirla sua.
0: Vedremo quale sarà, siamo solo alla seconda giornata del campionato, ricordiamo oggi, Ivan, lunga giornata da seguire con, come ci diceva Tommaso Bonanni in diretta, lunga diretta su TMV Radio, da partire dalle 13 fino alle 20:30, alle 20 il gong del calciomercato, insomma, Ivan, buon lavoro, e noi ovviamente ci sentiamo presto, però qui su A Tutta C ci risentiremo nei prossimi giorni, grazie Ivan.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ringraziamo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, ma anche collega ovviamente di Tutto Mercato Web, che sarà molto molto impegnato quest'oggi a Milano, all'Hotel Sheraton, e non solo, perché le trattative non si fanno solo all'interno dell'Hotel Sheraton, che è la sede del calciomercato, lo sarà fino a stasera alle 20, con tanti club pronti ad affare il last minute, non solo in Serie C ovviamente, ma in tutte, anche in Serie B e in Serie A, ovviamente noi per un'altra mezz'oretta ci concentriamo sulla Serie C. Torniamo invece a quanto successo ieri sera con le gare, con i posticipi della seconda giornata di Serie C. La sfida fra Desenzano e Trento si è conclusa sullo 0-0. Noi sentiamo, non so se andiamo a sentire adesso le parole di Tabbiani, tecnico del Trento, oppure se andiamo direttamente in collegamento dall'Hotel Sheraton. di Milano, dove dovrebbe esserci pronta Claudia Marrone. Aspettiamo qualche secondo, Costantino, magari in cabina di regia fammi sapere se Claudia si è collegata. Io intanto velocemente vado a leggere l'ennesima ufficialità che è arrivata questa mattinata. Ancora non si è collegata Claudia. Allora andiamo a sentire, facciamo così, andiamo a sentire le parole del tecnico del Trento Tabbiani, eventualmente torniamo poi in collegamento con Claudio Marrone. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani, tecnico del Trento.
2: Mister, commentiamo questo 0-0 maturato dopo una partita ricca di occasioni da ambo le parti, qua sul campo del Desenzano, anche se si è giocato eccezionalmente a Spitaletto.
3: Ah beh, è stata una partita bellissima, penso, da vedere. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter far gol. È stata una partita bella, combattuti, i ragazzi hanno provato fino alla fine, abbiamo avuto la fase iniziale dove ci hanno messo in difficoltà, andavano molto forte sia con che senza la palla e siamo stati bravi a reggere quel periodo lì iniziale. Poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo avuto noi il predominio, ma al di là di tutto è stata una bella partita, ripeto, dove è un po' assurdo che è finita 0-0 sia per noi che per loro, però a volte si vincono partite creando poco e o si vedono tanti gol con poche occasioni. In questa partita si sono viste tante occasioni e pochi gol, penso che abbiamo preso 3 palli noi, uno loro, e entrambe le squadre hanno avuto, fino alla fine hanno provato a vincere la partita.
4: So che tu guardi sempre.
0: E queste erano le parole di Tabbiani. È finito 0-0 la sfida col Desenzano, ma tante tantissime occasioni. Era un po' incredulo sul fatto che fosse finita senza reti la sfida che si è giocata ieri sera. Allora andiamo a Milano, andiamo alla sede del calciomercato, all'hotel Sheraton, alla nostra postazione. Troviamo Claudia Marrone. Ciao Claudia, buongiorno. E ovviamente non ti sento. Ecco, sì, ora ti sento. Ok. Non ti sentivo adesso, sì, è stato bellissimo.
5: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Claudio.
5: Allora, sembro tipo un fantasma o luci in faccia che forse mi ispirano più di quanto lo facessero quelli di Barbara D'Urso, però sono io, non
0: ho ancora. Sì, sì, ti riconosciamo anche con le luci.
5: Sì, sono perfetto. Perfetto.
0: Allora, cara Claudia, fino alle 20, il gong finale alle 20, lì all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, la nostra squadra di tutto mercato web e TMV Radio è già sul posto, ma noi ci concentriamo ovviamente sulla nostra Serie C. Sono arrivate già diverse ufficialità, intanto te ne leggo una al volo perché è arrivata adesso, che riguarda il Cerignola, che torna Giovanni Volpe, per lui contratto fino al giugno 2028, quindi un'altra ufficialità, ne arriveranno tante oggi, cara Claudia.
5: Sì, probabilmente sì, perché alla fine anche ieri è stata una giornata dove c'è stato movimento, perché comunque insomma sì. Erano presenti tanti direttori e quant'altro, però di fatto chiusure di operazioni poche, perché oggi alla fine sarà un po' il cosiddetto delirio delle ultime ore, comunque ci saranno sì. Tante operazioni da definire, perché magari anche dalla Serie B qualcosa si muoverà, quindi qualche esubero potrebbe tornare comodo in Serie C. Si giocherà molto sul discorso dei prestiti, degli scambi, e queste, come ormai è noto, sono cose dell'ultima ora. Il Cerignola ha ufficializzato Volpe, ne avevamo parlato, insomma Luca Bardellini aveva sì. Parlato della questione già nei giorni scorsi, quindi era una situazione comunque definita. Ieri c'è stato, insomma oggi c'è stato questo trasferimento, non so se è il primo di giornata, avevo lasciato...
0: No, siamo già al terzo, siamo...
5: Ah, ecco, ok.
0: Siamo già al terzo, hanno aspettato che iniziassi la trasmissione, così da darmi il... a darmi il là per iniziare la trasmissione e poter parlare di tutte le ufficialità che arriveranno quest'oggi. A questo punto ti aggiorno perché allora il Crotone ha ufficializzato in prestito Barcella dal Frosinone, mentre lo Spezia ha salutato Bandinelli, che è tornato all'Empoli a titolo definitivo. Questi sono i movimenti ufficiali per adesso della giornata. A questo punto ti chiedo, Claudia, cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa in particolare quest'oggi?
5: Allora, proprio guarda, stavo chiamando Gnagna, non Daniel, non mi ricordavo il nome. Avevo...
0: Va bene Emma, sono va bene, chiamiamoci con i soprannomi.
5: Ma insomma, a parte questo, allora, proprio lo Spezia che hai citato, io credo quest'oggi avrà davvero tanto, tanto lavoro da fare, perché è una squadra sì. che... insomma, negli ultimi anni ha vissuto stagioni piuttosto complicate, prima la retrocessione dalla Serie A, poi il mancato ritorno in Serie A, l'anno scorso la retrocessione dalla B, ed è chiaro che in Serie C la rosa che attualmente ha la compagine bianconera non è a livello di budget regolare per la Serie C. Sono tanti gli esuberi sui quali dovrà lavorare il direttore Angelotti, quindi io dallo Spezia mi aspetto tanto più in uscita che in entrata. Non so se magari elementi come i vari Soleri, Vitterio, se non trovassero collocazione, è vero che richieste ne hanno, però insomma, se non trovassero collocazione, non so se magari opteranno per la risoluzione del contratto, ma di sicuro lo Spezia è una di quelle squadre che deve lavorare tanto, ma soprattutto in uscita. Mi aspetto qualcosa anche dal già citato Crotone, ma anche dal Cosenza, che sono squadre che affronteranno un girone in C sicuramente molto molto impegnativo, e qualcosa in più dovranno fare. Poi sempre nel girone C, Rebus Salernitana, siamo sicuri che questa squadra ha davvero messo a disposizione del tecnico certe cose di una rosa così ampiamente competitiva per puntare alla Serie B? Poi tra l'altro a Salernitana,
0: no, te lo dico io,
5: ad Emanuele sì, perché ora è
0: mi espongo perché
5: 180 minuti, ma mi sembra che la Salernitana insomma ultimamente stia toppando su parecchi fronti, non ultimo quello anche del mercato. Il direttore Fazzano è qui da ieri, insomma sembrava molto attivo, però poi chissà, tra chiacchierare e chiudere una trattativa ce ne passa parecchio, però la Salernitana deve rendersi indubbiamente competitiva. Poi lo scivolone del Bari nell'ultimo turno di campionato, non so se ha imposto qualche riflessione in più, però ecco, non mi sembra che le candidate alla promozione diretta, le cosiddette big del girone C, abbiamo organici estremamente competitivi. Il Catania è un po' un caso a parte, perché comunque si è trovato anche col problema della fideiussione, quindi magari è quella un po' più giustificata. Onestamente, da Catania e Salernitana mi aspetto ben altro. La Salernitana poi è anche la tegola legata a Matino. Il calciatore Matino, sembra
0: certo.
5: sia arrivato allo scontro col direttore Fazzano, anche qui i rumors di ieri sembravano volessero far un po' rientrare la situazione, ma potrebbero anche lavorare per farla rientrare, ma non credo che lo strappo, soprattutto dopo la storia Instagram del calciatore, sia così irrecuscibile. Se anche qualcosa dovesse rientrare, esatto. secondo me è un po' di quelle convivenze forzate che magari poi, non so, si risolveranno a gennaio, però ecco, io credo che questo possa creare un po' di problemi alla squadra granata, che ripetiamo non ha neppure iniziato bene questa stagione, e insomma dopo quello che è stato l'anno scorso qualche dubbio me lo lascia. Dal girone B non mi aspetto grosse cose, anche perché credo che il Ravenna di fatto abbia completato la rosa, qualcosa magari farà sicuramente la Reggiana, dello Spezia abbiamo già parlato. Il Pescara ieri si è assicurato Giacomo Parigi, è stato insomma, si è risolto questo discorso legato all'attaccante che ha salutato il Latina, un Latina che ora dovrà necessariamente compensare la partenza del calciatore, che era stato vicino proprio a Ravenna, ma poi per rifiutarsi un po' della situazione i romagnoli hanno optato per altre scelte. Insomma, Rabbi non chiudeva del tutto Parigi, ma qualcosa di sicuro aveva smosso. Per cui vediamo adesso anche il Latina cosa farà. Di sicuro un tassello in avanti ci dovrà essere. Nel girone A, secondo me, per esempio, al Brescia manca veramente poco per essere la squadra. Già ora è la squadra da battere.
0: Già ora,
5: non credo,
0: sì.
5: Non credo che abbia così tanti rivali. È vero che poi Trento e Cittadella magari potranno dire la loro, però a oggi il Brescia di sicuro è la grande favorita. Io credo che con 1-2 acquisti molto mirati possa poi rendere tutto molto molto agevole. È vero che non è una squadra che comunque ha necessità di fare grosse cose, forse da sistemare un paio di situazioni ma legate a qualche scambio, però ecco, non credo sia un problema il mercato del Brescia. Penso anzi saranno ore forse tranquille per la Leonessa.
0: Claudia, faccio un attimo una parentesi in Serie A, perché ovviamente per dovere di cronaca anche su tutto il mercato web è uscita ora l'indiscrezione che riguarda l'Atalanta, che ha di fatto chiuso il colpo Jonathan Rowe dal Bologna, tanto che da qualche minuto l'esterno inglese è già arrivato a Zingonia per sottoporsi alle visite mediche con la società nerazzurra e firmare il contratto che lo renderà un nuovo calciatore della Dea. Prestito oneroso 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 più 5 di bonus, quindi un affare complessivamente da 40 milioni. Ovviamente siamo lontani dalle cifre che ci sono in Serie C, però questo è veramente un gran
5: tutto il mercato di
0: sì,
5: Serie
0: probabilmente 40 milioni prendiamo tutta la Serie C. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì, ma è il bello
5: avanza,
0: anche
5: forse avanza qualcosa per gennaio. Forse avanza qualcosa
0: sì,
5: per
0: sì,
5: gennaio.
0: No, no, ma avanza anche qualcosina secondo me anche per l'estate prossima. Claudia, ti porto un attimo sul campo, perché tanto di mercato ne abbiamo tempo e abbiamo tempo per parlarne. Allora, arriviamo con la chiusura della trasmissione, ci concentriamo un secondo sul campo. Stasera, vabbè, la Coppa Italia Serie C, si torna subito in campo, però ti voglio chiedere un tuo giudizio su queste prime due giornate di campionato. Un po' le abbiamo già dette parlando del mercato, ovvero l'Union Brescia che ha punteggio pieno, che è la favorita, ma occhio al Cittadella. Girone B, grande equilibrio. Girone C, molte incognite, perché come dicevamo le big stanno stentando, ci sono tante sorprese. Insomma, che idea ti sei fatta dopo queste prime due giornate?
5: Intanto una cosa, giustamente dicevi oggi scenderà in campo la Coppa Italia, ma ieri sono andati in scena sì, anche gli ultimi posticipi, anche di Serie A, sì, si giocherà anche la Coppa Italia Frecciarossa. Ora io mi chiedo, è davvero necessario dover giocare gli ultimi due giorni di mercato?
0: No,
5: io
0: ma tanto
5: chiedo,
0: è uguale, tanto lo fanno tutti gli anni. No,
5: non siamo purtroppo noi che facciamo gli orari, però al netto di questo, che a me sembra una cosa un po'
0: almeno
5: senso,
0: è Coppa Italia, l'anno scorso c'era il campionato,
5: però sì, assolutamente, ma infatti vedremo poi a gennaio. Però ecco, secondo me insomma diciamo che qualche scelta può essere rivista, no? Recentemente abbiamo visto anche sì, la Fiorentina che festeggia il centenario il giorno della partita. Io dico, chiedi in anticipo che non sai mai come può andare una gara, però insomma sono state comunque, tornando esatto, alla Serie C, due giornate forse strane, ma strane io direi più che altro per quel che riguarda il girone C. È un girone sì, C dove forse qualcosa in più ci si aspettava, ma ne abbiamo già detto prima, forse dal Bari, che era partito bene. È vero che l'avversario sì, non era forse dei più temibili, la Cavese magari una rosa forse a livello di caratura un po' meno esperta di quella biancorossa, però è lo schiaffo che ha preso venerdì o sabato,
0: dal
5: non
0: Barletta,
5: ricordo quando ha giocato, forse sabato. Però ecco, insomma, non so, io allora, se nel girone B, come giustamente detto, c'è molto equilibrio, però secondo me alla lunga verranno un po' fuori quelle squadre che come l'anno scorso creeranno un po' una spaccatura. Nel girone C alla fine questo non ci sarà, e anzi le cosiddette big, Catania, Salernitana e Bari, secondo me dovranno ben guardarsi da qualche possibile outsider, perché ci sono comunque altre squadre con grandi disponibilità economiche che possono poi farlo scherzo. Alla fine l'anno scorso nessuno avrebbe puntato sul Benevento, soprattutto dopo il cambio in panchina, poi il presidente Vigorito ha avuto la grandissima intuizione di affidare tutto a Floro Flores, che ha cambiato la stagione. Però ecco, insomma, collegandosi leggermente a quella che è stato il passato giallo-rosso, vediamo se Auteri con il Foggia non potrà magari giocare qualche scherzo. È vero che il Foggia è vero che arriva in Serie C da riammesso, ma andiamo un po' indietro negli anni, il Mantova vince il girone A
0: il Mantova, esatto,
5: qualche anno fa, insomma,
0: esatto.
5: Quando ha giocato la Serie B era una squadra su cui nessuno avrebbe puntato un euro, prescindendo che invece tutti hanno scommettere, però nessuno avrebbe detto sì, il Mantova da riammesso va in Serie B. Così è stato, chissà che magari il Foggia non riesca a ripetere qualcosa. Il Foggia mi sembra una squadra piuttosto quadrata e di sicuro con pressioni differenti rispetto alle altre, cosa di cui dover tenere un po' conto, secondo me, anche se io penso che Catania, Salernitana e Bari dovrebbero essere abbastanza vaccinati alle pressioni.
0: Claudia, siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda parte di trasmissione. Noi ovviamente ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro, lungo ed estenuante lavoro di giornata, perché ricordiamo fino alle 20, ultimo giorno di calciomercato, ci sarà tantissimo da scrivere, tantissimo da fare. Grazie mille Claudia.
5: Grazie mille a te Daniel, grazie mille a tutti i radioascoltatori, sarà felice il mio contapassi oggi, poi ovviamente torneremo con qualche flash sulla Parecchi anche nel corso della diretta radiofonica di TMV Radio.
0: Grazie mille, a presto Claudia. Allora, come dicevamo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sule, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire ai conti Ambu Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'approfondimento sulla terza serie professionistica italiana a tutta C, qui in diretta su TMV Radio e sul 61, canale 61 del Digitale Terrestre, in questo martedì 1 settembre 2026, ultimo giorno del calciomercato. Alle 20 il gong, poi non ci sarà più tempo. Chi avrà fatto le sue trattative, chi non le avrà fatte, si dovrà mangiare le mani per non aver trovato il tempo per farlo, perché c'è tempo fino alle 20, fino alle 20 di questa sera. Tante trattative che seguiremo ovviamente qui in diretta su tutto il mercato web e su TMV Radio, con una diretta speciale a partire dalle 13 fino alle 20:30 con i nostri inviati a Milano, Tommaso Bonan, Daniele Najar, Claudia Marrone, Ivan Cardia e anche il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, per parlare di quello che succede non solo ovviamente in Serie C, ma anche in Serie B, in Serie A, anche per quanto riguarda i mercati esteri, perché sono in fermento anche lì, tante trattative in Premier, in Liga, in Bundes, insomma in tutti i mercati, in Turchia, la Turchia che è diventata una nuova potenza del calcio europeo e lo ha dimostrato negli ultimi anni con dei grandi acquisti, molti che arrivano dalla Serie A come Leao, Lukaku, insomma tanti volti noti nel calcio italiano. Allora, altra ufficialità di giornata, perché non mancheranno certo oggi le ufficialità, riguarda il Forlì che accoglie dal Torino la punta 19enne Tommaso Gabellini. Comunicato sui canali social del club, Tommaso Gabellini biancorosso, nuovo attaccante nella rosa di mister Campedelli. Benvenuto Tommaso, ti aspettiamo al Tullo Morgagni. Insomma, un nuovo innesto, ragazzo giovane che dal Torino va a farsi le ossa in Serie C. Al Forlì. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione. Ci salutiamo andando a sentire le parole di mister Birindelli, tecnico del Novara, dopo il pareggio 2-2 ieri sera con la Folgore Caratese. Ovviamente l'appuntamento con A Tutta C è per domani mattina alle 9:45 a mercato chiuso, ma voi non dovete lasciarci, restate su TMV Radio, perché come vi ho detto, dalle 13 diretta speciale fino alle 20:30 per seguire tutte le ultime trattative di mercato per tutte le serie, Serie A, Serie B, Serie C, ma anche tutti i campionati esteri. Restate con noi, adesso ci salutiamo con le parole di mister Birindelli.
1: Eravate riusciti a rimetterla a posto questa partita che era iniziata malissimo, e poi magari alla fine vi siete chiusi troppo e dalle altre episodi.
2: Sì, mi spiace perché abbiamo preso il primo gol quando eravamo rimasti in 10 per l'infortunio a Moretti, però ragazzi non hanno perso lucidità, sono rimasti compatti e hanno dimostrato il valore di un gruppo che ci ha messo tutte le energie. Poi noi abbiamo dovuto cambiare anche qualcosa, perché se no qualcuno se lo dimentica, noi gli ultimi acquisti sono arrivati tardi e qualcuno non aveva fatto neanche preparazione o comunque non aveva fatto minutaggio di partite amichevoli. Michetti arrivava da un lungo stop per infortunio e Zuppel non aveva fatto minutaggio, e quindi sapevamo che poi alla lunga avrebbero pagato. Poi ci metto Zambataro, Irincompatate, che non ha fatto un ritiro con la squadra e quindi l'ha fatto per conto suo, e quindi bisogna solo che ringraziarlo perché ha fatto una prestazione importante. Non è ancora al top, quindi lo sappiamo, però ci ha dato una grossa mano. E ripeto, poi cosa dire, gli episodi ci hanno condannato, però ripeto, sugli errori personali non entro in merito, perché può sbagliare un attaccante, posso sbagliare io, può sbagliare l'arbitro in un giudizio. Andiamo avanti, questa prestazione è un punto di partenza per me importante, ho detto ai ragazzi, perché a cose normali prendere gol, un infortunio, cambi un ragazzo dove lo metti a freddo e ti fa una partita importante, quella di Cannavaro, perché per me al di là di tutto si è sempre messo a disposizione, si è allenato sempre con grande professionalità e oggi ha dimostrato il suo valore, sono felice per lui e ripartiamo dalla prestazione. Gli episodi ci hanno condannato, speriamo che da ora in avanti, ecco, di migliorare questa fortuna tra virgolette in infortuni di questo genere.
1: Parlando degli episodi singoli anche che hanno determinato, magari abbiamo visto un portiere che non ha, secondo me, la tranquillità forse sul mercato, forse è un mese che si parla di acquistare un portiere e probabilmente così ha pagato questo, psicologicamente questo momento, forse si potrebbe gestire meglio la situazione anche dal punto di vista societario.
2: Ma allora, innanzitutto i ragazzi sono dei professionisti, quindi le voci che entrano e escono, se noi stiamo attenti a quello che dice o quello che dicono fuori, diventa un problema. Un giorno siamo bravi, un giorno dopo siamo degli asini, ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio. Il ragazzo sicuramente ha commesso degli errori come tutti. È un ruolo purtroppo fondamentale, perché dopo di lui non c'è più nessuno, quindi si sbaglia, si prende gol e questo è un dato di fatto, è innegabile. Bisogna, l'ho detto a lui, sono entrato, deve stare sereno, deve ritrovare tranquillità e chiaramente poi capisco chi viene allo stadio, che è libero di dire e esprimere il proprio pensiero, però ecco. Anche una mano dall'esterno alla seconda di campionato, cioè la sensazione è che l'ambiente sia già prevenuto nei suoi confronti e questo sicuramente non lo aiuta. Noi sicuramente li staremo vicino, li stiamo vicino.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ultimo caffè di mercato di marzo, chiamiamolo così, ultimo giorno di trasferimenti, si chiude alle 20. Stavo ragionando un po' su quelle che potevano essere le operazioni più importanti che si potevano sviluppare nel corso della giornata e quali soprattutto big fossero ancora in pista, no? per determinare acquisti. Intanto c'è comunque la Juventus, perché la Juventus deve completare la staffetta David Voltemade con visite mediche, firme, quindi comunque è un affare da definire, da formalizzare. Se Cabalba all'Atalanta arriva Tagliafico, quindi la Juventus sicuramente è in pista. La Roma alla fine si è trovata a dover trovare l'ultimo giorno un esterno d'attacco, nonostante appunto ne abbia trattati tanti e per vari motivi, non soltanto risalenti alle volontà di fare le operazioni o meno, si è trovata oggi senza avere in pugno il giocatore chiesto da Gasperini, perché Leveling ieri poi ha cambiato idea, perché su Luis Enrique ci sono stati dei problemi con i club, perché Gittens il Chelsea non si è deciso ad aprire, perché Nico Gonzalez, che poteva essere un'opportunità che la Roma ha valutato ma senza mai affondare, prima che poi Nico Gonzalez tornasse determinante per Spalletti. Devo dire la verità, Spalletti ha sempre pensato che Nico Gonzalez potesse essere determinante per la Juventus. Spalletti, quindi la parte tecnica, tant'è che durante il mondiale Spalletti lo chiamava per dirgli: quando torni sarai importante per la Juve. Poi è chiaro, la società valutava anche di darlo per motivi di stipendi alti, di rosa, di lista, di alternative in quel ruolo, ma Nico Gonzalez Spalletti oggi è importante, quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore. E quindi la Roma, sinceramente, adesso capiremo su quale profilo riuscirà e se troverà un giocatore in queste poche ore adatto a Gasperini, quindi che Gasperini debba assolutamente promuovere e con le condizioni giuste per poterlo fare. E il Napoli, sappiamo che senza l'uscita di Lang non avrebbe fatto quell'intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito io, ha finito, se non sistemare il discorso delle uscite, quindi Fofana che ancora ieri notte con Lione non aveva sistemato alcune problematiche, c'è il discorso di Tomori che però mi sembra bloccato, poi ci sono dei mercati che finiscono comunque dopo e che quindi permettono, tipo quello turco, di poter eventualmente andare a, ad attingere per poter piazzare determinati esuberi. C'è la Lazio che sta cercando il giocatore esterno punta dopo Dia e Ratkov sono andati via, quindi capire se farà l'operazione cancellieri Gudmundsson, se farà l'operazione Mann, se prenderà qualcosa dall'estero, se farà Icardi ci ha provato fino a ieri, ha tentato di convincere il giocatore di fare un'offerta ma non è arrivata un'apertura significativa da parte di Icardi. Ricordiamo poi chi è svincolato come Icardi o come il Sharawi, che però credo che oggi alla fine vada al Genoa, sono opportunità che tu puoi cogliere assolutamente anche dopo le 20 di oggi e quindi da domani in poi. Poi c'è la Fiorentina che comunque sta ancora lavorando sull'uscita di Mandragora, eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson, quindi il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, il Bologna deve fare un centrocampista, credo che Norton Caffè al Venezia possa essere l'operazione più pazza di quest'ultimo giorno di mercato, perché ieri notte le parti stavano ancora trattando, c'era il Leicester che spingeva per Norton Caffè ma il giocatore pare voglia rimanere in Italia e quindi questo discorso di Norton Caffè al Venezia può davvero concretizzarsi nella giornata di oggi. E poi come sempre l'ultimo giorno di calciomercato presenta sorprese, l'ultimo giorno di calciomercato è talmente pazzo in Italia, lo dico sempre, schizofrenico, che vengono completate delle operazioni mai pianificate, mai programmate durante l'anno e che possono nascere soltanto nei corridoi dell'hotel Sheraton dove io mi trovo in questo momento. Tra l'altro pensate davvero che soltanto in Italia, quindi soltanto nel nostro paese, esiste un ultimo giorno di calciomercato in un hotel, non esiste da nessun'altra parte del mondo, non solo d'Europa, del mondo, non si trovano le società, gli agenti di A, di B, di C, poi qui di A non c'è tantissimo, sono più di B e di C adesso allo Sheraton, però una volta c'erano i box, si trovavano tutte le squadre di Serie A, adesso si trovano un po' meno, ma comunque un appuntamento, un quartiere generale dove fisicamente ci si trova anche a livello media, tutti quanti in un hotel della nazione, non esiste in nessun altro paese del mondo e questo rende il calciomercato italiano ancora di più e sempre il più bello, il più affascinante, il più pazzo del mondo. Allora buon caffè di mercato, buon ultimo giorno a tutti e a presto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Milan News in podcast.
6: Amici ed amiche di Milan News il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Oggi sicuramente è l'Hutchinson Day, il trequartista anglo-americano sta svolgendo insomma il consueto iter di visite mediche, di donità sportiva prima della firma sul contratto con il Milan, ma è anche il giorno dell'addio di Santiago Jiménez, perché ieri, ve l'abbiamo documentato, il messicano ha lasciato Milano dall'Inate Prime direzione Oporto e dell'esperienza fallimentare del Bebote rossonero abbiamo parlato in compagnia del collega di ESPN Latino America Daniel Martinez.
7: Entonces, ¿qué decir de cosa dire della de la esperienza Santi Jiménez? Ovviamente un grande rammarico, un amaro in bocca, perché conoscendo la persona, conoscendo il giocatore, le qualità, è stato assolutamente inespresso, ha avuto una serie di, una dietro l'altra di situazioni sfavorevoli, la prima lesione, quella che non si è mai chiarito che cosa lo teneva dolorante, e dopo va bene, tutte le situazioni che già conosciamo, che enumerarle uno a uno sarebbe lunghissimo. La mia impressione è che c'è stata una possibilità inespressa, c'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quella forza iniziale che sembrava poteva essere una molto buona notizia per il giocatore, ma anche per il Milan, che aveva investito tanto e che aveva visto in lui una possibilità di giocatore importante, però il calcio è così, il calcio può prendersi cose che momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto a Santi Giménez e ha scelto di comprarlo, chi lo ha visto giocare tra l'altro in Europa e nel Feyenoord, sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia, e non lo è stato, non per colpa sua, sino per tante situazioni esterne che come dico sono venuti a mancare e a provocargli una serie di inconvenienti che lo hanno veramente prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo, e dopo non ha fatto esprimere quelle capacità di giocatore che chi lo ha visto giocare, come dico, è sicuro che ce l'abbia in corpo. Ha un calcio inespresso completamente in Italia, è stato una vera delusione, perché veramente l'entusiasmo che si era creato intorno al giocatore, non solo in Italia sino anche nel suo paese natale, nel Messico, alla fin fine per queste circostanze è rimasto solo una illusione, è rimasto inespresso. Adesso, come lui stesso ha detto, si presenta un'altra opportunità,

0: che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare. Che succede nel calcio? Il calcio è fatto dei risultati. A me dispiace che non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore, sino anche la persona, perché chi ha avuto tratto con lui può testimoniare della sua bravura, del suo della sua persona, e questo per quello dispiace di più, perché quando a una brava persona le cose non vanno bene, uno non può che dispiacersi ancora di più. Niente, è finita questa esperienza, che sicuramente ci marcherà profondamente al giocatore, e segnerà anche un po' è negativo, purtroppo, il mercato che aveva fatto con tanta speranza il Milan, e questo dispiace anche perché quando si cerca talento in Latino America e questo talento dopo non viene, non ripaga questa fiducia, e dopo si ripercute anche su tutto il mercato nostro, anche, no? Il mercato latinoamericano. Però adesso c'è da alzare la vista, come credo che come deve fare Jiménez, e ripartire con più forza, e cercando di avere un po' più di fortuna. Io credo che la fortuna, come in ogni capitolo della vita, è fondamentale, è importantissima, e in questo caso Jiménez non è stato fortunato, e il Milan neanche. Speriamo in un futuro migliore per ambidue.
1: Milan News in podcast.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
0: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
1: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
0: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
1: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
0: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka.

0: Vavrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tra campionato e mercato, un'altra settimana infuocata. Oggi, ricordiamolo, si chiude questa sera 20:30 la finestra di mercato in Italia e quindi c'è veramente pochissimo tempo per chiudere le ultime trattative. Andiamo subito tra poco in casa Roma, ma prima, a proposito di casa Roma, diamo un'occhiata a quello che è accaduto ieri, perché la Roma è veramente, sta giocando a Forza 4. Ve lo ricordate quel giochino del Forza 4? 4-0 in casa contro la Fiorentina, 4-0 a domicilio in casa del Lecce, con un Malen strepitoso, 5 gol in 2 partite, tripletta all'esordio contro la Fiorentina, doppietta ieri che stappa la sfida contro il Lecce, poi la rete di Solé e la rete che è arrivata poi nella finale di partita quando tutto sembrava ormai chiuso da parte di Mora, e quindi la Roma in vetta alla classifica e Roma scatenata anche sul mercato, perché intanto sono ore estremamente calde. Allora andiamo a raccontare perché sono calde queste ore, perché il Chelsea sta facendo sul serio pronta un'offerta da 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con oppure l'inserimento nella trattativa anche di Gittens, attaccante esterno 2004 che interessa anche alla Roma, per Kone. Quindi Manu Kone potrebbe partire alla volta del Chelsea. A quel punto occhio che la Roma deve guardare subito a quelli che potrebbero essere i sostituti. Allora i nomi potrebbero essere quelli di Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, sul quale c'è stato anche un sondaggio recente da parte della Juventus, poi parleremo anche della Juventus che vede, come avevamo anticipato, anche vicino all'operazione di Thuram, che probabilmente dovrà andare sotto i ferri, anche per lui ci si attende uno stop lungo. È vero che è arrivato nella serata di ieri Sarr, sbarcato a Caselle, ma c'è la possibilità anche di andare a cercare un altro centrocampista. Højbjerg era un'idea, ma chiaramente adesso la Roma con più cash nelle tasche può andare a strappare il giocatore all'OM, pista comunque complicata, ma attenzione anche a Fofana del Milan o Keita del Parma. Chiaramente le ore da qui al termine del mercato manca pochissimo e quindi bisogna incastrare tutto tra cessioni ed acquisti, e saranno ore caldissime in casa giallorossa. Tornando alle sfide di ieri, che hanno completato la seconda giornata del campionato di Serie A, c'è anche da registrare la vittoria al photo finish dell'Atalanta sul Bologna, rete che è arrivata da Samardžić al 96esimo, con il Bologna che aveva resistito fino ad ora, poi fino al 90esimo, poi nei minuti di recupero appunto arriva il gol di Samardžić che trascina la Dea che allo stesso tempo è scatenata sul mercato, perché dopo aver preso Rowe proprio dal Bologna, che non ha potuto schierarlo chiaramente in campo ieri, anche qui mi viene in mente una scena del film che vi ripropongo sempre, che è Moneyball, ti chiamo, stasera non me lo fa giocare contro perché lo prendo io. Il Bologna capitola 1-0, c'è un po' di fermento in casa tra i tifosi del Bologna, e comunque cominciano a vedere una squadra che ha un progetto che va lontano rispetto a quelli che sono stati gli anni d'oro recenti del Bologna, che vince la Coppa Italia, che lottava per un posto in Champions League. Adesso invece si sta un po' smembrando come squadra. L'Atalanta vince, dicevamo, Atalanta che potrebbe stappare ulteriormente il mercato della Juventus, perché si attende in queste ore un assalto a Cabal della Juventus. Dovesse andare in porto la trattativa, la Juventus ha già pronto l'accordo con Tagliafico e sarebbe la chiusura del mercato della Juventus. Juventus che ieri intanto ha preso Sarr, nel senso che Sarr è arrivato a Caselle letteralmente, visite mediche, ci dovrebbe essere a breve anche l'annuncio, così come in mattinata dovrebbe arrivare Woltemade dal Newcastle in prestito secco, con una cifra vicina ai 4 milioni, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, senza nessuna opzione di riscatto, e quindi con il giocatore che arriverà in prestito secco, tant'è che questo è stato l'aspetto che ha un po' rallentato i dialoghi con il giocatore, che è lusingato dalla Juventus, sì, ma non voleva arrivare letteralmente in affitto. Ma in affitto arriverà, anche perché la Juventus poi ha prestato Jonathan David. Avete visto anche in mattinata la partenza del giocatore canadese alla volta dell'Atletico Madrid, per lui un prestito con opzione di riscatto a 25 milioni, ma insomma potrebbe sempre ritornare, così come potrebbe tornare Open Day. Allora la Juventus non può rischiare di trovarsi poi il reparto offensivo affollato, anche perché ricordiamo che Woltemade era costato al Newcastle una cifra vicina agli 80 milioni, il valore di mercato attuale è circa 50 milioni, non proprio aderente alle casse della Juventus. Allora questi più o meno i temi, ma ce ne sono tanti altri. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da l'informissima Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro, e andiamo a pizzicare lui, Alessandro Santarelli. Santa, dove stai?
2: Mi hai fatto venire mal di testa, Maraggio, guarda, c'è il mal di testa.
1: Un'altra volta ti
2: c'è mica una pillola, perché mi è venuto un mal di testa.
1: Ma tu già prendi quelle altre pillole, quindi non sono compatibili con il mal di testa.
2: No, io non prendo nessuna pillola, Maraggio.
1: Santa, allora, ma qua è vero che è presto per dirlo, però la Roma si sta mettendo su una bella strada, sia in campionato che poi sul mercato, che potrebbe arrivare anche
2: Vicerica. Quando ve lo dico io mi prendete in giro e allora...
1: Perché tu fai sempre perché
2: forse qualcosina vedo. Di Malen siete voi stupiti, non io, perché il giocatore lo conoscevo. Quest'anno la Roma ha fatto l'in, cioè giustamente ha detto vabbè, usciamo un attimo dai paletti del fair play, anche se ci sono sempre, ma un pochino più alleggeriti. Questo può essere l'anno per provare a vincere lo scudetto e la Roma ha fatto l'in. Questo non vuol dire che lo vincerà, però secondo me l'Inter deve guardarsi molto molto molto attentamente dalla Roma. Oggi io, se dovessi giocare il mio eurino, lo giocherei sulla Roma e non sull'Inter per la vittoria dello scudetto.
1: Quindi vedi la Roma avanti all'Inter e sicuramente avanti al Napoli, che comunque è uscita con una sconfitta contro il Como in questo turno di campionato. Come l'hai visto il Napoli di Allegri?
2: Male, non Malen, ma male, molto male. Vabbè, non è un mistero che sono estimatore di Allegri, però adesso comincio a capire un po' i limiti di questo allenatore. Poi è la seconda giornata di campionato, cambieranno molte cose, però io sinceramente non ho visto grandi differenze tra la vittoria di Genova col Genoa, fortemente condizionato da un clamoroso errore arbitrale, e la sconfitta con il Como. Perché? Perché se l'arbitro non si addormenta in quella situazione lì e annulla il gol del Napoli, il Napoli a Genova non vince mai, e anzi ha rischiato pure di perdere. E col Como, onestamente, è vero, c'è stata un'occasione in cui l'arbitro sembra che possa aver torto qualcosa al Napoli, no? Però il pareggio non sarebbe stato meritato.
1: Beh, poi era fuori gioco, anche se questo fuori gioco, esatto, ma continua a non convincere, perché
2: nemmeno a me, generale... nemmeno a me. Sabato affronta l'Inter. Sai, il Napoli potrebbe ritrovarsi a 3 punti, è già staccato di 5 punti da Roma, che supererà l'Atalanta, e Inter, se l'Inter dovesse battere il Napoli. Guarda, io già mi proietto. Secondo me Inter-Napoli è un pareggio. Sì, Inter-Napoli è un pareggio, mentre non ci sarà storia tra Roma e Atalanta. Sai, terza giornata, Vincenzo, agosto, anzi no, settembre, tutto quello che vuoi. Però, ritornando sul ragionamento del Napoli, i difetti del Napoli, e sono tanti, e si vedono, si sono visti sia nella prima che nella seconda giornata, non è un caso.
1: Tra l'altro, adesso continueremo a parlare anche di quelli che sono gli altri colpi di mercato, le altre squadre che si muovono. Sì, già queste partite, questi primi incroci possono raccontare qualcosa, come per esempio la sfida tra Juventus e Milan. Però adesso entriamo nel dettaglio di quelli che possono essere i colpi della Juventus di fine mercato, che possono forse dare qualche freccia importante in più a Spalletti. Però prima di chiudere l'argomento Roma, ti chiedo cosa ne pensi eventualmente di questo colpo qui, ovvero la cessione di Koné, l'arrivo eventualmente nel lavoro che la Roma sta facendo di Fofana, che poi manca poco, perché in realtà Gasperini si è un po' opposto alla cessione di Koné, fino all'ultimo ha detto nella serata proprio di ieri: non ho sentori di addio, invece oggi. Quindi che significa? Che comunque c'è una cessione inevitabile da parte della Roma? Gittens potrebbe in qualche modo, insieme a Fofana, riequilibrare il centrocampo, o quanto perde la Roma senza Koné?
2: Ma ti dico la verità, Vincenzo, dovesse arrivare la cessione con Henry, rimarrei molto sorpreso. Cioè, poi non cambio idea sul fatto che la Roma possa vincere lo scudetto e continua a investire quell'euro. Però rimarrei sorpreso, perché con è venduto l'ultimo giorno di mercato, sì, Højbjerg è un buon giocatore, Fofana no, cioè Fofana non vale un quarto di con è. Fofana è uno che ha un grande fisico, però non c'ha piedi, quindi cioè, ce l'ha ma montati al contrario. Rimarrei sorpreso di questa cessione, devo dire la verità. So che la Roma cerca Gittens da tempo, che è un buon prospetto, però si indebolirebbe molto a centrocampo, quindi io rimarrei molto sorpreso, molto sorpreso.
1: Juventus, ieri sbarca a Caselle Sarr, che comunque insomma viene dal Tottenham in prestito, ma con un eventuale facile, diciamo, riscatto da parte della Juventus per una cifra totale di 30 milioni, ma soprattutto dovrebbe arrivare in mattinata per le visite mediche Walter Mate. Oggetto misterioso, nel senso che c'è il partito di quelli che dicono un colpo da scudetto per la Juventus, c'è il partito di quelli che dicono non è un giocatore che scalda, bisogna vederlo, e soprattutto quando arrivano giocatori in prestito secco magari devi capire anche che tipo di apporto ti danno sotto tutti i punti di vista. Però guardando, io ho passato la serata a guardarmelo un pochettino, guarda un po', perché comunque no, non lo conosco,
2: no, come
1: lo conosci tu.
2: Hai guardato il suo sosia? Oh. Hai guardato il sosia di Walter
1: No,
2: Mede,
1: quelli li guardi tu su quella no, piattaforma strana che segui. Però, ecco, non è assomiglia anche peraltro
2: no,
1: a Föhler.
2: Porno. No, ma è lui è il figlio di John Holmes, è uguale.
1: Ok, perfetto. Il figlio di John Holmes, detto questo, è un giocatore che a guardarlo in campo ha fisicità, che 1,98 m, insomma, ce li ha, quei centimetri che chiedeva Spalletti ce li ha. È uno che partecipa anche alla manovra, è uno che fa da sponda, quindi tecnicamente è proprio il giocatore ideale di Spalletti. Leggevo oggi Tutto Sport che lui se l'è studiato a lungo i video di non fare battute, i video di Walter Mate, che abbiamo anche ribattezzato. Abbiamo ribattezzato, sono le 11:15 di mattina, tant'è sono i bambini all'ascolto. Abbiamo ribattezzato come Voldemort, tra l'altro. Sì, ieri l'abbiamo ribattezzato così. Comunque si è guardato a lungo questi video e pare abbia detto ok, sì, è lui, è il giocatore che voglio. Cosa ti aspetti da questo giocatore? Ovviamente deve arrivare a fare le visite mediche, deve firmare, perché l'affare che si lascia sempre tutto un alone di sospetto, di attenzione, quindi prima delle firme non si annuncia nulla.
2: Ma al di là delle battute che ci porteremo dietro, non lo so, Vincenzo. Allora, io non sono né del partito che è il giocatore che fa vincere scudetto alla Juventus, perché mi sembrerebbe di prendere in giro i tifosi, però non credo nemmeno che sia un Jonathan David della situazione, un Open Da. Io lo colloco un po' nel mezzo. Sì, ho visto anch'io, allora, qualcosa avevo visto in Champions nel Newcastle. Allora, non è mai un giocatore che vale 80 milioni di euro, ma sappiamo che la Premier sta totalmente drogando il mercato. Allora, se avessi avuto dei soldi da spendere, Vincenzo, ti dico la verità, ma detto che poi quello che dico oggi può essere totalmente ribaltato, non l'avrei mai preso. Cioè, se avevo 50 milioni non pensavo a lui, ok? Però in una situazione in cui ti trovi a 48 ore alla fine del mercato, a 24 ore alla fine del mercato, sei riuscito nell'impresa di dar via il Poro David, che è un giocatore veramente una cosa mai vista alla Juventus, in negativo insieme a Openda, io voglio dire che peggio di David non può fare, perché se fa veramente peggio di David, cioè siamo in un cul-de-sac, come piace molto a Rossi. Perciò ti dico questo, Vincenzo, tra Colomani e lui mi aspetto 20 gol in due, ecco. Sempre più dell'accoppiata David Openda, che ne hanno fatti 7 in 2.
1: Ci sono già dei messaggi per te. Santarelli: guarda anche le difese con cui ha giocato la Roma, è forte, ma se col suo 8 se li sono fatti da soli le squadre con cui ha giocato, difese con la Brodo, dice Gianni Labrini.
2: È sempre colpa dell'Astri. Comunque, vedi, Marangio, io non la devo fare più la mattina, perché come torni te arrivano messaggi, ci sono io, non c'è nessuno. Quindi io,
1: ma perché
2: dico,
1: tu non gli dai considerazione? Io invece ne accolgo tutti.
2: Non farò mai più, ho fallito e non farò mai più la mattina, quindi Marangio, arrangiati.
1: Rispondi al nostro amico, non sei d'accordo?
2: No,
1: allora, Lecce ieri male, l'ho detto anche di Francesco.
2: Sì, e anche la Fiorentina, che poi ne ha prese pure 3 dal Frosinone, per l'amor di Dio. Però, ragazzi, la Roma in questo senso è una squadra forte, punto. Poi è chiaro che quando giocherà già con l'Atalanta un po' l'asticella si alza, ma in questo momento la Roma è forte contro l'Atalanta, è forte contro la Fiorentina, è forte contro il Frosinone. Poi siamo alla seconda, però come ti dico che ho visto delle cose negative nel Napoli nella prima e nella seconda, ti dico che ho visto delle cose molto interessanti nella Roma nella prima e nella seconda. Poi mancano 36 giornate, vediamo.
1: A proposito di Napoli, ci scrivono ancora e ti vado a leggere i messaggi. Ciao ragazzi, io sono stato a Napoli col Como sabato, sinceramente imbarazzante, non capisco come può fare un campionato con quella difesa, immagino il riferimento è al Napoli che ha perso. Buongiorno. ha rinnovato Marianucci, non Marinucci. Però insomma, forse i tifosi del Napoli si aspettavano qualcosa di più dal mercato di De Laurentiis, che però era stato chiaro: devo cedere per acquistare. Dopodiché, in genere Allegri è un po' il mago della difesa, no? A me piace ricordare anche che l'anno scorso, sì, la prima in casa l'ha persa addirittura con la neopromossa Cremonese, poi però ha indovinato 22 risultati utili di fila. Quindi vogliamo dare un po' di tempo?
2: Allora, Vincenzo, è chiaro che gli va dato tempo e il Napoli alla lunga verrà fuori. Io però, te l'ho detto, come ho sempre elogiato Allegri, in questo momento, se no ci prenderemmo in giro, ti dico che aver visto il Napoli due volte e aver visto lo stesso atteggiamento a Genova e in casa con il Como mi fa pensare che evidentemente alcune critiche, non quelle aprioristiche di quel poraccio con la barba, ma che quello è un poraccio, ma oneste, ti dico che Allegri, se continua così, il Napoli va poco lontano. Cioè, la partita, poi l'hai vista anche te, Vincenzo, sì, il gol, sì, che fa il Napoli di Højlund è un'invenzione di Højlund, e la cosa che io seguivo con particolare attenzione era il coinvolgimento di Højlund nella partita. E Højlund nel primo tempo tocca pochissimi palloni perché non c'aveva compagni accanto. Cioè, mi ha sorpreso anche la posizione di McTominay, che è un giocatore dominante nella tre quarti avversaria. Erano tutti dietro la linea del pallone, e questo è, ripeto, senza le critiche aprioristiche, è però diventato un po' il marchio di fabbrica di Allegri. Se non cambia un po' mentalità, io ti dico che il Napoli rischia, Vincenzo, rischia al quarto posto alla grande.
1: Anche perché lì davanti c'hai Elison Santos, c'è comunque ancora Neres che bisogna capire come recupera dall'infortunio, c'è comunque Politano che è un abitué, diciamo, lì davanti, c'è comunque appunto Højlund, tecnicamente c'è Lucca, insomma...
2: Lucca lasciamo perdere.
1: Sì, lasciamo perdere, però ce l'hai. C'hai le opzioni, ce le hai. Quando nel secondo tempo ha messo, diciamo così, i big in campo, il Napoli che in genere quando metteva questi big ti schiacciava, il Napoli che ricordiamo di Conte, adesso invece è stato un po' più fanfarone nella manovra offensiva, quindi è lì che bisogna lavorare.
2: Sì, decisamente, Vincenzo. Guarda, io credo che come sempre dobbiamo guardare il doppio lato della medaglia. Il primo è quello negativo, il secondo è quello che magari Massimiliano deve ancora trovare la coratura del cerchio con questa squadra, e forse piano piano il Napoli verrà fuori, perché come hai detto te, qualità ce n'è, però c'è molto da lavorare. E guarda che questo passaggio Inter-Arsenal dovesse fare 0 punti sarebbe un problema, te lo dico.
1: Sì, perché poi cominciano ad affiorare nervosismi, ansia, anche se da questo punto di vista sappiamo bene che Massimiliano Allegri è il classico allenatore che sa mantenere la calma e sa poi rifarsi, diciamo, sul campo. Se il Milan perdesse Fofana per darlo alla Roma, perde più la Roma con Eo o il Milan con Fofana?
2: Ma Fofana è fuori dal progetto, quindi secondo me fa un errore la Roma. Io ti ripeto, non cambia il mio giudizio sulle possibilità della Roma, ma ora sono le 11:23 minuti primi, se alle 12 o alle 12:30 o alle 13 vendono Manu Koné, io resto sorpreso.
1: Però intanto qua insomma tempo stringe, ma sembra che più si va avanti più c'è questa possibilità.
2: Ma sai, lì devono fare una scelta che è molto semplice: o si pagano la multa a novembre, che magari sarà una multa pure salata, oppure vendono Manu Koné e non paga la multa.
1: L'Inter è pronta a schierare contro il Napoli i suoi inglesi che sono arrivati. Soprattutto il mercato dell'Inter ti è piaciuto? Bisognava fare poco sostanzialmente, e me devo dire la verità, mi sta piacendo molto Martinez come portiere, perché al di là di quello che fa in porta anche nelle uscite mi piace molto, mi convince molto. Ho detto che Svilar ieri si è confermato, no? Nell'unica sbavatura difensiva grave della Roma è andato lì, ha chiuso il contropiede, quindi il portiere diventa importante, un fattore in tutte le grandi squadre. Però ti chiedo insomma se l'Inter si è anche rinforzata più rispetto all'anno scorso, se resta più o meno qualitativamente come l'anno scorso.
2: Allora, i tre inglesi, due sono forti, e penso a Stones, però bisogna vedere come sta, e penso a Jones, che non faceva il titolare, ma sappiamo che insomma in Italia è anche male, non faceva il titolare, quindi abbiamo visto. L'altro, Spence è un buon giocatore, ma secondo me non vale Dumfries. Dopodiché l'Inter ha un'intelaiatura ben solida, però dove perderà punti l'Inter, Vincenzo? Le perderà in Champions, perché l'anno scorso hanno fatto una scelta, quella di uscire clamorosamente, no? Perché poi se esce la Juventus allora è sempre in fallimento. L'Inter l'anno scorso esce col Bodo Glimt, io questo lo ricordo sempre a tutti, perché altrimenti si fa due pesi e due misure. Quindi l'Inter, per vincere lo scudetto, l'anno scorso ha lasciato la Champions uscendo col Bodo Glimt, lo ricordo ancora. E quest'anno che fa? Quest'anno cosa pensa di fare? Io non credo che abbia la rosa, perché poi ci sono alcuni giocatori, sì, allora, la rosa a livello numerico c'è, cioè, però ci sono alcuni giocatori che hanno un anno in più, che hanno un'usura maggiore, e quindi ce la farà a lottare con una Roma così in campionato e tenere il doppio fronte? Io non credo, ti dico la verità, non credo. Dovrà fare delle scelte. Poi la scelta sarà aprire un ciclo in campionato, vincere il secondo scudetto consecutivo, però rischi di uscire un'altra volta in maniera abbastanza azzardata in Champions. Hanno un allenatore che è Kivu, che è molto elogiato, a me sai che non piace, però l'anno scorso ha vinto lo scudetto, farà una scelta intorno a febbraio-marzo, Vincenzo.
1: I tifosi dei TMV Radio ti sollecitano e ti chiedono, e in questo caso ce lo chiede Alex, tifoso interista: a me piace abbracciare tutti i tifosi che parlano di tutte le squadre, non in maniera,
2: certo,
1: polemica come fa qualcuno.
2: Molto.
1: E Alex dice: vi domando una cosa, ma Voldemade, in arte Voldemort, mi sembra più un'opportunità che un voler accontentare Spalletti. Non notate una scollatura tra Spalletti e la dirigenza? Voi pensate a un progetto Spalletti o navigate anno per anno? Voldemade come si può integrare con Colomani nello schema di Spalletti? Io vedrei bene Alebegovic, Voldemade, Voldemad e con Sesau, ma ovviamente non puoi lasciare 50 milioni in panchina. La domanda è interessante, no?
2: Perché... dico che l'amico intanto vedi che io non funziono, perché a me queste domande interessanti e belle non mi arrivavano la mattina, quindi ringrazio questo amico e io la mattina non ci sarò mai più, sappilo, Marangio. No, ha molta ragione, gli faccio i complimenti perché è una domanda molto intelligente, molto interessante. Io allora parto dalla prima. Secondo me Voldemade, tanto oggi faremo esercizio, è più un'opportunità che non una scelta, come dire, condivisa da tutti. Però la dico dov'è che ha ragione, sulla questione Colomani, perché io la penso esattamente come lui. Cioè io non vedo il tedesco, così almeno faccio prima, insieme a Colomani. Io non ce li vedo insieme, a meno che Colomani giochi sotto punta. Però è una Juventus troppo sbilanciata. Perciò è una bella patata bollente in mano a Spalletti.
1: Quindi Voldemade, patata bollente, ho capito. Allora, altri messaggi che sono arrivati. L'hai fatto tu il titolo stavolta, è colpa tua. Fabio da Torino, vedi che continuano. Se la Roma vende Manu Koné, addio sogni di scudetto. Mi sembra eccessivo questo, Fabio da Torino, tu che ne dici? Però è vero anche una cosa, è vero anche una cosa, anche nella domanda di Fabio c'è un pensiero intelligente, perché Ale, il calcio lo racconta: tu puoi avere un grande attaccante, puoi avere uno straordinario portiere, un buon difensore, ma il centrocampo è il motore, c'è niente da fare.
2: Sì, allora, prima cosa, tanto ringrazio anche Fabio che non era mai presente con me, tutti presenti con te. Benissimo.
1: Ma perché tu non li leggi?
2: Sì, allora, Fabio ha ragione. Però non è che la Roma, se perde Manu Koné, si ritrova con Kuminers, il Kuminers l'anno scorso, tanto per dire.
1: Vabbè, speriamo comunque... che vediamo cosa succede quest'anno. No, per adesso
2: certo.
1: Fatto una presenza tipo Atalanta. Ma...
2: Però ha delle valide alternative. È chiaro che perdi, a parte non credo che lo venderà, poi mi direte voi, oggi vedremo. Però è chiaro che perdi il giocatore più forte in mezzo al campo, questo è verissimo. Perciò si può sostituire, però, Vincenzo, si può sostituire e rimane sempre una squadra fortissima.
1: Domande per te, vedi, non te le faccio, te le fanno gli amici. Allora, cosa pensi del possibile arrivo di Tagliafico? Questo sarebbe un gran colpo.
2: Sarebbe un gran colpo per la Juve, intanto perché mette da parte Cambiaso, che è iniziato veramente male. Gli dà la possibilità di guarire
1: la caviglia per lui, ricordiamolo, quindi niente di particolarmente grave, ma col Milan dovrebbe non esserci.
2: Ecco, quindi poteva fare anche la foto col bambino. Vabbè, detto questo,
1: sì.
2: Però sarebbe un grande colpo. Sarebbe un grande colpo. È vero che c'ha 34 anni, è vero che la corsia sinistra l'ha macinata in su e in giù, però è un giocatore che darebbe su quella fascia tanta spinta e sì, sarebbe un colpo molto importante per la Juve.
1: Allora, intanto nell'affare David Atletico Madrid c'è anche la cessione del baby Gil Push. Come è una perdita importante della Juve secondo te?
2: Ma guarda, io l'ho visto diverse volte.
1: Lo so, perciò te
2: sì, secondo me è un buon centrale difensivo. Infatti, tra i due, guarda, promette di più Gil Push di David, onestamente.
1: Ma quindi magari ti facevano un favore così.
2: È a titolo definitivo?
1: È a titolo definitivo, così pare. Così pare. Quindi sarebbe
2: guarda, fra i tanti giovani che ha la Juventus, questo è uno su quale secondo me si poteva puntare. Ti dico, non è Usen, però è un giocatore che ha senso della posizione, è strutturato fisicamente, lavora bene di reparto. Mi è piaciuto e sì, quando l'ho visto sono rimasto un po' perplesso. Però probabilmente ha detto, ascolta, noi ti prendiamo sta roba qua, però dacci anche uno serio, insomma.
1: Allora, la diciamo notizia del giorno continua a essere la cessione di Koné, perché arrivano conferme che la società avrebbe detto in separata sede a Gasperini, Koné in vendita, ci serve anche il cash, quindi
2: nonostante l'opposizione...
1: No, ma sono di più, sono 60 milioni, che gli vuoi dire?
2: 60 tipponi sono tanti.
1: Tu mi risistemi i conti e tutto quello che magari ho trasgredito dal punto del fair play finanziario, quindi eventualmente così. Senti, Bangula al Bologna. Formula dell'operazione da 14 milioni, ritorna in Italia, tu lo conosci molto bene, come lo vedi questo colpo del Bologna?
2: Marangio, segnati questa cosa, il Bologna rischia pesantemente la retrocessione.
1: L'avevi detto anche della Lazio, che è prima in classifica a 6 punti dopo 2 giornate.
2: Io l'avevo detto anche della Lazio, ma ti dico che la Lazio intanto ha fatto 6 punti e hanno fatto bene, tra l'altro hanno fatto una buona partita. Però io ti dico che una tra Lazio e Bologna rischierà.
1: In questo momento più Bologna che Lazio.
2: Giocaci te in quell'ambiente di domenica. Giocaci.
1: Ah no, certo. Domenica sarà veramente...
2: Perché è vero che c'era Tringali con il suo abbonamento in tribuna Montemario accanto al presidente. No, perché Tringali
1: è
2: poi...
1: È il portaborse oramai.
2: È il portaborse di Lotito. Ma a parte questo, poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' di tenerezza, ti dico la verità. Perché a un certo punto c'erano dei bambini che hanno provato a fare un coro. Lazio, cioè... Bello, no? Però veramente triste. Io no, però sono dalla parte io sono dalla parte tifosi a Lazio. Guarda, quello che stanno facendo i tifosi a Lazio, secondo me
1: è un atto d'amore.
2: È un atto di grande amore. E poi ora mi atterrò delle antipatie, ma secondo me è molto più d'amore l'atto di chi sta fuori di chi non va dentro. Quindi Tringali, che ha fatto l'abbonamento in tribuna Montemario accanto a Lotito, è veramente una brutta persona.
1: Alessandro dice: Fabio, ero presente E mi hai letto anche un messaggio.
2: Grazie.
1: Ma noi andiamo avanti con i messaggi che continuano a fioccare. Allora, il nostro amico
2: Ube... Io ci avrei anche da fare una cosa alle 11.38, te lo dico.
1: Vabbè, c'è ancora 2 minuti per noi. A conti fatti, io non ritengo quello della Fiorentina un grande mercato, se escludiamo Atta. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensa Santarelli?
2: Vedi che... Guarda, ma io... Cioè, sei tornato te in Marangio, tutta una serie di domande non interessanti, di più, bravi.
1: L'amico aggiunge anche un'altra cosa dopo, però vai, comincia a rispondere a questo.
2: Guarda, Vincenzo, è un mistero, è veramente un mistero, anche perché sai che ti dico? Che questi ultimi due colpi, Beto e Gnonto, soprattutto Gnonto, io mica l'ho capito. Cioè, Beto chiaramente da via Ken ha bisogno di un altro attaccante, e tra l'altro prende un altro attaccante uguale nelle caratteristiche a Pellegrino, perché è molto simile. Allora, delle due l'una, o è un mercato fatto male o è un allenatore che non ci sta capendo niente. Lo capiremo nelle prossime giornate. Certo, è lo esatto opposto della Roma. Questi hanno fatto 2 partite, 7 gol presi e 0 segnati.
1: Che non è roba da poco. Dai, te ne leggo soltanto uno dei due così ti libero. 60 milioni per Koné sono pochi, visto quanto è stato pagato Tonali, dice Fulvio milanista.
2: Fulvio, guarda, bellissima riflessione, ha ragione, perché per me Koné è più forte di Tonali, senti che ti dico Marangio, sono due grandi centrocampisti. A me Koné è sempre piaciuto, quando noi abbiamo preso Thuram,
1: ma più forte di Tonali?
2: Quando noi abbiamo preso Thuram, Marangio, e ti dici abbiamo preso il giocatore più forte del mondo, dici, guarda che Koné è forte, no, noi abbiamo Thuram, scherzo. però lui è più per me è più completo. Nel calcio di oggi la fisicità è almeno il 60%. Lui è molto fisico, recupera un sacco di palloni. A me piace tanto Manu Gómez. Non a caso è titolare nel centrocampo della Francia.
1: Eh già. E secondo me ha fatto anche un bel mondiale. Guarda, ce ne stanno altri tre di messaggi. Te ne leggo uno e basta. E ti saluto. Vai. Jerry da Pomezia che dice: adesso che è arrivato Vicario e sembra stia iniziando bene, che ne pensi del mese intero in cui tu, Santarelli, chiedevi a gran voce Muric del Sassuolo? Tu veramente hai chiesto a Muric del Sassuolo?
2: Questa è una presa in giro, perché Nerino diceva di Muric anche in diretta, l'ha detta, ragazzi. Passare da Di Gregorio a Muric sarebbe stato come battere veramente la testa in muro. No, Vicario è un buon portiere, sbaglierà, prenderà gol, farà delle papere perché lo sappiamo, però è uno che ti dà una certa garanzia, quindi meno male.
1: E occhio, perché dalla regia il Solerti Andrea Maiocca mi segnala che in questi minuti Gasperini si è opposto alla cessione di Cone. Adesso sarà un braccio di ferro con la società, occhio.
2: Sì,
1: ma davanti a 60 milioni secondo me
2: secondo me non lo vendono,
1: vediamo, perché secondo me da qua arriva una risposta importante: o la società prende in mano la situazione o ci si vende totalmente a Gasperini. Però Gasperini si è opposto, la società potrebbe o accontentarlo o dirgli: guarda, su 60 milioni prenditi una camomilla, ne riparliamo domani, ma intanto lo vendiamo. Ciao Santa, ci ritroviamo dopo.
2: Ciao Marangio, a
1: noi
2: dopo.
1: Invece
2: ciao,
1: ci fermiamo e avremo il collegamento all'inizio di Rotocalcio con Ivan Cardia, collegamento video, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, e così può settare tutti i controlli, e ci ritroviamo tra poco dopo la pausa.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e tra Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmade dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto in rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Italbasket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevidar, buongiorno, come Andrea Maiocca. L'ultimo valzer del mercato, e allora noi andiamo allo Sheraton dove c'è Ivan Cardia. Impostazione Ivan, ci riprovo, dovremmo avere Ivan Cardia che nel frattempo non so se ci sta ascoltando, dovremmo avere il collegamento, dammi tu l'ok. Ivan, eccolo.
2: Chiamano,
1: Ivan, ci senti? Non ha ritorno, certo. probabilmente non ha ritorno, quindi facciamogli segnale perché non ci sente, e quindi sì, esatto, no? Perché dovremmo probabilmente risolvere il problema tecnico di ritorno. Vediamo se riusciamo a farlo proprio in diretta, perdonate, diciamo no, dobbiamo richiamarlo, allora ci chiede, perfetto, così facciamo le cose fatte per bene, anche perché c'è da capire un po' la situazione con E, forte pressing da parte del Chelsea per il giocatore, ci sarebbe l'opposizione da parte di Gasperini, che aveva già detto nella serata di ieri, non ho sentori di addio, evidentemente non sentiva bene, o comunque non gli avevano raccontato quello che poteva succedere, o magari non si... sì, dobbiamo richiamare noi, mi dicono Ivan Cardia. Comunque stiamo per perfezionare, diciamo che semplicemente magari il sentore che non c'era era semplicemente il sentore di un'offerta nell'ultima giornata che potesse in qualche modo andare a proporre, a far arrivare una proposta così importante per Manu Kone da parte del Chelsea. Quindi questo diventa importante anche perché contestualmente il Chelsea apre all'addio di Enzo Fernandez, che si sta avvicinando, anzi è vicinissimo al Manchester City, quindi è chiaro che evidentemente un'uscita, un'entrata in Premier fanno sul serio a questo punto il Chelsea per Manu Kone. Oggi è la giornata anche, come detto, di quello che potrebbe essere il nuovo attaccante della Juventus, diciamo potrebbe perché ci sono le visite mediche, tutto da firmare, però Walter Mazzarri sarebbe pronto ad arrivare. Invece in casa Lazio, ne abbiamo parlato prima, ottimo l'esordio in campionato della Lazio di Gattuso, 2 vittorie su 2. Il nome nuovo per l'attacco è Otele, sull'esterno del Basilea c'è anche il Lecce, quindi bisogna andare un po' a capire cosa c'è di fattibile in questa operazione. Ma intanto riproviamo il nostro collegamento con lo Sheraton direttamente da Ivan Cardia. Ivan,
2: buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ti sento e ti vedo forte e chiaro, che bello rivederti Ivan, è passato un secolo, sei stato in ferie tutto sto tempo, sei stato.
2: No, ho perso tutti i capelli.
1: Hai visto? Siamo in due. Tant'è che c'è arrivato uno sponsor. Avete problemi di perdita di capelli? Vi daremo una mano noi. Ci hanno visto, evidentemente. Vabbè, ci mortifica. No, ma soprattutto chiamate senza vergogna. Va bene tutto, però non è che mi vergogno. Però va bene così. Ivan, qua il tema del giorno è Manu Kone. Che hai detto?
2: Auguri.
1: Grazie, grazie.
2: Devo fargli auguri, insomma.
1: Grazie Ivan, poi mi racconterai cosa si provano le prime notti insonni, diciamo. Sarà tosto.
2: Vediamo. Posso chiedo sì. In regia un ritorno abbastanza forte.
1: Quindi chiediamo alla regia se riesce a sistemare un po' il ritorno, ci senti un po' meglio, parlo un po' più piano io, mi allontano un pochettino dal microfono.
2: No, ritorno mio.
1: Ah, il tuo ritorno è forte, il ritorno di Ivan è forte, vai, allora cerchiamo di capire. Perfetto. Ivan, la notizia del giorno è con E, perché in questo momento diciamo c'è la forte pressing del Chelsea, raccontaci un po' dell'offerta, e ci segnalavano, qua poi ci devi dare conferma tu, che Gasperini si vorrebbe opporre a questa cessione.
2: Sì, c'è... C'è la Roma che sta valutando il futuro di Kone con un grande pressing a livello economico, con un possibile sostituto come Gilert già individuato dalla dirigenza, però c'è anche da registrare una forte opposizione di Giampiero Gasperini, che è partito benissimo in campionato, che ha le idee chiare su cosa vuole da questa stagione giallorossa e che si sta provando a opporre in tutti i modi alla cessione di Manu Kone, sia per la qualità del giocatore sia per i tempi. Secondo me, però ovviamente lo racconteremo minuto per minuto su tutto il mercato web e su Tiambo Radio, secondo me alla fine Gasperini riuscirà a opporsi, a trattenere Kone alla sua corte. È chiaro che a livello economico per la Roma ci siano delle possibilità importanti.
1: Quindi monitoriamo questa situazione, perché comunque rinunciare a 60 milioni è veramente dura in questo momento di mercato, però è chiaro che togliere un pilastro come Koné al centrocampo di Gasperini significa scontentarlo. Io non scontenterei mai Gasperini, soprattutto dopo l'inizio di stagione molto promettente da parte della Roma. L'Atalanta sta facendo fare le visite mediche a Rowe, affare da 40 milioni, dopodiché Romagnoli, Cabal, uno dei due, si aspetta in mattinata un affondo per Cabal?
2: Sì, non escluderei entrambi. L'Atalanta ha portato a casa Jonathan Rowe, 5 milioni più 30 più 5, quindi di fatto 40 milioni di euro, che era la richiesta del Bologna. Ora sta lavorando per un difensore. Ti ripeto, io starei attento, non escluderei sia Romagnoli che Cabal, sono due profili che potrebbero fare al caso della squadra di Sarri, che non sono intoccabili nelle rispettive squadre, nel senso che la Lazio di fatto Romagnoli lo aveva già ceduto, poi la cosa è naufragata, o almeno non è diventata ufficiale, nel senso che l'ipotesi al SAD è sempre un po' rimasta nella testa, nelle idee del giocatore. La Juventus si libera abbastanza volentieri, con tutto il rispetto per il giocatore, di Juan Cabal, e ha già anche un sostituto, nel senso che poi andrebbe su Nicolas Tagliafico.
1: Sì, tra l'altro su Nicolas Tagliafico, con il quale ha già un accordo, mi sembra di capire, no? Quindi se vende Cabal va in automatico semplicemente a far ratificare sia col club che con il giocatore il passaggio, quindi visita medica da fare poi in tempi brevissimi, perché ricordiamolo, il countdown è alle 20:30 di questa sera, giusto?
2: Alle 20:00
1: di questa sera,
2: chiude il mercato, quindi sì, tempi rapidi andrebbero rispettati, però la Juve si è premurata, come dire, nel senso che se cede Cabal va a dare comunque a Spalletti un'alternativa, diciamo per certi versi un miglioramento, nel senso che la Juve probabilmente questa operazione la farebbe anche molto volentieri, anche perché a sinistra diciamo c'è un tema aperto nella rosa bianconera, però è da capire se poi riesce a salutare Cabal e a portarsi in casa l'argentino.
1: Sempre in casa Juventus, ieri l'arrivo di Sar, stamattina dovrebbe arrivare Woltemade e quindi poi chiudere quello che sarebbe un prestito secco, cioè nel senso lo prendo in affitto, gli pago 3 milioni e mezzo, 4 milioni complessivi, esatto, e poi dopo te lo restituisco. O comunque leggevo e ti chiedo, qualora il giocatore dovesse convincere la Juventus sarebbe priorità rispetto agli altri club eventualmente per trattare il cartellino, un giocatore che però sarebbe piuttosto oneroso, diciamo.
2: Sì, sicuramente se un giocatore fa bene in una squadra, i rapporti sono buoni, uno può anche dire che ha la priorità, però diciamo un conto è la priorità messa per iscritto, quindi un'opzione, un diritto di riscatto, ci sono dei canali contrattuali che danno priorità vere. La Juve, se Woltemade dovesse fare bene, dovesse trovarsi bene, dovesse volerlo confermare, potrebbe avere una priorità a parole, nel senso che comunque ci sarebbero le condizioni per vedere la Juve davanti ad altri club, però ad oggi è un prestito secco, quindi diciamo dobbiamo raccontare quello di un giocatore che, come dicevi tu, potrebbe anche costare tanto in caso di riscatto, perché è costato tanto l'anno scorso a Newcastle, quindi giustamente ora un po' come fa la Juve con David, che in quel caso però insomma ha messo anche per iscritto delle condizioni per salutarlo in via definitiva, il Newcastle si aspetta di rientrare almeno in parte dell'investimento.
1: Allora invece ti chiedono da Napoli sostanzialmente se è tutto fermo, se può esserci ancora qualche possibilità di un colpo. Napoli che non ha cominciato benissimo la stagione, o meglio vince a Genova però perde in casa con il Como, adesso c'è l'Inter, poi c'è l'Arsenal, però c'è anche una rosa molto ampia. De Laurentiis fu molto chiaro: se non cediamo non compriamo. Ceballos per esempio è sfumato quando sembrava un colpo pronto ad arrivare, Gabriel Jesus è stato preso poi dal Barcellona. Il Napoli potrà fare qualcosa in uscita o in entrata in queste ultime ore, o lo vedi fermo?
2: La vedo quantomeno molto difficile, nel senso che il Napoli ha avuto grosse difficoltà a salutare dei giocatori che avrebbero dovuto liberare i posti, il caso di Noah Lang, ma non è certamente l'unico, anche in attacco. Luca secondo me è un ottimo centravanti, però è rimasto anche perché non si è trovata una soluzione alternativa. Bisogna essere onesti, Allegri farà degli esperimenti tattici con Giovane, ma anche lui non era un imprescindibile. Era complicato il lavoro a cui era chiamato Manna, ad oggi in gran parte non è riuscito, credo si possa dire tranquillamente. Probabilmente cercherà un colpo di coda, però dato che è legato a delle uscite, sono incastri anche abbastanza complicate, e alcuni degli obiettivi che il Napoli si era messo in testa per dare dei rinforzi ad Allegri, in primo luogo Gabriel Jesus, che hai ricordato tu, sono sfumati, quindi ci sarebbe non soltanto da andare a trovare destinazioni a giocatori in partenza da 3 mesi e che finora non l'hanno trovata, ma poi anche a vedere sul mercato, tra coloro che sono rimasti possibili, dei nomi che convincano il Napoli a livello tecnico e anche economico, ovviamente.
1: Invece torno un attimo sulla vicenda Koné, perché il City ha raggiunto l'accordo e ha chiuso praticamente per Enzo Fernandez, quindi a questo punto, se tanto mi dà tanto, credo che andrà veramente forte forte forte su Koné e cercherà di vincere la resistenza non della Roma ma di Gasperini. Ecco, questa cessione di Fernandez al City apre ancora di più lo scenario di Koné in direzione Londra.
2: Sì, diciamo che era il punto di partenza, nel senso che se poi fosse rimasto a Londra il Chelsea non avrebbe portato avanti questa offensiva così forte a livello economico. Ti ho detto, io credo che Gasperini possa averla vinta anche in questo caso, l'ha avuta vinta su diverse situazioni, da Ranieri e Massari in poi, ovviamente. Ha una squadra che è partita molto bene in campionato, che sente di poter essere un outsider per lo scudetto. Credo che possa farsi valere con la dirigenza, anche perché rispetto a tutte queste situazioni che ha vinto sul mercato può anche rivendicare l'assenza di un esterno offensivo, almeno finora. Poi la Roma proverà in queste ultime ore a prenderlo. Leveling, Luis Enrique sono dei nomi che possono rimanere anche caldi, però ad oggi

0: di quest'ultima giornata, fare un po' di cassa.
1: Sì, è l'obiettivo che si è posto il Milan. Non so se Fofana sarebbe il primo nome per la Roma, nel caso Gilert mi sembra una soluzione già trovata, però il Milan sicuramente apre, il Milan ha in Fofana un sicuro esubero, nel senso che è un giocatore che vuole cedere, lo ha trattato a lungo con diversi club, lo aveva proposto anche alla Juventus, lo ha trattato con il Lione nelle ultime ore senza per ora che l'operazione, diciamo, arrivasse alla fumata bianca. È un giocatore che il Milan cede volentieri, che proverà a cedere in queste ultime 8 ore di calciomercato. Su Tomori diciamo che vale quasi lo stesso discorso, con una piccola postilla, nel senso che alla fine se rimane numericamente comunque non è di troppo, nel senso che il Milan lì dietro probabilmente un giocatore come Tomori lo può anche sfruttare sia a livello numerico che di caratteristiche tecniche, fisiche, da tutti i punti di vista, fermo restando che a oggi resta un giocatore che se arriva una proposta convincente il Milan saluta.
0: Intanto parlavamo di Rowe all'Atalanta, mentre per Bangula anche qui tutto abbastanza definito per il Bologna, 14 milioni, il ritorno in Italia di Bangula ex Juventus per andare a rinforzare il Bologna.
1: Sì, è il giocatore su cui il Bologna ha puntato, il cui sì ha fatto in modo che i rossoblù dessero il via libera a Jonathan Rowe in direzione Bergamo, perché quella era una trattativa che rischiava di diventare una telenovela di fine mercato, e invece aver definito Bangula ha consentito al Bologna di non fare le barricate sino all'ultimo. Tedesco mette in casa un giocatore abbastanza giovane che conosce il nostro campionato, vediamo l'impatto che può avere Bangula. La Juve nell'ultimo periodo giocò anche in posizioni un po' più arretrate rispetto a quella occupata da Rowe. C'è da dire che comunque Rowe era un elemento importante del Bologna, ma è chiaro che il progetto tecnico di Tedesco, scusami, lo dobbiamo ancora conoscere a fondo, però per esempio se facciamo riferimento a quella che è stata l'ultima stagione con Italiano, variava molto, il Bologna ha diverse soluzioni lì davanti, quindi sono alternative. Anche Rowe era difficile definirlo un titolarissimo, era un giocatore molto importante in una squadra che, vabbè, con Italiano cambiava formazione praticamente ogni giornata, ma che più o meno penso possa vivere su gerarchie abbastanza simili.
0: Allora, Fiorentina è la grande delusa di questo inizio stagione, però era la grande attesa nel mercato, perché tanti colpi portati avanti da Paratici non avevano convinto una parte della tifoseria viola, avevano convinto invece tanti altri, anche addetti ai lavori, e si sta cercando di risistemare un po' qualcosa, quindi Mandragora in uscita, ci sarebbe il Toro in pressing su di lui, e soprattutto poi con l'uscita di Mandragora Paratici farà all in su Torsvel dopo aver chiuso Gnonto immagino,
1: sì,
0: e Beto.
1: Sì, allora Gnonto, Beto son giocatori chiusi che sono già arrivati, hanno già posato in maglia viola e hanno rappresentato la coda di un mercato molto particolare per la Fiorentina, perché fino a qualche settimana fa era considerata sicuramente promossa l'attività sul calciomercato di Fabio Paratici. Negli ultimi giorni la gestione del caso Ken e altre questioni hanno sollevato un po' di dubbi nella piazza. Il colpo finale può appunto essere un cambio a centrocampo con Mandragora in uscita, qualche spiraglio ancora legato a Lucas Torreira, che però il Galatasaray non vende particolarmente volentieri, anzi non vorrebbe vendere, e altrimenti si va su Torsvet, un giocatore che a Parati ci piace, che è grosso, allenato al Sassuolo e che non rappresenta un elemento d'ordine. Questa forse può essere una pecca nella costruzione della squadra, ma è un centrocampista che insomma in Serie A ha già dimostrato ampiamente di poter fare il suo.
0: Ivan, grazie e ti auguro buon lavoro, che sarà una giornata molto intensa lì dallo Sheraton. Ovviamente ci ricollegheremo anche nel corso del pomeriggio con Maracanã. Ciao Ivan Cardia.
1: Buon proseguimento, ciao Enzo.
0: Noi ci fermiamo.

0: Contemporaneamente, seconda pausa, al rientro avremo Jacopo Galvani, così andiamo a parlare anche un po' di casa Milan e dell'eventuale cessione di Fofana là dove andasse in porto l'acquisto da parte del Chelsea di Koné dalla Roma. Torniamo tra poco.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
1: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli e avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
2: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
1: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
1: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a 93,60 dollari al barile, il WTI a 87 dollari. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: allora adesso, come ogni martedì, è il momento di Jacopo Galvani. Jacopone, ciao! Non lo sento però. Jacopone...
1: Non mi sentite?
0: Ora sì, ora sì, ora sì. Guardalo con l'immagine di Batman alle sue spalle che troneggia dietro il trono di Jacopo Galvani. Allora vi do intanto un'altra ultima ora, perché tempi confermati per Nick Woltemade. Atterrerà a Torino alle ore 13 per le visite mediche con la Juventus. Ha rifiutato tre offerte da club europei, tra i quali anche proprio l'Atletico Madrid, che poi è andata da Jonathan David. Quindi nel pomeriggio dovrebbe esserci l'annuncio del trasferimento. Mi dai un attimo un commento su questo giocatore, se lo conosci?
1: Allora, è un giocatore che mi sorprende nel fatto che è alto quasi 2 metri e non segna gol di testa, e non gli piace colpire la palla di testa. È una cosa un po' atipica, devo dire, perché di solito quando i giocatori sono così alti fanno... E piace giocare di testa. È un giocatore molto tecnico nonostante l'altezza, e esteticamente posso dirlo che ricorda John Holmes con quei baffetti. A parte quello, comunque è un buon acquisto, secondo me, rispetto a Jonathan David migliori tantissimo, ma veramente tanto. Beh, migliori sì. Jonathan David, io l'ho sempre detto che per me era un mezzo giocatore. E stessa cosa lo dico anche di Kolo Muani, non è questo giocatore che si pensa. Mi sembra che per Kolo Muani parlano anche gli ultimi anni di carriera, cioè dove è andato comunque ha sempre fatto maluccio. Non ho capito questo innamoramento della Juve che l'ha inseguito per un sacco di tempo, però vabbè, ci sta che una società si innamora di un giocatore. Non ho capito le dichiarazioni fatte da Spalletti su Kolo Muani, perché mi sembra proprio averlo distrutto definitivamente con delle dichiarazioni del genere. In più vai a prendere un altro centravanti, quindi vuol dire che Kolo Muani proprio non ci credi minimamente. E secondo me la Juve ha fatto un buon acquisto, non stiamo parlando dei fenomeni, perché come dico sempre, in Italia i fenomeni non arrivano. E nonostante Mane sta facendo il fenomeno, continua a pensare che a livello europeo è un giocatore normale, anche il mondiale l'ha dimostrato. Purtroppo l'Italia in questo momento è questa cosa qua, dobbiamo farcela una ragione, e i giocatori, quelli veramente forti, costano 100-150 milioni, e in Italia non ce li possiamo permettere. Però nonostante questo, secondo me, quest'anno l'Italia per me ha fatto vedere di avere delle idee sul mercato, un po' tutti. L'unica squadra che secondo me non è che non ha avuto idee, ma non ha voluto toccare la titolarità, è l'Inter. L'Inter sa di avere la squadra più forte, quindi secondo me non è stata come può essere Milan, Juve, Roma, che erano alla ricerca di migliorarsi, quindi hanno dovuto mettere in campo delle idee. L'Inter le idee non ne aveva bisogno, ha una squadra che è forte, secondo me non ha fatto questo mercato incredibile che tutti raccontano, ma questa è una mia idea, cioè personale, poi ognuno è libero di essere d'accordo o no, ma non, secondo me non ha fatto questo mercato stratosferico, perché se... Non so, la Juve avesse preso Stones, che è un giocatore che negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni, ha giocato 40 partite, non credo che staremmo qua a parlare di un acquisto incredibile. Però vabbè, loro non cercavano un titolare, secondo me, loro cercavano semplicemente di completare la rosa, punto chiuso. Quindi va bene così.
0: Parliamo del tuo Milan, un bel impatto in campionato, ovviamente poi ci aspettano sempre 3, 4, 5 giornate, i primi confronti diretti, per esempio quello con la Juventus di domenica sera, per tirare delle somme, eccetera. Però hai già visto un po' la mano di Amorim rispetto al Milan di Allegri?
1: Beh, ho visto tanta mano di Amorim, con i suoi pregi e i suoi difetti. Sicuramente Amorim sposa di più il mio modo di pensare calcio, questo lo posso dire chiaramente. Io penso sempre a un calcio offensivo, mi piace il calcio offensivo, vedere Amorim che schiera una squadra così offensiva non mi fa che piacere. E per me è stata una sofferenza vivere l'anno di Allegri chiusi tutti dietro. Ho visto anche le prime 2 partite del Napoli, mi sembrava di vedere il Milan dello scorso anno. Poi hai dei singoli forti, vinci, ma vinci sempre su episodi, perché contro il Genoa, non voglio stare a parlare fallo o non fallo, però vinci grazie a due giocate dei singoli e due episodi. Contro il Como non l'hai mai vista per 70 minuti.
0: E il gol che hai fatto l'hai fatto con una giocata del
1: singolo. Una giocata di un singolo, perché è lì da vedere. Ci fosse stato un altro tipo, ci fosse stato, non so, un giocatore normale, tu quella gol lì non lo facevi, non è frutto di uno schema. Invece con Amorim mi sembra, sto riscoprendo dei calciatori che io avevo definito dei pacchi mai visti, quantomeno non saranno fenomeni, ma almeno sembrano dei calciatori. Mi riferisco ad esempio a Musa, mi riferisco a Chukwueze, che erano giocatori che definiti UFO, no? Oggetti sconosciuti, mi dice, ma questi qua sono del mestiere. E invece capisci che inseriti in un'idea di gioco, in un contesto dove ognuno sa cosa fare, sono giocatori di calcio. Poi che non siano fenomenali siamo tutti d'accordo, perché credo che nessuno abbia mai pensato nemmeno un minuto che Musa sia un giocatore sensazionale o che Chukwueze sia un fenomeno, però inseriti in un contesto dici possono essere utili anche loro. Questa cosa qui non è poca cosa. Poi se parliamo del Milan, continuo a avere un'idea, purtroppo, che se non dovessero fare il difensore centrale, per me è un grosso autogol, perché come si dice manca 30 per far 31, o se volete uno per far 31, sceglietela voi come volete girarla, però il concetto è quello, non è possibile non prendere un difensore centrale, che credo che tutti stiano capendo che al Milan in questo momento manca un difensore centrale. Cioè, credo che sia evidente questa cosa.
0: Tra l'altro, Jacopo, in queste ore si sta decidendo per Kone. Il Chelsea ha ceduto Enzo Fernandez al City. Si sta lanciando su Kone a 52 milioni di sterline, comunque un affare vicino ai 60 milioni. Gasperini si sta opponendo perché non lo vuole far andare via. La Roma, però, per evitare multe salatissime, il massimo della pena dall'UEFA, dovrebbe fare cassa, e questa è l'occasione principale. Nel caso in cui capitolasse Gasperini, la Roma potrebbe lanciarsi su Fofana. Sarebbe una perdita importante per il Milan, relativa o da sostituire, oppure relativa?
1: Allora, Fofana è fuori rosa al Milan. Io personalmente continuo a pensare, non stiamo parlando di un fenomeno con Fofana, che sia chiaro, ma continuo a pensare che questa squadra qua nel Milan sarebbe utile, perché secondo me è meglio di Musà Fofana. Però è stata fatta questa scelta, se la Roma dovesse perdere Kone, secondo me perde un grande giocatore, o comunque un buon giocatore, e Fofana sì, lo sostituisci, secondo me è più forte Kone, ma l'ho sempre detto anche quando il Milan seguiva Kone e Fofana, dicevo prendiamo prima Kone e poi pensiamo a Fofana, invece hanno fatto il contrario e non hanno preso Kone, però continuo a pensare che secondo me è molto più forte Kone. Fofana secondo me non è così scarso, perché i tifosi del Milan hanno negli occhi il gol che ha sbagliato, ma continuo a dire guardate che il ruolo di Fofana non è quello di fare gol, cioè se fa gol è un surplus, non è un problema. E per me Fofana è un buon giocatore, secondo me con Gasperini può far vedere di essere un buon giocatore. Continuo a pensare che il Milan, non è inspiegabile questa cosa che l'ha messo fuori rosa, o magari l'ha messo fuori rosa semplicemente perché per questione di fare anche cassa, perché quando non puoi allenare troppi giocatori. Però io tra Musà e Fofana tenevo Fofana, però probabilmente Musà non aveva mercato, Fofana sì.
0: Domande per te, Rosolino da Fossano, che saluto. Ciao Vincenzo, ma Jacopo ha visto più difetti o pregi? Io difetti, la fase difensiva è inesistente.
1: Vero? La fase difensiva, a parte che non... Allora, ni. Perché dico ni? Allora, quando tu giochi così alto, la tua fase difensiva è attaccare e tenere la palla. Quella è la fase difensiva quando hai questo modo di giocare. Se poi tu mi dici che dietro la squadra è leggerina negli interpreti, sono d'accordissimo. Per me il difensore centrale è una grossa mancanza, perché né Kone e Gabbia sono tutte e due lenti, e giocando così alto per me ci vuole un giocatore veloce, dinamico, e secondo me nessuno dei due ha dei grandi piedi, forse un po' meglio Gabbia, ma stiamo parlando di poca roba. Io il difensore centrale personalmente l'avrei fatto, ma non avrei fatto Thiago Gabriel, sottolineo, che secondo me c'è tanto mediaticità intorno a questo giocatore, ma a me sembra un giocatore normalissimo e non sono neanche convinto che sia da grande squadra. Io sarei andato su altri profili, però vediamo, manca ancora qualche ora. Leggevo, cito da Sport Mediaset, che il Milan starebbe pensando a Thiago Gabriel, piuttosto che niente, piuttosto, però io sarei andato allo Sporting a prendere Ignacio, per me, perché mi sembrava il giocatore perfetto per Amorim. Però va bene così, cioè, però sulla fase difensiva, secondo me, come ragiona Amorim, dovrebbe tutta la squadra ragionare, fare la fase difensiva, non solo i singoli interpreti. È un ragionamento di squadra, e comunque per me il concetto di difesa è tenere la palla il più possibile, aggredire in alto. Quella è la fase difensiva che dovrebbe fare la squadra di Amorim. Poi se ci sia riuscito o no, questo è un altro discorso che poi secondo me lo potremo dire tra qualche giornata. È ancora troppo presto per dire ci sono, ma l'ha detto lo stesso Amorim: ho pensato più a dare nella questa prima parte un'idea di gioco piuttosto che curarmi solo della fase difensiva.
0: Ti chiedono chi sarà il numero di chi, a chi andrà il numero 10 del Milan.
1: Credo a nessuno. Perché ne ho acquisto inglese, giamaicano ha preso la 20, quindi secondo me la 10 non andrà a nessuno. Mi dispiace, perché per me la 10 è un numero magico. Col senno di poi io l'avrei dato a Modric.
0: E quindi sì, effettivamente gliel'avrei data a lui. Come l'hai visto Modric col Venezia?
1: Allora, ha sempre una classe infinita, però ha sbagliato qualche pallone di troppo, considerando il fatto che Modric, cioè l'avesse fatta quella partita di Ashari, diciamo che è gran partita, però Modric non ti aspetti mai che possa sbagliare il passaggio, il pallone, tutte ste robe qui, no? Però a netto di questo, Modric è sempre Modric, però vabbè, non può essere certo il futuro Modric, e sono contento che stanno provando finalmente a lanciare Yashari, e devo dire che rispetto alla scorsa stagione mi sembra altra roba, mi sembra decisamente migliorato, e mi sembra oggettivamente un giocatore che possa tornare utile. Poi anche qua non è un fenomeno, questo lo sappiamo, ma ripeto, in Serie A di fenomeni non ne vedo.
0: C'è una domanda per te, nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Ciao Luigi.
2: Ne approfitto che c'è anche Jacopo, che l'ha vissuto in prima persona. Volevo fare un parallelismo tra Çalhanoğlu e Andrea Pirlo. Nel senso, più che altro per un discorso di mercato, perché tanti dicono che questo è l'ultimo anno di Çalhanoğlu, e molti dicono è l'età che avanza e va bene. Però io mi ricordo, se non faccio male i conti, che Pirlo, quando dal Milan è stato venduto alla Juve, aveva praticamente 32 anni, mi sembra, che è un 79, è andato nel 2011, e ha giocato la Juve fino al 2015, quindi praticamente 36 anni. Io uno come Çalhanoğlu me lo terrei ben stretto, comunque se poi è una sua scelta di vita è un altro discorso, ma a prescindere io lo terrei ancora, finché ne ha teniamolo. Un saluto.
0: Beh, fino adesso è stato decisivo non poco, no? Ha stappato la partita col Monza, ha deciso quella col Cagliari, che ne pensi?
1: Allora, rabbrividisco se paragonare Çalhanoğlu a Pirlo, però questo è un altro discorso. Il problema di Çalhanoğlu non credo che sia l'età. Çalhanoğlu è un personaggio che l'ha dimostrato passando dal Milan all'Inter, che per 400.000 euro si è rimangiato la parola e è andato dall'altra parte di Milano. Credo che Çalhanoğlu è questo giocatore. Se domani mattina, quando va in scadenza di contratto, arriva qualunque squadra del mondo e gli dice: io ti offro tot e l'Inter non arriva a tot, Çalhanoğlu dice te saludi, come si dice a Milano. Perché è quel tipo di giocatore. Cioè, a me dispiace che ci siano ancora, o meglio, mi fa piacere che ci siano ancora dei tifosi romantici che pensano alla parte tecnica, pensano che il giocatore rimarrà lì tutta la vita. Il problema è che giocatori come Çalhanoğlu sono tutto fuorché romantici. E questo ve lo posso dire con certezza, ve lo posso assicurare, che è un giocatore così. Poi magari a Enzo glielo scrivo in privato perché.
0: Sì, sì.
1: Ma è un giocatore così. Lui, se domani mattina arriva uno che dice ti do un euro in più, lui ti dice ma chi è, chi sei tu, prende e va di là, qualunque parte sia. E secondo me, visto come sta andando l'andazzo che ci ha dimostrato anche quest'anno del calcio turco, non mi stupisco se l'anno prossimo Çalhanoğlu sarà al Galatasaray o al Beşiktaş, perché gli danno magari 10 milioni all'anno, cosa che l'Inter non pareggerà mai. Quindi è inutile che stiamo qua a farci tante storie. Se l'Inter se lo terrà, buon per l'Inter, ma difficilmente, cioè basta che arrivi una squadra che propone un ingaggio più alto, lui vorrà andare via. A parte che ci è andato vicino lo scorso anno, perché non è andato via, perché semplicemente perché i turchi si erano fissati che lui doveva liberarsi a zero, lui e il suo procuratore, ma lui aveva l'accordo già per tornare in Turchia. E è un giocatore così, cioè facciamocene proprio, anche se io ho discusso con tanti tifosi, perché, e soprattutto colleghi giornalisti, che ormai non si parla più, e poi non parlare poi del mondo degli youtuber, che secondo me lì siamo alla follia totale, che ormai quando si compra un giocatore si pensa già di rivenderlo. A me questa cosa qui è una follia, perché per me un giocatore, io sogno che quando arriva un giocatore in una squadra faccia la storia di quel club lì, non già quanto guadagnerò se lo rivendo, a parte che non sono soldi che vengono in tasca a me. Quindi a me che un giocatore faccia plusvalenza, minusvalenza, a me non frega niente, tanto non è che a me pagano se viene venduto un giocatore. Però trovo veramente triste che ormai il tifoso è arrivato al punto di non ragionare sul lungo termine su un giocatore, ma ragionare già su un'eventuale futura plusvalenza. Ma di che cosa stiamo parlando?
0: Sì, si è cambiato la prospettiva.
1: Anche tutta quest'estate che ho sentito dire, e Colomani è costato tanto, e Gonzalo Ramos è costato tanto, e Diego Moreira è costato tanto, e qui, cioè, mi sembra le follie, anziché dire questo giocatore farà la storia del mio club, no, ma è costato tanto, a me è costato troppo, e a me è costato troppo, ma che te frega? E poi sento dire costato così tanto non lo rivenderemo mai. Ma perché devono rivenderti il giocatore? È un tuo giocatore, tienitelo stretto, deve fare la storia del tuo club. È come se quando il Milan comprò Van Basten pensassero già i tifosi, anziché di alzare le Champions, a rivenderlo. No, tu pensavi che Van Basten rimaneva lì, continuavi a alzare Coppa Campioni e vincere palloni d'oro. Non domani mattina vendiamo Van Basten, che bello, che bello, che bello. Ma cosa che bello? Cioè, vi rendete conto come ci hanno ridotto i fondi di investimento e tutte queste proprietà? Ci hanno ridotto a non ragionare più per il bene della propria squadra, ma solamente per un ritorno economico. E veramente ci si esalta per le questioni di soldi. Io ancora oggi, che sono passati più di 10 anni, sono incazzato perché Allegri ha fatto di tutto per mandare via Pirlo. Perché per me Pirlo doveva chiudere la carriera al Milan, punto, chiuso. Invece no.
0: C'è un'altra domanda. Prego. Per te, andiamocela a sentire.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto. Volevo fare una domanda al buon Jacopo. Anzi, tre domande. Situazione Tomori, che ne pensa lui su Tomori? A me sarebbe piaciuto anche alla mia Juve. E poi, se conosce Sar, se è quel giocatore che può dare quella spinta in più a centrocampo per la Juventus. Credo di no, perché non sembra che faccia tanti gol. Fa solo legna, ma mi posso sbagliare. E poi un giudizio sul mercato Roma. che cosa ne pensa di tutti questi giocatori, se la Roma è una squadra da scudetto. Ciao, grazie Marco Moretti.
0: Ciao Marco, grazie a te. Aggiungo un'ultima ora: la Lazio è vicina a Gudmundsson dalla Fiorentina, quindi Lazio che, devo dire la verità, partiva contro ogni favore di pronostico, poi si sta sistemando, perché insomma prendi Pinamonti, hai comunque preso Frattesi, due gol in due partite, adesso rendi Gudmundsson, c'è cioè comunque Zaccagni, insomma si sta sistemando un po', poi vediamo come va alla lunga. Però rispondi tanto alle domande di Marco.
1: Allora, partiamo dall'ultima. La Roma, secondo me la Roma è la squadra che ha fatto il miglior mercato in Serie A e per me è la candidata allo scudetto.
0: Lo penso anche io.
1: Ma io già l'anno scorso dicevo che poteva essere la sorpresa. Quest'anno, con quello che ha fatto, per me è la candidata proprio numero uno allo scudetto. Però dobbiamo dire che è l'Inter, continuiamo a dire che è l'Inter, ma io penso che sia la Roma. Poi, per quanto riguarda Tomori, secondo me Tomori non è mai stato un fenomeno, mai lo sarà. È un giocatore molto veloce, questo è vero, con piedi cubici e forse anche poca intelligenza tattica. Ah, di buono ha questa grande velocità, quindi quando commette l'errore, e ne fa tanti, avendo una velocità di base ottima, soprattutto sul breve, fa dei buoni recuperi, quindi sembra più forte di quello che è. Però è uno che spesso l'errore parte proprio da lui. E poi è una persona molto simpatica e secondo me è anche uno che ci tiene quando gioca, è un ottimo professionista. Però effettivamente ha un modo di adesso ha dei piedi che sono quello che sono. E tanto è vero che lui funzionava bene con Kalulu perché erano due veloci, Kalulu un po' meglio con i piedi rispetto a Tomori, ma erano più che altro tutte e due molto veloci e bravi nell'anticipo, queste cose qua. Per me Tomori è un giocatore che in una Juve, in un Milan titolare, io non sarò mai felice di vederli. Per me lui può stare nella rosa, perché può starci, ma non è un giocatore di prima fascia.
0: Meglio Lukumina, diciamoci.
1: Sì, ma a parte che io non stravedo neanche per Lukumi, comunque sì, è un giocatorino. Cioè, poi se vuoi una squadra dice devo completare il parchetto difensivo, prendo Tomori, va bene, ci può stare. Ma ripeto, secondo me non è certo un fenomeno Tomori. E poi qual era l'altra Sar. Domanda? Ah, Sar. Allora, ma non fa gol, ma non è un giocatore che va preso per fare gol.
0: No, infatti.
1: Cioè, è lo stesso discorso che si faceva prima di Fofana.
0: Esatto.
1: Cioè, se noi aspettiamo che prendi un centrocampista, deve fare tanti gol, non prendi quel tipo di giocatore. Cioè, per fare esempi col passato forti, in modo che ci capiamo, da Gattuso non ti aspetti che faccia 10 gol a stagione. Gattuso se ne fa uno o due, è stato bravo. Gattuso fa un altro lavoro. Ed è lo stesso discorso che vale per Sar, che vale per Fofana, perché vale per questo tipo di giocatori. Poi sono d'accordo che il calcio moderno porta a avere sempre più giocatori ibridi, perché poi alla fine io non so se è un bene, perché a me sembra che ci siano sempre più giocatori ibridi e sempre meno specializzati nel fare qualcosa. Una volta avevi degli specialisti, c'era quello bravo nella costruzione del gioco, nelle punizioni, quelle robe lì, il Gattuso che era bravo nel recupero palla, o l'Ambrosini che era bravo nell'inserimento, e poi c'era Seedorf che sapeva fare tutto. Però oggi i giocatori preferiscono avere degli ibridi che sanno fare più o meno tutto e non eccellono in niente, piuttosto che degli specialisti. Cioè, voi prendete ad esempio, parlando di Juve, McKennie sa fare più o meno tutto, ma non è che dici è un regista, non lo è, non è un trequartista perché non lo è, non è un recuperatore di pallone, sa fare più o meno tutto discretamente. Oggi vanno quel tipo di giocatori, gli specialisti li vediamo sempre meno, e quando ti arriva uno specialista si trovano più i difetti che i suoi pregi, perché ti aspetti che sappia fare anche lui più o meno tutto. Ma in realtà oggi il calcio è andato su una direzione diversa. Poi possiamo parlare se è giusto, se è meglio o peggio. Per me è peggio, perché io adoravo i giocatori con determinate caratteristiche che tu potevi inserire in uno scacchiere e dicevi questo sta lì e fa quello. Oggi invece si vuole questi ibridi che, cioè, tu, voi prendete anche il Milan, Diego Moreira, allora può fare l'esterno destro, può fare l'esterno sinistro, può fare il trequartista, fa 200 ruoli, ma qual è che sarà farà bene meglio? E questo è il problema.
0: È da capire, infatti, questo è l'aspetto. Però sono molto anche curioso
1: Gonzalo
0: di vederlo,
1: Ramos. Gonzalo Ramos, io leggevo un sacco di commenti. Sì, ma non è una prima punta, è più una seconda. Perché? Perché? Perché adesso i giocatori devono fare un po' più o meno tutto. Questi sono frutto i danni, in un certo senso, creati da Guardiola. Perché sì, Guardiola è un genio, e come tutti i geni lo imitano, però poi crea dei danni. Perché trovi questi giocatori, guardate anche Gabriel Jesus, che piaccia o non piaccia, lui nasce punta, prima punta, magari atipica perché non è alto, ma nasce 9. Passa da Guardiola esterno, trequartista, seconda punta, prima punta, a un certo punto sto ragazzo qua deve saper fare 5-6 ruoli, perché sennò non puoi giocare.
0: Questo chiaramente da un lato ti snatura nel ruolo principale. Ultimissima domanda che ti faccio domenica sera, Juventus-Milan, che partita ti aspetti? Diversa dai soliti 0-0 che abbiamo visto nelle passate stagioni, una partita più avvincente, cosa temi di più della Juventus, cosa pensi che del Milan possa far male la Juventus, come lo possa far male?
1: Allora, il Milan è una squadra nuova che stiamo imparando a conoscere, quindi non te lo so dire, perché è una squadra che corre tanto, e come tutte le squadre che corrono così tanto, in questo momento ha dei cali verso negli ultimi 20 minuti che sono preoccupanti. Ha veramente dei cali assurdi, perché i giocatori a un certo punto vedi che muoiono, cioè muoiono a livello fisico. Cioè io ho mai visto dei difensori, cioè Ghila, avere i crampi a 20 minuti dalla fine per quanto ha corso. Quindi non so cosa aspettarmi, perché sai, per ora il Milan ha incontrato squadre abbordabili, in amichevole devo dire che ha incontrato delle squadre forti, e a parte col Chelsea non ha fatto male, con lo United ha fatto una bellissima partita. Bisogna capire con la Juve è un vero primo test per capire se hanno ragione loro, ad esempio, a non prendere il difensore centrale, ammesso che non lo prendano, perché poi non so, voi siete il re del mercato, saprete dirmi se è vero che sta trattando sto Thiago Gabriel o è una sparata solo di Mediaset, chi lo sa. Però insomma ci sono dei dubbi sul Milan, ce ne sono tanti. Sulla Juve per me il vero dubbio ad oggi che fa fatica a buttarla dentro.
0: Esatto, infatti.
1: Questo qua non è roba da poco. E infatti non a caso sta cercando di chiudere, ha chiuso l'attaccante tedesco nel finale di mercato, perché per me è un problema grave quello di non fare gol, come il Milan l'anno scorso. Anche se continuo ad avere l'idea che con Allegri fare gol è difficile.
0: E questo è un altro aspetto importante, perché poi c'è anche l'allenatore che sta a creare le fasi, no? Per esempio Spalletti è uno che va a aggredirti alto perché cerca proprio di non farti avvicinare alla porta. Amorim mi sembra uno che cerca molto le imbucate e le ha trovate, esatto, e quindi sarà una partita molto intrigante. Grazie Jacopo, un grande abbraccio. Jacopo Carbani,
1: grazie, ciao. Come sempre aspetto la puntata.
0: Arriva. Noi invece ci fermiamo un secondo e rientreremo Gabriele Chiocchio, così cerchiamo di capire, perché pare che Kone sia destinato a restare alla Roma. La Roma però ha bisogno di una cessione importante, ne parliamo con Gabriele Chiocchio e poi Len Valdegri. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive. Tra queste cessioni, la Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma già preso il sostituto che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato a ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7, di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora andiamo adesso in casa Roma da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Facciamo subito il punto per quanto riguarda la questione Coné, che poi è la questione all'ordine del giorno. C'è il Chelsea che ha venduto Enzo Fernandez al City, attacco diciamo per avere Coné, un'offerta importante sul piatto, ma Gasperini si oppone. Però credo che la Roma abbia bisogno anche di una cessione importante. Qual è la situazione?
1: Ma la situazione è quella che hai descritto. È stato tutto piuttosto convulso, piuttosto veloce, perché questa mattina è uscita questa indiscrezione di un'offerta molto alta da parte del Chelsea. Si parla di 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro per Manu Coné. Sembrava un'operazione tra l'altro molto avanzata, che avrebbe incluso anche il prestito di Gittens, che la Roma cerca da tempo per migliorare gli esterni. Dopodiché la cosa è un po' sfumata, anche perché Gasperini avrebbe ribadito la sua inflessibilità nel mantenere il centrocampista francese, che è uno dei suoi titolarissimi. Parli sì di cessione che la Roma dovrebbe fare, ma in realtà è un discorso che abbiamo fatto per il 30 giugno prima, per il 31 luglio poi, e dubito che adesso possa far parte di quel discorso lì con l'UEFA. Comunque, fatto sta, come una grande onda si è alzata, poi si è rotta sul bagnasciuga, ed è un nulla di fatto sostanzialmente. Coné dovrebbe rimanere alla Roma alle 12.43, poi l'ultimo giorno di mercato, sapete meglio di me che è caos puro, e quindi ci aspettiamo qualsiasi cosa.
0: Quale potrebbe essere eventualmente l'altra grande cessione? Il sole di turno? Io ti parlo però di giocatori che magari hanno già delle offerte importanti.
1: Sì, si può parlare di Solé, ma al momento non ci risulta nulla. Ripeto, il discorso della cessione importante la Roma l'avrebbe dovuto affrontare prima, per sistemare i conti del settlement agreement, che è scaduto sostanzialmente. Il termine è scaduto, era il 30 giugno, si è parlato di questa proroga al 31 luglio, che è abbondantemente data, che è stata abbondantemente superata. Quindi io credo che la Roma, per i discorsi con l'UEFA, rimarrà come sta, per poi andare a discutere un'eventuale pena minore, quale, lo abbiamo detto, può essere una multa o una riduzione della lista per le coppe europee successive, non per questa Champions League.
0: Parliamo però anche di quello che invece è l'impatto in campionato della Roma, che ha fatto due partite, 8 gol, 4 nella prima, 4 nella seconda. Parafrasando, ho detto, un po' una Roma che sta giocando a forza 4, no? È vero che da un lato poi si è visto anche qualche difficoltà difensiva, sia nella Fiorentina, che poi ne ha incassati 3 anche in casa da Frosinone, sia da Lecce, però è altrettanto vero che mi è sembrato di vedere una Roma veramente che ti arriva da tutte le parti, che ha una struttura consolidata e che con Gasperini ormai abbia codificato quelle che sono le idee dell'allenatore, in più gli acquisti nuovi che hanno dato nuova linfa a una squadra che secondo me, poi fai tutti gli scongiuri che vuoi, è una candidata allo scudetto, Gabriele.
1: Ah, questo lo vedremo magari nelle prossime settimane, perché come hai detto tu, l'opposizione che la Roma ha ricevuto fino adesso non è stata eccezionale. La Fiorentina è stata, come dire, lodata per il suo mercato, ma è un cantiere più che aperto, e lo ha dimostrato anche la gara contro il Frosinone. Il Lecce ha vinto a Venezia, ma aveva subito tantissimo anche dalla squadra neopromossa. Contro la Roma non ha potuto fare praticamente nulla. Fatta questa premessa, tu hai usato la parola chiave, che è consolidamento. Una squadra consolidata, io credo che la Roma sia la squadra più consolidata del campionato, questo penso si possa dire, anche perché le altre hanno cambiato quasi tutte, se parliamo delle grandi, a parte l'Inter, e questo è un vantaggio che la Roma deve assolutamente sfruttare e che in questo momento sta facendo. In più, come hai detto tu, è stata aggiunta della qualità, perché Rodrigo Mora è tanta roba, secondo me, a livello di qualità pura rispetto a chi giocava prima. Le rotazioni sono più ampie, manca ancora questo benedetto / maledetto esterno che salti l'uomo, non è detto che arrivi, e se non arrivasse sarebbe un peccato, perché manca veramente poco a vedere un attacco davvero completo. Dybala ancora sta bene, qui a Roma si spera che stia bene per tanto tempo. Insomma, i presupposti per una Roma forte e completa sotto ogni aspetto ci sono. Poi arriverà la Champions League, arriveranno i tanti impegni, la Roma è una squadra che è molto intensa, molto fisica, e quindi spende molte energie, quindi piano. Però queste prime due partite hanno dato quest'idea di una squadra molto avanti su quello che è il suo percorso di apprendimento, anche perché banalmente è al secondo anno con lo stesso allenatore, e da queste parti, insomma, ci siamo poco abituati da un po' di tempo.
0: Questo è vero. Se dovessimo andare a cercare il pelo nell'uovo, ecco, su cosa si deve ancora settare, chiamiamolo così, la Roma di Gasperini, secondo te?
1: Ma in realtà non ho visto grossi problemi, anche perché, ripeto, l'opposizione era quello che era. Dopo mezz'ora ieri era garbage time, per cui era un po' complicato valutare la partita, la stessa gara con la Fiorentina.
0: No, però per esempio ho visto quell'imbucata centrale sulla quale è stato molto bravo Svilari in uscita, per esempio, cioè a livello difensivo forse qualche meccanismo ancora da sistemare?
1: Però quello secondo me è un prezzo che devi pagare per giocare come giochi. Anche l'anno scorso, se ti ricordi, parlavamo esattamente di questo, anche perché la Roma perse un paio di partite proprio in quel modo, una con l'Inter per esempio, proprio all'Olimpico. Se giochi in quella maniera, con uomo su uomo, intensità, se salta un meccanismo, è quella lì che l'imbucata è dietro l'angolo. Però è una scelta che la Roma fa. Chiaramente le squadre non possono essere, come dire, totalmente impermeabili e totalmente brillanti. Qualcosa devono scegliere di rischiare. La Roma sceglie di rischiare questa cosa e sarà poi anche sarà anche responsabilità dei difensori e di Svilar cercare di limitare più danni possibili in quelle situazioni lì.
0: Qual è invece secondo te le 4-5 squadre più pericolose per il cammino della Roma?
1: Beh, ovviamente l'Inter, campione in carica e con una rosa assolutamente ampia e quindi ampia anche alla Roma ovviamente per presupposti. Dopodiché le altre hanno tutto un po' cambiato. Sarà molto interessante secondo me la partita di sabato contro l'Atalanta, un'Atalanta che ancora deve un po' ingranare, però in realtà le squadre di Sarri, l'abbiamo visto con la Lazio, adesso sono più solide che magari spettacolari, non è più il Napoli di Sarri, quindi potrebbe esserci anche lì uno scontro di stili. L'Atalanta si è rivoltata come un calzino, è passata appunto dall'aggressività a un gioco più di controllo, e secondo me sarà una sfida di stili molto, molto interessante. Per le altre secondo me è ancora presto, c'è questa Juventus che di riffo di raffa ce la fa in un momento in cui ancora doveva finire di costruirsi. Vedremo con molte male se Spalletti avrà trovato finalmente il centravanti che tanto bramava. Il Milan è un'idea interessante, ma anche qui due partite, bisogna un po' vedere. E il Napoli, che ha sorpreso in negativo per chi vuole rimanere sorpreso, perché poi alla fine ha perso con una squadra che è consolidata come quanto la Roma, che sarebbe il Como, quindi anche lì l'effetto novità ha giocato un po' in negativo per gli azzurri.
0: Gabriele, però hai una sensazione che la società abbia fatto un po' un all-in per provare a vincere lo scudetto quest'anno?
1: No, sinceramente no, all-in credo...
0: Abbiamo perso Gabriele? Lo proviamo a recuperare. Abbiamo anche Alen nel frattempo, immagino, vero? Allora, fammi dare intanto il buongiorno ad Alen, poi recuperiamo Gabriele. Alen, ci sei? Buongiorno!
2: Ciao. Ciao Enzo, buongiorno.
0: Alen, secondo te, allora, intanto fa bene Gasperini a tenersi con E? Se perdesse con E la Roma, vista l'offerta del Monstra da parte del Chelsea, quanto perderebbe a poche ore dalla fine del mercato?
2: Beh sì, perde il leader tattico del centrocampo, sull'aggressività, sulla posizione, sul recupero palla, sull'aggressione, sulla pressione, perderebbe tanto. Ma non so a che punto stanno le trattative.
0: No, diciamo che si è opposto Gasperini, quindi al momento è no.
2: Ma è normale. È normale. È chiaro che Teron non può sostituire con E, assolutamente. Dunque allora, vedremo.
0: Per adesso c'è il no assoluto di Gasperini. Allora, ritorno da Gabriele, che abbiamo recuperato prima di salutarlo. Gabri, ti abbiamo perso proprio nel momento in cui stavamo, appunto, mi stavi rispondendo.
1: Sì, scusate, no, secondo me questo non è un all-in per lo scudetto, anche perché la Roma ha ridotto in realtà i suoi costi in rosa, può averli ottimizzati, lo vedremo nel corso del campionato. E comunque ripeto, l'obiettivo principe non è stato portato a casa, perché Rodrigo Mora è un ottimo compromesso, ma non è il profilo che cercava Gasperini, quindi non credo sia stato fatto più del possibile, mettiamola così, non sia stato fatto un mercato esagerato per vincere lo scudetto. È stato fatto un mercato per migliorare, ampliare le possibilità di una squadra che, con tutti i limiti di cui abbiamo parlato lo scorso anno, è arrivata terza. Quindi 1+1=2, vedremo come poi evolverà la situazione.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri, buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Alen, secondo te può essere però, era l'anno da fare all-in in casa Roma? Tu ci vedi un all-in, cioè se non riescono a vincere?
2: La Roma è progressivo tutto, poi alla Champions quest'anno, penso che quest'anno abbia 16 titolari, ha più profondità di rosa, poi ha un Dybala in più che comunque a livello atletico non ha problemi, quando sta bene è uno dei 5 giocatori più decisivi in Serie A, ha trovato un super bomber. Adesso aspettiamo quando arriverà la Champions, ci saranno i doppi turni eccetera. Siamo il primo settembre. Dunque, calma, secondo me ha lavorato bene la Roma. Adesso il campo deve giustificare o deve confermare questa tesi.
0: Nel frattempo ti do anche quest'altra notizia, perché la Lazio sarebbe in chiusura per Gudmundsson dalla Fiorentina. È un bel acquisto per la Lazio, è un giocatore che tu hai visto anche in particolare alla Fiorentina, non è stato quello del Genoa se vogliamo, però è un giocatore che può funzionare in una Lazio che già ha fatto un buon inizio stagione.
2: Bisogna capire dove, in che posizione giocherà, perché comunque Gudmundsson secondo me è un trequartista, non è un'ala Gudmundsson. Se può fare il falso 9 difficilmente, è uno che è proprio una seconda punta o fantasista o in un 4-2-3-1 può fare quello della sottopunta. A Firenze non ha funzionato, non abbiamo mai visto il Gudmundsson di Genova. Quella, la Lazio per i costi e per cosa ha fatto vedere a Marazzi, Gudmundsson è un colpo interessante. Adesso voglio capire dove Gattuso lo metterà nel suo scacchiere.
0: Questo sono molto curioso anch'io, però mi sembra un acquisto intrigante per quanto riguarda la Roma. Invece tra pochi minuti, 7 minuti circa, dovrebbe sbarcare a Torino Woltemade, che arriverebbe in prestito secco totale dal Newcastle. Ci racconti un po' questo giocatore?
2: Giocatore da un gran potenziale, perché comunque è un giocatore molto atipico, perché è molto alto, ma non è il classico ariete. Con i piedi è bravo, gioca per la squadra, vede la porta. Secondo me a Newcastle non ha funzionato perché non è un calciatore da calcio direttissimo, non diretto che praticava con Eddie Howell in Newcastle. Non so come interpretare nel senso del ruolo, su cosa chiedeva rispetto a cosa chiedeva.
0: Cioè, per esempio, un 4-2-3-1 a fare da centrale nei tre dietro Colomani potrebbe funzionare.
2: Ah, sì, quello sì. No, tecnicamente è bravissimo. Tecnicamente è molto bravo, è molto capace. Vede la porta, ha l'assist, è un giocatore intelligente. Sì, io mi aspettavo comunque un uomo d'aria. La cosa diceva Spalletti in conferenza stampa, lui voleva proprio il bomber da 25 gol a stagione, il bomber d'aria. Lui non è bomber d'aria. E a Newcastle ha arricchito un po' il suo modo di giocare, che adesso forse si adatta meglio a un calcio un po' più diretto, ma nel calcio liquido di Spalletti secondo me ci sta benissimo. E per i costi non prendi nessun rischio. Cioè il Newcastle l'anno scorso ha pagato 75 milioni, 70? Siamo su quelle cifre.
0: È 80.
2: Dunque un anno dopo porti in Italia un calciatore pagato 80 milioni l'anno scorso. Conferma che Carnevali, nel bene e nel male, con pochi soldi, ha lavorato molto bene quest'anno.
0: Direi di sì. Tra l'altro la ciliegina sulla torta sarebbe se l'Atalanta affondasse il colpo su Cabal, e a quel punto la Juventus ha già prenotato Tagliafico. Come lo immagini Tagliafico sulla sinistra della Juventus? Sarebbe un upgrade ovviamente rispetto a Cabal, ma ti chiedo anche
2: ma in Tagliafico generale. è un campione del mondo a fine carriera nel Lione, non ha, sulla continuità è sempre venuto a mancare qualcosa.

0: è un colpo funzionale più che interessante per avere un rendimento immediato.
1: Sarebbe sì, infatti, poi bisogna capire naturalmente se affonderà nel frattempo l'Atalanta il colpo su Caballa. Mancano poche ore alla fine del mercato, al kick-off del mercato, e quindi tutto in ballo, e se vivremo tutto anche durante Maracanã. Intanto grazie ad Alen Valneghi, a domani, ciao Alen.
0: Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: Grazie a tutti quanti voi, bellissima la compagnia che mi avete fatto con i tanti messaggi che sono arrivati, ringrazio anche Andrea Maiocca.
2: Scusa, fammi finire.
1: In cabina di regia, e vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
3: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
4: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
3: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
4: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti

0: Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Abito sì, non to boh, non to non mi fa impazzire, però subito vedo potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ma ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano.
2: Secondo me Duvicas è più forte di Ken, però giustamente devono prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazioni, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
3: Mi spiace affrontare questi argomenti, lo so. Marco, però è una crisi, cioè non c'è niente, sai, è una squadra bellina, fragile, detto com'è il discorso dei quadri, della cornice, bisogna trovare un muro, ecco, qui non c'è nemmeno il muro, non c'è niente.
4: Io sono un po' controcorrente, allora parto da quello che penso di Grosso per la gara col Frosinone, e Grosso è indifendibile, perché non esiste perdere 3-0 in casa contro il Frosinone nella partita del centenario.
5: Io sono non sono in linea con quello che avete detto voi, ma fosse stata un pareggio e una sconfitta e la Fiorentina stava un punto dopo due partite, cambiava qualcosa? Non cambiava niente.
6: Dopo la stagione scorsa, pensare che un club così importante possa prendere un giocatore come David un po' stupisce. Però è anche vero che, sai, i due calciatori che sono in linea non sanno meglio di me. Primo anno in un nuovo club per tutti può essere complicato, ci possono essere tante situazioni negative.

0: Beh, buon pomeriggio, ben trovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
0: Beh, noi ci stavamo interrogando già su alcune cose, eravamo così in attesa di entrare in diretta e stavamo già facendo un ragionamento io e Francesco sulle valutazioni delle squadre, qual è più o meno forte rispetto...
1: No, più, meno o uguale.
0: Più o meno uguale.
1: Cioè, perché poi il mercato...
0: Tutto in generale, no?
1: Quindi tutto prendiamo... in generale... Siamo partiti dalla Fiorentina, no?
0: Anche perché in base... ragionavamo sulla Fiorentina, che tra l'altro c'è stata questa operazione, Gudmundsson passa alla Lazio.
1: Sì, quindi... perché adesso dopo le tante entrate ci sono le tante uscite e la Fiorentina ha dovuto piazzare tanti calciatori, tipo Gudmundsson, perché l'ultima ora
0: sì.
1: Gudmundsson è praticamente un'operazione fatta in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni da parte della Lazio, che dunque prende Gudmundsson. C'è anche la trattativa Mandragora, che potrebbe andare al Torino, e quindi queste le ultime news con una serie di situazioni, con Koné che è stato bloccato in mattinata da Gasperini. Nonostante
0: l'ha bloccato
1: una
0: ieri
1: cifra,
0: già a fine partita, eh?
1: Sì, però a un certo punto questa mattina qualcuno si era fatto prendere, no, dall'idea di accettare questi 60
0: milioni
1: totali dal Chelsea, anche per una questione di fair play finanziario. Si erano cercate e sondate addirittura delle alternative, caro Marco. Poi è arrivato Gasperini e ha detto: fermi tutti, che cosa stiamo facendo? Stiamo cedendo Koné all'ultimo giorno di mercato? Assolutamente no. E dunque Koné rimane alla Roma. Anor ufficiale al Chelsea, ma andrà in prestito al Crystal Palace. Al Monza è fatta per Guglicizze, mentre è arrivato Waltmade a Torino per le visite mediche. Caro
0: Waltmade, la pronuncia corretta?
1: No, sì, lo pronuncio in inglese, scusami, è un tedesco, quindi Waltemade, perdonami. Mi viene da pronunciare perché giocava al Newcastle, ma in realtà
0: Wolfsburg
1: è tedesco.
0: È Wolfsburg, quindi è Waltemade, capito? Se no dopo mi chiama Grassi.
1: Waltemade.
0: Mi chiama Grassi di Mediaset, che sul tedesco è tremendo, e mi prendo io la cazziata per te, capito?
1: Va bene,
0: quindi
1: no, allora, scusami, chiudendo il nostro argomento iniziale. Stavamo cercando di capire quali squadre, anche in base all'allenatore che hanno, sono più forti, meno forti o uguali. Ad esempio la Juventus.
2: Waltemade.
0: Sì. Vabbè, adesso andiamo avanti.
1: Secondo te la Juventus è una squadra più meno forte o uguale all'anno scorso?
0: Per me è uguale. L'ho già detto. Per me è uguale. Non vedo questo grande balzo in avanti della Roma, della Juventus, perdonami. Vicario sicuramente un portiere che dà più garanzie e quindi ha fatto un vantaggio in più rispetto allo scorso anno. Lucumi è un buon difensore, però secondo me non stiamo parlando, cioè in un'altra Juve non sarebbe titolare, ecco. Quindi questa Juve qui è titolare Lucumi, ma non stiamo parlando secondo me di un grandissimo difensore. La vedo così, poi il resto onestamente non mi sembra che si sia fatto, la ritengo uguale, poi mi sbaglierò, è la mia valutazione, adesso ci sarà il campo a smentirmi o confermare e via dicendo. Waltemade, io oggi mi sono permesso di dire, siccome io sono sempre onesto e sincero, io ho visto soltanto qualche highlights di questo giocatore e io sugli highlights non prendo mai una decisione su un calciatore, poi vado a vedere un po' anche quelle che sono le presenze e presenze e gol, e non mi sembra che ci sia uno score di dire mamma mia che attaccante che ha preso la Juventus. È tutto da scoprire, addirittura io l'ho detto, io l'ho confessato sia in diretta qui ma l'ho scritto anche, non conosco questo giocatore per poter dare una valutazione. Poi sono arrivati i fenomeni di turno, ma come non conosci, perché guardi solo l'orticello? Beh, gioca nel Newcastle, non è che io mi metto a vedere tutte le partite del Newcastle o in Bundesliga della squadra dove stava. Quindi quando vedi dei gol e degli highlights non ti rendi conto della valenza di un calciatore, no? Alcuni me ne hanno parlato bene, ad esempio chi l'ha visto con la nazionale Under me ne ha parlato bene. Ieri abbiamo fatto una diretta in serata con Di Gennaro. Di Gennaro per esempio me ne ha parlato con l'Under come giocatore, però pure lui ha detto lo voglio vedere poi nel nostro campionato. Questo ha fatto 51 presenze, di cui 38 da titolare, e ha fatto 11 gol in stagione, non tanti per un attaccante. Siccome questo è un centravanti, si presenta come centravanti perché è un gigante, deve fare gol. Quindi vediamo, io sono curioso, poi i giocatori nuovi li voglio conoscere sul campo, non li posso giudicare a priori e già definirli crack. Uno mi ha scritto, ma questo è un crack, ma che crack? Voglio dire, perché il Newcastle lo prende l'anno scorso a 75 milioni e poi lo ridà in prestito quest'anno? Ah, perché il Newcastle c'ha problemi economici. Va bene, c'ha problemi economici, quindi lo dà in prestito, ma rimane sempre a carico del
1: sacrificabile.
0: Sì, rimane sempre a carico del Newcastle se va in prestito, non è a carico della Juventus, quindi non lo so, è da vedere. Poi c'è Kolumani, che sapete quello che penso di Kolumani, quindi per me manca tuttora e continua a dire
1: A carico no, perché se comunque va in prestito lo stipendio glielo paga la Juventus. A prescindere, per esempio, okay. David va in prestito all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid paga il 50%.
0: Okay. Quindi, però se lo dà in prestito,
1: vuol dire che è sacrificabile.
0: Una spesa
1: Se lo dai in prestito
0: milioni.
1: Vuol dire che provi a farlo valorizzare da qualcun altro
0: per poi vedere
1: perché
0: che cosa
1: in Premier non sei stato capace.
0: Esatto. E stiamo parlando di un giocatore che è stato pagato 75 milioni l'anno scorso, quindi anche questo va detto. E poi centrocampo, ragazzi, per me rimane ancora un centrocampo dove serviva un giocatore che potesse accendere la luce di qualità. Vediamo se Sar potrà dare questo contributo. Quindi ad oggi ti dico la Juve rimane come l'anno scorso.
1: Ok. Quindi questa
0: l'Inter
1: è la
0: più forte, sì.
1: La
0: Milan
1: Roma più forte.
0: La Roma più forte,
1: la Fiorentina,
0: la Fiorentina faccio fatica perché i giocatori ci sono, quindi secondo me più forte, come più qualitativa dell'anno scorso.
1: Meno squadra dell'anno scorso e l'anno scorso
0: allenatore, punto di domanda. Lì c'è il punto di domanda su allenatore.
1: La Lazio più forte dello scorso anno?
0: Sì, più forte dello scorso anno. Allenatore, punto di domanda.
1: E l'Atalanta?
0: L'Atalanta mi sembra più o meno,
1: per me, meno forte dello scorso anno. Se perdi Lukumi,
0: l'Atalanta non ha perso Lukumi.
1: No, il Bologna.
0: Tu mi hai detto l'Atalanta.
1: L'Atalanta
0: secondo me è uguale, dai. L'Atalanta è uguale, ma c'è sempre il punto interrogativo anche qui.
1: L'Atalanta
0: è
1: uguale?
0: Secondo me sì. Ma per chi ha perso? Non mi sembra adesso non mi sembra, insomma, che adesso ha preso Rove. Però secondo me siamo lì, quel livello lì,
1: sì,
0: dai. Il livello è quello.
1: Stavo pensando già al Bologna.
0: Bologna meno forte. Bologna meno forte. Poi che altro c'è? Che dobbiamo così.
1: No, a livello di big, sì. Finite.
0: Non lo so, dite anche la vostra, ragazzi, perché è bellino questo giochino. Poi magari lo facciamo anche domani con i nostri, perché oggi sarà una giornata, la presentiamo un po' al volo, Francesco, sarà una giornata un po' particolare perché già a partire dalle ore 14 Maracanà si alternerà con lo Sheraton di Milano, ci sarà un ping pong, alle 14 andremo allo Sheraton di Milano, poi ritorneremo noi, poi ci sarà di nuovo la palla allo Sheraton di Milano e questo andrà avanti fino alle 18 per quanto concerne Maracanà, con l'ultima ora 17-18 tutta Maracanà, mentre 16-17 tutta Milano, mentre dalle 18 ci sarà questa lunga diretta come ieri dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, Niccolò Ceccarini e tutti gli ospiti che saranno lì allo Sheraton per le ultime ore conclusive del calciomercato che si chiuderà fino alle 20:30. Saremo in diretta con voi, in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre e quindi vediamo, vi racconteremo un po' tutto quello che succede in queste ultime ore di calciomercato. Prego.
1: Ripartiamo dalla Roma. Perché l'argomento
0: intanto chiediamo agli ascoltatori di partecipare anche loro a questa cosa. Mandateci un vostro anche vocale, messaggio. Cioè,
1: sì,
0: chi considerate...
1: facciamo una cosa, dateci una squadra che secondo voi si è rinforzata.
0: Esatto.
1: Una squadra che secondo voi, una big che secondo voi è rimasto uguale, e un'altra big che secondo voi invece ha il segno meno, ovvero rispetto allo scorso anno. Si è indebolita, ma non...
0: vi chiediamo rapidità nei messaggi, 30-40 secondi, tanto dovete solo dire più forte, meno forte, in modo tale così ci facciamo un'idea. Oggi non possiamo non parlare della Roma, Francesco, voglio dire, ieri ha dato un'altra... Allora, facciamo una cosa, facciamo subito un chiarimento che secondo me è necessario.
1: Premessa.
0: Siccome tutti, appena dici qualcosa dopo due giornate, ti dicono tutti che è troppo presto, ed è vero. Siccome ti dicono, ma chi ha incontrato a Roma due squadre in difficoltà, ed è vero, Però noi dobbiamo andare oltre questo, cioè chi poi analizza una partita.
1: Lecce però non era in difficoltà.
0: Vabbè, comunque però, poca cosa.
1: Lo so,
0: poca
1: lo
0: cosa.
1: So.
0: Diciamo
1: poca
0: così.
1: Cosa, è poca vero, cosa. Però non era in difficoltà.
0: No, ha incontrato due squadre che, diciamo così, sulla carta sono state poco in campo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con la
1: sì.
0: Roma, sono state subito spazzate via, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Allora qualcuno potrebbe dire, ma guarda che avversari che ha incontrato. Ok, prendiamo anche questa cosa qui, così facciamo contenti coloro che analizzano la forza dell'avversario. Prendiamo anche il concetto che siamo alla seconda giornata e quindi ogni giudizio in questo momento è precoce e di conseguenza può essere annullato da qui a breve. Però come dico sempre, quando noi guardiamo una partita, qualcosa andremo a guardare, faremo una valutazione su quello che stiamo guardando. Quindi in queste due partite possiamo dire che la Roma ha dato la sensazione di fare calcio con estrema semplicità, facilità, velocità, tecnica. È una squadra che ha assimilato moltissimo i dettami di Gasperini. Possiamo dire
1: ma
0: questo?
1: Ma io non ho capito perché tu stai facendo questa premessa.
0: Perché sennò
1: mi sembra anche piuttosto troppo logica.
0: No, perché diciamolo, sennò dopo arriva...
1: Ma chi sono i tifosi della Roma che
0: no,
1: secondo te
0: no,
1: non accettano
0: in generale,
1: questo?
0: Appena dici sta cosa la scrivi, ti dicono alla seconda giornata incensate la Roma perché... Dopo arrivano, io lo so. Arrivano tutti i giorni questi tipi di messaggio, però ti ripeto, la Roma ha dato un messaggio secondo me molto forte di una squadra che è in connessione totale con le idee di Gasperini, molto determinata e sicura di quello che fa in campo, unita ad una tecnica. In questo momento è una delle squadre più tecniche, dobbiamo dire. C'è un Malen che è affamato di gol, sembra veramente è affamato di gol. C'è presenti i lupi che scendono a valle che sono affamati, è uguale, cioè, entra là dentro all'aria, come la tocca la butta dentro.
1: E ieri si era ammaricato anche di non aver fatto la tripletta,
0: esatto. 5 gol in due partite, tanti, ragazzi, è il più forte attaccante della Serie A, possiamo
1: porca
0: dire questo
1: miseria,
0: ma non
1: miseria.
0: Da oggi, non da oggi, no. Da quando è
1: 19 gol in 20 partite.
0: Allora, è il più forte attaccante della Serie A, non da oggi ma da quando è arrivato,
1: sì.
0: Poi vicino a lui ci possiamo dire che la Roma ha il giocatore tecnicamente più forte della Serie A, che è Dybala? Su questo siamo tutti d'accordo?
1: Sì.
0: Ecco, che adesso si è presentato, tirato a lucido in una maniera pazzesca, perché sta bene fisicamente, mentalmente, lo vedi, evidentemente essere diventato papà lo ha anche stimolato, potrebbe essere pure questo una delle chiavi di lettura da fare. Quindi in questo momento, secondo me, la Roma è l'antagonista numero uno dell'Inter. Non c'è niente da fare. Poi il Como può lottare per il titolo, quello che volete. Ma la Roma, e mi sembra molto focalizzata, io anche aspetto la prima in Champions, le prime due o tre partite in Champions, però io penso che questa squadra sia molto focalizzata sul campionato.
1: E non solo, ti aggiungo anche rispetto a una difesa forte, un portiere forte, cioè non c'ha, secondo me anche il portiere tra i due più forti del campionato, perché insieme a lui, così parliamo anche dell'Atalanta, ci metto carne secchi.
0: Porca miseria.
1: Perché ieri la vittoria dell'Atalanta ha tanto delle parate di carne secchi.
0: Ma
1: quindi ha il miglior attaccante, il miglior giocatore tecnicamente più forte, uno dei due migliori portieri, se non vogliamo diciamo fare una preferenza tra lui e carne secchi, è una difesa che riparte da... dagli ottimi numeri dello scorso anno, che ieri ha perso Ndicka ma non se ne è accorto assolutamente nessuno, e da un centrocampo che oggi ha confermato uno dei giocatori più forti, ovvero Koné, rinunciando ai 60 milioni. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter dire che questa Roma è secondo me la vera anti-Inter, perché da
0: no lo chiediamo perché poi magari gli ascoltatori possono avere giustamente
1: lo chiediamo e tra l'altro poi domenica c'è anche Roma-Atalanta, quindi
0: esatto.
1: Chi per ancora, se ci sono degli scettici per rispondere alla tua premessa, probabilmente magari un'idea ce la potremo, a prescindere da come finirà, però nel lungo
0: domenica turno che arriva tra venerdì, sabato e domenica. Intanto in regia faccio una comunicazione di servizio subito al nostro Andrea Magliocca. In regia sono arrivate le immagini dell'arrivo a Caselle di Voltemade, quindi possiamo anche tra pochissimo vederle. Il nuovo attaccante, il nuovo centravanti della Juventus. Dicevo, questo turno che arriva è sicuramente molto interessante, perché ci sono degli incroci, c'è Inter-Napoli, c'è il confronto tra Juventus e Milan, c'è Roma-Atalanta. È vero, dicevo, siamo alla terza giornata, verissimo, però i campionati si costruiscono dalla prima giornata, non è che si costruiscono dalla quindicesima. Quando arrivi alla quindicesima hai fatto un bel percorso già. quindi vediamo che succede in questo turno. Quindi poi sull'Atalanta ti devo dire, no, ieri
1: sull'Atalanta ieri Marco, l'Atalanta è andata in grande difficoltà contro un Bologna che per larghi tratti avrebbe meritato di vincere, che sicuramente non avrebbe meritato di perdere, però l'Atalanta in questo momento è questa cosa qua, è un cantiere aperto, un continuo momento provvisorio, un momento di assestamento dove vince con gli episodi, grazie agli episodi. Ha vinto Samazic già la prima partita con il Sassuolo, sì, sì, per un errore del difensore del Sassuolo dove segna Kristović.
0: Non è una squadra sarriana.
1: Non è una squadra provvisoria, un cantiere aperto che in questo momento si sta trascinando e sta facendo, soprattutto sta ottenendo il massimo in una situazione di costruzione. In questo momento sta ottenendo davvero il massimo possibile. Consideriamo che è quella che ha giocato di più, perché ha fatto 4 partite in 11 giorni. C'è un mercato in evoluzione, giocatori nuovi che continuano ad arrivare. E hanno fatto anche tanti soldi, perché tra Palestra, Anor hanno messo dentro tanti bei soldini. Però a livello tattico è sicuramente una squadra ancora in alto mare, che però non sembra in questo momento pagare dazio.
0: No, ma ci sta, e quindi dobbiamo ancora aspettare. Io poi mi chiedo sempre, ma questo è una mia, diciamo così, domanda. Scusami, ma ho abbassato la voce perché sentivo poco la musica, non riuscivo a sentirla quella di Managana. Allora, no, dicevo, questo magari è un mio limite, lo confesso. Io non capisco, quando sento che ci vuole tutto sto tempo, mi domando sempre, ma che gli deve dire ai calciatori che ci vuole tutto sto tempo per vedere il calcio, che ieri è stato molto di corto muso quello dell'Atalanta, non è che è stato un calcio, però aspettiamo, vediamo quello che succederà. Ci sono già le immagini, chiedo ad Andrea, così andiamo. Ah, è un'immagine? Cioè è una foto? Eccola qui, vabbè, facciamola vedere. Voltemade che esce, e tra l'altro prendiamo anche il pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Eccolo qui, atterrato a Caselle, l'attaccante 24 anni che arriva in prestito dal Newcastle, centravanti tedesco, i numeri li abbiamo già detti, si metterà in competizione con Kolumalì e con Milik, visto che quest'ultimo fa ancora parte della rosa. Eccolo qui, come si può notare, praticamente il tedesco classe 2002 è atterrato appunto a Caselle, in direzione J-Medical per effettuare le visite mediche, e quindi firma, si trasferisce alla Juventus con la formula del prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Al momento non è stata concordata alcuna modalità per rendere definitivo il trasferimento dal Newcastle classe 2002, anche se la vecchia signora avrà comunque una corsia preferenziale per la discussione del futuro, una sorta di diritto di prelazione dato sulla parola. Questo è quanto vi riportiamo per Voltemade, il nuovo centravanti, il gigante della Juventus di 24 anni.
1: Rimanimi per favore su tutto Mercato Web. Vai. Perché Gudmundsson va alla Lazio, c'è la fumata bianca, sarà un nuovo giocatore della Lazio entro le 20 di oggi, fumata bianca per la buona conclusione dell'affare per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che è stato fissato a 12 milioni di euro. Aveva giocato 2 partite su 3 alla Fiorentina da titolare in questo esordio di campionato. Adesso Gudmundsson evidentemente fuori dai piani della Fiorentina, va alla Lazio, arriverà in giornata per svolgere le visite mediche. Qui, caro Marco, apro un ultimo tema prima di
0: gioca titolare, te lo dico io.
1: Gudmundsson sarà titolare, me lo dici così, e allora me la disegni per favore questa Lazio 4-3-3. Secondo te e dove me lo metti? Però?
0: A destra.
1: Come a destra?
0: Gudmundsson può giocare anche a destra.
1: Tiene Cancellieri
0: finisce in panchina e Isaksen finisce in panchina. Vogliamo fare una scommessa?
1: Secondo me
0: Gudmundsson sarà titolare.
1: Secondo me no.
0: Con Zaccagni a sinistra, Gudmundsson a destra. No, lui è uno che può giocare, può svariare. Non è, secondo me, io anche nella tre quarti lo vedo bene.
1: Perché tu non accetti l'idea che Gudmundsson possa andare alla Lazio a fare la riserva di Zaccagni?
0: No, ma la rifiuto categoricamente questa cosa. In un campionato dove è solo quello, Gudmundsson viene qui a fare la riserva a Zaccagni?
1: Perché per chi se lo stesse chiedendo, in questo momento pare che, perché hanno venduto Dia.
0: Sì.
1: Dia è andato al Rennes per 10 milioni di euro. Hanno venduto Ratkov e quindi serviva un vice Pinamonti. E hanno scelto di prendere Gudmundsson mettendo Noslin, che partiva come vice Zaccagni, invece Noslin farà il vice Pinamonti e quindi teoricamente Gudmundsson, che ha sempre giocato a sinistra, dovrebbe fare il vice Zaccagni. Sì, il vice Zaccagni. A destra Cancellieri, che insomma era sul mercato eccetera eccetera, Gattuso ha detto di tenerlo e quindi faranno Cancellieri Isaacson. Però questo è...
0: Va bene.
1: Poi vediamo se...
0: Vediamo, vediamo. Io però sono convinto che giocherà.
1: Gudmundsson, Pinamonti, Frattesi, con quei pochi soldi,
0: sì,
1: è un buon mercato.
0: No, no, la Lazio ha fatto un buon mercato. Ragazzi, la Lazio, nonostante tutto questo marasma che c'è, che quindi rispettando le posizioni di tutti, poi noi dobbiamo giudicare il mercato e quello che avviene sul campo, la Lazio ha fatto un buon mercato fino adesso, un mercato molto dignitoso, e quindi vediamo quello che succederà poi sul campo. E devo dire che io, lo sapete, non sono, l'ho scritto e l'ho detto anche qui in diretta, non sono un estimatore di Gattuso, grande rispetto per lui, ma come allenatore non mi fa impazzire, da sempre, non da oggi, però devo riconoscergli che lui è riuscito a fare un gruppo in questo momento, e tutto sommato la Lazio non gioca nemmeno male, e quindi vediamo, perché poi i giudizi devono essere anche corretti in base a quello che ti dice il campo, eh? Non è che uno deve essere prevenuto sempre e portare avanti la propria idea. Siamo quasi al break, se non erro, c'è altro da aggiungere?
1: No, non abbiamo ancora altre...
0: C'è un audio che vogliamo sentire, notizie. Lo chiedo, sì, dai, al nostro comandante,
1: magari
0: vai.
1: Gli altri li sentiamo, ecco, c'è il comandante. Li sentiamo dopo. Vediamo.
2: Ciao Marco, Antonio Samminato, io credo che Bordemaden sia un buon giocatore. Non è un fenomeno, non è un crack, non è neanche uno scappato di casa l'ultimo arrivato, è un giocatore giovane, poi non so perché in Inghilterra non ha reso, però fino a gennaio ha fatto abbastanza bene, diciamo. Però dopo sia lui che il Newcastle è andato un po' in calare e quindi forse per quello si spiega. Io credo che se gioca con continuità in Serie A può fare dai 12 ai 15 gol, però non è lui che fa il salto alla Juve, cioè o fanno il salto tutti alla Juve, soprattutto il centrocampo, o lui difficilmente ti cambia la squadra.
0: No, no, ma io mi permetto che non lo definisco, ci mancherebbe uno scappato di casa, io lo voglio vedere, quindi la mia valutazione è rimandata sul campo. Secondo me non è titolare, e quindi il titolare è Kolumani, e quindi si dovrà guadagnare anche il posto da titolare, e vediamo che impatto avrà nella Juventus.
1: Vediamo se la Juve tra l'altro oggi riuscirà a fare anche tagliafico, tutto dipende dalla cessione di Cabal, che però in questo momento non sta aprendo ad una cessione all'Atalanta. Tra l'altro ieri ha parlato Sarri e ha detto: mi piacerebbe avere un difensore in più, considerando la situazione di Christensen infortunato e di Ian, che ne avrà ancora a lungo. Cabal però non sembra aprire a questa ipotesi e dunque le ore cominciano ad essere sempre meno per poter raggiungere comunque un giocatore di qualità come Tagliafico del Lione.
0: Bene, chiudo con il messaggio di Giuseppe, poi andiamo in pausa. Buongiorno, la Roma è migliorata tanto, ma è dipendente da Dybala e Malen. Su tre competizioni è dura, il Como per me è più forte della Roma. Beh, questo ci scrive Giuseppe.
1: Beh, ma punto
0: è giusto,
1: di vista
0: punto di vista che ci può stare, magari poi lo rigiriamo. Atalanta, Bologna, 6 minuti di recupero mi sono sembrati esagerati, dai 4 a 6 senza senso.
1: No, non è vero, senza senso, perché c'è stato l'infortunio di Ferguson e per il tempo effettivo è stato corretto la scelta di Doveri di andare avanti, quindi corretto.
0: Sartori poi che dice: Bologna sarà anche bravo, ma in 3 anni non ha centrato un centravanti, scrive Fulvio. E Bologna tra l'altro ha scelto una strada diversa rispetto agli altri anni.
1: Perché Castro? Che cos'era?
0: Sì, Castro...
1: Si sono inseriti in una situazione adesso molto perché tra Piccoli e Dobby, che in questo momento non ne fanno uno giusto.
0: Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo nuovamente in diretta con voi per questa prima parte, per questa anteprima di Maracanà, per poi collegarci con lo Sheraton di Milano per tutte le ultime sul calciomercato. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra questi cessioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma ha già preso il sostituto, che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, alla guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Sì, sì, ciao Marco, bentrovati anche agli amici di Gol TV, oltre a quelli del canale 61 di Netwick. Anteprima di Maracanà, le 14 collegamenti, no? Dall'hotel Sheraton,
0: sì, poco,
1: di Milano con la squadra di tutto mercato web. Il Torino ha chiuso per Braganca dallo Sporting Lione, operazione in prestito con obbligo a 4 milioni di euro. Questa è l'ultima ora di mercato, oltre a quelle che vi abbiamo già annunciato, con
0: sì, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto.
1: Perché
0: dai,
1: la Lazio ha chiuso per Gudmundsson, sono ovviamente in ordine cronologico quelle più recenti. Il Monza per Goglicidze, è arrivato a Torino Woltemade, nuovo attaccante della Juventus. La Roma ha chiuso definitivamente, per quanto riguarda ad una cessione, di Manu Koné, vedendo anche il pressing del Chelsea, che però secondo quanto ci risulta non ha formulato poi un'offerta ufficiale. Era una trattativa che era nata e poteva svilupparsi, però la Roma ha chiuso immediatamente la porta sotto diktat del suo allenatore. E questi insomma gli affari più interessanti in questa giornata di mercato, che vede ancora qualcosina ancora da tenere in considerazione, c'è, ma diciamo che il grosso fondamentalmente è stato fatto.
0: Vabbè, poi vediamo nelle prossime ore, naturalmente vi teniamo sempre aggiornati. Poi messaggi che arrivano al volo al 331 82 00 213. L'Atalanta sarà più forte della stagione prossima perché le squadre di Sarri fanno storicamente bene dal secondo anno in poi, dopo aver assimilato a pieno schemi ed automatismi del maestro toscano. Quindi ci vuole un anno per assimilare questi schemi. Vabbè, dai, un audio.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io dico la mia sulla Juve. Per me si sta ancora andando alla ricerca di calciatori su calciatori su calciatori. Io credo che la Juve sia una buona rosa, probabilmente non da scudetto, non da secondo posto, ma se la può tranquillamente giocare con Atalanta, Como, Napoli, per le altre due o tre posizioni della classifica. La differenza la deve fare l'allenatore arrivato ad un certo punto, e io credo che Spalletti, così come Conte, così come Allegri, sia diventato passato, vecchio calcisticamente.
0: E dunque questo è un po' il tema che abbiamo affrontato anche ieri. Tra l'altro sto leggendo di un Massimiliano Allegri che vuole fare dei cambi in questo Napoli, inserendo De Bruyne dall'inizio, Santos al posto di Anguissa, quindi con un centrocampo composto tra Lobotka e McTominay. Io ti dico quello,
1: sì,
0: che
1: io arriva. Ti faccio le domande perché
0: ma fai bene, cioè, le domande sono giuste, però è anche vero che devi aumentare un po' la qualità,
1: non so, però Anguissa comunque il suo, teoricamente doveva essere, no, il suo cavallo di razza del centrocampo. Capisco però che in questo caso mancherebbe un po' di qualità e non puoi panchinare a lungo un giocatore come De Bruyne, però sono un po', non lo so, è vero che Anguissa è stato, no, coinvolto in quella sequela di errori di almeno tre calciatori che sbagliano sul gol del Como, però non lo so, però ci può stare il fatto che devi fare
0: Santos,
1: spazio a De Bruyne.
0: Santos dal primo minuto, quindi provare,
1: sì,
0: a mettere lui
1: molto meglio,
0: mentre
1: Lang
0: ancora deve recuperare, e quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Però alcune mosse per fare un 4-3-3 un po' più qualitativo, un po' più sprintoso. Quindi out McTominay fino alla sosta nazionale. Attenzione,
1: sì, in sorta una lieve aritmia benigna, quindi non è una questione muscolare. Ecco, vedi, tra l'altro,
0: vedi, quindi McTominay va, si toglie, c'è anche Salo Botka e metto. Questa bisogna un attimo,
1: sarà operato
0: addirittura.
1: Sarà operato, aritmia benigna per McTominay, out fino alla sosta delle nazionali, e quindi sarà operato.
0: Qui bisogna capire un attimo bene questa cosa, Francesco, perché
1: allora c'è McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni ad una procedura di ablazione e tornerà a disposizione dopo la pausa per le nazionali. C'è anche il comunicato del Napoli, quindi c'è questa situazione qua.
0: però.
1: Fuori McTominay.
0: Vabbè, poi ci facciamo un po', vediamo se riusciamo a farcela un po' spiegare questa cosa, perché credo che sia importante anche capire cosa significa dal punto di vista proprio medico questa situazione qui di McTominay, che è out fino alla sosta della nazionale, lieve aritmia benigna, sarà operato mediante oblazione. Quindi ci facciamo spiegare, ci mettiamo un attimo dopo a vedere se qualcuno ce lo
1: sì,
0: può spiegare.
1: Banalmente è un'anomalia del ritmo cardiaco che non comporta chiaramente dei rischi per la salute né un pericolo di vita, non, cioè si tratta di qualcosa, giusto per spiegarlo così in maniera terra terra, e magari vediamo se riusciamo a farcelo spiegare da
0: bene.
1: Qualche esperto.
0: Qualche audio, 331 82 00 213. Guarda che Nicola c'è carino.
3: Stefano da Roma, buongiorno. Ma alla Juve, ma chi è che deve fare i gol? Ma non era meglio tenessi Vlahovic a sto punto?
0: Io non dico
3: tanto
0: niente.
3: Alla fine gli dai sti cacchio di sordi e via.
0: Ma guarda che quando alla fine se fai una somma di tutto quello che è, ci arrivavi, eh. Ci arrivavi, quindi... Tre gol ha fatto, tripletta, come si è presentato dopo, ci ha messo un paio di partite, alla terza, boom, tre gol ha fatto. Dusan Vlahovic.
1: Sì, vabbè, contro chi però?
0: Vabbè, poi faremo i conti a fine anno. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vai con un altro audio, poi andiamo a leggere un po' di testi che sono veramente tanti come sempre. Vi ringraziamo. Vai.
4: Buonasera, Maracanã.
0: Buonasera.
4: Per me la Roma, come già pensavo prima che iniziasse il campionato, sta dimostrando di essere, diciamo, la favorita per questo campionato. Per me hanno fatto l'in. Lo dimostra la non cessione di Conema, la non cessione di nessun giocatore importante della rosa, perché perso Celik a parametro zero, questi famosi 50 milioni di plus valenza non sono arrivati. Sono d'accordo che vendere Conema all'ultima giornata sarebbe stato un autogol clamoroso. Per me la Roma ha tutte le carte in regola per vincerlo questo campionato. È inutile mettere le mani avanti da Roma.
0: Bene, bene, bene. Allora, Luca ci scrive da Zurigo, tifoso del Lecce, rammaricato per il risultato anche se forse ce lo aspettavamo, potevamo aspettare, soprattutto vedendo la formazione del primo tempo. Contro la Roma non puoi presentarti così. Ho visto troppa distanza tra i difensori e Malen e non ho capito alcune marcature. Parlo da ex difensore vecchia scuola, bisogna essere compatti e vicino all'uomo. Più che esaltare la Roma, però, parlerei di come noi abbiamo affrontato la Roma.
1: Sì, no, però tra l'altro ma il tifoso del Lecce è perché dico mio si è visto il primo gol, Gaspar assist, cioè gli fa l'assist Gaspar a Malen davanti alla porta, l'altro Thiago Gabriel ha fatto due rimbalzi,
0: ma lui dice di non esaltare la Roma,
1: di non esaltare la Roma. Perché non
0: io
1: esaltare
0: parto
1: la
0: sempre
1: Roma
0: dal presupposto...
1: nel primo tempo sarebbe potuta finire 6-0. Perché non posso esaltare la Roma?
0: Li hanno mangiati subito, dai, in 25 dai. Minuti hanno chiuso la partita. Io ripeto, la pochezza dell'avversario ieri si è vista, però tu devi anche vedere quello che la Roma riesce ad esprimere come calcio giocato. Sennò qui stiamo sempre veramente a trovare ogni volta un qualcosa per diminuire praticamente i meriti degli altri. Non sono assolutamente d'accordo. Quindi poi per carità ci sono nel calcio gli errori dell'avversario e naturalmente la bravura di chi va in gol. Però non possiamo non evidenziare la qualità di calcio che questa squadra esprime. Vai con un altro audio.
5: Buongiorno Maracanã, Angelo da Barcellona.
0: Ciao Angelo, Barcellona, che bello.
5: Parlando di chi si è rinforzato o meno, la Barcellona. Mia Inter credo che si sia rinforzata.
0: Assolutamente.
5: Con i tre inglesi e poi anche Stankovic, e la Roma sicuramente si è rinforzata e il Milan anche.
0: Milan ci è mancato prima, non abbiamo detto.
5: Sulla
0: sì.
5: Juve
0: Milan più forte.
5: Ho dei dubbi.
0: Ci può stare. Bene. Finito?
5: Sempre Angelo.
0: Angelo.
5: Mi ero dimenticato del Como. Il Como si è rinforzato.
0: Bene.
5: Il Como è una big.
0: Sì, assolutamente. Ciao Angelo e salutaci Barcellona. Che bello, spero presto di venire perché mi piacerebbe un po' di tempo che manco. Allora, E dunque, altro messaggio. Tra l'altro, scusa, lotta retrocessione, visto che prima ci hai dato quel messaggio del Lecce. Io in queste due giornate, male il Monza, male il Lecce, Parma, Bologna. Però non lo metto nella zona retrocessione Bologna. Queste tre, Venezia da vedere, perché per esempio per me Venezia c'ha una qualità di calcio che può, diciamo, dare una mano alla salvezza. Sorpreso dalla partenza del Frosinone, non mi sarei mai immaginato di che potesse andare a vincere al Franchi, però dico che deve mantenere i piedi per terra, molta umiltà, perché questa squadra si deve salvare, cioè l'unica cosa da pensare alla salvezza. Vabbè, la strada è lunghissima,
1: che possono pensare fino a...
0: no, però sai, queste vittorie possono far pensare a tante cose, l'esaltazione eccetera, piedi a terra, perché la prossima è una partita molto delicata, col Venezia, quindi quelle sono le partite che bisogna vincere.
1: Venezia ha già perso con Lecce, esatto. La prima,
0: però queste sono le squadre che vedo più in difficoltà, ti devo dire la verità.
1: Chi sono?
0: Lecce, Monza,
1: Il Lecce ha sbagliato una partita di
0: ieri. Ma Lecce comunque, secondo me
1: fatto, secondo me è una vittoria ancora più importante, che per me vale 6 punti, che è quella di Venezia, la prima.
0: Sì,
1: in ottica salvezza.
0: Io ti dico Lecce, Monza, Parma, Frosinone, Venezia, queste sono
1: lotta retrocessione.
0: Lotta retrocessione, queste sono. Bologna lo tiro fuori, perché secondo me è vero che ha iniziato malissimo e tutto, però penso che addirittura lottare per la retrocessione.
1: Se metti dentro il Bologna devi mettere dentro anche
0: la vedo un po' più attrezzata delle altre squadre, però questo non vuol dire mai nulla nel calcio, perché abbiamo visto anche altri anni squadre attrezzate che poi diciamo così sono cadute in Serie B, quindi bisogna fare molta attenzione. Vai con un altro audio.
6: Buongiorno, sono Giuseppe. Como, Roma e Inter nettamente migliorate, Juventus, Milan uguali, Fiorentina migliorata, Lazio migliorata, Napoli peggiorata.
0: Perché peggiorata?
6: Perché la squadra stanca dell'anno scorso e piena di infortuni dell'anno scorso è rimasta uguale, logorata e senza gioco.
0: Ma io piena di infortuni, adesso c'è questo problema a McTominay, se no li sta recuperando tutti, poi deve recuperare qualche difensore ancora, però se mi dici il problema del gioco è un altro discorso. Allora, audio, vai.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo fare una riflessione, una cosa che mi piace di quest'anno, sapete qual è? Che Inter, che premesso che secondo me Roma e Como al momento sono le, almeno per quello che si è visto, le avversarie più accreditate per la lotta allo scudetto con l'Inter, la Roma soprattutto. Però quello che mi piace è che quest'anno siamo tutti sullo stesso livello, nel senso si gioca alla pari, nel senso che entrambi abbiamo il doppio impegno, sia in campionato che in Europa. Quindi se la Roma dovesse vincere il campionato ai danni della mia Inter, io mi alzo in piedi e faccio tanti complimenti. Perché poi si glorifica certi allenatori che vincono dicendo che fanno delle imprese incredibili, quando poi magari si va a vedere hanno un solo obiettivo.
0: Vabbè, un po' troppo lungo, ragazzi, lui taglia, io l'ho detto, non ci sono alternative. Allora, altre news, caro Francesco?
1: Al momento non abbiamo.
0: Vabbè, Sarri arriva, lo sapevamo, ufficiale. Sarri per la Juventus è ufficiale in questo momento, come scrive anche tutto Mercato Web. Eccolo qui, la Juventus chiude il colpo per il centrocampo. Dal Tottenham arriva Sarri, come scrivono in questo momento, classe 2002, che arriva a titolo temporaneo dal Tottenham. Ci sono giocatori in prestito alla Juventus. L'affare da Juventus e Tottenham si è completato con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà un'opzione di riscatto a 27 milioni di euro per lui, una volta superate le visite mediche, pronto un contratto da 4 anni di euro, da 4 milioni, scusatemi, di 4 milioni di euro netti a stagione.
1: Ti faccio sentire un altro audio.
0: Vai.
8: Buon pomeriggio, sono Ivano, volevo parlare un po' per la Roma.
0: Sì.
8: Merito la Roma per gli 8 gol che ha fatto in 2 partite, per carità, bellissima squadra, però ragazzi, Fiorentina e Lecce dietro sono inguardabili, cioè è una cosa inguardabile, proprio veramente non si può giocare dietro così. Poi, giustamente, trovi dei giocatori forti, ti fanno ridere, ti fanno piangere, scusa. Grazie.
0: Sì, l'abbiamo detto in anticipo, vedi, la premessa l'ho fatta, ho fatto bene a fare la premessa, vedi che io li conosco tutti. Quindi,
1: sbagliato a chiedere.
0: La vedo male per Allegri, rischia un cappotto con l'Inter, poi ci arriveremo anche ad analizzare questo. Le due partite della Roma ha messo in evidenza il divario che c'è tra la testa del campionato e la coda, la forza di un'ottima Roma e la pochezza delle difese di Fiorentina e Lecce. Inter, poi dice Roberto che il Bologna ieri strameritava la vittoria, infatti ha trovato per la strada un Carnesecchi insuperabile. Insuperabile.
1: Bene, tanti calciatori del Bologna, c'è una bella risposta da parte di Bernardeschi, di Ferguson. Aveva fatto una bella partita il Bologna, proprio per si era imposta in casa di un Atalanta in grave difficoltà che non era mai riuscita a prendere diciamo il filo del gioco. Poi si è fatto un po' distrarre da quella situazione finale in cui cercavano un calcio di punizione. Si è fatta distrarre da questo tiro bellissimo di Samardzic, che ha avuto anche la responsabilità di
0: scoprire. Poi un amico ce l'ha con te, dice che Frosinone sarà il lato sinistro della classifica.
1: E perché com'è? Che ho fatto io?
0: Perché tu l'hai, perché l'hai messa nella retrocessione, capito?
1: Qualcosa in più,
0: capito?
1: Te lo auguro, però non lo so.
0: Allora, poi c'è Angelo che mi scrive: sei il benvenuto a Barcellona, se vieni ci andiamo a mangiare una buonissima paella. Te lo comunicherò presto, perché stiamo pensando in famiglia di fare un blitz, vediamo quando sarà possibile. Audio.
9: Ciao Marco, ciao ragazzi, Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
9: Io impazzisco quando vedo che Rowe viene venduto a 40 milioni, ma scusate, ma se io pago Rowe 40 milioni, allora a questo punto lui mi deve far vincere il campionato. Cioè, secondo me è un prezzo assolutamente fuori mercato.
1: C'ha ragione.
9: Voi cosa ne pensate? Ciao,
1: grazie. Hai ragione, amico mio. Sono del tuo partito.
0: Sì, sicuro no, ma i prezzi qui è follia. Poi io penso anche un'altra cosa, che in Inghilterra c'è una sorta di bolla che secondo me prima o poi c'è qualcosa, prezzi folli di acquisto, di uscita. Prima o poi sta cosa...
1: Vabbè, però...
0: Io stavo pensando ai prezzi e poi le valutazioni in generale. Su Rowe sono d'accordo, 40 milioni sono troppi. Un giocatore che tu lo prendi a 40-50 milioni deve fare la differenza per forza, ragazzi, se no non c'ha veramente senso. Staremo a vedere, dai.
1: Ma se tu pensi Enzo Fernandez dal Chelsea per 140 milioni, dal Chelsea al Manchester City, ma di che stiamo parlando? Poi per carità, forte, giocatore forte, però cioè, ogni anno superiamo il limite.
0: Ti do un'altra ufficialità, da tutto mercato web un nuovo trequartista per l'Udinese che ha acquistato Lazar Jovanovic. Quindi eccolo qui. E vabbè, adesso lo scopriremo.
1: Il
0: serbo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031. Non, guardate che all'Udinese sono
1: non
0: bravi,
1: è ironico, è vero.
0: Jovanovic nasce nel 2006 e poi mettono un po' in evidenza che si mette immediatamente in evidenza nella stagione 22-23 segnando ben 16 gol in 25 presenze. Nella stagione seguente debutta in prima squadra segnando gol in 16 partite in Superliga Serba ed appena 16 anni, quindi lo nota subito la Stella Rossa che lo porta a Belgrado nell'estate del 2024. In quell'anno gioca 5 partite segnando un gol in campionato, insomma si mette poi in evidenza anche nella Youth League segnando un gol in 5 presenze. Vabbè, quindi c'è questa ufficialità dell'Udinese. Vai con un altro audio.
10: Ciao Marco Luigi.
0: Eccolo.
10: Allora, io direi che si sono rinforzate tutte escluso il Napoli, perché ha preso Allegri e quindi
0: Napoli

0: Naturalmente nessuno chiede di tornare indietro a nessuno, però insomma dobbiamo parlare di calcio e possiamo dire che gli acquisti sono molto dignitosi.
1: Sì.
0: Quindi speriamo.
1: Quanto
0: che
1: daresti al mercato della Lazio?
0: Adesso, in questo momento, voto sì. Ma io
1: 7?
0: No, 6,5, dai, non ci allarghiamo.
1: No, dai, 6,5.
0: 6,5, dai.
1: 7.
0: No, io vado per il 6,5. Io sono tirato coi voti, 6,5.
1: Per me, se porti Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson, meriti almeno il 7.
0: Vabbè, 6,5/7? Dai, tu vai sul 7. Poi faremo anche i voti, dai. Allora, che mi chiedeva il nostro regista? C'era
1: no,
0: forse un
1: vuole
0: audio?
1: Difensori il regista, ma non ha capito che tanto non, la Lazio non farà più difensori, è finita. C'ha
0: bene.
1: Duchi, Prosgar, Sutalo e Romagnoli, che perché un altro tema è Romagnoli-Atalanta, che in questo momento sembra non essere un affare che si farà. E
0: bene,
1: vediamo, perché il mercato in Qatar chiude il 3 settembre.
0: 3 settembre. Scudetto fra Inter e Roma, Juventus e Como un gradino sotto, Napoli deve lottare per il quarto posto con il Milan, secondo il nostro amico Alessandro. Milan che non mi convince per la difesa, deve ancora affrontare un attacco serio e la Juventus secondo me gliene farà 3. Quindi c'è anche qui una sentenza, ci dobbiamo fermare, caro Francesco. Quindi andiamo in pausa, diamo la linea però a Milano, quando si rientrerà saremo collegati con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan. Io direi ci vediamo tra poco.
1: Sì, alle 14:30. E noi qui da Roma alle 14:30 con Stefano Impallomeni.
0: Assolutamente.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane e Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso, ha così detto al vertice in Kirghizistan, rivendicando poi la storia dell'Iran nel rispetto degli impegni. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz.
0: Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare e via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
1: Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è morto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.
0: In Sicilia, Taormina brucia, la situazione è veramente tragica. È questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
1: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
0: Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Nick Vultmadu, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Il club biancoceleste è in chiusura per l'ala islandese classe 1997. Le parti stanno lavorando sui numeri dello stipendio. In casa Roma rimane in piedi la trattativa con il Chelsea per Gittins, con i giallorossi che ora spingono per convincere i Blues.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime.

0: prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Un saluto e un ringraziamento a Marco Piccari che ci ha ceduto la linea e siamo di nuovo qui in diretta dallo Sheraton di Milano, dove si svolgono le ultime ore del calciomercato. La chiusura, ricordiamo, l'ha fissata per stasera alle ore 20. Tante notizie di mercato, tanti aggiornamenti, ancora tante trattative che sono spuntate nelle ultimissime ore, anche nella notte, che vera corsa contro il tempo per alcuni nomi veramente importanti. Mi faccio aiutare, se abbiamo anche qualche notizia, anche con Andrea Lo Sapio e Ivan Cardia, che sono qui ai miei lati. Ben trovati.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te.
0: Allora, partiamo subito con le ufficialità, perché ci sono tante squadre. C'è il difensore del Milan, l'esterno della Roma, Voltemade, che è arrivato stamattina per le visite mediche con la Juventus. C'è la situazione di Gudmundsson tra Fiorentina e Lazio. C'è il Torino che sta cercando un centrocampista tra Mandragora e Braganza dello Sporting CP. Ma dicevamo, parliamo delle ufficialità. Una stamattina è arrivata, poche ore fa, quella di Anor al Chelsea. Un Chelsea che fa la spesa, ha fatto la spesa in Serie A in questa sessione estiva. Ricordiamolo, Andrea, Anor che non si trasferirà. Subito al Chelsea, andrà al Crystal Palace. Ricordiamo le cifre perché sono veramente importanti.
2: 40 milioni più bonus.
0: Ecco, quindi 40 milioni più bonus, futura rivendita, con un talento che perdiamo di fatto in vista della ripresa ora del campionato. Prima di tutto, quello che abbiamo citato poco fa, c'è un nome, ovvero i tifosi giallorossi stamattina, Ivan, si sono svegliati un po' allarmati, perché ne parlavamo per l'appunto ieri, sempre qui dallo Sheraton, ovvero attenzione a Koné, perché è vero la Roma sta facendo l'esterno, ma attenzione perché dalla Premier potrebbe arrivare qualcosa di concreto. E stamattina il Chelsea ci ha provato perché è arrivata un'offerta monster del Manchester City per Enzo Fernandez, che sembra a un passo dalla conclusione, quindi il Chelsea, per cautelarsi, è andato a bussare alla porta giallorossa per Manu Koné, che è la colonna della squadra di Gasperini. Offerta importante, oltre 60 milioni di euro. Gasperini ha subito detto no.
1: Sì, diciamo che si è svegliato allarmato anche lui.
0: Ha acceso il telefono e ha detto: aspetta, cosa sta succedendo? Fermi tutti.
1: Allora, è una trattativa che, tanto per iniziare, le Roma e Chelsea su cui hanno ragionato con le rispettive proprietà. Questo è un tema importante, perché ricordiamo che per esempio a Roma con Gasperini c'è Tony D'Amico come direttore sportivo, che è molto vicino anche al pensiero di Gasperini, ma questa eventualità l'hanno discussa, la stanno discutendo le proprietà. Come prevedibile, Gasperini si è opposto, anche perché si tratta di perdere una colonna all'ultimo giorno di mercato. È vero che c'erano anche ragionamenti su Gittens, quindi su già un sostituto, sì. Però Gasperini, che tra l'altro non ha ancora avuto l'esterno d'attacco, si è opposto fermamente. Abbiamo ancora 4 ore per raccontare se riuscirà ad opporsi sino all'ultimo. Io penso di sì, però è una di quelle cose che dobbiamo raccontare.
0: Se dovesse magari aumentare l'offerta, ecco, che a quel punto poi va bene opporsi, ma insomma è un filone da tenere caldo fino alle 20. La Roma deve fare un esterno, la Juventus invece, possiamo dire, Andrea, con l'arrivo di Voltemade che sta sostenendo le visite, se non l'ha già finite, comunque lo farà in queste ore, ha di fatto chiuso il mercato, nel senso, tendenzialmente c'è da capire se poi Nico Gonzalez resta o meno, però a poche ore dal mercato. È vero che è sempre deciso ad aspettarsi sorprese, però di fatto in entrata
2: ci sarà. Beh, sorprese già ne ha fatte abbastanza la Juve nei giorni scorsi, direi che ormai è già praticamente concluso il mercato della Juve, a meno che non ceda Cabal. L'unica cosa, ecco, è Tagliafico, per cui c'è un interesse anche abbastanza forte per Crystal Palace. Potrebbe esserci anche l'Atletico Madrid, bisogna capire, perché c'è stato ieri sera l'incontro tra gli agenti di Tagliafico e la Juve, c'è stata l'apertura dell'esterno argentino per l'approdo a Torino, e se per caso arriva, a quel punto Cabal va via e forse va all'Atalanta, a cui piace anche Romagnoli.
0: Atalanta che ha accolto stamattina Jonathan Roux, un colpo, una trattativa che abbiamo raccontato ieri, anche dal punto di vista economico molto, molto importante. L'altro nome da tenere veramente caldo da qui alla chiusura è quello di Gudmundsson della Fiorentina, che sta trattando di fatto con la Lazio, prestito oneroso da 1 milione con un diritto di riscatto a 12. Si è parlato per un percorso inverso di Cancellieri dalla Lazio alla Fiorentina. Per il momento la Lazio non intende cedere l'esterno d'attacco. La Fiorentina ovviamente, se da via Gudmundsson, deve per forza di cose mettere comunque in rosa un altro giocatore, nonostante gli arrivi di Gnonto e Ingé. Attenzione sempre in ottica viola Mandragora. Perché? Perché Mandragora è un obiettivo sensibile del Torino già da diversi giorni. C'è stata un'accelerata anche stamattina, ma allo stesso tempo il Torino, dicevamo prima, sta chiudendo per Braganza, questo centrocampista che bene si è comportato nella passata stagione con la maglia dello Sporting CP. Capite bene che con l'uscita di vari giocatori, anche in entrata per la Fiorentina a centrocampo, potrebbero esserci sorprese, Torreira o chi per lui. E poi c'è il Milan, e qui vi chiedo, il rumor di mercato che porta i rossoneri un interessamento per Thiago Gabriel, quanto secondo voi ci può essere di fondato, di concreto, quando mancano circa poco meno di 6 ore alla chiusura del mercato, e se serve, secondo te, Ivan, parto da te, un giocatore come Thiago Gabriel al Milan in questo momento, nonostante un investimento maxi di Gila per la difesa?
1: Beh, la C Milan, che poi si può anche soprannominare la C Mendes, considerando la sessione di mercato che ha portato, a parte gli scherzi, il Milan si è affidato molto a Jorge Mendes in quest'estate.
0: Dichiaratamente affidato.
1: Partendo proprio dalla scelta di Amorim in panchina. Poi in realtà la cosa curiosa è che Mendes non abbia portato quello che era un po' un elemento dei ragionamenti che aveva fatto col Milan inizialmente, cioè la cessione di Leao, che è arrivata per altri canali, perché fondamentalmente non ci ha lavorato Jorge Mendes, hanno lavorato in tanti ma non lui, al passaggio di Leao dal Milan al Galatasaray. Detto questo, ciò non vuol dire che legarsi ad un agente, anche se molto potente, sia una cosa negativa, perché per esempio secondo me Thiago Gabriel è un buon nome, sarebbe atteso da un bel salto oggettivamente. Secondo me, se mi chiedi se serve, io penso di sì. Poi non so se sia lui il nome giusto, però secondo me a Milan manca qualcosa dietro, soprattutto se poi dovesse partire Tomori, che resta nella lista degli esuberi, perché lì dietro il Milan secondo me di un tassello ne ha bisogno. Quindi può concludersi, è ovviamente corsa contro il tempo, come un po' tutte queste operazioni di queste ore che stiamo discutendo, veramente a un soffio dal gong, e dare ad Amorim comunque una risorsa in più in un mercato oggettivamente anche molto molto molto ambizioso, perché poi il Milan anche ora, cioè, ragiona su innesti a prescindere anche dalle cessioni, perché Fofana non è ancora partito, Tomori non è ancora partito, e lo stesso ha fatto in altri reparti, poi riuscendo a sistemare gli esuberi. Quindi il Milan che sicuramente ha alzato l'asticella andando in una direzione molto molto chiara.
0: Ieri ne parlavamo con gli amici di Netto, che sempre stanno in ottica rossonera, l'imposizione, diciamo così, la decisione di Amorim di puntare forte dopo un ottimo precampionato su Cissé, oltre a dare i suoi frutti chiaramente in queste prime giornate di campionato, con il giovane giocatore che ben si sta comportando da titolare, non soltanto, possa e può aver cambiato anche qualche strategia. È vero che è arrivato Diego Moreira, è vero che deve rientrare Pulisic, quindi Cissé di fatto entrerà in pianta stabile nelle rotazioni, però questo può aver anche un po' inciso, no? Nel senso, è andato via Leao, è arrivato Hutchinson, però ecco, magari un po' che si potevano aspettare, forse lo stesso Amorim, che è quello che conta, un Cissé così già pronto dopo la passata stagione.
1: Ma Cissé è un ragazzo, secondo me, molto forte.
0: Non da caricare, non da dargli ovviamente una maglia da titolare, però
1: al spazio sì, in questo senso è molto interessante quello che sta facendo Amorim. È un ragazzo che Milan aveva già preso l'anno scorso, non dico che mi aspettassi che gli desse spazio già l'anno scorso perché era molto giovane, però ha dimostrato di poter reggere il peso. Secondo me col passare della stagione andrà sempre di più nelle rotazioni, perché comunque Pulisic, una volta che è rimasto, credo sia destinato a giocare. Moreira è già un investimento importante e penso possa giocare. Su Hutchinson c'è un diritto di riscatto alto e anche in questo caso credo debba e possa avere spazio, quindi sicuramente l'exploit di Cissé è una notizia molto rilevante. Non dobbiamo aspettarci che questo ragazzo cambi la partita del Milan ogni volta che gioca, perché è giovane e ha oggettivi margini, a me piace molto, però ha dei margini di miglioramento. Penso che rispetto alle prime due uscite in un equilibrio di rosa andrà a perdere un po' di minutaggio col passare delle giornate, ma credo che sarà del tutto normale. L'importante sarà poi vedere se alla fine avrà giocato tanto, spero di sì.
0: Negli ultimi giorni l'Inter ha chiuso Curtis Jones dopo aver preso Spence, dopo aver preso Stones in difesa, insomma tutte quelle pedine che servivano. Non, infatti ci dovevamo aspettare nulla dall'Inter, se non una notizia importante che era attesa e che probabilmente arriverà nel corso proprio di queste ore, nonostante sia la chiusura del mercato. Non è un colpo in entrata, non è un colpo in uscita, bensì è un rinnovo, ovvero con gli agenti che sono attesi proprio in questi minuti, in queste ore, presso la sede dell'Inter qui a Milano per il rinnovo di Pio Esposito per ulteriori 5 anni. Non era in dubbio, Andrea, lo sapevamo, però blindare un giocatore che tutti reputano ragion veduta, il futuro bomber della nazionale non soltanto, è comunque un segnale che l'Inter manda, si punta e si blinda i giovani talenti.
2: L'Inter diciamo che è la squadra da battere, lo sappiamo ormai da mesi, lo sapevamo l'anno scorso, probabilmente da anni che sappiamo che l'Inter è la squadra da battere. Quando ha perso il campionato, e mi riferisco in particolare appunto al Milan con la papera di Radu e poi con il pareggio con la Lazio quando ha vinto il Napoli di Antonio Conte, secondo me è evidente che anche stavolta l'Inter manda un segnale, ma già mandando segnali nelle ultime stagioni. Dall'altro lato, obiettivamente ieri la Roma ha fatto molto bene, la Roma può candidarsi a essere un po' l'anti-Inter, comunque è un campionato abbastanza livellato verso l'alto, almeno nelle prime posizioni, perché sono comunque almeno 6 squadre abbastanza interessanti, se vogliamo aggiungerci anche l'Atalanta sono 7, va da sé che l'Inter con il rinnovo di Pio Esposito dice ok, non ci interessa cederlo per fare una plusvalenza, anche se probabilmente potrebbe arrivare l'anno prossimo e anche gli anni futuri, probabilmente Lautaro e Pio saranno le due certezze dell'attacco, poi se arriveranno offerte per Thuram sarà diverso, sicuramente tutti se l'aspettano già da ormai da tempo, però per ora non è arrivata.
0: L'anno scorso Ivan, la coppia dell'Inter in attacco designata sulla carta era Lautaro Martinez e Thuram, almeno di partenza. Pio si è ritagliato uno spazio estremamente importante, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue prestazioni, un minutaggio molto elevato. Quanto si è livellato, se a tuo avviso, al di là del rinnovo, la distanza tra lui e Thuram per affiancare Lautaro in questa stagione? Mi spiego meglio, vedremo molto più Pio in campo al primo minuto nei confronti di Thuram rispetto alla passata stagione?
1: Non molto, vedremo un po' di più Pio secondo me, nel senso che sicuramente ha rosicchiato un po' di margine. Però io credo che ad oggi, quando Thuram starà bene, ovviamente perché non è ancora al 100%, no, nulla, sta bene, però non è ancora diciamo al 100% dal punto di vista fisico dopo il mondiale, dopo l'estate, io penso che nelle serate importanti la coppia titolare sarà comunque Thuram Lautaro, quando la palla scuoterà. Poi l'Inter avrà tante serate pomeriggi importanti, basti pensare alle prossime due partite, cioè l'Inter gioca col Napoli e poi corre al Madrid, quindi è evidente che un po' di rotazione, un po' di tornazione serva. L'obiettivo di Chivu dell'Inter è di fare più partite dell'anno scorso, perché andando avanti in Champions League vorrebbe dire fare più partite, credo che sia alla portata, perché ha un percorso nella League Phase, non voglio dire agevole, però che rende possibile pronosticare un piazzamento nei primi 8 posti, e credo che comunque quest'anno si concentrerà un po' di più sulla Champions di quanto non abbia fatto l'anno scorso, quindi ci saranno 2-4, vedremo quante partite in più rispetto all'anno scorso. Pio comunque già nella passata stagione il suo spazio l'ha trovato, rosicchierà un po' di minuti a Thuram, forse anche a Lautaro, nella misura in cui magari Lautaro è molto difficile che parta dalla panchina in realtà, cioè quando Lautaro è a disposizione e gioca 9,9 volte su 10 lo fa da titolare, sì. Raramente è partito dalla panchina.
0: O gioca o non gioca.
1: Sì, o gioca o non gioca fondamentalmente, però questa cosa può cambiare, Lautaro comunque ha compiuto 29 anni 3 giorni fa, l'Inter ha tante partite, Pio è una garanzia, quindi penso lo si chiederà più a Thuram, però può essere anche una un'alternativa anche a Lautaro, senza dimenticare che l'Inter comunque ha Bonny, che anche lui il suo spazio l'ha avuto l'anno scorso e mi aspetto che lo abbia anche quest'anno, anche perché poi non sono mai arrivate grandi offerte, però l'Inter ha sempre avuto una valutazione abbastanza alta di Bonny e non l'ha ceduto.
2: C'ho una notizia un po' su Bonny, che era stata invece un'offerta al Galatasaray, rifiutata, l'Inter ha detto non lo vogliamo vendere.
1: Sì, sì, ma diciamo sui 40-45 milioni di euro non ci siamo arrivati.
2: No, era più o meno sui 35.
0: L'Inter ha cercato, ha mantenuto lo stesso attacco. Intanto una delle sorprese della mattinata è Otton Caffi, che sembrava fatto, no? Il suo passaggio al Venezia, invece va all'Al City per, non ricordo le cifre, più o meno, insomma, un'operazione importante.
2: 2 milioni più 10 di prestiti.
0: Quindi un'operazione che sembrava ieri sera praticamente conclusa, fatta, però questo è... un ulteriore insegnamento nel mercato, finché non c'è il comunicato dell'ufficialità.
2: Questa più o meno l'ho seguita ieri sera e Norton Caffi.
0: Cosa è successo?
2: No, Norton Caffi non era convinto del Venezia. Mm-hmm. Ha pensato che avesse tante offerte, ha avuto l'Inter, ha avuto la Juve, almeno come abboccamenti, non poi come offerte. Certo. E andare a Venezia, un po' come per Belgali, era una situazione che probabilmente non gli piaceva fino in fondo. Preferiva piuttosto tornare in Premier League, è legittimo, è inglese, e a quel punto provare a giocarsi le sue carte in una squadra che ha vinto le prime due partite, una col Manchester United, l'altra con Coventry City, ed è prima in classifica.
0: Tanti affari tra la Serie A e la Premier League, sia da una parte e dall'altra, chiaramente bisogna vedere anche il valore dei giocatori che vanno in Premier, dei giocatori che, il valore che arrivano dalla Premier, però comunque tanti affari forse non ce ne sono stati anche negli ultimi anni. Allora, Andrea si è già espresso prima,
1: sì.
0: Chiedo a Ivan se il... ora non serviva un 4-0 contro il Lecce per dire quanto la Roma è forte, quanto la Roma è in forma e quanto in questo momento sta girando un po' tutto bene in attesa di test un po' più... più concreti, più difficili sulla carta, anche se qua in Serie A sono tutte difficili, però questo 4-0 via del mare con questo Malen che continua a segnare e non finisce più, adesso segna anche Rodrigo Mori, insomma va tutto, sembra che vada tutto bene, senza punti deboli. Dicevamo prima, la Roma forse fa un esterno, forse non lo fa, però ecco, più o meno il grosso del mercato è stato fatto, anche con le cessioni. È l'Antinte, non è l'Antinte, ha sorpassato il Napoli,
1: ma intanto io torno un secondo indietro perché
0: non so
1: dico,
0: dove puoi andare.
1: No, non ci vado lì, però intanto c'è
2: dove?
1: Dico
2: a mare?
1: Sì, a mare vorrei andare, sì, però vabbè, si sta molto bene anche qua a Milano per questo ultimo rush di calciomercato. No, su Norton Caffi uno dei motivi per cui legge tutto il mercato web è che il nostro Daniele Najar ci deve raccontare un retroscena relativo ad una big europea, non lo racconto io perché gli rubo le notizie. Però bisogna andare sulle pagine di tutto il mercato web per leggerlo nelle prossime ore.
0: Oppure comunque tra poco, tanto rimanendo con noi collegati alle 20:30, lo stesso Daniele Najar, che fa parte della squadra TMV qui a Milano, verrà anche qui qua.
1: Perfetto, sulla Roma, anti-Inter se lo deve guadagnare, per me ha scavalcato il Napoli semplicemente perché il Napoli non ha fatto mercato e secondo me avrà più difficoltà di quanto immaginiamo quest'anno, cioè non vedo il Napoli come l'anti-Inter. La Roma dell'Inter sappiamo che continua, di tutte le altre no. La Roma ha tanta qualità, l'ho detto ieri, dipende molto da Dybala, in queste due prime partite Dybala c'è stato e ha giocato bene, non è solo un fatto di gol, la Roma gira attorno a Dybala, poi uno guarda i gol di Malen, però in realtà quello che fa girare la squadra è quell'altro, che poi può trovare anche dei nuovi centri di gravità, perché Mora, al di là del fatto che abbia segnato, è uno che fa quel lavoro lì di far girare la squadra attorno a sé.
0: Poi ha segnato anche su lei, che è stato molto chiacchierato,
1: secondo me molto forte
0: su l'uscita. Io non so se a questo punto una notizia su lei.
2: Sì, era praticamente tutto fatto con il Milan, Amorim non l'ha voluto, era uno scambio con la Juve, con Koopmeiners.
0: Uno scambio quindi tra Koopmeiners sarebbe stata una bella... Koopmeiners tornava da...
2: E col Milan appunto c'era stato, che però Amorim non l'ha voluto perché preferisce quelli di Mendes, come abbiamo già detto.
0: E su lei direi anche con il gol di ieri lo possiamo
2: depennare
0: dalla lista degli esuberi, o comunque non è mai stato un esubero perché il valore del giocatore, però
2: dai cedibili,
0: ecco, dai giocatori cedibili. Prima della pausa, perché poi ci salutiamo, volevo chiedervi, qualora finisse ora il mercato, io volesse, in realtà manca ancora un po', classico voto, magari dopo non riesco a riprendervi in diretta. Chi si è comportato meglio, chi si è comportato peggio? Facciamo finta che il mercato non regali ulteriori colpi clamorosi che possono, diciamo così, spostare gli equilibri. O meglio, chi ti è piaciuto di più? Ecco.
2: È difficile da dire.
0: Chiaramente qui bisogna, in base a quanto una squadra doveva fare, in base a quanto doveva lavorare, ovviamente Como, Fiorentina, anche per numero di operazioni sono tra le prime.
1: Ma non dare suggerimenti.
2: Ma infatti non stavo ne pensando né a Como né alla Fiorentina. Anche perché la Fiorentina per due partita.
0: Esatto, poi non sta finendo benissimo. No. Un po' di confusione.
2: Forse l'Inter aveva relativamente poco da fare, però ha fatto delle buone operazioni. A me non fa impazzire Curtis Jones, probabilmente però è stata una scelta dovuta a quello che voleva Chivu, però per il resto Stankovic, Stones, lo stesso Provedel è stato pagato poco e ha deciso di fare diversamente. Certo, macchia un po' l'assenza di Palestra, però se Diouf fa bene, va bene così.
0: Prima di chiedere anche Ivan, ieri accennavamo, Voltemade è arrivato, ricordiamolo ancora una volta, anche sulle pagine del mercato web potete vedere le immagini, il suo arrivo a Caselle, poi le visite mediche, in bianco-nero, la Juve ha scelto così, non Zirkzee, una formula anche abbastanza particolare perché non è un acquisto a titolo definitivo, è un prestito anche abbastanza oneroso.
2: 5 milioni.
0: Ti piace questa scelta, questo giocatore? Sei curioso di vederlo all'opera? Perché comunque anche fisicamente è un giocatore che non siamo abituati a vedere.
2: C'è un problema su Voltemade che ha fatto una stagione perfetta allo Stoccarda, ma 2 anni fa lo Stoccarda non era nemmeno in lista Champions. Cosa significa? Significa che 2 anni fa è esploso completamente, ha fatto gli Europei Under 21 in maniera incredibile, è andato al Newcastle per 80 milioni, Bayern Monaco voleva comprarlo e al Newcastle ha fatto 9 gol, comunque non ne ha fatti 0. Però non piace evidentemente per il gioco della Premier, secondo me è un ottimo attaccante, però è anche vero che ha fatto una stagione buona.
0: Ivan, diciamo del mercato, chi si è comportato meglio, diciamo così, fino a questo momento?
1: Anche chi si è comportato peggio?
0: Prima meglio, a me piace più a me, le cose positive.
1: Meglio, anche a me è piaciuta l'Inter, però l'Atalanta secondo me ha fatto un bel mercato, chiuso con che secondo me sono stati bravi a infilarsi quando sembrava fatta con la Juve, o meglio dopo che si era capito che non sarebbe andata la Juve. E comunque il Como io ce lo metto perché ha preso italiani, mancava un attaccante forte, l'ha preso. Il Como è facile farlo se sei più ricco della combriccola, sì, è vero, sì, però va sempre detto.
0: Però è vero, però rischio quando hai tanta disponibilità anche di magari di fare dei buchi.
1: Sì, ha fatto bene, no, in maniera oculata.
0: Più o meno le azzeccate tu.
1: Sì,
2: insomma.
0: Sì, esatto. E invece in fondo alla classifica, il Monza ultimamente ha chiuso anche dei colpi da vedere se saranno funzionali o meno. Ovviamente
1: il Monza lo mette Juric in fondo alla classifica ogni volta che ne parla.
0: Attenzione, quindi questo è Stoccata,
1: no, dice attenzione. Lui, non lo dico io.
0: C'è qualche squadra secondo voi che vedete più a rischio a seconda del mercato che ha fatto, che in queste ultime ore secondo voi dovrebbe fare qualcosa in più? Forse lo stesso.
1: In Napoli a me non è piaciuto il mercato, è il mercato peggiore della Serie A,
0: sì,
1: però
0: penso che non va, siamo tutti d'accordo.
1: In fondo alla classifica.
0: Per dire, il Frosinone ha perso contro l'Evento Salesorio, ma ben si è comportato, ha vinto 3-0 a Firenze al secondo campionato, quindi uno verrebbe da dire.
2: E non ha il giocatore più forte in campo che gira.
1: Sì, sì, bravissimo. Ha tenuto il piede mio, è importante.
2: Però Vernaz è molto forte.
1: Forse il Lecce perché nell'anno post-Corvino dovevi togliere qualche dubbio, e anche il Parma. Anche il Parma secondo me ha perso 3 riferimenti. Parma dico che rischia, però
2: ha speso anche tanto.
1: In riferimento al mercato, non lo so.
2: Ha speso anche tanto, secondo me è difficile sbagliarli tutti. Poi è facilissimo,
1: sì,
2: poi sbagliare.
1: Però ha perso portiere, centravanti e difensore.
2: È vero, però portiere, Corvi fa il suo da fare, vediamo. Lo so, il Parma a me non è dispiaciuto del tutto, perché per me Romero è molto forte.
0: 30 secondi a testa sulla Lazio, che ha preso Pinamonti e potrebbe prendere Gudmundsson. È giocatore che serve alla Lazio, Gudmundsson, è giocatore che può completare la rosa in attacco?
2: Per me sì.
1: Per me anche. Io pensavo che la Lazio potesse schiedere di essere una sorpresa negativa, invece ha fatto un bel mercato alla fine.
0: Ricordiamo con Frattesi due gol e punteggio pieno in attesa poi di ulteriori colpi in queste ultimissime ore di mercato. Allora noi ci fermiamo per un'altra pausa e restituiamo soltanto per qualche minuto la linea a Roma, Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti di Maracanã. Noi vi ricordiamo che siamo in diretta sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netflix, che saremo in vostra compagnia fino alle 20.30, quindi chiusura ufficiale del mercato alle 20 e poi un'altra mezz'ora in vostra compagnia con altri ospiti qui sempre dallo Sheraton di Milano. Saluto e ringrazio Andrea Lo Sapio.
2: Grazie a voi.
0: E anche Ivan Cardia.
1: Grazie.
0: Che ritroveremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco qui da Milano.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra queste cessioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Wormaid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma ha già preso il sostituto, che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7 e di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ecco, ciao, ciao Stefano, una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con i primi commenti. Vai! Altra prova importante della Roma che strapazza il Lecce, altri 4 gol, doppietta di Malen, Roma, l'antagonista Inter. Questa è l'osservazione che faremo oggi. Atalanta di Cortomuso, la squadra di Sarri soffre, un super carne secchi, alla fine trova il jolly con Samardžić, batte il Bologna. Voltemade, questo è il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio. Tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo perché il VAR in queste due partite si è spento e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena eccoci Andrea qui. Magliocca, che saluto in cabina di regia, saluto ci darà Andrea. Assolutamente, anzi sempre... Grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste. Poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano. Ringraziamo anche la troupe in esterna, Luciano Cencetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare, però così ci immergiamo nel primo tema che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma. Poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
7: Buon pomeriggio ragazzi.
5: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco, ciao Franco. Un abbraccione.
8: Buongiorno, buongiorno.
5: Tutto bene? Notti tranquille?
8: Notti tranquillissime. Oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio mercato. Quindi festeggiamo.
5: Bene, bene. Però parliamo un attimo di campo in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma. Altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite. 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito. I meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Beh, dai, andiamo al tema principale.
6: Ci
5: è
6: vuole
5: la Roma
6: cautela, ci vuole cautela.
5: Ho capito, adesso,
6: dopo due
5: però,
6: partite,
5: insomma,
6: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Soprattutto adesso, al secondo anno, nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro. Grandi giocate, grandi occasioni da gol e soprattutto Malen, che è il principe
5: molto
6: dei marcatori.
5: Malen.
6: Molto Malen, molto Benen, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo. La cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. È importante mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano. E il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco, ti ricordi? Ancora una Roma di Gasperini, ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo è di mettere fiori in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno, fisiologici.
5: Come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
8: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra 4-0, no? Il trattore alla Gasperini, e mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 4 sono entrati, Valerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre, come diceva giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Valerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è la migliore della scudettata, è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano, e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
5: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto, però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao Lorenzo. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
7: Per me insieme al Como.
5: Per te insieme al Como.
7: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno con i nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'ha fatto già a Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica, e l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo, e credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
5: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto, come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
3: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui il Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui, e quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene. Poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni e dopo le partite. Poi mi dirai, certo, parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che, sono d'accordo purtroppo con Franco, che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta, perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta, vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. Io ho un'immagine di Gasperini.
7: Ma perché mettete sì. fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
5: Attenzione, attacco tecnico. Di Pier Vincenzi.
3: No.
5: Attenzione.
3: No, perché
7: cioè, se avesse avuto la maglia bianconera a strisce, attenzione, o quella del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa se c'ha 100.000 abitanti quella città.
5: Attenzione, andiamo. Aspetta che ti risponde subito, vai.
3: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio, non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere, per vincere, e che comunque sia non puoi sbagliare niente.
6: Per vincere.
3: Ti dico, magari tra un paio d'anni vediamo, ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Kenny in un gruppo del genere.
7: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Kenny è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione, e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
5: vabbè, la Roma, bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
7: No, io sarei d'accordo, ma
5: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, strisce o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
6: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla la profondità della rosa, no?
5: Sì.
6: Su certi giocatori che poi alla fine,
7: per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon, li avete visti?
5: Non credo che sia quello, inferiorità.
6: La Roma ha preso Balerdi, Kulirakis, come si pronuncia, non ricordo come si pronunci, però
5: poi sta trattando anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì
6: Leveling, adesso vedremo se arriva, però insomma mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League
5: quello
6: che ti può permettere di andare a fare un po', però, a dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
5: No,
6: poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere,
5: okay.
6: Se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae è chiuso il campionato, però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter per non annoiarci.
5: Certo, assolutamente.
6: Se no finiamo di parlare.
5: No, mi sento di approvare questo discorso, però sai...
6: Le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
5: No, vi posso chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Coné? Lorenzo?
3: Sì, sì, è il 31... Okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere. Cioè non si vende un centrocampista titolare della... uno dei centrocampisti insomma della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, mm-hmm. non si vende il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni, sì, certo, il primo d'agosto,
5: sì.
3: Primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
6: certo, sono d'accordo con
3: se poi non vuoi lottare per vincere lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
6: cioè, questo
3: se fai una squadra, spendi soldi, non lo vendi primo di settembre.
6: Mi collega a quello che ho detto prima, all in.
5: Quindi se devi fare all in lo tieni. Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
8: Ma Gasperini, il gesto questa mattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi, cioè non è una notizia, ma sì. è quello che è successo, di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto: se vendete con me, io mi dimetto, come è giusto che sia. E ovviamente quello là che giusto dice: si sente vedere 60 milioni, ce lo vendo all'ultimo giorno di mercato. Perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello, certo, che può succedere, certo, domani, certo, ma quello, certo, che incassano oggi. Ma di che parliamo?
5: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
7: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo. Esatto,
5: ci siamo. Senti Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
3: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire. Che la Roma è arrivata a offrire 30, sì. Però pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia non lo prende, se no può provare, insomma, se no ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, mm-hmm. quindi vediamo davvero se è poi il giocatore magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice guarda voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo. Però
5: senti, voglio poco. Anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai Lorenzo.
3: No, cosa? Ho perso un secondo, Mario.
5: Voltemade, che l'operazione che ha fatto la Juventus.
3: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi questo diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
5: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato
6: preso molto bene nelle giovanili, sì. Nella Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza.
5: Sì.
6: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire. Poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi,
5: certo,
6: in una squadra,
5: certo,
6: che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere. Però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, sono nominati buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro, appunto, dell'allenatore,
5: sì.
6: E Voltemade secondo me è un recettivo
5: che può far bene, insomma. Pier Vincenzi, proprio al volo.
7: Sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica. È un po' una canna vuota. Cioè, non è così forte, soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto. Però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto. Non eccelle in niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto un'operazione, boh, io, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
5: vediamo,
7: cioè,
5: vediamo.
7: Fa fatica, secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però meglio che niente.
5: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi, Piantanida?
8: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Tirzé, che tra l'altro costava come operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sessione con Massara, perché con la dirigenza, ma soprattutto con Massara, che invece voleva prendere Zirkzee, ragazzi, perché queste sono le cose, e qui si è impuntato Spalletti. Io non volevo vedere Zirkzee, datemi uno qualsiasi, più o meno, anzi datemi quello che mi va bene, ci penso io. Ha trattato con i giocatori, non c'entrano nulla, Zirkzee è uno che viene a giocare con la squadra, viene avanti, viene a svistare palloni, volte male invece va in profondità, perché con la testa non ci sa fare, nonostante sia molto alto, ha fatto 4 gol in carriera di testa, quindi non è che è Oliver Pirov. Ma qui gestione, poi la gestione pessima di questa situazione del mercato della Juve purtroppo verrà valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve. Alla Ibegovic, Spalletti non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso, per dire.
5: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi: Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
3: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente

0: di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da portaborse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina, che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione io la valuto così, un'operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
1: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te. La Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
2: Più forte.
1: Più forte. Pier Vincenzi?
3: Ma tanto mi è veramente Fabiani, io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta diciamo gli bravo, ragione Oresto. Una
1: Ok.
3: squadra
1: Quindi più
3: senza un
1: forte.
3: euro l'ha sistemata. Sì, poi
1: Più forte.
3: soprattutto vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando
1: Ok.
3: qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
1: Piantanida, più forte,
3: No,
1: uguale o meno forte?
4: non me ne voglia Gattuso, ma se tu hai un allenatore come Sarri, no? Gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai sta squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché c'avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso c'è cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca e stupisca un po' tutti, perché c'è
1: Certo.
4: scetticismo su di lui, sulla carta giocatore più forte la Lazio.
1: Ultimo giro, mi rispondete sempre così, è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte o uguale della scorsa stagione?
0: Uguale,
1: Uguale.
0: non è
1: Piantanida,
0: cambiato niente.
4: Più forte, più forte.
1: più forte. Pier
3: Molto più
1: Vincenzi,
3: forte. Stesso livello.
1: stesso livello, in Impallomeni.
2: Guarda, anche io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
1: Lorenzo Milan.
0: Milan, ti dico più forte, dai.
1: Più forte, Piantanida.
4: No, forse uguale.
1: Uguale.
4: Questo vuol dire che farà meglio sicuro. Forse. No, no,
1: Forse.
4: uguale, uguale,
1: Uguale.
4: uguale, uguale.
1: Pier Vincenzi.
3: No, per me è fatica arrivare in Champions. Non è più forte dell'anno scorso.
1: Ok, Impallomeni.
2: Più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
1: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo.
0: Ma non lo so, guarda, la
1: Ti
0: Fiorentina è
1: vedo in difficoltà.
0: ingiudicabile, non lo so perché non...
1: Dai, butta lì,
0: Vai,
1: dai.
0: vai. No, prima Franco, dai,
1: Dai,
0: prima Franco,
1: Franco,
0: sì, mi do
1: Franco.
0: conto.
1: Dai, Franco.
4: No, no, cioè, è troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, è grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se le attaccano. Cioè, ma la
1: Bisogna vedere se
4: Fiorentina...
1: c'è chi
4: No,
1: l'attacca, insomma.
4: la Fiorentina un anno fa, esatto oggi, primo settembre,
1: Dai.
4: con Pioli, non era più scarsa, è diventata con la stagione che ha fatto.
1: Ok. Quindi, non mi rispondi mai tu. Pier Vincenzi?
3: No, ora la Fiorentina è il punto interrogativo più grande
1: Del campionato.
3: d'Europa.
1: Ok.
3: Parlando di
2: Mi
3: calcio,
2: ero
3: è
2: entusiasmato io.
3: inspiegabile.
1: Inspiegabile, Impallomeni?
2: Mi ero entusiasmato io, però poi adesso guardando la faccia di Lorenzo mi devo
1: Ti devi
2: arrendere.
1: arrendere,
2: Sì.
1: va bene, va bene. Allora, va bene, ragazzi, mi devo fermare perché ci colleghiamo adesso subito con lo Sheraton di Milano. C'è Tommaso Bonanni. Tra l'altro, mi dice che c'è ospite anche il direttore De Paola per gli aggiornamenti sul mercato. Lorenzo, grazie come sempre. Buon lavoro a voi che sono
0: Ciao
1: ore
0: Lorenzo, ciao
1: calde.
0: ragazzi,
1: Buon
0: ciao
1: lavoro a
0: a
1: tutti.
0: tutti.
1: Grazie a Piantanide, grazie a Pier Vincenzi. Break,
2: Ciao
1: linea
2: Franco, ciao
1: Milano.
2: Andrea.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
0: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo

0: Pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
1: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
0: In Sicilia a Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, è questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il Primo Cittadino.
1: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
0: Il mercato del lavoro resta stabile, è la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV dedicato alla Serie A. Partiamo subito dalla sfida tra Roma e Atalanta, già loro si favorita al 48% rispetto al 24% concesso alla Dea, con il pareggio al 28%. Nell'altra partita Parma favorita al 51% rispetto al 22% del Monza, con la X al 28%. È tutto per noi, ci troviamo con un nuovo appuntamento pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua, riprendiamo la linea dallo Sheraton, siamo a due passi da San Siro, dove giocano Milan e Inter. L'Inter, abbiamo detto nel collegamento precedente che questione di minuti, di ore, sta per rinnovare il contratto di Pio Esposito, dopo aver fatto un mercato sicuramente centrando i colpi che doveva centrare, Stones, Spence, Jones, adesso anche il rinnovo di Pio Esposito con la gente atteso in sede in questi minuti per il rinnovo di Pio per i prossimi 5 anni su tutto il mercato web, chiaramente tra poco anche le immagini d'arrivo dell'agente Ciuffredi e non soltanto. Ringraziamo Marco Piccheri, tra poco lo ritroveremo da Roma, prendiamo la linea noi quando mancano poche ore ormai alla conclusione ufficiale della sessione estiva del calciomercato alle ore 20, ricordiamo saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 anche sul canale 61 con gli amici di Netflix, dal direttore Marco Piccheri. Io sono il mezzo direttore, quindi io sto benissimo, non potrei chiedere di meglio. Niccolò Ceccarini, che ritroviamo, e adesso ci dà tutte le ultime news di mercato.
1: Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma soprattutto è un piacere ritrovare, anche dopo l'ultima sessione di mercato, qui ai nostri microfoni, a sedere con noi, direttore Paolo De Paola. Direttore,
2: buonasera.
0: Ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, il direttore, a microfoni spenti, ci chiedeva delle delucidazioni sul mercato della Fiorentina. Perché? Perché la Fiorentina è partita male in campionato, malissimo anzi, malissimo. E devo dire che sia in entrata che in uscita è tra le più attive anche in queste ultimissime ore di mercato. A questo punto io le rimando al mittente, rispedisco al mittente la domanda e le faccio: ma lei che idea si è fatta di questa Fiorentina in queste due prime giornate di campionato?
2: Ma guarda, è una scissione, è dicotomica proprio, cioè sì. Hai due sensazioni, una fortissima di impegno da parte della famiglia Commisso attraverso il figlio, anche la mamma, sicuramente un amore che non dobbiamo sottolineare, perché ha speso anche tantissimo, più di 120 milioni, è la quarta squadra, la quarta società che ha speso di più finora sul mercato, la prima è il Milan, 160, quindi stiamo lì, quindi una grandissima generosità, però a questa generosità non corrispondono i fatti. E per fatti che cosa intendo? Intendo qualche perplessità che mi è venuta, ecco, ma mi assumo la responsabilità di quello che vedo, diciamo un po' dalle parole di Paratici, le ultime parole di Paratici, e un po' quello che si vede in campo ad opera di Grosso. Cioè, questa squadra è stata completamente rifondata, abbiamo tutta la difesa completamente nuova e 8 giocatori titolari al posto di altri 8 che sono andati via. Allora dico, calma sicuramente, ma che cosa significano le parole di Paratici che predica una attenzione a non dover spostare troppo l'asticella dei sogni? Che cosa vuol dire? Se una società come la Fiorentina ha cambiato tanto, tantissimo, vuol dire che delle ambizioni rispetto alla salvezza conquistata l'anno scorso ci devono essere, non dico subito per l'Europa, ma sicuramente con un posizionamento migliore rispetto a, anche una partenza migliore. E invece no. Allora dico, i sogni di cui parla Paratici sono quelli che non sono commisurati al mercato che ha fatto la Fiorentina, o sono quelli che non sono commisurati alle idee tattiche dell'allenatore? Ecco, io su questi due punti che vorrei maggior chiarezza, non solo da Paratici ma anche dallo stesso allenatore.
0: Sentiamo Niccolò se prova a fare chiarezza su questi aspetti, comunque è anche difficile da districare.
1: Sì, è difficile dare una risposta su questa riflessione che è corretta e giustissima. Io penso che la Fiorentina non voglia far vedere che ha ambizione, ma c'ha ambizione, no? Una sorta di contraddizione in termini, perché in realtà non c'è la volontà di fare qualcosa di troppo perché si ha paura di bruciarsi. Paratici parla di un progetto di 4 anni, è partito sparatissimo nella campagna acquisti, ha messo a disposizione di Grosso una discreta squadra, secondo me, anche se adesso in questi ultimi 4-5 giorni io l'ho definito, c'era una volta un famoso film Ritorno al futuro, ritorno al passato recente, perché mi sembra si sia arrivati a fare negli ultimi 3-4 giorni operazioni che erano figlie di una dirigenza precedente, cioè ti sistemo lui, va via quell'altro, forse prendo uno, poi va via un altro ancora, cioè certe operazioni secondo me avrebbero avuto bisogno magari un po' più di programmazione, perché è evidente che Paratici vuole fare tabula rasa della Fiorentina dell'anno scorso. Se esce anche Mandagora, è già uscito Gudmundsson, è uscito anche Ken, sono andati via praticamente tutti, è chiaro che qui c'è l'obiettivo di rifare una nuova Fiorentina, ma per rifare una nuova Fiorentina ci vuole anche dei tempi. Io non so quale sia in questo momento il discorso Paratici Grosso, quanto può garantire Grosso a Paratici e quanto Paratici abbia invece messo nelle mani di Grosso veramente una macchina ad alta velocità. Io credo che Grosso oggi sia in difficoltà, perché comunque si è ritrovato una squadra totalmente nuova, però Paratici secondo me lo deve proteggere ora l'allenatore, perché è la sua scelta e quindi in qualche maniera deve cercare di venirne fuori con l'allenatore.
0: Andiamo su,
2: Posso riallacciarmi, certo, scusami, certo, per carità, certo. Perché trovo giusto e un po', diciamo, concedetemi almeno l'esperienza, no? Più di 40 anni di calcio alle spalle, conosco benissimo Paratici, l'ho visto alla Juventus. Secondo me Paratici è uno bravissimo nello scegliere i giocatori, nel creare una rete di osservatori, nel fare 4-5, l'ho visto proprio con il computer nella stanza di Marotta, che aveva Paratici a fianco, diceva: guarda, queste sono le 6 scelte che mi ha proposto per ogni ruolo Paratici, perché ha una rete pazzesca di conoscenze. Benissimo, siccome gli riconosco questo ruolo, è assolutamente ferrato sul campo, se vuole accettare, perché lo conosco anche personalmente, un piccolo consiglio: di fare i cambiamenti un po' alla volta, cioè fare questi cambiamenti traumatici così forti, perché lui ha un grande entusiasmo, una gran voglia di far vedere che sta facendo una rivoluzione. Ma le rivoluzioni nel calcio non riescono mai subito, soprattutto cambiando. Ecco, hai detto che va via anche Mandragora, Gudmundsson è andato via, quindi è cambiata totalmente, tutti e 11 titolari sono cambiati. Allora dico, una rivoluzione del genere ha bisogno di lavorare sui reparti. Reparto difensivo, che era un reparto già debole l'anno scorso, perlomeno che aveva delle problematiche. Ragioniamo soprattutto per la Fiorentina su quella fase, ecco, nemmeno sul reparto, sulla fase difensiva della Fiorentina. Cioè che si ragioni a piccoli passi, non in questo lo capisco allora il ragionamento del sogno, non realizzare subito la squadra del bel gioco alla Fabregas. No, Fabregas ha mostrato grandissima umiltà facendo un primo tempo alla Como Barcellona, diciamo, alla Pep Guardiola, e un secondo tempo alla più retrograda visione del calcio di Allegri, cioè quella di un catenaccione contro il Napoli, a difendere il risultato. Beh, insomma, ecco, questo a volte, questa modestia, chiamiamola umiltà, è necessaria, e la sta facendo il Como, che ha già 3 anni, diciamo, di visione di gioco. La Fiorentina, con tutti questi cambiamenti, che secondo me sono ottimi, deve fare a poca alla volta e non può subire 4 gol e 3 gol. Deve esserci adesso una forte pausa di riflessione.
1: Sì, però vedi, direttore, il problema adesso diventa, conoscendo anche Firenze, perché insomma i Paratici oggi si ritrova, no, da Remida a l'uomo più criticato d'Europa, perché a questo punto è uscito che è entrato Beto, la Fiorentina non ha preso magari un grandissimo esterno, questa vicenda di Ken non è stata gestita al meglio, Firenze è anche così. Ora però si arriva al punto che la pazienza e l'equilibrio, che sarebbe la parola d'ordine in questo momento, però non può attuarsi, perché sabato c'è Fiorentina-Torino, entrambe 0 punti, la Fiorentina 7 gol in 2 partite tra Frosinone e Roma. Se la Fiorentina perde con il Torino,
0: pesa lo spettro della
1: Grosso è sicuramente un allenatore che è già stato messo.
2: Ti posso scrivere adesso il risultato? Sì. Pareggio.
1: Ah, meno male. Vabbè,
2: te lo dico adesso, guarda, mi sbilancio.
1: È sempre meglio della sconfitta.
0: Molto quotato.
2: Perché credo che per entrambe.
1: Pareggio è sempre
2: per
1: entrambe.
0: Bel fermino.
1: Però ho capito, Grosso adesso lavora con una pressione addosso enorme. Quando in realtà avrebbe bisogno un attimo di calma, perché cioè Pioli l'anno scorso era già diverso, invece ormai si fa un paragone Pioli-Grosso quando il contesto è totalmente diverso.
2: Completamente diverso, sono d'accordo.
0: Andiamo sulle notizie anche per coloro che ci seguono magari da poco, sulla Fiorentina che di fatto ha smembrato la squadra, come diceva il direttore, in tutti i reparti, difesa, attacco, men che meno. Paradossalmente, Nicolò, potremmo dire che c'è un mercato prima e dopo che, nel senso, ci ricordiamo tutta la Fiorentina di Attama, Stantuono e via discorrendo, tutti i grandi giocatori a sorpresa, Dragosin, Jimenez e via via. Poi un periodo di tranquillità anche fisiologico, perché adesso vediamo chi cedere, chi supera e quant'altro. Poi scoppia, per modo di dire, perché tanto le acque erano già abbastanza agitate, il caso Kane, che poi viene gestito bene, male, non ci interessa. E fondamentalmente negli ultime 48 ore, 36 ore, Gnonto, Nje, Gudmundsson esce, Mandragora esce, arriva Beto, forse arriverà un altro esterno
1: dall'estero. Potrebbe essere la sorpresa finale.
0: Potrebbe esserci una sorpresa finale. Diamo anche un po' di notizie. Gudmundsson, qual è la situazione con la Lazio?
1: No, Gudmundsson è in viaggio per Roma, farà le visite mediche questo pomeriggio, prestito nell'uso a 1 milione e diritto di riscatto a 12 milioni.
0: Mandragora Torino, cioè il Torino che sta prendendo anche, sta trattando
1: Braganza, Braganza l'ha già preso,
0: potrebbe,
1: sta arrivando in Italia,
0: potrebbe magari rallentare Mandragora, però di fatto
1: c'è una cessione verbale tra Cairo e Paratici sulla base di 7 milioni di euro, ma non c'è ancora l'accordo tra il giocatore e il Torino. Nel frattempo il Torino si è portato avanti prendendo questo Braganza, per cui questa è la situazione.
0: In entrata a centrocampo invece si parlava di Torreira, al momento
1: non si hanno tutto più notizie. Tutto tace, però secondo me la Fiorentina a questo punto al centrocampo avrebbe proprio bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse. Loro stanno cercando più un regista che Torsved, anche se Torsved è una richiesta di grosso, perché né Fagioli né Ulai stanno dando in questo momento delle garanzie particolari.
0: Il mercato dopo Kane, dicevamo, praticamente la Fiorentina ha un attacco completamente rivoluzionato rispetto non a 2 settimane fa, ma rispetto a 3 giorni fa, perché sono gli esterni Ingé, Gnonto, Mastantuono, c'è Beto e Pellegrino, fino a poco tempo fa c'era Kane. Insomma, ma guarda, è una cosa abbastanza curiosa.
2: C'è un equivoco tattico che secondo me riguarda un solo giocatore ed è Attà.
0: Attà.
2: Dove mettere Attà? Perché, è fondamentale.
0: Lo chiediamo, dove gioca Attà?
1: Che anche un grande stratega. All'Udinese giocava da mezzala.
2: E mezzala è quello è. Cioè non puoi metterlo sulla fascia, non puoi metterlo come rifinitore pure. È un giocatore di gamba che fa la differenza fra un settore e un altro, fra il centrocampo e l'attacco. Quindi ha quel tipo di passo, quel tipo di gamba. Gudmundsson non voleva fare l'esterno, no? Quindi è chiaro che se non vuoi fare l'esterno, una Fiorentina così non trovi posto. Allora, questo problema di Attà, secondo me, è la cosa centrale, perché Attà può essere quel giocatore che fa la differenza per la Fiorentina, ma se non lo utilizzi al meglio, un giocatore in meno.
0: Direttore, una panoramica sulle altre squadre, mercato, mancano poche ore alla chiusura, ricordiamolo, alle 20. Parlavo prima dell'Inter, non doveva fare una rivoluzione, ma sono arrivati 3 giocatori su tutti, più importanti anche da un punto di vista economico, ricordiamoli, Spence, Stones e Jones, rinnova Pio Esposito, che non è una trattativa, non è un colpo di entrata e in uscita, ma poco ci manca, perché non è una novità, però un conto è dirlo, un conto è poi mettere nero su bianco una firma e blindare il bomber italiano del futuro. Voto positivo, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto qualcosa in più?
2: Beh, secondo me ha fatto qualcosa in più, perché i 3 della Premier sono 3 giocatori importanti. Se dovessi dire oggi metti in fila 2 giocatori migliori che ha proposto il mercato quest'anno,
0: in generale
2: io ti dico Ramos e Jones.
0: Okay.
2: Perché sono 2 giocatori. Ramos l'abbiamo visto adesso con il primo gol, appunto, da attaccante vero, importante, importante che ha fatto contro il Venezia, ma è soprattutto un giocatore che serviva per l'attacco del Milan. Jones è quello che da adesso è incredibile, perché già in 2 giornate ha dato un equilibrio al centrocampo, via Frattesi, via Mkhitaryan, o perlomeno Mkhitaryan fuori, è emerso Çalhanoğlu, ma per il tiro da fuori, ma l'equilibratore al centrocampo è stato Jones, quindi è una pedina fondamentale. La bravura dell'Inter è questa, cioè in un telaio già ormai consolidato riuscire a fare addirittura 3 inserimenti importanti come questi, e ribadisco, Jones su tutti, secondo me, ti cambia le cose, quindi un passo in più. Ha fatto veramente un upgrade l'Inter quest'anno, e poi vedo alle sue spalle, perlomeno sullo stesso piano, dicevamo il Napoli, non il Napoli, io vedo la Roma. Ragazzi, la Roma è
0: quanto sposta gli equilibri male?
2: Tantissimo, l'abbiamo visto, un giocatore veramente che si dà un grande affare, e poi ha piedi buoni, tutti hanno piedi buoni nella Roma, Molina, Mora, adesso
0: se Dybala regge, se questo è
2: Dybala. Sai perché Dybala può reggere? Perché nel momento in cui i punti di riferimento dell'uomo che salta l'uomo sono diversi, e ci sono nella Roma, Dybala non è più il problema di ammarcare per gli avversari, ce ne sono 5 o 6, e quando ce ne sono 5 o 6, Dybala ha quella possibilità che lo rende unico di guardare la porta avversaria, e quando guarda la porta avversaria è devastante, perché riesce a mettere il pallone dove vuole.
0: Mercato Juventus, una scelta particolare quella di Voltemade, anche per le modalità, un prestito, un attaccante che arriva in prestito, quindi non è un acquisto definitivo, un prestito molto oneroso, 5 milioni di euro, un attaccante anche, siamo curiosi di vederlo all'opera, perché comunque anche fisicamente un attaccante che non siamo abituati a vedere in Serie A, arriva dall'annata al Newcastle dove ha fatto 9 gol, è stato pagato tanto. Voto al mercato della Juventus.
2: Allora guarda, io ti dico, mi sbilancio con un 7 proprio per gli ultimi acquisti, perché Voltemade, che un po' mi ricorda il Voltemort Harry Potter, no? Cioè il mondo di Voldemort. Allora io dico che questo è un giocatore che ha delle potenzialità eccezionali per Spalletti, infatti piace a Spalletti. Perché? Perché ha dei piedi buoni. Ecco, non lasciatevi ingannare dall'altezza, 1,98. Lui è un giocatore di piede, e tant'è vero che a volte dicono ha dei colpi alla Messi, è esagerato, però è un giocatore che ama molto giocare di piede, quindi è un giocatore che può dialogare con gli altri attaccanti.
0: Un piede delicato.
2: Ha un piede delicato, è uno bravo in questo. Poi guardiamo le ultime stagioni, certamente non ha fatto sfracelli, però è un giocatore che può essere essenziale per il gioco di Spalletti.
0: Ricordiamo, la Juventus un investimento più che importante, importantissimo in attacco, l'ha fatto su Colomani, quindi sì, una scelta ben precisa di spendere oltre 50 milioni, invece nella
2: che si deve dare una bella svegliata, no?
0: Che diciamo, perché che davanti alla porta dovrebbe provare. Allora, nessuno gli chiede 30 gol, ma
2: quando ha spazio, cioè la Juventus segna col Parma e si crea spazio in attacco, Colomani va bene. Ma nel momento in cui c'è l'ingorgo, Colomani non si vede tanto, invece si deve vedere in quelle situazioni. Ed ecco quello che può scardinare proprio il tedesco che arriva. Potrebbe in qualche modo aprire la difesa avversaria.
0: Nella serata di ieri, ricordiamo, è arrivato Sar, un altro colpo sì, importante anche dal punto di vista economico, 2 milioni di prezzo oneroso, diritto di riscatto che diventa obbligo a seconda di sì, condizioni, qualificazione Europa, 50% delle partite, fare complessivo da 30 milioni di euro, un innesto che serviva alla Juventus, che di fatto si è fatta soffiare, tra virgolette, che è andato all'Atalanta.
2: Beh, soffiare,
0: tra virgolette.
2: Bravo.
0: Raddoppiamo
2: perché,
0: le virgolette.
2: Perché, allora, io sono contento quando diciamo una società riesce a mantenere un punto fermo, anche per un settlement agreement che non va dimenticato, un punto fermo con i procuratori. Cioè, 3 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo di ingaggio. L'Atalanta gliene offre 4, l'asta non c'è. L'Atalanta vince con 4 milioni. Va benissimo. A me va bene un ragionamento del genere, perché negli ultimi tempi l'abbiamo visto con degli ingaggi faraonici anche a David, a Openda, e poi è inutile che diciamo vanno altrove e segnano, non è così, perché comunque un allenatore che mette a proprio agio i giocatori, che gli dà veramente la mattonella o il rettangolo di gioco in cui fare determinate cose, è Spalletti. Allora, se tu non vai bene con Spalletti, tanto è vero, la cartina di tornasole si chiama Nico Gonzalez, si chiama persino Cop Miners. Attenzione, Cop Miners non è che è solo il tiro che passa dalle gambe e la fortuna, è dimagrito della metà, cioè è sceso in campo in una condizione che non abbiamo mai visto negli ultimi anni. Allora io dico, se un allenatore ti cambia i fattori in assoluto cambiano valore, quindi in rapporto all'allenatore che li guida.
1: È vero.
0: Direttore, questo Como, l'ho citato prima, che vince a Napoli con un'autorevolezza e con la capacità di cambiare a seconda anche della partita nella partita. Allora, per lo scudetto ci vogliono 90 punti almeno, questo Como probabilmente 90 minuti nelle gambe non ce le ha. Però l'anno scorso si diceva a settembre, sì, Como ok, ha speso tanto, però per la Champions è impossibile, sarà difficile. Poi siamo arrivati a dicembre con il Como in piena corsa, dicevamo, beh sì, però comunque il rush finale manca ancora 6 mesi e non ce la farà. Poi però alla fine, a 5 giornate alla fine, sì, però c'è la Roma, però vediamo il Como se reggerà. Fatto sta che il Como si qualifica in Champions. Per lo scudetto è ancora presto probabilmente, però di fatto possiamo dire che Como è entrato ufficialmente, proprio lo sottolineiamo, tra le squadre sempre e fermamente in lotta per i primi 4 posti.
2: E il Como sta ancora facendo degli acquisti importanti, prestiti ma importanti.
0: Acquisti da italiani, Chelsea, come dicevamo prima. Non so.
2: Da Real Madrid, dico pazzi che è voluto rimanere, insomma è una realtà onerosa, cioè costosa del nostro calcio. Perché dico costosa? Perché è una società che sta mettendo molti soldi nel calcio italiano e anche internazionale. È una società che ha cambiato anche, come dire, il territorio, ha comprato alberghi, ha comprato infrastrutture. È una società che ha rifatto uno stadio per renderlo agibile per la Champions in pochissimo tempo. È una società che, secondo me, come si è verificato in altri posti, dico per esempio il Manchester City, no? Quella realtà, può creare una differenza che può fare anche simpatia nel mondo, diciamo come seconda, come terza squadra. Però il Como, perché uno dice, ma il Como come fa a inserirsi nelle grandi? Facciamo fatica a dire il Como da scudetto, eppure il Como è da scudetto, sinceramente, è una squadra che può competere. Non credo, ecco, con le armi o con la partita che abbiamo visto contro il Napoli, perché il Napoli del secondo tempo è stata una squadra un po' anomala, cioè ha avuto un baricentro molto alto ma non è riuscito a concretizzare. Quel tipo di partite lo ha fatto con umiltà il Como, ma non può valere per esempio in una partita contro la Roma o contro l'Inter o contro altre squadre un pochettino più formate. Il Como deve mettere un passo in più, deve fare qualche cosa in più. Però sinceramente è una bellissima realtà e credo che rimarrà a lungo nel calcio italiano.
0: Siamo vicini alla pausa, però volevo anche un po' di ultime ore, ultime notizie di mercato. Dicevamo prima, anche nei precedenti collegamenti, che i tifosi giallorossi stamattina si sono svegliati, hanno aperto il telefono, hanno guardato le notizie, hanno guardato tutto Mercato Web, a questo punto hanno ascoltato TMV Radio e hanno detto, aspetta, cosa sta succedendo, cosa fa il Chelsea, addio, Manu Koné, cosa succede? Lì è arrivato prontamente Gasperini a dire, alt, fermi tutti, Manu Koné, che per rendimento è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e lo ha dimostrato anche quest'estate al Mondiale con la maglia della Francia, ha detto no, Koné è imprescindibile, è vero che arrivano offerte di tanti soldi, perché? Perché il Manchester City, che il direttore citava prima, sta per prendere, se non ha già preso, Enzo Fernandez dal Chelsea, e questo potrebbe essere il colpo dell'estate, e quindi Chelsea chiaramente ha tanti soldi di disponibilità per andare a reinvestire su un altro giocatore. Ci ha pensato Gasperini, sarebbe stata una perdita veramente sanguinosa, soprattutto a 3 ore alla fine del mercato. Però è una dimostrazione di forza anche
2: questa. È la dimostrazione che questo mercato è un mercato solo totalmente diverso dagli altri.
0: Sì.
2: Nel senso che quasi tutte le squadre, e la Roma ne è la dimostrazione lampante, hanno preso giocatori utili per la causa. Non hanno preso giocatori che servono per il mercato, servono per l'ambiente, servono per fare un po' di scena, no. Hanno preso tutti i giocatori utili. E perché? Perché se tu guardi le prime 8, le prime 9, insomma la fascia sinistra della classifica, sono tutte interessate, non dico alla Champions, ma tutte a un piazzamento in Europa, perché dà soldi, perché questo calcio può dare soldi e può dare investimenti anche ai fondi che stanno investendo, scusate il gioco di parole, in Italia. Quindi c'è un tornaconto.
0: Una delle possibili sorprese, quando mancano, sono le 15:28, quindi mancano veramente poche ore alla conclusione del mercato, una delle sorprese, dicevamo prima con Niccolò Ceccarini, qui al mio fianco potrebbe essere l'esterno della Fiorentina, ma non soltanto, perché anche la Roma sì. cerca un esterno, potrebbero esserci anche degli incroci con nomi in comune, stiamo ancora cercando di fare delle verifiche. Altre sorprese, Niccolò, così a sensazione, dobbiamo aspettarci, allora Juventus ha chiuso il mercato, lo
1: sì,
0: possiamo dire senza...
1: Juventus, diciamo, c'è solo da capire se esce Cabal, se fanno l'ultimo tentativo per Tagliafico,
0: giusto,
1: questo potrebbe
0: giusto.
1: Essere l'ultimo colpo della Juventus.
0: Cabal che potrebbe tra l'altro andare
1: all'Atalanta. Se Cabal va all'Atalanta, okay. Potrebbero prendere Tagliafico, l'Inter direi che ha
0: Atalanta che ha preso Rowe, perché è un colpo di cui si parla un po' troppo,
1: Bangula l'ha
0: troppo
1: preso il Bologna,
0: Bangula per sostituire. Ci sono altre situazione, aspettiamo Gudmundsson che arrivi, l'annuncio
1: sì, Gudmundsson tanto farà le visite,
0: esatto,
1: mediche,
0: l'annuncio di
1: Ken è appena arrivato a Como, ha detto
2: forse
1: non vedevo l'ora di essere
2: della
1: qua.
2: Roma,
0: della Roma, e attenzione al Milan che potrebbe in queste ultime ore fare un tentativo per Thiago Gabriel,
1: sì,
0: del Lecce, difensore.
1: Però per il momento sembra
0: però
1: che
0: al momento
1: sia
0: non
1: una
0: c'è,
1: pista molto calda.
0: Non c'è nulla di caldo, soprattutto quando mancano così tanto, così poco alla chiusura del mercato. Adesso noi dobbiamo andare in pausa, quindi Niccolò Ceccarini lo troviamo nel corso dei prossimi appuntamenti. Noi diamo per pochi minuti la linea a Roma, a Marco Piccari e ai suoi ospiti. Invece noi salutiamo il direttore Paolo De Pala, che è stato con noi. Grazie mille.
1: Grazie direttore.
2: Saluto a voi.
0: Allora noi torniamo tra poco qui dallo Sheraton di Milano. Restate con noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane, un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV dedicata alla Serie A. Partiamo subito dalla sfida tra Roma e Atalanta, giallorossi favoriti al 48% rispetto al 24% concesso alla Dea, con il pareggio al 28%. Nell'altra partita Parma favorita al 51% rispetto al 22% del Monza, con la X al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanno e Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola, che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano, dove ha detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così.
1: Tutti quanti insieme.
0: Quindi gli sono piaciuti come due acquisti, Ramos e Jones, e questi due che ha scelto come acquisti fatti, e poi ha ribadito che la Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto. Insomma, questa è un po' la sua
1: ci stiamo
0: opinione.
1: Orientando un po' sì, tutti quanti, anche se siamo alla seconda giornata.
0: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice, buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucomico, Lomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando a differenza di qualcun altro i paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta poi non rispondo più. O ce fate o ce siete, perché uno dopo si fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte, meno forte o uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B. Uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata, quindi vuol dire che secondo chi dà questo giudizio la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. Solo precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione si fa una valutazione. Poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò qui rischiamo di essere veramente. Allora,
1: andiamo avanti, dai.
0: Ripeto, in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, siamo per preparare altri due collegamenti. Fate la telefonata a Stefano perché è pronto. È pronto. Allora, Stefano Desideri, è pronto. Vabbè, mi ha detto che è pronto. Fate voi, datemi l'audio.
2: Mi spiace con il direttore De Paola, ma c'è? Il voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte, e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare, quindi 8 al mercato di Carnevali e Massara.
0: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma. Tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
3: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello che l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi Fares, su World of Madden, ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisci giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko. E Giacomo Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
0: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, no, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto
1: calma. Forse ti sei, Antonio, ti sei sbagliato, Fares lo scorso anno non
0: era Gedemis evidentemente, che viene reintegrato, sì.
1: Beh, ho capito, si chiama Gedemis.
0: Sì, sì, no, Fares. L'errore c'è, sì,
1: Fares che era un giocatore in esterno.
0: Sì, c'era, sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di se ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Sai com'era quella volta che quella canzone? I sogni sono desideri.
1: Ci abbiamo un abbraccio a Stefano.
0: Ciao Stefano Desideri, buon pomeriggio, Stefano.
4: Ben trovati, come state?
0: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
1: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano, io non rispondo, cioè, giustamente dice che è sto numero.
0: Ah, hai ragione.
1: Era molto
0: ragione.
1: Semplice, capito?
0: Grande. Come stai, Stefano?
4: È stato un bel personaggio,
0: dai, però.
4: Ma marcato stretto.
0: Ti ho marcato stretto, vero?
1: Sì,
0: come vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
4: In pochi, perché io sgusciavo.
0: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
4: In mezzo al campo ce n'erano tanti, tanti cattivi.
0: Sì.
1: E tanti forti.
4: Sì, sì. Tanti forti, certo, certo. È quello che più... oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti, ma assolutamente.
0: Quello più cattivo...
1: Sei convinto tu, Ste, di questo, perché vedi che...
4: Sì, noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli alberi facevano un po' passare, no?
1: Sì, vero, adesso è tutto.
4: Adesso è dura, adesso, anche in area non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose. Oggi sei prigioniero del VAR.
0: Sì. Anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, siete d'accordo?
1: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
4: Sì, uso limitato sì, ecco in queste occasioni che c'è un rigore dubbio che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no? Al VAR.
0: Cioè.
4: Allora diventa utile.
0: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutte e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto ho sbagliato, ha detto ho indotto i ragazzi, la sua squadra, ad utilizzare troppo il VAR, in questo mi sento di aver sbagliato. Però passare poi alla parte opposta, cioè nel senso a non intervenire quando è evidente che ci sono degli errori.
4: Okay, è proprio una cosa nostra, che non abbiamo mai delle vie di mezzo, no? Esatto. O si fa una cosa o si fa completamente il contrario.
0: Certo,
4: lo scorso anno hanno un pochino esagerato e speriamo quest'anno che con questo metodo sia un pochino meglio. Però il VAR, secondo me, in tante occasioni è molto utile.
0: Sì, sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni.
1: Purtroppo c'è anche lui, però.
0: Capito. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
5: Sono in mezzo ai romani oggi.
0: Oggi sì, oggi ti tocca.
5: Ciao Stefano, ciao.
4: Ciao Simone, ciao.
0: No, però bisogna dire una cosa, Simone, parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione, due partite, 8 gol, Malen che segna raffica. Tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter?
5: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
0: No, ci mancherebbe, mica dire, dai, di quelle che pensi.
5: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, e se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma... insieme, e lo ripeto ancora una volta, il Como è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
0: Questa identità, tu dici, questa forte identità. No. Desideri?
4: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
0: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon? Roma.
4: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto.
0: Certo.
4: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà. La Fiorentina l'abbiamo vista, poi che anche in casa col Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà. Poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti. Noi abbiamo davanti gente che fisicamente, sai, sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, perciò tutte note positive.
0: Tutte note positive. Stefano Impallomeni, vi fai per cognome, se no faccio un macello. Impallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen... Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuain. Lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè, che...
1: Malen come male, dai.
0: Solo. Vabbè, però insomma, dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno? No?
1: Guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova Malen, bella, voglio dire anche nuova per lui.
0: Sì, non aveva mai segnato tutti i
1: Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo e secondo me anche per questo motivo sta facendo una differenza con una naturalezza incredibile, disarmante.
4: Ma posso dire una cosa, Ste?
1: Vai.
4: Proprio su questo paragone qua, che l'ho sentito anche stamattina, Higuain era più un centravanti di area. Lui si muove molto male, viene a giocare fuori, va anche sull'esterno.
0: Sì. Molto mobile.
4: Io non è che li vedo proprio... Sì. Uguali secondo me, no?
1: È molto particolare, speciale, sì. E devo dire che insomma, forse ecco, può toccare quota 30. Se il buongiorno si mette dal mattino, cioè, ha fatto 5 gol, sembrava che cioè, ha fatto dei gol che sembra che gioca in parrot degli amichevoli,
0: gli viene tutto facile,
1: viene tutto
0: ragazzi,
1: cioè, tutto se tu facile. Gli dai 3 palloni questo ti fa un gol e mezzo,
0: sì.
4: Mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare sempre esterno, o c'aveva un centravanti fortissimo o...
1: Questo è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori, perché lui c'ha 27, 28 anni, cioè nel senso che non è che è un pivello, ha fatto una carriera non ha mai
0: 27 anni.
1: Non ha mai segnato così.
0: No.
1: Quindi bravo l'allenatore, come si diceva. Oh, ci sono 3 allenatori bravi, Inter, Como e Roma, e le squadre e poi il gioco, ci metti i giocatori, come ha detto anche Stefano.
0: Ragazzi,
1: entra,
0: lui
1: non delude mai e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
0: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
1: Lo scorso anno l'Inter ha fatto, io come parametro per vincere uno scudetto, sì, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti, però ha perso 11 volte lo scorso anno, 11 volte,
0: che sono tante,
4: è vero.
1: Ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23, la distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
0: È lì che sta la differenza,
1: ne devi perdere di meno e magari mediare e prendere qualche punticello
4: e anche pareggiarne una, due, tre in più,
1: allora ci arrivi, sì, magari all'ottavo,
4: ci arrivi piano piano,
0: assolutamente. Vado anche da Simone su Malen, ne stavo dando un'occhiata, Simone, per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni, poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima, ultima, 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
5: Ma no, ha detto bene Stefano in Palomini, cioè Malen è Malen, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
0: uscì, sì,
5: se non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa e tutti gli giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore. E quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento
1: il sistema in cui ti riconosci. Noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco, poi certamente che ne so, Desiderio era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco, il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo, poi però ci sono individualità.
0: Certo.
1: Però Lulli,
4: dire, Stefano.
1: Esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene, se no certo. Lulli fa male.
0: No, no,
4: Stefano, c'è anche da dire che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. Io posso entrare, è entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro, sono giocatori importanti.
0: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. Quando aumenta la qualità,
1: l'attesa di Balerdi, di Koulibaly,
0: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto fisicamente.
1: Questa è un'osservazione secondo me interessante. Secondo me è calibrata per la Champions League, è calibrata perché è modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili, poi facciamo una buona Champions League. Certo. Lui vuol far bene la Champions League, Gasperini, non è che va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
4: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite, diciamo.
1: Le prime partite, certo,
4: sono importantissime.
0: Sì, assolutamente, decisamente. E allora sentiamo anche un audio, dai, di un ascoltatore al 331 8200 213.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello. Maven mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì, giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison Cavani.
0: È vero.
6: Un giocatore mostruoso. Ciao.
0: Ciao, grazie
1: Cavani, del ricordo, mamma mia. Bomber, poi straordinario è diventato.
0: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole e pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte, sicuramente. Vabbè, un ottimo goleador.
1: Ma poi alla fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
0: 19 gol in 20 presenze ha fatto.
1: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi della Roma, se si ripete. Ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
4: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi con le grandi vediamo. Intanto si vincono quelle e fai punti.
0: Dicevi, Simone?
7: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene, ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro, però e la Roma in questo momento sta girando tutto al di là di Malen, perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che, cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata l'unica che avesse e che dovesse affrontare la squadra
0: era la Roma, assolutamente.
7: Roma, da quello che è prima della partita, poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto di bassa classifica e fa fatica, la Roma vince in scioltezza.
0: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte, si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
4: Sono io, Stefano?
0: Desideri, perdonami.
4: Ma l'Inter è ancora l'Inter, una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, in tutti i reparti.
0: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così, ma subito bene
4: sinceramente, dentro. Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima, cioè arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
0: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello dell'anno scorso, Stefano.
1: Allora, a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski, Marco. Di
4: tanta roba, cioè, ragazzi.
0: Si cambi, no.
1: Ma di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae, la Roma, il Como, la Juve, il Milan, l'Atalanta.
0: Braghi ha messo anche il Como, bisogna
1: dirlo. Guarda, ce le metto tutte perché Simone l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, volevo dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C. Perché abbiamo visto ieri Atalanta una partita che
0: Carnesecchi ha parato 10, pure le mosche, 9 volte 10
1: la perdi e l'ha vinta.
0: Hai visto Carnesecchi, Simone?
1: Al 96esimo l'ha vinta.
8: Ho visto.
0: Ha parato tutto ieri sera, oh.
8: Ma anche ad Israele, con l'Israele
0: veramente
8: sono contento perché anche Martinez, l'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui, perché hanno detto del salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. E se mi permetti,
0: vai.
8: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
0: Perché? Che dubbio c'è?
1: Lo scorso anno c'è.
8: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
0: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
1: Ma lo scorso anno diceva che era finito il ciclo.
0: No, ma sì. Il dubbio qual è? Questo
1: l'ha detto Simone.
8: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno
1: superficialità. Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
8: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
1: No, fai bene, certo, condivido, però poi quando...
8: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
1: No, è vero, vero.
8: Certo, quello che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter. Tutto lì.
0: Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
9: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi.
0: Ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare? Così?
9: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso, meglio.
0: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'.
9: Volevo chiedere a
1: Stefano, una persona seria.
0: Assolutamente. Prego, chi volevi chiedere? Dimmi.
9: Chiedere a Simone questa curiosità, secondo

0: portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano Desideri, è vero, e sono due portieri, vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso, di aver fatto, di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
1: E Vicario?
0: Ridico anche Vicario, te l'ho detto,
1: ha fatto una parata, visto la parata che ha fatto
0: nella tua la volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti a Mami, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere, ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
2: Sì, bello.
1: Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Le faccio fare?
3: Certo, tanto voglio dire.
1: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
0: Più forte.
1: Più forte. Stefano Desideri?
2: Un po' più forte.
1: Milan, Stefano Desideri.
2: Milan. Così come l'anno scorso, credo.
1: Come l'anno scorso. Braglia?
0: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era, e questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
1: Stefano, sul Milan tu Palomani mi hai risposto?
3: Sì, prima.
1: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
3: No. In fase difensiva non ci siamo, però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
2: Ti volevo chiedere una cosa, ma
1: vai.
2: Voglio fare un po' il giornalista.
1: Fallo.
2: Ma la situazione con E com'è finita?
1: Rimane la Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino a quasi a 60 milioni, era arrivato il Chelsea.
3: Gasperini
1: ha fatto ieri una bufera,
3: se va via con E, attenzione, me la vado per... sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
2: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
3: Secondo me pure.
1: Sì.
3: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
1: Assolutamente.
2: Perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
3: Sì, figura.
1: Ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non vi ho chiesto, sul Napoli che mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli. Vero?
3: Napoli.
0: No.
1: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
3: Adesso si è fermato anche McTominay.
1: McTominay si è fermato. Sì.
0: Ma non mi ricordo più chi c'era la settimana scorsa, venerdì.
1: Venerdì ci siamo sempre noi, Orlando, De Paola, Braglia, Riccardo e Palomeni.
0: No, ma c'era qualcun altro che aveva espresso un parere.
1: Vabbè, dai,
0: è una squadra datata.
1: Ma lo stai distruggendo, ma dai.
0: Pur nella forza qualitativamente che hanno i singoli, però non lo so, cioè, non mi convince quest'anno Napoli, al di là dell'allenatore.
1: Quindi Napoli datato, titolo, facciamo due titoli.
3: Ciccio, ti convince invece a te?
1: Dai.
2: Lo sai che le parole di Simone mi stanno facendo pensare, forse Simone. ma veramente non ci avevo riflettuto mai bene.
1: Hai sentito Braglia e ti sei illuminato, Desideri, hai capito? Che...
2: Sì, è vero. E credo che abbia anche una panchina abbastanza corta, anche il Napoli. Anche come
1: ma non vi fidate di Allegri, è quello che ha vinto più scudetti di tutti nella griglia, ragazzi.
2: Di Allegri assolutamente sì, ma tanto contano i giocatori alla fine, e conta la qualità che hai in mano, sia tecnica che morale.
1: Quindi pure tu Napoli niente.
3: Vedo in grande difficoltà, Marco.
2: Così.
3: Ha preso una bella rullata.
0: Ha preso una bella scopola col Como.
1: La prossima partita è con l'Inter, Desideri, te rendi conto?
2: Come no?
1: La prossima partita il Napoli gioca con l'Inter.
3: Con la tua internazionale.
1: Capito? Con l'internazionale di Milano gioca.
3: Di Milano che...
2: Speriamo che si svegliano proprio domenica. Fanno un bel risultato.
3: La vedo dura.
2: Possiamo approfittare noi.
1: C'è Roma-Atalanta però. Non è una partita semplicissima, caro Desideri.
2: Ho capito, ma

0: prima o poi li incontri tutte, perciò
1: faccio come ti ricordi Mourinho quando disse che le vuoi vince tutti spallettone, che le vuoi vince tutte Gasperini, insomma un po' piano piano.
2: Giuseppe prima,
3: ma in questo momento le rulla tutte.
1: Giuseppe. Le rulla tutte addirittura, cioè vince sempre adesso a Roma.
3: No, ma no, ma dai, l'Atalanta a mio modo di vedere anche lì, per l'amor del cielo, rispetto l'allenatore, quello che ha fatto, la carriera e tutto, ma non è un allenatore d'Atalanta.
2: Tanto c'ha 6 punti.
1: Però ho fatto 6 punti, mettici una pezza, caro mio.
3: Vabbè,
1: dai.
3: Ma come li ha fatti?
2: Importante farli.
1: Va bene, mi devo fermare. Desideri, ma ti possiamo ridisturbare?
2: Ma certo,
1: ogni tanto.
2: Stefano, dai, devi entrare parte,
1: stai con noi ogni
2: nel
1: tanto.
2: Club di Maracanã.
1: Tu vai sempre in giro, che non te becco
2: tanto
1: mai.
2: Voglio dire,
1: ogni tanto.
0: Il contratto di quanto è? Fatemi capire.
1: Vabbè, adesso ti faccio parlare con Braglia. È Braglia che cura tutto. Braglia cura tutto, ti faccio
0: allora,
1: parlare
0: faccio
1: con lui.
0: Fare il mio procuratore a Braglia.
1: Va bene, faccio tutto. Grande. Desideri un abbraccione grande.
2: Ciao Stefano.
1: Un abbraccio grande
0: ciao,
1: a Stefano.
0: Ciao a tutti,
1: Simo,
0: ciao,
1: ti abbraccio anche a te. Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Milano allo Sheraton. Ci risentiamo venerdì. Un abbraccio grande
2: ciao,
1: a Simone Braglia. Ciao Simo.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Linea a Milano, ritorniamo per l'ultima ora 17:18 con voi. A Milano, a Tommaso Bonanni.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
0: Stoppa la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
1: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
0: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
1: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali e considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
0: Lo sport, la prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Impennata di notizie qui allo Sheraton di Milano, notizie di calciomercato quando sono le 16:10, siamo in rigorosa diretta e saremo in rigorosa diretta in vostra compagnia fino alle 20:30. Alle 20 la chiusura ufficiale del calciomercato, siamo con voi fin dalle 13, anche ieri alla vigilia vi abbiamo raccontato quelle che sono le ultime trattative di mercato in entrata e in uscita calcio internazionale, Serie A, Serie B, Serie C, e lo faremo fino chiaramente alle 20 al gong finale con tutta la nostra regia, i nostri operatori che poi mi faranno anche vivere proprio quei momenti con il countdown, quel famoso orologio che il mio direttore qui al mio fianco, Niccolò Ceccarini, ha vinto tante volte. Caro Niccolò, quante volte avrei visto quell'orologio fare il countdown? Più o meno a cazzotto, 20 volte?
1: Forse anche 25.
0: Forse quasi più 30 di 20, si può dire?
1: Sì, si può dire che a 41 anni non hai un capello bianco? Possiamo dire anche questo, amici all'ascolto e alla visione del canale.
0: Nulla, non è non devo
1: un
0: dire
1: uomo
0: niente prima
1: incredibile questo, non è un uomo incredibile, a 41 anni non ha un capello bianco.
0: Ha microfoni spenti,
1: vive,
0: non ho ancora
1: vive in una bettola, questo va detto, per questo lo aiuta naturalmente, diciamo, le amarezze della vita l'ha superato.
0: Mi piacciono le pinozze. Detto questo,
1: sì, esatto.
0: Detto questo, a parte gli scherzi, qui a pochi metri da noi proprio dietro la regia c'è il countdown inesorabile che va verso lo zero con tutte le ultime notizie. Allora, sta succedendo un po' qualcosa in casa fiorentina.
1: Andiamo per ordine. Allora, innanzitutto ora ci sono però anche delle notizie che riguardano poi il Milan, attenzione perché avremo anche questa notizia qua, però andiamo con calma.
0: Allora, prima del collegamento diciamo che ci poteva essere una sorpresa per la Fiorentina in entrata sull'esterno.
1: Esatto, la sorpresa last minute della Fiorentina è Pedro Gonçalves, esterno portoghese, nazionale portoghese, in forza allo Sporting Lisbona. E qui siamo di fronte ad un esborso ulteriormente importante della Fiorentina perché si parla di un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro. Ora la notizia arriva direttamente dal Portogallo. Gallo. Ancora non è stata confermata appieno dalla Fiorentina, ma sicuramente lo sarà a breve perché ci sono tutte le conferme del caso in arrivo. E c'è un obbligo che secondo me non sarà un obbligo di riscatto puro, dovrebbe essere un obbligo condizionato a 22,5 milioni di euro.
0: Cifre estremamente importanti.
1: Cifre estremamente importanti perché comunque sia la Fiorentina ne ha spesi già 15 per Nige, ne ha spesi uno in prestito oneroso per Gnonto e ora ne spenderebbe 2,5, ma con un obbligo di riscatto, se fosse obbligo di riscatto, sarebbero altri 25 milioni di euro.
0: Ne ha spesi 18 per Beto due giorni fa.
1: Quindi insomma, i soldi sono stati spesi tanti, i giocatori forti sono arrivati. Comunque Pedro Gonçalves è ufficiosamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mandragora ha raggiunto l'accordo col Torino, per cui avendo raggiunto l'accordo con il Torino, perché ormai c'era già tra i club un
0: Torino
1: accordo
0: fa
1: verbale,
0: a centrocampo, fa Braganza,
1: Braganza e Mandragora, quindi l'operazione è a 8 milioni a titolo definitivo e Mandragora ha trovato anche l'accordo con il Torino proprio negli ultimi minuti, per cui a questo punto ci sono anche delle situazioni che vanno a incastonarsi e mi sembra che tutto sommato ora rimanga l'unico obiettivo, l'unico vero tassello che manca in questo momento alla Fiorentina è quello del centrocampista, cioè nel senso dopo aver fatto l'uscita di Mandragora, l'uscita di Gudmundsson, è arrivato Gonçalves,
0: diciamo arriva per Gudmundsson, diciamo, per Gudmundsson, almeno numericamente.
1: A questo punto Mandragora esce e secondo me la Fiorentina, nel frattempo c'è 16:30 pubblicità.
0: È un'informazione per noi, non per
1: perché è arrivata, voglio dire, tra l'altro l'avevi vista?
0: Sì.
1: Comunque a 41 anni senza un capello bianco è una cosa.
0: E ci vedo ancora tra l'altro.
1: Questo perché a 40 anni non deve essere...
0: Ma ci vedo perfettamente.
1: Quindi 11 decimi?
0: Guarda adesso com'è il contratto.
1: Cioè, questo lo vede anche uno mio, per via. Ci sono delle cose cubitali, cioè che questo non può essere un test per la
0: vista.
1: Allora,
0: come questa bomba di Pedro Gonçalves, se c'è da aspettare...
1: No, voglio dire, tra un po' sembra la fermata dell'autobus, da quanto è grande.
0: La tranvia. Dopo glielo chiediamo anche ai nostri ospiti, amici.
1: A proposito, rimanete, arriverà Michele Borrelli, quindi verrà tartassato da me in una maniera incredibile. Comunque, tornando ai discorsi di
0: meno serie.
1: Sì, esatto.
0: Ma dicevo, come per Pedro Gonçalves, che di fatto è un nome a sorpresa perché, correggimi se sbaglio, non era mai uscito in quest'estate, no? Gonçalves per la Fiorentina. Ci dobbiamo aspettare una sorpresa anche a centrocampo? Tipo Torreira per Mandragora?
1: Allora, io non so se a centrocampo per la Fiorentina ci dobbiamo aspettare una sorpresa. Di sicuro un giocatore per me tenteranno di farlo fino alle 20 perché è un'esigenza di Fabio Grosso. In realtà l'identikit non sarebbe propriamente quello di Torsved, che peraltro è una pista che io voglio tenere aperta perché comunque sono 2 mesi che parliamo di Torsved alla Fiorentina, ma allo stesso tempo potrebbe esserci invece un giocatore che ha le caratteristiche del regista, quello che in questo momento non riesce a rappresentare Fagioli nella Fiorentina e allo stesso tempo non riesce a fare Ulai. Per cui cui questa dovrebbe essere un po' la linea guida delle ultime ore del mercato della Fiorentina.
0: Amici milanisti che ci state sentendo, ascoltando, vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre con Netflix, Nicola Ceccarini ci aveva promesso anche delle notizie sul Milan. Cosa sta succedendo?
1: Beh, che Fofana va a Lione. Fofana va a Lione, 2 milioni per il prestito e 12 milioni per il diritto di riscatto.
0: Quindi era uno degli ultimi esuberi, sì, di fatto da piazzare. Resta Tomori fondamentalmente,
1: esatto,
0: che
1: sì,
0: però per il momento non mi pare che ci siano accelerate. Tra l'altro ci diceva anche Federico Bertone e Francesco Bonfanti, i nostri ospiti, ieri c'è una compagnia una diretta qui su Tiambu Radio, che Tomori, qualora dovesse restare comunque nella rosa del Milan, non dovrebbe comunque far parte del gruppo di Amorim, di fatto andrebbe fuori rosa. Altre novità, l'abbiamo detto, no? Tra poco arriverà anche l'annuncio e la firma di Pio Esposito, il rinnovo di contratto,
1: sì,
0: con l'Inter. Juventus abbiamo detto che ha chiuso di fatto il mercato con Voltemade, con Sarr ieri sera, a meno che Caballo non esca, allora a quel punto potrebbe arrivare un'altra pedina, però diciamo così di secondo piano. Sulla Roma ancora non ci sono aggiornamenti.
1: No,
0: perché
1: la Roma continua a trattare, sì, continua.
0: Io ho
1: a trattare
0: dei dubbi
1: che alla fine arrivi,
0: concedimi
1: qualcuno
0: un dubbio,
1: che alla lo so, perché
0: concedimi
1: in questo momento
0: dubbio.
1: C'è molta difficoltà, è una corsa contro il tempo quella di Tony D'Amico e della dirigenza.
0: Si parlava
1: di Gittens
0: sempre col Chelsea,
1: sì, però si parlava di Luis Enrique anche come carta di riserva.
0: Non mi sembra nulla di caldo in questo momento.
1: In questo momento no, non credo che ci siano delle situazioni particolarmente calde, però sono le 16:17 minuti e quindi a maggior ragione c'è ancora tempo per poter lavorare, soprattutto se si trovasse nel giro di un'ora e mezzo un accordo con il club.
0: Allora, tra poco facciamo e proponiamo agli amici che ci stanno seguendo un'intervista
1: a Borrelli,
0: che hai realizzato tu stesso, Nicolò, con Emiliano Viviano,
1: sì,
0: ex portiere che tutti conosciamo, Inter, Bologna, Fiorentina e via discorrendo. Prima però ti volevo chiederti di ricordare anche le cifre di Gudmundsson, perché comunque
1: è un prestito oneroso, 1 milione di euro più un diritto di riscatto a 12.
0: Un colpo comunque importante per la Lazio dal punto di vista economico. C'è da capire, Gudmundsson che è sempre stato titolare nel precampionato della Fiorentina, quindi anche questa è una cessione che ce la dovranno un po' spiegare, nel senso capire perché i motivi di questa,
1: sì,
0: questa cessione.
1: E ovviamente tanti giocatori dello scorso anno sono stati messi sul mercato per cercare, esatto, di liberare, anche perché comunque Mandragora era una presenza molto importante nello spogliatoio. Tanto è un ritorno alle origini anche per Rolando Mandragora, perché ci ha già giocato nel Torino, adesso ci ritorna e quindi la Fiorentina non ha più, tra virgolette, anche dei giocatori rappresentativi dello scorso anno, perché Mandragora lo era assolutamente, come lo era Gosens, è rimasto solo De Gea, è rimasto Ranieri della Fiorentina dell'anno scorso, è rimasto Fagioli e poi sono cambiati quasi tutti gli interpreti, è vero c'è rimasto anche Dur, però il grosso della squadra è stato totalmente cambiato da Fabio Paratici.
0: Ha parlato di Fiorentina e non soltanto, del mercato, della Serie A, di Pio Esposito, Emiliano Viviano. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, a vedere anche nell'intervista realizzata poco fa dal nostro Nicolò Ceccarini, e poi torniamo qui in diretta tra poco dallo Sheraton di Milano.
1: Emiliano Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato. Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare nel giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma, che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo, perché ti dico, le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
2: sì,
1: te?
2: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no, tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene. Non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto, eh? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco per la mia squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, due finali di Champions.
1: È stato bravissimo. Sì.
2: Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
1: Grazie Vivio.
2: Grazie a voi.
0: E questo era Emiliano Viviano, l'ex portiere, che molto gentilmente si è fermato ai nostri microfoni, i microfoni del nostro direttore Niccolò Ceccarini, qui a pochi metri dalla nostra postazione di TMV Radio, Maracanà. Tra poco, tra una mezz'ora, restituiremo la linea a Marco Piccari per il rush finale da Roma, e poi dalle 18 ci ritroveremo sempre qui. No, ora voi non capite, io rido perché il direttore, a cui io voglio molto bene, diciamo, giustamente, man mano che si avvicina alla chiusura del mercato, ma è giusto così, eh?
1: Ma poi la sedia di 5 metri più bassa della tua, si sembra attivo lo Hill. No, ma cos'è, lo fanno apposta? Siamo su Scherzi a Parte o siamo su TV? Morelli, vieni a salvarci, non ce la facciamo. Tra poco arriva alle 18?
0: Alla chiusura, man mano che ci sta avvicinando la chiusura del mercato, il telefono di Niccolò che va in ebollizione.
1: No, perché ora,
0: giustamente,
1: vogliamo raccontare il retroscena? Mi stava chiamando una gente.
0: Mi è freddo.
1: Mi stava chiamando una gente per dire la notizia. Magari è una notizia importante. Giusto. No, devi venire in diretta, no. Perché se non vieni in diretta io sono
0: volevo
1: solo
0: sapere,
1: come bambini piccini hanno bisogno d'accanto
0: uno. Manca poco alla pausa.
1: No, io
0: veramente stavo andando.
1: No, non
0: manca
1: è vero,
0: alla pausa. Volevo sapere le tue emozioni nell'intervistare Emiliano Viviano. Ma soprattutto,
1: normali,
0: secondo te,
1: dovresti
0: fare
1: vita
0: a cazzotto un calco di quante interviste hai fatto nella tua vita da giornalista? Quante, che numero facciamo? 300.
1: Sì, alza.
0: 400.
1: Alza.
0: 550.
1: Io faccio un milione di interviste e l'avrò fatta.
0: Mi piace, bello così. Quindi pensate quanta esperienza e quante notizie.
1: E quanto guadagnato in proporzione. Vogliamo fare anche questo, vogliamo fare anche questa ricerca.
0: 10
1: quanto
0: euro.
1: Quanto guadagnato in proporzione alle interviste fatte e alle cose di qualità fatte?
0: Gol.
1: Zero.
0: Benissimo.
1: Questo, diciamo, è una bella proporzione.
0: Dobbiamo andare in pausa, c'è per caso un'ultima ora.
1: Però ho fatto tante plusvalenze.
0: C'è per caso un'ultima ora a Fiorentina?
1: Stiamo lavorando sul centrocampista della Fiorentina, e soprattutto stiamo lavorando anche sulle cifre corrette di questa operazione, che abbiamo detto dal Portogallo, operazione Pedro Gonçalves, è 2,5 di prestito oneroso ed obbligo di riscatto a 22,5. Sto cercando di capire se l'obbligo di riscatto è effettivo oppure obbligo condizionato, perché fa tutta la differenza nel mondo.
0: Cioè, quindi il Milan è Fofana,
1: sì, a Lione, prestito oneroso per 2 milioni di euro e diritto a 12. E
0: invece su Thiago Gabriel per ora lo teniamo
1: tutto
0: lì,
1: fermo.
0: Non è tutto fermo.
1: Però tutto fermo.
0: Non sì. Tutto finito, ma tutto fermo.
1: Tutto finito, quello è da tempo.
0: Pausa. Torniamo tra poco sempre qui dallo Sheraton.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Tra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane. Un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile, sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, allora rientriamo in diretta e indovina un po' Niccolò Ceccherini, siamo sempre allo Sheraton, non ci siamo spostati, vedete qua dietro, vedi qua, anzi di qua, vedi Tembo Radio Sport, la radio ti chiama il calcio e ti chiama anche...
1: Lo sport.
0: Sei già detto, ma comunque, vabbè.
1: Allora,
0: l'avevo già detto.
1: La radio chiama il calcio, la radio chiama lo sport, la radio chiama il giornalismo.
0: Bravo, questo mi piace. Invece il mercato.
1: Sono rimerso dal tunnel della Manica dopo essere
0: rialzato, tipo Palombaro.
1: Sì, ho trovato 2 tonni e poi dopo ho fatto questa riemersione di livello. Sì, stiamo sempre alla ricerca del centrocampista della Fiorentina.
0: Intanto perché... è ufficiale Sarri alla Juventus, ricordiamolo.
1: Potrebbe venire anche Giovanni Carnevali nella chiusura della serata, il direttore generale, o meglio, l'amministratore delegato della Juventus potrebbe essere qua.
0: Non promettiamo nulla perché bisogna vedere anche capire un po' le tempistiche, però sarebbe sicuramente, siamo qui pronti a fare tutte le domande del caso. Dicevamo di Sarri, è un acquisto molto importante, Niccolò, perché sono 2 milioni di prestito più 28 di diritto di riscatto che diventa obbligo però a determinate condizioni, che sono il 50% delle partite giocate sotto tra dei giocatori e una qualificazione europea, giusto? Non so se
1: sì,
0: Europa League o Champions League.
1: Sì.
0: Ora penso che la qualificazione la Juventus la possa ottenere visto il fallimento della Champions. Ti volevo coinvolgere su un calciomercato di una squadra in particolare, senza chiederti particolari notizie, anche perché in questo momento non ce ne sono. Però ho chiesto a tutti i nostri ospiti che si sono susseguiti in queste ore di diretta qui su Tembo Radio e anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, ovvero il Como. Cioè, a tuo avviso, tu che ne parlavamo prima, a parte gli scherzi, seguito tanti calciomercati, ti è mai capitato di vedere una squadra giovane da un punto di vista anagrafico, va bene, però già capace di fare questi colpi? Perché di fatto Ken, con tutti i suoi difetti, è il centravanti della nazionale.
1: Sì.
0: Allora, ti ricordi a memoria una squadra che ha fatto questa impennata anche di importante sul mercato?
1: Ma sinceramente
0: difficile.
1: Difficile ricordarmi un po' di quello che... Cioè, il Como quest'anno è stata veramente la regina del calciomercato. Hanno preso dei giocatori straordinari, hanno fatto l'ultima operazione, quella di Ken, hanno preso prima ancora Shalobà, ne hanno fatte di operazioni, hanno creato secondo me i presupposti per una squadra. Io l'ho già detto, mi sono molto sbilanciato su questo argomento. Per me il Como farà una Champions League che vi sorprenderà e perderà dei punti in campionato. Non so se questo, diciamo, è stato già messo in programma, in conto, però io sono convinto che la formazione allenata da Fabregas in Champions sarà una di quelle che renderà più lustro al calcio italiano, mentre sono quasi convinto che invece perderà un po' di terreno nel campionato di Serie A. Perché? Perché è logico, perché non puoi reggere 2 impegni, perché comunque sono 8 partite di Champions, giocare a quei livelli in cui gioca il Como, un conto è giocare 38 partite di campionato, ma magari 4 o 5 di Coppa Italia, un conto è fare, voglio dire, 8 partite di Champions che ti prosciugano, magari arrivare anche al playoff, andare avanti, provare ad andare avanti, sicuramente qualche cosa perderà, però ecco, francamente è difficile ritrovare una cosa del genere, ecco sì.
0: Tra poco, intanto chiedo alla regia di preparare il contributo con un'intervista realizzata dal nostro Alessio Alaimo pochi minuti fa, tra poco lo andiamo ad ascoltare. Dicevamo...
1: Ti ha intervistato Alessio Alaimo?
0: Adesso, una sorpresa, non anticipiamo.
1: Addirittura?
0: Non anticipiamo.
1: Surprise? Borrelli?
0: No, quella ancora
1: arriverà
0: no,
1: di sotto,
0: quella ancora
1: bene.
0: No. Arrivano i nostri amici di Network. I 3 colpi che dobbiamo aspettarci da qui alla fine del mercato, realisticamente, i 3 colpi che devono arrivare arriveranno e i 3 colpi che rischiano di non arrivare per mancanza di tempo. Allora, diciamo l'esterno della Roma
1: mi sembra sia quello più borderline di tutti. Poi, per esempio, il centrocampista della Fiorentina, okay, è un altro borderline.
0: Ma non l'esterno, che ricordiamolo.
1: No, l'esterno è Pedro Gonçalves, perché è stato preso praticamente. A questo punto si aspetta solo che faccia le visite mediche e poi possa essere ufficializzato nelle prossime ore.
0: Mancano 3 ore e mezzo, ricordiamo.
1: Quindi io penso il centrocampista della Fiorentina, l'esterno della Roma. E poi la Juve ha fatto, l'Inter ha fatto, il Napoli non deve fare nulla, l'Atalanta potrebbe, Milan sì, potrebbe fare il difensore, stavo pensando il Torino mi sembra sia a posto, poi delle squadre di vertice, magari potrebbe esserci questo fatto se l'Atalanta decidesse di fare
0: un difensore
1: Cabal, potrebbe naturalmente liberare l'ultima operazione per la Juve Tagliafico.
0: E poi si parlava di Romagnoli, tra l'altro,
1: sì.
0: L'Atalanta, e in questo momento diamo il Cabal eventualmente più in rapporto. Invece i 3 colpi che sicuramente, le 3 operazioni che per mancanza di tempo invece possiamo diciamo così definire naufragate. Chi ci possiamo mettere?
1: Operazioni naufragate nelle ultime ore? Sì. Ma mettiamola anche, no, più che naufragata, un'operazione dell'ultime ore che non ha una risposta è quella Zirkzee. Perché sì.
0: Dove va Zirkzee?
1: Perché comunque alla fine Zirkzee rischia anche di rimanere al Manchester United, considerato che doveva andare alla Juve, doveva andare all'Atletico Madrid, prima ancora doveva andare alla Fiorentina, adesso non va da nessun'altra parte e questa potrebbe essere una storia di mercato. Jonathan David invece comunque è andato, quindi comunque la Juventus ha sistemato anche questo esubero. Ma una storia di mercato secondo me è il Napoli, perché poi alla fine non è riuscito più a vendere nessuno, nessuno è uscito con le cifre che il Napoli voleva, per esempio Lang era un giocatore che loro potevano vendere ma non l'hanno venduto.
0: La permanenza quindi sarebbe del clamoroso.
1: Però ora in questo momento Lang è molto più vicino a rimanere che andare via, e comunque il mercato del Napoli si potrebbe chiudere. Il voto è basso.
0: Ricordiamo è rimasto bloccato per via degli esuberi,
1: il mercato del Napoli può avere un voto basso, ma la squadra ha un voto alto comunque, perché c'è una grande qualità ruolo per ruolo.
0: Anche
1: per
0: perché molti se ne scordano, scusami Nick.
1: Poi bisogna fare una telefonata.
0: Sì, molti si scordano, ma all'inizio del mercato De Laurentiis si è speso tanto per i riscatti.
1: Assolutamente. Sì.
0: E poi comunque
1: c'erano da sistemare alcuni esuberi e conseguentemente se non uscivano dei giocatori non potevano fare mercato. Comunque adesso vediamo, perché tendenzialmente mi sembra che il Napoli, pur oggi essendo, non dico bocciato dal mercato per le operazioni, non può essere bocciato come livello di squadra, perché comunque è una squadra di altissimo livello e lotterà secondo me per le prime posizioni.
0: Allora, andiamoci a sentire l'intervista realizzata poco fa, a pochi metri da qui dalla nostra postazione, da nostro Alessio Lai, uno degli uomini di mercato qui a nostra disposizione al seguito di tutto Mercato Web e TMV Radio, con Nicola Maffessoli che è il procuratore a parte l'entourage di Mario Balotelli, e poi con Nicola Fulco che è uomo mercato della Littifacca. Andiamo a sentire un po' quello che ci hanno detto i nostri microfoni.
2: Con Nicola Maffessoli, procuratore tra gli altri di Mario Balotelli, Andrea Fulco, uomo mercato dell'Littifac. Nicola, si è ormai creata una sinergia tra te e l'Littifac, l'ultimo trasferimento, quello di Torriani, proprio nella squadra dell'uomo mercato, Andrea Fulco.
3: Sì, ciao a tutti. Sì, si sta creando questa sinergia anche perché comunque è un mercato, un campionato in espansione, dove tanti ragazzi vanno per misurarsi con delle realtà nuove, quindi fare un'esperienza all'estero sia di ovviamente calcistica ma anche di vita e di cultura differente. Abbiamo aperto questo bel canale, insomma, per ora sta funzionando bene, ecco.
2: È arrivato anche Enoch Balotelli a completare il reparto, ritrova Mario, tra l'altro qualche mese fa proprio a tutto Mercato Web Enoch l'aveva confidato, mi piacerebbe giocare insieme a Mario, insomma lo hai accontentato.
3: Sì, diciamo che era un desiderio che avevano espresso già da qualche tempo e siamo riusciti a concretizzare questo loro desiderio quando Mario è stato portato a Dubai a gennaio. È nata un po' la cosa che magari a fine anno anche Enoch l'avrebbe raggiunto, e per l'appunto ringrazio il presidente, la terza e Andrea che ci hanno permesso di realizzare questo loro desiderio e di farli ritornare, insomma, per la prima volta a giocare insieme.
2: Littifac che tratta intanto Vignato, ma ti chiedo perché non è arrivato Pjanic, che insomma è un calciatore che hai trattato a lungo per la Littifac?
4: Non è arrivato semplicemente per scelta tecnica da parte del mister, fondamentalmente. Pjanic stuzzicava nella maniera più assoluta, però si è deciso poi di virare di là, ma siamo comunque contenti.
2: Di Vignato quanto è vicino?
4: No, non è vicino. No, abbiamo fatto delle chiacchiere, ma tanto il mercato è così, si parla e si vede se si possono trovare delle opportunità. Non è arrivata, andiamo avanti.
2: Guardi ancora con attenzione al mercato italiano?
4: Guardo sempre il mercato italiano.
2: Il progetto dell'anno prossimo per la Littifac, si punta sui gol di Mario, si punta sulla voglia di Enoch, l'obiettivo della squadra?
4: Ma l'obiettivo della squadra è di far bene in generale, abbiamo rinnovato parecchio, abbiamo inserito tanti giovani, nuovi giocatori locali. È l'obiettivo di sicuramente di far meglio l'anno scorso, ma ripeto, a livello qualitativo secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Vediamo se arriverà qualche altra opportunità, comunque in quel momento siamo contenti e andiamo avanti, vediamo. Tanto è il campo che parla, quindi ti dico, al momento siamo felici. Però.
2: A proposito di giovani, dalla Cremonese alla Serie D per farsi le ossa, Faieva in prestito appunto per crescere e a calza di minuti e gol.
3: Ma sì, è stata una cosa nata dai club sostanzialmente. Il ragazzo è felice, soprattutto trova un direttore di grande esperienza e di spessore come Giorgio Perinetti, per questo insomma, ha deciso di sposare il progetto dell'Atletico Palermo.
0: Ecco, grazie Alex Laima per questo bel contributo, questa bella intervista che poi potrete anche leggere sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Come dicevamo, siamo in diretta fino alle 20 con il gong finale, ma poi anche fino alle 20:30 con i commenti alle ultime ore di mercato, con le ultime notizie. Come dicevamo, al mio fianco Niccolò Ceccarini, che è alle prese giustamente anche con le ultime di mercato, telefonate, messaggi, indiscrezioni che arrivano, quindi notizie da confermare, notizie da trovare, notizie da cercare. Facendo un brevissimo recap, un brevissimo riepilogo di quello che è successo, di quello che sta succedendo in queste ultime ore, il Milan, che ha ceduto e sta cedendo Fofana al Lione, era uno degli ultimi esuberi, sta cercando di prendere Thiago Gabriel, il difensore del Lecce, che era stato cercato anche in passato, è stata già rifiutata la prima offerta da parte dei Salentini. C'è la Juventus che di fatto ha concluso il mercato con l'arrivo di Sarr ieri sera, di Voltemade per l'attacco questa mattina. Attenzione, nel caso in cui dovesse uscire Caballo in direzione Atalanta, potrebbe arrivare un nuovo difensore. La Lazio si è assicurata Gudmundsson in prestito oneroso da 1 milione con un diritto di riscatto a 12, un'operazione molto importante. Non stanno arrivando chef e pasticcini,
1: sì, questi stanno mangiando alla grande, tutti tranne noi, ma questo è abbastanza normale,
0: giusto così, sì. È giusto così.
1: Però noi siamo sopravvissuti,
0: è già capitato questa cosa,
1: siamo alive,
0: un giorno toccherà anche a noi,
1: però noi siamo sopravvissuti a alive. Questa notte non era facile,
0: again invece no, era la pizza di sera,
1: sì.
0: Invece per quanto riguarda l'Inter, dicevamo, ci aspettiamo, abbiamo anche il nostro Ivan Cardia che è andato verso la sede dell'Inter per accogliere anche Pio Esposito con il rinnovo di contratto. E poi ci sono anche le cosiddette piccole, caro Niccolò, che provano a fare i colpi, che provano a ottimizzare una rosa per cercare una salvezza, come il Monza ad esempio, che ha preso Zolkowski dalla Roma, Gokricidze dall'Udinese, lo stesso Sassuolo. Come vedi il Sassuolo, Nick, che ha perso Pinamonti?
1: Ha perso Pinamonti,
0: ha preso
1: però,
0: Bowie, giusto?
1: Sì, Bowie ha preso Bowie, per cui
0: ha preso un paio di giocatori anche oggi,
1: Sulemana, esatto, ha preso, sì. Sulemana, per cui è una formazione che secondo me
0: ha rifatto la difesa,
1: ha rifatto, sì, però io credo che abbia trovato, come giustamente, non voglio anticipare i contenuti anche delle interviste che ci saranno dopo eccetera, sì. Però un po' tutti sono convinti che Aquilani sia un predestinato.
0: C'è il rischio contraccolpo con la perdita di una figura così importante come Giovanni Carnevali?
1: Il contraccolpo ci può essere nel momento in cui la società non è organizzata. Diciamo che è una perdita importante, ma se sei organizzato la puoi attenuare, no? Questa perdita comunque.
0: Vediamo
1: dirigente...
0: che il posto di direttore sportivo l'ha preso
1: Checco Palmieri, e direttore generale è tornato Andrea Fabris, per cui
0: Palmieri che era il vice, diciamo,
1: sì,
0: di Carnevali,
1: e quindi questa cosa qui comunque sia stata un po' attenuata, perché quando hai una società sicuramente ben organizzata riesci in qualche maniera a fare anche. Nel frattempo ti viene detto che Lucarelli dura 6:30.
0: Sì, perché però sì. È anticipato, è spoilerato.
1: No, però sai leggerlo?
0: Sì, so leggerlo.
1: Potete rimetterlo un attimo,
0: l'avevo,
1: perché voglio vedere se
0: l'avevo chiesto io alla regia.
1: 6:30,
0: l'avevo chiesto io.
1: Però è abbastanza grande, secondo te la L la leggi?
0: È abbastanza grande.
1: L-U-C-A-R-E-L-L-I
0: 6:30. Hai un dispositivo come quello, un iPad così?
1: Io l'ho comprato ieri.
0: Ah, grazie, sì, benissimo.
1: Sì, avevo uno sconto dell'80%.
0: Benissimo.
1: Delle persone, diciamo così,
0: con
1: nel mio caso, con ridicolaggine acuta. Ecco.
0: Prima abbiamo sentito Milano Viviano, dopo le 18 sentiremo anche un altro ex giocatore, Alessandro Lucarelli, visto l'hai detto, che è attualmente il direttore sportivo del Livorno.
1: Lui,
0: Direttore sportivo del Livorno, ex difensore del Palma e non soltanto, in Serie A.
1: Anche della Fiorentina, un anno è stato...
0: È vero. Senza spoilerare, di che cosa avete parlato, più o meno?
1: Ma abbiamo parlato un attimo, diciamo, di quello che faremo stasera a cena.
0: Tu e lui?
1: Sì, 6 ore e mezzo, l'intervista dura fino a mezzanotte e si è parlato un po' anche del menù di stasera, tra l'altro insomma coinvolgendo anche altri amici su quelli che sono i gusti suoi. No, a parte le battute, abbiamo parlato del Livorno, di questo, diciamo, binomio anche bello e divertente che per certi versi si ritrova in questo momento in un calcio professionistico, perché sono due fratelli, uno fa il direttore sportivo, l'altro fa l'allenatore, del rapporto che ci può essere anche interpersonale quando poi naturalmente si sfocia nel lavoro, due operazioni che comunque, tre giocatori che il Livorno vuole chiudere, e poi si è ovviamente parlato un po' del campionato, della Serie A e di quello che naturalmente ci aspetta aspettano i prossimi anni che per il calcio nazionale.
0: Dopo le 18 sentiremo anche l'intervista realizzata a Niccolò Ceccarini. Adesso mancano 5 minuti alla pausa, voglio fare un gioco con te prima di liberarti, Niccolò, di restituire per l'ultima volta la linea a Roma da Marco Piccari per poi riprendere fino alle
1: 20:30. Che ci dice, occhio alla situazione con E, c'è subbuglio in città.
0: Occhio alla situazione con E, Manu con E della Roma.
1: Sì. Buon Marco Piccari, essendo naturalmente il direttore di TM Radio, ma oltre che essere direttore di TMV Radio.
0: Mancava una V.
1: TM Radio, ho detto.
0: Sì.
1: Che era tutto mercato radio, no?
0: Esatto. Sì.
1: Che comunque forse
0: guarda, è scritto dietro di noi, guarda, vedi, siete
1: però
0: loro.
1: Posso dire TM Radio secondo me stava meglio.
0: Un futuro.
1: Perché
0: dice,
1: sarebbe tutto mercato radio.
0: È vero, sì.
1: Viene meglio. E stavo dicendo sul pezzo, ci sta raccontando un po' quello che si sta vivendo.
0: Ricordiamo cosa è successo. Stamattina è arrivato l'interesse del Chelsea, un interesse importante dal punto di vista economico.
1: È un'offerta da 60 milioni di euro, che però in questo
0: Gasperini
1: momento
0: ha detto,
1: non può accettare.
0: Perché non può?
1: Non può accettare la Roma, perché Gasperini ha detto no.
0: Perfetto. Però chissà che da qui alla fine del mercato non può succedere qualcosa.
1: Perché devi sempre mettere, diciamo così, questa da qui alla suspense negativa nei confronti dei tifosi della Roma che ci stanno seguendo, che vogliono avere,
0: carità,
1: delle certezze.
0: Per
1: tra l'altro c'è un agglomerato in questo momento
0: perché
1: alle nostre spalle abbastanza importante.
0: Perché sono uscito da mangiare.
1: È uscito da mangiare e tra l'altro vedo un grande chef che si avvicina,
0: sì,
1: con
0: allora,
1: tanta
0: posso
1: roba.
0: Dirti, posso dirti che l'agglomerato è tutto condensato in un unico punto, però lasciamo perdere. Allora, una
1: squadra. Dire
0: una,
1: che noi non verremmo presi in considerazione.
0: No, ma meno male, mi verrebbe da dire.
1: Va bene, allora, vabbè, però sei sempre il solito.
0: Un gioco quando mancano. Tra poco ne siamo in pausa. Allora, miglior acquisto squadra per squadra. Milan, non lascia stare il
1: Gonzalo
0: pezzo.
1: Gonzalo Ramos.
0: Non lascia stare, ti ho detto, lascia stare il pezzo.
1: Ho capito, ma perché
0: sto scherzando? Sto scherzando, va bene, va bene. Gonzalo Ramos, perché?
1: Perché secondo me è un grande bomber, un grande attaccante e potrebbe davvero rilanciarsi nel campionato italiano.
0: La Roma. La Roma ne ha fatti tanti.
1: Io vado un po' in controtendenza perché se ne è parlato troppo poco. Santiago Castro.
0: Bravo. In questo momento faticherebbe chiunque a togliere il posto a quelli là davanti, con Dybala, Malen, Rodrigo Mora, Sulé, però avrà sicuramente il suo spazio. Quanto ha pagato la Roma Santi Castro, più o meno? 5 milioni.
1: No, 4
0: milioni.
1: 40.
0: 40 milioni, sì. Mi sembrava un po' troppo poco.
1: Sì.
0: Napoli. Napoli ovviamente non ha fatto mercato, ha preso Favasule, ha fatto riscatti.
1: Sì, Badiashile. Diciamo Badiashile, dai, per forza di cose. Mettiamo la prospettiva di Favasule, ci piace.
0: Bene, sì, sono d'accordo, la sposo questa cosa. L'Inter è tosta.
1: Per me Curtis Jones.
0: Bene, perché? Perché non Stones?
1: Perché mi sembra che per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter sia una buona soluzione anche per il futuro, cioè nel senso che magari se un giorno andrà via Çalhanoğlu, io penso che Curtis Jones secondo me è un acquisto poco reclamizzato ma molto importante per l'Inter.
0: Lazio, Pinamonti, Frattesi o Gudmundsson?
1: Frattesi tutta la vita.
0: Sono d'accordo. Fiorentina.
1: Fiorentina a questo punto ti direi
0: sulla carta uno ci sarebbe.
1: Allora, Atta secondo me è il migliore in assoluto. Ma se Pedro Gonçalves è quello che abbiamo visto e che si è visto anche in nazionale e che si è visto in alcune partite dello Sporting di Lisbona, potrebbe essere veramente un bel colpo, però bisogna vedere anche come sta fisicamente.
0: Atalanta che era partita in sordina.
1: Rowe,
0: più di Gaetano.
1: Sì, Rowe.
0: Rowe, ricordiamo anche le cifre perché.
1: Te l'accordo?
0: Io sono d'accordo.
1: No, diceva lui.
0: A lui.
1: Lui
0: a fare da
1: che?
0: Rowe?
1: Rowe a fare da esterno. Che
0: 40?
1: Fare? Ah, a fare nel senso cosa sta portando a fare in campo? 40 sono
0: a fare cosa? Che l'hanno preso a fare.
1: Esatto, dice a fare che?
0: No.
1: Fare l'esterno d'attacco. Prestito oneroso a 5, obbligo di riscatto a 30, 5 di bonus. Poi?
0: Como
1: Nico Pazzo.
0: Come Nico Pazzo lo
1: la conferma
0: nuovo
1: di Nico Pazzo.
0: Grassina, c'è un nome?
1: No, chiedeva a te, Grassina, rigiro la domanda, non sai niente.
0: Non so niente, perché sei te quello di Grassina.
1: Salutiamo
0: tanto Ciro Venerato.
1: È stato un grande speciale. Un grande
0: speciale, ieri ci è venuto a trovare anche in diretta.
1: In realtà era un servizio di un minuto su una finale. Lo speciale l'hai inventato te che era diventato uno speciale.
0: Ah, non l'hai detto te?
1: No, io non l'ho mai detto. Allora, Plico di Borrelli e lo speciale Grassina è roba tua, diciamo.
0: Capito, scusate,
1: ora no, arriva alle 18 il grande Michele. Che gol Lautaro.
0: Ma non solo.
1: Abbiamo detto tutte, no, le big.
0: Sì, c'è un tra tutte queste c'è un acquisto che più di altri ti ha convinto?
1: Ma guarda, vedendo un po' alcune operazioni di mercato, sono molto curioso soprattutto di capire
0: Beto
1: alla Fiorentina cosa potrà dare, perché quando va via un giocatore come Ken, andare a sostituirlo, anche se può essere molto più funzionale, perché comunque gioca più per la squadra Beto, ecco, perché poi la pressione per un centravanti che gioca a Firenze non è una pressione normale, è una pressione molto forte, e quindi voglio vedere. Beto è arrivato con una grande incertezza, con una grande diffidenza, e vedremo se effettivamente Beto potrà essere il giocatore che la Fiorentina può rivalutare anche agli occhi della sua gente.
0: Parlavamo prima della Lazio, di Frattesi, che assolutamente, sì, anche perché ha segnato due gol, ha portato 6 punti, quindi anche per forza di cose. Poi c'è Pinamonti e poi vedremo all'Opera Gudmundsson. La Lazio ha una variabile, ha il fattore tifosi che non ci sono. Quanto incide? Perché da una parte c'è la Roma, che viaggia sulla linea dell'entusiasmo, dall'altra c'è una squadra che ha fatto una figuraccia in Coppa Italia venendo eliminata subito, però poi è partita bene con 6 punti su 6. Serve a prescindere, cioè è imprescindibile che ritorni, o che comunque si chiarifichi, si chiarisca l'aspetto dei tifosi, o la Lazio può far bene anche senza?
1: Ma io penso che la Lazio
0: non è...
1: Allora, la Lazio è una buona squadra alla fine, dal punto di vista anche degli inserimenti che ci sono stati, penso a Frattesi, a Pinamonti, a Gudmundsson, giocatori che hanno anche voglia di rilanciarsi dopo la fine di certe esperienze. Però lì il problema rimane sempre l'aspetto ambientale, perché a livello ambientale è chiaro che se tu hai delle partite da giocare in casa all'Olimpico e non hai i tifosi, diventa estremamente complicato riuscire a fare qualcosa anche di particolarmente positivo, perché questo non è un fattore secondario, è un fattore primario, cioè avere dalla tua parte la gente ti permette anche di vincere meglio le partite. Giocare in uno stadio silenzioso non è semplice, per cui lì c'è la grande difficoltà dell'allenatore, che deve comunque mettere la squadra nel contesto di giocare come se ci fosse uno stadio pieno. Però la Lazio potrà tornare a fare qualcosa di importante quando questa diatriba verrà risolta, e per me, lo ribadisco, lo Tito dovrebbe fare un passo indietro, perché la gente tifosa della Lazio ha preso una strada e non tornerà più indietro, e bisogna che la sblocchi lui.
0: Tolto Aquilani, che hai citato giustamente prima, io sono d'accordo con te, perché ha fatto bene prima di arrivare a Sassuolo l'anno scorso in Serie B sperando la promozione. C'è un allenatore dal quale che ti stuzzica, che ti sei particolarmente incuriosito vedere all'opera in questa Serie A?
1: Ma guarda, io...
0: Tolti chiaramente ovviamente i big.
1: Io penso che un giocatore...
0: Cioè ci può essere Amorim, cioè Don Big, ma anche, ne so, lo stesso Juric, che magari sei, lo vuoi vedere una rivincita, oppure vuoi avere magari una conferma, uno stato in punto da Lunajic, è un allenatore anche molto sottovalutato.
1: Io invece torno su Sarri, perché secondo me potrebbe fare un bel lavoro all'Atalanta. Cioè potrebbe fare un buon lavoro all'Atalanta, non adesso, ma magari nel corso di un progetto di 2-3 anni. Cioè per me questo sarà un buon anno per l'Atalanta, ma alla fine al limite della transizione. Quello successivo potrebbe essere. Poi insomma, siccome a Sarri hanno detto che stava entrando
0: al Jolly Conference,
1: sì, esatto, cioè, che l'Atalanta, si è detto anche che Sarri è entrato nella fase non discendente della sua carriera, vediamo se effettivamente sarà così, oppure se è l'ennesima scelta giusta della famiglia per casa.
0: Allora adesso noi restituiamo tra poco la linea a Roma con il rush finale di Marco Piccari, Stefano Impallomeni, i suoi ospiti fino alle 18. Poi torneremo alle 18 da qua con le ultime 2 ore di calciomercato ufficiale, con la mezz'ora di commento.

passa a Marco Piccari. Noi qui dallo Sheraton con il direttore e tutti i nostri ospiti torniamo tra un'ora esatta per il grande rush finale di questa sessione estiva di calciomercato 2026.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio, che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
0: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra, quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
1: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
0: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
1: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
0: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Riprendiamo la linea da Roma, ringraziando naturalmente Tommaso Bonanni dallo Sheraton di Milano. Stiamo seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impallomeni qui
1: con Marco,
0: me.
1: Ciao
0: Stefano,
1: tutti.
0: Ciao. E allora si procede in questa maratona. Ricordiamo, saremo in diretta fino alle ore 20:30 con voi. Alle ore 18 ridaremo la linea a Milano allo Sheraton, che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato, più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi, che saluto subito.
2: Ciao Massimo,
0: ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: In attesa, poi dovrebbe raggiungerci tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Voltemade nel pomeriggio, che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante. C'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
3: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
0: c'è
4: ciao.
0: Anche Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
2: Ciao allora. Michelangelo.
4: Ciao. Massimo, un abbraccione. Massimo,
2: a te.
0: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla. Abbiamo detto di Sarri, che è arrivato anche lui dal Tottenham, poi Voltemade, quindi si completa il mercato della Juventus. Vediamo Tagliafico se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te. Che voto daresti al mercato della Juventus?
3: In attesa che poi si definisca tutto tra poche ore, la sufficienza.
0: Risicato?
3: Sufficienza no, abbondante. Però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate. Non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore. Insomma, Rebekovic, non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire, o sia stata una valutazione della dirigenza di mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare. Però insomma, voglio dire, adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sarri, Thuram si dovrà operare pure lui. Insomma, i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo. Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi ti dico, sufficienza piena. Si poteva fare meglio? Chi lo sa. I soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non ci sta tanto da fare.
0: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
2: Beh, allora, bisogna, almeno per quello che poi sarà il voto che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà, che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma noi, per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziari e anche quelle che sono le dinamiche di mercato. Quindi alla fine, secondo me, con tutte queste difficoltà, io direi che io un 7 glielo do.
0: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
2: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche. Forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco, e quindi sono curioso di vedere.
0: Sì, anche io mi unisco a questo tuo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda: che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
4: Guarda, per tutte le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, il fair play e tutto, io credo che sia stato fatto una campagna acquisti, sia stata fatta una campagna acquisti da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato male, non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello. Poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol. Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più, quindi direi sì, un bel 7. Nonostante le difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
0: Più forte o meno forte, uguale rispetto all'anno scorso?
4: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Yıldız, quello di Thuram, sono importanti, però come sempre le case bisogna farle dalle fondamenta e credo che rafforzando la
0: se
4: difesa...
0: parti dall'alto fai il macello. È proprio,
4: esatto, cioè... e quindi ma bisogna poi... partire dalla difesa. La difesa è un pochino più forte sicuramente.
0: Sì, sì. Massimo, prego.
2: No, volevo dire che io penso anche, io considero Spalletti un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no?
0: Sì.
2: È ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol comunque ha dato quel qualcosa che la Juventus mancava, ha molte soluzioni anche sulle fasce e non ha Yıldız, quindi io credo che la Juventus con un po' di buona volontà e un po' di ingegno da parte di Spalletti
0: possa fare qualcosa.
2: Sì, secondo me si parte.
0: Poi non dimentichiamoci il portiere, che poi c'è Michelangelo, insomma, qui appunto, specialista del ruolo, vicario, che tra l'altro si è subito presentato bene, anche lui, no? Quindi anche questo, Michelangelo, penso sia un acquisto importante. Serviva
4: così. Sì, no, io parlavo. Esatto, parlavo della difesa in generale. Sì. La difesa, naturalmente, il portiere è il cardine, quindi rinforzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, e poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo, Spalletti è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare, quasi infortuna uno, entra, fa gol, fa una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
0: Vabbè, vediamo Stefano, no? Poi anche dice bene Massimo, poi anche Spalletti deve fare qualcosa, insomma, creare qualche cosa di no?
3: Credo che, voglio dire, debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve non è facile,
2: c'è.
3: Però vai Massimo.
2: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile, cioè secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompagini un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Luiz, boom, sono due, capito? Ecco, secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che smazza, cioè che praticamente
3: sparigli,
2: elimini, esatto, bravo, che sparigli, esattamente, questo è il termine giusto.
0: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto.
3: Sì, poi anche andare a prendere da quei giocatori, ecco, tipo Nico Gonzalez con Mainz che hanno deluso, andare un po' a rovistare e a rivalorizzare magari i giocatori che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto con Mainz, e rivitalizzarli nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo, manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava. Questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che, insomma, poi alla fine non si sia riempito questo buco, perché non c'è un giocatore in grado sulla linea della tre quarti, c'è sempre questo gioco sugli esterni. Allora ti viene a mancare Yıldız, Boga con Sessão in mezzo, abbiamo detto, Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Luiz, anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo. Non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta, e sono d'accordo con Massimo, serve qualcosa sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so. Voltemate si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa
0: vediamo,
3: inventare assolutamente. In questo senso.
0: No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina, al di là della partenza sul campo, però... Ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso ieri Gnonto, poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina. Cambiato tantissimo, giusto, sbagliato, poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso, in corsa, proprio nel finale di mercato. Come vedete questa cosa, Stefano, al volo?
3: Guarda, io
0: perché poi tutti questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato,
3: ero
0: come
3: entusiasta, però poi, come ha detto giustamente Michelangelo, il campo dice la verità, dice sempre la verità, e vedo molta confusione.
0: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore che in questo momento?
3: Da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, di nuovi arrivi, assemblare le squadre, Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
0: Una bulimia d'acquisto proprio.
3: Bulimia di acquisto, mia, e cosa... anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene ad accoglierla.
0: Sì.
3: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra. Cioè, secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua quei 4-5 giocatori importanti, cioè deve avere una visione allenatore, deve avere la teoria e la pratica. La pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, e non vedo sta cosa. Cioè, quali sono i valori su cui un allenatore punta? Devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori, ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone. È lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
0: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
4: Sì, sì, anch'io sono. No, sono d'accordo. Siamo sempre alle solite. Poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente, quando devi compri tanto, devi assemblare. Ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano, si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo, ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso un campionato disastroso della Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato troppo.
0: È cambiato,
4: in
0: infatti,
4: fretta,
0: ha iniziato
4: quindi...
0: peggio dell'anno scorso.
4: Esatto, quindi poi magari finirà molto meglio, credo.
0: No, per carità, insomma, però insomma l'inizio è veramente.
4: Alla fine,
0: sì,
4: sì. L'inizio è veramente disastroso.
0: Sì, sì, sì.
4: Però bisogna avere un po' di tempo. Quando, ripeto, come ha detto Stefano.
0: Quindi
4: sono
0: non
4: tanti
0: è a rischio
4: acquisti,
0: grosso, secondo te? No, non è a rischio.
4: Secondo me no.
0: L'importante è che non perda le prossime partite.
4: Però poi mi viene da dire sempre, no, quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri, c'è come diceva Stefano, un purpurri di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non continuare a comprare tanto per comprare.
0: È sorprendente perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, è una pagella alla Fiorentina sul mercato.
2: Beh, allora, guarda, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
0: Io mi sono fermato a 9, poi ho perso il conto.
2: Con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti, per l'amor di Dio. Poi, per esempio, uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Dodò, è rimasto. Quindi poi anche qui, no? Le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare, però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche, insomma, adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5.
0: Certo.
2: Però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo, io almeno l'ho visto dal vivo all'Olimpico, e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori
0: limitato, sì, è stato buono, dai, diciamo così, gli ha dato una carezza.
2: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, i pali, però in difesa ogni volta che hanno affondato quelli del Frosinone potevano, non solo hanno fatto 3 gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Cioè, quindi anche, ecco, e chiudo, Grosso come vuol far giocare la sua squadra, e quindi
0: che succede?
2: O immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo, i giocatori sono talmente vari e diversi Quindi vediamo, io il voto sinceramente non so
0: ti senti di dare.
2: No, vabbè, l'ho detto, sull'album delle figurine
0: gli dai
2: 7,5,
0: poi è chiaro, dobbiamo segnare anche un po' quello che succede. No, il voto è alto, anche io penso che sia un 7,5, però il problema è dopo questi quali devi mettere insieme, li devi far giocare.
3: Per me ci sono ottimi elementi.
0: Sì, pure per me. Per me la squadra...
3: Anche belli da allenare, da migliorare.
0: Insomma,
3: quindi
0: l'allenatore Astantuono è un bel giocatore. Insomma, mi sembra...
2: Però c'è una cosa da dire, che a Firenze dopo l'anno scorso e in una piazza in generale come Firenze non è che ti danno quattro mesi per poter fare...
0: Ma poi partire così, partire così è la peggio cosa che puoi fare. Poi nell'anno del centenario, nel giorno del centenario prendi 3 gol in casa dal Frosinone e va via Ken. Cioè tu, sembra che tutto quello che hanno fatto venga un po' così messo in secondo piano in questo momento dopo questo avvio, quindi è una bella missione quella di Grosso, non è facile. Poi lui secondo me è anche la prima occasione importante, che cioè lo step, no, per la sua carriera. Successivo, questo
2: certo.
0: È uno step, no, Stefano, perché
3: devi sapere orientare, devi accorciare i tempi delle conoscenze, devi dimostrare anche in queste difficoltà di essere lucido.
0: Assolutamente.
3: Perché se perdi lucidità, ma non è colpa, non gli faccio una colpa, però secondo me l'abilità di un allenatore è anche essere svelto, rapido, capire da dove arrivano i problemi.
4: E soprattutto Stefano, anche io una certa esperienza, cioè
3: esatto.
4: L'esperienza ti dà anche questa possibilità, no, di capire un po' prima rispetto a un ragazzo con tanta voglia.
3: Facciamo un esempio, tu lavori Michelangelo col 4-3-2-1, adesso entriamo nel campo per un mese e poi vai dietro magari alle opinioni di chi fa, no, dice no, ma come, io sono stato tra questi, ma gioca Mario a sinistra, e poi ricambia, mette la squadra, fa 4-3-3 e ne cambia 8 rispetto. Cioè, lui deve andare per la sua strada,
0: deve
3: non per chi ascolta
0: strada,
3: o si fa non ti devi far mai
0: deve
3: condizionare
0: trovare.
3: Dai media, da chi ti dice guarda fai questo, perché lì quello è il segnale
0: che sei andato in bambola,
3: invece
0: sì,
3: devi andare per la tua strada.
0: Assolutamente.
3: Giusto, sbagliata che sia.
0: Beh, una squadra che sta andando per la sua strada, caro Massimo, è la Roma, che insomma 2 partite, 8 gol, Malen ne fa 5 in 2 partite. C'è da seguire, mi dicono ancora, quindi ci sono ancora delle ore di mercato, le stiamo monitorando, poi ci sarà lo speciale a partire dalle ore 18, la situazione di Koné, perché dicono che insomma è ancora da monitorare, c'è un po' di sobbuglio, bisogna capire la società. È stata arrivata questa offerta di quasi 60 milioni dal Chelsea, la Roma l'ha respinta, però la situazione non è ancora chiusa, dicono, vediamo quello che succede.
3: Altre fonti dicono invece che non c'è mai stata
0: un'offerta. Altre fonti dicono non c'è mai stata un'offerta, bisogna vedere qui che cosa succede. Che ne pensi, Massimo? Che anche qui... E ti chiedo se la Roma la ritieni la vera antagonista dell'Inter in questo campionato.
2: Allora, vado per ordine. Innanzitutto sul mercato della Roma direi che è stato detto tutto e l'incontrario di tutto, ma non ci ha preso nessuno, nel senso che tutti i nomi che sono stati fatti, chi per un motivo, chi per un altro, non sono arrivati, e quelli che sono arrivati all'improvviso, senza che nessuno ne avesse avuto, diciamo, le avesse intercettati in precedenza. Quindi cosa può succedere in queste ore? Non lo so, so solo che vediamo alle 8 se dopo 2 anni e mezzo la Roma riuscirà a prendere un giocatore diciamo che tocchi a sinistra di piede destro, perché è diventata una favola da questo punto di vista, non è che riguarda solo Gasperini, è dai tempi di De Rossi che la Roma cerca un giocatore da quella
0: Leveling
2: parte.
0: La trattativa è avanzata, anche questo
2: sì, vediamo, gli hanno mandato un aereo, un letto, poi non si sa se Stereo è partito o non parte, vabbè. Detto ciò, io credo che la questione con sia una questione che per certi versi l'ha chiusa Gasperini ieri sera al termine della partita con le sue dichiarazioni, perché quando uno come Gasperini dice una cosa del genere, poi vendergli con E significa che gliene devono portare 4 eppure di alto livello, perché non dia le dimissioni, ecco, non adesso sto
0: a meno che il giocatore ha detto me ne voglio andare o voglio
2: non credo.
0: Almeno che non ci sia un ripensamento del calciatore, questo non lo so, ecco.
2: No, io penso che la Roma che abbiamo visto in questo avvio di stagione, partendo da un anno di Gasperini, ha raggiunto la Champions League e anche, diciamo, quelle che possono essere le prospettive, è chiaro che il campionato inglese ha un fascino particolare, però insomma, mi sembra che il Chelsea quest'anno non faccia neanche le coppe, quindi voglio dire, vai a giocare la Premier League e qui ti giochi eventualmente la possibilità di lottare per lo scudetto e giocare la Champions. Certo. Non mi sembra un gioco proprio male, ecco.
0: No,
2: forse l'unica cosa che Koné ha di problema, visto il suo rendimento e la sua forza, è lo stipendio, che è uno di quelli che potenzialmente guadagna meno rispetto agli altri, ma questa è una cosa che deve vedere la società. Sono curioso di vedere come finirà questa telenovela di Conè, ma anche in generale il mercato della Roma, e lì capiremo se questa squadra, che è già rafforzata, potrà essere realmente un antagonista. Non so quanto peserà la Champions League, ecco, questo è l'unico dubbio che ho.
0: Michelangelo, ritieni la vera antagonista? Oppure troppo presto? Oppure già fatto vedere di che pasta è fatto?
4: No, sicuramente è troppo presto. In queste due partite ha fatto vedere delle bellissime, un buon gioco, delle bellissime cose, e poi soprattutto ha giocato contro due squadre
0: davanti, Michelangelo.
4: La Fiorentina abbiamo vista anche contro il Frosinone, per cui alla fine possiamo dire che non fa testo, nel senso che il 4-0 della Roma contro la Fiorentina è un po' meno rispetto al 0-3 della Fiorentina contro il Frosinone, quindi aspettiamo tempi diversi, non nel senso con squadre diverse, però effettivamente io ieri ho visto la partita di Lecce, Lecce Roma, ed effettivamente, a parte i regali della difesa del Lecce, ma la Roma era come dire costantemente proiettata a una situazione offensiva in maniera, io conosco Gian Piero e mi sembra di rivedere, guarda, te dico una cosa, io ho iniziato con lui nel 2003 con la primavera della Juventus, e la Juventus primavera giocava così, con questi esterni, con questo tipo di gioco, se riesce a metterlo in pratica anche con i professionisti, con le squadre come la Roma e i grossi campioni, io direi che si propone come la prima antagonista dell'Inter, sicuramente.
0: Al momento è partita fortissimo anche dal punto di vista della condizione fisica, grande forma, poi questo non so quanto sia, se possa pagarla in qualche maniera più avanti, però è partita fortissimo.
4: Devi anche mettere il fatto che c'ha dei ricambi di grande qualità, per cui, e questo è importante, perché quando arriva dopo a gennaio, febbraio, i cambi sono fondamentali, e se hai una rosa ampia di un certo livello di qualità, credo che insomma questo è una gran cosa.
0: Una gran cosa, sì, assolutamente.
2: Secondo me c'è una cosa che nella Roma funziona, ed è la sintonia tra i calciatori e l'allenatore, e viceversa.
0: Sì,
3: bravissimo. No, ma c'è una convinzione, secondo me, da come gioca, che si vede proprio che stanno puntando in alto. Io credo che Gasperini, allora, può replicare anche le stagioni dell'Atalanta. Che cosa è mancato all'Atalanta? Io pensavo che potesse alla fine vincere dopo tanti anni lo scudetto, no? Quando l'ha vinto il Napoli, Conte, l'Atalanta a febbraio, marzo era in testa, c'aveva due punti di stava lì. Poi aveva un calendario più facile e si è impiccato la lotta a scudetto sbagliando due partite in testa.
0: È una cosa
3: che capitava spesso all'Atalanta. Detto questo, Roma ha un ambiente, Marco, una spinta di una città, di uno stadio, che spinge in maniera differente rispetto a Bergamo.
0: Questo potrebbe fare la
3: differenza ai fini di una conquista, che lui per esempio non ha mai vinto in carriera uno scudetto. Però non vuol dire che questo lo possa lottare quest'anno.
0: E
3: anche questo freno che mette con... se tu mi chiedi il voto sul mercato della Roma, io ti dico 8, perché ha confermato nelle passate stagioni sacrificava sempre due pezzi importanti la Roma. Quest'anno invece l'ha tenuti tutti. Mancini ha detto no grazie all'Inter. Conè, adesso vedremo. Indica poteva a casarsi, arricchirsi di più d'altrove, non l'ha fatto, quindi c'è un patto, credo, come ha detto, ma all'interno dicevo proviamoci, e il modo con cui gioca poi magari perderà,
0: va verso quella direzione, certo.
3: Sì, va verso quella direzione lì.
0: No, guarda, c'è un messaggio di Alberto che lo prendo al volo prima di chiudere questo blocco al 331 8200213. Dice: ciao ragazzi, i Friedkin che sono molto furbi, ora stanno assecondando tutti i desideri di Gasperini e lo fanno sapere, in modo che se non porta lo scudetto potranno vendere per entrare nel fair play finanziario. Questo è il pensiero di Alberto.
3: Fanno avanti. Nell'anno del centenario. Uno ci prova.
0: Fanno tutti 100 anni, qualcuno ci indovinerà. 100 anni al Napoli, 100 anni alla Fiorentina, 100 anni alla Roma. Una delle tre, insomma, riuscirà a centrare un obiettivo
3: luglio,
0: importante.
3: Se non so, 100 anni.
0: Non lo so, vediamo quello che succede. No, l'ultimissima ve la chiedo al volo, perché vado su tutto mercato web, è stato intercettato Esposito, che sta per rinnovare con l'Inter. all'Inter, ha detto: traguardo importante, ma non mi accontento, c'è il suo virgolettato che riporta TMV, sono molto emozionato, contento, per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo. Michelangelo, lo ritieni, che voto dai a Esposito in questo momento della sua carriera?
4: No,
0: che voto
4: bene,
0: date?
4: No, bene. No, no, un buon voto, sta dimostrando. Poi mi piace perché c'ha, come posso dire, quella voglia di stare lì sul pezzo per 90 minuti. Insomma, sì. È un ragazzo che è molto molto interessante. Poi c'ha dei colpi incredibili, è forte di testa, è forte fisicamente. Insomma, credo che, e spero che continui nella sua crescita, perché alla nazionale serve gente così.
0: È vero che Massimo, ti chiedo anche a te, una sorta di pagella, perché questo insomma è l'attaccante del futuro, deve essere l'attaccante del futuro dell'Inter e della nazionale italiana.
2: Ma sì, ma ha le qualità per poterlo fare, non solo tecniche ma direi temperamentali, di testa, si vede, che lo diceva Michelangelo, e poi per la nazionale ha un vantaggio, che gioca nell'Inter e quindi gioca le coppe, gioca ad alti livelli,
0: però
2: gioca,
0: deve giocare tanto, e io ho detto quest'anno deve giocare tanto,
2: quindi io penso che Chivu ci punti molto, anche perché Lautaro Martinez è bravo a giocare sia come punta centrale ma anche vicino a un centravanti, e questo secondo me è qualcosa che facilita anche più Esposito.
0: Stefano, chiedo anche a te. Sei sempre stato un estimatore dall'inizio, sì, di questo calciatore, da quando lo vedevi.
3: Parlavo, ti ricordi quando giocavano,
0: sì, nelle serie inferiori, sì, me lo ricordo.
3: Detto, questo non c'entra niente, questo campionato. Sì, sì, infatti. Sì. No, ma ha detto bene Michelangelo, questo è un calciatore d'altri tempi. Alla una testa, cioè, sai, il discorso è che può maturare prima o dopo. La fortuna di questi giocatori forti, Pepe,
0: non è uno che reppa,
3: no, è alla testa proprio, ha l'umiltà, la voglia di migliorarsi, anche la sua frase non mi accontento, perché sa che deve lavorare tanto, e che se non lavora tanto poi non rimane lì, perché non è che lui ha delle doti mostruose, deve lavorare sulla rapidità, gioca con grandi giocatori in una grande squadra, è umile e quindi sa perfettamente, secondo me ha già inquadrato i suoi limiti. Certo. E dentro i limiti anche lavora su certo, quello che può migliorare i suoi pregi, quindi già un'autovalutazione non è facile a quell'età,
0: assolutamente,
3: è giovane e lo sta facendo.
0: Chiudo con un messaggio di Ivano, dice: ma Palestra in tribuna non gioca da due turni, come fa Mancini a convocarlo? Però non sta bene, credo
3: che sia infortunato.
0: Ragazzi, però corre anche questo rischio di qualche partita, può pure sta fuori Palestra,
3: ma Palestra è da nazionale, ragazzi, dai, su.
2: Il problema è che al Chelsea c'hanno tanti giocatori che alcuni se li dimenticano,
3: Esatto.
0: È vero.
2: <Lo stesso>.
0: Non può la dire, cioè...
4: c'è questo rischio, sì, perché stanno una quarantina, voglio dire, l'allenatore c'ha il suo ben da fare lì,
3: Mamma mia, veramente.
0: Però c'è un problema fisico, c'è un problema fisico in questo momento.
2: Sì,
0: c'è un problema fisico, quindi è fermo. Sì. No, era per dirlo anche al nostro amico, c'è un problema fisico, è chiaro che adesso magari in questo momento deve ritrovare prima la condizione.
3: No, per me è titolare. Non lo so se Mancini avrà idee contrarie, ma secondo me è titolare della nazionale.
0: Sì. Va bene, mi devo fermare, saluto Michelangelo Rampulla.
3: Ciao Michelangelo.
0: Prepara per il prossimo appuntamento la griglia, le prime quattro, quindi quarto posto, terzo posto, mercato finito.
4: Non mi dire così, io ci indovino
0: poco.
4: Mercato
0: finito mi
4: però
0: fate...
4: l'altra volta ho indovinato il risultato.
3: Ma è importante
4: di
3: centrare le prime quattro, poi se uno la terza arriva prima...
0: Al contrario ha indovinato, no, che ha indovinato, al contrario. No, però Michelangelo, mi raccomando, la griglia, quarto posto, terzo posto, secondo posto, primo posto. Poi vogliamo sapere il capocannoniere
4: di
0: questa stagione.
4: Allora, primo posto...
0: No, aspetta.
4: Antonelli.
0: No, ti diamo ancora qualche giorno perché si completa il mercato alle 20:30 e quindi dopo lì abbiamo il quadro completo.
4: Poi diventa tutto...
0: Non trovate scuse, per favore, su niente.
4: Le squadre più variegate del mondo ce l'abbiamo noi.
0: Va bene. Ciao Michelangelo, un abbraccio.
3: Ciao,
0: un abbraccio.
4: Ciao a tutti.
0: Massimo, ciao. Nel salutarti, una parola sulla Lazio me la dici, che ha preso pure Gudmundsson in prestito.
2: La Lazio è una buona squadra e chiaramente è quello che gli gira intorno, no, in questi mesi, che non aiuta una valutazione, diciamo, serena. Però credo che alla luce degli ultimi acquisti e della squadra che abbiamo visto, ma che ha messo in campo, allora c'è una buona squadra.
0: Che voto dai al mercato?
2: Ma io gli do 7 al mercato della Lazio, perché poi alla fine, mentre gli altri sono impazziti a destra e a sinistra, poi ha preso dei giocatori che sono funzionali, non funzionali, saranno dei giocatori.
0: Sì, sì. Subito da impatto col campionato italiano, lo conoscono bene.
2: Esatto, e guarda, forse la Lazio è l'unica cosa che deve registrare, e che da questo punto di vista, se Romagnoli rimane o no, è qualcosa di importante, la difesa, perché il centrocampo, penso, peccato per l'infortunio di Rovella, anche a Cataldi non sta bene, però il centrocampo è un signor centrocampo, e l'attacco, soprattutto con gli esterni, a me sembra una squadra che ha delle valide alternative.
0: Vero.
2: Quindi,
0: è vero.
2: Una squadra che darà fastidio.
3: Sì, pure per me.
0: Senti Massimo, nel salutarti ti voglio strappare una promessa, ma ci vieni a trovare una volta in studio? Dai,
2: vengo,
0: io ti sto corteggiando da anni, lo possiamo dire.
3: Fai sto sforzo, Massimo, dai.
0: Ti strappo questa promessa in diretta.
3: Prima quando non c'è niente da fare.
0: Grande Massimo. Un abbraccio.
3: Ciao, Massimo.
0: Grazie Massimo. Un abbraccio ancora a Massimo Caputi. Ciao. Break per noi, torniamo con l'ultima parte di Maracanà di oggi. Poi linea diretta a Milano allo Sheraton con Tommaso Moran per il gran finale fino alle 20:30. Tutto sul mercato, le ultime ore. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In casa Roma in queste ultime ore di mercato tiene banco la cessione di Koné, richiesto dal Chelsea, blindato però da Gasperini già post Lecce. Sentiamolo.
1: È una cosa mediatica, a me non ha mai parlato nessuno di uscite, non solo di Koné, in questo momento almeno. A poche ore, da 24 ore meno dalla chiusura del mercato, e so anche che la proprietà non è d'accordo a delle vendite. Poi non so chi si è presentato, perché anche di offerte ufficiali non ne abbiamo mai ricevute, quindi anche questa è qualcosa da smentire assolutamente.
0: Fra la capitale e Londra però i contatti sono sempre più insistenti. La sua cessione aprirebbe le porte all'arrivo di Gittens e al vice Wesley. In casa Milan è stato ufficializzato l'acquisto di Atkinson dal Forest e la cessione di Jimenez al Porto in prestito. I rossoneri inoltre stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute ad Amorim. Si tratta di Thiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro, ma i salentini ne vorrebbero almeno 25-30 e si continua a trattare. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e accoglie il tedesco Walt Maid. Per lui oggi le visite mediche e le firme. Pio Esposito e l'Inter rafforzeranno ulteriormente il loro legame. Il giovane attaccante azzurro infatti metterà nero su bianco l'accordo già blindato da settimane, un rinnovo di contratto fino al 2031 con stipendio adeguato. Il nuovo ingaggio di Pio dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro. In casa Napoli McTominay non sarà a disposizione di Allegri per le prossime partite. La società ha infatti comunicato che il centrocampista scozzese, in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento di correzione mediante ablazione. Il numero 8 azzurro tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali, con il Napoli che ospiterà il Frosinone al Maradona nel weekend del 10 ottobre. Ora il volley femminile: sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase ad eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci, ci siamo per questa ultima parte di Maracanã e poi daremo la linea a Milano perché proseguirà appunto lo speciale calciomercato fino alle 20.30 dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan, gli ospiti e anche il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, anche per la chiusura e il commento finale.
1: Ciao, Stefano, Marco,
0: però insomma ben ritrovato, ci siamo ormai a poche ore dalla fine. E allora noi continuiamo per andare un po' ad approfondire alcune tematiche. Stefano, lo facciamo insieme a altri amici. Abbiamo Paolo Poggi, che saluto. Ciao Paolo, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Paolo.
0: Ben ritrovato anche
2: ciao,
0: a te.
2: Ragazzi.
0: E poi con noi c'è Mister De Cosmi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Mister, ben trovato. A Roberto.
1: Ciao Roberto.
2: Buonasera a tutti, ciao Marco, ben ritrovato a tutti.
0: E poi ritrovo con piacere anche Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
1: Ciao Gaetano.
3: Ciao, ciao ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Gaetano, mentre tutti si sono mossi sul mercato, il Napoli, insomma, poco. Questo cos'è? Un problema per Allegri oppure Allegri ha la squadra forte e questo è un problema, diciamo, non così eccessivo?
3: Ma secondo me è un problema per Napoli e per i napoletani. Mi è sembrato Allegri abbastanza distaccato quando ha detto ufficialmente sì, sono un allenatore aziendalista. Diceva chiaramente che era disposto a seguire il progetto della società, che aveva eventualmente studiato all'atto della firma, certo. Aveva evidentemente le idee chiare. Il problema è per Napoli e i napoletani. Però in ultimo momento penso che tu abbia registrato questo piccolissimo movimento, cioè hanno preso Dinis Rodriguez, un ragazzo del 2005, penso che l'abbiate già detto, ed è stato preso dal Sion, doveva andare a Salisburgo, invece poi lo vanno a piazzare nella Serie B spagnola all'Eden. È un portoghese attaccante, fisico possente, ha fatto vedere buone cose in proiezione futura. Secondo il Napoli può tranquillamente servire alla causa, cioè, però non è una cosa che riguarda questo campionato. E invece sì, come dicevi tu, poco niente. Io penso che questo Napoli si sia leggermente indebolito l'anno scorso. La grande, secondo me, no gap, la grande scelta negativa è stata quella di dare via Gutierrez, e manca a farla apposta, si è stato punito dal Como col primo gol, soprattutto nelle zone dove Gutierrez aveva preso possesso gradualmente la grande l'anno scorso e quest'anno sarebbe stato protagonista.
0: Stefano, il Napoli si è indebolito rispetto all'anno scorso e questo mercato così non proprio, anzi diciamo che poco e niente, è un problema per Allegri oppure un falso problema?
1: Per me non si è indebolito, però bisogna vedere con quale spirito si vuole riaccendere sto Napoli e come verrà allenato. Per me il Napoli è un ottimo organico.
0: Quindi tu dici è una squadra che
1: deve essere lavorata in maniera diversa rispetto allo scorso anno. C'è stato il biennio impegnativo che lascia degli strascichi, perché insomma con Conte poi è così, però insomma alla fine i giocatori ce li ha. Ora scoprire Neres quanto può essere continuo, Lang quanto può essere continuo, Luca quanto può essere utile, cioè è là il lavoro dell'allenatore, eh. Abbiamo visto tanti allenatori valorizzare i calciatori, Fabregas, Gasperini, Chivu, adesso tocca ad Allegri.
0: Certo, certo. Paolo Poggi, tuo pensiero, poi vi do invece un'altra news di mercato tra pochissimo. Paolo.
2: Ma io condivido in pieno quest'ultima analisi, perché tutto dipende da come vuole ripartire. Napoli non ha un organico che si può definire scarso, forse
0: ma per me è forte, altro che scarso.
2: È un organico piuttosto completo, però è tutto sta appunto da come si vuole ripartire. Cioè, va benissimo di qualità tecnica, però poi si vuole qualcos'altro, cioè a livello di entusiasmo, non so come si possa definire. Sono certe cose che si può percepire vivendo la quotidianità di una squadra,
0: certo.
2: però l'aspetto emotivo, l'aspetto della, non si tratta di voglia di fare, assolutamente no, però l'aspetto emotivo deve contare,
0: è importante,
2: quando soprattutto quando la squadra è di qualità, perché altrimenti se una squadra non ha qualità l'aspetto emotivo in Serie A può contare poco, ma quando la squadra è una squadra di qualità l'entusiasmo conta.
0: Mister, da allenatore che cosa ne pensi? Si è indebolito oppure è una squadra ancora molto forte? Dipende molto da Allegri, che idea ti stai facendo?
4: No, ma è chiaro che è comunque una rosa importante. La partita contro il Como ci ha dato sicuramente delle indicazioni che questo Como è investito tantissimo,
0: certo.
4: Un organico di primissimo livello, chiaramente alla Champions, insomma, degli impegni importanti. e quindi il test sicuramente ha evidenziato alcune lacune, però oggettivamente non penso che sia assolutamente un gruppo che non abbia valore, anzi è chiaro che tante squadre si sono rinforzate anche di tanto, e quindi oggi mettere Napoli in una fascia dove deve comunque ambire, perché ha fatto comunque con Conte un biennio importante, ora chiaramente Allegri ha un compito importante, quindi oggettivamente insomma devo dire che forse un pochino passettino indietro rispetto al biennio
0: passettino
4: precedente.
0: Indietro, però io sono sincero, lo dico, secondo me non dobbiamo fare quest'anno, non si deve fare l'errore, lo dico veramente con grande serenità, di dare alibi ad Allegri, cioè nel senso questa è una squadra forte,
5: certo.
0: Ci vuole un cambio di passo anche da parte sua, cioè è lui che deve dare qualcosa alla squadra in questo momento dal punto di vista motivazionale, tecnico, tattico, cioè la mano di uno che ha vinto un sacco di scudetti si deve vedere anche di fronte ad un Napoli che non ha fatto il mercato ma è una squadra forte, va forse rigenerata un pochettino. Io la vedo
1: bene,
0: così
1: Paolo.
0: Ecco.
1: Cioè, devi ripartire con entusiasmo, con la voglia. I giocatori secondo me si attendono, dopo due anni massacranti, impegnativi, hanno seguito alla lettera il lavoro di Conte, si aspettano da Allegri, che è un pluridecorato,
0: certo,
1: che tocchi i tasti giusti. Per adesso noi abbiamo visto un bocca al lupo a McTominay, tra l'altro.
0: McTominay c'è questo problema.
1: Abbiamo capito perché sta così. Però anche chissà, non l'abbiamo capito. Politano, che con la lingua di fuori a 15 minuti dal termine non l'abbiamo capito, le distrazioni di Oliver non l'abbiamo capite, l'insicurezza di Ricamano non abbiamo capito tante cose di una squadra, certo, che ripeto, secondo quello che tu dici, io confermo, insomma sono d'accordo con te, è una squadra forte, quindi il lavoro all'allenatore, allora l'allenatore è pagato anche per fare questo, non per sbalordirci con i sistemi di principi di gioco, è di capire,
0: oppure nel chiedere
1: detto 4, Paolo,
0: 5 acquisti,
1: di trovare no, l'entusiasmo, oh, ragazzi siamo forti, che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni, abbiamo vinto 2 campionati, siamo arrivati una volta seconda, una volta terzi, oh. E poi vabbè, dici, non c'era Cavara, c'era Osimhen, e poi c'era Lukaku, e poi non c'era Lukaku, e poi c'era quello, e poi c'era quell'altro. Hai vinto 2 campionati e sei arrivato secondo e terzo, se la memoria non mi tradisce.
0: Sarete
1: giusto,
0: anche
1: Gaetano?
0: Sarete anche decimo.
1: Sì, vabbè, quello è stato un anno proprio che
0: no,
1: è come a Napoli. Cioè, nel senso che non è stata una cosa proprio, non dico fisiologica, voluta, ma insomma era nell'ordine delle cose, perché non è che potevi, sì è vero, mi sono dimenticato quel decimo poco,
0: no, beh, era solo per
1: però insomma
4: Marco, se mi permetti di aggiungere un particolare, la parte evidenza insomma caratteriale, empatica, che un allenatore deve dare, sicuramente è un elemento che sposta gli equilibri al di là delle componenti tecniche molto forti,
0: certo,
4: che organizzi delle tattiche.
1: Roberto, perdonami, tu fai l'allenatore, devi essere credibile.
4: Assolutamente,
1: se tu parli dentro uno spogliatoio e poi le cose che tu dici non si vedono sul campo e poi me le ripeti una settimana e poi me le ripeti una settimana, dico mi sa che De Cosmi
4: che non va.
1: I giocatori sono come i cavalli, cioè vanno montati, vanno guidati, poi ecco annusano
4: ecco perché parlo di creare e trasmettere.
0: Mi sembra che Paolo voleva aggiungere una cosa, poi non so Gaetano se anche tu vuoi aggiungere qualcosa. Vai Paolo e poi Gaetano, vai Paolo, non so se...
2: ma io volevo rafforzare questo concetto che adesso stiamo esprimendo un po' tutti, cioè non si può chiedere solo ai giocatori di fare un salto di qualità dal punto di vista emozionale, emotivo, cioè ci sono tutte le componenti che non si devono deprimere, cioè l'allenatore anche deve fare la sua parte, cioè, l'allenatore non può essere quello che nell'intervista dice faccio l'aziendalista e non da niente di suo, però, cioè, per cambiare questa cosa, la società è uguale. Cioè, il Napoli non può essere un ambiente depresso dopo quello che ha vinto e con la squadra che ha. Questa è l'inizio della fine, la depressione. Cioè.
0: Prego Gaetano, poi chiudiamo sul discorso.
3: No, voglio dire che secondo me, come ho detto prima, si è indebolita, ma con un passettino indietro. Non è che è una squadra che noi ritroviamo a dover combattere, a fare sacrifici, certo, per arrivare, certo, in Europa League o Conference League, però un passettino indietro l'ha fatto. Quando riguarda Allegri, sarà un anno in cui tutti, anche lui della critica in generale, si divertiranno su Allegri, hanno iniziato subito sulla questione di rilanciarsi anche lui, di dare un gioco senza inventarsi cose speciali, come diceva giustamente poco fa, come sentiva poco fa. Sta di fatto che vai col Como, fanno 2 cappellate quelli in campo e non c'è modulo, non c'è idee, non c'è tattica che tenga, e ti trovi sotto col Como con 2 gol regalati e quindi vai ad arrancare. Il problema che a me invece mi fa specie e che mi fa incavolare come una birra, mi fa incavolare i napoletani, è che la cessione di Gutiérrez e soprattutto i fatti che stanno avvenendo adesso, oggi si è scoperto che questa questione di McTominay al cuore esisteva da quando è tornato dai mondiali, e quindi si sapeva che avrebbe dovuto...
0: Tu dici perché non l'hanno fatta prima?
3: Perché non l'hanno fatta prima, ma soprattutto come fai a levare un'altra pedina di mediana che è un interdittore come Gutiérrez? Noi ci troveremo l'anno prossimo con un altro anno, come è successo l'anno scorso, a dover raccapezzare le pedine a seconda degli infortuni a loro per la preparazione di Conte o per qualsiasi altra cosa, non so. E quest'anno lo stesso, quest'anno McTominay sarà fuori, Gutiérrez non lo è più, se anche gli viene un calo di tensione hai solo 2-3 interdittori, per il resto sono tutti quelli che si proiettano, attaccano, dribblano, fanno, ancora se va a cercare un esterno, abbiamo il record di esterni d'attacco, ancora ci sta quello Zabellones che va al Monza, però doveva venire al Napoli arriverà prima o poi, e non si capisce da anni che il centrocampo, e chi meglio di perlomeno lo sa, di chi è con noi collegato dell'allenatore lo sa, si crea la squadra al centrocampo. Il Napoli al centrocampo è quantitativamente, qualitativamente c'è roba buona, ma quantitativamente è contato.
0: Vabbè, vediamo pure che si inventerà Max. Vediamo pure che si inventerà Max.
1: Beh, rischi ci sono. Grosso da questo punto di vista.
0: Sì, sentite, vado su tutto mercato web al volo, vi chiedo un commento su questo, perché riportano che la Juventus avrebbe detto no al Beşiktaş per Cop Miners, come riportiamo sull'articolo. I bianconeri rifiutano l'offerta del club italiano, dal club appunto turco, lo riporta un giornalista turco che appunto avrebbe fatto il Beşiktaş che c'è offerta, c'è stato il no, però non viene quantificata l'offerta che è stata respinta. Vi chiedo se ha fatto bene la Juventus e se ancora credete in questo giocatore, in Pallomeni, proprio un giro. Tu ci credi ancora?
1: Per me ha fatto bene.
0: A rifiutare?
1: Sì. Anche lì il discorso che facciamo per Allegri e per Spalletti, recuperare Nico Gonzalez, andare a cerca di quello che c'è dentro casa,
0: va recuperato.
1: È il lavoro dell'allenatore, magari non è il centrocampista ideale, quello è, però io ci lavoro e magari esce. Oh, che ha disimparato a giocare a calcio con Menes. Mi sembra una cosa.
0: Paolo Poggi va recuperato oppure ci sono poche speranze?
2: Ma no, ma abbiamo conosciuto le qualità reali di Cop Miners, questo è un giocatore che se preso nella maniera giusta, se interpretato, se si trova la chiave per riscoprire le sue qualità, la Juventus, come qualsiasi altro club di alto livello, non può privarsi di giocatori, cioè non si può togliere i giocatori. È lo stesso discorso che facciamo per il Napoli, non puoi togliere i giocatori di qualità, cioè la Juventus non deve vendere, la Juventus deve tenere quello che ha e che ha qualità ed eventualmente deve integrare. Ma assolutamente sì, va benissimo.
0: E De Cosmi, mister?
5: No, assolutamente, che è un calciatore che deve rimanere una rosa, è un giocatore che ha dimostrato spessore, non ha passato il suo momento migliore in passato, ma le caratteristiche, le qualità, il temperamento, quel piede sinistro lì, cioè è un calciatore che assolutamente deve stare in una rosa importante, perché chiaramente la Juve deve ambire a fare dei risultati importanti.
0: Certo che ci aspettavamo un altro tipo di impatto con la Juve, per quello che è stato pagato, questo bisogna
5: dirlo. C'è stato un investimento
0: di 60 milioni, un investimento pesantissimo.
5: Quindi lì sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso, quella continuità che ha dimostrato precedentemente, non c'è stata probabilmente una serie di fattori, però è un giocatore che tu devi fare tuo, cioè valorizzarlo.
0: Assolutamente. Non mi sento nemmeno di criticare la Juve, Gaetano, perché all'epoca tutti dicevamo che era un bel acquisto, io mi ricordo, c'erano tutti i giudizi positivi, Cop Miners veniva da una stagione con l'Atalanta, da un momento con l'Atalanta molto positivo. Ecco,
3: Sì, sono d'accordissimo con quanto ho detto fino adesso, quindi non devo aggiungere niente, se non il mio essere venale, perché pragmatico. Voglio anche ricordare che la cifra era abbastanza importante, non la sappiamo, però conoscendo l'approccio di certi club turchi che assomiglia molto a quelli del, quelli là che vanno per le spicce a sfruttare situazioni e va abbassando il prezzo tantissimo, non mi meraviglierei che questa causa sarebbe quella la più predominante, cioè il prezzo non c'è d'accordo, però se la Juventus recupera con Maier, secondo me fa un passo avanti importante, anche perché come sappiamo tutti Spalletti ricostruisce le squadre, perché è un ottimo allenatore da centrocampo e se lo ricostruisce lo trova veramente un acquisto in più.
0: Paolo Poggi, ti chiedo una cosa, è la Roma la vera antagonista dell'Inter?
2: Mamma mia, la Roma in questo momento fa un po', insomma, cioè ci lascia un po' stupiti, no? Cioè, un inizio così prepotente era difficile immaginarselo, anche se era poteva essere prevedibile che con Gasperini magari ci vuole un attimo prima di diventare poi così dominante, però in questo momento sì, penso sia la cosa più bella da vedere che c'è.
0: Ma ci credi? Quindi può essere l'antagonista principale?
2: Può essere, però stiamo se lo valutiamo in queste prime due partite viene spontaneo dire...
0: Esatto, sì, bisogna aspettare.
2: Se vogliamo immaginarcelo, ti dico sì ancora.
0: Beh, ha dato sicuramente un segnale molto forte, questo bisogna dirlo, insomma, perché poi noi analizziamo quello che vediamo. È chiaro che il cammino è lunghissimo, e questo vale per tutti, pure per la Fiorentina che è partita male, per altre squadre, però l'impatto che ha dato la Roma è stato... molto forte, molto impressionante.
1: Ma sul piano della prestazione, Roma, Como e Inter sono avanti.
0: Sono avanti.
1: Sul piano della prestazione.
2: 5 gol in due partite.
0: Porca miseria.
2: In tutte le maniere, con una creatività incredibile, con una freddezza con una
0: assolutamente,
2: perché poi
0: assolutamente.
2: Era tanto non si vede un attaccante a fare così tanti
0: mamma mia
2: gol,
0: ma segna proprio come se fosse una cosa normale, semplicissima proprio, poi tu sei un attaccante, esatto. Sai benissimo insomma come la lettura. Gaetano, faccio la stessa domanda anche a te.
3: Sì, secondo me mi ha convinto più lo 0-4 a Lecce che non tanto quello fiorentino, eppure è stata una prova eccezionale. Lo 0-4 a Lecce è stato dirompente secondo me, come proprio come gara, sappiamo tutti a Lecce come bisogna dare il fritto quando si va a giocare quelle partite e via discorrendo, quindi ho visto solo gli spezzoni però di gara, devo dire la verità, non quella intera,
0: è stata una passeggiata, 25 minuti avevano chiuso tutto.
3: Sì, proprio essere Pignolo proprio... a cercare il pelo nell'uovo, vorrei rispondervi dopo una gara contro una diretta concorrente.
0: Certo, questo è chiaro, questo è chiarissimo.
3: Andiamo a aspettare un po'.
0: Aspettiamo un po'.
3: No, secondo me sì, secondo me è un antagonista per lo scudetto, secondo me sì.
0: Mister, vuoi dire anche della tua?
5: Velocemente. Stanno assimilando fortemente i principi dell'allenatore, che ha fatto una ricerca di mercato mirata, quelli messi proprio nel posto giusto, al momento giusto. Ovviamente questo attaccante sta spostando gli equilibri. Ho visto Gian Dybala in ottima condizione, portoghese piccolino lì, tanta roba. Cioè, secondo me è una squadra che se continua con questa idea di calcio e l'applica in una maniera sana e forte, è una delle antagoniste.
0: L'ultima, proprio vi do 30 secondi a testa, perché insomma anche la Lazio è stata molto attiva sul mercato nonostante tutto quello che sta succedendo. Oggi Gudmundsson, come appunto anche ha riportato tutto Mercato Web, è l'ultimo acquisto della Lazio. Io vi chiedo una cosa: Frattesi ha avuto un impatto devastante, no? Due gol, due vittorie. Non può non andare in nazionale, Mancini, insomma, ci deve pensare, ce lo deve portare per forza, siete d'accordo? Chiedevo, insomma, è un regalo a Mancini dare un centrocampista così, no?
1: Ma fate esordire lui, se non va bene.
0: Sì, insomma. Poi adesso è titolare, quindi mentre prima
1: ma poi
0: aveva...
1: lui è della Lazio, c'è pure sta storia, no? Che... sono quelle cose, è tornato a casa dopo tanto tempo e è diventato un giocatore determinante. Tutti dicevamo che era il 12° cambio migliore d'Italia,
0: adesso
1: cioè primo cambio. 12° uomo più forte d'Italia, adesso invece è il primo centrocampista più forte della Lazio.
0: Ha avuto un impatto incredibile. Mister De Cosmi, poi insomma anche Gudmundsson mi sembra altro giocatore che può essere molto utile, no?
5: Ma utile, perché quando metti qualità all'interno del gruppo chiaramente è sempre utile, di là di possa essere il sistema di gioco, la collocazione in campo, sappiamo bene le caratteristiche dell'islandese, no? Torno su Davide, su Frattesi. Io feci un intervento con te 4 anni fa e dissi: sono un giocatore da nazionale, prenderà un posto nei tre di centrocampo, e non mi ero sbagliato. Io sono contento per lui perché conosco personalmente il ragazzo. L'impatto è stato forte anche da un punto di vista emotivo, della voglia, della determinazione di imporsi e di trasmettere a questo gruppo anche una mentalità diversa. Questo mi sembra un po' il segnale che ha dato Davide.
0: Paolo Boggi?
2: Ma sicuramente è la dimostrazione del fatto di quanto conta la testa e l'emotività e il sentirsi

0: squadra.
1: Chiedo anche a te Gaetano, tra l'altro tre acquisti che conoscono molto bene il campionato, quindi non è che devi aspettare quell'inserimento di essere un ambientale, Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson, vanno, cioè via subito.
0: Secondo me è scattato l'interruttore nel ragazzo, devi capire che non è più una giovane promessa, ma vuole qualcosa fare da grande, cioè si è reso conto, anche lui ha detto con l'Inter in generale la finale di Champions, insomma, è un po' come se gli fosse addosso come una doccia rigenerante o fredda, che gli ha fatto capire tante cose, come si può arrivare a un calcio importante, e quindi secondo me è più determinato, più cattivo, più concentrato. Se è una questione, come giustamente sentivo poco fa, di testa, di volontà.
1: Emotivamente parlando, certo, assolutamente.
0: Sì, quello secondo me è il lago più importante della bilancia, che l'ho lanciato così. Adesso deve avere continuità e glielo auguro.
1: Bene, bene, io vi voglio ringraziare, grazie a Gaetano Imparato per essere stato con noi, a presto Gaetano,
2: ciao,
1: un abbraccio, grazie
2: ciao,
1: anche
2: ciao,
1: a mister
2: ciao.
1: Cosmi, mister, a presto,
2: ciao Roberto,
3: grazie a te, buonasera a tutti,
1: e un grazie veramente anche a Paolo Poggi, Paolo grazie,
3: grazie
1: prestissimo,
3: a grazie
1: prestissimo,
3: a
1: grazie. Allora caro Stefano, siamo arrivati veramente in addirittura di arrivo, adesso noi cediamo la linea a Milano perché andremo avanti
2: per il rush finale,
1: rush finale sulla nostra app, ma anche sul canale 61 fino alle ore 20:30, perché chiude il mercato alle 20 e poi ci sarà il commento finale. Vi lasciamo con Tommaso Bonanno e tutta la squadra, con il direttore Ceccarini. Insomma, state con noi perché prosegue il pomeriggio con lo speciale mercato. Ciao
2: a domani. Ciao
1: a domani.
2: Marco.
1: Ciao a tutti.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
0: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
1: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e, secondo le autorità, non ci sarebbero ulteriori pericoli.
0: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
1: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
0: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tutto mercato.

0: Web.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: chiusura ufficiale di questa sessione estiva di calciomercato, la sessione che vi stiamo raccontando già dalla giornata di ieri, qui in diretta dallo Sheraton di San Siro con Tiambu Radio, con tutto Mercato Web, con gli amici di Netflix, in diretta anche sul canale 61 delle Digitale Terrestre. Lasciatemi ringraziare Marco Piccari, Stefano Impalomani e tutti i suoi ospiti che si sono susseguiti anche oggi a partire dalle 13 in questa lunga diretta. Ci siamo spalleggiati un po' dallo studio di Roma, un po' qui dallo studio affrontato dalla sapiente regia qui a Milano. Adesso il rush finale con le ultime due ore, saremo in vostra compagnia fino alle 20:30 circa, con anche commenti alla chiusura del mercato e non soltanto, tantissime trattative che stanno andando a segno, che stanno sfumando. Attenzione, perché potrebbero esserci anche delle sorprese in negativo, ad esempio per la Roma, per la Juventus in uscita. Adesso faremo il punto, però lasciatemi salutare anche due amici di Netflix che, come nella passata sessione di mercato, ci sono venuti a trovare. Li vedete, eccoli qua: Matteo Mosconi, ciao Matteo, ben trovato, e Michele Borrelli.
1: Ciao, ciao Tommaso, buongiorno a tutti.
0: La mia destra e la mia sinistra, tra poco ci raggiungerà anche il direttore Ceccarini con le notizie. Ovviamente, come dicevamo anche prima, caro Matteo, caro Michele, man mano che ci avviciniamo alla chiusura del mercato, e più che il telefono del direttore Ceccarini diventa di una temperatura incandescente praticamente. Il mio è freddo, nessuno mi considera, invece giustamente, meglio così, lui è sempre dietro a confermare, cercare notizie e indiscrezioni, perché dicevamo ci sono tante cose da fare e da dire. Vi chiedo, per iniziare, anche un vostro commento sul mercato che sta per concludersi con quello che è successo. Vi chiedo così, a bruciapelo la squadra, poi andiamo nel dettaglio con i colpi e tutto il resto, però a bruciapelo la squadra che vi è piaciuta di più fino a questo momento sul mercato. Scegliete voi, Michele, parti tu.
2: Allora, io avevo dato dei voti proprio poco fa e dicevo, se la Roma prende Leveling, però sì, sembra che insomma sull'aereo non sia salito.
0: Il famoso esterno,
2: ecco, non credo che faranno in tempo a prenderne un altro. Avevo alzato di mezzo punto il mio voto alla Roma, raggiungendo la mia regina del mercato, che è il Como, a cui do un voto altissimo, 8, perché prendere Nico Paz da Real Madrid per me non era per niente scontato. Mettere esperienze in difesa come Yankouto, Chalobah, avere i doppi ruoli tutti coperti, seguire una logica su una struttura già ben definita, mettere esperienza a centrocampo con Miglia, mettere Ken e Ricci, aumentare gli italiani che mancavano, cioè il Como ha fatto veramente qualcosa di spettacolare. Se l'anno scorso qualcuno ci poteva credere o meno a un Como da Champions, quest'anno credo che tutti dicono che con Como bisognerà fare i conti almeno per le posizioni Champions. Quindi, se non addirittura essere una mina vagante per qualcosa in più.
0: Quindi Como miglior mercato.
2: Per me sì, Como regina del mercato.
0: Invece tra le big, una squadra che a cui ti, diciamo, non ti ha deluso, ma a cui ti aspettavi magari qualche colpo, se non qualche colpo in più, ma qualche colpo di peso.
2: Allora, io da una parte il Napoli, ma capisco, aveva troppi giocatori. De Laurentiis l'ha spiegato il primo giorno, per non far illudere nessuno. 47 giocatori, 25 in uscita, aveva detto quel giorno.
0: Per entrare deve uscire. Per entrare,
2: e quindi era molto difficoltoso il mercato del Napoli, così come quello della Juve, che però ha cercato di fare in qualsiasi modo il meglio. Invece io continuo a non capire, ma è da anni, sarà un limite mio, però per ora non sta avendo ragione Cardinale, che adesso ha fatto qualcosa di completamente diverso, si è avvicinato alla squadra, però ha una struttura che non mi convince, cioè non ha un direttore generale, un direttore sportivo, un vice direttore sportivo, una struttura classica. Si è affidato a Jorge Mendes, ha messo fuori rosa a metà agosto 4 giocatori che per me potevano essere utili, quindi ha fatto dei fuochi d'artificio eccezionali, perché Gonzalo Ramos e Kila, come fai a dire che non sono due ottimi colpi? Ma non mi convince, cioè non è lineare per me quello che ha fatto, come si è mosso, e rischia, visto che l'avversario quest'anno per me è veramente un bel campionato per come si sono mosse sul mercato le squadre di vertice, rischia di uscire dalle prime 4.
0: Milan, che ha provato nelle ultime ore a fare un colpo in difesa, un colpo anche direi abbastanza importante, con Thiago Gabriel, il difensore Lecce, che ben si sta comportando ormai da diverse stagioni con la maglia dei salentini, anche per questioni di mancato accordo della società e per questioni anche di mancanza di tempo per fare l'operazione. Poi il mercato regala sempre sorprese, ma ad ora lo possiamo dire definitivamente saldato, quindi di fatto il Milan dovrebbe restare così, con Fofana, che era uno degli ultimi esuberi, che è andato in Francia, è andato da Fonseca a Lione, resta da piazzare Tomori, vediamo se riuscirà a farlo entro questa fine del nel mercato italiano o se ci potranno
2: però
0: essere
2: regalati questi giocatori qua.
0: Regalati
2: prestiti con diritti
0: prestiti,
2: bassi,
0: sì, vedremo. Ricordiamo che magari il mercato in Serie A, così come in altre realtà europee, chiude stasera, magari ci potranno essere delle altre opzioni qualora non si concretizzasse entro le 20 di oggi, magari in altri campionati. Da quello che ci dicevano anche i vostri colleghi Federico Bertone e Francesco Bonfante, che ieri ci hanno accompagnato anche nella diretta qui, qui con noi in speciale calciomercato, Tomori, qui chiedo conferma anche a Matteo, qualora dovesse restare comunque non farebbe parte del progetto, cioè non rientrerebbe almeno inizialmente nella rosa, cioè sarebbe una sorta di fuori rosa, diciamo.
3: Sì,
0: così
3: fondamentalmente sì, Tomori rimarrebbe fuori fino a gennaio. Tomori ha un contratto fino al 2027, se
0: si era parlato della Stonfilla.
3: Sì, adesso si è fatto sotto il Fulham nelle ultime ore, però non so se ci sono le tempistiche adeguate per provare a chiudere l'operazione entro le 20. Per riallacciarmi al discorso che facevi tu, io concordo con Michele per quanto riguarda il Como. Mi è piaciuto moltissimo invece come ha chiuso il mercato l'Atalanta. Credo che l'Atalanta abbia inserito giocatori del calibro di Chessie, del calibro di Rowe, che impennano clamorosamente la qualità a disposizione di Maurizio Sarri. È una squadra che non mi ha convinto nelle prime due giornate per quel che concerne il gioco palesato in campo. Però per quanto riguarda la rosa a disposizione, secondo me l'Atalanta è una squadra che si è mossa bene e soprattutto è molto sottovalutata, cioè non viene fondamentalmente considerata tra le 7-8 squadre in corsa per l'Europa, o comunque non è quella citata maggiormente, ci può anche stare. Per quanto riguarda invece la Fiorentina,
2: due capolavori in uscita all'Atalanta, 110 milioni Anor e Palestra, sono due capolavori.
3: È chiaro che sono due capolavori economici,
0: grazie alla disponibilità
3: italiana, bisogna anche fare questo tipo di
0: ragionamento. A proposito di Atalanta e di colpi che potevano essere, che invece probabilmente sfumeranno, c'è anche quello del difensore Atalanta, che sembrava potesse arrivare un difensore in più. Si parlava di Romagnoli, si parlava poi nell'ultimo di Cabale in uscita da Juventus, invece anche qui mancando l'accordo, essendo mancando pochissimo poi alla fine alla chiusura del mercato, probabilmente l'Atalanta resterà così e Cabal resterà la Juventus. Però noi siamo qui a raccontarvelo fino alle 20, quindi se succede qualcosa ve lo diciamo in diretta, quindi
2: cellulari bollenti.
0: Poi è una buona notizia, perché più tardi arriva Niccolò Ceccarini più vuol dire che è dietro le notizie.
4: Sono notizie.
0: Se arriva, vuol dire,
4: esatto.
0: se arriva di corsa, vuol dire che è una notizia.
5: Che stasera da vedremo tipo un contratto di Milito. No, perché non c'è più la porta.
0: Non c'è la porta che si chiude, ma si chiude. Non c'è l'intercapedine.
3: Non si può lanciare dentro.
0: Non si può lanciare. O uno lo sfonda tipo Ariete, o se no.
5: Oppure è possibile. Da sotto.
0: Diceva del Milan che non lo convinceva. Tu che sei anche. Che segui da vicino le vicende anche di casa rossonera, Matteo, che cosa pensi di questo mercato che ha visto, come dicevamo e come raccontiamo già da tempo, che vede, ha visto l'impronta di Jorge Mendes, di fatto l'uomo mercato a cui si è affidato Cardinale, ma c'è anche un'imposizione, anche una netta volontà di Amorim, che comunque si è imposto nelle scelte, sia dei giocatori che sono arrivati, sia anche ad esempio con l'esempio di Cissé, cioè voler puntare su un giocatore nel precampionato, dargli fiducia, ripagata fino a questo momento. C'è sempre la lacuna, appunto, il punto interrogativo sulla società, però sul mercato io francamente mi sento dire, al di là dei soldi spesi per Ramos, ha fatto un gol, ne dovrà fare tanti altri.
3: Sono
0: però
3: d'accordo.
0: Fino a questo momento direi Milan, al di là di 6 punti su 6, è un buon voto.
3: Secondo me è un buon voto, per me non è altissimo, nel senso che la mancanza di un centrale per me è un qualcosa che influisce come nella valutazione finale del calciomercato, anche perché hai avuto molto tempo per provare a farlo questo difensore centrale e ti sei ridotto fondamentalmente nelle ultime ore, negli ultimi giorni comunque, a provare a chiudere una trattativa per Thiago Gabriel, che Lecce ovviamente non libera se non ha un sostituto all'altezza già pronto da acquistare. Mi aspettavo un botto finale per come era iniziato il mercato del Milan, perché se tu inizi il mercato spendendo 80 milioni per Gonzalo Ramos, lasciamo perdere se sono troppi o meno, comunque un giocatore importante, prendi Vila e vai a inserire un giocatore importante, comunque investi una cifra importante per Diego Moreira, mi aspettavo qualcosa in più, non mi aspettavo dato Hutchinson come quel fantasista di cui si era parlato potesse cambiare la tre quarti del Milan, la cosa che mi rassicura maggiormente è quello che hai detto tu, cioè che sono tutti giocatori scelti da Amorim. Io mi fido di questo allenatore, credo che sia un allenatore dalle idee interessanti, poi da qui a dire che il Milan farà un campionato importante, questo è un altro tipo di discorso, però si sono viste già delle trame di gioco interessanti nelle prime due partite e quindi mi fido ciecamente di Amorim. Se Amorim ritiene che Hutchinson, Diego Moreira, Ghila e Gonzalo Ramos, oltre a Diawara ovviamente, siano dei profili da Milan, io mi fido del suo modo di vedere il calcio, anche perché comunque, ripeto, Milan non ha fatto ancora niente dal punto di vista sportivo, ma quello che ha fatto vedere in campo nelle prime due partite mi lascia ben sperare. È chiaro, sono solo 180 minuti, però secondo me l'inizio è tutt'altro che negativo.
0: Tra un po' affrontiamo anche la parentesi Inter. Che
5: sembra non esserci in questo momento.
3: L'Inter di mercato l'ha chiuso
0: allora c'è stato un periodo di assestamento con qualche giocatore che doveva arrivare poi per vicissitudini esterne, non direttamente collegabili all'Inter. Non sono arrivati, c'è stato un periodo di assestamento, poi sono arrivati i colpi che servivano nelle caselle che servivano. E adesso aspettiamo anche l'annuncio di Pio Esposito, il rinnovo di 5 anni, con gli agenti che nelle ultimissime ore sono arrivate presso la sede dell'Inter per mettere nero su bianco il rinnovo che era nell'aria, di cui già si sapeva, però un conto è dirlo, un conto è proprio ufficializzare un rinnovo di quello che a detta di tutto è considerato il bomber del futuro. Tra poco andiamo sull'Inter, prima però voglio concludere un attimo un giro, una panoramica generale sul mercato. Abbiamo parlato del Milan, vi chiedo della Juventus. Allora, la Juventus non ha preso
5: ha fatto tantissimo,
0: però ha preso Sarr per una cifra complessiva, se scatterà l'obbligo,
3: ha fatto un buon mercato,
0: da 30 milioni di euro. Voltemade non è un acquisto definitivo, arriva un prestito molto oneroso da 5 milioni, però l'investimento in attacco è stato fatto e deciso di fare su Colomoni, che è stato pagato più di 50 milioni. Sono arrivati tanti giocatori, a parte il riscatto di Boga, l'acquisto di Alai Begovic,
5: insomma, ritorno di Ninko.
0: Tantissimi
3: colpi.
0: Nico Gonzalez, che io continuo a dire, attenzione, perché questo è un jolly che ti può giocare 3-4 ruoli e ha dimostrato di essere un giocatore decisivo in Serie A, lo abbiamo visto l'ultima.
3: Forse anche con la mentalità giusta a livello anche di
0: nell'ultima gara di campionato, esatto. Però vi chiedo, una Juventus che dopo il fallimento della scorsa stagione è chiamata ad un rilancio, non può accontentarsi per storia e per rosa di un'altra qualificazione in Europa League e quindi deve fare qualcosa in più. Ha la rosa per farlo? Michele. Contando chiaramente le avversarie?
5: Intanto nel medio e lungo termine, secondo me, stavolta, visto che John Elkann ha sbagliato ogni volta che ha voltato pagina da quando è arrivato, cambiando progetti, cambiando direttori, cambiando allenatori, non avendo pazienza ogni volta, stavolta credo che invece ha imboccato la strada giusta, perché anche con Giuntoli poteva sembrare la strada giusta, ma Giuntoli era solo lui, cioè non c'era un vero direttore generale, anche lì c'erano personaggi fuori dal mondo del calcio che lo circondavano, e quindi poi lui, un po' isolato, ha pagato la mancanza dei risultati con Thiago Motta. Invece stavolta credo che Carnevali sia l'uomo giusto per fare l'amministratore delegato e il direttore generale. Ha chiamato Massara, non ha voluto fare l'accentratore come Comolli e faccio tutto io. È rimasto anche Ottolini. C'è Spalletti che ha iniziato a conoscere la Juventus già l'anno scorso. Quindi nel medio e lungo termine, con un po' di pazienza, che però come giustamente tu stai dicendo la Juventus è difficile avere, la Juventus ha iniziato a imboccare una strada che ha logica, che si capisce ti può riportare in alto. Ora le scelte però nel breve termine, alcune le hanno fatte perché sotto settlement agreement dovevi provare ad accontentare l'allenatore, vedo Voltemade vale, che ne so, 70-75 milioni l'aveva pagato il Newcastle,
3: 90.
5: Loro hanno rimandato all'anno prossimo la decisione, però sicuramente per quest'anno hanno un attaccante forte se lui entra con la testa giusta nella realtà italiana, cioè non si sente in prestito. Colomoni, con uno come Voltemade vicino, secondo me è un giocatore forte, se doveva essere solo lui il perno con David no, ma così sì, lo vedo un reparto molto forte, molto completo, perché poi la fantasia di Illiz, Boga, Zegrova, con Cesao, giustamente detto Nico Gonzalez che per me è uno dei migliori di tutti questi, ne ha veramente tanti. In difesa con Bremer, dopo che tornava dall'infortunio, era una cosa, quest'anno mi aspetto di nuovo un Bremer dominante dietro, con Lukumi che è veloce, con Çelik che è un tuttofare, con Kalulu che è veloce. Vicario è sicuramente meglio della versione di Gregorio che abbiamo visto alla Juventus. Il punto che, in cui non mi convince la Juventus è il centrocampo, che da anni, dopo ormai i tempi di Pjanic, Khedira, non ha più avuto quelli che per Spalletti sono stati Pizarro, Brozovic, Lobotka, cioè i registi, i metronomi, quelli che impostano l'azione, non ce l'ha, nemmeno che sì lo sarebbe stato. A me piace Turam, però ha problemi di fisici.
4: Quindi no, Sar è da verificare, anche se comunque
5: no, Sar non mi convince.
4: Il valore convince. C'è l'incognita Cop Miners.
5: Allora, ecco, Cop Miners
4: che finora si è ben comportato.
5: Ecco, se non altro giocatore. Spalletti a rivitalizzarlo, non ci riuscirà nessuno, così come Douglas Luiz. Però Spalletti secondo me lì meritava anche un giocatore, penso al Como che ha preso miglia a pochi soldi. C'è un giocatore funzionale, un regista vero che non c'è nella rosa, quindi Spalletti dovrà inventarsi un regista, un vertice alto, un qualcosa un po' di diverso dal suo solito gioco, perché sennò diventa un possesso palla che può essere neutralizzato prima che arriva dove la Juve è forte, cioè nell'ultima linea dietro la punta. Davanti però hanno così tanta qualità che secondo me la Juventus, male che vada, quest'anno quarto arriva. Cioè veramente la vedo impossibile fare la fine dell'anno scorso.
4: Purtroppo per la Juventus.
5: Per lo scudetto, scusa ti dico l'ultima cosa, invece deve anche un po' andare male a Inter, Roma,
4: qualcuno deve, che sono più, come si dice in gergo tecnico, qualcuno deve cannare la stagione.
5: Ecco, la Juve secondo me la vedo nel guado, a metà del guado, cioè forte per uscire dalle quattro, ma ancora gli manca qualcosa per essere da scudetto.
4: Ovviamente c'è questa incognita dell'infortunio di Kenan Yildiz, che toglie, oltre al giocatore più forte, con la maglia numero 10, ma proprio il giocatore più forte della Juventus, ne avrà per qualche mese, non sappiamo quanto, non ci sbilanciamo.
5: Credo che dopo la sosta di novembre.
4: Ma comunque esatto, dopo la sosta lo rivedremo. Sono tante partite, quindi l'unica incognita è quella. La Juventus perde a pronti via il suo giocatore più forte. A Matteo chiede al fantacalcio, prenderai Colomboigny o Voltemade?
3: Nessuno dei due, perché
4: e poi vi chiedo,
5: non segnano tanto.
3: Con due miei amici abbiamo fatto una strategia diversa, ma non rivelerò il nome perché rischierei di farmi.
4: Cioè l'avete preso tutte e due?
3: No, andiamo oltre.
4: Con nessuno dei due.
3: Una domanda particolare, il fantacalcio, lo ricordo, non funziona come funziona il campionato di Serie A, quindi lasciamo perdere il tifo e tutto il resto. Ma detto ciò, a me Voltemade piace moltissimo. Per me è un giocatore che in Serie A, per le sue caratteristiche, le sue qualità, può fare molto bene. Potrebbe essere un po' il Dzeko che aveva la Roma, Luciano Spalletti. Quindi secondo me Voltemade, soprattutto per come arriva in prestito oneroso, è vero, 5 milioni, però di fatto è un investimento minimo ed è un giocatore che si deve rilanciare, può rilanciarsi. Per me la Juve è una squadra molto buona, molto interessante, la garanzia sta in panchina e sta nel lavoro impostato circa 8 mesi fa. E quello secondo me la mette leggermente avanti, ad esempio al Milan, che invece ha iniziato un processo soltanto 2 mesi fa e deve avere un pochettino più di tempo. Per me la Juve può essere veramente anche la sorpresa, se vogliamo, del campionato. Chiaro è che quello che dici tu è assolutamente corretto, se consideriamo Inter, Roma, Napoli, Como, Milan, Juventus, Atalanta, qualcuno rimarrà fuori dalle prime quattro, quindi il rischio c'è.
4: Allora, intanto confermo che Niccolò Ceccarini può rientrare dopo la pausa, quindi non importa che rientri adesso. Confermo che Niccolò Ceccarini può rientrare dopo la pausa, perché almeno può continuare a cercare notizie. Parlavi di sorprese, a questo punto ora non serviva, come dicevo prima anche con gli altri ospiti, non servivano 4 gol al Via del Mare per dire quanto la Roma in questo momento sia bella, oltre che forte, solida, apparentemente senza punti deboli. Siamo agli albori del campionato, quindi come vanno presi con le pinze gli 0 punti della Fiorentina, vanno presi con le pinze i 6 punti delle squadre a punteggio pieno.
5: Ti ricordi Verona-Napoli 3-0 due anni fa?
4: Esattamente, quindi, e poi Napoli ha rosso. Quindi siamo all'inizio del campionato, no ai processi, no a tutto. Però questa Roma che fa 4 gol alla Fiorentina all'esordio, fa 4 gol a Lecce, per come gioca e soprattutto con questo Paolo Dybala che io nomino prima di Malen, cioè con questo Dybala che pur senza segnare è clamorosamente decisivo, al quale si aggiunge un giocatore che praticamente segna ogni partita almeno un gol da 8 mesi, vi chiedo, ma non è che la Roma ha scavalcato le altre e si è messa in griglia alle spalle dell'Inter? Ve lo chiedo, me la butto lì. Detto che siamo all'inizio del campionato e che per vincere lo scudetto servono 90 punti e che la Roma deve dimostrare a difesa dell'Inter, ma a difesa anche di altre squadre, che per vincere lo scudetto bisogna vincere anche male certe partite. La Roma fino a questo momento
3: ha vinto troppo bene.
4: L'ha vinta sempre bene.
5: Infatti secondo me è questa la
2: diciamo, l'obiezione alla Roma vincere lo scudetto, cioè la cosa che deve superare, cioè Gasperini, a differenza di Spalletti, Sarri, Allegri, non ha avuto la macchina più forte, però non l'ha mai vinto lo scudetto. Anche con l'Atalanta disse: fin quando non siamo primi in primavera io non voglio parlare di scudetto. Certo, la Roma è una piazza diversa, è una grande piazza, e a Roma quando inizi poi ad andare bene la piazza ti spinge, diventa un fattore veramente forte, che lo senti alle spalle, c'è una voglia di vittoria clamorosa.
4: Al quale si aggiunge adesso anche una concretezza in termini
2: anche una concretezza, anche Castro, a me Castro piace tantissimo, io addirittura ti dico che è un Torito, cioè un piccolo Lautaro, cioè ha le caratteristiche per poter essere più che un'alternativa. Però quello che dicevi tu prima, secondo me può essere l'avversario, cioè cosa? Gasperini vuole sempre andare a pressare alto, vuole andare a prendere squadre avversarie in un certo modo, non si difende. Io per esempio ricordo sempre che vinceva con la Juve 3-1, finisce 3-3, perché negli ultimi 15 minuti non aveva proprio quella, non era nel suo habitat a stare a gestire il risultato. Allora ci saranno però delle fasi di campionato dove un calo ci sarà, è inevitabile. Se in quel momento Gasperini trova quello che ha fatto Fabregas a Napoli nel finale, non so, anche abbiurare questa voglia di essere integralisti e sempre all'attacco, e riesce a trovare anche una Roma brava a gestire, e la Roma diventa la scudetta.
4: Ricordiamoci che la Roma rispetto alla passata stagione ha una incognita in più, la Champions League. League, come sappiamo benissimo, perché ai noi ce lo insegna l'Inter, l'Inter ce lo insegna meno delle altre.
2: No, no, ma ce l'ha insegnato due anni fa. L'Inter ha perso lo scudetto perché ha avuto quella Champions.
4: Ce l'insegna l'Inter, ce l'ha insegnato la Juventus, ce l'ha insegnato ogni squadra italiana che è arrivata a giocarsi la Champions League, quanto abbia dovuto pagare in termini di punti, di prestazioni, di sfortuna, di infortuni in campionato. Quindi la Roma e Gasperini dovranno fare anche il conto con questa incognita. Prima della pausa chiedo della Roma anche a Matteo, parlavamo di fantacalcio, io penso non ci sia in questo momento un giocatore migliore al fantacalcio di Mane, è come prendere un ticket, cioè vai sul sicuro, sì, no? Sai di prendere un gol a partita, e gioca bene. La cosa che non si dice spesso è che Male fa giocare bene anche la Roma,
2: no, certo,
4: perché dei passaggi gioca in profondità, un minuto lo trovi in un posto, 30 secondi dopo lo trovi che fa uno scatto, quindi dei passaggi, prende 7 in pagella anche se non segna, quindi un giocatore funzionale per Gasperini.
3: Un giocatore perfetto per Gasperini, che credo abbia capito come farlo rendere alla perfezione, perché di fatto è l'unico allenatore che lo mette prima punta,
2: tutti gli altri
3: lo mettono esterno, e infatti il rendimento è completamente diverso. Io sono d'accordo con quello che ha detto Michele, resto leggermente più, non voglio dire perplesso, ma dubbioso su quelle che possano poi essere le condizioni di Dybala e Mane nell'arco di tutta la stagione. Dybala è un giocatore per il quale io stravedo, per me è la definizione di quello che dovrebbe essere il calcio, Paolo Dybala, però purtroppo ha un malus ed è legato alle sue condizioni fisiche. Mi auguro che possa continuare così per tutta la stagione, perché è bello da vedere Dybala, e quindi speriamo che possa calcare il campo il più possibile. Malen, io non vorrei che viva una sorta di periodo d'oro totale, nel senso che qualsiasi pallone tocca
4: però,
3: fa gol.
4: Che però dura da
3: quando è arrivato in Italia.
4: Dal primo minuto in cui
3: credo che prima o poi si incepperà, ma non per augurare il male ad ogni il male, ma perché è
4: lì,
3: esatto.
4: E lì c'è Santi Castro.
3: E lì c'è Santiago Castro, quindi che secondo me la Roma in questo momento è la principale e forse anche più credibile alternativa all'Inter. Poi non so se alla lunga riuscirà a reggere per il discorso Champions League, però per me, ecco, guarda, ti dico, l'unico asterisco è che Gasperini negli scontri diretti con l'Inter non ha ancora trovato l'antidoto. Lì l'Inter, è vero che l'anno scorso ha perso i due derby, ha vinto lo scudetto lo stesso, però devi riuscire prima o poi a trovare un antidoto a questa squadra.
4: Roma che, ricordiamolo, stamattina, cioè nelle ultime ore, dopo la notizia di stamattina dell'assalto, non sono immaginato, i tifosi giallorossi sono svegliati stamattina, hanno aperto il telefono, aperto tutto il mercato web, hanno acceso Temburati, hanno ascoltato Picca all'inizio alle 13, hanno detto: aspetta, con cosa sta succedendo? Il Chelsea
3: sono spaventati,
4: con la cavalleria che arriva con sacchi di milioni di euro, di sterline.
2: Matteo glielo dava, si prendeva Gittens.
3: Ma in Gittens 60 milioni
4: e
3: non
4: invece
3: era malissimo.
4: Gasperini non era d'accordo con Matteo e ha detto: alt, no,
3: ne sa di più di me,
4: il
3: però
4: titolare della Francia al mondiale, nonché
2: io stravedo per Conè,
4: top 3 campionato, top 3 centrocampista seriale, lo teniamo, quindi c'è da registrare anche il rifiuto, comunque il no della Roma nei confronti del Chelsea per Manu Koné, che quindi continuerà a giocare in giallorosso. Ci dobbiamo fermare, come la sapiente regia mi fa notare, per una piccola pausa e poi rientriamo qui in diretta sempre dallo Sheraton, i nostri amici di Netflix e non soltanto. Sta per arrivare anche il direttore Nicolò Ceccarini, quindi questo vuol dire che arrivano anche le notizie, quindi restate con noi, torniamo tra poco qui da Milano.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare a Ilariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile. Italia-Svezia atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate, impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: 8, 18 e 36 e 12, 13, 14 secondi manca, insomma, in fin dei conti un'ora e mezzo alla chiusura del mercato, alle 20 il gong finale, a pochi metri dalla nostra postazione qui all'Hotel Sheraton di Milano, che è il cuore pulsante del calciomercato. C'è il famigerato orologio contro la rovescia che scandisce inesorabilmente il tempo, l'incubo dei direttori sportivi, degli agenti, degli intermediari che cercano in questi minuti, in queste ore, di chiudere i colpi. Molti sono sfumati, caballa l'Atalanta all'esterno della Roma, probabilmente la Roma resterà così. Intanto è ufficiale Ken al Como, un'operazione con il giocatore ha fatto visibilmente nelle scorse ore. Tra le società che restano ancora abbastanza attive c'è la stessa Fiorentina, allora chi, mi rivolgo a Michele Borrelli e a Matteo Mosconi, chi meglio di Niccolò Ceccarini, che adesso tutti possono vedere anche in video, che ringrazio ancora una volta per averci raggiunto.
1: Era a due passi, non è che ho dovuto fare 50 chilometri. Ti ringrazio del pensiero.
0: Stavo provando a dire una cosa carina.
1: Sì, per 10 metri ce l'ho fatta. Ecco, ti ringrazio anche a beneficio degli ascoltatori.
0: A confermare, a cercare di notizie, a cercare di confermare e capire cosa sta succedendo. Diamo qualche aggiornamento un po' random di mercato su quelle che sono le cose più calde.
1: Finalmente corrono un sogno, però, prima di cominciare, perché c'è Michele Borrelli. Io tra l'altro l'ho chiamato da 24 ore. Finalmente, io ora farò un intervento telefonico e televisivo quando lui farà una telecronaca dell'Inter, soprattutto quando c'è il gol nello spazio pubblicitario. Sono momenti più belli. Che tiro Lautaro! Quelle sono le cose bellissime.
2: Michele, le canzoncine.
0: Che questa frase lo voleva dire da ieri.
1: Sì, la volevo dire da ieri, perché dimmi se l'imitazione è giusta.
2: Incredibile.
1: No, dico, la mia imitazione è sua.
2: Perfetto, perfetto.
1: Anche te sei un bravo ragazzo, ma la Juventus, ti vedrei bene.
2: No,
1: parte della tua, bene, tornando seri sulla Fiorentina.
3: Aspetta, perché a Barella sai che c'è la gag che gli dicono ad Appiano: che bel giocatore, che bel giocatore, non è qua, che bel direttore, che bel direttore.
1: Cioè, vabbè, ragazzi, io non riesco a prendermi sul serio, purtroppo io vivo il mondo del giornalismo e dello sport in questa maniera. Chi mi vuole mi prende così, altrimenti sto a casa, non è un problema. Però dicevo, appunto, tornando alla Fiorentina, ora stanno provando a vedere se riescono a prendere un centrocampista. Le notizie che abbiamo, un altro, è andato via Mandragora.
2: Vabbè, giusto.
1: E giochi te al posto di Mandragora.
2: Però Fagioli, io ho 3 minuti di autonomia, poi esco dal campo.
1: Beh, però comunque sì, sono 3 minuti sempre, posso fare sono sempre più di quelli di Bonanno, quindi sì.
3: Però scusa Nicolò, su questo facciamo i conti, sì, con Matteo prima, che dicevamo: ma quanti esterni sta prendendo la Fiorentina? Se la Fiorentina ha 4 esterni, a Ta lo consideriamo mezzala?
1: Allora, secondo me l'idea era quella di riportare a Ta a fare la mezzala. Allora, se ci fosse un 4-3-3 puro, probabilmente Atta è uno dei 3 centrocampisti.
2: Esatto.
1: Sicuramente l'altro centrocampista è Ndur, e poi se la Fiorentina avesse preso, voglio dire, il Torreira o il Torsved, sarebbe stato uno di questi tre. Invece oggi è chiaramente il discorso un po' diverso, perché se Torreira, almeno dal Galatasaray, fanno sapere che non parte, la Fiorentina sta cercando di fare un'offerta per Torsved, ma il Sassuolo è sparito, e da una parte lo capisco anche il Sassuolo, perché il Sassuolo secondo me in questo momento non si vuol far ricevere un'offerta a un'ora e mezzo dalla fine di quello che è il calciomercato, quando ha avuto tutto il tempo per poterlo fare. Ed è una posizione rispettabilissima quella del Sassuolo, per cui io lo capisco il Sassuolo. La Fiorentina non può fare, secondo me, un tentativo a un'ora e mezzo, come dire, tanto il giocatore non ti rinnova e lo vado a prendere. Però ecco, questa è una delle notizie temporali. Secondo me ci sono poche chance che la Fiorentina possa prendere Torsved, difficilissimo per non dire impossibile che prenda Torreira, a meno che non si inventino dal cilindro, tiene fuori un coniglio dal cilindro che adesso non so quale possa essere. Vedo difficile che a centrocampo ci possa essere un innesto. Per quanto riguarda invece il discorso di un esubero, la Fiorentina li ha sistemati quasi tutti, perché Baracca è andato alla Poli Nicosia, Sottile è andato in prestito al Watford, in prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, e poi c'è l'ultima operazione, quella last minute di Nzola, che potrebbe andare al Cagliari.
3: Ma quindi Mandragora a Torino è
1: Mandragora sicuro, è già fatto, sicuro, a Torino. Io credo che l'operazione di Mandragora a Torino sia di 8 milioni, ma in realtà sia molto meno, perché poi da questa cifra potenziale di accordo tra i club c'è da estrapolare l'ingaggio di Mandragora, che naturalmente il Torino non può sostenere, che la Fiorentina invece sostiene. Cioè, hanno fatto secondo me una sorta di sistemazione tecnica, come dire: ti do meno soldi, ma questi soldi poi vanno a coprire l'ingaggio di Mandragora. Cioè, è questo un po' il discorso. La valutazione del giocatore sarebbe 8, però 3 di di questi milioni finiscono nel contratto di Mandragora. Penso sia andata così.
0: Guardiamo Nicolò anche le cifre di Pedro Gonçalves, che è l'esterno che ha preso
1: Le cifre di Pedro Gonçalves, allora io credo che le cifre siano quelle.
0: Più o meno, ecco.
1: La formula vorrei avere una certezza assoluta, perché c'è chi dice che sia un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto a 22,5, sulla quale formula io ho molti dubbi, perché significherebbe per la Fiorentina altri 25 milioni di euro tra questa sessione e quella estiva prossima, e quindi sarebbero tanti soldi. Io temo per lo Sporting, quindi, che per loro non sia andata così, perché questo lo scrivono in Portogallo. Quello che risulterebbe a noi è un prestito oneroso con un diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Mi tornerebbe di più a 22,5, però l'operazione è stata condotta da Mendes, che è molto amico di Fabio Paratici, e quindi il giocatore comunque tra un'ora è alla parte.
3: Scusa, ottima curiosità, ma Dodò alla fine sta rimanendo?
1: Ecco, Dodò, ottima domanda, Dodò secondo me alla fine resta alla Fiorentina, perché non vedo praticamente possibilità di margini di uscita da parte di Dodò, perché aveva Nottingham Forest, aveva l'Olympiacos, che tra l'altro erano come avere la stessa squadra, perché il proprietario è lo stesso.
3: Questo ti è costato a Roma, Napoli, a tutti quest'anno.
1: All'inizio mette un like alla Roma, poi trova l'accordo con Napoli, poi gioca nella Fiorentina anche Maluccio e alla fine ci resta. Questa è un po' la storia del mercato di Dodò.
3: Con Joao Mario Jimenez.
1: Sì, tra l'altro, il procuratore di Dodò è lo stesso di Beto, quindi io credo che ci sia una sorta di gentleman agreement con il quale, allora, la Fiorentina ha preso Beto, l'ha preso a titolo definitivo, e comunque già prima dell'inizio del mercato c'era una sorta di accordo: se non trovi la squadra per andare in Champions, resti qui, bene, però rinnovi anche il contratto e poi magari vai via. Quindi c'è una sorta, secondo me, di rinnovo ponte che verrà fatto nei prossimi giorni per tenere Dodò. Ci aggiungo anche, qui coinvolgo lui perché l'uomo del Milan è lui, che secondo me hanno cominciato a fare una riflessione anche su Jimenez. Perché
2: a me non ha mai convinto.
1: Non
2: l'ha
1: mai convinto.
2: Per attitudine anche disciplinare, non solo calcistica.
1: No, io penso che il problema sia anche quello, perché nell'ultima partita di campionato
2: meritava il cartellino
1: rosso. Io una reazione del genere con un giallo non l'ho mai vista in vita mia. Quindi, però, quindi
3: tanto il VAR non esiste più. Il VAR in Italia non esiste più.
2: Jimenez è andato via dal Milan, insomma, ufficialmente per un litigio con Allegri, non so se poi quelle chat fossero vere o no.
1: Però insomma mi sembra che sia il ragazzo sia esuberante, mettiamola così.
2: Poi quindi, tecnicamente secondo me è un buon profilo, cioè un giocatore offensivo.
1: Però capisci, se puoi fare una partita dopo 10 minuti sei in 10 è un problema.
2: Quindi Milan ha fatto quella brutta.
1: Quindi secondo me alla fine lì hanno João Mario, magari Dodò e Jimenez, e di là dovranno adattare sulla fascia sinistra, oltre a Valdepeñas, anche magari un giocatore che oggi fa il centrale difensivo, può essere Ranieri, può essere Vieri. Ecco, poi mi sembra che la Roma sull'esterno sia ferma.
0: Tanto ufficiale in Bangulà,
1: Sì, Bangulà ha preso doveroso con diritto di riscatto.
0: Al Bologna, che
1: c'è il terzo di Rowe.
0: Rowe all'Atalanta.
3: Lì non era previsto, per cui loro non credo avrebbero voluto vendere più di due giocatori, perché Castro era stato venduto, poi l'altra grande cessione che hanno fatto
2: Lucumi alla Juve. Bologna è stato
3: Rowe era il terzo, cioè il Bologna a un certo punto sembrava potesse essere la nuova Atalanta, però poi si è praticamente fermato e ha continuato, a differenza, ecco, vedo che sia commisso lo stesso Como con Artono, e invece Saputo mette sempre al primo posto il bilancio, ma non in parità. Il Bologna, si è andato a vedere anche l'anno scorso, il monte ingaggi è sempre tenuto molto molto basso, e così diventa difficile poi togliere il posto a uno di quelle sette. Io dico che le sette che quest'anno fanno l'Europa, dico, sono tornate le sette sorelle, perché sono sette squadre che hanno veramente messo un po' un...
1: Guarda Michele, io credo, scusa se ti ho interrotto, che a Bologna sia stato fatto un ragionamento che ha poi portato anche all'addio di Italiano. Parliamoci chiaro e tondo. Italiano è andato lì con un certo tipo di ambizione, venivano dall'anno di Thiago Motta della Champions League, hanno poi vinto la Coppa Italia. Secondo me Italiano ha capito che non c'era la volontà di alzare ulteriormente l'asticella, ma perché la storia del Bologna dice anche questo, cioè loro sono andati un po' sopra quello che era il loro standard, prima con la Champions, la vittoria in Coppa Italia, e quindi hanno cominciato un po', non dico a ridimensionare, ma a valutare la possibilità di cedere giocatori importanti. Da lì nasce l'idea di Italiano poi di andare da altre parti, e questo senza nulla togliere a Domenico Tedesco, che è arrivato,
3: che anzi,
1: però
3: ieri
1: si capisce,
3: come minimo,
2: ieri meritava il pareggio.
1: Esatto, si capisce però che il Bologna vuole un attimo tenere la situazione un po' più sotto controllo, perché negli ultimi tempi con la Champions, insomma, abbiamo fatto delle operazioni non da Bologna, Pezza Immobile, a Bernardeschi, sono tutti giocatori che Giovanni Sartori a quell'età lì non avrebbe mai preso se non avesse avuto, diciamo, da fare un'Europa League o una Champions League.
0: Parlavamo prima del recupero che sono, non sono sommati ma che non cruciali, Moise Kean al Como. Moise Kean è l'ultimo di una campagna acquisti pressoché faraonica nei numeri, nella quantità di giocatori, nei soldi spesi. Qualcuno dice facile con i soldi, con così tanti soldi da spendere. Non è proprio così, perché il rischio è quello di cominciare a prendere un po' e farsi prendere, cominciare a prendere a casaccio, usando
1: il termine. Però nel caso, Tommy, se andiamo ad analizzare tre
0: non
1: acquisti,
0: è, non è questo il caso.
1: Non è questo il caso, perché prendiamo tre giocatori: Kean 40 milioni, Chalobah che voleva anche l'Inter 35 milioni alla fine, siamo già a 75, Nico, e Nico Paz 60. Solo per tre giocatori 135. Che comunque sono un asse importante della squadra, che difensore, centrocampista e attaccante, hanno speso 135 milioni.
0: E vi dico di più, se voi vedete le formazioni del Como in queste prime due giornate di campionato, vedete che a centrocampo non gioca un acquisto da 30 o 40 milioni, ma gioca un acquisto da poco meno di 6-7 milioni, che è Luis Milla, che ai più non dice nulla, perché è un giocatore che nemmeno in Spagna ha giocato in top club, ma risulta anche per il numero di passaggi, ma anche per gli assist e quant'altro, uno dei migliori fino a questo momento in queste prime due giornate di campionato. Segno che è vero che ci sono i colpi multimilionari, ma ci sono anche i colpi funzionali che permettono al Como di allungare una rosa, anche perché in queste giornate col capitano D'Acuña ha giocato appunto Milla, mettendo in panchina il neo arrivato Ricci, va bene, questo ci può anche stare, Massimo Perrone, che non è un giocatore del Grassina, con tutto il rispetto del Grassina. Vedi come l'ho preso.
1: Cioè, noi abbiamo una storia e Perrone, cioè, voglio dire, non ce l'ha. Quindi lui, diciamo, dovrebbe essere onorato, allora, di lasciare il Como e venire a giocare nel Grassina.
0: Grassina, ricordiamo la preferenza. Grassi, allora, Perrone non è andato al mondiale col Grassi, è andato al mondiale con l'Argentina. Bene così.
1: Beh, perché Grassi, perché non è la sua nazionalità.
0: Ho capito.
1: Cioè, perché Grassi ha fatto le qualificazioni con San Marino, Città del Vaticano e altre
0: cose. Ricci, Perrone e Cacchere. Insomma, questo fa capire la profondità della rosa, abbiamo detto. Moise Kean, attaccante della nazionale. Qui torniamo al discorso di prima, facevamo con Voltemode e Colomoni. Cioè, attenzione, perché Kean arriva, è stato pagato tanto, ma al Como c'è il vice capolanare della Serie A, Duvikas, un giocatore che spesso non riempie l'occhio, un giocatore che spesso non occupa i titoli dei giornali lunedì dopo la giornata di campionato, un giocatore magari meno appariscente, ma un giocatore che ha fatto i suoi gol, è un giocatore su cui Fabregas si fida ciecamente. C'è la Champions, si alterneranno, però anche lì, chiave fantacalcio, chi gioca? Il Como che va a giocare a Emirates contro l'Arsenal, faccio per dire, probabilmente gioca con Kean, quindi in campionato gioca Duvikas. Insomma, dovrà essere bravo il Como a gestire anche il reparto avanzato, ma con questa profondità della rosa, e se la difesa regge, l'anno scorso tra le migliori, se non la migliore.
3: La migliore,
0: esatto.
3: Secondo attacco.
0: Io non lo so, tra l'altro non so se Sanchez è ufficiale o meno.
2: Il portiere fatto.
0: Il portiere dal Chelsea.
3: Sembrava di sì.
2: Cioè, non era ancora un portiere di un certo tipo. Cioè,
0: preso dal Chelsea. Quindi, insomma, le cose in grande. Il Como è, diciamo, possiamo accendere la lampadina, accendiamo la lucina sulla mina vagante.
3: Non si ferma.
0: La mina vagante non perché è l'outsider. Mina vagante perché questa squadra può fare qualsiasi cosa.
3: Secondo me abbiamo già visto un assaggio l'altro ieri.
0: Cioè, Allegri, io non so l'altro giorno come è rientrato negli spogliatoi di Maradona, forse un po',
3: ma poi quei due
0: un po' frastornato.
3: Diao e Batumina.
2: Sì, perché Fabregas piano piano impara sempre più a comportarsi nel nostro calcio, perché se fino all'anno scorso veniva preso alle volte anche per uno sprovveduto o per un allenatore fin troppo spavaldo nel modo di giocare determinate partite, quest'anno alla seconda giornata, dopo che vai avanti 2-1, meritava di essere anche sopra di forse due gol nel primo tempo il Como, per come ha dominato il Napoli, e nel secondo tempo ha capito che probabilmente non aveva più la condizione fisica tale per proporre ancora quel gioco, e ha detto perfetto, mi metto 5-4-1, 4-5-1, proteggo il risultato, e lo fa con grande lucidità, perché poi il Como alla fine sì, soffre qualcosina, però il Napoli crea in maniera confusionaria. Quindi il Como sicuramente ha inserito giocatori di enorme qualità, ha inserito giocatori perfetti per l'idea di calcio di Fabregas, e giocatori forti, quindi è chiaro che è una mina vagante. Io ho un solo dubbio: la continuità sulle 38 partite, perché poi è una squadra che vuole lottare per vincere lo scudetto, deve essere continua. L'Inter ha dimostrato l'anno scorso di essere la squadra più continua di tutte, il Como non vorrei che con la doppia competizione possa avere un leggero calo, ma gli sarebbe assolutamente perdonabile e non andrebbe a inficiare quello che secondo me è forse il progetto più interessante in assoluto in Italia da parecchi anni a questa parte.
0: Allora, intanto chiedo al direttore Nicolò Ceccarini di verificare o cercare di capire qualcosa in più anche su uno degli ultimi nomi che si sono fatti, anche se si parla già di offerta rifiutata per il centrocampo della Fiorentina. Tra poco ci torniamo, ci prendiamo una piccola pausa perché ci andiamo a sentire una intervista realizzata sempre dal nostro Alessio Laimo con João Santos. João Santos,
1: procuratore di
0: Jorginho, che ha un passato glorioso, più che ottimo, in Serie A con la maglia della nazionale, campione d'Europa con Mancini, che parla chiaramente di Jorginho, che parla della nazionale, che parla dei nuovi talenti emergenti brasiliani. Lo ha intervistato Alessio Laimo poco fa, sempre qui all'Hotel Sheraton di Milano. Ce l'andiamo a sentire, a vedere le sue parole nell'intervista.
4: João Santos, procuratore tra gli altri di Jorginho del Flamengo, vecchia conoscenza del calcio italiano, torni al calciomercato esattamente 10 anni dopo. Ti chiedo come vedi questa sessione di mercato rinnovata a distanza di 10 anni?
5: Ciao, buonasera a tutti. Io vedo sempre con molta soddisfazione perché il calcio italiano fa sempre questo movimento, no? Ma dopo 10 anni vedo che hai cambiato molto, no? Prima, 10 anni fa, mi ricordo che l'ultimo giorno era un giorno più movimentato che oggi, con un direttore sportivo, segretari, tutto con un documento in mano, chi fa quello, chi fa quello altro. I giocatori che arrivano qui, mi ricordo che io tenia 2 giocatori che erano in albergo aspettando una squadra nell'ultimo giorno. Oggi già non guardo questo mai, no? Per dire. Ma bene, è sempre un movimento, è importante per tutti, no?
4: Tu, tra gli altri, dicevamo, sei il procuratore di Jorginho, che sta facendo grandi cose ancora oggi con la maglia del Flamengo. Ha giocato in nazionale, ha vinto l'Europeo, c'è l'allenatore con cui ha vinto l'Europeo. Ci pensa oggi Jorginho a ritornare in nazionale? È un obiettivo?
5: Guarda, il primo obiettivo di Jorginho è vincere la Libertadores, che è la nostra Champions League in Brasile e Sud America, vincere il campionato brasiliano, che è lo scudetto più importante di Sud America, no? Lo scudetto brasiliano, per la seconda volta, no? E ovviamente è un giocatore che fa con continuità tutto questo gioco per Flamengo. Ha visto l'ultima partita, ha fatto un assistant bellissima, no? È pronto. E ovviamente, se il mister ha bisogno di Jorginho per rientrare in nazionale, secondo me lui è molto felice per questa situazione.
4: Senti, è l'uomo giusto Mancini per il rilancio della nazionale?
5: Io acho che il calcio so tiene una cosa che conta, che è il risultato, no? E Mancini ha fatto il risultato nella nazionale. Dopo Mancini, che ha fatto la nazionale italiana, no? Non ha vinto niente. Então, la sua domanda è sempre quella: è un uomo giusto? Claro, perché ha fatto il risultato, no? Perché tutti gli italiani vogliono il risultato, no? Vogliono andare all'europeo nuovamente e vince l'europeo, andare a un mondiale, che da anni che non va a un mondiale, no? Secondo me il mister è la persona più giusta in questo momento per la nazionale italiana.
4: Ecco, però non siamo più la nazionale da battere, non siamo più l'Italia, insomma, di qualche anno fa, che poteva permettersi di pensare di vincere qualcosa.
5: Sì, ma è sempre una situazione di motivazione, né? Con un mister che è vinto fa più motivazione che altri che è arrivato, no? Perché altri che è arrivato tenia per forza a vincere qualcosa e non ha vinto. Mister già ha vinto. Secondo me mister va a fare una squadra per vincere, perché l'Italia tiene che stare al top del mondo, no? Perché l'Italia è un sinonimo di calcio, no? Per questo motivo che penso che inizia per la nazionale. La nazionale che conta, che è prima nazionale, no? Con mister Mancini, e secondo me con un giocatore esperiente, con tutto, non può fare esperienza con la nazionale italiana, mai.
4: Tu sei molto attento al mercato brasiliano, ti chiedo, c'è un nuovo Jorginho tra i tuoi assistiti, un calciatore brasiliano che potrebbe ripercorrere un po' le sue orme?
5: Guarda, io che faccio pure intermediazioni, no? Non solo il mio assistito, ma tengo tanti compagni in Brasile che c'è un giocatore molto molto importante per giocare in Europa, no? Noi lavoriamo adesso con 2010, 2009, giovani, giovani, giovani, ma c'è tanti lì 2007, 2008 che secondo me già è pronto per il mercato italiano, per giocare in Italia, come posso dire un difensore centrale del Flamengo, João Vitor, no? Secondo me è un giocatore già pronto per chi? Douglas Telles, pure che è di Flamengo, no? Eric Belle, che è di Palmeiras, è pure giocatore per giocare qui. Allora è sempre una situazione di caratteristica e di squadre per fare tutto questo.
4: Te lo senti invece di, insomma, lanciare un nome in particolare tra i centrocampisti che assisti magari in vista del prossimo calciomercato, quello di gennaio?
5: Guarda, per il prossimo mercato di gennaio teniamo che aspettare un po' la squadra, no? Che va a fare fino a novembre, no? Perché oggi so tutta rosa già è composta, così. Allora, ovviamente che secondo me tem tanti giocatori in Brasile che può venire, come già hai citato questo, e Eric Pelle è un giocatore che può arrivare lì.
4: Senti, Jorginho si pensa di tornare in Italia invece? O vuole chiudere la carriera in Brasile?
5: Ovviamente che sì, Jorginho è un italiano, per dire, né? Perché è nato, Jorginho è nato in Verona, no? Per dire, no? Calcisticamente è nato in Verona. E hai fatto Verona, hai fatto San Bonifacense, hai fatto Napoli, no? Per dire, hai giocato a Serie A, hai giocato a Serie B in Italia. Ovviamente che se c'è l'opportunità di ritornare in una squadra italiana in un momento giusto, secondo me lui prende in considerazione, perché l'Italia sta nel nostro cuore, no? Perché viviamo in Italia che più di 20 anni nel calcio, no? Pur mai che siamo brasiliani. Ma secondo me sì, no?
3: No, Nicolò ci lascia.
0: Eccoci qua, di nuovo in diretta, sono le 18.57, come la regia prontamente ci fa sapere, ci fa notare con il countdown. Usiamo l'italiano, conta la rovescia, perché usare
3: un'ora e due minuti.
0: Perché in inglese, quindi manca un'ora e due minuti alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, sono più colpi che in questo momento stanno sfumando, come dicevamo prima, per le big, l'esterno della Roma, il difensore per il Milan, l'Inter non doveva fare nulla, la Juventus ha concluso con Voltemade e Caballa, a questo punto resterà la Juventus, forse qualcosa in coda alla classifica, in coda intendo con le squadre, non le big, non le cosiddette big. Con il Monza che si è mosso molto,
3: tanto alla fine
0: si è mosso molto
3: anche Juan Jesus,
0: certo, esattamente, c'è da capire poi se Juric, che è chiamato al riscatto, perché Juric insomma
3: non viene da,
0: non è che lo racconti la cronaca dei freddi numeri che dice che Juric ha praticamente fallito negli ultimi due anni ovunque
3: Roma,
0: andato,
3: Southampton e Atalanta,
0: esattamente, e quindi in Monza non soltanto il Frosinone, per dire, il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, uno avrebbe da dire ma forse allora,
3: lo sai che mi stuzzica tanto,
0: scusa, allora va bene così, però ci sono tante altre, il Venezia,
3: Raimondo
0: al di là della doppietta di Firenze,
3: no ma a prescindere dalla doppietta,
2: e tutto ciò senza Gedemish, che è il giocatore più forte del Frosinone,
0: che tra l'altro dopo aver saltato dovrebbe essere
2: anche la terza,
0: reintegrato, sì, però dovrebbe essere okay. Anche cioè non dovrebbe partire, dovrebbe,
2: no,
0: poi
2: invece nell'ottica
0: dovrebbe rientrare, attenzione anche al Venezia, scusa, per chiudere,
2: no,
0: anche
2: figurati, certo.
0: Diciamo così, le neopromosse, Venezia che ha speso però fior di milioni,
3: quella che ha speso
0: Colmina ha sprecato anche un paio di gol contro il Milan. E invece ha trovato il primo gol di Ramos, questo è il calcio che poi ti punisce, ricevi
2: una... No,

0: Dobbiamo fermare, quindi ricordatelo.
1: Certo.
0: Ci fermiamo e poi torniamo quando mancherà un'ora esatta alla chiusura del mercato. Siamo sempre qui in diretta dallo Sheraton di Milano, anche sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Network. Restate con noi, torniamo tra pochissimo.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
0: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
1: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
0: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
1: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
0: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné. L'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: mercato, continuano ad arrivare ufficialità, continuano ad arrivare colpi che non si faranno, che sfumeranno, quando siamo giunti a 54 minuti precisi dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Gong finale fissato per le 20 e noi siamo qui a raccontarvi tutto direttamente da Milano, direttamente dallo Sheraton, direttamente con i nostri ospiti, con il direttore Niccolò Ceccarini, con Matteo Mosconi, con Michele Borrelli,
1: ha ricevuto una chiamata in questo
0: con tutti,
1: momento
0: e con, tutti, e con tutti e con tutti i temi di cui da affrontare. Ovviamente ho visto Niccolò Ceccarini, ovviamente, che è il nostro uomo mercato, principe direttorissimo, che deve rispondere o comunque deve controllare il telefono, perché le notizie mancano appunto meno di un'ora e quindi stanno arrivando e sono da monitorare in tutto e per tutto. Tra poco ci caro Matteo, caro Michele, intanto vi siete scambiati,
1: quindi volevo le notizie per primo
0: per sentire, spiare il telefono del direttore. Tra poco ci sentiamo un'intervista,
1: eccolo.
0: Realizzata da Niccolò Ceccarini.
2: Finalmente un sogno che si avvera.
0: Ed è tornato Niccolò, che mi va bene in diretta e mi ritorna.
1: Vicino alle notizie.
2: Finalmente io e Borrelli. Noi dell'Inter siamo un altro livello.
0: Notizie?
1: Vogliamo altro.
2: Notizie nulla.
0: Notizie
2: ho abbracciato Borrelli in diretta.
3: Ho letto adesso...
1: Per il sesto centrocampista della Fiorentina.
3: Mancuso all'Arezzo. Colpaccio quello.
2: Però... te lo stai sottovalutando questo colpo dell'Arezzo, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un grande
1: campionato,
2: grande
1: l'Inter.
3: Però posso dirti, l'allenatore migliore in Serie B per me è Tomei, fa un calcio all'Ascoli clamoroso.
2: Io però ci metterei anche Cristian Bucchi, che sottovalutando. Lo so che voi della Provercelli avete questi.
3: Siamo partiti male noi della Provercelli, un punto in due partite.
2: Loro del Bagnaripoli ancora peggio.
1: Io tifo per il Pisa di Paolo Bianco, Matteo. Perché?
2: Ora però sinceramente ora se devi fare il Pisa accanto a uno di Firenze lo devi dire prima.
1: Ho due motivi, l'azzurro e l'allenatore, due motivi. Paolo ha portato il Monza in Serie A, adesso porta pure il Pisa.
0: A questo punto aggiungo io, chissà come si comporta il Livorno, non lo dico io, non lo faccio dire a voi, lo facciamo dire direttamente al direttore sportivo.
2: Visto che ha parlato di Pisa.
0: Che ho colto come un bomber sotto porta, perché ci andiamo a sentire l'intervista realizzata dal nostro direttore Niccolò Ceccarini poco fa con Alessandro Lucarelli,
2: sì, che ce lo ricordiamo, ore fa, ma
0: ce lo ricordiamo tutti, ex difensore, ad oggi direttore sportivo delle Livorno, che ha fatto una lunga chiacchierata con noi, a partire da Livorno, ma anche chiaramente con tutti i temi principali della Serie A. Ce l'andiamo ad ascoltare, a vedere un'intervista con il nostro Niccolò Ceccarini.
2: Alessandro Lucarelli, è cominciato questo campionato di Serie C per il Livorno, una vittoria contro la Torres, un pareggio con il Pineto e poi domenica una bella sfida, no, contro l'Atalanta Under 23. Ti chiedo a questo punto un primissimo bilancio.
4: Sicuramente a livello di punti positivo, è normale, sapevamo che l'inizio soprattutto sarebbe stato un po' più difficoltoso perché abbiamo cominciato tardi, abbiamo costruito la squadra in ritardo, abbiamo preso giocatori volta a volta che comunque dovevano riacquisire una condizione atletica e quindi... tutto quello che arriva ad oggi secondo noi sono punti guadagnati perché siamo destinati a crescere, perché per creare l'amalgama, a far salire l'aspetto fisico ci vuole tempo e quindi siamo soddisfatti, sappiamo che dobbiamo crescere, però insomma è messo tutto preventivato e cercando di riuscire a rincorrere il tempo e a far questo nel minor tempo possibile.
2: Senti, non vado a memoria, ma mi sembra un caso più unico che raro che due fratelli importanti e famosi che abbiano giocato a calcio e che hanno giocato a calcio facciano uno il direttore sportivo e l'altro l'allenatore. Ecco, dico, questo rapporto come si traduce a livello lavorativo?
4: È pesante.
2: È più pesante lui o sei più pesante?
4: No, è più pesante lui.
2: Ah, Cristiano.
4: Sì, sa che gli allenatori sono sempre esigenti, stimolanti, poi soprattutto quando non c'è la forma di rispetto che ci dovrebbe essere tra direttore sportivo e allenatore, perché c'è due fratelli di mezzo, è normale che poi ci si dice di tutto, capito? Quindi però per il momento insomma stiamo cercando di fare, abbiamo fatto un buon lavoro, dai, e ora dobbiamo cercare appunto di rifinire la squadra con quelle pedine che mancano per fare un buon campionato.
2: Senti, essere tifosi del Livorno e lavorare per il Livorno è un valore aggiunto?
4: Sì. Quello che ho detto ai ragazzi, hanno un vantaggio e uno svantaggio, nel senso il vantaggio è che essendo tifoso il Livorno farò di tutto per mettermi nelle condizioni di rendere al meglio, lo svantaggio è che essendo tifoso il Livorno se non rigano dritto è un problema. Quindi sotto l'aspetto della professionalità, del rispetto, chiederò tantissimo, ma fortunatamente, oltre che l'aspetto tecnico, ho preso dei calciatori che anche a livello morale e umano si stanno dimostrando ragazzi per bene e positivi, quindi sono contento e non credo di avere questi problemi in futuro.
2: Cristiano Lucarelli, che poi sarebbe tuo fratello, che poi sarebbe il tuo allenatore, si aspetta tre rinforzi da qui alla fine del mercato: un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Veseli, Moracchioli, ci siamo, non ci siamo, siamo vicini?
4: Siamo avanti, stiamo trattando, stessa cosa anche per il centrocampista, cercheremo di farlo entro stasera. E Cristiano mi ha detto: se non torni a casa, se non prendi tre giocatori, rimani a Milano, non tornare nemmeno a Livorno. Quindi è quello che mi ha chiesto, quindi mi tocca prenderli per forza, se no si arrabbia.
2: Se nel caso c'è un passaggio, se vuoi un passaggio te lo do io, insomma, tanto poi so che devi andare anche a fare la partita domani, no, allo Stadio Franchi, sì. Perché so anche questa è bella, no? Le leggende della Fiorentina contro Operazione Nostalgia.
4: Sì, no, anzi ringrazio la Fiorentina per l'invito, purtroppo non ho potuto partecipare nei giorni scorsi per impegni di lavoro, però insomma, il fatto che si siano ricordati di me, anche se ho fatto un solo anno, questo sicuramente mi ha fatto piacere. Domani sera sarò in campo, sicuramente sarà una bella serata di divertimento e quindi insomma ci vediamo lì.
2: Ecco, ti faccio una domanda anche sulla Fiorentina, perché comunque ha cambiato tanto, sta continuando a cambiare, è arrivato Beto, è uscito Ken, poi ci sono tanti altri acquisti. Attac, secondo me, è un giocatore molto forte, grosso, però è un bravo allenatore, ma non è ancora riuscito ad andare un'identità alla squadra. Due partite, due sconfitte. Che pensi della Fiorentina che sta nascendo?
4: Che è un progetto completamente nuovo, che ci sono tantissimi giocatori arrivati alla spicciolata e che ci vuole tempo. Sicuramente due risultati sono eclatanti, soprattutto a livello numerico, e magari questo un piccolo segnale di allarme lo deve dare, però sul fatto che sia una squadra nuova, che sia da costruire, che sia da un po' come ti ho detto prima, nel nostro caso, nel nostro piccolo, ci vuole tempo, non è facile, nessun allenatore ha la bacchetta magica, gli investimenti sono stati importanti, i giocatori sono importanti, ci vuole un pizzico di pazienza per mettere tutto a norma, come si dice, quindi credo che un minimo di tempo, anche grosso, abbia bisogno, ecco, di un po' di tempo a disposizione.
2: Ti faccio l'ultima domanda su un'altra tua squadra alla quale sei particolarmente legato anche per la storia calcistica e non solo, sto pensando al Parma. Beh, insomma, il lavoro che stanno facendo non è male, sicuramente sono arrivati anche l'anno scorso a fare un campionato più che dignitoso. Quest'anno sarà ancora difficile ripetersi oppure no, secondo te?
4: Stesso discorso, il Parma come filosofia è quella di prendere i giocatori, valorizzarli, venderli e poi ruotarli con altri innesti l'anno successivo, quindi anche quest'anno ci sono stati diverse vendite, tanti acquisti nuovi e allo stesso discorso ci vuole un po' di tempo, ecco, per cercare di mettere a posto tutto il quadro, quindi in questo momento a livello risultati, al di là della partita di Torino, che comunque la partita è stata giocata, una sconfitta ci può stare, magari fa un po' più male la sconfitta in casa col Cagliari, che è uno scontro diretto, però sono le prime partite. Anche l'anno scorso ha fatto una partenza un po' a rilento, poi il mister è riuscito a trovare la quadra e quindi sono convinto che anche quest'anno sarà così.
2: Ale, l'ultimissima, Inter favorita e soprattutto che ti aspetti dal Como in Champions e da questa partenza della Roma, che forse potrebbe essere veramente l'anno buono per lottare per lo scudetto?
4: Sì, la Roma è la mina vagante, secondo me, perché avendo un anno già di conoscenza del tipo di lavoro che chiede Gasperini e che vuole dalla squadra, sicuramente parte avvantaggiata. Quindi questi primi risultati sono un segnale importante che la Roma dà al campionato e quindi ci sarà da tenere conto. Poi è normale, nella globalità della rosa e delle alternative, l'Inter ha sempre uno o due passi in più rispetto agli altri, però magari potrebbe avere un po' più di fatica, trovare più fatica con le concorrenti.
2: Il Como? Ti stuzzica il Como in Champions?
4: È una bella realtà ormai. Il Como affronterà questa competizione sono convinto con grande entusiasmo e ha la capacità anche di poter, secondo me, stupire anche in Europa, quindi insomma vi auguro, ma anche per il nostro campionato, ecco, di portare una squadra magari a livello europeo sconosciuta, però poi che dimostra sul campo che è una realtà importante.
2: Grazie Ale, buon lavoro.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Riprendiamo la linea qui dallo Sheraton, quando mancano 44 minuti alla fine del mercato, saremo in vostra compagnia fino alle 20 con la chiusura ufficiale e poi oltranza fino alle 20:30 con i commenti e tutte le ultime, magari qualche ospite di lusso. Non anticipiamo nulla perché cerchiamo di portarvelo qui in diretta.
2: Torna Bertone?
0: Bertone non per lo sapere... definiamo di lusso.
2: Capito, ma Bertone è un lusso,
3: è extra grande fede.
0: Extra lusso. Tornando
2: un attimo alla Fiorentina, no, a queste difficoltà per Torsed, che a questo punto direi è praticamente impossibile che ci possano essere delle novità, visto che sono le 19:16 minuti.
0: Riesce a mandare una
5: però attenzione, c'è un coccodrillo.
2: Attenzione, perché il buon Borrellone, cioè, ha guardato una notizia che tra l'altro c'è anche su tutto il mercato web,
0: quello prima che ti dicevo di verificare,
2: esatto, e che naturalmente noi non abbiamo la possibilità di andare a verificare, ma potrebbe diventare un'opportunità,
0: che
2: è Marcelo Brozovic in Borrelli, perché ormai lui quando parla di Brozovic è come se fosse, voglio dire, parlare della luce, no?
1: Pensa che l'unico giocatore in vita mia che mi ha bloccato su Instagram, lo dico così, lo dico in
2: Marcelo,
1: ma per un equivoco.
2: Dai.
1: È un equivoco perché in...
2: perché ha sbagliato il marcatore, no, aveva segnato lui, no, e ha detto un altro,
1: gli misi un 2 in pagella,
2: però anche te Michele,
1: aspetta, se ti ricordi i primi tempi non furono bei tempi per lui all'Inter, poi Spalletti, c'è una data precisa, Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018, Brozovic diventa regista e inizia un'altra carriera. A gennaio era sull'aereo, stava andando via a Siviglia, siccome non è arrivato nessuno Spalletti dice no, tu l'aereo non lo prendi e resti qua, ma i primi tempi furono molto difficili, non si capiva la destra, trequartista, addirittura De Boer lo mette fuori rosa e lui durante una sconfitta dell'Inter a quel Berceva, partite indimenticabili in negativo per gli interisti, posta delle foto con una ragazza ridendo. Allora insomma ci fu un periodo in cui giocava con prestazioni alti e bassi, lui evidentemente vide quella grafica e fece questa cosa qua. Io invece non sono rancoroso, ho sempre stravisto per lui in campo, perché da quel momento in poi, ma attenzione, lui arrivò nel 2015 all'Inter, quindi parliamo, quando si dice bisogna avere pazienza con i giocatori, 2 anni e mezzo completamente negativi, poi dal 2018 grandissimo giocatore, regista dell'Inter, è uno di quelli che oggi Spalletti ad avercene, come Lobotka, Pizzaro, dicevo prima, e lo stesso Brozovic, che era sempre uno che faceva record di chilometri ogni partita. Adesso svincolato lì, lui tra l'altro è un ragazzo molto particolare dal punto di vista anche del carattere, con Barella formavano una coppia fuori dal campo strepitosa.
0: Vediamo.
1: Ancora lui del 92, quindi 34 anni.
0: Allora, mancano 40 minuti alla chiusura, quindi in attesa del rush finale, quindi arriveranno comunque sicuramente altre ufficialità, altre notizie. Facciamo un giro qui del nostro studio approntato allo Sheraton. Avevamo promesso prima di parlare dell'Inter, brevemente, con gli acquisti che sono arrivati, che servivano, quindi su tutti, non solo, ma su tutti, Jones, Spence, Stones, Provedel, come dice Martinez, il rinnovo di Pio Esposito, l'attacco che rimane così, uno scudetto da difendere, le altre che devono rispondere. C'è qualcosa, Michele, che ti senti di dire che manca in questa Inter?
1: No, io credo che questo è l'ottavo anno, diciamo, di Marotta dall'inizio, ed è l'Inter più forte dal punto di vista proprio della completezza di rosa.
0: Okay.
1: Magari negli 11, ormai però non si ragiona più con gli 11 perché sappiamo con le partite,
0: certo.
1: 8 giornate di Champions, è un vero piccolo campionato e quindi bisogna valutare i 25. Se dovessi dire solo gli 11, ecco, magari l'11 che ha vinto lo scudetto con Conte, con Hakimi e Perisic esterni, finì il campionato così, era una squadra Lukaku Lautaro, il miglior Lukaku.
0: Hakimi parliamo tuttora del miglior terzino che c'è in circolazione.
1: Tuttora, quindi anche quell'11 era fortissimo. Ma nella rosa avere oggi a centrocampo la possibilità tra Napoli e Real Madrid di schierare, non so, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Sabato e Curtis Jones, Zielinski,
0: c'è la crescita esponenziale di Sucic, che va sottolineato
1: al mondiale, l'abbiamo visto,
0: c'è Çalhanoğlu che non invecchia, non sembra voler invecchiare,
1: e ha comunque un Zielinski che l'anno scorso da regista si è convinto che può giocare in quel ruolo lì.
0: Io stravedo per Zielinski, viene come sfondi una porta aperta,
1: e anche dietro c'è tante alternative,
0: dietro abbastanza solida,
1: sì.
0: La scelta di Martinez di promuoverlo a titolare,
1: ecco, quello io l'ho invocato già dall'inizio dell'anno scorso, ma sia Marotta che Kivu avevano battezzato Sommer il portiere titolare, evidentemente per personalità, cioè per tanti aspetti che non erano strettamente la prestazione, cioè quella che noi vediamo da fuori, ma anche per cose che vedono solo loro dentro, e cioè l'intesa con il gruppo, il carisma, ma devo dire anche la partenza dal basso con i piedi. Sommer è un centrocampista che gioca in porta. Martinez, che mi hanno sempre detto, sia al Genoa ma anche per la scuola tedesca, lui ha giocato nella cantera del Barcellona, con i piedi è bravo, però ancora non dà quella sicurezza.
3: Beh,
1: che
3: dà Sommer. Cagliari ha fatto una grande uscita fuori dall'area di
1: rigore. Le uscite è superiore a Sommer, che era la pecca di Sommer nelle uscite. Io parlo proprio di partenza dal basso con i piedi. Su quello, per esempio, nella prima giornata, un po' forse per eccesso di sicurezza o per voler dimostrare, però si meritava, perché lui ha fatto 10 partite nei primi 2 anni e non ne ha sbagliata una. Quindi era giusto, anche perché l'Inter voleva spendere in altri ruoli.
3: L'unica Bologna, l'ultima dell'anno scorso.
1: L'ultima Bologna fu l'unica dove ebbe qualche incertezza.
0: Giro di pareri per chiudere il capitolo Inter su Kivu. Allora, io mi ricordo l'estate scorsa, quando Kivu è arrivato sulla panchina Dimitri, anche in diretta con voi a Network, Kivu giovane,
1: scommessa,
0: ma come si può passare a Simone Inzaghi a Kivu e quant'altro. Primo anno, primo scudetto.
3: E Coppa Italia.
0: Buone possibilità, cioè quantomeno favorita per fare il bis quest'anno. Ve lo aspettavate, ha dimostrato subito di avere il carattere e le caratteristiche di un allenatore vincente. Quanto pensate possa crescere ancora? Può essere l'allenatore dei prossimi 20 anni dell'Inter? Parto da Matteo e poi via con tutti gli altri.
3: Ma allora, io non mi aspettavo potesse fare così bene, ma ho apprezzato moltissimo come ha gestito la prima sosta per le nazionali. Ricorderete, sì, che l'Inter arriva alla sosta con 2 sconfitte pesanti, perché perde in casa con l'Udinese e perde a Torino contro la Juventus, e ha 3 punti dopo 3 partite. Lì mi è piaciuto molto sia come lui ha gestito internamente la situazione, quindi di fatto tornando un po' a quelli che erano i dettami tattici di Simone Inzaghi, aggiungendo qualcosa di suo, più verticalità, più pressione, ma soprattutto mi è piaciuto come è stato difeso dalla società. Cioè Marotta e Ausilio non hanno mai avuto alcun singolo dubbio sulle qualità di questo uomo e di questo allenatore, e poi lui ha dimostrato in campo e fuori di saper gestire al meglio una panchina come quella dell'Inter. L'unica pecca a livello di risultati, ma l'abbiamo detto, è stata un po' la questione legata alla Champions League, perché credo, ma anche Michele sarà d'accordo, che l'Inter potesse fare ben oltre i playoff con il Bodø/Glimt, ma penso anche che il mercato di quest'anno vada proprio verso quella direzione lì, cioè confermarsi in Serie A e in campionato in Coppa Italia e provare ad alzare l'asticella in Champions League. Per me Kivu è un ottimo allenatore, una bellissima sorpresa della passata stagione, e anche uno che ha già capito un po' come funziona anche a livello di comunicazione del calcio italiano.
0: Nick.
6: Ma io, guarda, ne parlavo oggi con Viviano e gli dicevo appunto la stessa cosa a Emiliano: se io non avrei scommesso così facilmente, si sarebbe inserito con questa velocità Christian Kivu nell'Inter. Lui mi ha detto, guarda, è stato mio anche compagno di squadra, ha detto, so quello che lui aveva in testa già da giocatore e mi aspettavo che potesse fare anche queste cose da allenatore. Io credo che però nelle capacità dell'allenatore ci sia la grandezza della società. Per me, questo è, andrebbe non solo alle scuole calcio a Coverciano, andrebbe detto, diciamo, a tutti coloro che seguono il calcio, che per fare dei grandi risultati si parte prima dalla grande società, perché te puoi avere anche un grande allenatore, ma se hai una piccola società non vinci. È scontato, è scritto, è matematico. Cioè tu puoi avere anche 100 miliardi di euro da spendere, ma se li spendi solo su allenatore e giocatore e non hai le spalle, alla prima difficoltà il castello crolla. E Marotta e Ausilio e Baccin e comunque il settore giovanile, tutto il settore tecnico dell'Inter è un gruppo veramente affiatato che ha gestito anche momenti difficili, e oggi naturalmente te puoi mettere anche un giovane allenatore emergente. Sto dicendo che non ha capacità, Kivu ce n'ha e come l'ha dimostrata anche personalità, però se era in un altro contesto probabilmente avrebbe pagato il salto dalla salvezza del Parma a vincere uno scudetto con l'Inter.
1: E questa, Nicolò, è una novità nella storia dell'Inter, perché l'Inter per vincere soprattutto i grandi cicli ha sempre avuto bisogno del mago, il vate di Sechivalle, il sergente di ferro, l'uomo che costruiva il regno dentro la società tipo Mancini. Invece qui è la struttura societaria, come credo l'Inter non abbia mai avuto, un po' perché negli anni 60 era molto più lineare, presidente, direttore sportivo e allenatore, un po' perché quando c'era Moratti era tutto, girava intorno a Moratti. Adesso invece, giustamente tu hai ricordato, tra mille difficoltà, perché quando finisce l'era Zhang o inizia a finire nel triennio in cui chiede a Octree i 275 milioni, l'Inter sul mercato deve fare di necessità virtù. In questi anni abbiamo visto Napoli e Juve che spendevano quest'anno il Milan, ma anche il Como adesso, per cartellini 150 milioni a mercato. L'Inter queste cose negli ultimi anni non le ha mai fatte e ha continuato a aumentare il suo valore. Invece per i meriti di Kivu, perché abbiamo dato i meriti che dobbiamo dare alla società, giustamente, ma a Kivu, Çalhanoğlu è diventato Çalhanoğlu regista con Inzaghi, Di Marco è diventato Di Marco con Inzaghi. Questi due giocatori, quando hanno dovuto parlare di Kivu, non dico che hanno detto è meglio di Inzaghi, ma insomma hanno fatto capire che ha, dal punto di vista proprio umano, di come ti entra nella testa, Inzaghi è uno, dicevano, è un fratello, i giocatori, è uno, diciamo, di loro, lo sentivano uno di loro. Kivu è riuscito a entrare così tanto nella testa con umiltà, a differenza per esempio di Benitez, che entrò come un elefante in una cristalleria, dice adesso è finita l'era Mourinho, giriamo pagina, togliamo addirittura le fotografie dei muri,
2: sì,
1: qui,
2: sì.
1: E qui invece Kivu tutto diverso,
2: sì, sì.
1: Kivu ha creduto in questi ragazzi che si sono sentiti crollare il mondo addosso quando tutti dicevano siete finiti, avete perso 5-0, siete stati umiliati, il ciclo ormai da cambiare, via i tifosi dell'Inter, non c'era nemmeno il tifo più che li sosteneva, i tifosi dicevano c'è da cambiare, questa cosa qua, questi non la superano, devono andare via, anche i big, serve la rivoluzione. La società non se la poteva permettere la rivoluzione, e io sono contentissimo che l'estate scorsa non sia arrivato Fabregas, perché con Fabregas, che è un grande allenatore, sarebbe stata necessaria una rivoluzione, le ali, prendere esterni forti, cosa che l'Inter non si poteva permettere a livello di spese. Kivu invece è stato bravo a entrare nella testa e nel cuore dei giocatori, quindi a capire che questo gruppo poteva ancora dare tanto, e in più, come diceva Matteo, ha iniziato a instillare dei principi nuovi, non completamente, c'è questa cosa di essere più verticali, questa cosa di aggredire, mi ricordo per esempio il 4-0 col Como, nel 3-0 la squadra a 10 minuti dalla fine va a pressare in 3 alto, e questo Kivu lo dice sempre quando c'è il retropassaggio, non vuole avanti, avanti, grida da bordo campo, perché vuole una squadra che abbia coraggio. Ecco, su questo quest'anno non sarà però facilissimo avere la linea alta con qualsiasi tipo di difesa, perché abbiamo detto sono 6 difensori forti, però se non hai Bissek in campo o Akanji o anche tutte e due, diventa più difficile.
0: E poi sicuramente l'attacco, che rimane inalterato, ma ha una crescita esponenziale per Esposito, che ha già fatto vedere in queste prime due giornate di campionato di essere un giocatore in continua e in costante crescita, e credo che giocare al fianco costantemente di Lautaro e Thuram faccia molto molto bene sotto questo punto di vista. Intanto un po' di ufficialità prima della pausa, perché è stato depositato il contratto di Gnonto, c'era stato un piccolo giallo sul suo ritorno, ma
2: sì, più che altro perché non c'era, sembrava non ci potesse essere un sostituto a Leeds, allora visto che la Fiorentina ha preso anche Pedro Gonçalves, allora c'era questa idea di non tenerlo o di non lasciarlo a Firenze, però Paratici ha subito fatto capire, ci ha detto che non ci sarebbero stati problemi, e poi è arrivato via libera.
0: È arrivato via libera con deposito del contratto, ufficiale anche Beto, l'altro acquisto, ricordiamo, 18 milioni di euro, giusto?
2: Sì.
0: Cifra complessiva.
2: Ricordiamo che poi tra un'ora e mezzo arriverà al Viola Park anche Gonçalves.
0: Gonçalves, che è l'ultimo colpo, in ordine, si spera, in ordine cronologico della Fiorentina. Perché ormai si è perso il conto
3: per quanto riguarda
0: Viola, con Mandragora che è partito, sta andando.
2: Ma io penso faccio le visite mediche domani mattina
0: a Torino, ricordiamolo,
2: sì, sì.
0: E al momento non sono attivi
3: colpo,
0: centrocampisti in entrata al momento nella Fiorentina.
2: Provercelli ha fatto qualcosa?
0: Anche a 30 minuti?
3: No, la Provercelli no, in quest'ultimo giorno non ha fatto niente, ha ceduto solo Clemente, che tra l'altro ho trovato qua fuori, ho salutato al Cosenza e era di fatto.
2: Ma perché
3: fuori
2: devi
3: dal
2: sapere
3: progetto,
2: che lui è anche tifoso della Provercelli.
3: Sì, io seguo molto la C, quindi il campionato mi piace tantissimo.
2: Quindi io vengo a vedere il derby. Però non devo mettermi la maglia.
3: Guarda, io sicuramente lunedì prossimo vado a vedere contro la Folgore Caratese. Sono libero, quindi un salto.
2: Quindi contro Michele Griscitelli.
3: Contro Michele Griscitelli,
2: esatto. Il derby dei, il tuo atteggiamento nei confronti del presidente come sarà?
3: Io,
2: cioè, ci sarà contestazione?
3: No, assolutamente. No.
0: Cioè, sono passate
3: due giornate, come parliamo dei progetti del Milan, anche la Provercelli ha un progetto tutto suo con gli olandesi, bisogna dare tempo.
0: Ufficiale anche Rowe all'Atalanta, depositato ufficialmente anche il contratto
1: Con gli Cinze.
0: Oltremade, Goclicizia al Monza, tutte ufficialità, adesso arriveranno una dietro l'altra. In Zola dicevi
6: dovrebbero depositare a breve il contratto per Zola al Cagliari, il prestito secco, anche perché
1: quanto
6: non credo.
1: Ha il Cagliari?
6: 19, capito, però bisogna vedere se le punte sono brave. Ne sono di due o tre per farne una buona.
0: Le so. 19:30 vuol dire che mancano 30 minuti alla chiusura del mercato. Ci fermiamo soltanto per un istante, poi torniamo qui in diretta dallo Sheraton.
6: Grande.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare a Ilariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto, avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile, Italia-Svezia atto secondo a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Henrik Maas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Grande Bonanno. In diretta, appunto, Niccolò Ceccherini, volevi dirci qualcosa?
1: Grande Bonanno. Io e Borrelli abbiamo preparato anche la canzoncina. Innamoro solo se vedo presentare Bonanno. Corri alla telecamerina, bomber della televisioncina.
0: No,
1: è venuta abbastanza
0: bene. Far meglio,
1: ragazzi, è improvvisato.
0: Michele Borrelli, Matteo Mosconi, Niccolò Ceccherini, 19.36, chiusura del calciomercato, Sheraton di Milano, vedete le nostre spalle, il vecchio, lo sfondo, tutto il mercato web, Temburate, siamo in diretta su Il 61, Netflix, in vostra compagnia, fino alle 20.30, mi sono scordato qualcosa?
1: Sì, che siamo penso in diretta di, anche in Bosnia.
0: Penso di no, ed eccolo qua, il momento preferito di Niccolò Ceccherini, ovvero il nostro. Lorenzo Stefanini,
1: questa diciamo
0: registi.
1: Finta clamorosa, perché questa è più finta di quella che faceva Messi, che tra l'altro visto è stato celebrato oggi. Sì, no, ma questa finta della porta che verrà tra 20 minuti sarà una delle più grosse finte dopo quelle di Messi.
0: Prima, ok, caro Michele, caro Matteo, ho chiesto a Niccolò Ceccherini quanto lo emoziona la porta che si chiude, che è il simbolo iconico un po' del calciomercato, ma soprattutto lui che quante porte chiuse ha visto.
1: Cioè, ma se tu sapessi
0: quanti mercati
1: allora
0: e noi abbiamo fatto a cazzotto, quanto è venuto?
1: Io ho detto più di 25 forse,
0: più di 20,
1: perché ho cominciato con 25 anni, 15.
0: No, ma però doppia, però 50 estiva e invernale.
1: Sì, allora sì, doppia.
0: 50.
1: Devo dirti che sono tante le volte che ho visto questa chiusura della porta, quante le volte che perdo tempo a chiudere la porta di casa. Quindi naturalmente non so se tra quella
0: non
1: o questa
0: è la correlazione.
1: No, la correlazione è che quando chiudo la porta di casa ci metto tutto, la controllo 5 volte. Quindi non so se fa fede con quella della
0: porta. C'è il countdown sulla porta di casa.
1: Sì, c'è tu.
0: No, ti bellanza
1: chiude.
2: Quello è il primo gennaio,
1: sì,
2: però.
1: Sì. Allora quando vedo 28, 27 guardo se ho le doppie chiavi, perché
0: non lancio,
1: chiudo fuori.
0: Non lancio le chiavi.
1: No, però le lancio sul cortile di là, così almeno.
0: Gol.
2: Ma però lui non ha detto la regina, non volevo sapere la sua regina del mercato.
1: La regina rimane Como.
2: Ah, qui sei d'accordo, anche
1: io con Borrelli sempre
0: allora, 22 minuti, volevo però chiedere, visto sfrutto la presenza di Matteo, ieri ho chiesto anche a Federico Bertone e a Francesco Bonfanti la loro posizione su Rafa Leão. Ora, è un giocatore che divideva già Leão quando era in Italia, divideva quando era al Milan, ha diviso i tifosi rossoneri anche nelle ultime ore prima della partenza per la Turchia. Chiedo, tu eri un lealiano o un non lealiano? Cioè, l'avresti voluto? La domanda che ho fatto ieri, sei più arrabbiato per quello che non è riuscito a dare ma che poteva dare, oppure sei uno di quelli finalmente andato?
1: Secondo me la vera domanda è un'altra: qual è l'ultimo gol che hai commentato di Leão in televisione, te lo ricordi?
2: Riproducilo. L'ultimo gol di Leão era Cremonese-Milan 0-2
1: di?
2: 0-2 su assist di Nkunku.
1: Di quanto tempo fa?
2: Era a marzo.
1: Quindi
2: no, allora io, per rispondere alla domanda di Tommaso, sono sempre stato un lealista, cioè a favore di Rafa Leão, intanto perché è vero, gli ultimi 2 anni soprattutto sono stati molto al ribasso, però negli ultimi 10 anni credo sia stato il giocatore che mi ha regalato il maggior numero di emozioni in campo, ma non solo per le vittorie. Mi vengono in mente certe partite dove proprio dimostrava la sua qualità contro il Paris Saint-Germain, con il Napoli in Champions League, il rush finale dello scudetto del 2021-22.
0: La partita con Napoli in Champions forse
2: l'apice,
0: l'emblema, no?
2: Sì.
0: La partita simbolo di
2: quello che può essere Rafa Leão.
0: Quello che poteva essere.
2: Poteva essere al Milan, chiaramente, Rafa Leão.
0: E quindi sei più rammarico?
2: Per me è rammarico.
0: Oppure è arrivato il momento.
2: Allora, chiariamo una cosa: le sue parole sono parole pesanti, nel senso che sono parole difficili da dimenticare, sia per i tifosi che probabilmente anche per gli altri membri dello spogliatoio del Milan. Quindi probabilmente la separazione arriva nel momento giusto. Però io non sono tra quelli che dice Leão avrebbe dovuto fare di più, Leão doveva fare di più. Avrebbe potuto fare di più per quelle che sono state le sue qualità, ma io lo ringrazio per quello che ha fatto al Milan, perché io lo ricordo. Per quanto riguarda i trofei vinti dal Milan, lo scudetto e la Supercoppa hanno la sua firma. Cioè, nel momento in cui Leão si accende, il Milan ha vinto qualcosa. Nel momento in cui Leão, insieme al resto della squadra, perché poi parliamoci chiaro, lo scorso anno è stato fatto passare per il danno assoluto del Milan, è quello che ha fatto più gol in campionato, Leão, è vero, fuori posizione, è vero, con prestazioni altalenanti, ma è stato il miglior marcatore del Milan, ha avuto infortuni, cioè Leao è un giocatore probabilmente dal quale ci saremmo aspettati tutti di più, ma che è stato per me negli ultimi 10 anni il giocatore più forte del Milan, quindi lo ringrazio per quello che ha fatto al Milan, gli auguro le migliori fortune, mi dispiace perché era un giocatore al quale ero affezionato, però sono d'accordo che è arrivato il momento di separarsi, quindi va bene così, per me resterà comunque un giocatore che gli porterò nel cuore, non è uno a cui devo criticare qualcosa.
0: Qualche anno fa Leao aveva una valutazione ben maggiore, certo, rispetto a quanto è andato adesso, a 40 milioni, praticamente il doppio.
2: 38 tra l'altro, neanche esatto, 40 esatto, da cifra
0: esatto,
2: ufficiale.
0: Esatto, chiedo a Michele e a Nicolò, che è abituato a seguire il mercato ormai da tanti anni, a parte gli scherzi, ma che quindi può magari più di altri aiutare a capirci. Leao è andato al Galatasaray, Galatasaray che in questo momento ha un cliente che in Serie A non se lo può permettere nessuno da un punto di vista economico, con Osimhen e Sané, sia dal punto di vista degli stipendi che dei cartellini. C'è il Besiktas in italiano, c'è il Fenerbahce con Lukaku, con tantissimi altri acquisti milionari. La scelta di Leao qualche tempo fa poteva far storcere il naso, ora meno, vi spaventa il mercato turco, nel senso queste nuove frontiere, che tanto nuove non sono, secondo voi sono destinate a durare? Rappresentano, oltre alla Premier, alla potenza economica della Premier, un pericolo per le società di Serie A?
1: Piccola postilla prima che risponda Michele, c'è una tassazione anche diversa.
0: La tassazione diversa sugli stipendi, che agevola le squadre turche rispetto alla Serie A, certo. Però la potenza economica resta tale.
1: Michele, è il tuo momento.
3: No, io continuo a dire che il campionato italiano, l'ha detto anche Amorim nell'ultima conferenza, ha detto bisogna anche iniziare a saper vendere un po' meglio il nostro prodotto, che non è così, a volte ci buttiamo troppo giù, non è così basso come a volte noi stessi, dopo le mancate, secondo me, partecipazioni ai mondiali dell'Italia, che però è una cosa diversa dal calcio di club, e a volte ci diciamo e ci raccontiamo, va bene, la Premier, e quello è sicuramente un altro pianeta, ma dal punto di vista dei diritti TV basta vedere quanto prendono dall'estero e si capisce il motivo. Poi le top di Spagna e poi basta, poi io direi per esempio che la Serie A è come minimo il terzo campionato più bello del mondo, e già vediamo tutte queste nuove realtà a partire dal Como, ma l'Atalanta che ormai sono diversi anni, i Friedkin che stanno investendo, ovviamente Inter, Milan, Juve, lo stesso Napoli, cioè c'è competitività.
0: Anche un po' la Germania.
3: Allora la Germania e la Francia sono due non campionati, perché negli ultimi 28 campionati, cioè 14 anni, 25 volte hanno vinto Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Poi uno è Lille, uno è il Monaco e uno è il Bayer Leverkusen.
0: No, per quanto riguarda le squadre ti seguo, sono d'accordo. Per la gestione anche del calcio,
3: certo,
0: stadio,
3: la gestione,
0: tutto il resto.
3: Sicuramente la Germania è prima per spettatori.
2: La Francia è dietro di noi per gli stadi, però.
3: La Francia per promozione del talento fatto in casa.
0: Sì, certo.
3: Poi lì ci sarebbe da parlare anche di...
1: Non so, c'è Pasquale Guarro che sta ti fanno per te.
2: Fa le facce.
3: È un altro che andrà a festeggiare il Capodanno sulla porta lì.
1: Pasqualone, ma lo sai, devi sapere
3: lui
1: una cosa.
3: Lui è un protagonista quest'anno, Pasquale, lavoroso del mercato.
1: Pasquale Guarro, no? Una volta sono intervenuto su un sito dell'Inter, posso dire anche a te, posso dirlo anche, feci Inter News.
3: Feci Inter 1908,
1: scusami, hai fatto bene a precisare. E lui diceva una cosa, io dicevo l'esatta cosa sua, a me davano ragione e lui davano contro.
3: Ah.
1: Cioè qualcosa non torna. Cioè, qual è il problema, Pasquale?
0: Quello perché è il nome.
1: Sarà per... Dice Pasquale.
2: No,
1: il nome era così o no, Pasquale? Che a me davano ragione e a te davano contro. E tipo così è lì.
4: Sì, è sempre
1: così. È una cosa.
4: Sì, dicendo la stessa cosa.
1: Esatto, a me davano ragione e a te contro. E questo succede. Salutiamo il grande Pasquale.
3: Salutiamo Pasquale.
1: Collega validissimo e ora anche a Sky.
3: No, dicevo quindi, dicendo che si può sicuramente migliorare da diversi punti di vista, per esempio le strutture, perché se ci siamo ridotti a dover condividere l'organizzazione di un europeo con un paese che non è confinante, che è la Turchia nel 2032, vuol dire che siamo indietro da questo punto di vista. Però la scuola degli allenatori, quindi la proposta di gioco, che non è un dettaglio, la voglia anche di rilanciarsi in alcune piazze, e finalmente anche la ricerca di talento, perché abbiamo visto quest'anno che sono arrivati tanti ventenni forti, cioè non andiamo più solo a cercare il 35enne, 40enne per vendere al tifoso il nome e basta. Quindi io credo che la Serie A, come oggi, sia il terzo campionato più bello. Poi la Spagna, per chi ama uno scontro infinito, Real Barcellona, anche lì potremmo ragionarci. In Italia dal 2020 nessuno ha vinto lo scudetto due anni consecutivi, e Juventus fino al 2020, poi Inter, Napoli, lo stesso lo stesso Milan, ma adesso vediamo la Roma che si propone anche per il vertice. Secondo me a livello di competitività, quindi di incertezza, è un bel prodotto. Poi tutte queste proprietà straniere speriamo che possano aiutare anche nella diciamo organizzazione del prodotto Serie A, perché all'estero, se spariamo dai mercati asiatico e americano, diventa un problema.
0: Intanto vedo a pochi metri da noi un coraggiosissimo Lorenzo Stefanini che prova a farsi spazio nella cacca.
1: Ha fatto palestra una settimana per affrontare questo momento, e quindi però è venuto fuori alla grande.
0: Fatto tutti i tipi di,
3: però ha ancora 14 minuti.
0: Sì. E lo vedo già lì pronto, in una buona posizione che potrebbe essere anche migliore, ma secondo me riesce a
1: guadagnare. Però sempre a contestare, manca solo 13 minuti.
0: Lo vediamo adesso, eccolo qua, la gira. 54 secondi con la famigerata porta che sta per chiudersi. Intanto stanno arrivando a grappolo,
3: ufficialità,
0: mi piace usare questo termine,
1: sì, anche a noi, a grappolo d'uva arriva
0: le ufficialità. Intanto Norton Cappi, che ricordiamo è andato all'Hull City, è andato in Premier, il Genoa ha preso Tramè come sostituto,
3: Braganza anche al Torino,
0: Braganza dallo ufficiale sport, sì. Sta aspettando anche Mandragora.
3: Cioè il Torino sta rifacendo la squadra,
0: sì,
3: oggi.
0: Sì, fondamentalmente. Ceballos.
1: Però ha preso diversi giocatori anche a costo zero, penso con Muzzo, penso anche
3: Belgali,
1: a Fultini.
3: Mi piace come
1: Belgali è un bel colpo.
0: Ceballos ufficiale al Monza, e poi via ancora gli altri. Cassa saluta l'Atalanta e va al Bologna. Questo è un colpo buono perché aveva fatto i preliminari di conferenze con la maglia nell'azzurra, invece va al Bologna.
1: Questo ce l'hai detto con un tono.
2: Alexander 23,
1: un ottimo ce l'hai giocatore. Fatta calcio.
2: Grande un ottimo
0: giocatore,
2: l'anno scorso.
0: Un ottimo giocatore.
1: Lo prenderà al fantacalcio, Tommy?
2: Non credo.
0: No.
1: Era una domanda comunque che ci stava, no? Perché l'hai detto con un entusiasmo, che ho detto ora lo prendo, ora vi frego tutti, lo prendo al fantacalcio.
0: Perché è un bel gioco,
1: ho avuto questa sensazione
2: in prospettiva,
1: basta dirlo,
2: in prospettiva.
1: Quindi non ci ha guadagnato neanche nell'operazione, quindi è un ottimismo così, senso.
0: E poi, caro amici, vi siete interessa anche, la Juventus ha fatto il comunicato ufficiale con le cifre di Voltemade, che non sono 5.
2: Ah. 4.5?
0: Nemmeno, allora ve lo vado a leggere.
1: Sì.
0: E sono 2,8 milioni di corrispettivo, oltre a oneri accessori di 0,8,
3: 3,6.
0: Fate voi il conto, al quale potrà essere aumentato questo corrispettivo nel corso della durata della prestazione per un ammontare non superiore a 500.000 euro,
2: quindi massimo 4 milioni e 1
0: se va tutto bene,
2: va tutto
0: quindi
2: bene.
0: Diciamo è comunque un prezzo oneroso, ma non è quei 5 di questi
3: volte messi,
2: per me per 4 milioni portarti a casa Voltemade è vero anche solo per una stagione, però ti porti a casa, cioè un'alternativa a Colomani, non da poco,
3: guadagna tanto.
1: La Juve secondo me ha fatto anche delle buone operazioni.
2: Sono
1: chiaramente
2: d'accordo.
1: Deve partire un po' da lontano, la Juve è un po' da inseguimento perché ancora non riesce a essere, cioè non riesce a partire sulla prima linea, no? E deve sempre inseguire, però credo che con Giovanni Carnevale abbia cominciato un nuovo percorso. Volevo rispondere alla domanda di prima, Tommy, visto che mancano 11 minuti e mezzo, sul discorso del campionato turco. Io ti rispondo in maniera molto secca. Io mi diverto a volte a vedere le partite di Serie C e di Serie B rispetto a quelle di Serie A, e con questo penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro. È più divertente a volte un big match di Serie B rispetto a un match intermedio di Serie A. Dovremmo farci una domanda.
0: Ho visto tante partite,
3: quindi tu sei tra quelli molto critici.
1: Io sì, io non mi diverto.
3: Ma non vedi un cambio di passo?
1: No, io per ora non
3: anche
1: vedo. Ma lascia perdere il cambio di passo su, voglio dire, certe operazioni. Però io l'anno scorso, se ti dovessi dire, sei più interessato a vedere una partita di metà classifica di Serie A o un big match di Serie B, perché Frosinone l'anno scorso giocava bene e ti divertivi. Cioè, voglio dire, il Catanzaro di Aquilani era un.
3: Però Roma e Como adesso divertono?
1: Sì, cioè, ma quello però se metti Fabregas e metti Gasperini in una squadra, vai in automatico. Magari non vinci, ma giochi. Perché lì il problema è non giochi, magari non sai se vinci.
3: Poi c'è l'Inter, poi c'è Spalletti.
1: Sì, ma
3: Amorim che adesso gioca all'attacco.
1: Sì, però io vedremo. Però io l'anno scorso tutte le partite di Serie B penso che fossero, la maggior parte rispetto a un confronto, fossero più divertenti. Quindi vuol dire che in Serie A troppo spesso si è guardata.
3: E allora, visto che mi dici questo, sai che cosa ti controrilancio?
1: Sì,
3: perché è stato
1: tutti a casa di Allegri?
3: No.
1: Come no?
3: Non apriamo il capitolo.
1: Ma te non ci puoi andare. E lo sai che poteva anche essere un tuo allenatore?
3: Due volte ha rischiato,
1: L'avresti superata? Per l'Inter si
2: sarebbe diventato il migliore, dai.
1: Per l'Inter avrebbe superato anche questo trauma.
3: No, l'avrei un po' patita.
1: Sì, perché comunque alla fine, allenatore del Milan, allenatore della Juve, non ce l'avresti fatta.
3: No, è troppo.
1: Però scusa, hai superato il dramma Conte, potresti andare, no? Conte che ti ha
3: Conte è stato l'Inter. Conte lui stesso ci ha sempre fatto capire che era in prestito. Lui era
1: onesto,
3: in prestito. Il Conte Football Team, lui lo trasferisce dove va lui, non si cala mai come gli altri. No, però è la cosa che ti volevo controrilanciare, che è stata bocciata a Gravina, io ero molto d'accordo. Qual è stata la cosa più bella della Serie B, della Serie C, dell'ultimo campionato? Il finale, bellissimo, i play-off. Noi tutti sogniamo che
1: la prima è poi clamorosa, parti veramente da lontanissimo.
3: No, ma noi tutti sogniamo che la prima e la seconda in Serie A possano avere, per fortuna del calendario, uno scontro diretto a maggio. Lo puoi fare da regolamento, il play-off. È bellissimo.
1: Però secondo me se uno... Perché se uno è primo in classifica, ho capito, ma se uno è primo in classifica perché deve rischiare, tra virgolette, perché le partite sono strane. Cioè, magari trovi la giornata storta, perdi quella partita lì e che succede?
3: Ma infatti io faccio 3 su 5 la finale, come il basket.
1: 3 su 5 comincia a essere complicato.
3: Il campionato a 16, meno giornate, riduciamo.
2: Però è un rivoluzionario,
3: Così almeno. No, però serve un po' di rivoluzione dal punto di vista del format.
1: Allora riduciamo tutte le squadre professionistiche e facciamo...
3: Riduciamo,
1: però per questo ci vogliono anni.
0: Dovresti andare alla prossima riunione del Consiglio federale
3: e proporre
0: Gravina,
3: 40 squadre che devono andare via. No, ma è bello che Gravina il programma. Era bellissimo il programma, peccato.
1: Ho visto io Borrelli sulle riforme del calcio. Non ci pensa Malagoma, ci pensa Borrelli.
0: Sapesse uno slogan.
1: No, ma il problema nel frattempo Brachino in conduzione fa: ma strada magnana matriciana.
3: Nicolò, ma il problema è che continuano a cambiare le persone, ma i programmi che voleva anche fare Gravina, che ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, erano belli tutti, peccato che non erano attuabili perché c'è sempre la componente che ti mette il veto. No, e quindi allora è inutile cambiare le persone, bisogna cambiare le regole.
1: Questa è la più grossa verità che tu possa dire, però lo diciamo da almeno 12 anni, è tutto uguale.
3: Tutto uguale.
0: 19:52, 18, 19, 20 secondi con la nostra regia, Lorenzo Stefanini in particolare, che è davanti alla porta che sta per concludersi, mancano ormai 7 minuti, eccola qua, la vedete ancora con la porta che
3: come
0: si
3: Tommaso
0: alle 20 ricordatevi.
3: Il mercato a campionato aperto, cioè oggi c'era un articolo bellissimo.
0: Solo se esiste un allenatore, non solo in Serie A, nel mondo che
3: è a favore del mercato aperto.
0: Secondo me no.
3: Ma scusa, allora, il gioco, alle Olimpiadi che cosa vogliamo vedere nella finale dei 100 metri? Faccio una finale su tutte le A. Che arrivino i più forti corridori del mondo quel giorno nel migliore stato di forma. Invece nel calcio, per guadagnare il più possibile, abbiamo aumentato le partite pensando che partite in più sono più soldi e non ce ne frega più niente di quella che è la massima espressione del gioco. Allora, se l'allenatore deve mostrare il suo meglio, che cosa gli devi dare? La squadra da allenare, da preparare quando non ci sono le partite ufficiali? No, noi gliela diamo incompleta, poi gli diamo 10 giocatori quando è già iniziato il campionato, poi gli diciamo se non vinci domenica ti cacciamo. Allora facciamo il meglio per questo sport o non ce ne importa più niente della qualità e andiamo dietro solo a spremere al massimo per avere più soldi possibili nel breve termine? Secondo me è tutto sbagliato. Prima o poi scoppierà questa bolla, perché ormai ci sono le rose da 30 giocatori in uno sport che si gioca 11, perché gli infortunati di ogni squadra sono 10 ad ogni partita, ma mi sembra una cosa logica, con i medici che ci dicono che servono 5 giorni per un recupero normale per fare la massima prestazione e invece le partite sono ogni 72 ore.
1: Sì, però tanto non c'è la volontà secondo me di arrivare.
3: Ma prima o poi si scontreranno con l'evidenza dei fatti, perché scusa, mentre si gioca, allora ti dico l'ultima. Perché si è giocato, mi ricordo, un mondiale per club, era la Coppa Intercontinentale all'epoca, in cui il Liverpool aveva una partita della Coppa di Lega in Inghilterra e contemporaneamente mandava un'altra squadra all'estero. Ragazzi, non è possibile. Ci sono più partite che giorni nell'anno.
0: 5 minuti alla fine del mercato, intanto continuano ad arrivare le notizie.
1: Si è aumentato il caldo,
0: in Venezia sì, è aumentato il caldo, questi faretti non aiutano, ma va bene così. Allora, la firma di Tony Fernandez, che è un bel colpo del Venezia direttamente dal Barcellona. Intanto attenzione, c'è un'ufficialità in uscita del Napoli.
1: Ai.
3: Attenzione.
0: Lindstrom. Pensavi no, invece no.
1: Vabbè,
0: Lindstrom al Salisburgo.
1: È una settimana che praticamente è rimasto in sospeso.
0: Adesso ufficiale, Lindstrom al Salisburgo, così come Braganza abbiamo detto al Torino. Aspettiamo ancora l'ufficialità di Mandragora al Torino, così come di Pedro Gonçalves alla Fiorentina.
2: L'Inter cede Camate all'Atletico Madrid.
3: L'Atletico, sì, per se vuoi c'ho anche le cifre.
2: Buon giocatore.
3: 1,7 milioni col 30% sulla futura rivendita, ma l'Inter si tiene una recompra a 8 milioni, un po' come è stato Stankovic, sì, venduto a 10 e ripreso a 23.
2: Però andrà nella squadra B.
3: Nella squadra B, sì, lui è un 2004, molto interessante.
0: Poi si giocherà le sue carte.
3: Ma quest'anno, attenzione, segnatevi fantacalcistici no, perché farà poche presenze, ma per il futuro Bovio, sì, classe 2008, sì, che veramente ha impressionato la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi mesi. Difensore centrale, marcatore, come non ce ne sono più, oltre che buona visione di gioco.
0: E poi un'altra ufficialità di un giocatore che piace molto a Niccolò Ceccherini, che conosce molto bene, ovvero Sugawara al Cagliari. Confermi, Nick?
1: Si è fatto l'elementare insieme. Sì, in
3: effetti. Ma sai che ha seguito anche l'Inter qualche anno fa?
0: Vorrei chiedere dove, però.
2: Comunque, invece, dai campi, la Cremonese ha sbancato Parma 2-0 in Coppa Italia.
3: Ah. Cioè perde in campionato e vince in casa.
1: Hai visto il buon Giampaolo?
2: Colpaccio.
1: Zitto zitto.
3: Buono, l'inizio di stagione non è proprio buono.
1: No, perché poi, mi fai le domande a trabocchetto, lo sai che rispondo a prima maniera.
0: Allora, scalda Lucola, caro direttore, perché...
1: Sono con Borrelli, sono a posto.
0: Scaldate Lucola, perché tra un po' c'è il contro la rovescia, so che Niccolò ci tiene personalmente a fare dal 10 allo 0, lui personalmente, sì, urlandolo.
1: Poi, buon Natale a tutti, c'è una roba del genere.
0: Quello scegli te, quello scegli te. No, dico, secondo me... scaldate Luca, questo.
1: Sì, no, io lo stavo scaldando, ho detto buon Natale a tutti in anticipo per
0: 10 secondi.
1: 19, 56 e 36.
0: Esattamente, esattamente. Stanno continuando a arrivare. Poi chiaramente allora vi vedremo, eccolo qua, la porta sta per chiudersi in diretta, il grande evento, come lo chiama Niccolò, sì. E poi andiamo in pausa e poi l'ultima mezz'ora.
1: 3 minuti e 17 secondi.
0: Daremo i pagelloni, visto che ci piace tanto al calciomercato. Vi preannuncio che Niccolò ha il dente avvelenato con un paio di società, quindi attenzione
1: che di Borrelli,
0: partiranno dei quattro.
3: Non ci credo.
1: L'alcione.
3: In questo senso.
1: Non sei per l'alcione? No.
3: Non particolarmente. Particolarmente. No, per il Foggia di Casillo che ho visto prima.
1: Ecco, hai visto?
0: Intanto Niccolò ufficiale per la Ganza, ma Mandragora ancora no.
1: Vabbè, quindi sei preoccupato?
0: No, mancano 2 minuti, fai te.
1: Vabbè, arriverà, l'ufficialità può arrivare anche 2-3 minuti dopo.
0: Adesso sto controllando il sito della Lega, infatti.
1: Ho capito, ma noi siamo sereni lo stesso. Siamo sereni, non è che possiamo essere preoccupati. Mancano
0: anche con Salves, anche con Salves.
1: Al termine di questa sessione di calciomercato.
0: Facciamo una lista un attimo velocissima dei colpi che non sono andati a segno. L'esterno della Roma direi no.
1: Niente, Tony D'Amico ci ha provato fino centrale all'ultimo, ma non Milan, è arrivato all'esterno offensivo.
0: Centrale del Milan, niente, si resta così con Amorim.
1: La Juventus si tiene Cabal, non arriva Tagliafico. Poi
0: si era parlato tra l'altro anche Nico, scusami, di Miranda.
1: Sì, però alla fine
0: alternativa, quindi si resta così.
1: Colpi sfumati da altre squadre, non
0: ufficiale,
1: lo so.
0: Intanto è ufficiale Gudmundsson,
1: sì,
0: diciamo.
1: Un prezzo doveroso, 1.012.000 di diritto.
2: Napoli voleva fare un attaccante, non sono usciti Luca, Lang non l'ha fatto.
3: Icardi, Acerbi e Darmian ancora non sono collocati.
1: Acerbi potrebbe ritornare al Sassuolo.
3: Al Sassuolo, si parlava anche di Darmian Parma.
1: Icardi è clamoroso per il momento, in realtà l'unico vero sondaggio è stato fatto
0: però
1: da Lazio.
0: Però sono svincolati, quindi
1: sì, possono. Sì, come Brozovic, come tempo, altri giocatori. Diciamo, certo, sì, hanno tutto il tempo, voglio dire, c'è tempo fino a...
3: Li stiamo collocando noi, Brozovic l'abbiamo dato a Commisso.
1: Sì.
3: È fatta.
1: Icardi tu l'hai dato alla Lazio.
3: Icardi è alla Lazio, perché con Pinamonti sono amici, quindi
1: ho capito. Poi
0: stavo cercando Niccolò anche notizie
1: su
0: ZipZ.
3: Rimane
0: a questo punto.
1: Sì, è un altro grande tema di questo mercato, un tema mancato, ecco, una grande possibilità di trasferimento mancata è quella di Zirkzee, che voleva tornare in Italia, aveva dato la sua parola alla Fiorentina, ha sentito odore di Juventus, si è bloccato, poi abbandonato e sedotto dalla Juventus per Woltemade, non concretizzato nemmeno dall'Atletico Madrid che ha preso Jonathan.
3: Domanda.
1: Fuori dal progetto tecnico del Manchester United.
3: Ma non si è concretizzato perché volevano l'obbligo di riscatto e Woltemade no, o perché, come ha detto qualcuno, Spalletti preferisce Woltemade a Zirkzee?
1: Per me è Spalletti che preferisce tecnicamente Woltemade a Zirkzee, e secondo me non si è concretizzato neanche con la Fiorentina perché probabilmente non c'era l'obbligo condizionato di riscatto, ma la Fiorentina evidentemente non voleva dare queste condizioni. Mancano 40 secondi, 40 attenzione, secondi alla chiusura del calciomercato estivo, poi naturalmente ci rivedremo anche a gennaio 2027, 19, 59 e 30 secondi. Vediamo se tante volte è arrivato sia qualcuno stavo scorgendo se c'era l'opportunità di vedere Carnevali, no? Che comunque sia l'amministratore delegato della Juventus, no, non c'è Giovanni Carnevali per il momento. 19 secondi, 18, 17, 16,
0: adesso eccolo qua, con Lorenzo Stefanini, il nostro regista di fronte. Tutto. Eccolo qua, manca
1: davvero poco, potete
0: entrare nei 10 secondi, vai Nicolò, vai.
1: 6, 5, 4,
0: no, quello sotto, 3, quello
2: 7,
0: sotto.
2: 6, 2,
1: ah, io 5, volevo, allora,
2: 4, 4, 3, 2, 1, è finito, è finito.
0: Eccolo qua,
1: buon anno,
0: stop alle trattative, quindi in questi istanti, mentre noi festeggiamo, mentre noi,
1: applauso,
0: scene di giubilo, completamente...

0: la chiusura del mercato. Vi ricordo, siamo in vostra compagnia fino alle 20:30. Adesso, tra poco, dopo la pausa, andremo con il commento, facendo il recap dei migliori acquisti. Facciamo anche la top 10, la top 5, la top 3, la flop 5, la flop 7, decidete voi. Quello che va bene, siamo in diretta da non so quante ore, quindi va bene lo stesso.
1: Insomma, voglio dire, potremmo fare anche una puntata speciale.
0: Quindi vi dico già, scegliete il vostro nome, non so se ce l'avete già, scegliete il vostro nome acquisto principe della Serie A. Avremo, come anticipato, il direttore Ceccarini, forse, vediamo se riusciamo a farlo per le 20:30, anche l'amministratore delegato della Juventus.
1: Sempre che ci sia,
0: Giovanni Cannavale, dovrebbe venire, però restate chiaramente collegati con noi fino alle 20:30. Chiedo alla regia anche lui sulla pausa, quando è che posso andare in pausa. Nel frattempo continuano ad arrivare ufficialità. Perfetto, grazie regia.
2: Como ha ceduto Braun Oder alla Carrarese, questo classe 2002, è già fatta. Io sto leggendo le ufficialità, le ultime ufficialità.
1: Ho preso la su un colpo, guarda, te lo dico.
2: Le ultime ufficialità.
1: È fatta o no?
2: È fatta. Braun Oder alla Carrarese.
3: Ah, sulla Carrarese.
2: Possiamo darlo.
1: No, la Carrarese del mio amico
2: Mister Cioffi.
1: Bravo, ecco. Non cominciamo a mettere in discussione.
3: Che ha preso Mister Cioffi Topalovic dall'Inter.
2: Ah, sì.
1: Hai capito?
2: Ha fatto bene.
1: Buon gustaio, ricordiamocelo, perché il giocatore è bravo.
3: Bravo, bravo.
0: Arriva anche il comunicato della Fiorentina su Ken, un comunicato direi poco. La Fiorentina, come aver ceduto a titolo definitivo Moise Ken al Como.
2: Finito. Basta.
1: Ho capito, se uno alla fine la storia non finisce bene.
0: Non si sono lasciati bene.
1: Non è che devono fare taralucce
2: via. Però posso espormi sulla cosa, cioè. Io nel calcio moderno fatico a capire come la Fiorentina possa, tra virgolette, sorprendersi della decisione di Moise Kean. Cioè, io magari posso capire l'arrabbiarsi per le modalità con cui ti dici addio, però onestamente ti chiama il Como, ti fa quell'offerta, fa la Champions League, tu purtroppo Fiorentina sei reduce da una stagione travagliata, io il giocatore lo posso anche capire.
0: Sì, c'è da dire che la Fiorentina ha risollevato la carriera di Moise Kean.
2: Questo è altrettanto vero, sono d'accordo, ma infatti Kean ha fatto il primo anno benissimo, è rimasto alla Fiorentina, sì, sperando di andare in Champions League, ed è stata la stagione.
0: Un discorso topico, perché la riconoscenza del calcio conta il
2: punto. Esatto, è quello che dico.
0: Nicolò è ufficiale, Michele è ufficiale, Mandragora.
3: E quindi apriamo le porte a Mister Crocodile, che possa tornare, Marcelo Brozovic.
1: A questo punto
3: torna in Italia.
1: In quel caso, ricordiamo, nel caso in cui la Fiorentina decidesse di prendere Marcelo Brozovic all'aeroporto di Peretola, troverà.
0: In 30 secondi prima della pausa, Icardi avrebbe fatto, magari svincolato e può arrivare, però avrebbe fatto comodo a qualche squadra in Serie A.
3: Io al Como l'avrei visto benissimo.
0: Al posto di Kane.
3: Anche con, anche averne uno in più, anche uno in più, però capisco che Fabregas voglia avere magari giocatori anche che partecipano perché alla manovra, perché poi invece Icardi è proprio un finalizzatore, basta, cioè proprio specialista di quello.
2: A livello numerico, per me fare solo, come detto prima, Gonzalo Ramos e Camarda è un rischio. Quindi un nome in più, Icardi, non è che farebbe schifo.
1: La soluzione migliore per lui sarebbe la Lazio, perché secondo me quella è proprio la sua sede naturale, cioè perché lì giocherebbe, sarebbe stato, diciamo, l'acquisto migliore possibile. Però ragazzi, lui vuole 4 milioni e mezzo, se non glieli danno diventa 2.
0: Ma la Lazio ci aveva provato, e poi vi lascio sì, Pinamonti che ha altri posti. Sì. Benissimo, allora ci fermiamo per la pausa, così torniamo poi per il rush finale.
3: I voti.
0: Commenti e voti, preparatevi, mi raccomando, siate onesti, ma soprattutto dite anche le cose che non vi piacciono, che non vi sono piaciute. Tra poco torniamo qui dallo Sheraton.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
0: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola.

0: Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
1: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo.
0: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
1: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
0: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: È finita questa sessione estiva del calciomercato, la porta si è chiusa alle 20, puntuale, precisa, come vi abbiamo fatto vedere anche con la regia qui allo Sheraton di Milano, con una notizia abbastanza clamorosa, non di un colpo arrivato, perché più o meno le ufficialità che devono arrivare sono arrivate, ma di un colpo saltato, ovvero Fofana, centrocampista del Milan, che era praticamente già un giocatore virtualmente del Lione di mister Fonseca, invece è saltato. Sappiamo che il Lione ha dei problemi finanziari, il Lione non è riuscito a cedere l'altro Fofana, che è rosa però Malik, e quindi è saltato di fatto il trasferimento di Fofana. Quindi il Milan ad ora resta con due esuberi che rimanevano anche nelle ultime ore, ovvero lo stesso Fofana e Tomori. Questo non vuol dire che possano e debbano per forza restare al Milan fino a gennaio, perché ci sono altri campionati aperti, tra cui la Turchia, e proprio di Turchia, del Beşiktaş e non soltanto, sarà parlato per Fofana. Mi confermi Matteo, è una pista da non, a questo punto, da non sottovalutare, perché Fofana e il Milan si sono detti addio già da diversi giorni.
1: Sì, è una pista da non sottovalutare, è una pista che io credo, alla quale effettivamente non avevo pensato, e credo che il Milan proverà a perseguire nel corso delle prossime ore. Il giocatore aveva già avuto un ammiccamento da parte del Galatasaray nel completamento dell'operazione di Rafa Leao, e aveva dato disponibilità alla Turchia, era interessato alla destinazione. Vediamo se si può chiudere. Certo è che è un, diciamo, un mattoncino in meno che il Milan riesce a costruire nel suo muro.
0: Allora, si è concluso il mercato, quindi andiamo con le pagelle. Vi chiedo innanzitutto, facciamo un giro a testa, chi secondo voi, quale squadra di Serie A ha fatto il mercato migliore? Parto da Niccolò.
2: Ma a me è piaciuto il mercato del Como, per cui fondamentalmente credo che la società che si è mossa meglio dal punto di vista del mercato, che poi non voglio dire che sia la più forte della Serie A, per me rimane il Como, perché ha superato secondo me alla fine anche il mercato della Fiorentina, perché la sostituzione, diciamo così, di Ken Combeto mi ha lasciato un po' perplesso. Poi è vero che è arrivato Pedro Gonçalves, però se devo fare il nome secco dico il Como.
0: Michele.
3: Como anche per me, lo dicevo prima, ho dato un 8 al Como perché ha fatto veramente le cose in grande, spendendo bene, cioè non spendendo troppo, spendendo bene, anche facendo grandi investimenti. Se pensiamo alla linea dei trequartisti, oggi Nico Paz vale quanto vale? 60, 70? E Diao quanto vale? 60, 50? E Baturina 50, 60? Stiamo parlando di una squadra che ha anche le seconde linee per poter fare le coppe europee, quindi per me il Como è la regina del mercato.
0: Chiedo anche a Matteo, secondo lui quale squadra ha compiuto il mercato migliore?
1: A me spiace essere ripetitivo, ma sono anch'io per il Como. Secondo me ha fatto il mercato più intelligente e più di qualità. E non mi dilungo oltre, avete già detto voi, quindi per me è Como, tanto
0: siete
1: quanto
0: tutti d'accordo. Allora, vediamo se vi chiedo, secondo voi, non quale squadra, ma qual è stato il miglior acquisto, secondo voi, in base alla funzionalità della propria squadra in Serie A. Fino a questo momento vediamo cosa vi rispondete. Ripartiamo da Matteo.
1: Allora, io dico per costo, per importanza, dico Gonzalo Ramos, perché credo che fosse il tipo di attaccante che volesse Amorim. È stata una spesa importante, una cosa che in Italia raramente vediamo fare a quelle cifre, e soprattutto il Milan l'ha chiuso in un giorno senza far trapelare nulla, e credo che possa essere un po' l'acquisto emblema di questo mercato. Potrei anche dirti lo stesso Nico Paz al Como, per essere coerente con quello che dicevo in precedenza, per il valore della società e per il valore del calciatore.
0: Tanto ufficiale Gonçalves, stanno arrivando tutte le conferme dei colpi, delle ultimissimi minuti, neanche delle ultime ore. Michele, il colpo più importante, cioè, a tuo avviso, di questa sessione estiva di calciomercato?
3: Allora, siccome ce l'hai dato come compito primo, ho preparato un podio. Allora ti dico al terzo posto
0: preparato,
2: no, però così non vale. No. Però allora le regole o sono uguali per tutte, o se no allora io non gioco più a questo gioco.
1: Perché ho trovato
2: No, ma poi addirittura tre. Che vuol dire?
1: No, vogliamo sapere il primo.
2: Cioè, nessuno gli ha chiesto
1: il podio.
2: Cioè, la chiedi anche la metà classifica, dici che retrocede e soprattutto se dalla sedicina e tre promosse.
3: No, guarda, allora secondo me sono stati tanti begli acquisti.
2: Quindi il primo
3: non c'è Maradona, Platini come
2: No, stringiamo Michele, dici il nome.
3: Frattesi alla Lazio per
2: Ti pareva che non era uno dell'Inter, il cuore nerazzurro che va a sposare quello bianco celeste.
3: Cuore nerazzurro, hai ragione, perché l'ha detto pure lui che si sente ancora. Però attenzione, ti sto dicendo uno che l'Inter ha dato, e non dico ha venduto chissà che cifra, perché sono 5 milioni, mi
2: insegni. Sì, quindi non è che l'abbiamo preso a delle cifre eccezionali.
3: 10 cioè, per il riscatto più 3 di bonus e poi c'è una percentuale sulla plusvalenza futura rivendita. Poi ti avrei citato More e Ro, però se devo citarne uno dico qualità, prezzo, Frattesi.
0: Adesso tutto il momento che tutti aspettavano, ovvero il miglior colpo secondo Piccolo Ceccarini.
2: Ce n'ho 30 perché ne aveva 3, quindi naturalmente li ho messi tutti e 30 in fila, li posso avere tutti e 30.
3: Sai, i libri
2: oppure
0: partendo dal trentesimo.
3: La top 5
0: 29 le donne ne danno 5 a volte.
2: Abbiamo tempo fino alle 11, per certo. Cui esatto. Allora per me Atta. Ma non perché l'ha preso la Fiorentina,
3: perché l'ha presa la Fiorentina.
2: Per favore, se no se vuoi parlare della Provercelli c'è lui. Del Novara.
1: Se Atta avesse voglia di venire alla Provercelli.
2: No, per me Atta perché comunque è stato un acquisto che non ti aspettavi, perché era molto richiesto, c'erano diversi club, forse quelli più forti erano gli stranieri rispetto agli italiani, e secondo me il fatto che Atta l'abbia preso poi una Fiorentina che veniva anche da una stagione molto tremolante, anche di salvezza all'ultimo tuffo, per me avvalora la forza dell'acquisto, perché è vero che l'Udinese gli porti i soldi e ti danno il giocatore, però non è così scontato che magari a TA
3: sono stati fantasiosi nella proposta economica, sì. Perché siccome valeva 40 per l'Udinese, loro gli hanno dato tipo 25 più una grandissima percentuale sulla futura vendita, più dei bonus, perché così alla fine i soldi che volete li prenderete, non tutti subito. Il mercato creativo anche, no?
2: Sì, quello che dico, ha fatto
0: informo Nicola Ceccarini che ha citato anche il comunicato ufficiale con i dettagli di Sugawara al Cagliari, se lo può leggere con calma.
2: Io lo sapevo già,
1: amici d'infanzia.
0: Andiamo sull'altra domanda che volevo farvi,
3: sì.
0: Ovvero su l'acquisto a sorpresa, cioè qual è il giocatore che secondo voi può sorprendere rispetto magari...
2: Comincia Borrelli stavolta, così almeno non è preparato.
3: La top 5, no. No, allora ti dico qua solo due, non tre. Sì, perché no. uno veramente
2: più... Più meno preparato,
3: Uno più sconosciuto e uno che magari può sembrare una sorpresa.
0: Diamo
3: anche se
0: doppia,
3: più conosciuto.
0: Sì.
3: Allora, quello più sconosciuto, perché ormai lo sto vedendo più partite già dalla Coppa, Barella del Monza, mi ha veramente impressionato, sia in Coppa Italia, sia con l'Inter, sia la seconda giornata. E il titolare dell'Under 21 portoghese... A fisico e tecnica, i gol che fa mi sembrano di pregevole fattura, non più un caso perché sono diversi. Quindi pare. Se devo dire invece uno più conosciuto in Italia, l'avevo già citato prima, per me Castro è destinato a continuare a crescere, cioè non l'hanno pagato tanto perché varrà ancora di più in futuro.
0: Niccolò,
2: che sia l'Atalanta, la sorpresa quella è, perché poi alla fine lo tratta tanto la Juventus e finisce che il capitano, il comandante, no, torna a quella che naturalmente era la base di partenza della
3: presidente.
2: Sua avventura, il presidente, scusa. E quindi la cosa bella, secondo me, il colpo a sorpresa è che sia l'Atalanta, perché quello proprio non te l'aspetti.
3: Che va dal comandante, che sai.
2: Esatto, dal comandante, il presidente, dal comandante.
3: Siamo tutti all'Atalanta. Quindi.
2: Sì, dal dirigente Percassi.
0: Matteo?
1: Ma io l'ho detto prima, a me è un giocatore che mi ha fatto impazzire in queste prime due partite, dico Ulai della Fiorentina. Per me potrebbe essere il giocatore... più a sorpresa per qualità, per tipo di giocatore del campionato. A me ricorda moltissimo Kanté dell'Leicester, magari sto esagerando,
0: no,
1: però secondo me il prospetto potrebbe essere quello.
3: Ecco, ma è più regista o più diciamo
2: no,
3: volante?
2: Regista non lo può fare.
3: Volante.
2: Regista
1: è molto esuberante
2: fare,
1: come giocatore. Sarebbe molto offensivo come regista, cioè sì. Vorrebbe dire avere una Fiorentina veramente molto squilibrata.
2: È un giocatore che secondo me tocca troppe volte il pallone, pur essendo
3: quindi
2: molto bravo.
3: Quindi gioca con Fagioli, non al posto di Fagioli.
2: Però Grosso lo alterna, o gioca Ulai o gioca Fagioli. Sì. Però lui tocca molti palloni e quindi forse diciamo così verticalizza un po' meno, perché è abituato a toccare il pallone molte volte. Fagioli verticalizzerebbe molto di più, però purtroppo mi sembra che sia un ragazzo in difficoltà.
3: Mi piacerebbe vederli insieme.
2: Sì, magari possono anche giocare insieme, però non credo che questa sia l'idea di Grosso.
0: Invece la delusione, cioè quel giocatore che secondo voi sul quale si è creata un po' troppa aspettativa e che invece potrebbe toppare, quindi essere la delusione rispetto alle aspettative con cui è arrivato in questa sessione estiva di mercato. Matteo.
1: Ma allora, per me sarà Molina della Roma la delusione, perché è arrivato come...
0: Beh, una chiamata, perché comunque parliamo di un titolare della nazionale argentina, pur con adesso 39 giornate di squalifica, non so quante ne ha prese, dopo la finale
1: Fonda, fece molto bene all'Udinese, poi secondo me l'Atletico Madrid ha fatto un discreto percorso, non clamoroso. Per il gioco di Gasperini non vorrei che sia stato un errore, adesso sta giocando Lulli, ci sono Wesley, sono degli esterni veloci, Molina è un pochettino più fisico, per me lui deluderà un po' le aspettative.
3: Ma devo dire che Matteo mi ha bruciato Molina. Allora,
1: era quello il nome?
3: Anche voi. Allora, non è proprio famoso, però gli ho visto fare anche qui le prime partite. Goebbels del Lecce.
1: Goebbels.
3: Cioè, dopo che tu hai rischiato molto l'anno scorso perché avevi Stulic e Camarda che non hanno reso, quindi hai fondato tutto più sulla difesa che sull'attaccante, secondo me non lo dovevi sbagliare. Gli ho visto sbagliare dei gol, spero per sono pugliese e quindi simpatizzo Lecce, che sia stato solo per una questione di forma, ma ha già fatto vedere di sbagliare delle cose veramente da impossibili. Quindi speriamo di no, che non sia la delusione, però ad oggi è candidato.
0: Nico.
2: Io, siccome si sta parlando di amici, di amici, Luciano e Giovanni, dove per Luciano intendo Luciano Spalletti e Giovanni ancora di più amico.
0: Io non so
2: Giovanni
0: dove va a parlare.
2: Spero non sia Colomani.
1: No, addirittura.
2: Spero non sia Colomani.
0: Io ho voluto
2: nel senso
0: fare
2: che...
0: queste cose per arrivare a Colomani.
2: No, lo sai perché? Perché comunque le parole di Spalletti non sono parole a caso. E quindi non vorrei, fatto stesso che abbia voluto anche un altro tipo di centravanti, non vorrei che Colo, per quello che è stato pagato, non, diciamo così, ripagasse, scusate il gioco di parole, quelle che erano le aspettative per cui la Juventus l'ha pagato. Questo perché mi ha lasciato perplesso un po' il ragionamento che ha fatto Spalletti.
1: Ma,
2: è questo,
1: ma solo quanti gol ti aspetti da Colomani tu? Cioè, per capire quando può deludere, cioè nel senso delude
2: no,
1: se
2: io
1: fa.
2: Io spero di no, perché io sono convinto che questo sia un ottimo giocatore.
1: Però quanto deve fare per essere il Colomani pagato 50 milioni?
2: 15-13 gol. 12-13 gol in campionato.
1: Per me ce li ha nel cioè, insomma, in quello che può
0: però
1: fare Colomani.
0: Non l'ha fatto vedere.
1: Beh, la Juve quei sei mesi là li fece
0: come
1: bene.
0: Come provocazione, per modo di dire.
1: Ma scusa, le tue non le possiamo sapere.
0: Infatti, stavo per dire.
3: Anche Beto ci mette. Io che non tanto credo, non ci credo io.
0: Allora, il Bologna abbiamo detto si è un attimo ridimensionato un po' anche nell'idea del progetto, però ha rivoluzionato completamente l'attacco. Vi chiedo, ma sia tra le delusioni che tra magari le possibili sorprese, ma la doppia e il doppio nuovo centravanti del Bologna, Piccoli e Dobby, che non può entrare in una di queste.
3: Ma sì, quando avevi la
0: allora, Pereira, secondo me, tra le sorprese, ve lo dico,
3: Raimondi.
0: Ve lo dico. No, adesso sono Dobby. Piccoli.
3: Piccoli.
0: Per me.
1: Io
0: invece secondo
1: Dobby.
0: Me è più delusione Dobby. Però questi nomi non vengono mai citati quando parliamo del. No, del
3: sì, sì.
0: Cioè, secondo voi sono acquisti più neutrali, cioè se fanno bene ci sta, se invece potrebbero fallire?
2: Ti do un aggiornamento
0: su
2: perché
0: Dobby.
2: Malik. No, su Malik Fofana che potrebbe andare al Sunderland. E questo potrebbe sbloccare la cessione dell'altro Fofana dal Milan. Perché loro in uscita, credo il mercato in Inghilterra ci abbia qualche ora in più rispetto
0: sì,
2: a
0: sì,
2: noi.
0: Sì, sì. Sì.
1: Per rispondere alla tua domanda, sì. Io la vedo al contrario, cioè penso che Dovbyk possa, in un ambiente più sereno rispetto all'ambiente di Roma,
0: sì.
1: Giocare in maniera più distesa, trovare più spazi, magari fare qualche più gol.
0: Ma non tanto da definirsi sorpresa.
1: Ho paura per Piccoli perché non vorrei che subisca il contraccolpo di aver avuto la chance importante a Firenze. Non averla sfruttata ed essere un po' stato scaricato dalla Fiorentina al Bologna, che comunque è una piazza importante. Non lo so, io tra i due la fiche la giocherei su Dobby che non su Piccoli. Ma Piccoli l'avevo al Fanta l'anno scorso.
2: Una piccola chicca su Zola che...
0: Chiudiamo così,
2: che Zola è andato al Cagliari a titolo definitivo, quindi secondo me tradotto la Fiorentina ha completamente regalato il cartellino del giocatore al Cagliari, gli hanno fatto un anno di contratto con opzione.
0: Questi dettagli dell'operazione Zola tra Fiorentina e Cagliari, per tutto il resto delle operazioni, le ufficialità, i comunicati, retroscena, le dichiarazioni, il calciomercato, tutte le operazioni in giro, non soltanto in Serie A, ma in giro per il mondo, l'Europa, la Serie B, la Serie C, io vi rimando chiaramente, come avete fatto anche in queste ore, alle pagine di tuttomercatoweb.com, sempre aggiornato, chiaramente nel corso della serata arriveranno tutta una serie di notizie, retroscena, ufficialità, comunicati, chi più ne ha più ne metta. Invece per questa nostra diretta finalmente siamo arrivati alla fine, io devo fare un po' di ringraziamenti, dovete concedermi, mi prendo 30 secondi. In primis per ringraziare anche la squadra di tutto Mercato Web degli inviati con Alessio Laimo, Andrea Losapi, Ivan Cardia, Claudio Marrone, Daniele Najar che sono venuti qua all'hotel Sheraton di San Siro con noi. Un ringraziamento chiaramente anche a Marco Piccari da Roma che, con il quale ci siamo spalleggiati in questa 48 ore di diretta. Io spero di non scordarmi nessuno nemmeno tra i nostri redattori. Ringraziamo anche i colleghi Niccolò di Firenze Viola che stanno continuando ad andare in diretta, Pietro Lazzarini e Niccolò Santi che sono comunque preziosi colleghi e ci hanno dato anche una mano con delle informazioni sulla Fiorentina.
2: Ma il ringraziamento
0: non ho finito,
2: ma il ringraziamento più grande va a loro là. a quelli che stanno dietro.
0: Certamente, infatti mi lasciamo alla fine il meglio.
3: È un tridente.
0: Alla sapiente regia Lorenzo Stefanino, abbiamo già visto, abbiamo già citato prima, perché era colui che ci ha permesso di vedere
2: la famosa settimana di palestra per andare verso la porta.
0: Alessandro Gasperini e Luciano Cencetti, quindi grazie anche alla regia che ci ha permesso fondamentalmente di andare in onda. Senza di loro non sarebbe stato possibile chiaramente fare tutto con questo grande sforzo anche di mezzi per quanto riguarda la messa in diretta. Grazie in particolar modo anche per essere stati con noi dalle 18 di questa sera a Matteo Mosconi.
1: Grazie a voi, ragazzi, sempre
0: grazie,
1: un piacere.
0: Grazie per essere stati con voi, e un saluto va anche agli amici di Netflix con i quali abbiamo condiviso anche queste dirette, con i quali continuiamo a condividere anche i programmi pomeridiani con Maracanà e non soltanto. Quindi grazie anche a coloro che ci hanno seguito dal canale il 61 appunto Netflix.
3: Ufficiale Sanchez al Como.
0: Ufficiale Sanchez al Como, quindi anche il doppio portiere per il Fabregas. Grazie anche a coloro che ci hanno seguito anche su TMV Radio. Un ringraziamento speciale anche al direttore Niccolò Ceccarini, a tutte le preziose notizie retroscena, ci ha aiutato, ci ha guidato attraverso le fake news invece le notizie da seguire, come sempre non delude mai il vecchio direttore. Quindi non rimane altro che salutarci, restituire la linea agli amici di Netflix per quanto riguarda il canale 61. Un ringraziamento, noi ci rivedremo, ci risentiremo con gli speciali calciomercato la prossima sessione di mercato, perché è un attimo che è già febbraio e lì torneremo con le valutazioni, delusioni, chissà, magari riascolteremo i nomi che abbiamo fatto per vedere chi avrà
1: ci
0: avuto.
1: Vergogneremo di quello che avremo
0: ci vergogneremo.
2: Hai capito?
0: E ci vergogneremo.
2: Vedi? E il Milan reintegrato Mori, e con questo salutiamo.
3: Questa è una scelta per
0: intelligente. Non c'è la notizia migliore. Un saluto,
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Scelta intelligente.
4: Maracanã.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Jezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo, dicono gli organizzatori, è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. Intanto Mario Calabresi è pronto a candidarsi a sindaco di Milano. Manca ancora l'ufficialità, ma la decisione del giornalista e scrittore 56enne sembra ormai presa.
7: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Nelle ultime ore il fronte delle fiamme si è ampliato, arrivando fino al territorio di Castelmola. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla Luigi Pirandello, che al momento è l'unica via d'accesso al centro della perla dello Ionio.
6: Inizio mese all'insegna del maltempo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bollino giallo.
7: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
6: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
7: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato, oltre che sul campionato. Sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore...
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma sì, lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa. Però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano poi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione.
1: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan, molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis dopo questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti, e quindi Non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri. Cioè, questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
2: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono.
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo te?
2: Sì, assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
2: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Gross è più funzionale?
2: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
2: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
2: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori, e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cioè cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
2: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
2: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo.
2: Sì. Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pia Esposito?
2: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora?
2: No, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
2: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
0: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli, che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna. Si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene, perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia, e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa, perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi, sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo, ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo, giocando a tre, ecco che Martin Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini. L'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso, perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa, perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra, perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto, non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova, sotto l'aspetto del gioco un pochino latida, devono ritrovare subito le trame anche offensive per far male, allora sì che il Napoli può essere una pretendente. Se il gioco latida, sarà difficile, perché l'Inter è sempre la squadra da battere.
3: Ecco, Inter squadra da battere, Inter molto criticata anche per la scelta di non essere riuscita a prendere Palestra, però io, per il mio personalissimo pensiero, quando offri 45 milioni di euro più 5 di bonus per un giocatore che ha fatto un'annata straordinaria, ma a Cagliari secondo me hai fatto già una grande offerta. Poi le scelte sono indiscutibili, ognuno nella vita decide di andare dove vuole. Al Chelsea però zitti zitti, con un po' di tempo, di calma, hanno portato a casa Spence, Stones, Curtis Jones, alla fine hanno fatto la squadra.
4: Marotta e Ausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato, significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino, sponda bianconera, queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti, però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato. Alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria. Se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: giugno 2004,
3: iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene,
4: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti, 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assemblarli da un momento a un altro.
3: Senti, invece il Common Champions ti stuzzica?
4: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire, non sono... hanno speso anche tanto,
3: sì,
4: sì, perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27°, 30° uomo più ricco al mondo, e hanno un allenatore fantastico, un progetto. No, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3-4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
3: Non ci siamo andato tanto lontani, siamo al quarto posto. Se,
4: appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato, ci stride un pochettino, no, vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé, perché ha un grande... una grande proprietà, una grande dirigenza,
3: sì.
4: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
3: Charlie
4: top.
3: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
4: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
0: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
5: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento. L'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà, che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità. Quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati, e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
6: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
5: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
7: Direttore, nella formazione del Trento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la Primavera?
5: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra che l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. Cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
6: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in Primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
5: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. Oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno e la capacità di apprendere. Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
0: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Ci siamo, è l'ultimo giorno del calciomercato, sarà una giornata decisamente intensa, ricca con tante ufficialità, tante trattative che noi su TMV Radio e tuttomercatoweb vi racconteremo minuto per minuto fino a stasera. Ma andiamo subito a Milano perché per raccontarci proprio qual è il dispiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e TMV Radio proprio a Milano nella sede delle ultime ore del calciomercato ritroviamo il vice direttore di tuttomercatoweb.com Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Beh sì, sono le ultime ore di calciomercato, ci stiamo giusto appunto recando in questi minuti verso l'hotel Sheraton, che è il cuore pulsante del calciomercato, la chiusura stasera alle 20, ricordiamolo, e con tutti i nostri redattori, la squadra mercato al gran completo, con me, giusto per citare e ricordare anche il lavoro che già da ieri stanno svolgendo attivamente, abbiamo Daniele Najar, abbiamo Ivan Cardì, abbiamo Claudio Marrone, che come sapete, lo sentite sempre anche all'interno della trasmissione sulla C, cura tutte le questioni del mercato di Serie B, Serie C non soltanto, poi abbiamo anche i bravissimi colleghi di Firenze Viola che ci affiancano parlando di un mercato, di una squadra sicuramente tra le più attive in queste ultime ore, e poi chiaramente tutte le ultime notizie con il direttore Niccolò Ceccarini chiaramente a manovrare in regia tutto quello che succede in queste ultimissime ore, dove ci dobbiamo attendere comunque dei colpi importanti, perché ci sono le bighe non soltanto che devono perfezionare un po' le rose in vista della nuova stagione, anche se due turni di campionato si sono giocati e delle indicazioni sono arrivate, e quindi dalla Juventus che oggi aspetta Boltemade, ieri ha colto Sarri, un colpo da 30 milioni di euro complessivi, quindi insomma un colpo abbastanza importante, la Roma che deve chiudere l'esterno a centrocampo, la Fiorentina ieri sera ha colto Gnonto dopo una giornata lunghissima, dopo gli acquisti di Beto, c'è la Lazio che deve capire cosa fare con Icardi, da capire la posizione di Gudmundsson, insomma ci sono diverse trattative ancora che devono essere sviluppate, lo stesso Como che un po' sorpreso anche stamani ha riuscito a trovare l'accordo per Sanchez, il portiere del Chelsea, anche un po' sorpreso anche se il Como non ci stupisce più di tanto. E poi un'altra notizia, non è una trattativa di calciomercato bensì un rinnovo, oggi dovrebbe essere anche il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Pio Esposito con l'Inter, non è un colpo in entrata ma è come se lo fosse, perché comunque il giovane attaccante italiano ha già dimostrato di essere insomma una pedina fondamentale nella scorsa stagione, è partito alla grande, quindi si candida un ruolo da protagonista, e quindi un rinnovo, una blindatura importante, e poi via via tutte le altre con le big anche in coda alla classifica, con gli ultimi colpi saremo in diretta poi dalle 13 con Maracanà, esatto, fino alle 20:30, quindi una diretta continuativa con Roma, con gli studi qui a Milano, con le postazioni che abbiamo approntato già dalla giornata di ieri, con ospiti chiaramente, l'ultimo giorno di mercato, interviste, giornalisti, colleghi, insomma una bella diretta con tutte le notizie di mercato fino alle 20:30, ripetiamo il gong finale alle 20, poi saremo in diretta fino alle 20:30 per i commenti e i voti, le pagine al mercato ovviamente su TMV Radio e anche sul canale 61 ovviamente con gli amici di Netflix.
1: Perfetto Tommaso, grazie mille davvero, e l'appuntamento ovviamente alle prossime ore, saremo lì da voi per tutta la giornata. Grazie mille Tommaso.
2: Grazie a voi, una buona giornata, ciao.
1: E con Tommaso Bonan abbiamo fatto il punto di quella che sarà la giornata molto molto molto intensa, perché l'ultimo giorno di mercato, lo diceva Tommaso, il gong scatterà alle 20, tante squadre ovviamente impegnate, noi ovviamente in quest'oretta fino alle 10:45 ci concentriamo sulla Serie C, perché la nostra trasmissione riguarda la terza serie professionistica italiana. Partiamo subito con con, visto che parliamo di mercato, con un'ufficialità, perché c'è un acquisto del Crotone. Kevin Barcella arriva in prestito, il centrocampista classe 2006 arriva in prestito dal Frosinone, quindi va a fare esperienza al Crotone in Serie C, quindi un altro, il primo squillo di giornata, ma stiamo certi che ce ne saranno tanti.

nome, ma è forte il Südtirol. Ovviamente non si tratta di Serie C, sono squadre che orbitano ormai, che sono in Serie B, ma il Vicenza è stata la grande protagonista lo scorso anno della grande cavalcata in Serie C, che ha portato poi la squadra di Gallo a conquistare con grande merito la Serie B. È un po' quello che vuole fare l'Union Brescia quest'anno nel girone A. Union Brescia che è in testa al girone A, che si è chiuso ieri sera. C'erano gli ultimi posticipi della seconda giornata. Vediamo come sono andati, perché Novara Folgore Caratese è finita con un bellissimo 2-2, era una gara ricca di gol, primo punto quindi in Lega Pro in Serie C per la Folgore Caratese. Pareggio, altro pareggio 1-1 fra Albino Leffe e Ospitaletto, con l'Ospitaletto che ha pareggiato allo scadere con Nessi. Desenzano Trento è terminata 0-0, successo del Cittadella in casa del Renate con rete di Paolucci, arrivata al minuto numero 43. Treviso Lecco 0-0, altro pareggio. Le altre gare poi del girone A: Arzignano Provercelli 1-0, Carpi Juventus Next Gen 3-3, Dolomiti Bellonesi Alcione Milano 0-0, Lumezzane e Gian Erminio 1-0, Pergolettese Union Brescia 0-1. Quindi la classifica vede l'Union Brescia e il Cittadella che sono a punteggio pieno. Ovviamente l'Union Brescia, lo abbiamo detto più volte, è la squadra che sarà da battere nel girone C, ma il Cittadella quest'anno è iniziato bene, a differenza dello scorso anno, quando l'inizio era stato veramente da incubo. 2 vittorie in 2 partite. Brescia, dietro abbiamo a 4 punti Juventus Next Gen, Ospitaletto, Alcione Milano, Albino Leffe, Trento, Dolomiti Bellonesi e Arzignano, poi 3 punti per il Lumezzane, 2 punti per il Desenzano e Lecco, 1 punto per Carpi, Folgore Caratese, Novara, Treviso e Provercelli e Gian Erminio, Provercelli, Gian Erminio, Renate e Pergolettese, 0, ancora ferme senza a secco di vittorie e di pareggi. Andiamo, giusto per cronaca, a vedere quali sono stati i risultati anche negli altri due gironi. Girone B: Pianese Vado 0-0, Ostia Mare Grosseto 1-2, Ravenna Latina 3-1, Torres San Benedettese 1-0, Forlì Pescara 5-3, una grande prestazione del Forlì, ma anche il Pescara comunque contro il Reti avrebbe vinto praticamente quasi contro tutte le squadre del girone. Pineto Livorno 0-0, Spezia Campobasso 1-0, Atalanta Under 23 Guidonia 2-1, Gubbio Reggiana 1-2, Vispesero Perugia 2-2. Qui abbiamo un gruppone di squadre composto da Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno a quota 4 punti, e poi via via tutte le altre. Chiudiamo con i risultati della seconda giornata del girone di Serie C, con il girone C, con la scoppola rimediata dal Bari in casa del Barletta. Il Barletta si è imposto 3-0, vinto anche il Casarano 4-3 con il Giuliano, gara ricca di gol e di emozioni. La Cavese ha battuto 3-1 il Cerignola. Scafatese Picerno 0-2, Foggia Salernitana 1-1. Ne abbiamo parlato ieri con gli amici di Salerno di quanto sta succedendo in casa salernitana: 2 sconfitte e un pareggio fra Coppa Italia e campionato in questo avvio di stagione per la squadra di Cosmi, che sicuramente non ha iniziato bene, anzi tutto il contrario. Savoia Casertana 1-2, Sorrento Crotone 1-0, Cosenza Potenza 1-2, Inter Under 23 Altamura 1-1, Monopoli Catania 2-0, altra squadra il Catania in netta difficoltà in questo inizio di campionato, a 0 punti in classifica. Ovviamente non è ultima perché c'è il Crotone che parte da meno 6 per la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva per dei mancati pagamenti nel finire della scorsa stagione. Davanti a punteggio pieno abbiamo Potenza, Picerno e Sorrento, sono 5 le squadre per adesso a punteggio pieno in Serie C dopo 2 giornate, 3 nel girone C, 2 nel girone A. Ma il campo non si ferma, non si ferma, perché stasera, terminata il secondo turno, la seconda giornata di campionato, si
si torna in campo questa sera in Serie C con la Coppa Italia.

Serie C alle 20, Campobasso Scafatese, alle 21 Bari Picerno Potenza Monopoli e Ravenna Forlì. Ricordiamo la Coppa Italia Serie C, che è molto importante perché chi la vince poi si guadagna un posto diretto alla fase nazionale playoff, quindi vincerla è un grosso vantaggio, perché poi squadre possono anche chiudere un pochino più in basso in classifica e avere comunque l'accesso alla fase nazionale dei playoff. Quindi vedremo chi andrà avanti questa sera, tante gare interessanti per quanto riguarda la Coppa Italia Serie C. Dicevamo, comunque, l'ultimo giorno di mercato. Ci collegheremo poi ovviamente dopo con tutti i nostri colleghi all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato. Il gong questa sera alle 20, ci sono tante notizie che arriveranno, che sono arrivate, che stanno arrivando. Come abbiamo detto, dell'ufficialità del Crotone che ha prelevato Barcella in prestito dal Frosinone, ma vado a leggere altre due notizie che ci arrivano dagli amici di tuttoc.com. anche oggi, anche loro saranno impegnatissimi. Maspero rinnova con la San Benedettese fino al 2028 e passa poi in prestito al Varesina, secondo quanto raccolto da tuttoc. Ha firmato contratto fino al 30 giugno 2028 e si trasferirà poi al Varesina, club lombardo che milita in Serie D. Altra notizia che riguarda la Regina, clamorosa retromarcia dopo il trasferimento al Lecco e la successiva risoluzione consensuale con il Milan. Andrea Magrassi, ricordate, doveva andare al Lecco, poi ieri ha risolto il suo contratto con il Milan futuro per motivi personali. L'attaccante è atteso dalla Regina per firmare un contratto biennale, quindi si trasferisce in Serie D. Insomma, un colpo importante per la Regina di Claudio Lotito. Chiudiamo con l'ultima notizia che ci arriva da tuttoc. Secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc, Alessandro Vimercati è sempre più vicino al Treviso. Difensore mancino classe 2002 in uscita dal Südtirol dovrebbe approdare al club veneto, salvo sorprese dell'ultima ora. Quindi anche il Treviso, che è stata una delle grandi del mercato di questa Serie C, non ha intenzione di fermarsi anche in queste ultime ore. Vimercati potrebbe essere uno degli ultimi colpi in queste ultime ore di calciomercato. Ricordiamo alle 20 il gong, la chiusura della sessione estiva di calciomercato, poi se ne riparlerà a gennaio, ma ovviamente il mercato non dorme mai, su tutto mercato web, ormai lo sapete, il mercato è il nostro pane quotidiano. Allora, siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta nell'ultimo giorno di mercato, in questo martedì 1 settembre 2026, stasera alle 20, il gong che chiuderà la sessione estiva di calciomercato. Come detto, siamo in diretta su TMV Radio e anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre, per parlare di tutto quello che succederà nel corso della giornata, perché sarà una giornata ricca di ufficialità, ricca di trattative lampo, tante squadre di tutte le categorie ovviamente, ma noi per altri 40 minuti ci concentriamo sulla Serie C in particolar modo. Poi ovviamente, se ci sono clamorose novità di calciomercato, ve le racconteremo, perché tutto Mercato Web racconta tutto, dalla Serie A alla Serie C, passando per tutti i campionati esteri. Ma per parlare di Serie C ritrovo con immenso piacere il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
1: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci siamo, caro Ivan, ultimo giorno di mercato, alle 20 il gong. Abbiamo prima sentito Tommaso Bonan che ci ha un po' illustrato il grande impiego di forze della squadra di Tutto Mercato Web e Tutto C e TMV Radio, ovviamente, per seguire con attenzione le ultime ore del calciomercato. Cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa? Perché ieri qualcosa si è mosso, il Catania qualcosa doveva fare e lo ha fatto. Cosa ti aspetti oggi per quanto riguarda le squadre di Serie C?
1: Ma aspetto una marea di ufficialità e di colpi, quindi è difficile andare a pescare, perché sappiamo come funziona l'ultimo giorno del mercato. La Salernitana deve risolvere la questione Matino, ieri ce ne ha parlato Fagiano, cioè insomma, spiegato che fuori dal progetto c'è una rottura abbastanza profonda, e bisogna capire dove cioè, se andrà, perché altrimenti rischia appunto di rimanere fuori in questa prima parte di stagione. Magrassi insomma dovrebbe aver scelto la regina, il giocatore su cui c'era un certo fermento dopo che era saltato in maniera sorprendente l'accordo con il Lecco. Non è ancora ufficiale, quindi usiamo il condizionale. Non so se aspettarmi un colpo di coda dal Bari, probabilmente sarebbe anche il caso, visto l'avvio di campionato. Me ne aspetto uno dalla Casertana, che secondo me può ancora rinforzarsi. Mi sembra una squadra che può essere una mina vagante anche per quelle che immaginiamo come favorite alla vittoria nel girone C. Insomma, mi aspetto un po' di cose. Possiamo stare un'oretta qui a parlare di quello che ci si può aspettare oggi.
0: Tra l'altro ti interrompo perché parlavi di arriveranno tante ufficialità, ne è arrivata un'altra, perché lo Spezia, club che è retrocesso nel passato campionato, saluta Filippo Bandinelli, che torna a vestire l'azzurro dell'Empoli, lascia il club ligure a titolo definitivo e torna in Toscana, dove è cresciuto e ha costruito una parte importante della propria carriera. Ecco Ivan, parlavi della Casertana, no? Tu dicevi una delle mine vaganti. Non so se sei d'accordo su questo girone C, che ad oggi, anche per come è iniziato, è molto più imprevedibile di come ce lo aspettavamo, perché magari ci aspettavamo le big già lì, invece abbiamo il Catania fermo a 0 punti, abbiamo il Crotone con la penalizzazione, il Bari che ha iniziato sì con una vittoria, poi ha preso una scoppola dal Barletta, la Salernitana è a 1 punto, insomma, che un girone particolare dove potrebbero esserci, come hai detto tu, davvero delle sorprese per la promozione.
1: Sì, poi diciamo che ovviamente si andranno un po' a riequilibrare, cioè squadre come il Sorrento, che ora sono a pieni punti, probabilmente poi insomma non faranno un campionato di quel tipo, però sì, è molto, molto, molto più equilibrato di quello Non dico che ci si poteva aspettare, perché in realtà tutte, diciamo, ci sono tre big da cui secondo me il Crotone è un po' fuori da questo elenco, però da Spari, Salernitana e Cagliari, per motivi diversi, ci si aspetta un campionato di vertice. Poi ognuna ha le sue incognite. La Salernitana viene da un periodo un po' difficile anche nel rapporto con la piazza, secondo me ha ancora tanto da fare. Il Bari, non parliamo del rapporto difficile con la piazza, non so se ha scelto l'allenatore giusto. Il Catania ha fatto anche un bel mercato con un tecnico, secondo me, in questo caso molto bravo, che bisogna vedere
0: qualcosa, perché eccoci, non ti sentivo più, Ivan, scusa, abbiamo avuto un problema di linea, ecco.
1: Ah, perfetto. No, non so dove ci siamo persi, dove mi avete perso. Dicevo che
0: all'inizio.
1: all'inizio, perfetto. No, ripartiamo. Però sono sorpreso fino a un certo punto. Io tolgo il Crotone dall'elenco. Secondo me non è una squadra che ha quell'ambizione. La Salernitana ha scelto la strada della continuità, però rispetto a un progetto che ha mostrato delle falle, e secondo me ancora un po' di roba da fare per essere competitiva ad alti livelli. Il Bari paga ovviamente la grandissima difficoltà nella relazione con la piazza, perché giocare, cioè, al di là del fatto che poi abbia perso a Barletta, ma vabbè, giocare in un San Nicola vuoto è molto pesante, perché è uno stadio, insomma, sono quegli stadi, sai, da 50.000 persone che ti fanno impressione,
0: fanno la differenza se pieni.
1: Sì, esatto, e non so se Rastelli sia l'allenatore giusto, francamente. Non so se siano arrivati nel momento giusto per incontrarsi. Il Catania ha fatto un bel mercato, ha cambiato tanto, in questo caso secondo me ha preso un ottimo allenatore, che ha bisogno di giocatori che si sacrificano, cioè che fanno quello che chiede lui, corrono, si sacrificano in un certo modo, si inseriscono nel suo progetto tecnico. E non sempre il fatto di prendere dei nomi di grido si coniuga bene, senza dimenticare che comunque poi ci sono anche state delle, diciamo, delle problematiche, nel senso che comunque è una società che è partita con qualche difficoltà. Può esserci una sorpresa in girone C, poi magari queste tre alzano il passo, soprattutto dal Catania me l'aspetto francamente, anche se pure dal Bari sarebbe lecito attenderselo. Però secondo me, per esempio, la Casertana, ripeto, è una squadra che mi piace, che non si può dare per favorita per ovvie ragioni, ma che se dovessi scegliere un outsider, secondo me potrebbe dir la sua.
0: Vedremo quale sarà. Siamo solo alla seconda giornata del campionato. Ricordiamo oggi, Ivan, lunga giornata da seguire, con, come ci diceva Tommaso Bonanni in diretta, lunga diretta su TMV Radio, da partire dalle 13 fino alle 20:30, alle 20 il gong del calciomercato. Insomma, Ivan, buon lavoro, e noi ovviamente ci sentiamo presto, però qui su A Tutta C ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie, Ivan.
1: Buon proseguimento, ciao.
0: Ringraziamo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia, ma anche collega ovviamente di Tutto Mercato Web, che sarà molto molto impegnato quest'oggi a Milano, all'Hotel Sheraton, e non solo, perché le trattative non si fanno solo all'interno dell'Hotel Sheraton, che è la sede del calciomercato, lo sarà fino a stasera alle 20, con tanti club pronti ad affare il last minute, non solo in Serie C ovviamente, ma in tutte, anche in Serie B e in Serie A. Ovviamente noi per altri un'altra mezz'oretta ci concentriamo, ancora non si è collegata Claudia, allora andiamo a sentire le parole del tecnico del Trento Tabbiani, eventualmente torniamo poi in collegamento con Claudio Marroni. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani, tecnico del Trento.
2: Questo 0-0 è maturato dopo una partita ricca di occasioni da ambo le parti, qua sul campo del Desenzano, anche se si è giocato eccezionalmente a Spitaletto.
3: Vabbè, è stata una partita bellissima, penso, da vedere. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per poter far gol. È stata una partita bella, combattuti, i ragazzi hanno provato fino alla fine, abbiamo avuto la fase iniziale dove ci hanno messo in difficoltà, andavano molto forte sia con che senza la palla e siamo stati bravi a reggere quel periodo lì iniziale. Poi abbiamo avuto una fase dove abbiamo avuto noi il predominio, ma al di là di tutto è stata una bella partita, ripeto, dove è un po' assurdo che è finita 0-0, sia per noi che per loro, però a volte si vincono partite creando poco o si vedono tanti gol con poche occasioni. In questa partita si sono viste tante occasioni e pochi gol, penso che abbiamo preso 3 palli noi, uno loro.

0: e entrambe le squadre hanno avuto, fino alla fine, hanno provato a vincere la partita.
1: So che tu guardi sempre.
2: E queste erano le parole di Tabbiani. È finito 0-0 la sfida col Desenzano, ma tante tantissime occasioni. Era un po' incredulo sul fatto che fosse finita senza reti la sfida che si è giocata ieri sera. Allora andiamo a Milano, andiamo alla sede del calciomercato all'Hotel Sheraton, alla nostra postazione. Troviamo Claudia Marrone. Ciao Claudia, buongiorno.
3: Questa
2: E
3: sera era
2: ovviamente
3: una
2: non ti
3: notizia
2: sento. Eccoci, ora ti sento, ok. Non ti sentivo adesso, sì, è stato
3: dicevo,
2: bellissimo.
3: buongiorno a te. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli
2: Buongiorno, Claudia.
3: ascoltatori. Allora, sembro tipo un fantasma o luci in pasta che forse mi ispirano più di quanto lo facessero quelli di Barbara D'Urso, però sono io, non ho
2: Sì,
3: ancora i
2: ti
3: connotati, non
2: riconosciamo
3: sbrigo
2: anche
3: il
2: con le
3: naso.
2: luci.
3: No, perfetto, perfetto.
2: Allora, cara Claudia, fino alle 20, il gong finale alle 20, lì all'Hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato. La nostra squadra di tutto mercato web e TMV Radio è già sul posto, ma noi ci concentriamo ovviamente sulla nostra Serie C. Sono arrivate già diverse ufficialità. Intanto te ne leggo una al volo, perché è arrivata adesso, che riguarda il Cerignola, che torna Giovanni Volpe, per lui contratto fino al giugno 2020. 28, quindi un'altra
3: E
2: ufficialità. Ne
3: 28.
2: arriveranno tante oggi, cara Claudia.
3: Sì, probabilmente sì, perché alla fine anche ieri è stata una giornata dove è stato movimento, perché comunque
2: Sì.
3: insomma erano presenti tanti direttori e quant'altro, però di fatto chiusure di operazioni poche, perché oggi alla fine sarà un po' il cosiddetto delirio delle ultime ore, comunque ci
2: Sì.
3: saranno tante operazioni da definire, perché magari anche dalla Serie B qualcosa si muoverà, quindi qualche esubero potrebbe tornare comodo in Serie C. Si giocherà molto sul discorso dei prestiti, degli scambi, e queste, come ormai è noto, sono cose dell'ultima ora. Il Cerignola ha ufficializzato Volpe, ne avevamo parlato, insomma, Luca Bardellini
2: Sì.
3: aveva parlato della questione già nei giorni scorsi, quindi era una situazione comunque definita. Ieri c'è stato, insomma, oggi c'è stato questo trasferimento. Non so se è il primo di giornata, avevo lasciato
2: No, siamo
3: stamani
2: già al
3: intorno alle nove e
2: terzo,
3: mezza,
2: siamo
3: quindi non. Ah, ecco, ok.
2: già al
3: Bene, allora
2: terzo.
3: qualcosa durante il viaggio.
2: Hanno aspettato che iniziassi la
3: Sì,
2: trasmissione, così
3: tantissimo,
2: da darmi
3: immagino.
2: il là per iniziare la trasmissione e poter parlare di tutte le ufficialità che arriveranno quest'oggi. A questo punto ti aggiorno perché allora il Crotone ha ufficializzato in prestito Barcella dal Frosinone, mentre lo Spezia ha salutato Bandinelli, che è tornato all'Empoli a titolo definitivo. Questi sono i
3: All'Empoli.
2: movimenti ufficiali per adesso della giornata. E a questo punto ti chiedo, Claudia, cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti qualcosa in particolare quest'oggi?
3: Allora, proprio guarda, stavo chiamando Gnagna, non Daniele, non mi ricordavo il nome. Avevo un
2: Va bene, Emma, va
3: sono
2: bene,
3: andata
2: va
3: un
2: bene.
3: attimo in
2: Chiamiamoci con i
3: difficoltà.
2: soprannomi.
3: Ma insomma, a parte questo, allora, proprio lo Spezia che hai citato, io credo che quest'oggi avrà davvero tanto, tanto lavoro da fare, perché è una squadra che, insomma, negli ultimi anni ha vissuto stagioni piuttosto complicate, prima la retrocessione dalla Serie A, poi il mancato ritorno in Serie A, l'anno scorso la retrocessione dalla B, ed è chiaro che in Serie C la rosa che attualmente ha la compagine bianconera non è a livello di budget regolare per la Serie C. Sono tanti gli esuberi sui quali dovrà lavorare il direttore Angelotti, quindi io dallo Spezia mi aspetto tanto più in uscita che in entrata. Non so se magari elementi come i vari Soleri, Vitterio, se non trovassero collocazione, è vero che richieste ne hanno, però insomma se non trovassero collocazione non so se magari opteranno per la risoluzione del contratto, ma di sicuro lo Spezia è una di quelle squadre che deve lavorare tanto, ma soprattutto in uscita. Mi aspetto qualcosa anche dal già citato Crotone, ma anche dal Cosenza, che sono squadre che affronteranno un girone in C sicuramente molto, molto impegnativo, e qualcosa in
2: Sì.
3: più dovranno fare. Poi, sempre nel girone C, Rebus Salernitana. Siamo sicuri che questa squadra ha davvero messo a disposizione del tecnico certe cose di una rosa così ampiamente competitiva per puntare alla Serie B? Poi, tra l'altro, a
2: No, te lo
3: Salernitana c'è
2: dico
3: anche la
2: io.
3: questione legata ad
2: Mi
3: Emanuele Mar sì. perché ora
2: mi espongo perché
3: dare 180 minuti, ma mi sembra che la Salernitana insomma ultimamente stia toppando su parecchi fronti, non ultimo quello anche del mercato. Il direttore Fagiano è qui da ieri, insomma sembrava molto attivo, però poi sa, tra chiacchierare e chiudere una trattativa ce ne passa parecchio, però la Salernitana deve rendersi indubbiamente competitiva. Poi lo scivolone del Bari nell'ultimo turno di campionato non so se ha imposto qualche riflessione in più, però ecco, non mi sembra che le candidate alla promozione diretta, le cosiddette big del girone C, abbiano organici estremamente competitivi. Il Catania è un po' un caso a parte, perché comunque si è trovato anche col problema della fideiussione, quindi magari è quella un po' più giustificata. Onestamente da Catania e Salernitana mi aspetto ben altro. La Salernitana poi è anche la tegola legata a Matino, il calciatore Matino, sembra certo. Si è arrivato allo scontro col direttore Fazzano, anche qui i rumors di ieri sembravano volessero far un po' rientrare la situazione, ma potrebbero anche lavorare per farla rientrare, ma non credo che lo strappo, soprattutto dopo la storia Instagram del calciatore, sia così irrecuscibile. E anche qualcosa dovrebbe rientrare, secondo me, un po' di quelle convivenze forzate che magari poi, non so, si risolveranno a gennaio, però ecco, io credo che questo possa creare un po' di problemi alla squadra granata, che ripetiamo non ha neppure iniziato bene questa stagione, e insomma dopo quello che è stato l'anno scorso qualche dubbio me lo lascia. Dal girone B non mi aspetto grosse cose, anche perché credo che il Ravenna di fatto abbia completato la rosa, qualcosa magari farà sicuramente la Reggiana, dello Spezia abbiamo già parlato. Cara, ieri si è curato Giacomo Parigi, è stato insomma, si è risolto questo discorso legato all'attaccante che ha salutato il Latina, un Latina che ora dovrà necessariamente compensare la partenza del calciatore, che era stato vicino proprio a Ravenna, ma poi per rifiutarsi un po' della situazione i romagnoli hanno optato per altre scelte. Insomma, Rabbi non chiudeva del tutto Parigi, ma qualcosa di sicuro aveva smosso, per cui vediamo adesso anche il Latina cosa farà. Di sicuro un tassello in avanti ci dovrà essere. Nel girone A, secondo me, per esempio, al Brescia manca veramente poco per essere la squadra, già ora è la squadra da battere.
2: Già ora,
3: non
2: sì.
3: Credo. Non credo che abbia così tante rivali. È vero che poi Trento e Cittadella magari potranno dire la loro, però a oggi il Brescia di sicuro è la grande favorita. Io credo che con 1-2 acquisti molto mirati possa poi rendere tutto molto molto agevole. È vero che non è una squadra che comunque ha necessità di fare grosse cose, forse da sistemare un paio di situazioni ma legate a qualche scambio, però ecco, non credo sia un problema il mercato del Brescia. Penso anzi saranno ore forse tranquille per la Leonessa.
2: Claudia, faccio un attimo una parentesi in Serie A, perché ovviamente per dovere di cronaca anche su tutto il mercato web è uscita ora l'indiscrezione che riguarda l'Atalanta, che ha di fatto chiuso il colpo Jonathan Rowe dal Bologna, tanto che da qualche minuto l'esterno inglese è già arrivato a Zingonia per sottoporsi alle visite mediche con la società nerazzurra e firmare il contratto che lo renderà un nuovo calciatore della Dea. Prestito oneroso 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 30 più 5 di bonus, quindi un affare complessivamente da 40 milioni. Ovviamente siamo lontani dalle cifre che ci sono in Serie C, però questo è veramente un gran...
3: Tutto il mercato.
2: Sì, probabilmente 40 milioni prendiamo tutta la Serie C. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì, ma è il bello
3: forse
2: anche...
3: Forse avanza qualcosa per gennaio.
2: Avanza anche qualcosina secondo me anche per l'estate prossima. Claudia, ti porto un attimo sul campo, perché tanto di mercato ne abbiamo tempo e abbiamo tempo per parlarne. Allora, arriviamo con la chiusura della trasmissione, ci concentriamo un secondo sul campo. Stasera, vabbè, la Coppa Italia Serie C, si torna subito in campo, però ti voglio chiedere un tuo giudizio su queste prime su queste prime due giornate di campionato. Un po' le abbiamo già dette parlando del mercato, ovvero l'Union Brescia, che appunto è Giopieno, che è la favorita, ma occhio al Cittadella. Girone B, grande equilibrio. Girone C, molto molte incognite, perché come dicevamo le big stanno stentando, ci sono tante sorprese. Insomma, che idea ti sei fatta dopo queste prime due giornate?
3: Intanto una cosa, giustamente dicevi, oggi scenderà in campo la Coppa Italia, ma ieri sono andati in scena anche gli ultimi posticipi, anche di Serie A, si giocherà anche la Coppa Italia Frecciarossa. Ora io mi chiedo, è davvero necessario dover giocare gli ultimi due giorni di mercato?
2: No, io ma tanto è uguale, tanto lo fanno tutti gli anni.
3: Non siamo purtroppo noi che facciamo gli orari, però al netto di questo, che a me sembra una cosa...
2: almeno è Coppa Italia, l'anno scorso c'era il campionato,
3: buon senso, però no assolutamente, ma infatti vedremo poi a gennaio. Però ecco, secondo me, insomma, diciamo che qualche scelta può essere rivista, no? Recentemente abbiamo visto anche la Fiorentina che festeggia il centenario il giorno della partita. Io dico, chiedi in anticipo, che non sai mai come può andare una gara. Però insomma, sono state comunque, tornando alla Serie C, due giornate forse strane, ma strane io direi più che altro per quel che riguarda il girone C. È un girone C dove forse qualcosa in più ci si aspettava, ma ne abbiamo già detto prima, forse dal Bari, che era partito bene. È vero che l'avversario non era forse dei più temibili, la Cavese magari una rosa forse a livello di caratura un po' meno esperta di quella biancorossa, però è lo schiaffo che ha preso venerdì o sabato, Barletta. Non ricordo quando ha giocato, forse sabato. Però ecco, insomma, non so, io allora, se nel girone B, come giustamente detto, c'è molto equilibrio, però secondo me alla lunga verranno un po' fuori quelle squadre che come l'anno scorso creeranno un po' una spaccatura. Nel girone C alla fine questo non ci sarà, e anzi le cosiddette big, Catania, Salernitana e Bari, secondo me dovranno ben guardarsi da qualche possibile outsider, perché ci sono comunque altre squadre con grandi disponibilità economiche che possono poi fare lo scherzo. Alla fine l'anno scorso nessuno avrebbe puntato sul Benevento, soprattutto dopo il cambio in panchina, e poi il presidente Vigorito ha avuto la grandissima intuizione di affidare tutto a Floro Flores, che ha cambiato la stagione. Però ecco, insomma, collegandoci leggermente a quella che è stata, che è stato il passato giallo-rosso, vediamo se Auteri con il Foggia non potrà magari giocare qualche scelta. È vero che il Foggia è vero che arriva in Serie C da riammesso, ma andiamo un po' indietro negli anni, il Mantova vince il girone A,
2: il Mantova, esatto,
3: qualche anno fa.
2: Esatto.
3: Quando ha giocato la Serie B, era una squadra su cui nessuno avrebbe puntato un euro, prescindendo che invece tutti hanno scommettere, però nessuno avrebbe detto sì, il Mantova da riammesso va in Serie B. Così è stato, perché magari il Foggia non riesce a ripetere qualcosa. Il Foggia mi sembra una squadra piuttosto quadrata e di sicuro con pressioni differenti rispetto alle altre, cosa di cui dover tenere un po' conto, secondo me, anche se io penso che Catania, Salernitana e Bari dovrebbero essere abbastanza vaccinati alle pressioni.
2: Claudia, siamo arrivati alla conclusione della nostra seconda parte di trasmissione. Noi ovviamente ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro, lungo ed estenuante lavoro di giornata, perché ricordiamo, fino alle 20, ultimo giorno di calciomercato, ci sarà tantissimo da scrivere, tantissimo da fare. Grazie mille, Claudia.
3: Grazie mille a te, Daniel, grazie mille a tutti i radioascoltatori. Sarà felice il mio contapassi oggi, poi ovviamente torneremo con qualche flash sulla Serie C anche nel corso della diretta radiofonica di Tiambo Radio.
2: Grazie mille, a presto Claudia. Allora, come dicevamo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'approfondimento sulla terza serie professionistica italiana a tutta C, qui in diretta su TMV Radio e sul 61, canale 61 del Digitale Terrestre, in questo martedì 1 settembre 2026, ultimo giorno del calciomercato. Alle 20 il gong, poi non ci sarà più tempo. Chi avrà fatto le sue trattative, chi non le avrà fatte, si dovrà mangiare le mani per non aver trovato il tempo per farlo, perché c'è tempo fino alle 20, fino alle 20 di questa sera. Tante trattative che seguiremo ovviamente qui in diretta su Tutto Mercato Web e su TMV Radio, con una diretta speciale a partire dalle 13 fino alle 20:30 con i nostri inviati a Milano, Tommaso Bonan, Daniele Najar, Claudia Marrone, Ivan Cardia e anche il direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini, per parlare di quello che succede non solo ovviamente in Serie C, ma anche in Serie B, in Serie A, anche per quanto riguarda i mercati esteri, perché sono in fermento anche lì tante trattative in Premier, in Liga, in Bundes, insomma in tutti i mercati, in Turchia, la Turchia che è diventata una nuova potenza del calcio europeo e lo ha dimostrato negli ultimi anni con dei grandi acquisti, molti che arrivano dalla Serie A come Leao, Lukaku, insomma tanti volti noti nel calcio italiano. Allora, altra ufficialità di giornata, perché non mancheranno certo oggi le ufficialità, riguarda il Forlì che accoglie dal Torino la punta 19enne Tommaso Gabellini. Comunicato sui canali social del club, Tommaso Gabellini biancorosso, nuovo attaccante nella rosa di mister Campedelli. Benvenuto Tommaso, ti aspettiamo al Tullo Morgagni. Insomma, un nuovo innesto, ragazzo giovane che dal Torino va a farsi le ossa in Serie C al Forlì. Allora, noi siamo arrivati praticamente alla fine della nostra trasmissione, ci salutiamo andando a sentire le parole di mister Birindelli, tecnico del Novara, dopo il pareggio 2-2 ieri sera con la Folgore Caratese. Ovviamente l'appuntamento con A Tutta C è per domani mattina alle 9:45 a mercato chiuso, ma voi non dovete lasciarci, restate su TMV Radio, perché come vi ho detto dalle 13 diretta speciale fino alle 20:30 per seguire tutte le ultime trattative di mercato per tutte le serie, Serie A, Serie B, Serie C, ma anche tutti i campionati esteri. Restate con noi, adesso ci salutiamo con le parole di mister Birindelli.
1: Eravate riusciti a rimetterla a posto questa partita che era iniziata malissimo, e poi magari alla fine vi siete chiusi troppo ed arrivato l'episodio.
2: Sì, dispiace perché abbiamo preso il primo gol quando eravamo rimasti in 10 per l'infortunio a Moretti. Però ragazzi non hanno perso lucidità, sono rimasti compatti e hanno dimostrato il valore di un gruppo che ci ha messo tutte le energie. Poi noi abbiamo dovuto cambiare anche qualcosa, perché se no qualcuno se lo dimentica, gli ultimi acquisti sono arrivati tardi e qualcuno non aveva fatto neanche preparazione o comunque non aveva fatto minutaggio di partite amichevoli. Michetti arrivava da un lungo stop per infortunio e Zuppel non aveva fatto minutaggio, e quindi sapevamo che poi alla lunga avrebbero pagato. Poi ci metto Zambataro, Iden Compatate, che non ha fatto un ritiro con la squadra e quindi l'ha fatto per conto suo, e quindi bisogna solo che ringraziarlo perché ha fatto una prestazione importante. Non è ancora al top, quindi lo sappiamo, però ci ha dato una grossa mano. E ripeto, poi cosa dire, due episodi ci hanno condannato, però ripeto, sugli errori personali non entro in merito, perché può sbagliare un attaccante, posso sbagliare io, può sbagliare l'arbitro nel giudizio. Andiamo avanti, questa prestazione è un punto di partenza per me importante, ho detto ai ragazzi, perché a cose normali prendere gol, l'infortunio, cambi un ragazzo dove lo metti a freddo e ti fa una partita importante, quella di Cannavaro, perché per me al di là di tutto si è sempre messo a disposizione, si è allenato sempre con grande professionalità e oggi ha dimostrato il suo valore, sono felice per lui e ripartiamo dalla prestazione. Gli episodi ci hanno condannato, speriamo che da ora in avanti, ecco, di migliorare questa fortuna tra virgolette in infortuni di questo genere.
1: Parlando degli episodi singoli anche che hanno determinato, magari abbiamo visto un portiere che non ha, secondo me, la tranquillità forse vicino al campo. Forse è un mese che si parla di acquistare un portiere e probabilmente Bosisa ha pagato questo, psicologicamente questo momento. Forse si potrebbe gestire meglio la situazione anche dal punto di vista societario.
2: Ma allora, innanzitutto i ragazzi sono dei professionisti, quindi le voci che entrano e escono, se noi stiamo attenti a quello che dice o quello che dicono fuori, diventa un problema. Un giorno siamo bravi, un giorno dopo siamo degli asini, ci vuole equilibrio. Il ragazzo sicuramente ha commesso degli errori come tutti. È un ruolo purtroppo fondamentale, perché dopo di lui non c'è più nessuno, quindi si sbaglia, si prende gol e questo è un dato di fatto, è innegabile. Bisogna, l'ho detto a lui, sono entrato, deve stare sereno, deve ritrovare tranquillità e chiaramente poi capisco chi viene allo stadio, che è libero di dire e esprimere il proprio pensiero, però ecco, anche una mano dall'esterno alla seconda di campionato, cioè la sensazione è che l'ambiente sia già prevenuto nei suoi confronti e questo sicuramente non lo aiuta. Noi sicuramente gli staremo vicini, gli stiamo vicino.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica di calcio su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ultimo caffè di mercato di marzo, chiamiamolo così, ultimo giorno di trasferimenti, si chiude alle 20. Stavo ragionando un po' su quelle che potevano essere le operazioni più importanti che si potevano sviluppare nel corso della giornata e quali soprattutto big fossero ancora in pista, no? per determinare acquisti. Intanto c'è comunque la Juventus, perché la Juventus deve completare la staffetta David Voltemade con visite mediche, firme, quindi comunque è un affare da definire, da formalizzare. Se Cabalba all'Atalanta arriva Tagliafico, quindi la Juventus sicuramente è in pista. La Roma alla fine si è trovata a dover trovare l'ultimo giorno un esterno d'attacco, nonostante appunto ne abbia trattati tanti e per vari motivi, non soltanto risalenti alle volontà di fare le operazioni o meno, si è trovata oggi senza avere in pugno il giocatore chiesto da Gasperini, perché l'Eveling ieri poi ha cambiato idea, perché su Luis Enrique ci sono stati dei problemi con i club, perché Gittens e il Chelsea non si è deciso ad aprire, perché Nico Gonzalez, che poteva essere un'opportunità che la Roma ha valutato ma senza mai affondare, prima che poi Nico Gonzalez tornasse determinante per Spalletti. Devo dire la verità, Spalletti ha sempre pensato che Nico Gonzalez potesse essere determinante per la Juventus. Spalletti, quindi la parte tecnica, tant'è che durante il mondiale Spalletti lo chiamava per dirgli: quando torni sarai importante per la Juve. Poi è chiaro, la società valutava anche di darlo per motivi di stipendi alti, di rosa, di lista, di alternative in quel ruolo, ma Nico Gonzalez Spalletti oggi è importante, quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore. E quindi la Roma, sinceramente, adesso capiremo su quale profilo riuscirà e se troverà un giocatore in queste poche ore adatto a Gasperini, quindi che Gasperini debba assolutamente promuovere e con le condizioni giuste per poterlo fare. E il Napoli, sappiamo che senza l'uscita di Lang non avrebbe fatto quell'intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito io, ha finito, se non sistemare il discorso delle uscite, quindi Fofana, che ancora a ieri notte con Lione non aveva sistemato alcune problematiche. C'è il discorso di Tomori, che però mi sembra bloccato. Poi ci sono dei mercati che finiscono comunque dopo e che quindi permettono, tipo quello turco, ricco di poter eventualmente andare a ad attingere per poter piazzare determinati esuberi. C'è la Lazio che sta cercando il giocatore esterno punta dopo Dia e Ratkov sono andati via, quindi capire se farà l'operazione cancellieri Gudmundsson, se farà l'operazione Mann, se prenderà qualcosa dall'estero, se farà Icardi ci ha provato fino a ieri, ha tentato di convincere il giocatore di fare un'offerta, ma non è arrivata un'apertura significativa da parte di Icardi. Ricordiamo poi chi è svincolato come Icardi o come Sharawi, che però credo che oggi alla fine vada al Genoa, sono opportunità che tu puoi cogliere assolutamente anche dopo le 20 di oggi e quindi da domani in poi. Poi c'è la Fiorentina che comunque sta ancora lavorando sull'uscita di Mandragora, eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson, quindi il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, il Bologna deve fare un centrocampista. Credo che Norton Caffè al Venezia possa essere l'operazione più pazza di quest'ultimo giorno di mercato, perché ieri notte le parti stavano ancora trattando, c'era il Leicester che spingeva per Norton Caffè, ma il giocatore pare voglia rimanere in Italia e quindi questo discorso di Norton Caffè al Venezia può davvero concretizzarsi nella giornata di oggi. E poi come sempre l'ultimo giorno di calciomercato presenta sorprese, l'ultimo giorno di calciomercato è talmente pazzo in Italia, lo dico sempre, schizofrenico, che vengono completate delle operazioni mai pianificate, mai programmate durante l'anno e possono nascere soltanto nei corridoi dell'hotel Sheraton dove io mi trovo in questo momento. Tra l'altro pensate davvero che soltanto in Italia, quindi soltanto nel nostro paese, esiste un ultimo giorno di calciomercato in un hotel. Non esiste da nessun'altra parte del mondo, non solo d'Europa, del mondo. Non si trovano le società, gli agenti di A, di B, di C, poi qui di A non c'è tantissimo, sono più di B e di C adesso lo Sheraton, però una volta c'erano i box, si trovavano tutte le squadre di Serie A, adesso si trovano un po' meno, ma comunque un appuntamento, un quartiere generale dove fisicamente ci si trova anche a livello media tutti quanti in un hotel della nazione, non esiste in nessun altro paese del mondo, e questo rende il calciomercato italiano ancora di più e sempre il più bello, il più affascinante, il più pazzo del mondo. Allora buon caffè di mercato, buon ultimo giorno a tutti e a presto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Milan News in podcast.
6: Amici ed amiche di Milan News il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Oggi sicuramente l'Hutchinson Day, il trequartista anglo-americano, sta svolgendo insomma il consueto iter di visite mediche, di donità sportiva prima della firma sul contratto con il Milan, ma è anche il giorno dell'addio di Santiago Jiménez, perché ieri, ve l'abbiamo documentato, il messicano ha lasciato Milano da Linate Prime direzione Oporto, e dell'esperienza fallimentare del Bebote rossonero abbiamo parlato in compagnia del collega di ESPN Latino America, Daniel Martinez.
7: Entonces, ¿qué decir de cosa dire della esperienza Santi Jiménez? Ovviamente un grande rammarico, un amaro in bocca, perché conoscendo la persona, conoscendo il giocatore, le qualità, è stato assolutamente inespresso. Ha avuto una serie di una dietro l'altra di situazioni sfavorevoli, la prima lesione, quella che non si è mai chiarito che cosa lo teneva dolorante, e dopo va bene, tutte le situazioni che già conosciamo, che enumerarle uno a uno sarebbe lunghissimo. La mia impressione è che c'è stata una possibilità inespressa, c'è stato un affievolirsi di quelle possibilità e di quella forza iniziale che sembrava poteva essere una molto buona notizia per il giocatore, ma anche per il Milan, che aveva investito tanto e che aveva visto in lui una possibilità di giocatore importante. Però il calcio è così, il calcio può prendersi cose che momenti che non si immagina nessuno. Io sono sicuro che chi ha visto a Santi Giménez e ha scelto di comprarlo, chi lo ha visto giocare tra l'altro in Europa e nel Feyenoord, sa che non è il giocatore che abbiamo visto purtroppo in Italia, e non lo è stato non per colpa sua, sino per tante situazioni esterne che come dico sono venuti a mancare e a provocargli una serie di inconvenienti che lo hanno veramente prima intristito, perché l'ho visto molto triste nell'ultimo periodo. E dopo non ha fatto esprimere quelle capacità del giocatore che chi lo ha visto giocare, come dico, è sicuro che ce l'abbia in corpo. Ha un calcio inespresso completamente in Italia, è stato una vera delusione, perché veramente l'entusiasmo che si era creato intorno al giocatore, non solo in Italia, ma anche nel suo paese natale, nel Messico, e alla fine per queste circostanze è rimasto solo un'illusione, è rimasto inespresso. Adesso, come lui stesso ha detto, si presenta un'altra opportunità. La vita sempre dà rivaggi, la vita sempre dà rivincite, e forse al Porto si potrà ritrovare, e chi dice che, essendo che è solo un prestito per adesso, dopo potrà tornare in Italia e mostrare a questo popolo che lo ha ricevuto con tanto calore che quello che è successo è stata una circostanza, una brutta circostanza, una brutta esperienza. Naturalmente capisco la delusione dei tifosi che alla fine non ce la facevano più, volevano cambiare. Che succede nel calcio? Il calcio è fatto dei risultati. A me dispiace che non siano riusciti a conoscere non solo il giocatore, sino anche la persona, perché chi ha avuto tratto con lui può testimoniare della sua bravura, della sua persona, e questo per quello dispiace di più, perché quando a una brava persona le cose non vanno bene, uno non può che dispiacersi ancora di più. Niente, è finita questa esperienza, che sicuramente ci marcherà profondamente al giocatore, e segnerà anche un po' in negativo, purtroppo, il mercato che aveva fatto con tanta speranza il Milan, e questo dispiace anche perché quando si cerca talento in Latino America e questo talento dopo non viene, non ripaga questa fiducia, dopo si ripercute anche su tutto il mercato nostro, anche, no? Il mercato latinoamericano. Però adesso c'è da alzare la vista, come credo come deve fare Giménez, e ripartire con più forza, e cercando di avere un po' più di fortuna. Io credo che la fortuna, come in ogni capitolo della vita, è fondamentale, è importantissima, e in questo caso Giménez non è stato fortunato, e il Milan neanche. Speriamo in un futuro migliore per ambidue.
3: Milan News in podcast.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo di mercato, dell'ultimo giorno delle trattative, ma anche di campionato, perché la Roma è diventata davvero travolgente in questo avvio della Serie A. Ieri un'altra vittoria per 4-0, quella contro il Lecce, ancora protagonista Malen, trascinatore della Roma. Malen che adesso è a quota 5 gol dopo la tripletta rifilata la prima giornata alla Fiorentina, la doppietta di ieri. Andiamo dunque a vedere e anche a leggere quelle che sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Malen, attraverso la pagina di Tutto Mercato Web, le leggiamo proprio adesso. Malen che ha parlato del sogno scudetto, però bisogna pensare partita per partita, ha detto: il gruppo mi sostiene, ha detto dobbiamo restare concentrati, affrontare ogni gara con la stessa determinazione, i sogni esistono per un motivo, tutti dovrebbero sognare, noi siamo molto focalizzati, però partita dopo partita dobbiamo procedere con umiltà e continuare a lavorare come stiamo facendo. Poi gli è stata fatta anche una domanda su Lulli, il giovane che è stato impiegato sia contro la Fiorentina che contro il Lecce, ha detto sta giocando molto bene, corre per noi, crea occasioni, difende con grande attenzione, siamo molto orgogliosi di lui e lo sosteniamo in tutti i modi possibili, è un ragazzo che sta dando un contributo fondamentale alla squadra, insomma una Roma lanciatissima in questo avvio di campionato. Adesso però iniziamo a fare una serie di riflessioni sul mercato oltre che sul campionato, sentiamo che cosa pensa a questo proposito Emiliano Viviano, intervistato proprio nella sede del calciomercato a Milano da Niccolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com.
1: Se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
1: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio
2: il
1: giocatore...
2: Non ho nominato il Como.
1: Esatto, però comunque se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubikas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
1: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto ha iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
1: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato. Può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so. Credo di sì, credo nel senso che

0: questi anni cercava uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, l'allenatore è fortissimo, il direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
0: te? Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo d'Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani, e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dice, voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanta, e l'altro è Gonzalo Ramos, e secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori, perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo.
0: Sì. Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento, che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.

0: Quindi non può migliorare, no, può migliorare ancora.
1: No, no, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
0: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale?
1: Assolutamente, non credo, assolutamente si monterà la testa perché è un ragazzo a posto.
2: Altre valutazioni sul mercato, adesso quelle con un agente di grande esperienza come Silvio Pagliari, intervenuto a TMV Radio.
3: Tu sei molto amico di tanti direttori sportivi, parto da Cristiano Giuntoli che ora è protagonista in queste ultime ore proprio con un'operazione molto importante, quella di Rowe con il Bologna, si parla di una chiusura imminente per 35 più 5 di bonus, quindi quasi 40 milioni di euro. Ha fatto, diciamo, anche un'altra bella operazione, che è quella di Kessié, che nessuno si aspettava. Ecco, come lo vedi all'Atalanta?
4: Beh, Cristiano, l'Atalanta lo vedo bene perché è una realtà dove può esprimere tutte le sue potenzialità, più la sua storia parla chiaro, e con una grande proprietà, con un grande amministratore delegato che è Luca Percassi. Secondo me formano una grandissima coppia e logicamente con l'avvento di Sarri hanno dovuto cambiare un po' tutta la rosa perché giocando in una maniera totalmente diversa, gli acquisti, gli ultimi sono proprio propedeutici per il modulo di Sarri, perché l'esterno di ruolo mancava, perché Raspadori è fortissimo ma secondo me più adattato per quel ruolo lì, e in mezzo a campo giocando a tre, ecco che Marti Deron non era sicuramente consono alle caratteristiche per il gioco di Sarri, ha dovuto un po' ricambiare un po' tutto il modo. L'unico dubbio è proprio questo, ricambiare tanto quando vieni da 9-10 anni di un certo tipo di calcio, quello di Gasperini, l'unico dubbio è questo qua, però sicuramente hanno una squadra fortissima.
3: Giovanni Carnevali, l'uomo giusto nel posto giusto, nel momento giusto?
4: Assolutamente sì, hanno preso praticamente l'alter ego di Marotta, con quelle caratteristiche lì, che ha una grande esperienza in tutte le aree sportive. Sì, Giovanni serviva come il pane, una figura del genere alla Juve.
3: Senti, invece il Napoli di Allegri ha fatto un mercato diverso perché doveva abbassare il monte ingaggi, e probabilmente forse bisognerebbe anche spiegare che quando compri così tanto, hai quasi tutti i giocatori, due giocatori per ogni ruolo, non è che poi devi farne tre per ogni ruolo. De Laurentiis ha impostato questo mercato in maniera un po' diversa perché comunque il Napoli era già una squadra forte. Ti chiedo, è un Napoli che può lottare ancora per lo scudetto con Allegri in panchina? Cosa cambia rispetto a Conte?
4: Ma guarda, ho visto il Napoli a Genova, hanno vinto ma non mi è piaciuto. Io penso che Allegri debba dare prima possibile un bel gioco a questa squadra perché hanno giocatori importanti. Se l'Allegri, visto la Juve, penso che possa puntare a vincere lo scudetto. Non me ne voglia i tifosi napoletani, però il Napoli che ho visto a Genova sotto l'aspetto del gioco a Tausilio hanno uno zoccolo duro e hanno fatto una campagna acquisti importantissima, hanno rifiutato soldi per Lautaro Martinez, che è il vero acquisto, perché quando ti permetti di rifiutare quello che hanno rifiutato significa che sei una grande società solida. L'Inter è candidata nuovamente alla vittoria dello scudetto. Voglio vedere quello che succede a Torino sponda bianconera queste ultime 36 ore, perché si sono ridotti a prendere gli attaccanti in molte squadre gli ultimi giorni. Per me è una cosa un po' assurda, però gioco forza a questo mercato con questi numeri così altisonanti, fuori mercato per certi aspetti. Però se azzeccano l'attaccante, la Juve è una che si può inserire.
3: Ecco, che non dovrebbe essere Zirkzee, che doveva essere l'attaccante della Fiorentina, non lo è diventato, alla fine i viola hanno preso Beto, ma ti chiedo di Fabio Paratici, perché tu praticamente l'hai visto ragazzo alla Sampdoria, no? Se non ricordo male.
4: Eh sì, Fabio arrivò quando gli ultimi due mesi miei con Beppe Marotta alla Sampdoria, se parliamo del 2004, sì. Maggio,
3: iniziava
4: 2004,
3: iniziava la sua carriera.
4: Sì, sì.
3: Che pensi, ecco, voglio dire, di questa Fiorentina che sta allestendo? Perché comunque è uscito bene,
4: hanno fatto una campagna acquisti incredibile sotto sia tutti i punti di vista, sia entrate che uscite, hanno stravolto la squadra. È normale che bisogna dar tempo al mister grosso, perché tante nazionalità diverse, tanti giocatori diversi, non è facile l'amalgama. Certo, nessuno pensava ai 7 gol subiti e 0 fatti e 0 punti in classifica, questo poco, ma è sicuro, però bisogna dargli tempo. Certamente tanti giocatori nuovi, non è facile assegnare.

0: sembrarli da un momento all'altro.
1: Senti, invece il Common Champions ti stuzzica?
0: Ma mi stuzzica tutto il progetto, mi stuzzica un allenatore fantastico, mi stuzzica come fanno calcio. Penso che il Como sia un esempio da seguire. Non sono... Hanno speso anche tanto,
1: sì,
0: sì, perché altrimenti facciamo finta che non spendono, parliamoci chiaro. Il Como ha una proprietà tra le più ricche al mondo, mi sembra che sia il 27esimo, 30esimo uomo più ricco al mondo. E hanno un allenatore fantastico, un progetto, no, non mi meraviglia vedere, un anno o due anni fa feci delle battute con i miei collaboratori e dissi che non mi meraviglierei se fra 3, 4 anni, 2 anni il Como vincesse lo scudetto.
1: Non c'era siamo andato tanto lontani, siamo al quarto posto.
0: Appunto, e quest'anno sono convinto che sia una squadra che possa far male a tutti. Ha cominciato subito a Napoli. Certo, per noi che abbiamo vissuto la storia del Como in passato ci stride un pochettino, no? Vedere il Como in Champions League e che batte il Napoli, però questa è una grandissima squadra che farà parlare di sé perché ha una grande proprietà, una grande dirigenza,
1: sì.
0: Perché anche Charlie Ludi è diventato un
1: Charlie
0: top.
1: Sarebbe Carlo Alberto Ludi.
0: Per gli amici Charlie. Però è diventato un top manager anche lui e un grande allenatore.
2: Parliamo adesso anche di giovani e lo facciamo attraverso questa intervista al responsabile del settore giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino.
3: Ma in questo momento da parte del nostro club c'è un'attenzione particolare sul reclutamento e sullo sviluppo del talento, l'abbiamo detto prima, chiaramente è un argomento molto complesso perché abbraccia un po' un sistema e quindi è complesso, però per quanto riguarda il nostro club oggi noi siamo in questo momento fortemente sollecitati dal nostro presidente, dalla nostra proprietà che è quello di reclutare talento con responsabilità, perché la prima cosa è responsabilità, quindi lavorare sul nostro territorio cercando fino a una certa età di mettere in condizione i ragazzi di poter vivere la famiglia, di poter vivere il contesto su cui, dove sono nati e poi eventualmente entrare in una fase di reclutamento un po' più nazionale e internazionale più avanti, sicuramente cercando di pesare molto il livello di chi reclutiamo. Detto questo, in questo momento stiamo cercando, come diciamo prima, di sviluppare ogni giocatore diventa per noi un progetto, quindi non solo allenare una squadra, ma soprattutto cercare di conoscere meglio possibile i nostri ragazzi e cercare di individualizzare il percorso, perché ognuno di loro è diverso e ognuno di loro ha bisogno di un accompagnamento diverso. Questo ci sta dando, sotto il nostro punto di vista, dei grandi risultati, perché oggi avere comunque tanti 2008 che hanno fatto una tournée con la prima squadra, sono stati molto protagonisti, vederli giocare oggi in Under 23, quando i nostri 2008 giocano in Under 23, i 2007 ancora giocano in Under 20, questo secondo me ci dà l'indice che la direzione probabilmente è corretta.
4: All'interno della strategia c'è una scelta in discontinuità un pochino col passato che mi incuriosisce, quella di Bigica, perché poi nel corso degli ultimi anni si tendeva sempre a premiare allenatori che venissero dalle categorie inferiori. Cosa vi ha convinto più di tutto di questo allenatore, del suo profilo, per scegliere poi lui effettivamente ad affidargli la primavera?
3: Ma Emiliano rappresenta sicuramente un allenatore molto importante per la categoria, un allenatore oggi che ci può dare sicuramente esperienza, che può aiutare i nostri ragazzi sicuramente ad acquisire quelle capacità non solo tecnico-tattiche ma anche caratteriali che possono formare il giocatore. Diciamo prima, l'atleta ha bisogno di lavorare su più fattori della prestazione, uno di questi è anche quello mentale. Emiliano rappresenta per noi un allenatore con un grande temperamento che, oltre a valorizzare la parte tecnico-tattica, sa anche tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Noi siamo molto contenti del lavoro che sta facendo fino adesso e, ripeto, il focus rimane sempre quello di reclutare e creare talento, ed è lo scopo in questo momento principale che ha il club.
5: Direttore, nella formazione del talento avete intrapreso la strada della seconda squadra. Le chiedo quali sfide e quali possibilità rappresenta la convivenza tra un Under 23 e la primavera?
3: Ma le sfide sicuramente sono quelle di trovare il giusto bilanciamento che serve a entrambe le categorie. Chiaramente per noi che serviamo, noi Under 20, diciamo che serviamo due categorie sopra, quindi sia la prima squadra e l'Under 20, dobbiamo bilanciare un po' meglio i numeri, bilanciare bene gli obiettivi, le strategie. cioè oggi per noi non è importante solo considerare che un giocatore possa andare in Under 23, ma anche la riflessione quanto possa giocare in Under 23 rispetto a quanti ne può fornire invece di minuti l'Under 20. Quindi tutte queste strategie sono tutte strategie che lavoriamo insieme con tutto il team dell'area sportiva, cercando di offrire il meglio a ogni talento che abbiamo in casa, cercare di offrire il percorso migliore che lo può aiutare a crescere.
4: Se posso un'ultima battuta, venendo all'attualità, perché c'è un ragazzo che forse più di altri sta rubando l'occhio, che è Carrara in primavera. Può essere lui uno di quelli pronti poi eventualmente a un ulteriore salto già da quest'anno, magari, insomma, presto?
3: Guarda, è un po' presto per dirlo. Noi siamo contenti perché Carrara, come tanti altri ragazzi, lavora bene. È la cosa più importante per noi. E, oltre ad avere le capacità tecnico-tattiche, la cosa più importante, ci rendiamo conto che poi li spinge ad alti livelli, e la motivazione che hanno è la capacità di apprendere. E Carrara insieme ad altri ragazzi ha queste capacità, però è importante avere pazienza, cercare di capire quali possono essere gli sviluppi per un ragazzo come Carrara. Magari se torniamo un pezzettino indietro, fino a 5-6 mesi fa magari non pensavamo Bovio potesse essere un giocatore con queste potenzialità, però nel momento in cui gli si è presentata l'occasione e lui ha lavorato bene, abbiamo scoperto tutti che ha una maturazione che gli ha permesso di affrontare questa esperienza. Con Carrara e con tutti gli altri dobbiamo solo continuare a lavorare e fare in modo che prima o poi, nel momento in cui gli capita un'occasione, lui possa essere più pronto possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, poi lasciamo al tempo la possibilità di capire su quale livello si assesterà.
2: E con le parole di Tarantino siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Abito sì, non to non mi fa impazzire, però su Beto potrebbe essere un giocatore giusto per un 4-3-3 magari che piace a Grosso. Ma ripeto, Ken al Como è un'operazione che va a fare per forza, perché devi prendere un italiano.
2: Secondo me Duvicas è più forte di Ken, però giustamente dovevano prendere Ken non solo per il fatto che è italiano, ma anche perché devono affrontare la Champions League e quindi ha bisogno di un altro attaccante per fare un po' di rotazioni, immagino, per cui giusto questo acquisto. Per quanto riguarda Beto sì alla Fiorentina, molti dubbi anch'io su Gnonto, francamente.
3: Mi dispiace affrontare questi argomenti, lo so. Marco, però è una crisi, cioè non c'è niente, sai, è una squadra bellina, fragile, detto com'è il discorso dei quadri, della cornice, bisogna trovare un muro, ecco, qui non c'è nemmeno il muro, non c'è niente.
4: Io sono un po' controcorrente, allora parto da quello che penso di Grosso per la gara col Frosinone, e Grosso è indifendibile, perché non esiste perdere 3-0 in casa contro il Frosinone nella partita del centenario.
5: Io sono non sono in linea con quello che avete detto voi, ma fosse stata un pareggio e una sconfitta e la Fiorentina stava un punto dopo due partite, cambiava qualcosa? Non cambiava niente.
6: Dopo la stagione scorsa, pensare che un club così importante possa prendere un giocatore come David un po' stupisce. Però è anche vero che, sai, i due calciatori che sono in linea non sanno meglio di me. Primo anno in un nuovo club per tutti può essere complicato, ci possono essere tante situazioni negative.

0: Beh, buon pomeriggio, ben trovati e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
0: Beh, noi ci stavamo interrogando già su alcune cose, eravamo così in attesa di entrare in diretta e stavamo già facendo un ragionamento io e Francesco sulle valutazioni delle squadre, qual è più o meno forte rispetto...
1: No, più, meno o uguale.
0: Più o meno uguale.
1: Cioè, perché poi il mercato...
0: Tutto in generale, no?
1: Quindi tutto prendiamo... in generale... Siamo partiti dalla Fiorentina, no?
0: Anche perché in base... ragionavamo sulla Fiorentina, che tra l'altro c'è stata questa operazione, Gudmundsson passa alla Lazio.
1: Sì, quindi... perché adesso dopo le tante entrate ci sono le tante uscite e la Fiorentina ha dovuto piazzare tanti calciatori, tipo Gudmundsson, perché l'ultima
0: raggiunta,
1: ora
0: sì.
1: Gudmundsson è praticamente un'operazione fatta in prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni da parte della Lazio, che dunque prende Gudmundsson. C'è anche la trattativa Mandragora, che potrebbe andare al Torino. E quindi queste le ultime news con una serie di situazioni. Con Koné, che è stato bloccato in mattinata da Gasperini, nonostante...
0: Beh, l'aveva bloccato ieri già a fine partita.
1: Sì, però a un certo punto questa mattina... E qualcuno si era fatto prendere, no, dall'idea di accettare questi 60 milioni,
0: quasi
1: totali,
0: 60.
1: Dal Chelsea, anche per una questione di fair play finanziario. Si erano cercate e sondate addirittura delle alternative, caro Marco. Poi è arrivato Gasperini e ha detto: fermi tutti, che cosa stiamo facendo? Stiamo cedendo Koné,
0: sì,
1: all'ultimo giorno di mercato? Assolutamente no. E dunque Koné rimane alla Roma. Anor ufficiale al Chelsea, ma andrà in prestito al Crystal Palace. Al Monza è fatta per Guglicizze, mentre è arrivato Waltmade a Torino per le visite mediche. Caro
0: Waltmade, la pronuncia corretta?
1: No, sì, lo pronuncio in inglese, scusami, è un tedesco, quindi Waltemade, perdonami. Mi viene da pronunciare perché giocava al Newcastle, ma in realtà
0: Wolfsburg
1: è tedesco.
0: È Wolfsburg, è quindi
1: tedesco,
0: è Waltemade, capito?
1: Tedesco,
0: se no dopo mi chiama Grassi.
1: Waltemade.
0: Mi chiama Grassi di Mediaset, che sul tedesco è tremendo, e mi prendo io la cazziata per te, capito?
1: Vabbè.
0: Va bene, quindi
1: no, allora, Waltemade. Scusami, chiudendo il nostro argomento iniziale. Stavamo cercando di capire quali squadre, anche in base all'allenatore che hanno, sono più forti, meno forti o uguali. Ad esempio la Juventus.
2: Waltemade.
0: Sì. Vabbè, adesso andiamo avanti.
1: Secondo te la Juventus è una squadra più meno forte o uguale all'anno scorso?
0: Per me è uguale. L'ho già detto. Per me è uguale. Non vedo questo grande balzo in avanti della Roma, della Juventus, perdonami. Vicario sicuramente è un portiere che dà più garanzie e quindi ha fatto un vantaggio in più rispetto allo scorso anno. Lucomia è un buon difensore, però secondo me non stiamo parlando, cioè in un'altra Juve non sarebbe titolare, ecco. Quindi questa Juve qui è titolare Lucomia, ma non stiamo parlando secondo me di un grandissimo difensore. La vedo così, poi il resto onestamente non mi sembra che si sia fatto, la ritengo uguale, poi mi sbaglierò, è la mia valutazione, adesso ci sarà il campo a smentirmi o confermare e via dicendo. Waltemade, io oggi mi sono permesso di dire, siccome io sono sempre onesto e sincero, io ho visto soltanto qualche highlights di questo giocatore e io sugli highlights non prendo mai una decisione su un calciatore, poi vado a vedere un po' anche quelle che sono le presenze presenze e gol, e non mi sembra che ci sia uno score di dire mamma mia che attaccante che ha preso la Juventus, è tutto da scoprire. Addirittura io l'ho detto, io l'ho confessato sia in diretta qui, ma l'ho scritto anche, non conosco questo giocatore per poter dare una valutazione. Poi sono arrivati i fenomeni di turno, ma come non conosci, perché guardi solo l'orticello? Vabbè, gioca nel Newcastle, non è che io mi metto a vedere tutte le partite del Newcastle o in Bundesliga della squadra dove stava. Quindi quando vedi dei gol e degli highlights non ti rendi conto della valenza di un calciatore, no? Alcuni me ne hanno parlato bene, ad esempio chi l'ha visto con la nazionale Under me ne ha parlato bene. Ieri abbiamo fatto una diretta in serata con Di Gennaro. Di Gennaro per esempio me ne ha parlato con l'Under come giocatore, però pure lui ha detto lo voglio vedere poi nel nostro campionato. Questo ha fatto 51 presenze, di cui 38 da titolare, e ha fatto 11 gol in stagione, non tanti per un attaccante. E siccome questo è un centravanti, si presenta come centravanti perché è un gigante, deve fare i gol. Quindi vediamo, io sono curioso, poi i giocatori nuovi li voglio conoscere sul campo, non li posso giudicare a priori e già definirli crack. Uno mi ha scritto, ma questo è un crack, ma che crack? Voglio dire, perché il Newcastle lo prende l'anno scorso a 75 milioni e poi lo ridà in prestito quest'anno? Ah, perché il Newcastle c'ha problemi economici. Va bene, c'ha problemi economici, quindi lo dà in prestito, ma rimane sempre a carico del
1: sacrificabile.
0: Sì, però rimane sempre a carico del Newcastle se va in prestito, non è a carico della Juventus, quindi non lo so, è da vedere. Poi c'è Colomani, che sapete quello che penso di Colomani, quindi per me manca tuttora e continua a dire.
1: No, aspetta, a carico no, perché se comunque va in prestito lo stipendio glielo paga la Juventus. A prescindere, per esempio, okay. David va in prestito all'Atletico Madrid, ma l'Atletico Madrid paga il 50%.
0: Okay. Quindi, però se lo dà in prestito,
1: se lo dà in prestito vuol dire
0: che
1: è sacrificabile.
0: Una spesa di 75 milioni.
1: Se lo dà in prestito vuol dire che provi a farlo valorizzare da qualcun altro
0: per poi vedere
1: perché
0: cosa
1: in Premier non sei stato capace.
0: Esatto. E stiamo parlando di un giocatore che è stato pagato 75 milioni l'anno scorso, quindi anche questo va detto. E poi centrocampo, ragazzi, per me rimane ancora un centrocampo dove serviva un giocatore che potesse accendere la luce di qualità. Vediamo se Sar potrà dare questo contributo. Quindi ad oggi ti dico la Juve rimane come l'anno scorso.
1: Ok. Quindi questa
0: l'Inter
1: è la Juve.
0: L'Inter più forte.
1: Sì.
0: La Roma più forte.
1: La Fiorentina
0: faccio fatica perché i giocatori ci sono, quindi secondo me più forte, come più qualitativa dell'anno scorso.
1: Meno squadra dell'anno scorso. E l'anno scorso
0: allenatore, punto di domanda. Lì c'è il punto di domanda su allenatore.
1: La Lazio più forte dello scorso anno?
0: Sì. Più forte dello scorso anno. Allenatore, punto di domanda.
1: E l'Atalanta
0: mi sembra più o meno,
1: per me, meno forte dello scorso anno. Se perdi Lukumi,
0: l'Atalanta non ha perso Lukumi.
1: No, il Bologna.
0: Tu mi hai detto l'Atalanta.
1: L'Atalanta uguale,
0: ma c'è sempre il punto interrogativo anche qui. L'Atalanta
1: uguale?
0: Secondo me sì, ma per chi ha perso? Non mi sembra che abbia fatto adesso. Non mi sembra, insomma, che adesso ha preso Rove. Però secondo me siamo lì, quel livello lì,
1: sì,
0: dai. Okay. Il livello è quello.
1: Stavo pensando già al Bologna.
0: Bologna meno forte. Poi che altro c'è? Che dobbiamo così.
1: No, a livello di big, sì. Finite.
0: Non lo so, dite anche la vostra, ragazzi, perché è bellino questo giochino. Poi magari lo facciamo anche domani con i nostri, perché oggi sarà una giornata, la presentiamo un po' al volo, Francesco, sarà una giornata un po' particolare perché già a partire dalle ore 14 Maracanà si alternerà con lo Sheraton di Milano, ci sarà un ping pong, alle 14 andremo allo Sheraton di Milano, poi ritorneremo noi, poi ci sarà di nuovo la palla allo Sheraton di Milano e questo andrà avanti fino alle 18 per quanto concerne Maracanà, con l'ultima ora 17-18 tutta Maracanà, mentre 16-17 tutta Milano, mentre dalle 18 ci sarà questa lunga diretta come ieri dallo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni, Niccolò Ceccarini e tutti gli ospiti che saranno lì allo Sheraton per le ultime ore conclusive del calciomercato che si chiuderà fino alle 20:30. Saremo in diretta con voi, in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre e quindi vediamo, vi racconteremo un po' tutto quello che succede in queste ultime ore di calciomercato. Prego.
1: Ripartiamo dalla Roma. Perché l'argomento
0: intanto chiediamo agli ascoltatori di partecipare anche loro a questa cosa. Mandateci un vostro anche vocale, messaggio. Cioè,
1: sì,
0: chi considerate...
1: dateci una squadra che secondo voi si è rinforzata.
0: Esatto.
1: Una squadra che secondo voi, una big che secondo voi è rimasto uguale, e un'altra big che secondo voi invece ha il segno meno, ovvero sì, rispetto allo scorso anno.
0: Vi chiediamo rapidità nei messaggi, sì, 30-40 secondi, tanto dovete solo dire più forte, meno forte, in modo tale così ci facciamo un'idea. Oggi non possiamo non parlare della Roma, Francesco, voglio dire, ieri ha dato un'altra... Allora, facciamo una cosa, facciamo subito un chiarimento che secondo me è necessario.
1: Premessa.
0: Siccome tutti appena dici qualcosa dopo due giornate, ti dicono tutti che è troppo presto, ed è vero. Siccome ti dicono, ma chi ha incontrato a Roma due squadre in difficoltà, ed è vero, Però noi dobbiamo andare oltre questo, cioè chi poi analizza una partita.
1: Lecce però non era in difficoltà.
0: Vabbè, comunque però, poca cosa.
1: Lo so,
0: poca
1: lo so.
0: Cosa. Diciamo
1: poca
0: così.
1: Cosa, poca è vero, cosa. Però non era in difficoltà.
0: No, ha incontrato due squadre che, diciamo così, sulla carta sono state poco in campo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con la
1: sì.
0: Roma, sono state subito spazzate via, diciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Allora qualcuno potrebbe dire, ma guarda che avversari che ha incontrato. Ok, prendiamo anche questa cosa qui, così facciamo contenti coloro che analizzano la forza dell'avversario. Prendiamo anche il concetto che siamo alla seconda giornata e quindi ogni giudizio in questo momento è precoce e di conseguenza può essere annullato da qui a breve. Però come dico sempre, quando noi guardiamo una partita, qualcosa andremo a guardare, faremo una valutazione su quello che stiamo guardando. Quindi in queste due partite possiamo dire che la Roma ha dato la sensazione di fare calcio con estrema semplicità, facilità, velocità, tecnica. È una squadra che ha assimilato moltissimo i dettami di Gasperini. Possiamo dire
1: ma
0: questo?
1: Ma io non ho capito perché tu stai facendo questa premessa.
0: Perché sennò
1: mi sembra anche piuttosto troppo logica.
0: No, perché diciamolo, sennò dopo arriva.
1: Ma chi sono i tifosi della Roma che
0: no,
1: secondo te
0: no,
1: non
0: ma
1: accettano
0: in generale,
1: questo?
0: Appena dici sta cosa o la scrivi, ti dicono è alla seconda giornata incensate la Roma perché dopo arrivano, io lo so. Arrivano tutti i giorni questi tipi di messaggio, però ti ripeto, la Roma ha dato un messaggio secondo me molto forte di una squadra che è in connessione totale con le idee di Gasperini, molto determinata e sicura di quello che fa in campo, unita ad una tecnica in questo momento è una delle squadre più tecniche, dobbiamo dire. C'è un Malen che è affamato di gol, sembra veramente è affamato di gol, c'è presenti i lupi che scendono a valle che sono affamati, è uguale, cioè, entra là dentro l'aria come la tocca, la butta dentro.
1: E ieri si era ammaricato anche di non aver fatto la tripletta.
0: Esatto. 5 gol in due partite,
1: tanti,
0: ragazzi, è il più forte attaccante della Serie A, possiamo
1: porca
0: dire
1: miseria,
0: questo? Ma non
1: miseria.
0: Da oggi, non da oggi,
1: no.
0: Da quando è
1: 19
0: arrivato?
1: 19 gol in 20 partite.
0: Allora, è il più forte attaccante della Serie A, non da oggi, ma da quando è arrivato.
1: Sì.
0: Poi vicino a lui ci possiamo dire che la Roma ha il giocatore tecnicamente più forte della Serie A che Dybala? Su questo siamo tutti d'accordo?
1: Sì.
0: Ecco, che adesso si è presentato, tirato a lucido in una maniera pazzesca, perché sta bene fisicamente, mentalmente, lo vedi, evidentemente essere diventato papà lo ha anche stimolato, potrebbe essere pure questo una delle chiavi di lettura da fare. Quindi in questo momento, secondo me, la Roma è l'antagonista numero uno dell'Inter. Non c'è niente da fare. Poi il Como può lottare per il titolo, quello che volete. Ma la Roma, e mi sembra molto focalizzata, io anche aspetto la prima in Champions, le prime due o tre partite in Champions, però io penso che questa squadra sia molto focalizzata sul campionato.
1: E non solo, ti aggiungo anche rispetto a una difesa forte, un portiere forte, cioè non c'ha, secondo me anche il portiere tra i due più forti del campionato, perché insieme a lui, così parliamo anche dell'Atalanta, ci metto carne secchi.
0: Porca miseria.
1: Perché ieri la vittoria dell'Atalanta ha tanto delle parate di carne secchi.
0: Ma
1: quindi ha il miglior attaccante, il miglior giocatore tecnicamente più forte, uno dei due migliori portieri, se non vogliamo diciamo fare una preferenza tra lui e carne secchi, è una difesa che riparte da... dagli ottimi numeri dello scorso anno, che ieri ha perso Ndicka, ma non se ne è accorto assolutamente nessuno, e da un centrocampo che oggi ha confermato uno dei giocatori più forti, ovvero Koné, rinunciando ai 60 milioni. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter dire che questa Roma è secondo me la vera anti-Inter, perché da
0: no la lo chiediamo perché poi magari gli ascoltatori possono avere
1: lo chiediamo e tra l'altro poi domenica c'è anche Roma-Atalanta, quindi
0: esatto.
1: Chi per ancora se ci sono degli scettici per rispondere alla tua premessa, probabilmente magari un'idea ce la potremo, a prescindere da come finirà, però nel lungo
0: domenica è una, allora questo
1: che...
0: turno che arriva tra venerdì, sabato e domenica, intanto in regia faccio una comunicazione di servizio subito al nostro Andrea Magliocca, in regia sono arrivate le immagini dell'arrivo a Caselle di Voltemade, quindi possiamo anche tra pochissimo vederle, il nuovo attaccante, il nuovo centravanti della Juventus. Dicevo, questo turno che arriva è sicuramente molto interessante, perché ci sono degli incroci, c'è Inter-Napoli, c'è il confronto tra Juventus e Milan, c'è Roma-Atalanta, è vero, dicevo, siamo alla terza giornata, verissimo, però i campionati si costruiscono dalla prima giornata, non è che si costruiscono dalla quindicesima, quando arrivi alla quindicesima hai fatto un bel percorso già. Quindi vediamo che succede in questo turno. Quindi poi sull'Atalanta ti devo dire ieri
1: sull'Atalanta ieri Marco, l'Atalanta era in grande difficoltà contro un Bologna che per larghi tratti avrebbe meritato di vincere, che sicuramente non avrebbe meritato di perdere, però l'Atalanta in questo momento è questa cosa qua, è un cantiere aperto, un continuo momento provvisorio, un momento di assestamento dove vince con gli episodi, grazie agli episodi. Ha vinto Samazic già la prima partita con Sassuolo, per un errore del difensore del Sassuolo dove segna Krstović.
0: Non è una squadra sarriana.
1: Non è, è una squadra provvisoria, un cantiere aperto che in questo momento si sta trascinando e sta facendo, soprattutto sta ottenendo il massimo in una situazione di costruzione. E in questo momento sta ottenendo davvero il massimo possibile. Consideriamo che è quella che ha giocato di più perché ha fatto 4 partite in 11 giorni. C'è un mercato in evoluzione, giocatori nuovi che continuano ad arrivare. E hanno fatto anche tanti soldi perché tra Palestra, Anor hanno messo dentro tanti bei soldini. Però a livello tattico è sicuramente una squadra ancora in alto mare che però non sembra in questo momento pagare dazio.
0: No, ma ci sta e quindi dobbiamo ancora aspettare. Io poi mi chiedo sempre, ma questo è una mia, diciamo così, domanda. Scusami, ma ho abbassato la voce perché sentivo poco la musica, non riuscivo a sentirla quella di Maracanã. Allora, no, dicevo, questo magari è un mio limite, lo confesso. Io non capisco, quando sento che ci vuole tutto sto tempo, mi domando sempre, ma che gli deve dire ai calciatori che ci vuole tutto sto tempo? Il calcio che ieri è stato molto di corto muso, quello dell'Atalanta, non è che è stato un calcio, però aspettiamo, vediamo quello che succederà. Ci sono già le immagini, chiedo ad Andrea, così andiamo. Ah, è un'immagine, cioè è una foto, eccola qui, vabbè, facciamola vedere. Voltemade che esce, e tra l'altro prendiamo anche il pezzo di approfondimento di tutto mercato web, eccolo qui, atterrato a Caselle, l'attaccante 24 anni che arriva in prestito dal Newcastle, centravanti tedesco, i numeri li abbiamo già detti, si metterà in competizione con Kolumali e con Milik, visto che quest'ultimo fa ancora parte della rosa. Eccolo qui, come si può notare, praticamente il tedesco classe 2002 è atterrato appunto a Caselle, in direzione J-Medical per effettuare le visite mediche e quindi firma. Si trasferisce alla Juventus con la formula del prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. Al momento non è stata concordata alcuna modalità per rendere definitivo il trasferimento dal Newcastle classe 2002, anche se la vecchia signora avrà comunque una corsia preferenziale per la discussione del futuro, una sorta di diritto di prelazione dato sulla parola. Questo è quanto vi riportiamo per Voltemade, il nuovo centravanti, il gigante della Juventus di 24 anni.
1: Rimanimi per favore su tutto mercato web. Vai. Perché Gudmundsson va alla Lazio, c'è la fumata bianca, sarà un nuovo giocatore della Lazio entro le 20 di oggi, fumata bianca per la buona conclusione dell'affare per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto che è stato fissato a 12 milioni di euro. Aveva giocato 2 partite su 3 alla Fiorentina da titolare in questo esordio di campionato. Adesso Gudmundsson evidentemente fuori dai piani della Fiorentina, va alla Lazio, arriverà in giornata per svolgere le visite mediche. Qui, caro Marco, apro un ultimo tema prima di
0: gioca titolare, di lo dico io.
1: Azz. Gudmundsson sì, sarà titolare, me lo dici così, e allora me la disegni per favore questa Lazio 4-3-3. Secondo 3. E dove me lo metti?
0: A destra.
1: Come a destra?
0: Gudmundsson può giocare anche a destra.
1: Tiene Cancelliere.
0: Cancelliere finisce in panchina. Cancelliere finisce in panchina e Isaksen finisce in panchina. Vogliamo fare una scommessa?
1: Secondo me
0: Gudmundsson
1: no.
0: Sarà titolare.
1: Secondo me no.
0: Con
1: Zaccagni
0: a sinistra, Gudmundsson a destra. No, lui è uno che può giocare, può svariare. Non è, secondo me, io anche nella tre quarti lo vedo bene.
1: Perché tu non accetti l'idea che Gudmundsson possa andare alla Lazio a fare la riserva di Zaccagni?
0: No, ma la rifiuto categoricamente questa cosa. In un campionato dove è solo quello, Gudmundsson viene qui a fare la riserva a Zaccagni.
1: Perché? Per chi se lo stesse chiedendo, in questo momento pare che... Perché hanno venduto Dia.
0: Sì.
1: Dia è andato al Rennes per 10 milioni di euro. Hanno venduto Ratkov e quindi serviva un vice Pinamonti. E hanno scelto di prendere Gudmundsson mettendo Noslin, che partiva come vice Zaccagni, invece Noslin farà il vice Pinamonti e quindi teoricamente Gudmundsson, che ha sempre giocato a sinistra, dovrebbe fare il vice Zaccagni. Sì, il vice Zaccagni. A destra Cancellieri, che insomma era sul mercato eccetera eccetera, Gattuso ha detto di tenerlo e quindi faranno Cancellieri Isaks. Questo è,
0: va bene,
1: poi vediamo se
0: vediamo. Io sono convinto che giocherà
1: Gudmundsson, Pinamonti, Frattesi con quei pochi soldi.
0: Sì,
1: è un buon mercato.
0: No, la Lazio ha fatto un buon mercato, ragazzi. La Lazio, nonostante tutto questo marasma che c'è, che quindi rispettando le posizioni di tutti, poi noi dobbiamo giudicare il mercato e quello che avviene sul campo. La Lazio ha fatto un buon mercato fino adesso, un mercato molto dignitoso. E quindi vediamo quello che succederà poi sul campo. E devo dire che io, lo sapete, non sono, l'ho scritto e l'ho detto anche qui in diretta, non sono un estimatore di Gattuso, grande rispetto per lui, ma come allenatore non mi fa impazzire, da sempre, non da oggi, però devo riconoscergli che lui è riuscito a fare un gruppo in questo momento, e tutto sommato la Lazio non gioca nemmeno male, e quindi vediamo, perché poi i giudizi devono essere anche corretti in base a quello che ti dice il campo, non è che uno deve essere prevenuto sempre e portare avanti la propria idea. Siamo quasi al break, se non erro, c'è altro da aggiungere?
1: No, non abbiamo ancora altre.
0: C'è un audio che vogliamo sentire, notizie. Lo chiedo al nostro comandante.
1: Gli altri li sentiamo.
0: C'è il comandante.
1: Li sentiamo dopo.
0: Vediamo.
2: Ciao Marco, Antonio Samiato. Io credo che Bolt Maden sia un buon giocatore. Non è un fenomeno, non è un crack, non è neanche uno scappato di casa l'ultimo arrivato, è un giocatore giovane, poi non so perché in Inghilterra non ha reso, però fino a gennaio ha fatto abbastanza bene, diciamo, però dopo sia lui che il Newcastle è andato un po' in calare e quindi forse per quello si spiega. Io credo che se gioca con continuità in Serie A può fare dai 12 ai 15 gol, però non è lui che fa il salto alla Juve, cioè o fanno il salto tutti alla Juve, soprattutto il centrocampo, o due difficilmente ti cambia la squadra.
0: No, ma io mi permetto che non lo definisco, ci mancherebbe uno scappato di casa, io lo voglio vedere, quindi la mia valutazione è rimandata sul campo. Secondo me non è titolare, e quindi il titolare è Colomani, e quindi si dovrà guadagnare anche il posto da titolare, e vediamo che impatto avrà nella Juventus.
1: Vediamo se la Juve tra l'altro oggi riuscirà a fare anche Tagliafico, tutto dipende dalla cessione di Cabal, che però in questo momento non sta aprendo ad una cessione all'Atalanta. Tra l'altro ieri ha parlato Sarri, ha detto mi piacerebbe avere un difensore in più considerando la situazione di Christensen infortunato e di Ian, che ne avrà ancora a lungo. Cabal però non sembra aprire a questa ipotesi e dunque le ore cominciano ad essere sempre meno per poter raggiungere comunque un giocatore di qualità come Tagliafico del Lione.
0: Bene, chiudo con il messaggio di Giuseppe, poi andiamo in pausa. Buongiorno, la Roma è migliorata tanto, ma è dipendente da Dybala e Malen. Su tre competizioni è dura, il Como per me è più forte della Roma. Beh, questo ci scrive Giuseppe.
1: Punto
0: di vista che ci può stare, magari poi lo rigiriamo. Atalanta-Bologna, 6 minuti di recupero mi sono sembrati esagerati, dai 4 a 6 senza senso.
1: No, non è vero, senza senso, perché c'è stato l'infortunio di Ferguson e per il tempo effettivo è stato corretto la scelta di Doveri di andare avanti, quindi corretto.
0: Sartori poi che dice Bologna sarà anche bravo, ma in 3 anni non ha centrato un centravanti, scrive Fulvio. E Bologna tra l'altro ha scelto una strada diversa rispetto agli altri anni.
1: Perché Castro? Che cos'era?
0: Sì, Castro.
1: Si sono inseriti tecnico. In una situazione adesso molto perché tra Piccoli e Dobby, che in questo momento non ne fanno uno giusto.
0: Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo nuovamente in diretta con voi per questa prima parte, per questa anteprima di Maracanà, per poi collegarci con lo Sheraton di Milano per tutte le ultime sul calciomercato. A tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Sì, sì, ciao Marco, bentrovati anche agli amici di Gol TV, oltre a quelli del canale 61 di Netwick. Anteprima di Maracanà, le 14 collegamenti, no? Dall'hotel Sheraton,
0: sì, poco,
1: di Milano,
0: poco,
1: con la squadra di tutto mercato web. Il Torino ha chiuso per Braganca dallo Sporting Lione, operazione in prestito con obbligo a 4 milioni di euro. Questa è l'ultima ora di mercato, oltre a quelle che vi abbiamo già annunciato, con
0: sì, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto.
1: Perché
0: dai,
1: la Lazio ha chiuso per Gudmundsson, sono ovviamente in ordine cronologico quelle più recenti. Il Monza per Goglicidze, è arrivato a Torino Woltemade, nuovo attaccante della Juventus. La Roma ha chiuso definitivamente, per quanto riguarda ad una cessione, di Manu Koné, vedendo anche il pressing del Chelsea, che però secondo quanto ci risulta non ha formulato poi un'offerta ufficiale. Era una trattativa che era nata e poteva svilupparsi, però la Roma ha chiuso immediatamente la porta sotto diktat del suo allenatore. E questi, insomma, gli affari più interessanti in questa giornata di mercato, che vede ancora qualcosina ancora da tenere in considerazione, c'è, ma diciamo che il grosso fondamentalmente è stato fatto.
0: Vabbè, poi vediamo nelle prossime ore, naturalmente vi teniamo sempre aggiornati. Poi messaggi che arrivano al volo al 331 82 00 213. L'Atalanta sarà più forte della stagione prossima, perché le squadre di Sarri fanno storicamente bene dal secondo anno in poi, dopo aver assimilato a pieno schemi ed automatismi del maestro toscano. Quindi ci vuole un anno per assimilare questi schemi. Vabbè, dai, un audio.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io dico la mia sulla Juve. Per me si sta ancora andando alla ricerca di calciatori su calciatori su calciatori. Io credo che la Juve sia una buona rosa, probabilmente non da scudetto, non da secondo posto, ma se la può tranquillamente giocare con Atalanta, Como, Napoli, per le altre due o tre posizioni della classifica. La differenza la deve fare l'allenatore arrivato ad un certo punto, e io credo che Spalletti, così come Conte, così come Allegri, sia diventato passato, vecchio calcisticamente.
0: E dunque questo è un po' il tema che abbiamo affrontato anche ieri. Tra l'altro sto leggendo di un Massimiliano Allegri che vuole fare dei cambi in questo Napoli, inserendo De Bruyne dall'inizio, Santos al posto di Anguissa, quindi con un centrocampo composto tra Lobotka e McTominay. Io ti dico quello,
1: sì,
0: che
1: ti
0: arriva.
1: Ti faccio le domande perché
0: ma fai bene, cioè, le domande sono giuste, però è anche vero che devi aumentare un po' la qualità,
1: non so, però Anguissa comunque il suo, teoricamente doveva essere, no, il suo cavallo di razza del centrocampo. Capisco però che in questo caso mancherebbe un po' di qualità, e non puoi panchinare a lungo un giocatore come De Bruyne. Però sono un po', non lo so, è vero che Anguissa è stato, no, coinvolto in quella sequela di errori di almeno tre calciatori che sbagliano sul gol del Como, però non lo so, però ci può stare il fatto che devi fare
0: Santos,
1: spazio a De Bruyne.
0: Santos dal primo minuto, quindi provare,
1: sì,
0: a mettere lui
1: molto meglio,
0: mentre
1: Lang
0: ancora deve recuperare, e quindi ci vuole ancora un po' di tempo. Però alcune mosse per fare un 4-3-3 un po' più qualitativo, un po' più sprintoso. Quindi out McTominay fino alla sosta nazionale, attenzione.
1: Sì, in sorta una lieve aritmia benigna. Quindi non è una questione muscolare, ecco, vedi, tra l'altro.
0: Vedi, quindi McTominay si toglie, c'è Anguissa, Lobotka e McTominay. Questa bisogna un attimo.
1: Sarà operato.
0: Addirittura.
1: Sarà operato. Aritmia benigna per McTominay, out fino alla sosta delle nazionali, e quindi sarà operato.
0: Qui bisogna capire un attimo bene questa cosa, Francesco, perché
1: allora c'è McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni ad una procedura di ablazione e tornerà a disposizione dopo la pausa per le nazionali. C'è anche il comunicato del Napoli, quindi c'è questa situazione qua.
0: però.
1: Fuori McTominay.
0: Vabbè, poi ci facciamo un po', vediamo se riusciamo a farcela un po' spiegare questa cosa, perché credo che sia importante anche capire cosa significa dal punto di vista proprio medico questa situazione qui di McTominay, che è out fino alla sosta della nazionale, lieve aritmia benigna, sarà operato mediante oblazione, quindi ci facciamo spiegare, ci mettiamo un attimo dopo se qualcuno ce lo può spiegare.
1: Banalmente è un'anomalia del ritmo cardiaco che non comporta chiaramente dei rischi per la salute né un pericolo di vita, non, cioè si tratta di qualcosa, giusto per spiegarlo così in maniera terra terra, e magari vediamo se riusciamo a farcelo spiegare da
0: bene.
1: Qualche esperto.
0: Qualche audio 331 82 00 213. Guarda che Nicola c'è,
3: Stefano da Roma, buongiorno. Ma alla Juve, ma chi è che deve fare i gol? Ma non era meglio tenessi Vlahovic a sto punto?
0: Io non dico
3: tanto
0: niente.
3: Gli davi sti cacchio di sordi e via.
0: Ma guarda che quando alla fine se fai una somma di tutto quello che è, ci arrivavi, Ci arrivavi, quindi... Tre gol ha fatto, tripletta, come si è presentato dopo, ci ha messo un paio di partite, alla terza, boom, tre gol ha fatto. Dusan Vlahovic.
1: Sì, vabbè, contro chi però?
0: Vabbè, poi faremo i conti a fine anno. Allora, 331-82-00-213 per i vostri messaggi. Vai con un altro audio, poi andiamo a leggere un po' di testi che sono veramente tanti come sempre. Vi ringraziamo. Vai.
4: Buonasera, Maracanã.
0: Buonasera.
4: Per me la Roma, come già pensavo prima che iniziasse il campionato, sta dimostrando di essere, diciamo, la favorita per questo campionato. Per me hanno fatto l'in. Lo dimostra la non cessione di Conema, la non cessione di nessun giocatore importante della rosa, perché perso Celik a parametro zero, questi famosi 50 milioni di plusvalenza non sono arrivati. Sono d'accordo che vendere Conema all'ultima giornata sarebbe stato un autogol clamoroso. Per me la Roma ha tutte le carte in regola per vincerlo questo campionato, è inutile mettere le mani avanti da Roma.
0: Bene. Allora, Luca ci scrive da Zurigo, tifoso del Lecce, rammaricato per il risultato anche se forse ce lo aspettavamo, potevamo aspettare, soprattutto vedendo la formazione del primo tempo. Contro la Roma non puoi presentarti così. Ho visto troppa distanza tra i difensori e Malen e non ho capito alcune marcature. Parlo da ex difensore, vecchia scuola, bisogna essere compatti e vicino all'uomo. Più che esaltare la Roma, però, parlerei di come noi abbiamo affrontato la Roma.
1: Sì, no, però tra l'altro ma il tifoso del Lecce, perché dico mio, si è visto il primo gol, Gaspar assist, cioè gli fa l'assist Gaspar a Malen davanti alla porta, l'altro Thiago Gabriel ha fatto due rimbalzi
0: ma lui dice di non esaltare la Roma,
1: di non esaltare la Roma. Perché non
0: io
1: esaltare
0: parto
1: la
0: sempre
1: Roma
0: dal presupposto...
1: nel primo tempo sarebbe potuta finire 6-0. Perché non posso esaltare la Roma?
0: Li hanno mangiati subito, dai, in 25 dai. Minuti hanno chiuso la partita. Io ripeto, la pochezza dell'avversario ieri si è vista, però tu devi anche vedere quello che la Roma riesce ad esprimere come calcio giocato. Sennò qui stiamo sempre veramente a trovare ogni volta un qualcosa per diminuire praticamente i meriti degli altri. Non sono assolutamente d'accordo. Quindi, poi per carità, ci sono nel calcio gli errori dell'avversario e naturalmente la bravura di chi va in gol. Però non possiamo non evidenziare la qualità di calcio che questa squadra esprime. Vai con un altro audio.
5: Buongiorno Maracanã, Angelo da Barcellona.
0: Ciao Angelo, Barcellona, che bello.
5: Parlando di chi si è rinforzato o meno, la mia Inter credo che si sia rinforzata.
0: Assolutamente.
5: Con i tre inglesi e poi anche Stankovic, e la Roma sicuramente si è rinforzata e il Milan anche.
0: Milan ci è mancato prima, non abbiamo detto.
5: Sulla
0: sì.
5: Juve
0: Milan più forte,
5: ho dei dubbi.
0: Ci può stare. Finito?
5: Sempre Angelo.
0: Ah, Angelo.
5: Mi ero dimenticato del Como. Il Como si è rinforzato.
0: Bene.
5: Il Como è una big.
0: Sì, assolutamente. Ciao Angelo e salutaci Barcellona. Che bello, spero presto di venire perché mi piacerebbe, è un po' di tempo che manco. Allora, E dunque, altro messaggio. Tra l'altro, scusa, lotta retrocessione, visto che prima ci hai dato quel messaggio del Lecce. Io in queste due giornate, male il Monza, male il Lecce, Parma, Bologna. Però non lo metto nella zona retrocessione Bologna. Queste tre, Venezia da vedere, perché per esempio per me Venezia c'ha una qualità di calcio che può, diciamo, dare una mano alla salvezza. Sorpreso dalla partenza del Frosinone, non mi sarei mai immaginato di che potesse andare a vincere al Franchi, però dico che deve mantenere i piedi per terra, molta umiltà, perché questa squadra si deve salvare, cioè l'unica cosa che pensa alla salvezza. Vabbè, la strada è lunghissima,
1: che possono pensare fino a...
0: No, no, però sai, queste vittorie possono far pensare a tante cose, l'esaltazione eccetera, piedi a terra, perché la prossima è una partita molto delicata, col Venezia, quindi quelle sono le partite che bisogna vincere.
1: Il Venezia ha già perso con Lecce, esatto, la prima,
0: però queste sono le squadre che vedo più in difficoltà, ti devo dire la verità.
1: Chi sono?
0: Lecce, Monza,
1: Il Lecce ha sbagliato una partita di
0: ma Lecce secondo me si è salvato.
1: Secondo me è una vittoria ancora più importante, che per me vale 6 punti, che è quella di Venezia, la prima.
0: Sì, sì, sì,
1: in ottica salvezza.
0: Io ti dico Lecce, Monza, Parma, Frosinone, Venezia, queste sono.
1: Lotta retrocessione,
0: queste sono. Bologna lo tiro fuori perché secondo me è vero che ha iniziato malissimo e tutto, però penso che addirittura lottare per la retrocessione.
1: Se metti dentro il Bologna devi mettere dentro anche
0: la vedo un po' più attrezzata delle altre squadre, però questo non vuol dire mai nulla nel calcio, perché abbiamo visto anche altri anni squadre attrezzate che poi diciamo così sono cadute in Serie B, quindi bisogna fare molta attenzione. Vai con un altro audio.
6: Buongiorno, sono Giuseppe. Como, Roma e Inter nettamente migliorate, Juventus, Milan uguali, Fiorentina migliorata, Lazio migliorata, Napoli peggiorata.
0: Perché peggiorata?
6: Perché la squadra stanca dell'anno scorso e piena di infortuni dell'anno scorso è rimasta uguale, logorata e senza gioco.
0: Ma io piena di infortuni, adesso c'è questo problema a McTominay, se no li sta recuperando tutti, poi deve recuperare qualche difensore ancora, però se mi dici il problema del gioco è un altro discorso. Allora, audio, vai.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo fare una riflessione, una cosa che mi piace di quest'anno, sapete qual è? Che Inter, che premesso che secondo me Roma e Como al momento sono le, almeno per quello che si è visto, le avversarie più accreditate per la lotta allo scudetto con l'Inter, la Roma soprattutto. Però quello che mi piace è che quest'anno siamo tutti sullo stesso livello, nel senso si gioca alla pari, nel senso che entrambi abbiamo il doppio impegno, sia in campionato che in Europa. Quindi se la Roma dovesse vincere il campionato ai danni della mia Inter, io mi alzo in piedi e faccio tanti complimenti. Perché poi si glorifica certi allenatori che vincono dicendo che fanno delle imprese incredibili, quando poi magari si va a vedere, hanno un solo obiettivo.
0: Vabbè, un po' troppo lungo, ragazzi, lui taglia, io l'ho detto, non ci sono alternative. Allora, altre news, caro Francesco?
1: Al momento non abbiamo.
0: Vabbè, Sar arriva, lo sapevamo, ufficiale. Sar per la Juventus è ufficiale in questo momento, come scrive anche tutto Mercato Web. Eccolo qui, la Juventus chiude il colpo.

0: Stagione.
1: Ti faccio sentire un altro audio.
0: Vai.
2: Buon pomeriggio, sono Ivano, volevo parlare un po' per la Roma.
1: Sì.
2: Merito la Roma per gli 8 gol che ha fatto in 2 partite, per carità, bellissima squadra, però ragazzi, Fiorentina e Lecce dai, dietro sono inguardabili, cioè è una cosa inguardabile, proprio veramente non si può giocare dietro così. Poi giustamente trovi dei giocatori forti, ti fanno ridere, ti fanno piangere, scusa. Grazie.
0: Sì, l'abbiamo detto in anticipo, vedi, la premessa l'ho fatta, ho fatto bene a fare la premessa, vedi che io li conosco tutti. Quindi,
1: sbagliato a chiedere.
0: La vedo male per Allegri, rischia un cappotto con l'Inter, poi ci arriveremo anche ad analizzare questo. Le due partite della Roma ha messo in evidenza il divario che c'è tra la testa del campionato e la coda, la forza di un'ottima Roma e la pochezza delle difese di Fiorentina e Lecce. Inter, poi dice Roberto che il Bologna ieri strameritava la vittoria, infatti sì, ha trovato per la strada un Carnesecchi insuperabile. Insuperabile.
1: Bene, tanti calciatori del Bologna, c'è una bella risposta da parte di Bernardeschi, di Ferguson. Aveva fatto una bella partita il Bologna, proprio per si era imposta in casa di un Atalanta in grave difficoltà che non era mai riuscita a prendere diciamo il filo del gioco. Poi si è fatto un po' distrarre da quella situazione finale in cui cercavano un calcio di punizione, si è fatto distrarre da questo tiro bellissimo di Samardzic, che ha avuto anche la responsabilità di
0: scoprire. Poi un amico ce l'ha con te, dice che Frosinone sarà il lato sinistro della classifica.
1: E perché, com'è, che ho fatto io?
0: Perché tu l'hai, perché
1: non
0: può, l'hai messa nella non retrocessione,
1: può pensare,
0: capito?
1: Qualcosa in più,
0: capito?
1: Te lo auguro, però non lo so.
0: Allora, poi c'è Angelo che mi scrive: sei il benvenuto a Barcellona. Se vieni, ci andiamo a mangiare una buonissima paella. Te lo comunicherò presto, perché stiamo pensando in famiglia di fare un blitz. Vediamo quando sarà possibile. Audio.
3: Ciao Marco, ciao ragazzi, Robertino da Torino.
0: Ciao Robertino.
3: Io impazzisco quando vedo che Rowe viene venduto a 40 milioni, ma scusate, ma se io pago Rowe 40 milioni, allora a questo punto lui mi deve far vincere il campionato. Cioè, secondo me è un prezzo assolutamente fuori mercato.
1: C'ha ragione.
3: Voi cosa ne pensate? Ciao,
1: hai
3: ragazzi.
1: Ragione, amico mio. Sono del tuo partito.
0: Sì, sicuro no, ma i prezzi qui è follia. Poi io penso anche un'altra cosa, che in Inghilterra c'è una sorta di bolla che secondo me prima o poi c'è qualcosa, prezzi folli di acquisto, di uscita, prima o poi sta cosa...
1: Vabbè, però sta...
0: No, io stavo pensando ai prezzi e poi le valutazioni in generale. Su Rowe sono d'accordo, 40 milioni sono troppi. Un giocatore che tu lo prendi a 40-50 milioni deve fare la differenza per forza, ragazzi, se no non c'ha veramente senso. Staremo a vedere, dai.
1: Ma se tu pensi Enzo Fernandez dal Chelsea per 140 milioni, dal Chelsea al Manchester City, ma di che stiamo parlando? Poi per carità, forte, giocatore forte, però ogni anno superiamo il limite.
0: Ti do un'altra ufficialità da tutto mercato web, un nuovo trequartista per l'Udinese che ha acquistato Lazar Jovanovic. Quindi eccolo
4: chi
0: qui.
4: È?
0: E vabbè, adesso
1: sarà
0: lo scopriremo.
1: Il terzino più forte
0: il
1: del
0: serbo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031. Non, guardate che all'Udinese sono
1: non
0: bravi,
1: è ironico, è vero.
0: Jovanovic nasce nel 2006 e poi mettono un po' in evidenza che si mette immediatamente in evidenza nella stagione 22-23 segnando ben 16 gol in 25 presenze. Nella stagione seguente debutta in prima squadra segnando gol in 16 partite in Superliga Serba ed appena 16 anni, quindi lo nota subito la Stella Rossa che lo porta a Belgrado nell'estate del 2024. In quell'anno gioca 5 partite segnando un gol in campionato, insomma si mette poi in evidenza anche nella Youth League segnando un gol in 5 presenze. Vabbè, quindi c'è questa ufficialità dell'Udinese. Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco Luigi.
0: Eccolo.
5: Allora, io direi che si sono rinforzate tutte, escluso il Napoli.
4: perché ha preso Allegri e quindi a Napoli sicuramente perché tu non mangerà neanche la Champions. Io dico che non mangerà neanche il panettone.
0: Addirittura.
4: E la Roma la stanno tutti incensando, ma purtroppo si sta scenerando di fronte alla corazzata dell'Inter. Ciao.
0: Hai fatto già le tue sentenze bene al primo di settembre. Quanto gli voglio bene a Luigi. La Lazio ha fatto un mercato decente grazie alla nostra protesta, ma non servirà

0: per farci ritornare indietro. Ma la protesta allora la potevi fare prima, se cioè potevano cominciare prima a fare questa protesta.
1: C'è stata la protesta a innescare la volontà di fare un mercato.
0: E naturalmente nessuno chiede di tornare indietro a nessuno, però insomma dobbiamo parlare di calcio e possiamo dire che gli acquisti sono molto dignitosi.
1: Sì.
0: E quindi speriamo.
1: Quanto
0: che...
1: daresti al mercato della Lazio?
0: Adesso, in questo momento, che voto sì. Ma io...
1: 7?
0: No, 6,5, dai, non ci allarghiamo.
1: No, dai, 6,5.
0: 6,5, dai.
1: 7.
0: No, io vado per il 6,5. Io sono tirato coi voti, 6,5.
1: Per me, se porti Frattesi, Pinamonti, Gudmundsson, meriti almeno il 7.
0: Vabbè, 6,5/7? Dai, tu vai sul 7. Poi faremo anche i voti, dai. Allora, che mi chiedeva il nostro regista? C'era
1: no,
0: forse un
1: vuole
0: audio?
1: Difensori il regista, ma non ha capito che tanto non, la Lazio non farà più difensori, è finita. C'ha
0: bene.
1: Duchi, Prosgar, Sutalo e Romagnoli, che perché un altro tema è Romagnoli-Atalanta, che in questo momento sembra non essere un affare che si farà. E bene. Vediamo, perché il mercato in Qatar chiude il 3 settembre.
0: 3 settembre. Scudetto fra Inter e Roma, Juventus e Como un gradino sotto, Napoli deve lottare per il quarto posto con il Milan, secondo il nostro amico Alessandro, Milan che non mi convince per la difesa, deve ancora affrontare un attacco serio e la Juventus secondo me gliene farà 3. Quindi c'è anche qui una sentenza, ci dobbiamo fermare, caro Francesco, quindi andiamo in pausa, diamo la linea però a Milano, quando si rientrerà saremo collegati con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonan. Io direi ci vediamo tra poco.
1: Sì, alle 14:30. E noi qui da Roma alle 14:30 con Stefano Impallomeni.
0: Assolutamente.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: Un saluto e un ringraziamento a Marco Piccari che ci ha ceduto la linea e siamo di nuovo qui in diretta dallo Sheraton di Milano, dove si svolgono le ultime ore del calciomercato. La chiusura, ricordiamo, l'ha fissata per stasera alle ore 20. Tante notizie di mercato, tanti aggiornamenti, ancora tante trattative che sono spuntate nelle ultimissime ore, anche nella notte, che la vera corsa contro il tempo per alcuni nomi veramente importanti. Mi faccio aiutare, se abbiamo anche qualche notizia, anche con Andrea Lo Sapio e Ivan Cardia, che sono qui ai miei lati. Ben trovati.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te.
0: Allora, partiamo subito con le ufficialità, perché ci sono tante squadre. C'è il difensore del Milan, all'esterno della Roma, Voltemade, che è arrivato stamattina per le visite mediche con la Juventus. C'è la situazione di Gudmundsson tra Fiorentina e Lazio. C'è il Torino che sta cercando un centrocampista tra Mandragora e Braganza dello Sporting CP. Ma dicevamo, parliamo delle ufficialità. Una stamattina è arrivata, poche ore fa, quella di Anor al Chelsea. Un Chelsea che fa la spesa, ha fatto la spesa in Serie A in questa sessione estiva. Ricordiamolo, Andrea, Anor che non si trasferirà subito al Chelsea, andrà al Crystal Palace. Ricordiamo le cifre perché sono veramente importanti.
2: 40 milioni più bonus.
0: Ecco, quindi 40 milioni, rivendita. 40 milioni più bonus, futura rivendita, con un talento che perdiamo di fatto in vista della ripresa ora del campionato. Prima di tutto, quello che vi abbiamo citato poco fa, c'è un nome, ovvero i tifosi giallorossi stamattina, Ivan, si sono svegliati un po' allarmati, perché ne parlavamo per l'appunto ieri, sempre qui dallo Sheraton, ovvero attenzione a Koné, perché è vero la Roma sta facendo l'esterno, ma attenzione perché dalla Premier potrebbe arrivare qualcosa di concreto. E stamattina il Chelsea ci ha provato perché è arrivata un'offerta monster del Manchester City per Enzo Fernandez, che sembra a un passo dalla conclusione, e quindi il Chelsea, per cautelarsi, è andato a bussare alla porta giallorossa per Manu Koné, che è la colonna della squadra di Gasperini. Offerta importante, oltre 60 milioni di euro. Gasperini ha subito detto no.
1: Sì, diciamo che si è svegliato allarmato anche lui.
0: Ha acceso il telefono e ha detto: aspetta, cosa sta succedendo? Fermi tutti.
1: Allora, è una trattativa che, tanto per iniziare, le Roma e Chelsea su cui hanno ragionato con le rispettive proprietà. Questo è un tema importante, perché ricordiamo che per esempio a Roma con Gasperini c'è Tony D'Amico come direttore sportivo, che è molto vicino anche al pensiero di Gasperini, ma questa eventualità l'hanno discussa, la stanno discutendo le proprietà. Come prevedibile, Gasperini si è opposto, anche perché si tratta di perdere una colonna all'ultimo giorno di mercato. È vero che c'erano anche ragionamenti su Gittens, quindi su già un sostituto, sì. Però Gasperini, che tra l'altro non ha ancora avuto l'esterno d'attacco, si è opposto fermamente. Abbiamo ancora 4 ore per raccontare se riuscirà ad opporsi sino all'ultimo. Io penso di sì, però è una delle cose che dobbiamo raccontare.
0: Se dovesse magari aumentare l'offerta, ecco, che a quel punto poi va bene opporsi, ma insomma è un filone da tenere caldo fino alle 20. La Roma deve fare un esterno, la Juventus invece, possiamo dire, Andrea, con l'arrivo di Voltemade che sta sostenendo le visite, se non l'ha già finite, comunque lo farà in queste ore, ha di fatto chiuso il mercato, nel senso, tendenzialmente c'è da capire se poi Nico Gonzalez resta o meno, però a poche ore dal mercato. È vero che è sempre riuscito ad aspettarsi sorprese, però di fatto in entrata ci
2: sarà. Beh, sorprese già ne ha fatte abbastanza la Juve nei giorni scorsi. Direi che ormai è già praticamente concluso il mercato della Juve, a meno che non c'è da Cabal. L'unica cosa è quel tagliafico, per cui c'è un interesse anche abbastanza forte per Crystal Palace. Potrebbe esserci anche l'Atletico Madrid, bisogna capire, perché c'è stato ieri sera l'incontro tra gli agenti di Tagliafico e la Juve, c'è stata l'apertura dell'esterno argentino per l'approdo a Torino, e se per caso arriva, a quel punto Cabal va via e forse va all'Atalanta, a cui piace anche Romagnoli.
0: Atalanta che ha accolto stamattina Jonathan Rowe, un colpo, una trattativa che abbiamo raccontato ieri, anche dal punto di vista economico molto, molto importante. L'altro nome da tenere veramente caldo da qui alla chiusura è quello di Gudmundsson della Fiorentina, che sta trattando di fatto con la Lazio, prestito oneroso da 1 milione con un diritto di riscatto a 12. Si è parlato per un percorso inverso di cancellieri dalla Lazio alla Fiorentina. Per il momento la Lazio non intende cedere l'esterno d'attacco. La Fiorentina ovviamente, se da via Gudmundsson, deve per forza di cose mettere comunque in rosa un altro giocatore, nonostante gli arrivi di Gnonto e Ingé. Attenzione sempre in ottica viola Mandragora. Perché? Perché Mandragora è un obiettivo sensibile del Torino già da diversi giorni. C'è stata un'accelerata anche stamattina, ma allo stesso tempo il Torino, dicevamo prima, sta chiudendo per Braganza, questo centrocampista che bene si è comportato nella passata stagione con la maglia dello Sporting CP. Capite bene che con l'uscita di vari giocatori, anche in entrata per la Fiorentina a centrocampo, potrebbero esserci sorprese, Torreira o chi per lui. E poi c'è il Milan, e qui vi chiedo, il rumor di mercato che porta i rossoneri un interessamento per Thiago Gabriel, quanto secondo voi ci può essere di fondato, di concreto, quando mancano circa poco meno di 6 ore alla chiusura del mercato, e se serve, secondo te, Ivan, parto da te, un giocatore come Thiago Gabriel al Milan in questo momento, nonostante un investimento maxi di Gila per la difesa?
1: Beh, la C Milan, che poi si può anche soprannominare la C Mendes, considerando la sessione di mercato che ha portato, a parte gli scherzi, il Milan si è affidato molto a Jorge Mendes in quest'estate.
0: Dichiaratamente affidato.
1: Partendo dalla scelta di Amorim in panchina. Poi in realtà la cosa curiosa è che Mendes non abbia portato quello che era un po' un elemento dei ragionamenti che aveva fatto col Milan inizialmente, cioè la cessione di Leao, che è arrivata per altri canali, perché fondamentalmente non ci ha lavorato Jorge Mendes, hanno lavorato in tanti ma non lui, al passaggio di Leao dal Milan al Galatasaray. Detto questo, cioè non vuol dire che legarsi ad un agente, anche se molto potente, sia una cosa negativa, perché per esempio secondo me Thiago Gabriel è un buon nome, sarebbe atteso da un bel salto oggettivamente. Secondo me, se mi chiedi se serve, io penso di sì. Poi non so se sia lui il nome giusto, però secondo me a Milan manca qualcosa dietro, soprattutto se poi dovesse partire Tomori, che resta nella lista degli esuberi, perché lì dietro il Milan secondo me di un tassello ne ha bisogno. Quindi può concludersi, è ovviamente corso contro il tempo, come un po' tutte queste operazioni di queste ore che stiamo discutendo, veramente a un soffio dal gong. E dare ad Amorim comunque una risorsa in più in un mercato oggettivamente anche molto molto molto ambizioso, perché poi il Milan anche ora, cioè, ragiona su innesti a prescindere anche dalle cessioni, perché Fofana non è ancora partito, Tomori non è ancora partito, e lo stesso ha fatto in altri reparti, poi riuscendo a sistemare gli esuberi. Quindi il Milan che sicuramente ha alzato l'asticella andando in una direzione molto molto chiara.
0: Ieri ne parlavamo con gli amici di Netflix, che sempre stanno in ottica rossonera, l'imposizione, diciamo così, la decisione di Amorim di puntare forte dopo un ottimo precampionato su CSE, oltre a dare i suoi frutti chiaramente in queste prime giornate di campionato, con il giovane giocatore che ben si sta comportando da titolare, non soltanto, possa e può aver cambiato anche qualche strategia. È vero che è arrivato Diego Moreira, è vero che deve rientrare Pulisic, quindi CSE di fatto entrerà in pianta stabile nelle rotazioni, però questo può aver anche un po' inciso, no? Nel senso, è andato via Leao, è arrivato Hutchinson, però ecco, magari in pochi si potevano aspettare, forse lo stesso Amorim, che è quello che conta, un CSE così già pronto dopo la passata stagione.
1: Ma CSE è un ragazzo, sarà molto forte.
0: Non da caricare, non da dargli ovviamente una maglia titolare, però...
1: Però spazio sì, in questo senso è molto interessante quello che sta facendo Amorim. È un ragazzo che il Milan aveva già preso l'anno scorso, non dico che mi aspettassi che gli desse spazio già l'anno scorso perché era molto giovane, però ha dimostrato di poter reggere il peso. Secondo me col passare della stagione andrà sempre di più nelle rotazioni, perché comunque Pulisic, una volta che è rimasto, credo sia destinato a giocare. Moreira è già un investimento importante e penso possa giocare. Su Hutchinson c'è un diritto di riscatto alto e anche in questo caso credo debba e possa avere spazio, quindi sicuramente l'exploit di CSE è una notizia molto rilevante. Non dobbiamo aspettarci che questo ragazzo cambi la partita del Milan ogni volta che gioca, perché è giovane e ha oggettivi margini, a me piace molto, però ha dei margini di miglioramento. Penso che rispetto alle prime due uscite in un equilibrio di rosa andrà a perdere un po' di minutaggio col passare delle giornate, ma credo che sarà del tutto normale. L'importante sarà poi vedere se alla fine avrà giocato tanto, spero di sì.
0: Gli ultimi giorni l'Inter ha chiuso Curtis Jones dopo aver preso Spence, dopo aver preso Stones in difesa, insomma tutte quelle pedine che servivano. Infatti ci dovevamo aspettare nulla dall'Inter, se non una notizia importante che era attesa e che probabilmente arriverà nel corso proprio di queste ore, nonostante sia la chiusura del mercato. Non è un colpo in entrata, non è un colpo in uscita, bensì è un rinnovo, ovvero con gli agenti che sono attesi proprio in questi minuti, in queste ore, presso la sede dell'Inter qui a Milano per il rinnovo di Pio Esposito per ulteriori 5 anni. Non era in dubbio, Andrea, lo sapevamo, però blindare un giocatore che tutti reputano ragion veduta, il futuro bomber della nazionale, non soltanto, è comunque un segnale che l'Inter manda, si punta e si blinda i giovani talenti.
2: L'Inter diciamo che è la squadra da battere, lo sappiamo ormai da mesi, lo sapevamo l'anno scorso, probabilmente da anni che sappiamo che l'Inter è la squadra da battere. Quando ha perso il campionato, e mi riferisco in particolare appunto al Milan con la papera di Radu e poi con il pareggio con la Lazio quando ha vinto il Napoli di Antonio Conte, secondo me è evidente che anche stavolta l'Inter manda un segnale, ma già mandando segnali nelle ultime stagioni. Dall'altro lato, obiettivamente ieri la Roma ha fatto molto bene, la Roma può candidarsi a essere un po' l'anti-Inter, comunque è un campionato abbastanza livellato verso l'alto, almeno nelle prime posizioni, perché sono comunque almeno 6 squadre abbastanza interessanti, se vogliamo aggiungerci anche l'Atalanta sono 7. Va da sé che l'Inter con il rinnovo di Pio Esposito dice ok, non ci interessa cederlo per fare una plusvalenza, anche se probabilmente potrebbe arrivare l'anno prossimo e anche gli anni futuri, probabilmente Lautaro e Pio saranno le due certezze dell'attacco, poi se arriveranno offerte per Thuram sarà diverso, sicuramente tutti se l'aspettano già da ormai da tempo, però per ora non è arrivata.
0: L'anno scorso Ivan, la coppia dell'Inter in attacco designata sulla carta era Lautaro Martinez e Thuram, almeno di partenza. Pio si è ritagliato uno spazio estremamente importante, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue prestazioni, un minutaggio molto elevato. Quanto si è livellato, se a tuo avviso, al di là del rinnovo, la distanza tra lui e Thuram per affiancare Lautaro in questa stagione? Mi spiego meglio, vedremo molto più Pio in campo al primo minuto nei confronti di Thuram rispetto alla passata stagione?
1: Non molto, vedremo un po' di più Pio secondo me, nel senso che sicuramente ha rosicchiato un po' di margine. Però io credo che ad oggi, quando Thuram starà bene, ovviamente perché non è ancora al 100%, non ha nulla, sta bene, però non è ancora diciamo al 100% dal punto di vista fisico dopo il mondiale, dopo l'estate, io penso che nelle serate importanti la coppia titolare sarà comunque Thuram Lautaro, quando la palla scotterà. Poi l'Inter avrà tante serate pomeriggi importanti, basti pensare alle prossime due partite, cioè l'Inter gioca con Napoli e poi con Real Madrid, quindi è evidente che un po' di rotazione, un po' di tornazione serva. L'obiettivo di Chivu dell'Inter è di fare più partite dell'anno scorso, perché andando avanti in Champions League vorrebbe dire fare più partite, credo che sia alla portata, perché ha un percorso nella League Phase non voglio dire agevole, però che rende possibile pronosticare un piazzamento nei primi 8 posti, e credo che comunque quest'anno si concentrerà un po' di più sulla Champions di quanto non abbia fatto l'anno scorso, quindi ci saranno 2-4, vedremo quante partite in più rispetto all'anno scorso. Pio comunque già nella passata stagione il suo spazio l'ha trovato, rosicchierà un po' di minuti a Thuram, forse anche a Lautaro, nella misura in cui magari Lautaro è molto difficile che parta dalla panchina, in realtà, cioè quando Lautaro è a disposizione e gioca 9,9 volte su 10 lo fa da titolare, sì. Raramente partito dalla panchina,
0: o gioca o non gioca
1: fondamentalmente, però sì. Questa cosa può cambiare. Lautaro comunque ha compiuto 29 anni 3 giorni fa, l'Inter ha tante partite, Pio è una garanzia, quindi penso lo si chiama più a Thuram, però può essere anche una un'alternativa anche a Lautaro, senza dimenticare che l'Inter comunque ha Bonny, che anche lui il suo spazio l'ha avuto l'anno scorso e mi aspetto che lo abbia anche quest'anno, anche perché poi non sono mai arrivate grandi offerte, però l'Inter ha sempre avuto una valutazione abbastanza alta di Bonny e non l'ha ceduto.
2: C'ho una notizia un po' su Bonny, che era stata invece un'offerta al Galatasaray rifiutata, l'Inter ha detto non lo vogliamo vendere.
1: Sì, sì, ma diciamo sui 40-45 milioni di euro non ci siamo arrivati.
2: No, era più o meno sui 35.
0: L'Inter ha cercato, ha mantenuto lo stesso attacco. Intanto una delle sorprese della mattinata è Otton Caffi, che sembrava fatto, no? Il suo passaggio al Venezia, invece va all'Al City per, non ricordo le cifre, più o meno, insomma, un'operazione importante.
2: 2 milioni più 10 di prestiti.
0: Quindi un'operazione che sembrava ieri sera praticamente conclusa, fatta, però questo è un ulteriore insegnamento nel mercato: finché non c'è il comunicato d'ufficialità.
2: Questa più o meno l'ho seguita ieri sera e Norton
0: Caffi. Cosa è successo?
2: No, Norton Caffi non era convinto del Venezia. Mm. Ha pensato che avesse tante offerte, ha avuto l'Inter, ha avuto la Juve, almeno come abboccamenti, non poi come offerte. Certo. E andare a Venezia, un po' come per Belgali, era una situazione che probabilmente non gli piaceva fino in fondo. Preferiva piuttosto tornare in Premier League, è legittimo, è inglese, e a quel punto provare a giocarsi le sue carte in una squadra che ha vinto le prime due partite, una col Manchester United, l'altra con Coventry City, ed è prima in classifica.
0: Tanti affari tra la Serie A e la Premier League, sia da una parte e dall'altra, chiaramente. Bisogna vedere anche il valore dei giocatori che vanno in Premier, il valore che arrivano dalla Premier, però comunque tanti affari forse non ce ne sono stati anche negli ultimi anni. Allora, Andrea si è già espresso prima.
1: Sì.
0: Chiedo a Ivan se il... Ora, non serviva un 4-0 contro il Lecce per dire quanto la Roma è forte, quanto la Roma è in forma e quanto in questo momento sta girando un po' tutto bene in attesa di test un po' più... più concreti, più difficili sulla carta, anche se qua in Serie A sono tutte difficili. Però questo 4-0 via del mare, con questo Malen che continua a segnare e non finisce più, adesso segna anche Rodrigo Mori, insomma va tutto, sembra che vada tutto bene, senza punti deboli. Dicevamo prima, la Roma forse fa un esterno, forse non lo fa, però ecco, più o meno il grosso del mercato è stato fatto, anche con le cessioni. È l'Antinte, non è l'Antinte, ha sorpassato il Napoli.
1: Ma intanto io torno un secondo indietro, perché
0: io non so dove puoi andare.
1: No, non ci vado lì, però intanto c'è...
2: Dove?
1: Dico...
2: Al mare?
1: Sì, al mare vuole andare, sì, però vabbè, si sta molto bene anche qua a Milano per questo ultimo rush di calcio mercato. No, su Norton Caffi uno dei motivi per cui legge il tutto mercato web è che il nostro Daniele Najar ci deve raccontare un retroscena relativo ad una big europea, non lo racconto io perché gli rubo le notizie. Però bisogna andare sulle pagine di tutto mercato web per leggerlo nelle prossime ore.
0: Oppure comunque tra poco, tanto rimanendo con noi collegati fino alle 20:30, lo stesso Daniele Najar, che fa parte della squadra di MV qui a Milano, verrà anche qui qua.
1: Perfetto, sulla Roma, anti-Inter se lo deve guadagnare, per me ha scavalcato il Napoli, semplicemente perché il Napoli non ha fatto mercato e secondo me avrà più difficoltà di quanto immaginiamo quest'anno, cioè non vedo il Napoli come l'anti-Inter. La Roma, dell'Inter sappiamo che continua, di tutte le altre no. La Roma ha tanta qualità, l'ho detto ieri, dipende molto da Dybala. In queste due prime partite Dybala c'è stato e ha giocato bene. Non è solo un fatto di gol, la Roma gira attorno a Dybala. Poi uno guarda i gol di Malen, però in realtà quello che fa girare la squadra è quell'altro. Che poi può trovare anche dei nuovi centri di gravità, perché Mora, al di là del fatto che abbia segnato, è uno che fa quel lavoro lì di far girare la squadra attorno a sé.
0: Poi ha segnato anche Sulè, che è stato molto chiacchierato,
1: è molto forte
0: Sulè. Uscita, io non so se a questo
2: vi do una notizia
0: su Sulè.
2: Sì, era praticamente tutto fatto con il Milan, Amorim non l'ha voluto, era uno scambio con la Juve, con Koopmeiners.
0: Uno scambio, quindi tra Koopmeiners sarebbe stata una bella... Koopmeiners che tornava da
2: e col Milan appunto Gasperini. C'era stato che però Amorim non l'ha voluto perché preferisce quelli di Mendes, come abbiamo già detto.
0: E su lei direi anche con il gol di ieri lo possiamo
2: depennare
0: dalla lista degli esuberi, non è mai stato un esubero perché voglio giocatore, però
2: comunque, dai cedibili,
0: ecco, dai giocatori cedibili. Prima della pausa, perché poi ci salutiamo, volevo chiedervi, qualora finisse ora il mercato, io volesse, in realtà manca ancora un po', classico voto, magari dopo non riesco a riprendervi in diretta. Chi si è comportato meglio, chi si è comportato peggio? Facciamo finta che il mercato non regali ulteriori colpi clamorosi che possono, diciamo così, spostare gli equilibri. O meglio, chi ti è piaciuto di più?
2: È difficile da dire.
0: Chiaramente qui bisogna, in base a quanto una squadra doveva fare, in base a quanto doveva lavorare, ovviamente Como, Fiorentina, anche per numero di operazioni sono tra le prime.
1: Non dare suggerimenti.
2: Ma infatti non stavo né pensando né a Como né alla Fiorentina. Anche perché la Fiorentina per come partita...
0: Esatto, poi non sta finendo benissimo. No. Un po' di confusione.
2: Forse l'Inter aveva relativamente poco da fare, però ha fatto delle buone operazioni. A me non fa impazzire Curtis Jones, probabilmente però è stata una scelta dovuta a quello che voleva Chivu, però per il resto Stankovic, Stones, lo stesso Provedel è stato pagato poco e ha deciso di fare diversamente. Certo, macchia un po' l'assenza di Palestra, però se Diouf fa bene, va bene così.
0: Prima di chiedere anche Ivan, ieri accennavamo, Voltemade è arrivato, ricordiamolo ancora una volta, anche sulle pagine del mercato web potete vedere le immagini del suo arrivo a Caselle, quelle visite mediche, in bianconero, la Juve ha scelto così, non Zirkzee, una formula anche abbastanza particolare perché non è un acquisto a titolo definitivo, è un prestito anche abbastanza oneroso.
2: 5 milioni.
0: Ti piace questa scelta, questo giocatore, sei curioso di vederlo all'opera, perché comunque anche fisicamente è un giocatore che non siamo abituati a vedere.
2: C'è un problema su Voltemade che è fatto una stagione perfetta allo Stoccarda, ma 2 anni fa lo Stoccarda non era nemmeno in lista Champions. Cosa significa? Significa che 2 anni fa è esploso completamente, ha fatto gli Europei Under 21 in maniera incredibile, è andato al Newcastle per 80 milioni, il Bayern Monaco voleva comprarlo e al Newcastle ha fatto 9 gol, comunque non ne ha fatti 0. Però non piace evidentemente per il gioco della Premier, secondo me è un ottimo attaccante, però è anche vero che ha fatto una stagione buona.
0: Ivan, diciamo del mercato, chi si è comportato meglio, diciamo così, fino a questo momento?
1: Anche chi si è comportato peggio?
0: Prima meglio, a me piace più a meglio, le cose positive.
1: Meglio, anche a me è piaciuta l'Inter, però l'Atalanta secondo me ha fatto un bel mercato, chiuso... con Kessié, che secondo me sono stati bravi a infilarsi quando sembrava fatta con la Juve, o meglio dopo che si era capito che non sarebbe andata la Juve. E, comunque il Como io ce lo metto perché ha preso italiani, mancava un attaccante forte, l'ha preso. Il Como è facile farlo se sei più ricco della combriccola, sì, è vero, sì, però va sempre detto.
0: Però è vero, però rischi quando hai tanta disponibilità anche di magari di fare dei
1: buchi. Sì, ha fatto bene, no, in maniera
0: oculata. Più o meno le azzeccate tutte.
1: Sì,
2: Belcesi, insomma.
0: Sì, esatto. E invece in fondo alla classifica, il Monza ultimamente ha chiuso anche dei colpi da vedere se saranno funzionali o meno.
1: Ma il Monza lo mette Juric in fondo alla classifica ogni volta che ne parla.
0: Attenzione, quindi questo è
1: Stoccata, no, dice lui, attenzione. Non lo dico io.
0: C'è qualche squadra secondo voi che vedete più a rischio a seconda del mercato che ha fatto, che in queste ultime ore secondo voi dovrebbe fare qualcosa in più?
1: In fondo alla classifica, Napoli a me non è piaciuto il mercato, è il mercato peggiore della Serie A,
0: sì,
1: però
0: penso che non va, siamo tutti d'accordo.
1: In fondo alla classifica.
0: Per dire, il Frosinone ha perso contro il Juventus all'esordio, ma ben si è comportato, ha vinto 3-0 a Firenze al secondo campionato, quindi uno avrebbe da dire.
2: E non ha il giocatore più forte in campo, che è
1: Gironi. Sì, bravissimo. Aver tenuto il piede mio è importante.
2: Però Quernaz è molto forte.
1: Forse il Lecce, perché nell'anno post Corvino dovevi togliere qualche dubbio, e anche il Parma. Anche il Parma secondo me ha perso 3 riferimenti. Parma non dico che rischia, però
2: ha speso anche tanto.
1: In riferimento al mercato, non lo so.
2: Ha speso anche tanto, secondo me è difficile sbagliarli tutti. Poi è facilissimo, sì, poi sbagliarli.
1: Però ha perso portiere, centravanti e difensore.
2: È vero, però portiere Corri fa il suo da fare, vediamo. Lo so, il Parma a me non è dispiaciuto del tutto, perché per me Romero è molto forte.
0: 30 secondi a testa sulla Lazio, che ha preso Pinamonti e potrebbe prendere Gudmundsson. È giocatore che serve alla Lazio, Gudmundsson, è giocatore che può completare la rosa in attacco?
2: Per me sì.
1: Per me anche, io pensavo che la Lazio potesse rischiare di essere una sorpresa negativa, invece ha fatto un bel mercato alla fine.
0: Ricordiamo con Frattesi due gol e punteggio pieno in attesa poi di ulteriori colpi in queste ultimissime ore di mercato. Allora noi ci fermiamo per un'altra pausa e restituiamo soltanto per qualche minuto la linea a Roma, Marco Piccheri e tutti i suoi ospiti di Maracanã. Noi vi ricordiamo che siamo in diretta sul canale 61 del Digitale Terrestre con gli amici di Netwig e saremo in vostra compagnia fino alle 20:30, quindi chiusura ufficiale del mercato alle 20 e poi un'altra mezz'ora in vostra compagnia con altri ospiti qui sempre dallo Sheraton di Milano. Saluto e ringrazio Andrea Lo Sappio.
2: Grazie a voi.
0: E anche Ivan Cardia.
1: Grazie.
0: Che ritroveremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco qui da Milano.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo per questa puntata speciale di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Eccoci. Ciao, ciao Stefano. Una puntata speciale perché alterneremo la linea tra Roma e Milano con lo Sheraton per le ultimissime di calciomercato fino alle 20:30, poi dalle 18 proprio linea diretta con Milano. E allora però stiamo già componendo gli ospiti che ci accompagneranno in questa parte di trasmissione. Stefano, andiamo subito ai titoli e poi partiamo. Vai. Con i primi commenti. Vai! Altra prova importante della Roma che strapazza il Lecce, altri 4 gol, doppietta di Malen, Roma, l'antagonista Inter, e questa è l'osservazione che faremo oggi. Atalanta di Cortomuso, la squadra di Sarri soffre, un super Carnesecchi, alla fine trova il jolly con Samardžić, batte il Bologna. Voltemade, questo è il 9 per Spalletti, il gigante in area di rigore. Massimiliano Allegri sta già pensando ad un max cambio per il Napoli, quindi qualche cambio. Tra l'altro c'è lo stop di McTominay e quindi dal primo minuto potrebbe già agire la prossima partita De Bruyne. E poi ne parliamo un attimo perché il VAR in queste due partite si è spento, e tra l'altro c'è anche l'intervista oggi a Rocchi che torna su quello che ha passato di recente. Stefano, e allora appena eccoci Andrea qui. Magliocca, che saluto in cabina di regia, saluto ci darà Andrea. Assolutamente, anzi sempre grazie a tutto il comparto tecnico che ci assiste. Poi oggi è una giornata un po' particolare con questi continui collegamenti con Milano, e ringraziamo anche la troupe in esterna, Luciano Cencetti e tutta la sua squadra allo Sheraton di Milano, veramente. Allora Stefano, vado subito a presentare, però così ci immergiamo nel primo tema, che è quello della Roma, perché la seconda giornata si chiude ieri con la vittoria della Roma e dell'Atalanta, ma quella che fa rumore molto è quella della Roma. Poi ne parliamo un attimo con Andrea Pervincenzi, il nostro match analyst.
6: Ciao Andrea,
5: ben trovato.
7: Buon pomeriggio ragazzi.
5: Poi c'è Franco Piantanida di Mediaset.
6: Ciao Franco,
5: ciao Franco. Un abbraccione.
8: Buongiorno, buongiorno.
5: Tutto bene? Notti tranquille?
8: Notti tranquillissime. Oggi siamo contentissimi perché è l'ultimo giorno di mercato. Per noi è una festa, la liberazione dal calcio mercato. Quindi festeggiamo.
5: Bene, bene. Però parliamo un attimo di campo in attesa poi del collegamento anche con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web, che dovrebbe arrivare proprio a minuti. Ragazzi, grande prova della Roma. Altri 4 gol, sono 8 in totale in due partite. 0 subiti, 5 gol di Malen. Poi chi entra fa bene subito, i meccanismi funzionano. Questa squadra è l'antagonista dell'Inter. Dai, andiamo al tema principale.
6: Ci
5: è
6: vuole
5: la Roma.
6: Cautela, ci vuole cautela.
5: Ho capito adesso.
6: Dopo due
5: però,
6: partite,
5: insomma,
6: però certo. Noi dopo due partite dobbiamo dire, insomma, che la Roma è in grande spolvero, in grande forma. Come hai detto tu, meccanismi ormai assimilati alla perfezione. Soprattutto adesso, al secondo anno, nel percorso di Gasperini si è voltato pagina. E vedi Atalanta, cioè, nel senso che la modalità è quella, le vittorie a rullo, a nastro. Grandi giocate, grandi occasioni da gol, e soprattutto Malen, che è il principe
5: molto
6: dei marcatori.
5: Malen.
6: Molto Malen, molto bene, cioè nel senso che è il principe dei marcatori, ma la cosa che colpisce di questo straordinario calciatore è la naturalezza con cui fa le cose. Quindi sembra che voli sul prato, sempre con questo sorriso, poi c'è questa empatia con Dybala, ma poi concludo. La cosa che colpisce è che questa squadra, se ha una condizione atletica di questo livello, può dar fastidio all'Inter. L'importante è mantenere perché questa condizione atletica, perché giochi questo calcio, perché stai bene, perché c'è la gamba, perché arrivi prima sul pallone, perché ti senti più forte di quello che poi magari puoi essere. Quindi è tutto la Roma sta lievitando in modo gasperiniano. E il lavoro dell'allenatore, del preparatore atletico è sotto gli occhi di tutti. Insomma, si sta assistendo a questo cambio di marcia che lo scorso anno faticavamo a vedere, Marco, ti ricordi? Ancora non è la Roma di Gasperini, ecco, questa è la Roma di Gasperini, una Roma che travolge gli avversari, è in modalità che magari, ecco, puoi mettere quei cicli vincenti, 6-7 partite, risultati utili consecutivi all'interno della stagione. Però questa partenza qua mi ha impressionato, non pensavo, credo che sia collegata all'esordio in Champions League, è tutto calibrato, e quindi il tentativo è di mettere Fiore in cascina per poi, diciamo così, reggere quei momenti che ci saranno,
5: come tutto avviene. Vado prima da Piantanida, è l'antagonista numero uno dell'Inter, caro Franco Piantanida, che insomma la pagella è un voto altissimo a questa Roma in due partite.
8: Lo è per un motivo: Mora, Molina, Valerdi, De Ron, Castro, tutta la nuova Roma in panchina. Ieri ha vinto la vecchia Roma, ragazzi, a parte che Mora ha segnato, per carità, ma ha vinto la Roma che sta continuando, cioè che finalmente è gasperiniana come lo intendiamo noi, nel senso livello Atalanta, no? come ci diciamo da sempre. Ma Gasperini l'anno scorso è stato un mago perché ha ereditato la solidità ranieriana, ok, passatemi questo termine, e l'ha tradotto in un terzo posto. Quest'anno la squadra sa cosa deve fare per essere questa squadra da 4-0, no? Il trattore alla Gasperini, e mancano tutti i nuovi acquisti. Ieri 4 sono entrati, Valerdi non è neanche entrato. Sì, ma quella gente lì è gente che può fare i titolari sempre, come dicevo giustamente Giampiero, hanno due capitani, hanno preso De Ron e Valerdi. Questo per dire che anche a livello di rosa finalmente la Roma è un'avversaria competitiva, è competitiva per lo scudetto e forse è la squadra più lunga che può competere con una squadra altrettanto lunga che ad oggi è migliore, la scudettata è l'Inter. Le altre non ci arrivano con gli uomini neanche a contarli, Milan, Juventus e neanche Napoli, forse Napoli, ma a contarli non ci arrivano, e quindi la Roma è la candidata principale per essere la vice Inter.
5: Allora, candidata principale Pier Vincenzi, voglio sentire intanto, però do anche il buon pomeriggio dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Arrivo anche subito da te, sto chiedendo se la Roma dobbiamo considerarla come vera antagonista dell'Inter. Piantanida ha detto unica contendente, giusto?
7: Per me insieme al Como.
5: Per Vincenzo. Per te insieme al Como.
7: Per me insieme al Como. La Roma e il Como, ma il campo decide poi alla fine. Non decidono i colori delle maglie, i nomi, le squadre non si fanno quei nomi. Il campo ti dice che la Roma ha meritato questo ruolo qua, di antagonista dell'Inter. Il Como ha meritato questo ruolo qua, l'altro antagonista dell'Inter. La differenza la fanno poi gli allenatori, ragazzi. Perché è vero quello che dice Franco, ha ampliato la rosa, ma è lui che ha creato un contatto diretto col presidente, questo lo so per certo, quindi è lui che fa il mercato, è lui che sceglie i giocatori insieme ad Amico, ma la mano è la sua, è lui che ha cambiato la mentalità a questi giocatori, condizione fisica, è un allenatore che l'ha fatto già a Bergamo, però non è venuto a Roma per arrivare quarto, questo ormai l'abbiamo capito, Gasperini è a Roma per provare a vincere lo scudetto. Perché quarto ci è arrivato già 4-5 volte a Bergamo, ha già vinto una coppa importante a Bergamo, qui è per vincere. Secondo me la squadra l'ha costruita su quella direzione là, perché i giocatori sono esperti, hanno qualità, c'è talento, c'è forza fisica. E l'Inter per me resta più forte, però si è avvicinata tantissimo. E credo anche che Gasperini sia l'allenatore migliore del nostro campionato insieme a Fabregas. E quello è un valore, un fattore, lo dobbiamo dire tutte le volte, perché se vedi giocare la Roma e vedi giocare il Napoli piuttosto che altre squadre, ci stanno tre match di differenza, e quindi lì il merito è per forza dell'allenatore.
5: Lorenzo, vengo da te, aggiungo a tutto questo che è un altro segnale di forza, così ci potrai specificare un po' il tutto, come avete già ampiamente scritto su Tutto Mercato Web, è stato anche l'opposizione di Gasperini che ha bloccato la cessione di Coné. Anche questo è un segnale di forza, no? Di tenere uno dei giocatori migliori. L'offerta del Chelsea a quanto era arrivato per provare a prendere Coné, Lorenzo?
3: A 60 milioni era arrivati. Ma la Roma l'aveva già venduto, parliamoci chiaro, cioè Gasperini si è proprio messo di traverso e ha detto no, e quindi alla fine poi il fatto, cioè la prova di forza io credo sia più di Gasperini che non della Roma, cioè è proprio Gasperini all'interno della Roma, come diceva giustamente Andrea poco fa, cioè è lui Deus Ex Machina, ma comunque sia ce l'ha dimostrato già l'anno scorso quando tra Ranieri e lui è stato scelto lui, e quindi sì, diciamo che Gasperini sta facendo tutto e lo sta facendo molto bene. Poi è anche bravo nelle dichiarazioni, perché comunque ieri è andato a dire che quello è un gruppo fantastico e c'è armonia, quindi dal bastone che userà sicuramente all'interno di Trigoria alla carota che comunque utilizza durante le dichiarazioni e dopo le partite. Poi mi dirai, certo, parlare dopo 2-4-0 di fila è facile, certo, però è una Roma che, sono d'accordo purtroppo con Franco, che credo sia l'unica vera antagonista dell'Inter per lo scudetto, ma l'Inter deve stare molto attenta, perché secondo me poi la Roma a un certo punto farà anche una scelta, vedrà come partirà in Champions, ma la Champions non è certo un obiettivo, mentre per l'Inter lo è, e quindi magari lasciare andare la Champions, non troppo, cioè non buttare troppe energie sulla Champions per provare davvero a vincere lo scudetto. E io ho un'immagine di Gasperini.
7: Ma perché mettere fuori il Como? Perché si chiama Como, non ha le maglie a strisce in verticale.
5: Attenzione, attacco di Pier Vincenzi. Attenzione,
7: no, lo so, perché cioè, se avesse avuto la maglia bianco-nera a strisce, attenzione, oppure del Milan o dell'Inter, attenzione, avremmo detto che era la più forte di questo campionato, ragazzi. Cioè, non ci facciamo influenzare da questa cosa che c'ha 100.000 abitanti quella città.
5: Attenzione, no, andiamo, no, aspetta che ti risponde subito, vai.
3: Non è assolutamente per quello, ti dico che secondo me, poi parere mio non è ancora pronta per lottare per un obiettivo che è veramente difficile da raggiungere e per che vincere, comunque sia, dai, non puoi sbagliare niente.
6: Per vincere.
3: Cioè,
6: per
3: ti
6: vincere.
3: Dico, magari tra un paio d'anni vediamo. Ora bisogna vedere come entra Ken dentro, che Ken secondo me è un giocatore fortissimo, un attaccante fortissimo, ma caratterialmente non è il top. Entrare in un gruppo così, vediamo, non è facilissimo inserirlo, secondo me, uno come Ken in un gruppo del genere.
7: Però Lorenzo, se vedi la prova di Napoli, cioè il Como non va lì come una squadra, cioè è andato lì a dominare, ha vinto, gli ha massacrati sul campo, gli ha messo l'autostima sottoterra da Allegri e giocatori, cioè è andato lì la grande squadra. Ken è un giocatore formidabile, ma Nico Paz dietro di lui anche, gli esterni sono forti, in mezzo al campo hanno sbagliato un passaggio in 90 minuti. Cioè, dobbiamo vedere tutta la prestazione, e nessuno è in grado di raggiungere quei picchi di gioco, forse l'Inter, forse
5: bisogna pure, nel senso, magari ci può stare anche il discorso che fa Lorenzo, però Andrea, da questo punto di vista, no? Vediamo, insomma.
7: No, io sarei d'accordo, ma
5: non credo che sia un discorso, non credo, sì. No, ma non credo che sia un discorso di maglia in questo momento, cioè per rispondere a quella tua osservazione, non credo che sia un discorso di maglia, striscio o meno in questo momento il Como. La squadra c'è, però sai, c'è la Champions, vediamo anche che effetto può avere su una squadra che si trova.
6: Ma io credo che Lorenzo intenda sul discorso sulla profondità della rosa, no?
5: Sì.
6: Su certi giocatori che poi alla fine...
7: Per esempio, i due centrali difensivi del Como sono inferiori a chi? Chalobah e Ramon. Li avete visti?
5: No, ma io non credo che stiamo parlando di inferiorità.
6: La Roma ha preso Balerdi, Koulirakis, come si pronuncia, esattamente non ricordo come si pronunci, però
5: poi sta trattando
6: robustito
5: anche un altro giocatore, adesso chiederemo a Lorenzo. Sì,
6: sì, Leveling, adesso vedremo se arriva. Però insomma, mi sembra un all-in. Mi sembra che, capito Andrea, siamo di fronte a un all-in gasperiniano. Poi sul Como invece io capisco quello che vuole dire, sono d'accordo con te ma anche con Lorenzo, cioè il Como gioca da grande, cioè da prima della classe, però secondo me non ha quella profondità nell'anno, poi come diceva anche Marco, la Champions League che ti può permettere di andare a fare dar fastidio all'Inter, perché questo dice.
5: No,
6: io... Poi per la Roma 73 punti contro gli 87, cioè io guardo sempre i punti, ci sono 14 punti di differenza adesso, non lo so quanti potranno essere quest'anno, però se l'Inter si distrae, allora la Roma deve essere pronta a raccogliere.
5: Okay.
6: Se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Ragazzi, siamo ad agosto, non dovremmo dirlo, però se l'Inter non si distrae, è chiuso il campionato. Però dobbiamo aspettarci, attenderci delle distrazioni dell'Inter, per non annoiarci.
5: Certo, assolutamente.
6: Se no finiamo di parlare.
5: No, mi sento di approvare questo discorso, però
6: no,
5: sai,
6: le distrazioni dell'Inter. Ma non, Lorenzo... non c'è una squadra più forte dell'Inter.
5: No, vi posso chiedere una cosa. Ritenete, parto da Lorenzo e facciamo tipo modo di sondaggio, giusto rifiutare una cifra del genere per Conè? Lorenzo?
3: Sì. Sì, il 31, okay. Anzi, primo di settembre non si vende un giocatore del genere.
5: Sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Cioè non si vende un centrocampista titolare della uno dei centrocampisti, insomma, della nazionale francese, che è la nazionale più forte del mondo, non mm-hmm. si vende mm. il primo di settembre. Lo puoi vendere a 60-70 milioni, prima. Sì, certo, il primo d'agosto, sì. Il primo di settembre no. Se vuoi lottare per vincere,
6: certo. Sono d'accordo,
3: se poi
6: con
3: non vuoi lottare per vincere lo vendi, però se vuoi lottare per vincere,
6: cioè questo si rifà
3: al
6: discorso,
3: spendi soldi, non lo vendi primo di settembre.
6: Step. Mi collega a quello che ho detto, sì. Prima, all in.
5: Quindi se devi fare all in lo tieni. All in, Piantanida, penso che siamo un po' tutti d'accordo.
8: Vabbè,
5: credo.
8: Ma Gasperini, il gesto stamattina si è messo di mezzo Gasperini. Ma Gasperini stamattina è andato a dimettersi. Cioè, non è una notizia, ma sì. è quello che è successo. Di cui stiamo parlando. Poi non lo dire, non uscirà mai. Ma Gasperini ha detto, se vendete con io mi dimetto. Come è giusto che sia. E ovviamente quello là... Che giusto, si sente vedere, vedere 60 milioni, ce lo vedo all'ultimo giorno di mercato, perché insomma sappiamo che a volte alcune proprietà voglio dire non pensano tanto a quello, certo, che può succedere, certo, domani, certo, ma quello, certo, che incassano oggi. Ma di che parliamo?
5: Pier Vincenzi, penso che sei d'accordo anche tu.
7: No, si copia e incolla quello che ha detto Lorenzo. Esatto,
5: ci siamo. Senti Lorenzo, per chiudere sulla Roma, altre operazioni in vista? C'è questo giocatore Leveling dello Stoccarda, si chiude o non si chiude?
3: Ci sono un po' di fonti discordanti, bisogna capire che la Roma è arrivata a offrire 30, però sì. Pare che, per lo dicano dalla Germania, pare che lo Stoccarda abbia rifiutato 40 da un altro club, quindi se è così la storia non lo prende, se no può provare, insomma, se no ci può stare, però vediamo, tanto nelle ultime 5 ore succede sempre di tutto, quindi vediamo davvero se è poi il giocatore magari vuole andare via, magari ha visto la Roma e dice guarda voglio andare a Roma, non lo so, ci sono tante cose, però per il momento non è vicinissimo, però
5: punto. Senti, voglio anche un vostro parere velocissimo, perché due giocatori voglio chiedere un parere. Uno è Voltemade, altra operazione che ha chiuso la Juventus. Lorenzo, lo chiedo a te la spiegazione, poi chiedo invece un pensiero su questo centravanti da parte di Pier Vincenzi, Impallomeni e Piantanida. Vai Lorenzo.
3: No, cosa? Ho perso un secondo, Marco.
5: Voltemade, l'operazione che ha fatto la Juventus.
3: Voltemade è un'operazione strana, perché Voltemade preso in prestito oneroso senza riscatto a 5 milioni, per me è un'operazione che un club come la Juventus non deve fare. Però si vede che la Juve non poteva fare altro. È un centravanti? No. È un bomber? No. È un giocatore che è bravo tecnicamente? Sì. È giocatore che serve alla Juventus? Non lo so io questo, però non sono convinto al 100%, né per la formula, perché se per sbaglio poi per questo diventa un fenomeno, non hai proprio possibilità di prenderlo, e né perché non sono convinto che Spalletti volesse un attaccante del genere.
5: Tra l'altro è quasi alto 2 metri, centravanti che ha fatto 51 presenze, 11 gol stagionali scorsa stagione, però di queste 51 presenze 38-39 da titolare. 8 gol in campionato con la squadra, appunto, da dove è stato
6: fatto
5: premiato,
6: molto bene nelle giovanili, sì, della Germania, nazionale under 21, si è messo lì in evidenza.
5: Sì.
6: Sono d'accordo con Lorenzo, insomma, l'ha descritto bene, però credo che per caratteristiche tecniche sia meglio di Zirkzee, cioè voglio dire, si lascia preferire. Poi spetterà a Spalletti fargli compiere, insomma, voglio dire, questo salto di qualità, metterlo non è facile inserirsi,
5: certo,
6: in una squadra,
5: certo,
6: che è ancora in fieri, perché la Juventus ancora ci deve dimostrare cosa potrà essere, però intanto ha fatto 6 punti, ha un allenatore formidabile, secondo me ha dei buoni giocatori che possono diventare ottimi per il lavoro, appunto, dell'allenatore,
5: sì,
6: e Voltemade secondo me è un recettivo
5: che può far
6: quindi
5: bene,
6: può
5: insomma,
6: far bene.
5: Pier Vincenzi, proprio al volo,
7: Sì, no, perché è un giocatore particolare, perché è fisico, ma non si fa valere quella potenza fisica, è un po' una canna vuota, cioè non è così forte, soprattutto dal bacino in giù, perché è molto alto, però è un giocatore che ha un po' di mobilità in area, comunque si sa muovere, sa fare un po' tutto, non eccelle niente, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Lorenzo. Poi che ti devo dire, se mi dici la Juve ha fatto un'operazione, boh, a me sembra un'operazione che ti rende ancora più debole, poi sbaglierò, cioè prendi all'ultimo giorno un giocatore così, non lo so,
5: vediamo,
7: cioè,
5: vediamo.
7: Finisce, fa fatica, secondo me, ti dico la verità, in un campionato come il nostro ancora di più, però meglio che niente.
5: Piantanida, e ti aggiungo per Spalletti, dice Antonello, rappresenta una scommessa intrigante a basso rischio economico, utile a completare un reparto offensivo dinamico ed estremamente fisico, diciamo che caratteristiche può avere, che si può sposare con Spalletti. Che ne pensi, Piantanida?
8: Penso che se Spalletti l'abbia preferito, e l'ha preferito alla fine a Tirzé, che tra l'altro costava come operazione complessiva molto meno, è che Spalletti ha intrapreso e vinto una, forse l'unica battaglia di mercato che ha avuto in questa sessione con Massara, perché con la dirigenza, ma soprattutto con Massara, che invece voleva prendere Zerzé, ragazzi, perché queste sono le cose, e qui si è impuntato Spalletti, io non volevo vedere Zerzé, datemi uno qualsiasi, più o meno, anzi datemi quello che mi va bene, ci penso io. Ha trattato con i giocatori, non c'entrano nulla, Zerzé è uno che viene a giocare con la squadra, viene avanti, viene a smistare palloni, volte male invece va in profondità, perché con la testa non ci sa fare, nonostante sia molto alto, ha fatto 4 gol in carriera di testa, quindi non è che è Oliver Pirov. Ma qui gestione, poi la gestione pessima di questa situazione del mercato della Juve purtroppo verrà valutata solo dai risultati. Però oggi dobbiamo dire che è stata una gestione pessima del mercato della Juve. Alai Begovic, Spalletti non lo voleva e qualcuno gliel'ha preso, per dire.
5: Lorenzo, chiudo con te. Altra operazione che è avvenuta quest'oggi: Gudmundsson lascia la Fiorentina e passa alla Lazio.
3: Guarda, io voglio fare un applauso ad Angelo Fabiani, perché veramente con 0 euro o poco più riuscire a fare una squadra sensata come ha fatto alla Lazio, secondo me bisogna fargli veramente un applauso. E Gudmundsson è una scommessa che tanto non ci perde niente la Lazio, perché lo prende in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 12, quindi se è buono lo prende a 12 e lo rivende l'anno prossimo, se non è buono lo ridà alla Fiorentina, ha speso 1 milione solo. E quindi io come scommessa Gudmundsson lo prendo tutta la vita, perché bisogna capire qual è il vero Gudmundsson, se è quello che abbiamo visto al Genoa, capace di fare 14 gol in un campionato e di mettere di oscurare Retegui, perché i gol li faceva lui e Retegui li faceva da porta borse, o se Gudmundsson vero è quello della Fiorentina, che non è mai riuscito veramente a tornare ad essere quel giocatore sul quale la Fiorentina aveva puntato fortemente. Quindi questa operazione la valuto così, una operazione in cui la Lazio non ci perde niente.
5: Vi chiedo a voi, Stefano, incomincio da te: la Lazio è più forte, uguale o meno forte dell'anno scorso?
6: Più forte.
5: Pier Vincenzi?
7: No, tanto mi è, veramente Fabiani, io l'ho criticato forse un anno fa, stavolta diciamogli bravo, ha ragione Lorenzo.
5: Okay.
7: Una squadra
5: quindi più forte,
7: euro, l'ha sistemata. Sì, poi più soprattutto forte. Vedendola anche col Genova aveva senso, anche Gattuso sta trovando qualche idea da mettere dentro, non mi dispiace per niente.
5: Piantanida, più forte, no, uguale o meno forte?
8: Non me ne voglia Gattuso, ma se tu hai un allenatore come Sarri, no? Gli compri mezzo giocatore, prendi Gattuso e gli fai sta squadra, io dico va bene, non hai fatto 10, ma ti manca sempre 9, perché ci avevi un grande allenatore con una squadra adesso che poteva sicuramente volare più di quella dell'anno scorso, ma visto Sarri quello che ha fatto con le pezze l'anno scorso, c'è cioè il massimo, secondo me manca questo tassello qui. Poi spero che Gattuso mi stupisca, che stupisca un po' tutti, perché c'è scetticismo su di lui, sulla carta giocatori più forte la Lazio.
5: Ultimo giro, mi rispondete sempre così: è più forte, meno forte o uguale? Juventus, Lorenzo, più forte, meno forte, uguale lo scorsa stagione?
3: Uguale.
5: Piantanida?
8: No, più forte.
5: Più forte. Pier Vincenzi?
7: Stesso livello.
5: In Palomeni?
6: Guarda, anche io ti direi più o meno lo stesso livello, però più forte, perché hai Spalletti che può essere, diciamo, l'allenatore giusto per scuotere questo gruppo squadra.
5: Lorenzo, Milan?
3: Milan, ti dico più forte, dai.
5: Più forte. Piantanida?
8: No. Forse uguale.
5: Uguale.
8: Questo vuol dire che farà meglio sicuro. Forse, no, uguale.
5: Pier Vincenzi?
7: No, per me è fatica arrivare in Champions, non è più forte dell'anno scorso.
5: Ok, in Palomeni?
6: più o meno siamo lì, non c'è equilibrio difensivo ancora, però secondo me Gonzalo Ramos è molto forte.
5: Ultimo sulla Fiorentina, Lorenzo.
3: Ma non lo so, guarda, la Fiorentina è non lo so perché non...
5: Dai, butta lì, dai.
3: No, prima Franco, dai Franco se gli do Franco. Conto.
5: Dai, Franco.
8: No, cioè, è troppo facile dire che la Fiorentina è più forte. Cioè, grazie, con le figurine siamo tutti più forti, poi bisogna attaccarle da qualche parte, bisogna vedere se le attaccano.
5: Cioè, ma bisogna vedere se c'è chi l'attacca.
8: No, la Fiorentina un anno fa, esatto oggi, primo settembre,
5: dai.
8: Con Pioli, non era più scarsa, è diventata con la stagione che ha fatto.
5: Ok, quindi non mi rispondi mai tu. Pier Vincenzi?
9: No, allora la Fiorentina è il punto interrogativo più grande d'Europa. Okay. Parliamo di calcio.

0: Ed eccoci qua, riprendiamo la linea dallo Sheraton, siamo a due passi da San Siro, dove giocano Milan e Inter. L'Inter, abbiamo detto nel collegamento precedente che questione di minuti, di ore, sta per rinnovare il contratto di Pio Esposito, dopo aver fatto un mercato sicuramente centrando i colpi che doveva centrare, Stones, Spence, Jones, adesso anche il rinnovo di Pio Esposito con la gente atteso in sede in questi minuti per il rinnovo di Pio per i prossimi 5 anni su tutto il mercato web, chiaramente tra poco anche le immagini, l'arrivo dell'agente Ciuffredi e non soltanto. Ringraziamo Marco Piccheri, tra poco lo ritroveremo da Roma. Prendiamo la linea noi quando mancano poche ore ormai alla conclusione ufficiale della sessione estiva del calciomercato, alle ore 20, ricordiamolo, saremo in vostra compagnia fino alle 20.30 anche sul canale 61 con gli amici di Netflix, dal direttore Marco Piccheri. Io sono in mezzo direttore, quindi io sto benissimo, non potrei chiedere di meglio. Niccolò Ceccarini, che ritroviamo, e adesso ci dà tutte le ultime news di mercato.
1: Ciao, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma soprattutto è un piacere ritrovare, anche dopo l'ultima sessione di mercato, qui ai nostri microfoni, a sedere con noi, direttore Paolo De Paola. Direttore,
2: buonasera.
0: Ben ritrovato.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, il direttore, a microfoni spenti, ci chiedeva delle delucidazioni sul mercato della Fiorentina. Perché? Perché la Fiorentina è partita male in campionato, malissimo anzi, malissimo. E devo dire che sia in entrata che in uscita è tra le più attive anche in queste ultimissime ore di mercato. A questo punto io le rimando al mittente, rispedisco al mittente la domanda e le faccio: ma lei che idea si è fatta di questa Fiorentina in queste due prime giornate di campionato?
3: Ma guarda, è una scissione, è dicotomica proprio, cioè hai due sensazioni, una fortissima di impegno da parte della famiglia Commisso attraverso il figlio, anche la mamma, sicuramente un amore che non dobbiamo sottolineare, perché ha speso anche tantissimo, più di 120 milioni, è la quarta squadra, la quarta società che ha speso di più finora sul mercato, la prima è il Milan, 160, quindi stiamo lì, quindi una grandissima generosità, però a questa generosità non corrispondono i fatti. E per fatti che cosa intendo? Intendo qualche perplessità che mi è venuta, ecco, ma mi assumo la responsabilità di quello che vedo, diciamo un po' dalle parole di Paratici, le ultime parole di Paratici, e un po' quello che si vede in campo ad opera di Grosso. Cioè, questa squadra è stata completamente rifondata, abbiamo tutta la difesa completamente nuova e 8 giocatori titolari al posto di altri 8 che sono andati via. Allora dico, calma sicuramente. Ma che cosa significano le parole di Paratici, che predica una attenzione a non dover spostare troppo l'asticella dei sogni? Che cosa vuol dire? Se una società come la Fiorentina ha cambiato tanto, tantissimo, vuol dire che delle ambizioni rispetto alla salvezza conquistata l'anno scorso ci devono essere, non dico subito per l'Europa, ma sicuramente con un posizionamento migliore rispetto a, anche una partenza migliore. E invece no. Allora dico, i sogni di cui parla Paratici sono quelli che non sono commisurati al mercato che ha fatto la Fiorentina, o sono quelli che non sono commisurati alle idee tattiche dell'allenatore? Ecco, io è su questi due punti che vorrei maggior chiarezza, non solo da Paratici ma anche dallo stesso allenatore.
0: Sentiamo Niccolò se prova a fare chiarezza su questi aspetti, comunque è anche difficile da districare.
1: Sì, è difficile dare una risposta su questa riflessione, che è corretta, giustissima. Io penso che la Fiorentina non voglia far vedere che ha ambizione, ma c'ha ambizione, no? Una sorta di contraddizione in termini, perché in realtà non c'è la volontà di fare qualcosa di troppo perché si ha paura di bruciarsi. Paratici parla di un progetto di 4 anni, è partito sparatissimo nella campagna acquisti, ha messo a disposizione di Grosso una discreta squadra, secondo me, anche se adesso in questi ultimi 4-5 giorni io l'ho definito, c'era una volta un famoso film Ritorno al futuro, ritorno al passato recente, perché mi sembra si sia arrivati a fare negli ultimi 3-4 giorni operazioni che erano figlie di una dirigenza precedente, cioè ti sistemo lui, va via quell'altro, forse prendo uno, poi va via un altro ancora, cioè c'è

0: certe operazioni, secondo me, avrebbero
1: colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero...
0: Qui c'è l'obiettivo di rifare una nuova Fiorentina, ma per rifare una nuova Fiorentina ci vuole anche dei tempi. Io non so quale sia in questo momento il discorso Paratici Grosso, quanto può garantire Grosso a Paratici e quanto Paratici abbia invece messo nelle mani di Grosso veramente una macchina ad alta velocità. Io credo che Grosso oggi sia in difficoltà, perché comunque si è ritrovato una squadra totalmente nuova, però Paratici secondo me lo deve proteggere ora l'allenatore, perché è la sua scelta e quindi in qualche maniera deve cercare di venirne fuori con l'allenatore.
2: Posso riallacciarmi, scusami, per carità, certo. Perché trovo giusto e un po' da, diciamo, concedetemi almeno l'esperienza, no? Più di 40 anni di calcio alle spalle, conosco benissimo Paratici, l'ho visto alla Juventus. Secondo me Paratici è uno bravissimo nello scegliere i giocatori, nel creare una rete di osservatori, nel fare 4-5, l'ho visto proprio con il computer nella stanza di Marotta, che aveva Paratici a fianco, diceva: guarda, queste sono le 6 scelte che mi ha proposto per ogni ruolo Paratici, perché ha una rete pazzesca di conoscenze. Benissimo, siccome gli riconosco questo ruolo, è assolutamente ferrato sul campo, se vuole accettare, perché lo conosco anche personalmente, un piccolo consiglio: di fare i cambiamenti un po' alla volta, cioè fare questi cambiamenti traumatici così forti, perché lui ha un grande entusiasmo, una gran voglia di far vedere che sta facendo una rivoluzione. Ma le rivoluzioni nel calcio non riescono mai subito, soprattutto cambiando. Ecco, hai detto che va via anche Mandragora, Gudmundsson è andato via, quindi è cambiata totalmente, tutti e 11 titolari sono cambiati. Allora dico, una rivoluzione del genere ha bisogno di lavorare sui reparti. Reparto difensivo, che era un reparto già debole l'anno scorso, perlomeno che aveva delle problematiche. Ragioniamo soprattutto per la Fiorentina su quella fase, ecco, nemmeno sul reparto, sulla fase difensiva della Fiorentina. Cioè che si ragioni a piccoli passi, non in questo lo capisco allora il ragionamento del sogno, non realizzare subito la squadra del bel gioco alla Fabregas. No, Fabregas ha mostrato grandissima umiltà facendo un primo tempo alla Como Barcellona, diciamo alla Pep Guardiola, e un secondo tempo alla più retrograda visione del calcio di Allegri, cioè quella di un catenaccione contro il Napoli, a difendere il risultato. Beh, insomma, ecco, questo a volte, questa modestia, chiamiamola umiltà, è necessaria e la sta facendo il Como, che ha già 3 anni, diciamo, di visione di gioco. La Fiorentina, con tutti questi cambiamenti, che secondo me sono ottimi, deve fare a poca alla volta e non può subire 4 gol e 3 gol. Deve esserci adesso una forte pausa di riflessione.
0: Eh sì, però vedi, direttore, il problema adesso diventa, conoscendo anche Firenze, perché insomma i Paratici oggi si ritrovano da Remida all'uomo più criticato d'Europa, perché a questo punto è uscito che è entrato Beto, la Fiorentina non ha preso magari un grandissimo esterno, questa vicenda di Ken non è stata gestita al meglio, Firenze è anche così. Ora però si arriva al punto che la pazienza e l'equilibrio, che sarebbe la parola d'ordine in questo momento, però non può attuarsi, perché sabato c'è Fiorentina-Torino, entrambe 0 punti, la Fiorentina 7 gol in 2 partite tra Frosinone e Roma. Se la Fiorentina perde con il Torino,
3: pesa lo spettro della
0: Grosso stagione. È sicuramente un allenatore che è già stato messo.
2: Ti posso scrivere adesso il risultato?
0: Sì.
2: Pareggio.
0: Ah, meno male.
2: Vabbè. Te lo dico adesso, guarda, mi sbilancio. È
0: sempre meglio di una sconfitta.
3: Molto quotato.
2: Perché credo che per entrambe.
0: Pareggio è sempre meglio di
3: una sconfitta. Bel Firmino.
0: Però ho capito, Grosso adesso lavora con una pressione addosso enorme, quando in realtà avrebbe bisogno un attimo di calma, perché cioè Pioli l'anno scorso era già diverso, invece ormai si fa un paragone Pioli Grosso quando il contesto è totalmente diverso.
2: Completamente diverso, sono d'accordo.
3: Andiamo sulle notizie anche per coloro che ci seguono da magari da poco, sulla Fiorentina che di fatto ha smembrato la squadra, come diceva il direttore, in tutti i reparti, difesa, attacco, men che meno. Paradossalmente, Nicolò, potremmo dire che c'è un mercato prima e dopo che, nel senso, ricordiamo tutta la Fiorentina di Attama, Stantuono e via discorrendo, tutti i grandi giocatori a sorpresa, Dragosin, Jimenez e via via. Poi un periodo di tranquillità anche fisiologico, perché adesso vediamo chi cedere, gli esuberi e quant'altro. Poi scoppia, per modo di dire, perché intanto le acque erano già abbastanza agitate, il caso Ken, che poi viene gestito bene, male, non ci interessa. E fondamentalmente negli ultimi 48 ore, 36 ore, Gnonto, Nje, Gudmundsson esce, Mandragora esce, arriva Beto, forse arriverà un altro esterno.
0: potrebbe essere la sorpresa finale.
3: Potrebbe esserci una sorpresa finale. Diamo anche un po' di notizie. Gudmundsson, qual è la situazione con la Lazio?
0: No, Gudmundsson è in viaggio a Roma, per Roma, farà le visite mediche questo pomeriggio, prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 12 milioni.
3: Mandragora, Torino, c'è il Torino che sta prendendo anche, sta trattando
0: Braganza.
3: Braganza
0: l'ha già preso,
3: potrebbe,
0: sta arrivando in Italia.
3: Potrebbe magari rallentare Mandragora, però di fatto,
0: c'è una cessione verbale tra Cairo e Paratici sulla base di 7 milioni di euro, ma non c'è ancora l'accordo tra il giocatore e il Torino. Nel frattempo il Torino si è portato avanti prendendo questo Braganza, per cui questa è la situazione.
3: In entrata a centrocampo invece si parlava di Torreira, al momento
0: non si hanno
3: tutto
0: più notizie,
3: tace.
0: Tutto tace, però tutto secondo tace. Me la Fiorentina a questo punto a centrocampo avrebbe proprio bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse. Loro stanno cercando più un regista che Torsved, anche se Torsved è una richiesta di grosso, perché né Fagioli né Ulai stanno dando in questo momento delle garanzie particolari.
3: Il mercato dopo Kane, dicevamo, praticamente la Fiorentina ha un attacco completamente rivoluzionato rispetto non a 2 settimane fa, ma rispetto a 3 giorni fa, perché sono gli esterni Ingé, Gnonto, Mastantuono, c'è Beto e Pellegrino, fino a poco tempo fa c'era Ken. Sì. Insomma,
4: ma guarda, c'è
3: è una cosa abbastanza curiosa.
4: C'è un equilibrio tattico che secondo me riguarda un solo giocatore ed è Attà.
3: Attà.
4: Dove mettere Attà? Perché, è fondamentale.
3: Lo chiediamo, dove gioca Attà?
0: Che
3: anche un grande stratega.
0: All'Udinese giocava da mezzala.
4: E mezzala è quello è. Cioè non puoi metterlo sulla fascia, non puoi metterlo come rifinitore pure, è un giocatore di gamba che fa la differenza fra un settore e un altro, fra il centrocampo e l'attacco, quindi ha quel tipo di passo, quel tipo di gamba. Gudmundsson non voleva fare l'esterno, no? Quindi è chiaro che se non vuoi fare l'esterno una Fiorentina così non trovi posto. Allora, questo problema di Attà secondo me è la cosa centrale, perché Attà può essere quel giocatore che fa la differenza per la Fiorentina, ma se non lo utilizzi al meglio è un giocatore in meno.
3: Direttore, una panoramica sulle altre squadre, mercato, mancano poche ore alla chiusura, ricordiamolo, alle 20. Parlavo prima dell'Inter, non doveva fare una rivoluzione, ma sono arrivati 3 giocatori su tutti, più importanti anche da un punto di vista economico, ricordiamoli, Spence, Stones e Jones, rinnova Pio Esposito, che non è una trattativa, non è un colpo di entrata e uscita, ma poco ci manca perché non è una novità, però un conto è dirlo, un conto è poi mettere nero su bianco una firma e blindare il bomber italiano del futuro. Voto positivo, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto qualcosa in più?
4: Beh, secondo me ha fatto qualcosa in più, perché i 3 della Premier sono 3 giocatori importanti. Se dovessi dire oggi metti in fila 2 giocatori migliori che ha proposto il mercato quest'anno
3: in generale
4: io ti dico Ramos e Jones.
3: Okay.
4: Perché sono 2 giocatori. Ramos l'abbiamo visto adesso con il primo gol, appunto, da attaccante vero, importante,
3: Venezia, sì.
4: Esatto, importante, che ha fatto contro il Venezia, ma è soprattutto un giocatore che serviva per l'attacco del Milan. Jones è quello che dà adesso, è incredibile, perché già in 2 giornate ha dato un equilibrio al centrocampo, via Frattesi, via Mkhitaryan, o perlomeno Mkhitaryan fuori, è emerso Çalhanoğlu, ma per il tiro da fuori, ma l'equilibratore al centrocampo è stato Jones, quindi è una pedina fondamentale. La bravura dell'Inter è questa, cioè in un telaio già ormai consolidato riuscire a fare addirittura 3 inserimenti importanti come questi, e ribadisco, Jones su tutti secondo me, ti cambia le cose, quindi un passo in più. Ha fatto veramente un upgrade l'Inter quest'anno, e poi vedo alle sue spalle, perlomeno sullo stesso piano, dicevamo il Napoli, non il Napoli, io vedo la Roma. Ragazzi, la Roma è
3: quanto sposta gli equilibri male?
4: Tantissimo, l'abbiamo visto, è un giocatore veramente che si dà un grande affare, e poi ha piedi buoni, tutti hanno piedi buoni nella Roma, Molina, Mora, adesso
3: se Dybala regge, se questo è
4: Dybala. Ma sai perché Dybala può reggere? Perché nel momento in cui i punti di riferimento dell'uomo che salta l'uomo sono diversi, e ci sono nella Roma, Dybala non è più il problema da marcare per gli avversari, ce ne sono 5-6, e quando ce ne sono 5-6 Dybala ha quella possibilità che lo rende unico di guardare la porta avversaria, e quando guarda la porta avversaria è devastante, perché riesce a mettere il pallone dove vuole.
3: Mercato Juventus, una scelta particolare quella di Voltemade. Anche per le modalità, un prestito, un attaccante che arriva in prestito, quindi non è un acquisto definitivo, un prestito molto oneroso, 5 milioni di euro, un attaccante anche, siamo curiosi di vederlo all'opera, perché comunque anche fisicamente un attaccante che non siamo abituati a vedere in Serie A, arriva dall'annata al Newcastle dove ha fatto 9 gol, è stato pagato tanto. Voto al mercato della Juventus.
4: Allora guarda, io ti dico, mi sbilancio con un 7 proprio per gli ultimi acquisti, perché Voldemort, che un po' mi ricorda il Voldemort di Harry Potter, sì, no? Sì. Cioè il mondo di Voldemort. Allora io dico che questo è un giocatore che ha delle potenzialità eccezionali per Spalletti, infatti piace a Spalletti, perché
2: di Voldemort.
4: Allora io dico che questo è un giocatore che ha delle potenzialità eccezionali per Spalletti, infatti piace a Spalletti, perché? Perché ha dei piedi buoni. Ecco, non lasciatevi ingannare dall'altezza, no, 1,98. No, lui è un giocatore di piede e tant'è vero che a volte dicono ha dei colpi alla Messi, è esagerato, però è un giocatore che ama molto giocare di piede, quindi è un giocatore che può dialogare con gli altri
3: un
4: attaccanti.
3: Un piede delicato.
4: Ha un piede delicato, è uno bravo in questo. Poi guardiamo le ultime stagioni, certamente non ha fatto sfracelli, però è un giocatore che può essere essenziale per il gioco di Spalletti.
3: Ricordiamo la Juventus, un investimento più che importante, importantissimo in attacco, l'ha fatto su Colomoni, quindi una scelta ben precisa di spendere oltre 50 milioni. Invece nella
4: che si deve dare una bella svegliata, no?
3: Che diciamo, deve, perché davanti alla porta dovrebbe provare. Allora, nessuno gli chiede 30 gol, ma
4: quando ha spazio, cioè la Juventus segna col Parma e si crea spazio in attacco, Colomoni va bene, ma nel momento in cui c'è l'ingorgo Colomoni non si vede tanto, invece si deve vedere in quelle situazioni, ed ecco quello che può scardinare proprio il tedesco che arriva, potrebbe in qualche modo aprire la difesa avversaria.
3: Nella serata di ieri, ricordiamo, è arrivato Sarr, un altro colpo importante anche dal punto di vista economico, 2 milioni di prezzo oneroso, diritto di riscatto che diventa obbligo a seconda di condizioni, qualificazione Europa, 50% delle partite, fare complessivo da 30 milioni di euro, un innesto che serviva alla Juventus, che di fatto si è fatta soffiare, tra virgolette, che è andato all'Atalanta.
4: Beh, soffiare,
3: tra virgolette.
4: Bravo. Cioè,
3: raddoppiamo le virgolette.
4: Perché, allora, io sono contento quando diciamo una società riesce a mantenere un punto fermo, anche per un settlement agreement che non va dimenticato, un punto fermo con i procuratori. Cioè, 3 milioni e mezzo, 3 milioni e mezzo di ingaggio. L'Atalanta gliene offre 4, l'asta non c'è. L'Atalanta vince con 4 milioni. Va benissimo. A me va bene un ragionamento del genere, perché negli ultimi tempi l'abbiamo visto con degli ingaggi faraonici anche a David, a Openda, e poi è inutile che diciamo vanno altrove e segnano, non è così, perché comunque un allenatore che mette a proprio agio i giocatori, che gli dà veramente la mattonella o il rettangolo di gioco in cui fare determinate cose, è Spalletti. Allora, se tu non vai bene con Spalletti, tanto è vero, la cartina di tornasole si chiama Nico Gonzalez, si chiama persino Cop Miners. Attenzione, Cop Miners non è che è solo il tiro che passa dalle gambe e la fortuna, è dimagrito della metà, cioè è sceso in campo in una condizione che non abbiamo mai visto negli ultimi anni. Allora io dico, se un allenatore ti cambia i fattori in assoluto cambiano valore, quindi in rapporto all'allenatore che li guida.
0: È vero.
3: Direttore, questo Como, l'ha citato prima, che vince a Napoli con un'autorevolezza e con la capacità di cambiare a seconda anche della partita nella partita. Allora, per lo scudetto ci vogliono 90 punti almeno, questo Como probabilmente 90 minuti nelle gambe non ce le ha. Però l'anno scorso si diceva a settembre, Como ha speso tanto, però per la Champions è impossibile, sarà difficile. Poi siamo arrivati a dicembre con il Como in piena corsa, dicevamo, però comunque il rush finale manca ancora 6 mesi e non ce la farà. Poi però alla fine, a 5 giornate alla fine, però c'è la Roma, però vediamo il Como se reggerà. Fatto sta che il Como si qualifica in Champions. Per lo scudetto è ancora presto probabilmente, però di fatto possiamo dire che Como è entrato ufficialmente, proprio lo sottolineiamo, tra le squadre sempre e fermamente in lotta per i primi 4 posti.
4: E il Como sta ancora facendo degli acquisti importanti, prestiti ma importanti.
3: Acquisti italiani, Chelsea, come dicevamo prima. Non so.
4: Dal Real Madrid, Dico Pazzi che è voluto rimanere, insomma è una realtà onerosa, cioè costosa del nostro calcio. Perché dico costosa? Perché è una società che sta mettendo molti soldi nel calcio italiano e anche internazionale. È una società che ha cambiato anche, come dire, il territorio, ha comprato alberghi, ha comprato infrastrutture. È una società che ha rifatto uno stadio per renderlo agibile per la Champions in pochissimo tempo. È una società che, secondo me, come si è verificato in altri posti, dico per esempio il Manchester City, no? Quella realtà, può creare una differenza che può fare anche simpatia nel mondo, diciamo come seconda, come terza squadra. Però il Como, perché uno dice ma il Como come fa a inserirsi nelle grandi, facciamo fatica a dire il Como da scudetto, eppure il Como è da scudetto, sinceramente è una squadra che può competere, non credo con le armi o con la partita che abbiamo visto contro il Napoli, perché il Napoli del secondo tempo è stata una squadra un po' anomala, cioè ha avuto un baricentro molto alto ma non è riuscito a concretizzare. quel tipo di partite lo ha fatto con umiltà il Como, ma non può valere per esempio in una partita contro la Roma o contro l'Inter o contro altre squadre un pochettino più formate. Il Como deve mettere un passo in più, deve fare qualche cosa in più, però sinceramente è una bellissima realtà e credo che rimarrà a lungo nel calcio italiano.
3: Sono vicino alla pausa, però volevo anche un po' di ultime ore, ultime notizie di mercato. Dicevamo prima anche nei precedenti collegamenti che i tifosi giallorossi stamattina si sono svegliati, hanno aperto il telefono, hanno guardato le notizie, hanno guardato tutto Mercato Web, a questo punto hanno certo ascoltato TMV Radio e hanno detto: aspetta, cosa sta succedendo, cosa fa il Chelsea, addio Manu Koné, cosa succede? Lì è arrivato prontamente Gasperini a dire: alt, fermi tutti. Manu Koné, che per rendimento è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e lo ha dimostrato anche quest'estate al Mondiale con la maglia della Francia, ha detto: no, Koné è imprescindibile, è vero che arrivano offerte di tanti soldi. Perché? Perché il Manchester City, che il direttore citava prima, sta per prendere, se non ha già preso, Enzo Fernandez dal Chelsea, e questo potrebbe essere il colpo dell'estate, e quindi il Chelsea chiaramente ha tanti soldi, disponibilità per andare a reinvestire su un altro giocatore. Ci ha pensato Gasperini, sarebbe stata una perdita veramente sanguinosa, soprattutto a 3 ore alla fine del mercato. Però è una dimostrazione di forza.
4: È la dimostrazione che questo mercato è un mercato solo totalmente diverso dagli altri.
3: Sì.
4: Nel senso che quasi tutte le squadre, e la Roma ne è la dimostrazione lampante, hanno preso giocatori utili per la causa. Non hanno preso giocatori che servono per il mercato, servono per l'ambiente, servono per fare un po' di scena. No, hanno preso tutti i giocatori utili. E perché? Perché se tu guardi le prime 8, le prime 9, insomma la fascia sinistra della classifica, sono tutte interessate, non dico alla Champions, ma tutte a un piazzamento in Europa, perché dà soldi, perché questo calcio può dare soldi e può dare investimenti anche ai fondi che stanno investendo, scusate il gioco di parole, in Italia. Quindi c'è un tornaconto.
3: Una delle possibili sorprese, quando mancano, sono le 15:28, quindi mancano veramente poche ore alla conclusione del mercato, una delle sorprese, dicevamo prima con Niccolò Ceccarini, qui al mio fianco potrebbe essere l'esterno della Fiorentina, ma non soltanto, perché anche la Roma sì, cerca un esterno, potrebbero esserci anche degli incroci con nomi in comune, stiamo ancora cercando di fare delle verifiche. Altre sorprese, Niccolò, così a sensazione, dobbiamo aspettarci? Allora, Juventus ha chiuso il mercato, lo
0: sì,
3: possiamo dire senza...
0: Juventus, diciamo, c'è solo da capire se esce Cabal, se fanno l'ultimo tentativo per Tagliafico.
3: Giusto,
0: questo potrebbe
3: giusto
0: essere l'ultimo colpo della Juventus.
3: Cabal, che potrebbe tra l'altro andare all'Atalanta.
0: Se Cabal va all'Atalanta, okay, potrebbero prendere Tagliafico. L'Inter direi che ha preso
3: Atalanta, che ha preso Rowe, perché è un colpo di cui si parla un po' troppo.
0: Bangula l'ha preso il Bologna.
3: Bangula per sostituire. Ci sono altre situazione, aspettiamo Gudmundsson che arrivi, l'annuncio
0: sì, Gudmundsson tanto farà le visite,
3: esatto,
0: mediche,
3: di
0: Ken è appena arrivato a Como, ha detto
4: forse
0: non vedevo l'ora di essere
4: della
0: qua.
4: Roma,
3: essere Roma, e attenzione al Milan, che potrebbe in queste ultime ore fare un tentativo per Thiago Gabriel,
0: sì,
3: del Lecce, difensore.
0: Però per il momento sembra
3: però
0: che
3: al momento non
0: sia una pista molto calda.
3: Non c'è nulla di caldo, soprattutto quando mancano così tanto, così poco alla chiusura del mercato. Adesso noi dobbiamo andare in pausa, quindi Carino, e troviamo nel corso dei prossimi appuntamenti. Noi diamo per pochi minuti la linea a Roma, a Marco Piccari e ai suoi ospiti. Invece noi salutiamo il direttore Paolo De Pala, che gentilmente è stato con noi. Grazie mille.
0: Grazie direttore.
4: Saluto a voi.
3: Allora noi torniamo tra poco qui dallo Sheraton di Milano. Restate con noi.

0: Bene, siamo ritornati di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Abbiamo fatto il collegamento con lo Sheraton di Milano con Tommaso Bonanni e Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. C'era anche il direttore De Paola, che salutiamo, risentiremo con noi venerdì. Ha toccato tanti piccoli temi, anche quello della Fiorentina. Stefano, dove ha detto forse era meglio fare più piccoli passi che tutti questi cambiamenti così.
1: Tutti quanti insieme.
0: Quindi gli sono piaciuti come due acquisti, Ramos e Jones, e questi due che ha scelto come in questi fatti, e poi ha ribadito che la Roma può lottare per il titolo e il Como anche è da scudetto. Insomma, questa è un po' la sua
1: ci stiamo
0: opinione.
1: Orientando un po' sì, tutti quanti, anche se siamo alla seconda giornata.
0: Allora, poi ci sono tanti messaggi, però mi permetti di fare una precisazione con un nostro ascoltatore. Dice, buon pomeriggio, fatemi capire, elenca la formazione della Juventus, Vicario, gli acquisti, Vicario, Lucomì, Colomani, Selic, Sarri, il tedesco, rispettando, a differenza di qualcun altro, i paletti della UEFA, sì. È un mercato pessimo, quindi la Juve raccontata da voi lotterà per la Serie B. Io però vi invito onestamente, rispondo questa volta poi non rispondo più, o ce fate o ce siete, perché uno dopo si fa questa domanda. Nessuno ha detto che la Juve è da Serie B. Nel gioco fatto prima ho chiesto, mi dite se è più forte, meno forte o uguale. Siccome ognuno è libero di pensarla come vuole, può dire più forte, meno forte, uguale all'anno scorso. Questo non vuol dire Serie B, uguale all'anno scorso, per i meno attenti lo dico, la Juventus ha lottato per la Champions League fino all'ultima giornata, quindi vuol dire che, secondo chi dà questo giudizio, la Juve può lottare per la Champions anche quest'anno, non per la Serie B. C'è una precisazione, perché se ci dobbiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro, un altro discorso. Se dobbiamo fare invece una valutazione, ci fanno la valutazione. Poi uno può essere non d'accordo, però credo che nessuno qua possa dire la Juventus da Serie B, no? Perché sennò qui rischiamo di essere veramente. Allora,
1: andiamo avanti, dai.
0: Ripeto, in modo tale da essere un po' più precisi da questo punto di vista. Allora, ci sono anche degli audio, stiamo per preparare altri due collegamenti. Fate la telefonata a Stefano perché è pronto. È pronto. Allora, Stefano Desideri, è pronto. Vabbè, mi ha detto che è pronto, fate voi. Datemi l'audio.
2: Mi spiace con il direttore De Paola, ma c'è. Il voto al mercato della Juve è 8, perché più che comprare ha venduto tutte quelle gatte morte, e lo sappiamo tutti, è più difficile vendere che acquistare, quindi 8 al mercato di Carnevali e Massara.
0: Bene, questo è il voto, però anche meno minaccioso, insomma. Tanto per dire, no? Allora, altro audio, vai.
3: Ciao Marco, una domanda. Volevo sapere, ma quel giocatore, non so se è lì, De Frosinone, quello l'anno scorso ha fatto benissimo, Fares, ma alla fine è uscito o è rimasto a Frosinone? E poi su Word Madden ti dico che ricorda un po' Dzeko, non ti dico che è Dzeko, però ha quel modo, preferisci giocare con i piedi, bravo tecnicamente come lo era Dzeko. E Giacomo Spalletti forse ha avuto la migliore stagione in carriera a livello di gol.
0: Piccola precisazione, Dzeko quando arriva alla Roma aveva fatto una valanga di gol, andate a vedere da dove veniva il cammino che aveva fatto, insomma, quindi aveva vinto uno scudetto, aveva fatto
1: calma, molta calma. Forse Antonio ti sei sbagliato, Fares lo scorso anno non era
0: Gedemis evidentemente, che viene Gedemis. Reintegrato, sì.
1: Ho capito, si chiama Gedemis.
0: Sì, no, sì, no, l'errore c'è, sì,
1: l'errore. Fares che era un giocatore esterno.
0: Sì, c'era. Sì, è vero, sì. Allora, magari prendiamo un altro audio, dai, in attesa di se ci riusciamo a collegare. C'è? Allora gli diamo il buon pomeriggio. C'è? Com'era quella volta che quella canzone? I sogni sono desideri.
1: Ci abbiamo fatto. Un abbraccio a Stefano.
0: Ciao Stefano. Desideri, buon pomeriggio. Ciao, Stefano.
4: Ben trovati, come state?
0: Bene. È stato un pressing continuo, ma ci siamo riusciti.
1: No, perché bisognava dire, guarda, rispondi a questo numero, perché Stefano, io non rispondo, cioè, giustamente dice che è sto numero.
0: Ah, hai ragione.
1: Era molto
0: ragione.
1: Semplice, capito?
0: Grande. Come stai, Stefano?
4: È stato un bel personaggio, ma marcato stretto.
0: Ti ho marcato stretto, vero? Come ai vecchi tempi. Chi ti marcava stretto a te, Stefano?
4: In pochi, perché io sgusciavo.
0: Ma c'era qualche marcatore che proprio ti dava fastidio quando lo vedevi, dai?
4: In mezzo al campo ce n'erano tanti, tanti cattivi.
0: Sì.
1: E tanti forti.
4: Sì, sì. Tanti forti, certo, certo. Che oggi non potrebbero giocare, perché non finirebbero i 90 minuti, ma assolutamente.
0: Quello più cattivo.
1: Sei convinto tu, Ste, di questo, perché vedi che...
4: Sai, noi dai, ci davamo un sacco di botte, no? e gli alberi facevano un po' passare, no?
1: Sì, adesso, tutto...
4: adesso è dura, adesso, anche in aria non si può fare niente, si calcio d'angolo, le mischie, le cose, oggi sei prigioniero del VAR.
0: Sì. Anche se hai visto, viene utilizzato un po' meno in queste due giornate, è stato utilizzato meno, siete d'accordo?
1: Allora, per certi episodi no, perché insomma c'erano due rigori, magari ecco, si poteva andare al VAR, però per questo uso limitato del VAR io sono d'accordo, cioè mi piace, si gioca di più.
4: Sì, uso limitato sì, ecco, in queste occasioni che c'è un rigore dubbio che l'arbitro non vede bene, chiede consiglio, no?
0: Al VAR. Certo.
4: Allora diventa utile.
0: Sì, dai, vediamo. Però ecco, non vorrei passare, se lo dico a tutte e due, se da un eccesso all'altro, cioè da quanto c'era tutto questo utilizzo del VAR, che poi tra l'altro oggi Rocchi nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto ho sbagliato, ha detto ho indotto i ragazzi, la sua squadra, ad utilizzare troppo il VAR, in questo mi sento di aver sbagliato. Però passare poi alla parte opposta, cioè nel senso a non intervenire quando è evidente che ci sono degli errori.
4: Okay, è proprio una cosa nostra, che non abbiamo mai delle vie di mezzo, no? Esatto. O si fa una cosa o si fa completamente il contrario.
0: Certo,
4: lo scorso anno hanno un pochino esagerato e speriamo quest'anno che con questo metodo sia un pochino meglio. Però il VAR, secondo me, in tante occasioni è molto utile.
0: Sono d'accordo. Allora, c'è anche il portierone Simone Braglia. Simone, buon pomeriggio. C'è Stefano Desideri e Stefano Impallomeni.
1: Purtroppo c'è anche lui, però. Insomma.
0: Capito? Ciao Simone.
1: Ciao Simone. Ciao,
5: sono in mezzo ai romani oggi.
0: Oggi sì, oggi ti tocca.
5: Ciao Stefano, ciao Simone.
0: No, però bisogna dire una cosa, Simone, parto da te. Dopo la prestazione ieri della Roma, un'altra grande prestazione, due partite, 8 gol, Malen che segna raffica. Tu hai sempre sostenuto che la Roma può lottare per lo scudetto, lotta per lo scudetto, è la vera antagonista dell'Inter?
5: Ma io lo continuo a dire, cioè non è che devo ritrattare quello che dico.
0: No, ci mancherebbe, mica dire, dai, di quello che pensi.
5: No, ma le mie convinzioni già dall'anno scorso che le ripeto, se l'anno scorso probabilmente magari non esisteva quella diatriba tra Gasperini e Ranieri, magari un po' di più di filo da torcere, non dico che magari vinceva lo scudetto, ma un po' più di filo da torcere all'Inter, secondo me, perché la Roma, insieme, e lo ripeto ancora una volta, il Como è l'unica squadra di Serie A, oltre all'Inter, ad avere un'identità, ad avere un gioco dal quale si capisce la mano dell'allenatore. Le altre squadre al momento non hanno questa sensazione.
0: Questa identità, tu dici, questa forte identità. No. Desideri?
4: Sono d'accordissimo con Simone e credo che sia un grande merito di questo allenatore, no? Aver dato proprio un'identità a questa squadra. E il particolare che vedo sono quelli che subentrano, i calciatori che entrano al secondo tempo, che vedo che sono proprio mentalizzati, che sanno quello che devono fare, che hanno lo spirito giusto. Questo secondo me è un'arma per un allenatore impressionante.
0: La ritieni la prima antagonista seria della Roma, quella più credibile dell'Inter, pardon? Roma.
4: Ma io sì, la squadra è forte, credo che sia un pochino presto.
0: Certo.
4: Abbiamo incontrato secondo me due squadre in grande difficoltà. La Fiorentina l'abbiamo vista poi che anche in casa col Frosinone ha fatto male, il Lecce ieri anche lui un pochino in difficoltà. Poi io aspetto sempre, sai, arriveranno squadre più forti, arriveranno i campi un pochino pesanti. Noi abbiamo davanti gente che fisicamente, sai, sono un po' leggerini, perciò bisogna aspettare, però è un grande inizio, una grande squadra, un grande spirito, perciò tutte note positive.
0: Tutte note positive. Stefano Impallomeni, vi fai che per cognome, se no faccio un macello. Impallomeni, ieri è uscito fuori a fine partita Malen... Gasperini ha detto ci può stare il paragone con Higuain. Lo chiedo anche a voi, Malen come? Cioè che...
1: Male come male, dai.
0: Su. Vabbè, però insomma, dai, un impatto così ti fa pensare un accostamento tecnico a qualche giocatore o meno? No?
1: Guarda, io per caratteristiche è una cosa nuova Malen, bella, voglio dire anche nuova per lui.
0: Sì, non aveva mai segnato tutti.
1: Esatto, è proprio gioioso e felice, si sente addosso questo ruolo, questo protagonismo e secondo me anche per questo motivo sta facendo una differenza con una naturalezza incredibile, disarmante.
4: Ma posso dire una cosa, Ste?
1: Vai.
4: Proprio su questo paragone qua, che l'ho sentito anche stamattina, Higuain era più avanti di area, lui si muove molto male, viene a giocare fuori, va anche sull'esterno, sì.
0: Molto mobile.
4: Io non è che li vedo proprio uguali, secondo me. No?
1: È molto particolare, speciale, e devo dire che insomma, forse ecco, può toccare quota 30. Se il buongiorno si mette dal mattino, cioè, ha fatto 5 gol, sembrava che... Cioè, ha fatto dei gol che sembra che gioca in parro, delle amichevoli.
0: Gli viene tutto facile,
1: Se tu gli dai 3 palloni, questo ti fa un gol e mezzo.
0: Sì.
4: Mi sembra strano che in Premier lo facevano giocare sempre esterno. O c'aveva un centravanti fortissimo o...
1: Questo è stato bravo Gasperini a individuare in lui delle doti che magari tutti gli altri allenatori, perché lui c'ha 28 anni, cioè nel senso che non è che è un pivello, ha fatto una carriera non ha mai
0: 27 anni.
1: Non ha mai segnato così. No. Quindi è bravo l'allenatore, come si diceva. Oh, ci sono 3 allenatori bravi, Inter, Como e Roma, le squadre e poi il gioco, ci metti i giocatori, come ha detto anche Stefano.
0: Ragazzi, lui
1: non delude mai e alla fine poi ti serve anche un po' del fattore C, di fortuna. Io stavo vedendo i dati, insomma io parto sempre dai numeri, Marco, perché i numeri
0: ti aiutano, ci insegnavano una volta.
1: Lo scorso anno l'Inter ha fatto, io come parametro per vincere uno scudetto, vedo le vittorie e le sconfitte, non tanti, Roma ha perso 11 volte lo scorso anno, 11 volte,
0: che sono tante,
4: è vero.
1: Ha pareggiato 4 volte, ha vinto 23, la distanza tra Inter e Roma nelle vittorie, l'Inter ne ha vinte 27.
0: È lì che sta la differenza,
1: ne devi perdere di meno e magari mediare e prendere qualche punticello,
4: anche pareggiarne una, due, tre in più,
1: allora ci arrivi magari a lottare,
4: ci arrivi piano piano,
0: assolutamente. Vado anche da Simone su Malen, ne stavo dando un'occhiata a Simone per così confermare un po' la validità di questo giocatore, che al PSV Eindhoven la stagione dove ha fatto più gol è stata quella con 19 reti, l'ultima praticamente dopo 5 anni, poi va al Borussia Dortmund, la stagione dove segna di più è la penultima, ultima, 13 gol, mentre in Premier non benissimo, fa 7 gol in 2 anni, in un anno e mezzo, alla Roma primo anno 14 gol, quindi queste sono 3 stagioni lui ha fatto bene a livello di numeri di gol, no? Molto. Che mi dici? Chi ti senti di accostarlo?
5: Ma no, ha detto bene Stefano e Palomini, cioè Malen è Malen, al di là degli accostamenti o delle similitudini che si possono ricercare in qualsiasi altro giocatore. Io credo che ci sia la grande mano di un allenatore che dal punto di vista della rivalutazione di giocatori la dice lunga su quello che è stata la sua carriera, soprattutto da Bergamo in avanti. Quindi ecco perché io dico che la Roma ha tutte le possibilità per essere lo sparring partner dell'Inter, perché reputo, e ha detto bene Desideri, reputo la Roma e il Como, tu le squadre, le identità le hai quando tu vedi che entra uno dalla panchina e ti dà lo stesso rendimento di quello che
0: uscito, sì,
5: se non meglio, se non addirittura meglio. Vuol dire che c'è una panchina lunga e un'identità precisa e tutti gli giocatori sono considerati, ma tutti i giocatori sono plasmati da un allenatore. E quindi è l'allenatore che ti dà quello spirito che in questo momento...
1: Il sistema in cui ti riconosci, noi per esempio con Stefano quell'anno con Eriksson, Simone, avevamo il gioco. Poi certamente, che ne so... Desiderio era un giocatore, un altro, però chi entrava faceva bene perché c'era quella struttura lì. E quindi tu ti rifugi nel gioco. Il gioco è un valore collettivo, è uno sport collettivo. Poi però ci sono individualità.
0: Certo.
1: Però Lulli, esatto, ma Lulli si inserisce bene perché c'è Gasperini e la Roma gioca bene. Se no, Lulli fa male.
0: No, no,
4: Stefano, c'è anche da dire che anche il livello tecnico poi dei subentranti è cambiato dall'anno scorso. È entrato Mora, è entrato Pisilli, è entrato Castro, e sono giocatori importanti.
0: Giocatori di qualità, è aumentata la qualità. Quando aumenta la qualità,
1: l'attesa di Balerdi, di Koulikakis,
0: qualcuno ci scrive che forse la Roma è entrata in condizione troppo presto fisicamente.
1: Questa è un'osservazione secondo me interessante. Secondo me è calibrata per la Champions League, è calibrata perché è modalità Atalanta, cioè nel senso intanto spingiamo sull'acceleratore e andiamoci a prendere più punti possibili, poi facciamo una buona Champions League, certo. Lui vuol far bene la Champions League, Gasperini, non è che certo. Va là e fa una gita di 8 partite, certamente poi
4: no, lui Stefano vuole fare bene le prime partite, diciamo.
1: Le prime partite, certo,
4: sono importantissime.
0: Sì, assolutamente, decisamente. E allora sentiamo anche un audio, dai, di un ascoltatore al 331 8200 213.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Mirko da Reggello. Malen mi ricorda un po' la storia di Cavani. Ve lo ricordate Cavani quando giocava nel Palermo? Sì. Giocava esterno. Poi il buon Mazzarri gli disse: te vieni da me e ti faccio fare il 9. E da lì è partito Edison Cavani.
0: È vero.
6: Un giocatore mostruoso. Ciao.
0: Grazie
1: Cavani, del ricordo, mamma mia. Bomber. Poi straordinario è diventato.
0: Assolutamente. Aggiungo il messaggio di questo amico: Malen è forte, molto forte per la Serie A, ma se diciamo andate a controllare, ha fatto gol con le piccole, pochi con le prime sei della classifica. Aspettiamo di vederlo contro tutte, sicuramente. Vabbè, un ottimo gol.
1: Ma poi a fine dell'anno dicevano: ma chissà se Malen si ripete. Certamente bisogna vedere.
0: 9 gol in 20 presenze ha fatto.
1: No, però c'era questa cosa, ma anche diciamo tra i tifosi della Roma, se si ripete. Ma il bello del calcio è che tu ti devi sempre non puoi staccare la spina, ti devi resettare tutto e ripartire. Questo è ripartito dopo un mondiale non eccezionale.
4: Io sono felice se si ripete intanto con le piccole, e poi certo. Con le grandi vediamo. Intanto si vincono quelle e fai punti.
0: Dicevi, Simone?
7: No, ma è una considerazione che non ha peso, cioè nel senso che vuol dire stiamo a vedere poi? Intanto comincia a partire bene ed è tutta autostima che ti va dentro, perché comunque l'autostima è quello che conta poi per poter arrivare agli obiettivi, perché è un conto, è un giocatore che non ha autostima, è un giocatore che fallisce. Un giocatore che ha l'autostima e che inizia come sta iniziando Malen, sulle onde dell'entusiasmo va avanti a fornire le prestazioni che può fornire, per l'amor del cielo. Poi dipende da tutta una serie di considerazioni della squadra e quant'altro. Però la Roma in questo momento sta girando tutta al di là di Malen. Perché comunque la Roma, ripeto, Roma al di là che... Cioè, tutti noi abbiamo detto che la prima giornata l'unica che avesse... e che dovesse affrontare la squadra la
0: sì, partita era la Roma, assolutamente.
7: Roma da quello che è prima della partita, sì. Poi dopo la partita è andata come è andata, ok, d'accordo, però il problema è che la Roma intanto le devi vincere le partite, perché la Juve gioca con le squadre di chiamiamole con tutto il rispetto di bassa classifica e fa fatica, la Roma vince in scioltezza.
0: Stefano, sull'Inter che mi dici? Rimane la più forte e si è rinforzata ancora di più quest'anno con tre arrivi di giocatori che vengono dalla Premier, che conoscono bene l'intensità, la corsa, eccetera, eccetera.
4: Sono io, Stefano, io?
0: Sì, desideri, tu. Perdonami.
4: Ma l'Inter è ancora l'Inter, una corazzata, ancora gioca come l'anno scorso, con grande intensità, esterni ancora fortissimi, che diventano punte. È una squadra forte, in tutti i reparti.
0: Ti aspettavi un impatto così di Chivu? Primo anno così, ma subito bene
4: sinceramente,
0: dentro.
4: Sinceramente avevo pensato che poteva avere qualche difficoltà, invece si è calato molto molto bene in quella situazione lì, che è difficilissima. Cioè, arrivare senza esperienza in squadre così, che devi essere anche un grande gestore di spogliatoio, non è semplice. È stato veramente bravo.
0: Sì, assolutamente. C'è poco da aggiungere. Quest'anno io credo che possano dare un'occhiata anche alla Champions e di fare un percorso sicuramente più lungo di quello l'anno scorso, Stefano.
1: Quello che diceva fermato, Stefano prima, allora a Cagliari io ho visto entrato Curtis Jones, Thuram, Zielinski. Marco, di che parliamo?
0: Ma
1: di che cosa vogliamo parlare? Dai, l'Inter è fuori concorso. Se si distrae, la Roma, il Como, la Juve, il Milan, l'Atalanta.
0: Bravi, ha messo anche il Como, bisogna
1: io ci metto, guarda, ce le metto tutte perché Simone l'incognita europea è un'incognita da non sottovalutare. Cioè, volevo dire, la Champions League bisogna vedere come la fai, il dispendio di energia, le variabili, gli infortuni, il fattore C. Perché abbiamo visto ieri Atalanta una partita che
0: Carnesecchi ha parato 10, pure le mosche, 9 volte 10
1: la perdi, la perdi e l'ha vinta.
0: Hai visto Carnesecchi, Simone?
1: Al 96esimo l'ha vinta.
7: Ho visto.
0: Ha parato tutto ieri sera, oh.
7: Ma anche ad Israele, con l'Israele.
0: Veramente,
7: mamma mia. Sono contento perché anche Martinez, l'Inter, che pur criticato che sia, ha salvato la partita lui. Perché hanno detto del salvataggio di Bissek. Per me ha salvato la partita Martinez, con la parata su Fadera e soprattutto con l'uscita fuori dall'area. E se mi permetti,
0: vai.
7: L'Inter, ho un mio dubbio sull'Inter.
0: Perché? Che dubbio
1: c'è? Lo scorso anno c'è.
7: Allora, sulle qualità dell'Inter nessuno discute, per l'amor del cielo, ma una partita come quella di domenica è stata troppo approssimativa, troppo con leggerezza. Cioè, nelle fasi di conclusione a rete, secondo me, hanno peccato di quello.
0: Ma qual è il dubbio che hai, però, Simone?
1: Ma lo scorso
0: qual è?
1: Anno diceva che era finito il ciclo.
0: No, ma sì. Il dubbio qual è?
1: Questo
0: quale
1: aveva detto
0: di
1: Simone.
7: È che secondo me ci vorrebbe più concretezza e meno superficialità.
1: Ma questo sì, ma sono le prime partite, dai.
7: Vabbè, sono le prime partite, giudico quello che vedo.
1: No, e fai bene, certo, condivido, però poi quando...
7: Una partita così rischi, tante volte rischi più di pareggiarla che di vincerla.
1: No, è vero, è vero.
7: Quello che il sistema calcio dice. Però io, se devo trovare il pelo nell'uovo, io dico che c'è stato quel pizzico di presunzione in più rispetto alla normalità che dovrebbe avere una squadra della forza dell'Inter.
0: Stefano, ti posso fare una domanda? Ma tu sei proprio fuori dal calcio in questo momento? Non fai...
8: in questo momento sì, sai, ho lavorato nel settore giovanile fino a due o tre anni fa con Bruno per tantissimi anni. Abbiamo fatto un bel lavoro. Poi.
0: Ti manca oppure adesso stai bene così, non vuoi rientrare? Così?
8: Ma devo dire, ora sto bene così, me la godo un po' dall'esterno e va bene così, faccio il tifoso, meglio.
0: Vabbè, no, è così, chiedevo perché mi incuriosisce sempre quando un po'...
8: Volevo chiedere a
1: Stefano, una persona seria.
0: Cioè, assolutamente. Prego, chi vuole chiedere? Dimmi.
8: Chiedere a Simone questa curiosità. Secondo me Inter e Roma hanno due portieri fortissimi, anche quello dell'Inter, a me mi sembra
1: pure per me, bravo. Un bel portiere, invece... Ti risponde Simone.
7: Sì,
1: Simone.
7: Sì, non sono d'accordo con Trevisani che ha detto che c'è... Che l'Inter è mancante di sono completamente in disaccordo e credo che prima di dare dei giudizi, soprattutto nei riguardi di un portiere, il portiere va giudicato nel medio-lungo periodo, cioè dopo un campionato, non puoi giudicarlo dopo di partita in partita, perché l'errore lo fanno tutti. È logico che quando lo fa il portiere risulta più evidente rispetto a qualsiasi altro giocatore. Però è vero, Stefano Desideri, è vero. E sono due portieri, vabbè, Svilar l'ha già confermato l'anno scorso di essere un grande portiere. Secondo me anche Martinez è sulla via giusta.
0: E Vicario?
7: Ridico anche Vicario.
0: Ha fatto una parata, visto? È parata che ha fatto.
7: La volta scorsa, quando anche lì ho sentito i commenti, mamma mia, Vicario, sicuramente il Dibu Martinez era un altro tipo di portiere. Ma con tutto il rispetto per qualsiasi altro portiere, Vicario è un signor portiere anche lui.
0: Vabbè, senti, io voglio facciamo il giochino pure con loro, così si arrabbiano pure con loro, chi è più forte, meno forte, uguale. Le faccio fare?
1: Certo, tanto voglio dire.
0: Braglia, secondo te la Juve si sta completando il mercato? Dimmi solo se è più forte, meno forte o uguale all'anno scorso.
7: Più forte.
0: Più forte. Stefano Desideri?
8: Un po' più forte.
0: Milan, Stefano Desideri?
8: Milan. Così come l'anno scorso, credo.
0: Come l'anno scorso, Braglia?
5: Allora, quello di positivo al Milan è che c'è l'identità e la presenza di una società che l'anno scorso non c'era, e questo mi fa ben sperare per una società gloriosa nella quale ho militato. Però io credo che ci siano tanti ancora punti di domanda. Se diciamo che la Roma non ha incontrato nessuno, anche il Milan per il momento non ha incontrato quasi degli sparring partner all'altezza con i quali si può giudicare la reale forza. È tutto da dimostrare.
0: Stefano, sul Milan tu in Palomani mi hai risposto?
1: Sì, prima.
0: E mi hai detto, non mi ricordo, uguale?
1: No. In fase difensiva non ci siamo, però ha un attaccante che mi piace molto, Gonzalo Ramos.
8: Le volevo chiedere una cosa, ma
0: vai.
8: Voglio fare un po' il giornalista. Situazione con E com'è finita?
0: Rimane alla Roma, ha respinto l'offerta del Chelsea fino quasi a 60 milioni, era arrivato il Chelsea.
1: Gasperini
0: ha fatto ieri una bufera.
1: Se va via con E, attenzione, me ne vado per... No, non lo so, sto scherzando, però insomma siamo lì vicino.
8: Mica scherzi che tanto, secondo me andava proprio così.
1: Secondo me pure.
0: Sì.
1: Vabbè, se va via con E, faccio le valigie e me ne vado.
0: Assolutamente.
8: No, perché stamattina ho sentito un mare di polemiche, già avevano incolpato il giocatore.
1: Sì, figura.
0: Ma sai com'è qui, no? Qui subito, sai com'è. No, però invece una cosa non vi ho chiesto, sul Napoli. Napoli che mi sembra, Simone, tu non hai un giudizio positivo sul Napoli.
1: Napoli.
5: No.
0: Motivo? No. Non ti fidi di Allegri, mi sembra di capire, no?
1: Adesso si è fermato anche McTominay.
0: McTominay si è fermato.
5: Ma non mi ricordo più chi c'era la settimana scorsa, venerdì.
0: Venerdì ci siamo sempre noi, Orlando, De Paola, Braglia, Riccardo e Pallomeni.
5: No, ma c'era qualcun altro che aveva espresso un parere.
0: Vabbè, dai,
5: è una squadra datata.
0: Stai distruggendo, ma dai,
5: pur nella forza qualitativamente che hanno i singoli, però non lo so, cioè, non mi convince quest'anno Napoli, al di là dell'allenatore, perché comunque
0: quindi Napoli datato, titolo, facciamo due titoli.
1: Ciccio ti convince invece a te?
0: Dai.
8: Lo sai che le parole di Simone mi stanno facendo pensare, forse Simone. No, veramente. Non ci avevo riflettuto mai bene.
0: Hai sentito Braglia e ti sei illuminato dei desideri, capito?
8: È vero, è vero. E credo che abbia anche una panchina abbastanza corta, anche il Napoli. Anche come.
0: Ma non vi fidate di Allegri, è quello che ha vinto più scudetti di tutti nella griglia, ragazzi.
8: Di Allegri, assolutamente sì, ma tanto contano i giocatori alla fine e conta la qualità che hai in mano, sia tecnica che morale.
0: Quindi pure tu Napoli niente.
1: Vedo in grande difficoltà Marco.
8: Così.
1: Ha preso una bella rullata.
5: Ha preso una bella scopola col Como.
0: E la prossima partita è con l'Inter, desideri, te rendi conto?
8: Come no?
0: La prossima partita il Napoli gioca con l'Inter.
1: Con la tua internazionale.
0: Capito? Con l'internazionale di Milano gioca.
1: Internazionale di Milano che...
8: Speriamo che si svegliano proprio domenica. Fanno un bel risultato.
1: La vedo dura.
8: Possiamo approfittare noi.
0: C'è Roma-Atalanta però, non è una partita semplicissima, caro desideri.
8: Ho capito, ma tanto prima o poi incontri tutti.
0: Faccio come ti ricordi Mourinho quando disse che le vuoi vince tutti, spallettone. Che le vuoi vince tutte, Gasperini, insomma, un po' piano piano.
1: Giuseppe prima,
5: ma in questo momento le rulla tutte. Giuseppe.
0: Le rulla tutte addirittura, cioè vince sempre adesso a Roma.
5: No, ma dai, l'Atalanta a mio modo di vedere anche lì, per l'amor del cielo, rispetto l'allenatore, quello che ha fatto, la carriera e tutto, ma non è un allenatore d'Atalanta.
1: Tanto c'ha 6 punti.
0: Però ho fatto 6 punti, mettici una pezza, caro mio. Vabbè, dai.
5: Ma come li ha fatti?
1: Importante farli.
0: Va bene. Mi devo fermare. Desideri, ma ti possiamo ridisturbare ogni tanto?
1: Certo, Stefano, dai, devi entrare
0: stai con noi ogni
1: tanto. Nel club di Maracanã.
0: Tu vai sempre in giro, che non te becco
1: tanto
0: mai.
1: Voglio dire,
0: Ogni tanto.
8: Il contratto di quanto è? Fatemi capire.
0: Vabbè, adesso ti faccio parlare con Braglia. È Braglia che cura tutto. Braglia cura tutto, ti faccio parlare con lui.
8: Fare il mio procuratore a Braglia.
0: Va bene, faccio tutto. Grande. Desideri un abbraccione grande.
1: Ciao Stefano.
0: Un abbraccio grande a Stefano.
8: Ciao a tutti.
0: Simo, ti abbraccio anche a te. Noi ci fermiamo qua perché diamo la linea a Milano allo Sheraton. Ci risentiamo venerdì. Un abbraccio grande a Simone Braglia. Ciao Simo. ciao. Linea a Milano, ritorniamo per l'ultima ora 17:18 con voi. A Milano, a Tommaso Bonanni.

0: Un'impennata di notizie qui allo Sheraton di Milano, notizie di calciomercato quando sono le 16:10, siamo in rigorosa diretta e saremo in rigorosa diretta in vostra compagnia fino alle 20:30, alle 20 la chiusura ufficiale del calciomercato, siamo con voi fino alle 13, anche ieri alla vigilia vi abbiamo raccontato quelle che sono le ultime trattative di mercato in entrata e in uscita calcio internazionale, Serie A, Serie B, Serie C. E lo faremo fino chiaramente alle 20, al gong finale, con tutta la nostra regia, i nostri operatori che poi mi faranno anche vivere proprio quei momenti con il countdown, quel famoso orologio che il mio direttore qui al mio fianco, Niccolò Ceccarini, ha vinto tante volte. Caro Niccolò, quante volte avrei visto quell'orologio fare il countdown? Più o meno a cazzotto, 20 volte?
1: Forse anche 25.
0: Forse quasi più 30 di 20, si può dire?
1: Sì, si può dire che a 41 anni non hai un capello bianco? Possiamo dire anche questo, amici all'ascolto e alla visione del canale.
0: Nulla, non è non devo
1: un
0: dire
1: uomo
0: niente
1: incredibile questo, non è un uomo incredibile, a 41 anni non ha un capello bianco.
0: Ha microfoni spenti,
1: vive,
0: non ho ancora
1: vive in una bettola, questo va detto, dire. Per questo lo aiuta naturalmente, diciamo, le amarezze della vita
0: l'ha
1: superato.
0: Mi piacciono le pinozze, detto questo,
1: sì, esatto.
0: Detto questo, a parte gli scherzi, qui a pochi metri da noi, proprio dietro la regia, c'è il countdown inesorabile che va verso lo zero con tutte le ultime notizie. Allora, sta succedendo un po' qualcosa in casa Fiorentina.
1: Andiamo per ordine. Allora, innanzitutto, ora ci sono però anche delle notizie che riguardano poi il Milan, attenzione, perché avremo anche questa notizia qua, però andiamo con calma.
0: Allora, prima del collegamento diciamo che ci potrebbe essere una sorpresa per la Fiorentina in entrata sull'esterno.
1: Esatto, la sorpresa last minute della Fiorentina è Pedro Gonçalves, esterno portoghese, nazionale portoghese, in forza allo Sporting Lisbona, e qui siamo di fronte ad un esborso ulteriormente importante della Fiorentina, perché si parla di un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro. Ora la notizia arriva direttamente dal Portogallo, ancora non è stata confermata appieno dalla Fiorentina, ma sicuramente lo sarà a breve, perché ci sono tutte le conferme del caso in arrivo. E c'è un obbligo che secondo me non sarà un obbligo di riscatto puro, dovrebbe essere un obbligo condizionato a 22,5 milioni di euro.
0: Cifre estremamente importanti.
1: Cifre estremamente importanti, perché comunque sia la Fiorentina ne ha spesi già 15 per Nij, ne ha spesi uno in prestito oneroso per Gnonto e ora ne spenderebbe 2,5, ma con un obbligo di riscatto, se fosse obbligo di riscatto, sarebbero altri 25 milioni di euro.
0: Ne ha spesi 18 per Beto due giorni fa.
1: Quindi insomma, i soldi sono stati spesi tanti, i giocatori forti sono arrivati. Comunque Pedro Gonçalves è ufficiosamente un nuovo giocatore della Fiorentina. Mandragora ha raggiunto l'accordo col Torino, per cui avendo raggiunto l'accordo con il Torino, perché ormai c'era già tra i club un
0: Torino
1: accordo
0: fa
1: verbale,
0: entrata a centrocampo, fa Braganza e Mandragora,
1: quindi l'operazione è a 8 milioni a titolo definitivo, e Mandragora ha trovato anche l'accordo con il Torino proprio negli ultimi minuti, per cui a questo punto ci sono anche delle situazioni che vanno a incastonarsi, e mi sembra che tutto sommato ora rimanga l'unico obiettivo, l'unico vero tassello che manca in questo momento alla Fiorentina, è quello del centrocampista, cioè nel senso, dopo aver fatto l'uscita di Mandragora, l'uscita di Gudmundsson, è arrivato Gonçalves,
0: diciamo Gonçalves arriva per Gudmundsson, diciamo, per Gudmundsson, almeno numericamente.
1: A questo punto Mandragora esce e secondo me la Fiorentina, nel frattempo c'è 16:30 pubblicità.
0: Perché era un'informazione per noi, non per
1: perché è arrivata, voglio dire, tra l'altro l'avevi vista?
0: Sì.
1: Comunque a 41 anni senza un capello bianco è una cosa.
0: E ci vedo ancora, tra l'altro.
1: Questo perché a 40 anni non deve essere.
0: Ma ci vedo perfettamente.
1: Ah, quindi 11 decimi?
0: Eh sì, guarda adesso com'è il contrario.
1: Cioè, questo lo vede anche uno mio, per via. Ci sono delle cose cubitali, cioè che questo non può essere un test per
0: la vista.
1: Allora,
0: come questa bomba di Pedro Gonçalves, c'è da
1: aspettare. No, voglio dire. Tra un po' sembra la fermata dell'autobus, da quanto è grande.
0: La tranvia. Dopo glielo chiediamo anche ai nostri ospiti, amici.
1: A proposito, rimanete, arriverà Michele Borrelli, quindi verrà tartassato da me in una maniera incredibile. Comunque, tornando ai discorsi
0: di meno serie.
1: Sì, esatto.
0: Ma dicevo, come per Pedro Gonçalves, che di fatto è un nome a sorpresa, perché, correggimi se sbaglio, non era mai uscito in quest'estate, no? Gonçalves per la Fiorentina. Ci dobbiamo aspettare una sorpresa anche a centrocampo? Tipo Torreira per Mandragora?
1: Allora, io non so se a centrocampo per la Fiorentina ci dobbiamo aspettare una sorpresa. Di sicuro un giocatore per me tenteranno di farlo fino alle 20, perché è un'esigenza di Fabio Grosso. In realtà l'identikit non sarebbe propriamente quello di Torsved, che peraltro è una pista che io voglio tenere aperta, perché comunque sono 2 mesi che parliamo di Torsved alla Fiorentina, ma allo stesso tempo potrebbe esserci invece un giocatore che ha le caratteristiche del regista, quello che in questo momento non riesce a rappresentare Fagioli nella Fiorentina e allo stesso tempo non riesce a fare Ulai. Per cui questa dovrebbe essere un po' la linea guida delle ultime ore del mercato della Fiorentina.
0: Amici milanisti che ci state sentendo, ascoltando, vedendo sul canale 61 del Digitale Terrestre con Netflix, Nicola Ceccarini ci aveva promesso anche delle notizie sul Milan, cosa sta succedendo?
1: Beh, che Fofana va a Lione, 2 milioni per il prestito e 12 milioni per il diritto di riscatto.
0: Quindi era uno degli ultimi esuberi, sì, di fatto da piazzare, ed è stato Tomori fondamentalmente,
1: esatto,
0: che
1: sì,
0: però per il momento non mi pare che ci siano accelerate. Tra l'altro ci diceva anche Federico

0: di Tony D'Amico e della dirigenza.
1: Si parlava di Gittens.
0: Di Gittens,
1: sempre col Chelsea.
0: Sì, però si parlava di Luis Enrique anche come carta di riserva.
1: Non mi sembra nulla di caldo in questo momento.
0: In questo momento no, non credo che ci siano delle situazioni particolarmente calde, però sono le 16 e 17 minuti e quindi a maggior ragione c'è ancora tempo per poter lavorare, soprattutto se si trovasse nel giro di un'ora, un'ora e mezzo un accordo con il club.
1: Allora, tra poco facciamo e proponiamo agli amici che ci stanno seguendo un'intervista
0: a Borrelli,
1: che hai realizzato tu stesso, Nicolò, con Emiliano Viviano,
0: sì,
1: ex portiere che tutti conosciamo, Inter, Bologna, Fiorentina e via discorrendo. Prima però ti volevo chiederti di ricordare anche le cifre di Gudmundsson, perché comunque
0: è un prestito oneroso, 1 milione di euro più un diritto di riscatto a 12.
1: Un colpo comunque importante per la Lazio, dal punto di vista economico c'è da capire. Gudmundsson che è sempre stato titolare nel precampionato della Fiorentina, quindi anche questa è una cessione che ce la dovranno un po' spiegare, nel senso capire perché. I motivi di questa,
0: sì,
1: questa cessione.
0: E ovviamente tanti giocatori dello scorso anno sono, sono stati messi sul mercato
1: Mandragora,
0: per cercare di liberare, anche perché comunque Mandragora era una presenza molto importante nello spogliatoio. Tanto è un ritorno alle origini anche per Rolando Mandragora, perché ci ha già giocato nel Torino, adesso ci ritorna e quindi la Fiorentina non ha più, tra virgolette, anche dei giocatori rappresentativi dello scorso anno, perché Mandragora lo era assolutamente, come lo era Gosens, è rimasto solo De Gea, è rimasto Ranieri della Fiorentina dell'anno scorso, è rimasto Fagioli e poi sono cambiati quasi tutti gli interpreti, è vero c'è rimasto anche Dur, però il grosso della squadra è stato totalmente cambiato da Fabio Paratici.
1: Ha parlato di Fiorentina e non soltanto, del mercato, della Serie A, di Pio Esposito, Emiliano Viviano. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, a vedere anche nell'intervista realizzata poco fa dal nostro Nicolò Ceccarini e poi torniamo qui in diretta tra poco dallo Sheraton di Milano.
0: Emiliano Viviano, mancano poche ore ormai alla fine del calciomercato, se tu dovessi indicare oggi la regina di queste trattative, quale squadra faresti?
2: No, secondo me ci sono tante squadre che hanno lavorato bene, la Juve ha lavorato bene, la Roma ha lavorato bene, la Fiorentina ha preso un sacco di giocatori, magari un po' in ritardo sull'amalgama, anche l'Inter per quel poco che doveva fare l'ha fatto bene, il Milan ha lavorato bene in uscita, ha preso un grande centravanti. Ti dico, se te ne devo dire una, ti dico, se prende l'esterno alto a sinistra come sembra possa fare oggi, la Roma secondo me ha fatto un mercato veramente di livello ottimo.
0: Ecco, una delle ultime operazioni di mercato è stato Ken al Como. In tanti hanno discusso sul fatto se Ken sia proprio se Ken al Como sia proprio il giocatore giusto per lo schema di Fabregas, perché tutto questo grande palleggio, questa profondità che può dare Ken è un po' diverso rispetto forse all'idea di Fabregas, o secondo te è l'uomo giusto al posto giusto?
2: Magari di base pensi di no, ma in realtà secondo me invece gli dà un'opzione che il Como non ha, e secondo me è stato proprio quello che sono andati a cercare, cioè un giocatore che a volte ti possa tenere palla da solo, possa attaccarti la profondità, possa far reparto molto più di Dubigas, e secondo me sarà molto ma molto utile, specialmente in Europa.
0: Senti, Vicario cosa può dare alla Juve? Perché aveva bisogno anche di rilanciarsi, portare in giro la nazionale per tanto tempo, ha vissuto un momento difficile al Tottenham, non rientrava nei piani di De Zerbi, oggi è il portiere della Juve.
2: Innanzitutto è iniziato benissimo, perché la prima partita non ha dovuto far molto, l'altro giorno fa una parata eccezionale, ma veramente eccezionale, di livello altissimo, quindi secondo me può dare quella sicurezza e quella calma che non è che voglio dire che Di Gregorio non dava, ma si era creata una situazione attorno a Di Gregorio in cui secondo me spesso veniva anche penalizzato al di là delle prestazioni, e quindi oggi lui è partito bene, quindi c'è più fiducia, più calma da parte di tutti, e questo nell'ambiente può essere positivo, no?
0: Parlavi della Roma, secondo te, al di là di quello che ha fatto anche nella partita di ieri contro il Lecce, perché poi sembrava, no, che quella contro la Fiorentina fosse la giornata storta solo della Fiorentina, in realtà è la Roma che oggi è la squadra probabilmente già più in forma del campionato, può essere l'anno buono per lottare per lo scudetto?
2: Oddio, quello non lo so, credo di sì, credo nel senso che secondo me l'Inter parte davanti a tutti, ma lo dicono tutti, non si nasconde nemmeno l'Inter dietro a quella cosa, però la Roma è forte, ha un allenatore che secondo me è un fenomeno, ha fatto dei grandi acquisti, c'è entusiasmo, è bene che stiano coi fari spenti come è giusto che sia, ma non mi meraviglierei di vederla campione, ecco.
0: Ti aspettavi Allegri al Napoli? Cosa può dare Allegri al Napoli? Perché ho la sensazione che quella seconda parte della scorsa stagione abbia lasciato un po' il segno, no? Nel Milan. Molto bene il girone d'andata e male il girone di ritorno.
2: No, non me l'aspettavo, perché va un po' in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis presidente, no? Dove si andava a cercare un calcio offensivo, un calcio anche estetico. Allegri è un allenatore diverso, è un grandissimo gestore non solo di calciatori, dell'ambiente. Secondo me forse De Laurentiis, dopo questi anni cercava.

0: uno che mettesse un po' di calma nell'ambiente, nei giocatori. Sicuramente può risistemare tante situazioni che si erano create gli anni passati. È che quest'anno il campionato è molto competitivo, ci sono tante squadre forti e quindi non c'è molto tempo per fare, diciamo, delle prove oppure per sperimentare. Bisogna fare i punti perché le squadre avanti sono forti.
1: Ecco, volevo chiederti questo binomio che si è ricreato a Bergamo, Giuntoli-Sarri, cioè questo nuovo percorso secondo te potrebbe portare, non dico ai fasti di Napoli perché c'erano anche altri giocatori e l'ambiente era un po' diverso, però l'Atalanta di Sarri e Giuntoli dove la vedi?
0: Allora, guarda, ti dico, ovviamente sono in ritardo perché ti dico le due prestazioni non sono state prestazioni eccezionali, questo secondo me era normalissimo, una squadra che ha giocato per 9 anni con indicazioni totalmente opposte a quelle che chiede Sarri, però è una squadra che dimostra valori, una squadra che non vuole perdere, ha fatto una fase difensiva ottima nelle due partite, un allenatore è fortissimo, un direttore è fortissimo, quindi diciamo che me li aspettavo più indietro dal punto di vista dei risultati, perché comunque le prime due partite, no, Bologna e Sassuolo, non erano facili. Credo che questo per loro sia una sorta di anno zero, però se i risultati vengono...
1: Senti, Aquilani è un predestinato secondo
0: sì,
1: te?
0: Assolutamente. Assolutamente, ecco, la squadra che mi ha impressionato tantissimo è stata la prima partita del Sassuolo da Aquilani, comunque allenatore nuovo, tanti giovani in campo, giocatori comunque con un livello diverso dalla Serie A per carriera fino adesso, no? Tanti giovani e si è visto subito la mano di un grande allenatore.
1: Senti, come si spiega a Firenze in questo momento Beto e non Zirkzee?
0: Ma guarda, io ovviamente adoro Zirkzee, giocatore clamoroso, fortissimo in Italia, ha lasciato un ricordo meraviglioso, però secondo me la Fiorentina a livello di caratteristiche aveva più bisogno di un Beto.
1: Perché dici, per il gioco di Grosso è più funzionale?
0: Perché hai perso Ken, quindi hai perso uno che ti facesse un attacco alla profondità, una guerra anche a livello di fisico con i difensori. Zirkzee è uno invece che vuole giocare, vuole venire fuori, spesso non gioca neanche da punta, quindi ovviamente Zirkzee è un giocatore clamoroso, però credo che la Fiorentina necessitasse di uno come Beto, come caratteristica.
1: E fino ad ora qual è l'acquisto che più ti intriga, diciamo, di quelli che sono arrivati nel campionato italiano o quelli che sono stati fatti nelle ultime ore? C'è un giocatore che dici, voglio proprio scoprirlo?
0: Ce ne so tanto, ma Rodrigo Mora per primo, e ha già fatto vedere ottime cose, con la Fiorentina quasi fa gol, ieri fa gol, ha fatto un assist bello per Dybala, è uno. Voglio vedere Alibegovic, che ovviamente forse farà un po' più fatica a trovare spazio perché la concorrenza è tanto, e l'altro è Gonzalo Ramos, secondo me centravanti clamoroso.
1: Senti, ti porto per l'ultima domanda, o quantomeno le ultime due domande, sulla nazionale. È tornato Mancini, presidente Malagò, che sensazioni hai? Perché poi alla fine si parla molto in Italia, però io stretto a giro di posta mi aspettavo, no, già qualche segnale, non tanto sulle convocazioni, sui giocatori, quanto su una riforma del calcio italiano. Ieri parlavamo con alcuni agenti, tante squadre, troppe, 60 squadre professionistiche per quanto riguarda la Serie C, no, e più la Serie B e la Serie A. Secondo te bisogna partire anche da questo oppure c'è dell'altro?
0: Ci sarebbero tantissime cose da dire. Io ero felicissimo di Maldini e Leonardo, perché secondo me non solo per competenze ma proprio perché venivano da un mondo esterno a quello che è la federazione e le federazioni, e quindi potevano riformare. Oggi Mancini è un grande allenatore, non ci sono dubbi, però mi sembra che si vada nella direzione di tutto uguale, e quindi non mi sembra che le cose vadano molto bene. Secondo me il calcio è da riformare da lontano. Sono contento ci sia Zola all'interno, perché so che è una persona con valori e soprattutto una persona che sicuramente farà il bene, non dico che gli altri non lo facciano, dico che però sono stati fatti tanti errori e le persone che hanno commesso questi errori sono quasi tutte ancora lì.
1: Certo, sono d'accordo con te, questo non è cioè cambiare tanto per non cambiare nulla alla fine. Esatto. Ultima domanda, me l'ero scordata prima, Chivu, chi l'avrebbe detto? E anche come personalità, come modo di gestione, io sinceramente non ci credevo fino in fondo.
0: Io non avevo dubbi, perché innanzitutto è una persona per bene, lo conosco, è stato mio compagno di squadra, è uno che ha grande personalità, anche se magari non era uno in campo che si, diciamo, che lo faceva vedere.
1: Sì.
0: E soprattutto è uno che sa stare nel gruppo, è uno che sa farsi credere dai giocatori perché è leale, e soprattutto sta dimostrando di essere un grande allenatore, perché poi tutte queste cose qui, ok, va bene, ma poi bisogna essere bravi in campo. Lui ha preso una gestione ottima di Inzaghi, con risultati ottimi, 2 finali di Champions.
1: È stato bravissimo.
0: Sì. Ed è stato bravissimo a portare piano piano la sua idea, sia di calcio che di allenamento che di gestione, e i giocatori gli vogliono bene, i risultati ci sono, mi piace come parla, mi piace che non si nasconda, quindi ti dico ottimo.
1: Voto da 1 a 10 a Pier Esposito?
0: 10.
1: Quindi non può migliorare, no? Può migliorare ancora.
0: No, no, però umiltà, capacità di stare nella squadra, capacità di adattarsi al tipo di calcio, Pio è veramente, oltre a essere bravo, è quel tipo di ragazzo che deve essere un esempio per gli altri ragazzi, per comportamenti, per maniera di parlare e di giocare.
1: Quindi siamo in buone mani là davanti, sarà il centravanti del futuro della nazionale.
0: Assolutamente, non credo assolutamente si monterà la testa, perché è un ragazzo a posto.
1: Grazie Vivio.
0: Grazie a voi.
2: E questo era Emiliano Viviano, l'ex portiere che molto gentilmente si è fermato ai nostri microfoni, i microfoni del nostro direttore Niccolò Ceccarini, qui a pochi metri dalla nostra postazione di TMV Radio, Maracanà. Tra poco, tra una mezz'ora, restituiremo la linea a Marco Piccari per il rush finale da Roma, e poi dalle 18 ci ritroveremo sempre qui. No, ora voi non capite, io rido perché il direttore, a cui io voglio molto bene, diciamo, giustamente, man mano che si avvicina alla chiusura del mercato, ma è giusto così, eh?
1: Ma poi la sedia di 5 metri più bassa della tua si sembra a Teo Loil. No, ma cos'è, lo fanno apposta? Siamo su scherzi a parte o siamo su TV? Borrelli, vieni a salvarci, non ce la facciamo. Tra poco arriva alle 18?
2: Alle 18. Alla chiusura, man mano che ci sta avvicinando la chiusura del mercato, il telefono di Niccolò che va in ebollizione.
1: No, perché ora, giustamente, vogliamo raccontare il retroscena? Mi stava chiamando un agente. Mi stava chiamando un agente. Magari è una notizia importante. Giusto. No, devi venire in diretta, no. Perché se non vieni in diretta io sono
2: volevo
1: solo
2: sapere,
1: come bambini piccini hanno bisogno d'accanto
2: uno. Poco alla pausa. No, io veramente stavo andando.
1: No, non è vero, bugiardo.
2: Volevo sapere le tue emozioni nell'intervistare Emiliano Viviano. Ma soprattutto,
1: normali,
2: secondo te, se dovessi fare a cazzotto un calco di quante interviste hai fatto nella tua vita da giornalista, che numero facciamo? 300.
1: Sì, alza.
2: 400.
1: Alza.
2: 550.
1: Io penso un milione di interviste l'avrò fatta.
2: Mi piace, bello. Quindi pensate quanta esperienza e quante notizie.
1: E quanto guadagnato in proporzione. Vogliamo fare anche questa ricerca.
2: 10
1: quanto
2: euro,
1: guadagnato in proporzione alle interviste fatte e alle cose di qualità fatte?
2: Gol.
1: Zero.
2: Benissimo.
1: Questo, diciamo, è una bella proporzione.
2: Dobbiamo andare in pausa. C'è per caso un'ultima ora?
1: Però ho fatto tante plusvalenze.
2: C'è per caso un'ultima ora? Frentina,
1: stiamo lavorando sul centro, stiamo lavorando sul centrocampista della Fiorentina, e soprattutto stiamo lavorando anche sulle cifre corrette di questa operazione, che abbiamo detto dal Portogallo, operazione Pedro Gonçalves, Pedro è 2,5 di prestito oneroso ed obbligo di riscatto a 22,5. Sto cercando di capire se l'obbligo di riscatto è effettivo oppure obbligo condizionato, perché fa tutta la differenza nel mondo.
2: Cioè, viene il Milan, Fofana,
1: sì, a Lione, prestito oneroso per 2 milioni di euro e diritto a 12. E
2: invece su Thiago Gabriel per ora lo teniamo
1: tutto
2: lì,
1: fermo.
2: Non è tutto fermo.
1: Però tutto fermo.
2: Non sì. Tutto finito, ma tutto fermo.
1: Tutto finito, quello è da tempo.
2: Pausa. Torniamo tra poco, sempre qui dallo Sheraton.

0: Eccoci qua, allora rientriamo in diretta e indovina un po', Niccolò Ceccherini, siamo sempre allo Sheraton, non ci siamo spostati, vedete qua dietro, vedi qua, anzi di qua, vedi Tembo Radio Sport, la radio ti chiama il calcio e ti chiama anche
1: lo sport.
0: Si è già detto, ma comunque vabbè.
1: Allora,
0: la radio chiama il giornalismo.
1: Bravo,
0: questo mi piace, invece il mercato
1: è emerso dal tunnel della Manica,
0: dopo essere rialzato, tipo Sub, tipo Palombaro.
1: Sì, ho trovato 2 tonni e poi dopo ho fatto, diciamo, questa riemersione di livello. Sì, stiamo sempre alla ricerca del centrocampista della Fiorentina.
0: Intanto è ufficiale Sarri alla Juventus, ricordiamolo, 2 milioni.
1: Potrebbe venire anche Giovanni Carnevali nella chiusura della serata, il direttore generale, o meglio l'amministratore delegato della Juventus potrebbe essere qua.
0: Non promettiamo nulla perché bisogna vedere anche, capire un po' le tempistiche, però sarebbe sicuramente, siamo qui pronti a fare tutte le domande del caso. Dicevamo di Sarr, è un acquisto molto importante, Niccolò, perché sono 2 milioni di prestito più 28 di diritto di riscatto che diventa obbligo però a determinate condizioni, che sono il 50% delle partite giocate sul totale del giocatore e una qualificazione europea, giusto? Non so se
1: sì,
0: Europa League o Champions League.
1: Sì.
0: Ora penso che la qualificazione la Juventus la possa ottenere visto il fallimento della Champions. Ti volevo coinvolgere su un calciomercato di una squadra in particolare, senza chiederti particolari notizie, anche perché in questo momento non ce ne sono, però ho chiesto a tutti i nostri ospiti che si sono susseguiti in queste ore di diretta qui su Tembo Radio e anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, ovvero il Como. Cioè, a tuo avviso, tu che ne parlavamo prima, a parte gli scherzi, seguito tanti calciomercati, ti è mai capitato di vedere una squadra giovane da un punto di vista anagrafico, va bene, però già capace di fare questi colpi? Perché di fatto Ken, con tutti i suoi difetti, è il centravanti della nazionale.
1: Sì.
0: Allora, ti ricordi a memoria una squadra che ha fatto questa impennata anche di importante sul mercato?
1: Ma sinceramente
0: difficile
1: ricordarmi un po' di quello che... Cioè, il Como quest'anno è stata veramente la regina del calciomercato. Hanno preso dei giocatori straordinari, hanno fatto l'ultima operazione, quella di Ken, hanno preso prima ancora Shaloba, ne hanno fatte di operazioni, hanno creato, secondo me, i presupposti per una squadra. Io l'ho già detto, mi sono molto sbilanciato su questo argomento. Per me il Como farà una Champions League che vi sorprenderà e perderà dei punti in campionato. Non so se questo, diciamo, è stato già messo in programma, in conto, però io sono convinto che la formazione allenata da Fabregas in Champions sarà una di quelle che renderà più lustro al calcio italiano, mentre sono quasi convinto che invece perderà un po' di terreno nel campionato di Serie A. Perché? Perché è logico, perché non puoi reggere 2 impegni, perché comunque sono 8 partite di Champions, giocare a quei livelli in cui gioca il Como, un conto è giocare 38 partite di campionato, ma magari 4 o 5 di Coppa Italia, un conto è fare, voglio dire, 8 partite di Champions che ti prosciugano, magari arrivare anche al playoff, andare avanti, provare ad andare avanti, sicuramente qualche cosa perderà, però ecco, francamente è difficile ritrovare una cosa del genere, ecco, sì.
0: Intanto chiedo alla regia di preparare il contributo con un'intervista realizzata dal nostro Alessio Alaimo pochi minuti fa, tra poco lo andiamo ad ascoltare. Dicevamo...
1: Ti ha intervistato Alessio Alaimo?
0: Adesso, una sorpresa, non anticipiamo.
1: Addirittura?
0: Non anticipiamo nulla.
1: Surprise? Borrelli?
0: No, quello ancora
1: arriverà
0: no,
1: alle 18, bene.
0: No. Arriva ai nostri amici di Netflix. I 3 colpi che dobbiamo aspettarci da qui alla fine del mercato, realisticamente, i 3 colpi che devono arrivare, arriveranno, e i 3 colpi che rischiano di non arrivare per mancanza di tempo. Allora, diciamo, l'esterno della Roma
1: mi sembra sia quello più borderline di tutti. Poi, per esempio, il centrocampista della Fiorentina, okay, è un altro borderline.
0: Centrocampista, ma non l'esterno, che ricordiamolo.
1: No, l'esterno è Pedro Gonçalves, perché è stato preso, praticamente a questo punto si aspetta solo che faccia le visite mediche e poi possa essere ufficializzato nelle prossime ore.
0: Mancano 3 ore e mezzo, ricordiamo.
1: Quindi io penso il centrocampista della Fiorentina, l'esterno della Roma. E poi la Juve ha fatto, l'Inter ha fatto, il Napoli non deve fare nulla,
0: l'Atalanta potrebbe
1: fare il difensore, stavo pensando il Torino mi sembra sia a posto, poi delle squadre di vertice, magari potrebbe esserci questo fatto se l'Atalanta decidesse di fare
0: un difensore
1: Cabal, potrebbe naturalmente liberare l'ultima operazione per la Juve Tagliafico.
0: Che poi si parlava di Romagnoli, tra l'altro,
1: sì.
0: L'Atalanta, e in questo momento diamo Cabal eventualmente più in rapporto. Invece le tre operazioni che per mancanza di tempo invece possiamo definire naufragate. Chi ci possiamo mettere?
1: Operazioni naufragate nelle ultime ore? Ma mettiamola anche, no, più che naufragata, un'operazione dell'ultime ore che non ha una risposta è quella Zirkzee. Perché
0: dove va Zirkzee?
1: Alla fine Zirkzee rischia anche di rimanere al Manchester United, considerato che doveva andare alla Juve, doveva andare all'Atletico Madrid, prima ancora doveva andare alla Fiorentina, adesso non va da nessun'altra parte, e questa potrebbe essere una storia di mercato. Jonathan David invece comunque è andato, quindi comunque la Juventus ha sistemato anche questo esubero. Ma una storia di mercato secondo me è il Napoli, perché poi alla fine non è riuscito più a vendere nessuno, nessuno è uscito con le cifre che Napoli voleva. Per esempio Lang era un giocatore che loro potevano vendere, ma non l'hanno venduto.
0: La permanenza sarebbe del clamoroso.
1: Però ora in questo momento Lang è molto più vicino a rimanere che andare via, e comunque il mercato del Napoli si potrebbe chiudere. Sai,
0: male.
1: Il voto è basso.
0: Cioè, allora, ricordiamo, è rimasto bloccato per via degli esuberi, le liste.
1: Sì, il mercato del Napoli. Il mercato del Napoli può avere un voto basso, ma la squadra ha un voto alto comunque, perché c'è una grande qualità ruolo per ruolo.
0: Anche
1: per
0: perché cui, molti se ne scordano, scusami, Nick.
1: Poi bisogna fare una telefonata.
0: Sì, molti si scordano, ma all'inizio del mercato De Laurentiis ha speso tanto per i riscatti.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè,
1: e poi,
0: soldi sono stati messi.
1: Comunque c'erano da sistemare alcuni esuberi, e conseguentemente se non uscivano dei giocatori non potevano fare mercato. Comunque adesso vediamo, perché tendenzialmente mi sembra che il Napoli, pur oggi essendo, non dico bocciato dal mercato per le operazioni, non può essere bocciato come livello di squadra, perché comunque è una squadra di altissimo livello e lotterà secondo me per le prime posizioni.
0: Allora, andiamoci a sentire l'intervista realizzata poco fa, a pochi metri da qui dalla nostra postazione, da nostro Alessio Lai, uno degli uomini di mercato qui a nostra disposizione al seguito di tutto Mercato Web e TMV Radio, con Nicola Maffessoli che è il procuratore da parte dell'entourage di Mario Balotelli, e poi con Nicola Fulco, che è uomo mercato della Littifac. Andiamo a sentire un po' quello che ci hanno detto i nostri microfoni.
2: Con Nicola Maffessoli, procuratore tra gli altri di Mario Balotelli, e Andrea Fulco, uomo mercato dell'Littifac. Nicola, si è ormai creata una sinergia tra te e la Littifac, l'ultimo trasferimento, quello di Torriani, proprio nella squadra dell'uomo mercato, Andrea Fulco.
3: Sì, ciao a tutti. Sì, si sta creando questa sinergia anche perché comunque è un mercato, un campionato in espansione, dove tanti ragazzi vanno per misurarsi con delle realtà nuove, quindi fare un'esperienza all'estero, sia di ovviamente calcistica ma anche di vita e di cultura differente. Abbiamo aperto questo bel canale, insomma, per ora sta funzionando bene, ecco.
2: È arrivato anche Enoch Balotelli a completare il reparto, ritrova Mario. Tra l'altro qualche mese fa, proprio a tutto Mercato Web, Enoch l'aveva confidato: mi piacerebbe giocare insieme a Mario. Insomma, lo hai accontentato?
3: Sì, diciamo che era un desiderio che avevano espresso già da qualche tempo, e siamo riusciti a concretizzare questo loro desiderio quando Mario è stato portato a Dubai a gennaio. È nata un po' la cosa che magari a fine anno anche Enoch l'avrebbe raggiunto, e per l'appunto ringrazio il presidente, la terza e Andrea che ci hanno permesso di realizzare questo loro desiderio e di farli ritornare, insomma, per la prima volta a giocare insieme.
2: All'Ittifac che tratta intanto Vignato, ma ti chiedo, perché non è arrivato Pjanic, che insomma è un calciatore che hai trattato a lungo per l'Ittifac?
4: Non è arrivato semplicemente per scelta tecnica da parte del mister, fondamentalmente. Pjanic stuzzicava nella maniera più assoluta, però si è deciso poi di virare di là, ma siamo comunque contenti.
2: Di Vignato quanto è vicino?
4: No, non è vicino. No, abbiamo fatto delle chiacchiere, ma tanto il mercato è così, si parla e si vede se si possono trovare delle opportunità. Non è arrivata, boh, andiamo avanti.
2: Guardi ancora con attenzione al mercato italiano?
4: Guardo sempre il mercato italiano.
2: Il progetto dell'anno prossimo per la Littifac, si punta sui gol di Mario, si punta sulla voglia di Enoch, l'obiettivo della squadra?
4: Ma l'obiettivo della squadra è di far bene in generale, abbiamo rinnovato parecchio, abbiamo inserito tanti giovani, nuovi giocatori locali. È l'obiettivo di sicuramente di far meglio l'anno scorso, ma ripeto, a livello qualitativo secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro. Vediamo se arriverà qualche altra opportunità, comunque al momento siamo contenti e andiamo avanti, vediamo. Tanto è il campo che parla, quindi ti dico, al momento siamo felici. Però.
2: A proposito di giovani, dalla Cremonese alla Serie D per farsi le ossa, Faieva in prestito appunto per crescere e a calza di minuti e gol.
3: Ma sì, è stata una cosa nata dai club sostanzialmente. Il ragazzo è felice, soprattutto trova un direttore di grande esperienza e di spessore come Giorgio Perinetti, per questo insomma ha deciso di sposare il progetto dell'Atletico Palermo.
0: Ecco, grazie a lei Salamo per questo bel contributo, questa bella intervista che poi potrete anche leggere sulle pagine di tuttomercatoweb.com. Come dicevamo, siamo in diretta fino alle 20 con il gong finale, ma poi anche fino alle 20:30 con i commenti alle ultime ore di mercato, con le ultime notizie. Come dicevamo, al mio fianco Niccolò Ceccarini, che è alle prese giustamente anche con le ultime di mercato, telefonate, messaggi, indiscrezioni che arrivano, quindi notizie da confermare, notizie da trovare, notizie da cercare. Facendo un brevissimo recap, un brevissimo riepilogo di quello che è successo, di quello che sta succedendo in queste ultime ore: il Milan, che ha ceduto, sta cedendo Fofana al Lione, era uno degli ultimi esuberi, sta cercando di prendere Thiago Gabriel, il difensore del Lecce, che era stato cercato anche in passato, è stata già rifiutata la prima offerta da parte dei salentini. C'è la Juventus che di fatto ha concluso il mercato con l'arrivo di Sarri ieri sera, di Voltemade per l'attacco questa mattina. Attenzione, nel caso in cui dovesse uscire Caballe in direzione Atalanta, potrebbe arrivare un nuovo difensore. La Lazio si è assicurata Gudmundsson in prestito oneroso da 1 milione con un diritto di riscatto a 12, un'operazione molto importante. Non stanno arrivando chef e pasticcini,
1: sì, qui si sta mangiando alla grande, tutti tranne noi, ma questo è abbastanza normale,
0: giusto così, sì. È giusto così,
1: però noi siamo sopravvissuti,
0: è già capitato questa cosa,
1: siamo alive,
0: un giorno toccherà anche a noi,
1: però noi siamo sopravvissuti a questa live. Notte non era facile
0: again, invece no, era una pizza di sera, va
1: sì.
0: Bene. Invece per quanto riguarda l'Inter, dicevamo, ci aspettiamo, abbiamo anche il nostro Ivan Cardia che è andato verso la sede dell'Inter per accogliere anche Pio Esposito con il rinnovo di contratto, e poi ci sono anche le cosiddette piccole, caro Niccolò, che provano a fare i colpi, che provano a ottimizzare una rosa per cercare una salvezza, come il Monza ad esempio, che ha preso Zolkowski dalla Roma, Gokricidze dall'Udinese, lo stesso Sassuolo. Come vedi il Sassuolo, Nick, che ha perso Pinamonti?
1: Ha perso Pinamonti,
0: ha preso Bowie, giusto?
1: Sì, Bowie ha preso Bowie, per cui
0: ha preso un paio di giocatori anche oggi,
1: Sulemana, esatto, ha preso Sulemana, per cui è una formazione che secondo me
0: ha rifatto la difesa,
1: ha rifatto, sì, però io credo che abbia trovato, come giustamente, non voglio anticipare i contenuti anche dell'intervista che ci saranno dopo eccetera, sì. Però un po' tutti sono convinti che Aquilani sia un predestinato.
0: C'è il rischio contraccolpo con la perdita di una figura così importante come Giovanni Carnevali?
1: Il contraccolpo ci può essere nel momento in cui la società non è organizzata. Diciamo che è una perdita importante, ma se sei organizzato la puoi attenuare, no? Questa perdita comunque.
0: Vediamo che
1: dirigente...
0: il posto di direttore sportivo l'ha preso
1: Checco Palmieri, e il direttore Francesco generale Palmieri. È tornato Andrea Fabris, per cui
0: Palmieri era il vice, diciamo,
1: sì.
0: Di Carnevali.
1: E quindi questa cosa qui comunque sia stata un po' attenuata, perché quando hai una società sicuramente ben organizzata riesci in qualche maniera a fare anche. Nel frattempo ti viene detto che Lucarelli dura 6:30.
0: Sì, perché però sì. È anticipato, è spoilerato.
1: No, però sai leggerlo?
0: Sì, so leggerlo.
1: Potete rimetterlo un attimo, perché voglio vedere se
0: l'avevo chiesto io alla regia.
1: 6:30,
0: l'avevo chiesto io.
1: Però è abbastanza grande, secondo te la L la leggi?
0: È abbastanza grande.
1: L U C A R E L L I
0: 6:30. Hai un dispositivo come quello, un iPad così?
1: Io l'ho comprato ieri.
0: Ah, grazie, sì, benissimo.
1: Sì, avevo uno sconto dell'80%.
0: Benissimo.
1: Delle persone, diciamo così,
0: con
1: nel bene. Mio caso, dicevo, nel mio caso con ridicolaggine acuta, ecco.
0: Prima abbiamo sentito Milano Viviano, dopo le 18 sentiremo anche un altro ex giocatore, Alessandro Lucarelli, visto l'hai detto, che è attualmente il direttore sportivo del Livorno,
1: lui, eh?
0: Direttore sportivo del Livorno, ex difensore del Parma, non soltanto in Serie A,
1: anche della Fiorentina, un anno è stato,
0: è vero. Senza spoilerare, di che cosa avete parlato più o meno?
1: Abbiamo parlato un attimo, diciamo, di quello che faremo stasera a cena.
0: Tu e lui?
1: Sì, 6 ore e mezzo, l'intervista dura fino a mezzanotte, e si è parlato un po' anche del menù di stasera, tra l'altro insomma coinvolgendo anche altri amici su quelli che sono i gusti suoi. No, a parte le battute, abbiamo parlato del Livorno, di questo, diciamo, binomio anche bello e divertente che per certi versi si ritrova in questo momento in un calcio professionistico, perché sono due fratelli, uno fa il direttore sportivo, l'altro fa l'allenatore, del rapporto che ci può essere anche interpersonale quando poi naturalmente si sfocia nel lavoro. Due operazioni, che tre giocatori che il Livorno vuole chiudere, e poi c'è ovviamente parlato un po' del campionato, della Serie A e di quello che naturalmente ci aspetta vedono i prossimi anni che per il calcio nazionale.
0: Dopo le 18 sentiremo anche l'intervista realizzata a Niccolò Ceccarini. Adesso mancano 5 minuti alla pausa, faccio fare un gioco con te prima di liberarti, Niccolò, di restituire per l'ultima volta la linea a Roma da Marco Piccher per poi riprendere fino alle
1: 20:30. Che ci dice, occhio alla situazione con E, c'è subbuglio in città.
0: Occhio alla situazione con E, Manu con E della Roma.
1: Sì. Buon Marco Piccher, essendo naturalmente il direttore di TM Radio, ma oltre a che TMV essere direttore radio, di TMV Radio.
0: Mancava una V.
1: TM Radio, ho detto.
0: Sì.
1: Che era tutto mercato radio, no?
0: Esatto.
1: Sì. E comunque e forse
0: stava meglio. È scritto dietro di noi, guarda, vedi, siete
1: però
0: noi.
1: Posso dire TM Radio secondo me stava meglio.
0: Confuso pure.
1: Perché sarebbe tutto mercato radio.
0: È vero, sì.
1: Viene meglio. E stavo dicendo sul pezzo, ci sta raccontando un po' quello che si sta vivendo.
0: Ricordiamo cosa è successo. Stamattina è arrivato l'interesse del Chelsea, un interesse importante dal punto di vista economico.
1: È un'offerta perché... da 60 milioni di euro, che però in questo
0: Gasperini
1: momento
0: non detto.
1: Può accettare.
0: Perché non può?
1: Non può accettare la Roma, perché Gasperini ha detto no.
0: Perfetto. Però chissà che da qui alla fine del mercato non può succedere qualcosa.
1: Perché devi sempre mettere, diciamo così, questa da qui alla... suspense negativa nei confronti dei tifosi della Roma che ci stanno seguendo, che vogliono avere,
0: carità,
1: delle certezze.
0: Per
1: tra l'altro c'è un agglomerato in questo momento
0: perché
1: alle nostre spalle
0: sono
1: abbastanza
0: usciti,
1: importante.
0: Perché sono uscito da mangiare.
1: È uscito da mangiare e tra l'altro vedo un grande chef che si avvicina,
0: sì,
1: con
0: allora,
1: tanta
0: posso
1: roba.
0: Dirti, posso dirti che l'agglomerato è tutto condensato in un unico punto, però lasciamo perdere. Allora, una
1: squadra noi non verremmo presi in considerazione.
0: No, ma meno male, mi vede.
1: Va bene, allora, vabbè, però sei sempre il solito.
0: Un gioco quando mancano tra poco, ne siamo in pausa. Allora, miglior acquisto squadra per squadra. Milan. Non lascia stare il
1: Gonzalo
0: pezzo.
1: Ramos.
0: Non lascia stare, ti ho detto lascia stare il pezzo.
1: Ho capito, ma perché
0: sto scherzando, va bene. Gonzalo Ramos, perché?
1: Perché secondo me è un grande bomber, un grande attaccante e potrebbe davvero rilanciarsi il campionato italiano.
0: La Roma. La Roma ne ha fatti tanti.
1: Io vado un po' in controtendenza perché se ne è parlato troppo poco. Santiago Castro.
0: Bravo. In questo momento faticherebbe chiunque a togliere il posto a quelli là davanti, con Dybala, Malen, Rodrigo Mora, Sulé, però avrà sicuramente il suo spazio. Quanto l'ha pagato la Roma Santi Castro, più o meno? 5 milioni.
1: No,
0: 4
1: detto
0: milioni.
1: 40.
0: 40 milioni,
1: sì.
0: Mi sembrava un po' troppo poco.
1: Sì.
0: Napoli ovviamente non ha fatto mercato, ha preso Favasule, ha fatto riscatti.
1: Sì, Badiashile. Diciamo Badiashile, dai, per forza di cose. Mettiamo la prospettiva di Favasule, ci piace.
0: Bene, sì, sono d'accordo, la sposo questa cosa. L'Inter è tosta.
1: Per me, Curtis Jones.
0: Bene, perché? Perché non Stones?
1: Perché mi sembra che per quanto riguarda il centrocampo dell'Inter sia una buona soluzione anche per il futuro, cioè nel senso che magari se un giorno andrà via Çalhanoğlu, io penso che Curtis Jones secondo me è un acquisto poco reclamizzato ma molto importante per l'Inter.
0: Lazio, Pinamonti, Frattesi o Gudmundsson?
1: Frattesi tutta la vita.
0: Sono d'accordo. Fiorentina.
1: Fiorentina a questo punto ti direi
0: sulla carta uno ci sarebbe.
1: Allora Atta secondo me è il migliore in assoluto, ma se Pedro Gonçalves è quello che abbiamo visto e che si è visto anche in nazionale e che si è visto in alcune partite dello Sporting Lisbona, potrebbe essere veramente un bel colpo, però bisogna vedere anche come sta fisicamente.
0: Atalanta che era partita in sordina,
1: Rowe
0: più di Gaetano.
1: Sì, Rowe.
0: Rowe, ricordiamo anche le cifre perché
1: te l'accordo?
0: Io sono d'accordo.
1: No, dice a lui.
0: Ah. A lui.
1: Lui. No, lui.
0: A fare da?
1: Che?
0: Rowe.
1: Rowe a fare da esterno. Che
0: 40?
1: Deve fare? Ah, a fare nel senso cosa sta pensando a fare in campo. 40 sono.
0: No, che, fare cosa. Che l'hanno preso a fare.
1: Esatto, dice a fare che? No. Fare l'esterno d'attacco. Prestito oneroso a 5, obbligo di riscatto a 30, 5 di bonus. Poi?
0: Como
1: Nico Pazzi.
0: Nico Pazzo lo
1: la conferma di Nico Pazzo.
0: È un nuovo
1: Grassina?
0: Acquisto. Grassina? C'è un nome?
1: No, chiedevo a te. Grassina, rigiro la domanda, non sai niente.
0: Non so niente, perché sei te quello di Grassina.
1: Ho capito, se non Ciro, sei...
0: Sono stato tanto Ciro Venerato.
1: È stato un grande speciale. Un
0: grande speciale, ieri ci è venuto a trovare anche in diretta.
1: In realtà era un servizio di un minuto su una finale. Lo speciale l'hai inventato te, che era diventato uno speciale.
0: Ah, non l'hai detto te?
1: No, io non l'ho mai detto. Allora, Plico di Borrelli e lo speciale Grassina è roba tua, diciamo.
0: Abito,
1: ora arriva alle 18 il grande Michele. Che gol Lautaro!
0: Ma non solo.
1: Abbiamo detto tutte, no, le big.
0: Sì, c'è un tra tutte queste c'è un acquisto che più di altri ti ha convinto.
1: Ma guarda, vedendo un po' alcune operazioni di mercato, sono molto curioso soprattutto di capire Beto. Beto alla Fiorentina cosa potrà dare, perché quando va via un giocatore come Ken, andare a sostituirlo, anche se può essere molto più funzionale, perché comunque gioca più per la squadra Beto, ecco, perché poi la pressione per un centravanti che gioca a Firenze non è una pressione normale, è una pressione molto forte, e quindi voglio vedere se Beto è arrivato con una grande incertezza, con una grande diffidenza, e vedremo se effettivamente Beto potrà essere il giocatore che la Fiorentina può rivalutare anche agli occhi della sua gente.
0: Parlavamo prima della Lazio, di Frattesi, che assolutamente, sì, anche perché ha segnato due gol, ha portato 6 punti, quindi anche per forza di cose. Poi c'è Pinamonti e poi vedremo all'Opera Gudmundsson. La Lazio ha una variabile, ha il fattore tifosi che non ci sono. Quanto incide? Perché da una parte c'è la Roma che viaggia sulla linea dell'entusiasmo, dall'altra c'è una squadra che ha fatto una figuraccia in Coppa Italia venendo eliminata subito. Però poi è partita bene con 6 punti su 6. Serve a prescindere, cioè è imprescindibile che ritorni o che comunque si chiarisca l'aspetto dei tifosi, o la Lazio può far bene anche senza?
1: Ma io penso che la Lazio.
0: La tifoseria della Lazio non è.
1: Allora, la Lazio è una buona squadra, una alla fine, dal punto di vista anche degli inserimenti che ci sono stati. Penso a Frattesi, a Pinamonti, a Gudmundsson, giocatori che hanno anche voglia di rilanciarsi dopo la fine di certe esperienze. Però lì il problema rimane sempre l'aspetto ambientale, perché a livello ambientale è chiaro che se tu hai delle partite da giocare in casa all'Olimpico e non hai tifosi, diventa estremamente complicato riuscire a fare qualcosa anche di particolarmente positivo, perché questo non è un fattore secondario, è un fattore primario, cioè avere dalla tua parte la gente ti permette anche di vincere meglio le partite. Giocare in uno stadio silenzioso non è semplice, per cui lì c'è la grande difficoltà dell'allenatore, che deve comunque mettere la squadra nel contesto di giocare come se ci fosse uno stadio pieno. Però la Lazio potrà tornare a fare qualcosa di importante quando questa diatriba verrà risolta, e per me, lo ribadisco, lo Tito dovrebbe fare un passo indietro, perché la gente tifosa della Lazio ha preso una strada e non tornerà più indietro, e bisogna che la sblocchi lui.
0: Tolto Aquilani, che hai citato giustamente prima, io sono d'accordo con te, perché ha fatto bene prima di arrivare a Sassuolo l'anno scorso in Serie B sperando la promozione. C'è un allenatore dal quale che ti stuzzica, che ti sei particolarmente incuriosito vedere all'opera in questa Serie A?
1: Ma guarda, io...
0: Tolti chiaramente, ovviamente, i big.
1: Io penso che un giocatore...
0: Cioè ci può essere Amorim, cioè Don Big, ma anche, ne so, lo stesso Juric, che magari lo vuoi vedere una rivincita, oppure vuoi avere magari una conferma, uno stato più da Lunajic, è un allenatore anche molto sottovalutato.
1: Io invece torno su Sarri, perché secondo me potrebbe fare un bel lavoro all'Atalanta. Cioè potrebbe fare un buon lavoro all'Atalanta, non adesso, ma magari nel corso di un progetto di 2-3 anni, cioè per me questo sarà un buon anno per l'Atalanta, ma alla fine al limite della transizione. Quello successivo potrebbe essere. Poi insomma, siccome a Sarri hanno detto che
0: poi
1: stava entrando
0: al Jolly Conference,
1: sì, esatto, cioè, che l'Atalanta, si è detto anche che Sarri è entrato nella fase non discendente della sua carriera, vediamo se effettivamente sarà così oppure se è l'ennesima scelta giusta della famiglia per casa.
0: Allora adesso noi restituiamo tra poco la linea a Roma con il rush finale di Marco Piccari, Stefano Impallomeni, i suoi ospiti fino alle 18. Poi torneremo alle 18 da qua con le ultime 2 ore di calciomercato ufficiale, con la mezz'ora di commento, con il direttore Niccolò Ceccarini, con gli amici di Netflix, perché ricordiamolo, siamo in diretta anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Si sta popolando sempre di più anche lo Sheraton qui di Milano, a 2 passi da San Siro, con tanti operatori, tanti personaggi e non soltanto. Sentiremo dopo anche l'intervista realizzata da Alessandro Lucarelli e dal nostro direttore Niccolò Ceccarini. Avremo anche altri contributi, altri ospiti con tutta la squadra di TMV e di tutto Mercato Web e di TMV Radio. Non mi resta adesso che salutarvi, darvi l'appuntamento tra un'ora circa. La linea passa a Marco Piccari e noi qui dallo Sheraton con il direttore e tutti i nostri ospiti torniamo tra un'ora esatta per il grande rush finale di questa sessione estiva di calciomercato 2026.

0: Riprendiamo la linea da Roma, ringraziando naturalmente Tommaso Bonane dallo Sheraton di Milano. Stiamo seguendo veramente tutte le ultime ore di calciomercato. Un saluto a Stefano Impalomeni
1: qui con me.
0: Ciao Stefano, ciao. E allora si procede in questa maratona, ricordiamo saremo in diretta fino alle ore 20:30 con voi. Alle ore 18 gli daremo la linea a Milano allo Sheraton, che appunto proseguirà fino alla chiusura del calciomercato, più il commento nell'ultima mezz'ora di tutte le operazioni. Con noi c'è anche Massimo Caputi, che saluto subito. Ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto a tutti.
0: E in attesa, poi dovrebbe raggiungerci tra poco anche un altro amico, però vi chiedo subito, visto che la Juventus ha anche ufficializzato Sarri, abbiamo già detto dell'arrivo di Voltemade nel pomeriggio, che è atterrato appunto a Torino e quindi arriva anche l'attaccante, c'è Michelangelo Rampulla in collegamento, così diamo subito il benvenuto anche a lui. Ciao Michelangelo, ben trovato.
3: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao,
0: c'è anche Massimo Caputi con noi, Michelangelo.
2: Ciao allora. Michelangelo.
4: Ciao. Massimo, un abbraccione Massimo.
2: A te.
0: No, approfitto anche della presenza di Michelangelo Rampulla, abbiamo detto di Sarri che è arrivato anche lui dal Tottenham, poi Voltemade, quindi si completa il mercato della Juventus e vediamo Tagliafico se può arrivare all'ultimo. Mi date un voto a questo mercato della Juventus? Stefano, parto da te, che voto daresti al mercato della Juventus?
3: In attesa che poi si definisca tutto tra poche ore, la sufficienza.
0: Risicato?
3: Sufficienza no, abbondante, però credo che insomma alcune cose si siano un po' complicate, non credo che poi alla fine ci sia soddisfazione da parte totale da parte dell'allenatore, insomma Rebekovic non so quanto l'abbia voluto Spalletti, almeno da quello che mi è sembrato di capire, o sia stata una valutazione della dirigenza di mettere a disposizione un talento di prospettiva da costruire, da formare, da plasmare, però insomma voglio dire adesso con Ildiz che ti viene a mancare, che si è saltato, è arrivato Sarri, Thuram si dovrà operare pure lui, insomma i problemi della Juve non sono pochi, però sta reagendo sul campo, Spalletti dovrà fare gli straordinari e quindi ti dico sufficienza piena, si poteva fare meglio, chi lo sa, i soldi sono quelli, non è che ci sta tanto per rispettare il fair play finanziario, non ci sta tanto da fare.
0: Massimo, che pagella faresti al mercato della Juventus a poche ore dalla conclusione del mercato?
2: Almeno per quello che poi sarà il voto che dico a breve, bisogna valutare anche tutte le difficoltà che secondo me non bisogna mai dimenticare, economiche e quindi di possibilità, perché insomma noi, per noi è tutto molto più semplice, perché non prendi questo, perché non vendi quest'altro, poi però ci devi fare i conti con quelle che sono gli obblighi da un punto di vista finanziari e anche quelle che sono le dinamiche del mercato. Quindi alla fine secondo me con tutte queste difficoltà io direi che io un 7 glielo do.
0: Quindi dai un 7 al mercato della Juventus, quindi la ritieni più forte della scorsa stagione?
2: Assolutamente sì, okay. Perché ha rafforzato anche molto bene la difesa. E Sarri secondo me è un giocatore che mancava alla Juventus per certe caratteristiche, forse l'unica incognita è il centravanti che hanno preso, che io sinceramente conosco veramente poco e quindi sono curioso di vedere.
0: Sì, anche io mi unisco a questo tuo giudizio. Rampulla, vengo da te, stessa domanda, che voto dai a questo mercato e se ritieni la Juventus più forte oppure uguale o meno forte dell'anno scorso?
4: Guarda, per tutte le difficoltà che ha detto anche Massimo e Stefano, economiche, il fair play e tutto, io credo che sia stato fatto una campagna acquisti, da 7, sì, più della sufficienza per tutte queste difficoltà. Certamente si poteva fare di più, certo, sempre si può fare di più, però io ripeto sempre alla fine conta il giudizio del campo. Quando la Roma ha acquistato male non si sapeva, era abbastanza, non dico sconosciuto, però insomma non è che fosse un attaccante di primo livello. Poi abbiamo visto che in Italia continua a far gol. Questo centravanti non lo conosco tantissimo neanch'io, questo tedesco, però si spera che possa essere che possa fare come male, no? Che qualche gol lo possa anche fare in più, quindi direi sì, un bel 7. Nonostante le difficoltà economiche, ripeto, insomma, credo che sia stata fatta una buona campagna acquisti.
0: Più forte o meno forte o uguale rispetto all'anno scorso?
4: Adesso ce lo dirà il campo, almeno sulla carta sembra un pochettino più forte, al netto degli infortuni che sono importanti, come quello di Yildiz, quello di Thuram, sono importanti. Però, come sempre, le case bisogna farle dalle fondamenta, e
0: Beh
4: credo
0: sì,
4: che
0: sempre,
4: rafforzando la
0: se parti
4: difesa,
0: dall'alto fai il macello, è proprio,
4: esatto,
0: cioè.
4: e quindi
2: Ma
4: bisogna
2: poi
4: partire dalla difesa. La difesa è un pochettino più forte, sicuramente.
0: sì, Massimo, prego.
2: No, volevo dire che io penso anche, io considero Spalletti un grande allenatore che si è inventato anche cose, diciamo, no? È
0: Sì.
2: ovvio che la Juventus serviva o serve un centravanti con certe caratteristiche, ma con i giocatori che ha, secondo me si può inventare qualcos'altro, perché banalmente, prendendo spunto dall'ultima partita, Nico Gonzalez è entrato in un ruolo che non era quello dell'esterno, ma diciamo vicino alla punta, e al di là del gol, comunque ha dato quel qualcosa che la Juventus mancava, ha molte soluzioni anche sulle fasce e non ha Yildiz. Quindi, io credo che la Juventus, con un po' di buona volontà e un po' di ingegno da parte di Spalletti,
0: Possa
2: forse
0: fare
2: invece
0: qualcosa.
2: di... Sì, secondo me sì,
0: Poi
2: partendo
0: non
2: dall'ottima
0: dimentichiamoci il
2: difesa.
0: portiere, che poi c'è Michelangelo, insomma, qui che è
2: Appunto.
0: specialista del ruolo, vicario, che tra l'altro si è subito presentato bene, anche lui, no? Quindi anche questo Michelangelo penso sia un acquisto importante. Serviva
4: Eh
0: con
4: sì, no,
0: tutto
4: io
0: il...
4: parlavo, esatto, parlavo della difesa in generale, della difesa naturalmente il portiere è il cardine, quindi rinforzando la porta, credo che le basi ci sono, poi certo, poi il campionato è lungo, però io credo che, come diceva Massimo Spalletti, è un grandissimo allenatore, per cui qualche soluzione in più ce l'ha. E poi sai, a volte nelle difficoltà ci sono... delle cose incredibili. Lo stesso Nico Gonzalez doveva partire, doveva fare quasi infortuna uno, entra, fa gol, fa una buona partita, poi magari potrebbe essere anche un'ottima arma in più.
0: Eh vabbè, vediamo, Stefano, no? Poi anche, dice bene Massimo, poi anche Spalletti deve fare qualcosa, insomma, creare
3: Come
0: qualche
3: no?
0: cosa di no?
3: Credo che, voglio dire, debba determinare e poi trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, soprattutto renderla competitiva. Insomma, la Juve è la Juve, non è facile, però vai, Massimo.
2: No, che la Juve deve essere un pochettino meno prevedibile. Cioè, secondo me la Juve ha bisogno di un qualcosa che scompagini un po', perché i due centrocampisti, Locatelli e Douglas Luiz, boom, sono due, capito? Ecco, secondo me serve un'invenzione, un qualcosa che smazzi, cioè che praticamente
3: Sparigli.
2: elimini. Esatto, bravo, che sparigli, esattamente. Questo è il termine giusto.
0: Sì, e vediamo, insomma, poi anche quello che sarà il campo, anche questo centravanti che magari conosciamo poco, potrebbe avere un impatto,
3: Sì, poi anche andare a
0: no?
3: prendere da quei giocatori, ecco, di Nico Gonzalez, Mainz, che hanno l'uso, andare un po' a rivista, magari giocatori che hanno avuto delle difficoltà, soprattutto con Mainz, e rivitalizzarli nel bene comune, insomma, di un collettivo, di una squadra che può crescere. Le caratteristiche sono quelle, ha detto bene perfettamente Massimo, manca qualcosa sulla tre quarti, è una cosa che lamentava. Questo buco che aveva la Juventus, lo diceva spesso Spalletti, e credo che insomma poi alla fine non si sia riempito questo buco, perché non c'è un giocatore in grado sulla linea della tre quarti, c'è sempre questo gioco sugli esterni. Allora ti viene a mancare Yildiz, Boga, Conceição in mezzo, abbiamo detto Massimo, Michelangelo lo sanno meglio di me, che Douglas Luiz, anche la ricostruzione di questo calciatore, sì, può crescere sempre di più, ma le caratteristiche sono quello, passo. Non dico che è lento, però è una squadra un po' piatta e sono d'accordo con Massimo. Serve qualcosa sulla tre quarti, inventare magari un modo diverso di giocare, non lo so. Voltemate si presta anche a cambiare un po' il sistema di gioco, qualcosa si
0: Vediamo,
3: può
0: vediamo,
3: inventare Spalletti in
0: assolutamente.
3: questo senso.
0: No, io voglio approfitto anche della presenza di Michelangelo e di Massimo Caputi. Che idee vi state facendo della Fiorentina? Al di là della partenza sul campo, però ha ceduto Gudmundsson, ha preso adesso Yarignon, poi arriva Beto, poi adesso sto leggendo Pedro Gonçalves, potrebbe essere un altro acquisto della Fiorentina. Cambiato tantissimo, giusto, sbagliato, poi tra l'altro cambi che sono arrivati anche, che arrivano adesso in corsa proprio nel finale di mercato. Come vedete questa cosa, Stefano, al volo?
3: Guarda, io
0: perché poi entusiasta. Questi cambi possono avere anche un effetto non subito immediato,
3: ero
0: come
3: entusiasta,
0: stiamo vedendo.
3: Però poi, come ha detto giustamente Michelangelo, il campo dice la verità, dice sempre la verità, e vedo molta confusione.
0: Ma confusione dettata da cosa? Dal mercato o dall'allenatore che in questo momento?
3: Da un po' tutto, da questa anche concentrazione di acquisti, di nuovi arrivi, assemblare le squadre, Michelangelo lo sa alla perfezione, è difficilissimo.
0: Una bulimia d'acquisto proprio.
3: Bulimia di acquisto e anche un allenatore deve essere adeguato a questo tipo di ruolo. Grosso arriva a Firenze, si gioca la sua chance, ha fatto bene ad accoglierla.
0: Sì.
3: Però Marco, poi dopo sviluppare degli equilibri, individuare soprattutto i valori che ti fanno la squadra. Cioè, secondo me l'allenatore è bravo, è quello che individua quei 4-5 giocatori portanti, cioè deve avere una visione allenatore, deve avere la teoria e la pratica. La pratica è importante, per carità, ma la teoria è individuare Michelangelo, Massimo, ma non vedo sta cosa, cioè quali sono i valori su cui un allenatore punta? Devi avere delle certezze, devi puntare quei 4-5 giocatori, ecco, fai una formazione a Roma, poi la cambi completamente, ne fai un'altra contro il Frosinone. È lì che secondo me l'allenatore deve essere un pochino più sensibile.
0: Michelangelo, che idea ti stai facendo? Sei anche tu di questo avviso?
4: Sì, sì, anch'io sono d'accordo. Siamo sempre le solite, poi è facile, no? Quando le cose non vanno bene, giustamente quando compri tanto, devi assemblare, ci vuole l'allenatore deve avere tempo, oltre ai giocatori che devono avere tempo, che arrivano, giocano, si trovano in una squadra nuova, un ambiente nuovo, ci vuole del tempo, e se i risultati non arrivano diventa veramente un problema. Però bisognava rifondare dopo l'anno scorso, un campionato disastroso della Fiorentina, bisognava cambiare qualcosa. Forse è stato cambiato troppo.
0: È cambiato,
4: in
0: infatti,
4: fretta,
0: ha iniziato peggio dell'anno scorso.
4: Esatto, quindi poi magari finirà molto meglio, credo.
0: No, per carità, però insomma l'inizio è veramente.
4: Alla fine. L'inizio è veramente disastroso.
0: Sì.
4: Però bisogna avere un po' di tempo. Quando, ripeto, come ha detto Stefano.
0: Quindi non è a rischio grosso, secondo te? No, non è a rischio.
4: Secondo me no.
0: Importante che non perda le prossime partite.
4: Però, però poi mi viene da dire sempre, no? Quando continui a comprare giocatori stranieri, sono tutti stranieri, c'è come diceva Stefano, un purpurri di roba che non si sa neanche da dove arriva e chi è. Bisogna avere delle certezze, non continuare a comprare tanto per comprare.
0: È sorprendente perché hanno cambiato tanto. Massimo, ti chiedo anche un voto a te, è una pagella alla Fiorentina sul mercato.
2: Beh, allora, guarda, se non ho fatto i conti male, penso che la Fiorentina abbia acquistato 14 nuovi giocatori.
0: Io mi sono fermato a 9, poi ho perso il conto.
2: Con quelli di oggi siano arrivati a 14, ne hanno anche venduti, per l'amor di Dio. Poi, per esempio, uno di quelli che stava sul mercato dall'inizio, dalla fine del campionato, Totò è rimasto, quindi poi anche qui, no? Le dinamiche di mercato. Io credo che la Fiorentina dovesse cambiare, però forse in questo momento i cambi sono stati talmente tanti che è difficile anche, insomma, adesso dare un voto preciso, perché se facciamo con l'album delle figurine ti dico che gli do 7,5.
0: Certo.
2: Però poi dopo vedo le prestazioni e vedo una gran confusione, soprattutto una Fiorentina che è debole in difesa, cioè che troppo facilmente prende gol, non ha equilibrio, è una squadra che ha anche un passo, io almeno l'ho visto dal vivo all'Olimpico, e insomma sembrava che andasse a due velocità inferiori
0: rispetto a tre.
2: Mi sono limitato.
0: Sei stato buono, diciamo così. Gli hai dato una carezza.
2: Anche col Frosinone, no? Ha avuto le occasioni per sbloccare la partita, per pareggiarla, i pali. Però in difesa, ogni volta che hanno affondato, quelli del Frosinone potevano, non solo hanno fatto 3 gol, ma ne poteva pure fare qualcuno in più. Cioè, quindi, anche, ecco, e chiudo, Grosso, come vuol far giocare la sua squadra? E quindi
0: che succede?
2: O immaginava lui, oppure ha comprato e magari adesso lui deve mettersi a mettere insieme la Macedonia, perché qui in questo caso diciamo, i giocatori sono talmente vari e diversi, quindi vediamo. Io il voto sinceramente non
0: so ti senti di dare.
2: No, vabbè, l'ho detto sull'album delle figurine
0: gli dai 7,5, poi è chiaro, bisogna anche un po' quello che succede. No, il voto è alto, anche io penso che sia un 7,5, però il problema è dopo questi quali devi mettere insieme, li devi far giocare.
3: Per me ci sono ottimi elementi.
0: Sì, pure per me. Per me la squadra è
3: anche belli da allenare, da migliorare. Insomma, quindi l'allenatore
0: Stantuono è un bel giocatore, insomma, mi sembra
2: Però c'è una cosa da dire, che a Firenze dopo l'anno scorso e in una piazza in generale come Firenze non è che ti danno quattro mesi per poter fare.
0: Ma poi partire così è la peggio cosa che puoi fare. Poi nell'anno del centenario, nel giorno del centenario, prendi tre gol in casa dal Frosinone e va via Ken. Cioè, sembra che tutto quello che hanno fatto venga un po' così messo in secondo piano in questo momento dopo questo avvio, quindi è una bella missione quella di Grosso, non è facile. Poi lui secondo me è anche la prima occasione importante, che cioè lo step per la sua carriera, questo,
2: certo.
0: È uno step, no, Stefano, perché
3: ti devi sapere orientare, devi accorciare i tempi delle conoscenze, dimostrare anche in queste difficoltà di essere lucido.
0: Assolutamente.
3: Perché se perdi lucidità, ma non è colpa, non gli faccio una colpa, però secondo me l'abilità di un allenatore è anche essere svelto, rapido, capire da dove arrivano i problemi.
4: E soprattutto anche una certa esperienza, cioè l'esperienza ti dà anche questa possibilità, no, di capire un po' prima rispetto a un ragazzo con tanta voglia,
3: Facciamo un esempio, tu lavori, Michelangelo, col 4-3-2-1, adesso entriamo nel campo per un mese e poi vai dietro magari alle opinioni di chi fa, no, dice, oh, ma come, io sono stato tra questi, ma gioca Mario a sinistra, e poi ricambia, mette la squadra, fa 4-3-3 e ne cambia 8 rispetto. Cioè, lui deve andare per la sua strada,
0: deve
3: non per chi ascolta
0: strada,
3: o si fa non ti devi far mai
0: deve
3: condizionare dai media, da chi ti dice guarda fai questo, perché lì quello è il segnale
0: che sei andato in bambola,
3: invece devi andare per la tua strada.
0: Assolutamente.
3: Giusto, sbagliata che sia.
0: Beh, una squadra che sta andando per la sua strada, caro Massimo, è la Roma, che insomma due partite, 8 gol, Malen ne fa 5 in due partite. C'è da seguire, mi dicono ancora, quindi ci sono ancora delle ore di mercato, le stiamo monitorando, poi ci sarà lo speciale a partire dalle ore 18, la situazione di Koné, perché dicono che insomma è ancora da monitorare, c'è un po' di sobbuglio, bisogna capire la società. È stata arrivata questa offerta di quasi 60 milioni dal Chelsea. La Roma l'ha respinta, però la situazione non è ancora chiusa, dicono, vediamo quello che succede.
3: Altri punti dicono invece che non c'è mai
0: stata. Altri punti dicono non c'è mai stata un'offerta, bisogna vedere qui che cosa succede. Che ne pensi, Massimo? Che anche qui, e ti chiedo se la Roma la ritieni la vera antagonista dell'Inter in questo campionato.
2: Allora, vado per ordine. Innanzitutto sul mercato della Roma direi che è stato detto tutto e l'incontrario di tutto, ma non ci ha preso nessuno, nel senso che tutti i nomi che sono stati fatti, chi per un motivo, chi per un altro, non sono arrivati, e quelli che sono arrivati all'improvviso, senza che nessuno ne avesse avuto, diciamo, l'avesse intercettato in precedenza. Quindi cosa può succedere in queste ore? Non lo so. Vediamo alle 8 se dopo due anni e mezzo la Roma riuscirà a prendere un giocatore diciamo, che giochi a sinistra di piede destro, perché è diventata una favola da questo punto di vista. Non è che riguarda solo Gasperini, è dai tempi di De Rossi che la Roma cerca un giocatore da quella parte.
0: Leveling, trattativa è avanzata, anche questo.
2: Sì, vediamo, gli hanno mandato un aereo, poi non si sa se Sterio è partito, non parte. Vabbè, detto ciò, io credo che la questione con E sia una questione che per certi versi l'ha chiusa Gasperini ieri sera al termine della partita con le dichiarazioni, perché quando uno come Gasperini dice una cosa del genere, poi vendergli con E significa che gliene devono por 4 e pure di alto livello, perché non dia le dimissioni, ecco, no,
0: a meno che il giocatore ha detto me ne voglio andare o voglio andare.
2: Non credo.
0: Dico, a meno che non ci sia un ripensamento del calciatore, questo però, non lo so, ecco.
2: No, io penso che la Roma che abbiamo visto in questo avvio di stagione, partendo da un anno di Gasperini, ha raggiunto la Champions League, e anche diciamo, quelle che possono essere le prospettive, è chiaro che il campionato inglese ha un fascino particolare, però insomma, mi sembra che i Chelsea quest'anno non facciano neanche le coppe, quindi voglio dire, vai a giocare la Premier League e qui ti giochi eventualmente la possibilità di lottare per lo scudetto e giocare la Champions. Certo. Non mi sembra, diciamo, proprio male, ecco.
0: No,
2: l'unica cosa che con E ha di problema, visto il suo rendimento e la sua forza, è lo stipendio, che è uno di quelli che potenzialmente guadagna meno rispetto agli altri, ma questa è una cosa che deve vedere la società. Sono curioso di vedere come finirà questa telenovela di Conè, ma anche in generale il mercato della Roma, e lì capiremo se questa squadra, che è già rafforzata, potrà essere realmente un antagonista. Non so quanto peserà la Champions League, ecco, questo è l'unico dubbio che ho.
0: Michelangelo, ritieni la vera antagonista? Oppure troppo presto? Oppure già fatto vedere di che pasta è fatta?
4: No, sicuramente troppo presto. Poi queste due partite ha fatto vedere delle bellissime, un buon gioco, le bellissime cose, e poi soprattutto ha giocato contro due squadre
0: davanti, Michelangelo.
4: La Fiorentina abbiamo visto anche contro il Frosinone, per cui alla fine possiamo dire che non fa testo, nel senso che il 4-0 della Roma contro la Fiorentina è un po' meno rispetto al 0-3 della Fiorentina contro il Frosinone, quindi aspettiamo tempi diversi, non nel senso con squadre diverse, però effettivamente io ieri ho visto la partita di Lecce Roma, ed effettivamente, a parte i regali.